sei stato per un padre di questo genere, secondo te Michael sarebbe quello che è? Perché tutte le privazioni, il mondo che si è creato nella sua solitudine, quindi una volta che ha avuto denaro a sufficienza, ricordiamoci che c'è proprio un passaggio dove lui, anche nella sua cameretta, nel vecchio quartiere, lui legge Peter Pan. E Peter Pan, cioè Neverland, è da lì che nasce. E questo stesso libro di Peter Pan è quello che si porta dietro fino all'età adulta, è sempre quel libro. Se riempie la casa di giochi, riempie la casa di animali, che gli animali sono i suoi amici. Perché lui dice, mamma, sua madre gli dice: ma perché Michael non hai amici? Perché non, io sarei felice se tu frequentassi dei ragazzi, delle persone. E lui dice: mamma, ma io non sono come gli altri. Quando io mi interfaccio con le persone come me, cioè con i miei coetanei, mi fissano o mi chiedono autografi. Non posso avere una relazione di amicizia con chi ha una sorta di venerazione. Ed è comprensibile. Quindi i suoi amici sono la cosa più sincera che lui ha, e sono gli animali. C'è la scena che ha spaccato, è quando arriva Bubble. Bubble è un piccolo scimpanzé che lui ha comprato e ha portato via da degli esperimenti scientifici. E Bubble esiste ancora. Bubble adesso ha 46 anni e Jafar, che è suo nipote, che ha impersonificato Michael nel film, è andato a trovarlo, perché ora Bubble è in un santuario. Sta bene, perché sta bene. Io penso che in un qualche modo, e quando vedete il film, è diverso questo ragazzo da suo zio, però in determinati movimenti, in determinate espressioni, io ho visto Michael, e questa cosa l'hanno vista anche la sua famiglia, cioè i suoi zii, suo padre, ha detto: c'è stato un momento in cui tu non eri più tu, ma noi vedevamo Michael, ed è stato stupendo, stupendo. Allora, Jafar ha una fisicità molto simile allo zio. Un pochino diversa, nel senso che lui ha le chiappette un po' più piene, le cosce un po' più tornite. Queste cose non è che le puoi affettare, cioè, quello è. Ed è quasi stato anche molto piacevole vedere questa cosa, perché Michael non aveva forme, cioè era senza chiappe, magro magro, alto alto, mentre Jafar aveva comunque una fisicità diversa. Però oltre a quello è stato una esibizione straordinaria nei passi, nei balletti. Allora, lui non ha mai cantato veramente le canzoni, diversamente da quel biopic di o biopic di Freddie Mercury nei Queen. Quello lui l'ha cantato. Quello lui ha cantato veramente alcune strofe e alcune canzoni. Quelle ovviamente a Wembley non è stato lui, ma era la voce di Freddy, però è stato straordinario lo stesso. E lo stesso anche Jafar non ha cantato tutte le canzoni, anche perché quando è partita e tutti noi al cinema abbiamo ascoltato e abbiamo riconosciuto subito che era la vera voce di Michael, ci è venuta a me è venuta la pelle d'oca. È stato veramente bello. Sì, ok, anche la figlia non lo vuole vedere perché è stata una speculazione. Hollywood è nata per far soldi, ragazzi, non è nata per beneficenza. Quindi ha incassato cifre assurde, ok, quello che speravano. È stato un film fiabesco, è stato un film piuttosto romantico. Alla fine ti dice: la storia continua. Perché ovviamente si interrompe nel 1988 con l'esibizione di Michael che presenta Who's Bad, e il concerti poi in tutto il mondo che porta di Bad, e finisce così la cosa. Ma sappiamo perfettamente che Michael non finisce nell'88, lì è quando inizia l'apice e poi ci rimane per tutta la vita, perché poi sono arrivate canzoni straordinarie che tra l'altro chiederò a Mauro di mettere più spesso in Yes We Are, perché trovo che, a
abbiamo bisogno di ascoltare di più questa musica, perché lui quello che voleva fare, e lo ripete, lui voleva che la musica cambiasse il mondo, quindi i testi delle sue canzoni non sono mai feroci, i testi delle sue canzoni sono sempre portati a una

speranza e la positività. Bedit, che io sono andata al cinema cantando perché mi è rimasta nella testa, l'ha fatta ascoltare Mauro in Yes We Are, cioè è una cosa che ti entra in testa il ritmo, ti entra in testa tutto. Quando ho visto come è stata creata, cioè di Michael che vede al telegiornale queste bande che si contendono un quartiere, chiede alla sua guardia del corpo di intercedere attraverso le sue amicizie e fa trovare questi ragazzi tutti insieme in un capannone e chiede a questi ragazzi di ballare con lui. Quindi avete idea? Sicuramente alcuni sapevano già ballare perché è insito, no? In chi conosce il ritmo, di chi sta al ritmo, di chi comunque ama la musica. E infatti la cosa bellissima è che quando io ho visto Beat It la prima volta, ho detto: Madonna, ma questi ballerini sono proprio brutti, cioè, ma nel senso, sono proprio una faccia da galeotti. Ho detto: Ma che strano, perché adesso come adesso tutti i ballerini hanno un viso molto bello, sono molto curati, all'epoca giustamente no, però ragazzi ce n'è uno che avrà avuto una cinquantina o sessantina d'anni con i baffoni, tutte le rughe, o se li portava gran male, se ne aveva 30, però Michael ha insegnato a tutti i passi. Tutti hanno avuto un ruolo perché lui dice: Ok, voi siete bravi, voi sapete ballare, ma io vi voglio tutti nel mio video. Infatti, se ricordate, il video è di una banda e dell'altra banda che si incontrano, che fingono una lotta, poi arriva Michael e ballano tutti insieme. E questo è il segno della pace, è il segno che la musica, capisci? Capite che ha questo modo di essere non mai provocatorio, ma di essere solidale, di portare le persone a riscoprire una coscienza che fa bene a tutti. Cioè, lui, la persona con la quale ero al cinema, la Paola, mi dice: Ma lui era davvero così gentile con tutti? E ho detto: Sì, perché con Mauro, e non lo ringrazierò mai abbastanza, abbiamo visto il documentario su Michael Jackson. Nella preparazione di non mi ricordo quale, quello che sarebbe stato il suo ultimo spettacolo, che a giugno sarebbe partito a giugno, ma a maggio me l'hanno ucciso. Lui era così. Quando hanno fatto vedere la preparazione di questo grandissimo concerto mondiale, lui era educato e gentile con tutti, con i ballerini, con il cameraman, con il regista, era gentile con tutti. A cosa serviva urlare? A cosa serviva? Lui forse probabilmente era una di quelle persone che quando diceva una cosa, anche se il suo tono di voce era pacato, gentile, sottile, cioè zitti tutti e obbedite. È così. La gentilezza viene da un cuore nobile. La gentilezza viene da, non necessariamente dall'educazione. No, forse no. La gentilezza viene dall'educazione. Sì, stavo dicendo una cavolata, stavo dicendo il contrario, perché avevo in mente di dire una cosa, ma ne ho detta un'altra. Nel senso che la gentilezza viene dall'educazione. Ma l'educazione, la gentilezza non deve per forza arrivare dalla ricchezza, non perché uno è ricco e dobbiamo educarci alla gentilezza, perché io sono sicura che più della bellezza, perché la bellezza in realtà non è un merito. Uno può nascere geneticamente bello, può nascere geneticamente così così, però la gentilezza in qualche modo ci rende belli. La bellezza ci rende speciali. Lo so che è difficile, perché il mondo è pieno di stronzi, e scusatemi la parola. Però quanto è bello andare a dormire e avere la coscienza pulita e sapere che non hai fatto nulla di male, hai avuto un pensiero gentile, ma fosse anche il messaggio a una persona che sappiamo magari essere in difficoltà, oppure che sta passando un momento, oppure che c'ha, che ne so, qualsiasi cosa, e chiedergli tutto bene, come va questa cosa? E non è per essere impicciosi, ma essere gentili. La gentilezza più della bellezza salverà il mondo. Io ne sono veramente, veramente sicura. Quindi andate a vedere Michael, perché vi lascerà felici, vi lascerà il cuore più leggero, a parte la sua musica. Davvero vi fa bene,
Fa bene, se volete vedere qualcosa che può farvi bene al cuore e può essere un esempio.

Fatelo, fatelo, andate a vederlo con i vostri figli, andatelo a vedere con i vostri nipoti se non sanno chi è Michael Jackson, perché io vi assicuro che è qualcosa che fa veramente bene a tutti ed è bene ricordare che davvero essere gentili è un passepartout. Io vi saluto, ci vediamo domani. Domani parleremo quasi sicuramente. Ah sì, quella cosa della spesa. Ma lo sapete che sono prolissa, però questa cosa della spesa, i trucchi psicologici che usano i supermercati, questo sicuramente ne parleremo. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e a presto.

0: Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della Procura di Pavia e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, che nelle scorse ore hanno notificato a Sempio un invito a comparire il prossimo 6 maggio, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Un abbordaggio nella notte in acque internazionali a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta sulla rotta per Gaza, ma molto lontano dalla destinazione. La nuova spedizione umanitaria era diretta verso la striscia di Gaza per sfidare il blocco navale e l'assedio all'enclave palestinese devastata da oltre 2 anni di bombardamenti e carestia. 175 gli attivisti fermati, tra cui 24 italiani. Ferma la condanna del governo italiano, che chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo. Mentre gli Stati Uniti attendono la proposta di pace rivista di Teheran, il presidente Trump valuta nuove mosse militari per sbloccare lo stallo dei negoziati. La tempesta sta arrivando, niente può fermare ciò che sta arrivando, ha scritto oggi su Truth il presidente degli Stati Uniti, che oggi stesso riceverà un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un'escalation, mentre secondo fonti vicine alla mediazione Teheran potrebbe presentare una nuova proposta di pace entro domani. Il lavoro è presidio della società ed espressione della libertà della persona e dignità, l'obiettivo di una nuova e piena occupazione è il messaggio dei costituenti, che hanno voluto che la Repubblica fosse fondata sul lavoro per sottolineare che la Repubblica sarebbe stato il tempo delle opportunità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando la festa del lavoro a Pontedera. Tra i tanti punti toccati dal Capo dello Stato nel suo intervento, i giovani, l'immigrazione, la coesione sociale, l'industria, l'intelligenza artificiale. Il Capo dello Stato si è soffermato in particolare sulle morti bianche, una piaga, ha detto, che non accenna a sanarsi. Per Mattarella la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. I morti sul lavoro, ha detto il Capo dello Stato, sono un tributo inaccettabile. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica con 180 sì e 97 no. La risoluzione impegna tra l'altro il Governo ad attivare interlocuzioni presso l'Unione Europea volte al riconoscimento dell'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia. Serve un principio di realismo per capire i dati oggettivi del Paese e non per scaricare su altri, come il fatto che si sia rinunciato al nucleare o l'alto debito, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera, che ha aggiunto:
1: chi ignora questo dato ignora la realtà e non si può fare politica ignorando la realtà. Un paese indebitato, l'onorevole Giorgetti l'ha ricordato, non è totalmente libero.
0: Come era nelle attese, la Banca Centrale Europea mantiene i tassi di interesse fermi, il tasso sui depositi resta così al 2%. Quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15 e quello sui prestiti marginali al 2,40. Ma l'Eurotower, nella nota finale del Consiglio, sottolinea come i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati a causa del conflitto in Medio Oriente. Per la BCE, più a lungo continuerà la guerra, più a lunghi i prezzi dell'energia resteranno elevati, maggiore sarà il probabile impatto sulle misure più ampie dell'inflazione sull'economia.
2: Amici di Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi e partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano in effetti una perturbazione sull'Italia prevista, è arrivata dal nord Europa e oltre a portare delle piogge accompagnata anche da un rinforzo del vento e dall'arrivo di aria più fredda, quindi le temperature stanno diminuendo nel nostro paese. Cosa accadrà tra venerdì e sabato? In realtà un'alta pressione tornerà in qualche modo ad allungarsi verso il nostro paese, spingendo via le nuvole e favorendo un miglioramento del tempo, anche se sempre con un po' di vento freddino da nord-est. Più nel dettaglio vediamo l'Italia con questo venerdì ancora qualche macchiolina azzurra qua giù. Tra la Calabria, la bassa Calabria e la Sicilia, lì potremmo avere ancora qualche piovasco, ma nel resto del paese situazione in netto miglioramento, sempre però dicevamo con un po' di vento. In effetti il vento risulta protagonista nelle prossime ore e questo venerdì 1 maggio. Vento che soffierà soprattutto nelle regioni centro-meridionali e tra l'altro è vento che arriva da nord-est e quindi porta in effetti aria più fredda. Controlliamo infatti anche quest'altra grafica, ci dice la temperatura dell'aria a 1500 metri di quota. Servono a noi, queste mappe servono a noi meteorologi per capire come si muovono le masse d'aria. Italia colorata di verde, temperature un po' più basse rispetto ai giorni scorsi, ma nel weekend torna a colorarsi di giallo e arancione, quindi nel weekend anche le temperature tornano a salire. Però per il momento valori relativamente contenuti. Questo giovedì abbiamo massime sotto i 20 gradi al nord e sull'Adriatico. Venerdì 1 maggio riprendono in parte a salire, però sempre sull'Adriatico e al sud ancora valori non altissimi. Nel weekend invece guadagniamo qualche grado in più. Per finire facciamo un riassunto di cosa ci attende nel lungo weekend del 1 di maggio. Questo venerdì, tempo che torna a essere bello, a parte un po' di variabilità, dicevamo, bassa Calabria e Sicilia, il vento che però si farà ancora sentire e temperature per lo più tra 18 e 22 gradi. Sabato, tempo bello, ancora un po' di vento al sud, ma in attenuazione, le temperature guadagnano qualche grado. Domenica torna qualche nuvola al centro-nord, ma senza grandi conseguenze e con clima mite in tutta Italia. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Buona giornata a tutti e alcune considerazioni inevitabili per capire lo stato dell'arte, lo stato delle cose, il degrado e la rovina calcistica che, come quando succede purtroppo nelle cose molto molto molto più gravi, cade un ponte, fa dei danni alle persone, se ne parla per tre giorni, dopodiché torniamo punti da capo. Quindi con le dovute proporzioni tra cose di quello spessore ed altre. Siamo in un mondo in cui arriviamo al riepilogo della stagione. Nel girone I di Serie D stanno accadendo delle cose, dal mio punto di vista, inenarrabili, ma che comunque dovrebbero avere una lente di ingrandimento, perché non si può arrivare alla fine dei campionati come fa spesso la Lega Pro con questa situazione di società che spariscono, nessuno ne parla. Ma il bello di tutta questa storia è che quando tu hai sbagliato in Italia, ma hai sbagliato clamorosamente, hai fallito in modo clamoroso, hai dimostrato di essere il peggiore presidente della storia, in questo paese dove vivono e vigono e prevalgono i sentimenti dell'invidia e della gelosia e del non aver mai colpa, in questo senso Gravina è in prima fila. Perché ieri è stato invitato da una grandissima giornalista come Lili Gruber in una trasmissione molto seguita e molto prestigiosa come 8:30 sulla 7 e ha fatto uno sproloquio senza un contraddittorio. Ma è normale, se io stasera entro a Piazza Affari per fare uno speciale borsa dico una serie di sciocchezze, oppure se scelgo il mio interlocutore che mastica poco di calcio, con tutto il rispetto per la professionalità, è

normale che tu possa fare uno sproloquio e non abbia un contraddittorio. Il bello di Gravina è che anche a freddo non si rende conto della situazione in cui si dimette o viene sollevato dall'incarico o scade il mandato, in automatico devono cascare tutti i componenti del Consiglio federale. È una legge che devi fare, è una regola che devi mettere scritta e passarla agli atti in archivio, perché altrimenti noi continuiamo a farci prendere in giro, oppure lui pensa di prendere in giro vita naturale durante senza un contraddittorio. La prossima volta vieni, facciamo due domande, nulla di particolare, ma almeno ti mostri di rispondere a delle domande che ti fanno in automatico su argomenti pregnanti, senza parlare di cose in generale e soprattutto senza avere un microfono in assenza di contraddittorio. Vi lascio dicendo un'altra cosa, che questo è veramente open bar con Bologna, come se foste al bar, ma vi sembra logico che Gravina dica durante quell'intervista è uno schifo quello che sto leggendo sugli arbitri? I sono stati infangati, infamati ancora prima. Forse Gravina non ha capito una cosa che avrebbe dovuto memorizzare. A noi interessa questa inchiesta con la giustizia che in un senso o nell'altro farà chiarezza, ma a me fa già schifo vedere che un arbitro si presenta in caserma e non entro nei meandri perché aspetto di capire cosa decideranno, ma mi fa già schifo, chiedo scusa per il termine, vedere l'arbitro che si presenta in caserma. Mi ricorda delle cose di altri tempi che mi fanno ribrezzo a prescindere, ma a me e a voi credo che nessuno interessi dare un giudizio su cose extracampo. Gravina avrebbe dovuto dire, piuttosto che dire proprio ribrezzo e assurdo il fango che stanno lanciando sugli arbitri, cosa non ha fatto su un sistema arbitrale che ha avuto come presidente dell'AIA anche gente condannata per droga, e che l'altro presidente è stato sospeso e quindi decade, e che il capo del VAR sta per essere interrogato, anzi è stato interrogato, e che l'altro si parla di falsa testimonianza. A me dell'extra campo interessa poco, mi interessa il campo, ed è stato un disastro che nessuno ha fermato. Abbiamo visto arbitri regolarmente promossi e non all'altezza, abbiamo visto arbitri confermati e incapaci, e Gravina che stava lì, questa come altre cose le ha lasciate scivolare in cavalleria, e adesso tra un po' vuole che gli si chieda scusa. Uno porta il pallone e l'altro porta l'arbitro. Sarebbe stato giusto che nessuno o non avere una situazione con qualcuno che debba portare l'arbitro il pallone, rispondere a un invito, facciamo due o tre domande, mi dimostri di esserci e non vai dove fai uno sproloquio e nessuno alza il contraddittorio. Ennesima occasione persa da parte di chi pensa che gli altri siano degli stupidi, ennesima occasione persa da parte di chi le domande non le vuole ascoltare, perché è stato abituato in questi anni a non ascoltare domande. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento e un caloroso abbraccio a tutti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio, oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori, non ci sarà Rocchi come sapete dal PM, c'è invece Gervasoni che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia, è stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci, vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta.

0: E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata: rispetto al lavoro della magistratura risponderò senza problemi. Quindi poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede. Oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate che arriveranno in questo momento da Gervasoni, accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol, sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo, e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio si porta avanti, e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangela, Giorgio Sorano in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, giornata importante, cominciamo dalle parole di Gervasoni, molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò. Suo avvocato, noi siamo qui per un episodio, non c'è Rocchi come già sai, la tua impressione di quello che può succedere oggi o comunque a partire da oggi?
1: Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande e vediamo, insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatore, insomma, si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi, di conseguenza siamo agli inizi. Vincenzo, poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto, mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale, la vedo molto in questa maniera e al momento diciamo non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale, vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo, diciamo, ancora gli strumenti per poter prendere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
0: Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie, quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati, e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri, che avrai sentito sicuramente, non so se sì. Ti senti di commentarle, perché comunque anche lì...
1: Ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per 3 volte consecutivi, 2 riguardano questa gestione che è stata 8 anni, onestamente come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove che le giustificazioni, lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere, diciamo, che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima, ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione, sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo, siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Questo, diciamo, la cosa molto che fa arrabbiare.
0: Direi proprio di sì. Poi tra l'altro devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio è andato bene, abbiamo vinto l'europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti, ma da chi è apprezzato onestamente? Cioè, poi se ce l'abbiamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada per seguire. Non so cosa pensi invece della questione.

0: direzione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una ristrutturazione totale?
1: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di ingresso della politica in questa situazione qui mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero fare occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi preferisco diciamo più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti, però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio, e quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione, e quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa, diciamo così, intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
0: Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid-Arsenal? Che partita è stata?
1: Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, è stata una partita diversa, decisa diciamo così da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente, poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno, adesso rimane

0: vengono in bilico. Quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa, cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io avevo un po' così, insomma, nel senso, le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
1: E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo. Vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice: io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
0: Ma io ti devo dire la verità che su 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nella propria idea di calcio, si mette lì, comincia a tum tum tum col suo calcio, perché dice: tanto io arrivo comunque a segnare il gol, perché quello è l'obiettivo. Dall'altra parte c'è una squadra che secondo me non si sarebbe mai chiusa dietro a fare le barricate, perché non ce l'ha nel DNA. E aggiunge a tutto questo, non è stata una partita fallosa, perché il Bayern Monaco magari sotto di tre gol poteva cominciare a nervosirsi e fare falli. Dall'altra parte non c'è stata nessuna perdita di tempo. È un modo diverso, ripeto, di interpretare il calcio. Io, se tu mi dici: Marco, quale ti piace di più? Io ti dico questo. Però non è che quell'altro, diciamo, è da buttare via, è un'interpretazione diversa. Questa qui mi sembra più spettacolare, mi sembra più attraente, si tiene lì, c'è il pathos, c'è la giocata, c'è le squadre che si vogliono sopraffare in tutti i modi, anche facendo degli errori. Io ti dico, mi piace più questo tipo di calcio, però è una mia scelta personale, ma non è che l'altra fa schifo, è un modo diverso di interpretare la partita. Mi emoziona meno, ecco, per dirtela così.
1: Ti chiede un nostro amico, riportate al direttore Piccari che ci vogliono anche le difese forti, che ne pensa? Poi un altro nostro amico, Marco, dice: un 5-4 è divertente solo se non sei tifoso di una delle due squadre protagoniste.
0: È perché l'1-1 di ieri è divertente, perché se uno non è tifoso, che cambia sull'1-1 di ieri all'essere o meno tifoso di quelle due squadre? Cambia niente. Il Paris Saint Germain è la squadra che ha vinto la Champions, seppure segnando in più e subendo. Cioè, a me sembra questo discorso delle difese, quando giochi con dei grandi giocatori come quelli che ci sono tra Bayern, io sono convinto che chi va in finale delle due, le altre due si devono preoccupare molto a livello difensivo, perché c'è una squadra che ha dei movimenti e dei giocatori offensivi che non è facile. Ieri ci facevano la lezione di come si marcava Olise, sentivo degli interventi da noi: no, ma perché devi fare il raddoppio, la diagonale? Valla a prendere uno come Olise adesso, valla a prendere, fammi vedere come si marca, chiedevo agli ascoltatori. È facile stare seduti in poltrona e giudicare così, eh?
1: Sì, è chiaro. Poi io ho fatto una domanda ieri a Mirko che faccio anche a te: se tu mi dovessi indicare, facciamo tre, dai, tre difensori che tu dici questi sono i difensori centrali più forti che ci sono e mi ricordano i grandi difensori del passato, chi indicheresti?
0: In questo momento, tu dici nel calcio generale, in generale proprio, totale, considerando tutte le squadre?
1: Sì, sì, tutte le squadre, il mondo proprio. Guarda, dietro la tua titubanza c'è già la risposta sostanzialmente.
0: Insomma,
1: sì,
0: alla fine,
1: bufere su bufere.
0: È un vecchio dibattito dove ci si divide pensando che ci sia una ricetta per poter vincere la partita. Perdonatemi, ieri sera ad esempio c'è stato un calcio di rigore dove, ad esempio, per me non era rigore, però lì c'è un errore del difensore che

0: lascia l'attaccante filare davanti e lì ti metti in una condizione che vai a fare l'errore, e poi arriva magari un minimo contatto, l'arbitro ti fischia il rigore, ma lì c'è un errore del difensore. Quindi siamo sempre lì. Nei gol, secondo me, c'è sempre un errore oltre alla giocata.
1: Quindi si lavora meno sulla fase difensiva, meno sulla crescita tecnica del difensore, e molto di più invece su quella che è la propulsione, chiamiamola così, offensiva, in ossequio, tra virgolette, a quello che è il calcio comunque moderno che chiede.
0: Sì, secondo me sì, certo, perché lo stesso Simeone ha cambiato molto, se vai a vedere, non è più quella. Simeone qualche tempo fa veramente era una squadra che metteva il pullman davanti alla porta, e aspettava l'occasione. Io ho visto un Atletico Madrid che non c'ha più questa interpretazione così esasperata. Quindi io penso che bisognerebbe andare un po' più nella direzione di proporre un po' di più, ecco, di provare, di osare un po' di più. Però sai, ognuno sceglie la propria strategia, dai.
1: Allora ti leggo invece le parole dell'ex difensore Antonio Cabrini Bianconi, che è stato intervistato da Repubblica oggi, che è tornato proprio sulla partita del Bayern Monaco, del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Per molti è un bello spot per il calcio moderno, dice. Io non ci vedo chissà quale innovazione, ma una catena di episodi in cui qualcuno ha fatto la cosa giusta e altri hanno sbagliato. Ai miei tempi fare 9 gol in una partita era alquanto improbabile. Poi aggiunge anche un po', facendo la differenza ovviamente tra il calcio che ha vissuto lui e quello che invece si vede oggi, che naturalmente ha vissuto tanti cambiamenti, no? Una volta era difficile che i marcatori lasciassero scappare gli attaccanti, anche più rapidi, ma difendere come un tempo oggi è impossibile, avremmo preso tutti un sacco di cartellini, attaccanti compresi, e le partite sarebbero durate un'eternità per le continue verifiche al video. Mi fermo per ora su questo passaggio qua e ti chiedo, e anche il cambio delle regole che ha accompagnato un cambio un po' di atteggiamento in campo delle squadre.
0: Sì, ma guarda che la vita del difensore è più difficile adesso. Io spesso mi capita di parlare con i difensori degli anni 80, 70, 80, ti dicono: noi avremmo preso un sacco di cartellini, forse avremmo giocato 5 minuti in questo calcio. È vero, sicuramente il ruolo del difensore adesso è messo un po' in difficoltà, ma lo vedi anche come deve marcare dentro l'area, cioè, se deve mettere le mani dietro, deve stare attento. Delle volte sembra un giocatore di subbuteo. Sinceramente il calcio è anche fatto di contatto, di fisicità. Io su questa cosa sono sempre stato un po' restio, però è chiaro che si va in un'evoluzione, si va in una strada diversa, eppure il difensore si deve adeguare.
1: Compreso, diciamo.
0: Però vorrei ricordare a Cabrini che c'è una partita del secolo che è finita 4-3 con tanti contatti nei tempi supplementari. Vorrei ricordare anche un Italia-Brasile 3-2 spettacolare. Cioè, onestamente, se andiamo indietro, anche nel passato ci sono state partite con un po' di gol, dai.
1: Sì, quello sicuramente, però era più una rarità rispetto alla normalità che adesso si sta abbracciando in questi tempi dove...
0: Tu pensi che il Bayern Monaco ha fatto un sacco di gol nella Bundesliga quest'anno, avendo, mi sembra, la seconda migliore difesa. Quindi si va in una direzione differente, dai.
1: Torna anche sul calcio, il calcio verticale è più divertente, dice Cabrini, si è recuperata l'idea di conquistare velocemente l'area avversaria. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Premier League per questo. Poi in conclusione dice: non mi piace per niente, a proposito della parola catenaccio, e comunque si dice, l'Italia era abituata a fare catenaccio, a me non piace per niente, è una caricatura che non tiene conto della qualità tecnica e dell'impegno che avevano le nostre difese. Chiaramente porta anche un po' acqua al suo mulino, però ritorniamo a quei discorsi che facevamo prima, cioè un tempo c'erano anche più difensori di qualità, adesso ce ne sono davvero pochi.
0: Sì, no, ma su questo, ti ripeto, c'è stata un'evoluzione di questo ruolo, che ha cambiato, anche, è dovuto cambiare anche in base praticamente a quello che è stato un po' il concetto di calcio, che è diverso. Quindi io sono poi d'accordo con Cabrini quando dice che il calcio verticale è molto più bello, il calcio della rapidità di arrivare in porta e non fare praticamente 200.000 passaggi. E questo forse lo stiamo vedendo in parecchie situazioni, che è un po' più cambiato, ci sono squadre, anche allenatori che prima magari praticavano un po' più il possesso palla, adesso lo hanno un po' allentato andando un po' più in verticale, lo stesso Guardiola ha un po' cambiato questa filosofia rispetto a come è partito, mentre qualcuno invece rimane ancora a quel tipo di calcio e sinceramente un po' noioso. A me piace più l'idea di andare subito in verticale, Vincenzo, e andare subito a cercare il gol, e qui si sta ritornando magari ad una concezione di calcio dove qualcuno lo praticava qualche anno fa ed era forse un po' troppo avanti con

0: i tempi. Adesso magari in questo calcio sarebbe stato un po' più adeguato, ecco.
1: Allora, abbiamo scatenato i nostri amici, ci sono già delle note audio che possiamo andare ad ascoltare. C'è subito un messaggio di un altro nostro amico che dice: secondo voi però se fosse stata la finale anziché la semifinale di andata, domanda che giro subito a te perché la trovo intrigante, sarebbe finita 5-4?
0: Ma non lo so, se finiva 5-4, però io sono convinto che si sarebbero affrontate veramente con questo tipo di idea, cioè di soffare, non sono d'accordo con quello che hai detto.
1: Sempre che, perché noi ragioniamo anche qua per ipotesi, magari i contrasti nascono da altro, però pare che nasca soprattutto dal fatto che Viola non era stato informato da Ascione della convocazione di Rocchi.
0: Di Rocchi. Per il resto, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, io sinceramente ho sempre la fiducia, sia a prescindere, però sinceramente al momento io mi limito a quello che è uscito, cioè, siccome non c'è un club indagato, un tesserato di un club, io che è inutile parlare di squadre, parliamo di quello che è uscito fuori e emerso in questo momento. Punto, fine.
1: Altro auto vocale, vai Giorgio.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Secondo me anche il calcio moderno ormai si basa molto di più su quella che è la tattica offensiva o comunque su un calcio offensivo, e per quanto riguarda invece la fase difensiva si lavora molto sulla riconquista palla e mettere poi giocatori che siano in grado di fare l'uno contro uno. Le squadre straniere, soprattutto rispetto a quelle italiane, badano poco alla tattica difensiva, ed è proprio questo che mi fa arrabbiare, perché se tramite riforme o tramite altre cose noi avessimo portato il calcio italiano al livello che è quello europeo adesso, noi saremmo ancora più forti, perché noi abbiamo anche la tattica difensiva rispetto agli altri.
1: Che ne pensi della lettura di Andrea?
0: No, ci sta, però io credo che abbiamo perso noi abbiamo un problema, oltre a questo che magari possiamo così evidenziare, ma abbiamo anche un problema di ritmo, di intensità, Vincenzo, questo non lo sottovalutiamo come problema. Il nostro calcio va più piano, c'è poco da fare, e quindi questo secondo me è un tema che è un problema che va affrontato. C'è meno intensità, si gioca meno proprio a livello di tempo, ci sono più interruzioni, c'è un atteggiamento in campo molte volte che va, diciamo così, a spezzare il gioco con sceneggiate dei calciatori, con un modo, diciamo, di se sto in vantaggio perdo tempo. Secondo me questo è un altro tema, un'altra situazione che mette il nostro calcio in difficoltà. Se vai in Europa e vedi che vanno tutti più forti di te, ma ti parlo proprio di intensità, di velocità
1: e di velocità del pallone. Tra l'altro poi sembra di tornare indietro nel tempo. Ricordi chi è che parlava di velocità del pallone? Era un certo Leroy, Michel Platini, quando gli si diceva, eppure quando esci dal campo sembra che non sudi, lui diceva: perché non devo correre io, devo correre il pallone. E all'epoca c'erano sì giocatori di grande qualità che sapevano farlo correre il pallone, no? Quindi poi tempi moderni, tempi passati, poi si torna sempre lì, la qualità passa dai piedi.
0: No, la qualità è importante, secondo me la qualità è chiaro che ti aiuta tantissimo, poi ci deve essere anche un'organizzazione, un'idea di come praticamente fa viaggiare sto pallone. Non so, io la cosa che vedo spesso, Vincenzo, è che quando vedi queste partite qui vedi tanto movimento senza palla dei calciatori, proprio il movimento continuo, e quindi c'hai sempre la possibilità di trovare una soluzione. Se sei statico, fermo, fai fatica, aspetti la giocata del singolo, e così non è che per me noi in questo momento siamo anche indietro come concezione di calcio, cioè proprio dovremmo fare uno step, e secondo me qui dovrebbero essere gli allenatori a fare qualche cosa in questo senso, a fare, diciamo, uno step. Stanno, io non so se tu la pensi come me, ma se devo dire una squadra che mi ha fatto vedere qualcosa di a livello di calcio è il Como, poi ci metto l'Inter perché comunque ha prodotto tanto a livello offensivo, il resto sinceramente io ho visto veramente poco. Ho visto uno Spalletti che quando è arrivato ha dato alla Juventus un indirizzo diverso, e spero che possa continuare su questa strada il prossimo anno, magari con l'inserimento di qualche giocatore che possa servire a lui.
1: Non abbiamo, credo, altre note vocali, chiedo a Giorgio. No, perfetto, abbiamo un'ottima testuale che poi giro a Marco, e così poi dopo ci salutiamo e annunciamo anche quelli che sarà il programma di Maracana di questo pomeriggio. Perché altra domanda che ci chiedono, se hai, cioè più che domande, è una riflessione.

0: pressione, se hai dei difensori forti, poi magari sul 5-2 non prendevi più gol, questo non lo possiamo sapere, vale un senso nell'altro. Però il Paris Saint-Germain il difensore forte ce l'ha in teoria, perché è Marquinhos, e nonostante questo si è trovato di fronte a una squadra come il Bayern Monaco che comunque non molla mai, e questo va anche riconosciuto, no? Sostanzialmente.
1: Sì, ma guarda che poi i difensori forti vengono messi pure in difficoltà dai giocatori tecnici, quindi l'altra sera ne abbiamo visti veramente tanti, ecco.
0: Esatto.
1: Veramente tanti, ecco.
0: Esatto. Però è un dibattito che resterà sempre aperto e che trovo molto interessante, quindi poi avremo modo sicuramente di affrontarlo. E lo farai anche a Maracanã? Di che si parla già a Maracanã?
1: Ma è chiaro che su questo si ritorna, perché abbiamo le due partite che, come comparazione, poi Vincenzo cominceremo a dare uno sguardo anche alla giornata di campionato, perché comunque ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere tra Champions e salvezza, quindi daremo un'occhiata al campionato e analizzeremo un po' di situazioni che riguarderanno la giornata che arriva.
0: Bene, così allora non mancate all'appuntamento di Maracanã a partire dalle 13. Grazie a Marco Piccari, ciao.
1: Grazie,
0: Marco.
1: Vincenzo, tra poco, ciao.
0: Termina qui il nostro editoriale del giovedì, noi ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi non ci sarà Luca Calamai, ma avremo alle 12.05, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, Fabrizio Ponciroli, visto che salterebbe l'editoriale di domani per i motivi che ha raccontato Marco Piccari, e quindi lo recuperiamo in un collegamento alle 12.05. Lunga chiacchierata con lui, poi Camillo De Michelis, Casa Juve, per le ultime sul mercato, e torniamo anche sull'Under 20 che ieri ha perso contro l'Atalanta, che ha trionfato in Coppa Italia di categoria ai calci di rigore, partita che era andava avanti per 1-0, poi è finita 1-1 con l'Atalanta che trova il pareggio proprio al fotofinish, si va ai rigori e lì l'Atalanta è perfetta, la Juventus meno, e quindi l'Atalanta alza la Coppa Italia per categoria. Poi con Alain Valnegh ovviamente torniamo sulla gara di Champions League invece di ieri sera, e facciamo un po' anche la presentazione di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Vi aspetto tra pochissimo.

Buonasera, buonasera gentili telespettatori, ben trovati al consueto appuntamento con Fuori Gioco, martedì sera su Prima TV alle 21, puntuali per parlare di calcio come non ne parla nessuno, almeno ci proviamo. Il Napoli va dritto verso la Champions League, ormai manca poco all'aritmetica per il secondo anno sulla panchina.

0: di Conte e verso il secondo posto, che qualcosa per qualcuno vale, per altri no. Ma noi parleremo certamente di questo, parleremo del presente, del futuro, parleremo dello scandalo, della bufera sull'AIA e sul settore arbitrale che potrebbe coinvolgere anche i club. Al momento non ci sono coinvolgimenti ufficiali di club calcistici all'interno dell'inchiesta, però ovviamente si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, perché ci saranno certamente ulteriori elementi nelle mani dei PM in questo momento, soprattutto perché, insomma, emettere, poi ce lo dirà un espertissimo qui, emettere un avviso di garanzia soltanto ed esclusivamente per le testimonianze di un ex guardaline mi sembra riduttivo. Quindi è evidente che nelle mani dei procuratori ci sia qualcos'altro di importante. Ma insomma, cominciamo la carrellata dei nostri ospiti. Io comincio da Babbo Natale, anche se siamo praticamente in piena primavera. Angela Etiope, Angela, buonasera.
1: Buonasera e bentrovati, ovviamente in tema non natalizio, però siamo
0: è in tema primaverile, dai, è un rosso primaverile. Rosso primaverile, tra poco tutti i dettagli sulle notizie e sul numero da formulare attraverso WhatsApp per rivolgere le domande al nostro partner.
1: Ricordiamo subito che appunto 366-890-9306.
0: Allora, io comincio subito a presentare gli ospiti. C'è un grande medico qui, è il professor Saverio Antonelli, direttore di chirurgia del ginocchio e dell'anca al Policlinico di Monza. Professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: E buonasera a uno dei più grandi esperti mondiali, di diritto sportivo. Io non credo di esagerare nel dire questo. L'avvocato Edoardo Chiacchio, avvocato, buonasera.
3: Lei è sempre troppo caro nei miei confronti, spero di meritare sempre queste sue mie rivalutazioni.
0: Sono i dati. Quando Conte arriva o primo o secondo, lei arriva sempre o quasi sempre primo nelle sue cause, quindi quando difende qualcuno. Quindi questo lo dicono i dati, i dati di fatto. Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco, buonasera.
4: Buonasera, reduce da sotto le griffe.
0: C'è una protesi all'anca?
4: No, menisco. Perché quest'anno è stato l'anno dei talenti calcistici che si sono infortunati, dopo De Bruyne, Lukaku, è toccato a me.
0: È toccato anche a... Però ti sei ripreso subito, vedo.
5: Ma grazie. Ieri era in sala operatoria. A mezzogiorno è entrato in sala operatoria.
0: Ah, bene. E quindi complimenti. Non so se fare i complimenti a lei, professore, o a Antonio Corrado.
5: Ad entrambi, ovviamente. In entrambi.
0: Mimmo Valfidano, buonasera Mimmo.
6: E che ti devo dire? Buonasera. Abbiamo due eccellenze, due modesti. abbiamo sua santità.
4: Guarda che io ti... Ricordati cosa dicevamo mesi fa sugli arbitri. E tu mi contrastavi.
6: Ma io ti contrasterò a vita.
4: Ma dopo ne parliamo.
6: Possiamo parlarne pure ora.
4: Aspettiamo il conduttore che deve
0: comandare. Paolo Specchia, mister, buonasera.
7: Buonasera Gianluca e buonasera ai telespettatori.
0: Ecco, non si preoccupi per le spalle, guardi sempre
7: no, infatti,
0: la telecamera.
7: Vorrei non darle, però sono costretto.
0: Purtroppo ti devi... A me dispiace solo che lei non potrà guardare, diciamo, la nostra postazione
7: per
0: web,
7: questo,
0: che vale la pena, diciamo così, ammirare.
7: Vorrei non darle spalle, sono costretto a darle.
0: Va bene, tra poco Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco, la prima delle due semifinali di Champions League, gara di andata di cui vi daremo tutti gli aggiornamenti. Cominciamo con la prima slide della serata, l'abbiamo definita in maniera forse impropria, non lo so, però ci è venuto così. Eccola qua la slide, Varopoli, le accuse di un ex guardaline, tale Rocca, che inchiodano Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, che si autosospende, e Gervasoni, responsabile del VAR, che si autosospende, e altri membri dell'AIA. Non ci sono, come dicevamo, coinvolgimenti di club calcistici al momento, però sono venute fuori, e mi rivolgo subito all'avvocato Edoardo Chiacchio, alcuni dettagli anche molto particolari. Per esempio il giocajouè, lo chiamiamo così, di Rocchi, che pur non potendo intervenire nella sala VAR interveniva stando zitto, utilizzando dei gesti. Mano aperta significa lascia correre, pugno chiuso intervenite. Insomma, queste sono soltanto alcune, oltre alle partite al momento sotto i riflettori dei giudici, dei PM, sono alcuni degli elementi che sono venuti fuori. Lo possiamo definire Varopoli, secondo lei è soltanto l'embrione di un'indagine che scoperchierà una pentola molto, molto ampia?
3: ma come a lei noto io mi sono occupato di

0: vicende arbitrali dall'interno del sistema. Se è vero che lo Stato è legale anche del procuratore arbitrale, Rosario D'Onofrio, poi purtroppo tristemente noto alle cronache perché poi si scoprì che era un pregiudicato. Quindi so come vengono svolte le indagini nei confronti degli arbitri e so anche innanzitutto un sistema pessimo che riguarda i direttori di gara e gli assistenti. Rocca non è altro che uno dei tanti, perché io sono contento di essere venuto, ma proprio per chiarire delle situazioni che magari sembrano scandalistiche, ma di fatto si verificano costantemente. Rocca è uno dei tanti che nel momento in cui viene dismesso opera una denuncia. Ma perché non l'ha fatto ad aprile quando era in organico? Perché non l'ha fatto a gennaio quando era in organico? E lo fa a maggio-giugno quando è stato dismesso.
1: Infatti oggi c'era un articolo su questo di fondo sul Corriere dello Sport che dal titolo proprio Le denunce a posteriori.
0: Io non manco lo sapevo, però quando si parla dall'interno, se Antonio mi ha invitato e ci ha tenuto tanto, io fossi presente, però se mi invitate io devo dire esattamente come stanno le cose, anche se vado controcorrente. Io ho difeso in Calciopoli, ho difeso in calcio scommesse, ho difeso tesserati che hanno fatto di tutto e di più, ho difeso il primo pentito del calcio scommesse, Vittorio Micolucci, noto alle cronache. Però mi piace valutare le situazioni secondo l'effettiva gravità. Qui per me di grave non c'è nulla, lei fa bene a definire.
1: Paropoli, le piace come termine?
0: Molto, moltissimo, perché è un termine di fantasia ed è un termine che colpisce. Però poi ci sono quelli tecnici che operano e che devono riferire le situazioni, i fatti che gli altri non sanno.
1: Avvocato, mi scusi, poi diamo anche spazio ovviamente agli altri che avranno sicuramente da dire qualcosa. Però quello che da giornalista mi incuriosisce molto in questo momento è la situazione al momento. Oggi è 28 aprile, quindi da 48 ore è scoppiata la bufera. Lei dice non è nulla di grave. Effettivamente, insomma, c'è un coinvolgimento anche live al momento di alcuni membri dell'AIA, tra cui il designatore. Però c'è un'altra cosa che io voglio analizzare, cioè se sono stati emessi degli avvisi di garanzia, lei è un avvocato e conosce molto bene le situazioni analoghe. Possibile che un avviso di garanzia venga emesso soltanto per le dichiarazioni di un ex guardaline? O c'è dell'altro in mano agli inquirenti? Questo voglio capire, perché secondo me è troppo poco la testimonianza di Rocca. Ci deve essere necessariamente dell'altro.
0: Ma dobbiamo andare con ordine.
1: No, con ordine. Sì.
0: Lei è perfetto.
1: La domanda è solo questa.
0: Disamine, ma è anche stimolante. Perché è stimolante? Perché mi induce a chiarire, a spiegare. La denuncia di Rocca, uno degli a posteriori, io non sapevo manco dell'articolo di oggi, però ne ho viste tante denunce a posteriori. La denuncia di Rocca è stata attentamente esaminata dal procuratore federale Giuseppe Chinè, che è un magistrato di primissimo livello nella vita ordinaria e poi opera come inquirente e requirente in sede federale. Quella denuncia di Rocca, che è stata ritenuta equiparabile a tante altre denunce, è stata archiviata, anzi per quella denuncia è stata richiesta l'archiviazione, perché anche questo dobbiamo chiarire.
1: Parliamo di diritto sportivo qui,
0: diritto sportivo.
1: Di procura federale.
0: Il procuratore federale chiede l'archiviazione, ma chi autorizza l'archiviazione, chi concede l'autorizzazione è il procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher. Quindi in sede sportiva si tratta già di qualcosa di sepolto. Poi giustamente quella denuncia va sul tavolo di un pubblico ministero, il pubblico ministero per quella denuncia notifica un avviso di garanzia.
1: È sufficiente quella denuncia per notificare un avviso di garanzia?
0: Insieme ad altre, quella denuncia è stata valutata e poi, come abbiamo letto, è stata analizzata insieme ad altre due fattispecie che erano molto più gravi.
1: Scusi, avvocato, io chiudo, non parlo più. faccio parlare solo voi, voglio soltanto capire, non è che, perché io immagino che invece dopo quella denuncia i pubblici ministeri si siano attivati per fare delle indagini e abbiano scoperto qualcos'altro, solo allora, questo è quello che sto immaginando, quindi no, non voglio andare troppo oltre, solo allora abbiano emesso l'avviso di garanzia. Sbaglio se...
0: No, non si sbaglia affatto, quella è stata solo la prima pietra, poi dopo ci sono stati sentiti tanti altri arbitri.
2: 30.
0: Qualcuno avrà parlato, quelli dismessi avranno detto di tutto e di più, i dismessi, quelli in organico sicuramente saranno stati molto prudenti, ma questo è il gioco arbitrale, è il gioco di chi esce fuori, perché chiariamo anche ai nostri telespettatori che qual è la carriera di un arbitro, parte dalla terza categoria, 30 anni per arrivare in Serie A, 3-4 anni di Serie A, il giorno dopo le dismissioni è fuori da tutto. Non è che dalla Serie A va a arbitrare in Serie B, non arbitra.
1: Può fare allenatore, può fare...
3: No, pure quanto rende un arbitro in Serie A.
0: Ma in Serie A 2.000 euro a partita lorde, e oltre le spese di viaggio. Però un arbitro che dirige tante gare di Serie A può arrivare addirittura a 140-150.000 euro lorde. Però devi arrivare in Serie A.
4: Però io...
0: Pensi un po', è completo... giusto per la carriera e per i risvolti umani che subisce un arbitro. Arrivi in Serie A, dirigi Serie A, ti senti un arrivato, improvvisamente dismesso, non c'è più nessuno. Manco puoi andare ad arbitrare.
1: Quindi, allora, due notizie e poi andiamo. Due notizie.
0: Solo la cronaca.
1: Cronaca, poi... eccola qua, da fuori
5: allora,
1: gioco.
5: Caso arbitri, Rocchi in contatto con almeno 29 club di Serie A e B. Allora, secondo quanto riportato dalla Repubblica, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale al centro del caso arbitri che sta scuotendo il calcio italiano negli ultimi giorni, avrebbe creato un vero e proprio sistema Rocchi, una fittissima rete di contatti con i club tramite la quale il designatore era in costante contatto con i dirigenti di svariati club di Serie A e Serie B. Dalle prime ricostruzioni sembrano essere almeno 29, al fine di iniziarseli per tracconto personale.
1: Bisogna capire che tipo di contatti.
0: Però i contatti già sono gravi.
3: Certo. Io però voglio fare un passo indietro e poi fare una domanda all'avvocato Chiacchi. Allora, noi partiamo con un'indagine della Procura della Repubblica, quindi non giustizia sportiva, che ha diciamo anche forse armi limitate per poi fare indagini approfondite. Allora io... Dopo un anno di indagini vengono emessi degli avvisi di garanzia con l'ipotesi di reato di
2: frode sportiva,
3: coinvolgimento in frode sportiva. Quindi si presuppone che ci siano altri soggetti oltre quelli arbitrati. E allora io mi devo chiedere come mai il signor Rocchi giovedì già ha annunciato di non andare a parlare, come mai? Per il momento sono venuti fuori soltanto le problematiche legate agli arbitri, quindi soltanto in nome di club non se ne è parlato proprio. Allora io, che penso sempre a male da anni, e ho documentato, facevo le mie previsioni e voi ne siete stati testimoni proprio in questa sede, di arbitraggi e di VAR soprattutto, profetizzando poi quello che puntualmente accadeva, quindi o sono mago io o sono loro che ci marciano certe cose. Allora, come mai i club non sono venuti fuori? Allora io mi devo, penso a male, e dico, l'hanno volutamente tenuto occulto queste altre notizie per far venire cosa? Per far emergere e per capire proprio da Rocchi, ascoltandoli, dagli indagati, le loro dichiarazioni. Ma è tale, guarda, io in mano tengo ben altro. E allora, proprio in quest'ottica, secondo me, l'avvocato di Rocchi ha detto, aspetta, non andiamo,
1: adesso,
3: aspetta, non andiamo a testimoniare, cerchiamo di capire cosa hanno in mano.
1: Sentiamo cosa ha da dire a proposito.
5: Allora,
1: di questo...
5: non si presenterà Rocchi per rendere interrogatorio il prossimo 30 aprile davanti al PM della Procura di Milano. A renderlo noto è stato Antonio Davirro, legale del designatore.

0: arbitrale indagato in una nota.
1: Va bene, quindi non si presenterà. Adesso no, devo dire una cosa. Varopoli, ai nostri telespettatori. Varopoli, secondo voi, poiché parleremo di questo argomento almeno un altro quarto d'ora, poi ci caleremo ovviamente nell'ambito calcistico legato al Napoli, non solo. Varopoli, pensate che possa essere una nuova Calciopoli, sì o no? Scriveteci attraverso WhatsApp a quale numero?
0: 366-890-9306.
1: Tecnicamente lo poteva fare questo, mi pare che lo ha già spiegato lei, avvocato, no?
2: La domanda di Antonio è pertinente. Io conosco molto bene l'avvocato Antonio D'Aviso perché abbiamo sostenuto difese insieme, è un avvocato di Firenze penalista, si occupa molto più del penale che del diritto sportivo, anzi, difficilmente, e forse voi non lo ricorderete, ma nel 2006, durante Calciopoli, Gianluca Rocchi fu accusato di illecito sportivo.
1: Poi assolto però.
2: E fu prosciolto in due gradi di giudizio, difeso da Antonio D'Aviso. Poi con Antonio D'Aviso abbiamo fatto altre difese, ripeto, un avvocato fiorentino molto conosciuto nel penale, è una strategia difensiva, è perché D'Aviso è un avvocato molto prudente. Senza avere i documenti su cui rispondere, gli interrogatori, le intercettazioni, si rischia di fare un clamoroso autogol.
3: Non è che non risponde. Il Mariolo, aspetta, Antonio, Napoli ce l'ha.
2: Antonio ecco, ha utilizzato termini in prove che non è un avvocato, ha detto la testimonianza, l'audizione, no, è un interrogatorio di garanzia, è il primo atto difensivo in cui sicuramente le tue dichiarazioni poi saranno riportate in tutto il processo e possono essere dei clamorosi autogol. Ma quante volte ci si avvale della facoltà di non rispondere?
4: Nell'80%.
2: Quasi sempre.
4: Infatti,
2: al buio degli atti è normale, ma secondo noi un avvocato del penalista del calibro di Antonio D'Aviso mandava Rocchi allo sbaraglio a rendere dichiarazioni senza avere la copia degli atti. Quando l'indagine sarà avviata e avrà la possibilità di accedere agli atti, sarà il primo a...
3: Non hai la coscienza pulita.
1: Va bene, giro di tavolo.
3: Se Mimmo Malfitano, una prima missione di colpo.
1: Allora, Mimmo Malfitano, Paolo Specchi e poi il professor Antonelli.
4: Scusa,
1: su questo
4: dici, e chi mi dice che magari in un verbale non ci sia una deposizione di Rocca o di qualche altro collaboratore?
3: Ma
4: fammi leggere prima gli atti e poi dopo ti vengo
3: tu vuoi essere troppo garantista e troppo
4: io sono garantista, voglio essere.
3: E ricorderete cosa dicevo? Io dicevo, l'unica cosa che mi meraviglia dopo l'operato del VAR in questi mesi è quando una procura della Repubblica si sveglierà e farà un'indagine.
4: Ho capito, ma che cosa è successo?
3: Guarda caso, c'è stato l'intervento della procura della Repubblica.
4: E che cosa è successo?
3: Per il momento siamo nella prima fase.
4: Allora,
3: in Calciopoli che è successo.
4: E allora devi essere garantista. Almeno io.
3: Ma tu continui a insistere. Ho visto le cose allucinanti.
4: Per tutto l'anno non hai fatto altro che contestare ogni designazione.
3: Tutte le hai contestate.
4: Come sei stato così bravo a postare il video sui social del nostro, quando io ti dicevo
3: contrastavi.
4: Io non sono come te. Nel senso che per quanto mi riguarda, io sarò ingenuo, ma tu e Magnapana per arrivare a me. Ma detto questo, scusatemi questa divagazione in volgare. Volevo dire che l'essere garantista deriva dal fatto che noi al momento non abbiamo alcun elemento per poter dire chissà cosa. Io ho letto l'altro giorno una roba che, se dovesse veramente venire fuori, che non c'entrano niente i club, va bene? Quella gente lì va a querelare.

0: Quella gente lì dovrà essere querelata.
1: Come hai detto, impossibile.
2: Ma è impossibile, impossibile. Che non
0: sia coinvolto. No, ecco.
1: Ma com'è perché che sei così oltranzista? No, allora, scusa, io non voglio. No, Mimo, finisci tu, però poi. No,
0: volevo
1: tu,
0: dire, ok, c'è Repubblica che parla di 29 contatti, 29 club che hanno avuto contatti con.
1: Ma contatti, che parola è contatti?
0: Ma no, ma anche tu sa, lo stesso Rocchi diceva l'altro giorno, ma tutte le società mi chiamano per parlarmi di quest'arbitro, per dirmi.
3: Però dice l'avvocato che già quella è una cosa
0: nuova. Ho capito, è grave, però lui lo ha detto, dice "Ma guardate che si fa, è normale". È normalissimo, noi sembra come se scendessimo
4: come andare
0: dal
4: a la porta del bar che stai facendo.
0: E non è giusto, cioè non lo deve fare, però io continuo a dire che non posso pensare, io personalmente non penso alla malafede. Punto. Poi
4: io però voglio essere garantista come te.
0: Mi auguro che il pubblico ministero, va bene, faccia chiarezza. E se io fino ad oggi sono stato un ingenuo illuso,
3: cambierai idea.
4: Allora, io dico una cosa, io voglio essere garantista come Mimmo, però se vedo uno che sta sparando a Gifuni e lo spara e lo ammazza, ma che devo essere garantista? Lo vedo. Allora io con Marini, la settimana prima dicevo guardate Marini,
1: ma che hai visto?
4: Ha fatto questo. No, lo vedevo le immagini. Vabbè, ma... cioè io posso capire l'arbitro che sbaglia in presa diretta, vabbè, sotto stress, corre, c'ha una sola visuale, ma uno che sta seduto comodamente al bar, comodamente c'ha 10 telecamere, zoom di qua, zoom di là, e ti fa degli errori allucinanti e ti vede fischi per fiaschi, e allora là non posso.
3: Professore,
4: mettere,
3: ma che gli avete messo nel ginocchio a Corrado?
1: Allora, se posso dire la mia, no? Io credo che Antonio, lo conosciamo, è un fulmine, è sempre un fiume in piena, dà sempre strali a destra e a manca, soprattutto quando si parla di Gariglio, peccato che non l'ha
4: citato. No, Gariglio.
1: No, ma tu hai parlato Marini, tutto quello
3: anche
1: che
3: Gariglio.
1: Allora, voglio dire, ti abbiamo spesso Mariani, sentito subito, prima ancora che cominciasse la partita, già temere il peggio. Quindi è una
4: e poi si è confermato.
1: Però secondo me, potrebbe anche darsi che tu abbia ragione, che un domani... Facciamo fare l'indagine. In questo momento l'impressione, io quando ho visto
4: Varopoli, ma le indagini già l'hanno fatte,
1: non condivido Varopoli perché non siamo a calcio, abbiamo già escluso.
3: Mister, c'è un punto interrogativo.
1: No, ma perciò io secondo me sei stato anche tu, giustamente hai tirato fuori un ottimo titolo, ha caratterizzato in maniera da alludere molto, però io credo invece in questo momento quello che va sottolineato è grave, che comunque il designatore se ha preso comunque atteggiamenti, ha fatto suggerimenti, ha messo in opera qualcosa che andava oltre quello che è il protocollo, è una cosa gravissima, perché uno come lui deve essere il garante di questa funzione. Noi abbiamo avuto il VAR per che cosa? Per cercare di togliere ogni dubbio. Aspetta, a questo punto che fa? Il VAR crea ancora più dubbi alle persone. Cioè, io credo che un problema fondamentale del calcio italiano, che siamo arrivati tutti a avere poca fiducia nei calciatori, negli arbitri. Io che ho fatto 40 anni di calcio, facendo una scelta coraggiosa, lui conosce la mia storia, perché io potevo fare l'avvocato, ho fatto come mi piaceva, andando contro la famiglia perché aveva la passione smodata per questo lavoro, e ancora lo amo. Io ti voglio dire una cosa, io piango se poi mi rendo conto che purtroppo c'è anche chi in questa mia grande passione ha fatto carne a macello. Ci sta, però non posso oggi accettare il tuo atteggiamento. Io sono però più garantista di me. Io aspetto e vedo.
4: Ma
1: perché
4: tu come ti giustifici?
1: Ti sto dicendo, no, è grave già che lui abbia potuto porre qualche atteggiamento, non so, abbia potuto dire a un arbitro.
0: Ma tu quali errori parli? Gli errori fatti al Napoli?
4: No,
1: quello che è grave.
0: Devi rispondere.
4: Un errore al VAR, tu come te lo giustifichi? Ma quale errore?
0: Voglio capire, quando parli di errori al VAR, parli di errori per tutte le 20 squadre di Serie A?
4: Non per tutte le persone.
0: Ecco.
4: Assolutamente.
0: È lì,
4: non
0: per lì, è lì se
4: ma
0: sono
4: malafede.
0: Malafede
4: io.
0: Sì.
4: Ma, no, ma quando è stato Calciopoli, voi dove stavate? Su Marte?
1: Ho capito, ma aspetta che scopri.
3: Bene, oggi, allora, oggi non bisogna parlare.
4: Aprirà una nuova Calciopoli.
3: Antonio Corrado, ti chiedo la cortesia, un attimo di riflessione ascetica, riflessione ascetica da parte tua. Professore Antonelli, e poi... due domande finali su questo argomento per l'avvocato. Professor Antonelli, lei diciamo, da medico appassionato di calcio, che idea si è fatta di questo?
5: Io prendo in prestito ovviamente la mia disciplina per dire l'anamnesi, cioè la ricerca del precedente, è sicuramente positiva, perché in passato abbiamo avuto questi episodi, quindi questo non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo. Quindi l'anamnesi condanna. Però allo stato attuale noi non abbiamo tutti gli elementi per poter fare una diagnosi precisa. Quindi abbiamo dei sospetti, abbiamo, come si dice, dei valori di laboratorio alterati, abbiamo il sospetto di un'ecografia, però fondamentalmente non abbiamo la diagnosi definitiva.
1: La certezza manca.
5: Per cui la certezza in questo momento manca. Però l'anamnesi condanna.
4: Perché noi non conosciamo ancora bene tutto quello che hanno in mano.
5: È perciò
3: lo abbiamo detto all'inizio.
4: Per far partire gli avvisi garanzia, qualcosa in mano devono...
3: Allora, per favore, Corrado, riflessione ascetica per qualche minuto.
1: Allora,
3: aggiornamento a Parigi.
6: C'è un bel pareggio tra PSG e Bayern Monaco 1-1. Era in vantaggio il Bayern Monaco, ha segnato.
3: Pareggiato.
0: No, Gianlu, però voglio aggiungere una cosa, perdonami.
3: Prego.
0: Perché io ci tengo ad arrivare al dunque con questo giovanotto, perché questo qua, ovviamente, accecato dalla sua passione, che è, per carità, chi gliela può togliere la passione? Nessuno. Ma ed è giustificato proprio per questo motivo. Lui non riesce ad essere obiettivo e oggettivo nelle valutazioni. Perché? Se noi andiamo ad analizzare, è stato fatto in maniera impropria finora il nome dell'Inter, il nome di Marotta, ok? Che non risulta da nessuna parte.
4: Per il momento no.
0: E però l'avete fatto.
1: Marotta, okay. Lighi, Marotta, Lighi, si
4: sono detto, io ho fatto Marotta, il nome di Marotta, scusa.
3: Vai Mimmo,
0: fatemi parlare, fatemi concludere. Allora io ti dico che se tu vai nelle 20 società di Serie A, non ce n'è una che non abbia un dossier con gli errori a sfavore, i torti subiti. Ok? Anche se vai dall'Inter... L'Inter l'anno scorso contro il Bologna piglia una rimessa laterale a 15 metri ed è un gol che non doveva esserci.
4: Infatti l'Inter
0: esserci.
4: È più danneggiato in assoluto.
0: Con la Roma, lascia stare, che magari... ecco, vedi, questo...
4: Ragazzi, ma ci stanno... No. Non voglio dire manco andare tanto lontano, Inter-Juventus.
0: E vai a
4: andare,
0: sentire...
4: Non voglio andare tanto
0: vai
4: indietro.
0: A sentire Sarri. Vai a sentire se.
3: Sì, ma infatti, vi prego. Allora,
0: Castellini.
3: Io ho due domande per l'avvocato, chiacchio, e poi chiudiamo questo discorso e passiamo avanti. Avvocato, abbiamo letto che ci sarebbe un contatto con 29 club di Serie A e B, e lei ha già detto che comunque una cosa grave, è un reato. C'è anche questa testimonianza che onestamente è agghiacciante, cioè legata al fatto che Rocchi entrasse nella sala VAR pur non potendolo fare, lei ce lo conferma che non si può fare questo, no? Che non...
7: una relazione del protocollo, cioè, questo
3: e attraverso gesti e non parole, attraverso gesti e non parole ha indirizzato diciamo così l'intervento o meno degli addetti al VAR. Anche questa è una cosa grave, no?
7: Innanzitutto l'intervento di cui noi abbiamo notizia e che riguarda il arbitro Paterna, il quale sente il consiglio di non si sa di chi, perché non ha riferito che si trattasse di Rocchi.
4: Però gli hanno contestato la falsa testimonianza.
7: Questa è stata contestata la falsa testimonianza. Se siamo a livello di falsa testimonianza in una situazione di scandalo, stiamo inguaiati, cioè in quanto a gravità. Però non è quello il problema. Però posso dire, quell'arbitro, che tra le altre cose è un nostro concittadino, anche un nostro amico, Fabio Marisca, si è giovato del consiglio di chi ha indirizzato la terra, perché il rigore era netto,
3: ovviamente.
7: L'arbitro avrebbe commesso un grave errore a non concedere il rigore e l'intervento è stato positivo.

0: fiducia in Gianluca Rocchi, perché l'ho conosciuto, ecco, durante quella sua triste vicenda da cui uscì prosciolto e assolto sotto ogni profilo, perché dopo Calciopoli si stabilì una normativa per la quale le società non potessero più avere contatti diretti con dei disegnatori, dopo che fu accertato che i vari Pairetto e Bergamo erano contattati durante tutte le ore del giorno, e quindi il primo principio che ne derivò da Calciopoli fu che non si doveva contattare se non attraverso dei fonti ufficiali e istituzionali. Quante volte io stesso ho formalizzato segnalazioni al direttore di gara. Ricordo un famoso Foggia-Lecco, finale di playoff per la promozione in Serie B, dove Foggia si sentiva penalizzato tremendamente dalle decisioni dell'arbitro Bonacina, oggi validissimo arbitro di Serie A.
1: Arbitrato Lazio-Udinese ieri sera.
0: A fine partita io ho redatto una denuncia rivolta contro l'operato, ma naturalmente per iscritto e attraverso le sedi istituzionali. Questo è il contatto che possono avere le società con i disegnatori.
2: Allora,
0: che poi i contatti sono personali, diretti, riservati, e questo lascerebbe paventare qualche perplessità.
2: Allora, un messaggio da parte di... Allora, poi un'ultima domanda, poi andiamo in pubblicità.
3: Stefano ci scrive: i club non c'entrano niente, è una lotta di potere tra gli arbitri, decidono le carriere. Ricordate che l'Inter per un rigore contro la Roma netto ha perso lo scudetto.
2: Allora, detto questo, io voglio chiudere così, caro avvocato Iacchio. Sì. Se dovesse essere appurato, cioè, il coinvolgimento dei club, va bene, andiamo avanti. Dal punto di vista sportivo, visto che il procuratore federale Chinea ha già assunto e chiesto gli atti, quali possono essere le conseguenze in generale e i tempi di queste conseguenze?
0: Ok, queste sono domande opportune. Innanzitutto il procuratore federale chiede gli atti, ma non è detto che la Procura della Repubblica li trasmette, perché quando chiede gli atti, la conoscenza e la divulgazione degli atti può operare una compromissione di quello
4: che
0: è l'indagine stessa, perché le prove addirittura potrebbero essere inquinate. Pensi un po', se Rocchi avesse cognizione degli atti, ogni sua mossa potrebbe essere diretta a salvaguardare la propria posizione. Perciò le domande sono opportune e tecniche, perché, ecco, perciò io sono qui stasera, per dirimere quelle questioni di carattere tecnico. A me tante volte mi è stato chiesto in questi giorni, si è ipotizzato di un coinvolgimento, ma proprio ipotetico, dell'Inter nei confronti di questa situazione. Non dimenticando, e lo ricordiamo sempre, che sottoscritto nel 2001, con la firma di Giorgio Corbelli, andò a depositare presso la Procura federale la denuncia contro l'Inter per le 27 partite disputate da Recoba Inter con passaporto falso. Io legale del Napoli 2001. Quindi, quando si parla di fatti, parlate con me, perché io posso dire tanto e racconto storie.
4: E noi perciò dobbiamo chiamare.
0: Quindi io ho denunciato l'Inter, avvocato del Napoli, l'ho denunciato, e in quel caso l'Inter doveva essere penalizzata, non fu penalizzata, perché l'allora presidente della Lega, Carraro, riferì che l'Inter era stata già penalizzata con l'ammenda di 1 miliardo di lire, eravamo ancora nelle lire. E quindi, per il principio del debinissi idem, non si può giudicare due volte per lo stesso reato, non era perseguibile. Abbiamo fatto questa digressione per dire, quando però mi chiedono, ma l'Inter può essere penalizzata, magari tante volte, certo, si pensa, ma lontanamente.
2: La gente questo vuole sapere alla
0: lontanamente,
2: fine.
0: Lontanamente. E non illudiamo nessuno però, che ho il dovere di non illudere nessuno. Che oggi chiede gli atti, siamo quasi a maggio, chiede gli atti, l'indagine è appena aperta, al momento
4: non
0: c'è nulla. Quindi

0: tra indagine, conclusione dell'indagine,
1: fino al prossimo campionato,
0: deferimento, processo, tre gradi, arriviamo sicuramente a settembre. Lo scudetto dell'Inter è sacramentato. Ammesso, chiariamo sempre, ammesso
1: che ci sia
0: e non concesso, perché per il momento non c'è nulla, anzi, che la Procura della Repubblica di Milano si sia affrettata a far trapelare che le società e i dirigenti non sono coinvolti. Ma questo è un passaggio serio.
1: Secondo te non può essere un falso questo che hanno fatto per fare abbassare la guardia?
0: I magistrati non
2: è stato chiaro, l'avvocato Chiacchio.
1: L'hanno detto, chiamiamola
2: così.
1: No, ma mica hanno detto ufficialmente, no, vabbè. Non sono
2: ragazzi,
1: da nessuna.
2: Prego, chiudiamola così.
1: Però nessuno dalla Procura di Milano ha detto chiaramente che non sono implicati i club,
0: ma nessuno aveva detto neppure che Rocchi era stato indagato. Bravo. E poi sono uscite fuori addirittura gli avvisi di garanzia e le contestazioni.
3: Nessuno aveva detto dell'Inter, nessuno aveva detto
2: infatti sono congetture.
3: Come venivano fuori? E allora io invece faccio un altro ragionamento, facendo il giornalista. Se il Corriere della Sera, se Repubblica, se la Gazzetta dello Sport stamattina titolano che non c'è nessun club al momento coinvolto e nessun tesserato, quelle robe lì non arrivano dalla strada.
1: Repubblica stasera
3: arrivano,
1: 29
3: e quindi questo arriva dalla procura.
1: E quindi stanno iniziando a venire fuori.
3: E non è che
1: ma fanno, secondo me devono venire fuori.
3: Ma la procura non mette in giro.
2: È tutto chiaro, Mimmo. E allora aspettiamo se e quando verranno fuori questi. Nel frattempo, fuochi d'artificio a Parigi, vero?
4: 2-1 PSG Bayern Monaco.
2: 2-1, siamo al 36esimo.
0: Spero di aver risposte in maniera
2: tutto
0: esaudita.
2: Chiaro, poi ci torniamo tra poco, caro avvocato. Parleremo ovviamente anche del Napoli, che è a un pass dalla Champions, visto che deve affrontare il Como di Nico Paz, ed è a un passo dalla Champions. A tra poco.
3: Che bello.
5: Dobbiamo recuperare 10 minuti, Gianluca. Neologia.

per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Hai presente le stelle che portano fortuna? Beh, questa porta sconti stellari! È tornato lo Star Bonus di Euronics Tufano. Smart TV Hisense 40 pollici Full HD, 179 euro.
2: Lasciati sorprendere dalle novità, vieni a scoprirle.
1: Smartphone Motorola G56 5G, 169 euro. Scegli la tua rata e paghi da ottobre. Fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti fino al 22 aprile.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, con il professor Antonelli, direttore al Policlinico di Monza di chirurgia del ginocchio e dell'anca, l'avvocato Edoardo Chiacchio, uno dei più grandi esperti mondiali di diritto sportivo, Antonio Corrado, Mimmo Amalfitano, Paolo Specchia, Angela Etiope. A proposito, c'è un messaggio che arriva. A. Adorabilmente tu. N. Nulla dopo di te. G. Un angelo. È entusiasmante. L. Leggiadra più che mai. A. Attraente. Voi pensate che si riferisca al Napoli?
1: No, Angela.
0: E invece si riferisce ad Angela. Complimenti anche al nostro amico che ha trovato, diciamo, una parte dell'alfabeto e l'ha dedicato ad Angela.
1: Ma veramente sono le iniziali di tutte
2: il nome
0: di Angela. Eccole qua. Va bene. C'è un aggiornamento, vero?
2: C'è un aggiornamento, 2-2.
0: Incredibile, primo tempo 2-2. Qualcuno scrive, ve la immaginavate come Milan-Juventus questa partita? Proprio no, ed effettivamente insomma dopo 41 minuti, 2-2, sì. Quindi sarà una cosa meravigliosa questa partita. Va bene, andiamo alla prossima slide, entriamo nel vivo del discorso Napoli, perché ad un pass dalla Champions c'è il Como, che è la insidia numero uno del Napoli per la Champions League, distante 8 punti, c'è Nico Paz, c'è Højlund, c'è questa partita alle 18 di sabato, e insomma io partirei da Paolo Specchia. Mister, Napoli, insomma, al di là del secondo posto, definito da Conte il primo posto dei perdenti, eccetera, Napoli insomma deve acquisire un paio di punti e andare in Champions per chiudere la stagione così.
3: Ma penso che non ci siano dubbi, anche considerando poi gli altri avversari, al di là del Como, c'è il Bologna e il Pisa, sono squadre battibili. Il Como chiaramente fa un calcio molto interessante, nuovo, forse il calcio più bello in questo momento, più godibile della Serie A, poi qualche volta appunto eccede molto in questa grande dispendio di energia, magari nei finali viene battuto pur essendo andato in vantaggio due volte con squadre come l'Inter, però io credo che il Napoli in questo momento, recuperando tutti, ritrovando anche un po', direi, una logica alle ultime prestazioni dei quattro fur, i favolosi quattro centrocampisti a cui Conte si è sempre affidato, ultimamente credo che abbia capito che tutti e quattro insieme non rende tanto, ora con la presenza di Alisson, potrebbero recuperare anche Neres, cioè una squadra più viva, più pompante, va a Como e può dettare legge là, anche se deve rispettare la forza dell'avversario, perché è un avversario temibile. Però io sono fiducioso, perché credo che bastava aspettare. Conte è un conservatore, si fida dei suoi uomini più di quelli nuovi arrivati, è una tendenza che gli allenatori vincenti hanno, perché quando hai vinto e sai quanto conta l'esperienza, qualche volta tendi un po' a trascurare, pensavi magari che il valore di quei giocatori fosse lo stesso di quando sei partito. Ma ogni giocatore di cui parliamo ha avuto incidenti, per cui allora è anche plausibile, ho fatto il ritiro, sono i migliori, li metti insieme, trovo la maniera di fare un sistema di gioco che coinvolga tutti. Ma ora, dopo aver visto lo stato delle cose e avendo visto anche come si stentava, finalmente ha capito che doveva ricorrere forze fresche, quindi Alisson su tutti, e il Napoli sta facendo bene e farà bene fin fondo.
0: Ci colleghiamo anche con Genova, con il portiere, l'ex portiere che ha giocato in 23 squadre tra Serie A e Serie B, Salvatore Soviero. Salvatore, buonasera a te e alle Turtles, alle tartarughe ninja che ormai non mancano mai. Vedo che ti sei vestito più o meno con gli stessi colori delle tartarughe stasera, buonasera.
4: Mi sto trasformando.
0: Senti, una domanda così, sul Como, quale giocatore del Como oggi faresti giocare titolare nel Napoli, Salvatore?
4: Il Como c'è un attacco che non è...
0: Tranne Nico Paz, perché Nico Paz è troppo semplice, quindi al di là di Nico Paz.
4: No, l'attaccante è fortissimo.
0: Dovicas?
4: Sì, molto. Voglio dire, però li ho visti bene, ma il Genoa non ha...

0: meritato.
1: Devo dire
0: È
1: che
0: stata una
1: Lucas.
0: partita combattita. La differenza l'hanno fatta gli episodi.
1: 26 anni
2: Ho
1: nazionale, attaccante
2: letto
1: nazionale greca, Mimmo.
2: Genoa-Como, ho letto due tiri in porta del Como, due gol. Quindi,
0: Sì, va bene.
2: come dice Salvatore, il
3: Allora, io l'ho
2: Genoa
3: vista
2: non
3: la
2: ha
3: partita, l'ho
2: battuto
3: vista anch'io,
2: l'Inter.
3: la partita. È stata una partita
2: Però,
3: equilibrata.
2: Gianluca, voglio dire una cosa. Io ho ascoltato con grande attenzione, perché quando parla Paolo merita attenzione. E io lo ascolto sempre con attenzione. E giustamente lui ha rilevato qualcosa di diverso. Però io mi chiedo, Parma, Lazio, Cremonese, questa metamorfosi, io voglio pensare che sia dovuta sicuramente a questi accorgimenti di Conte, ad una maggiore determinazione, tutto quello che vi pare, ma quanto ha influito questo atteggiamento spavaldo della Cremonese?
0: Troppo.
2: Allora,
0: Si è
2: io,
0: consegnata
2: se
0: al
2: consente,
0: Napoli.
2: ha detto, eccomi qua, faccio l'agnello sacrificale perché il Napoli viene da 2 settimane di critiche e io voglio tirargli le castagne dal fuoco e ne prende quattro, ok? Perché la Cremonese. Ma se la Cremonese avesse fatto una gara più attenta, senza eccedere, io non lo so
0: Avremmo
2: se
0: vinto
2: questa
0: 1-0.
2: partita avrebbe
0: Avremmo vinto
2: avuto,
0: 1-0.
2: probabilmente avremmo vinto 1-0. Però, secondo me, per capire effettivamente che cosa è questo Napoli, perché a tutt'oggi obiettivamente io non riesco ancora a riconoscergli un'identità di gioco a questa squadra, purtroppo, almeno per quanto mi riguarda, io vorrei capire, come dici tu, se a Como si vedrà un Napoli diverso da quello visto nelle settimane trascorse, e allora è probabile che qualcosa davvero sia cambiato. Ma secondo me c'è bisogno di avere una controprova rispetto alla partita con la Cremonese.
0: Concordo, io credo che comunque pur soffrendo a Como, e non è escluso che il Como ci metta sotto, faccia più la partita, possa anche andare in vantaggio, però il Como non ha la stabilità, la concretezza di potersi difendere, di saperlo fare bene, perché è troppo proteso al gioco, alla ricerca della giocata importante, costruita benissimo da un allenatore che per me oggi è l'allenatore più moderno e più, direi, attraente tra il gruppo degli allenatori italiani.
2: Anche se
0: Che
2: hanno
0: mi stanno in Italia.
2: dimostrato proprio in
0: Però alla
2: Coppa
0: fine
2: Italia,
0: non hanno la stabilità che può avere una squadra guidata da Conte.
2: però hanno dimostrato proprio in Coppa Italia contro il Napoli al Maradona di sapersi anche
1: Sono
2: difendere.
1: difesi moltissimo.
0: Però non è, si sanno difendere, però ogni tanto la voglia di giocare. Qua
2: Vabbè, ce
0: abbiamo
2: l'hanno.
0: Edoardo, era un signor giocatore, io lo
2: Ah
0: conosco
2: no.
1: Faceva l'ala, vero? Alla destra?
0: Era una punta esterna molto temibile.
3: Ancora tesserato, torneo veterani,
0: E io non so come, però pur giocando tanto bene, qualche volta gioca troppo, a parte ha un portiere che è un kamikaze, piedi quasi meglio di Milinkovic, però atteggiamento troppo sfrontato, esce troppo,
2: Questo
0: rischia
2: è
0: troppo,
2: vero.
0: alla lunga una squadra moderna, una squadra intelligente, guarda tutto e li frega.
1: Allora,
0: Però
1: fermo
0: è
1: restando che guardiamo le partite delle squadre di vertice, perché insomma io credo che il Napoli debba badare alla Champions e a concretizzare anche il più presto possibile l'obiettivo, anche perché poi c'è il futuro da costruire e De Laurentiis e Conte, poi ne parleremo dopo diffusamente, si incontreranno quando la Champions sarà
3: cosa fatta?
1: sicura. Certa, guardiamo le partite del Napoli, a Como-Napoli, poi Napoli-Bologna, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. Diciamo, Como ha 8 punti dal Napoli. Napoli non può permettersi di perdere, perché se dovesse perdere a Como si avvicinerebbe a 5 punti e a 3 partite alla fine potrebbe essere un piccolissimo problema, ma
3: Poi
1: comunque un
3: guardando il
1: problema.
3: calendario, il Como
1: Io
3: poi
1: dico che un
3: dopo.
1: pareggio del Napoli a Como sarebbe risultato perfetto, non per il secondo posto, ma per blindare la Champions in maniera definitiva, no? Mi sembra, Antonio Corrado, che sia, diciamo, l'auspicio migliore questo.
3: Sarebbe fondamentale non perdere per mantenere comunque il Como a distanza. Quindi. Però io voglio riallacciarmi pure a quello che dicevano prima Paolo e Mimmo. Il Napoli, secondo me, quest'anno, in questa stagione, è stato ostaggio dei Fab Four. Perché? Perché Conte ha snaturato e ha fatto perdere con le certezze che aveva ormai acquisito col quel 4-3-3. Dovendo far coesistere tutti e quattro, ha perso secondo me qualcosa ed è stato fortunato. nel dover mettere in panchina perché non è in condizione.

0: franchista, perché si è rimesso di nuovo con quel modulo. Qualcuno diceva che era un 3-4-2-1, ma spesso era un 4 in fase di non possesso, in difesa. Per cui io dico che non bisogna mai rinnegare le certezze, e quelle certezze Napoli le aveva. Io mi auguro che anche le prossime partite Conte scenderà in campo con quell'atteggiamento tattico. Te lo feci notare domenica, sabato, venerdì, anche Sa e Spinazzola, gli unici due che non si sono nemmeno riscaldati.
1: No, ma poi sui festeggiamenti finali
0: te lo feci notare.
1: Però voglio chiarire che senza malizia, senza nessun tipo di polemica, stiamo esclusivamente dicendo quello che abbiamo visto sul terreno di gioco. Lo dico a beneficio di chi ci ascolti, senza voler ipotizzare nulla, perché anche Sa semplicemente
0: in questo momento
1: non è in condizione, e c'è un rinnovo di contratto all'orizzonte che non è ancora chiaro, perché non si è definito.
0: Perché poi,
1: non
0: vedi,
1: è stato definito,
0: Andare allo stadio, andare a seguire la squadra in casa, in trasferta, vedere le partite, cogli delle sfumature che poi da casa non si vedono. Quindi,
1: scusate, aggiornamento.
2: Attenzione, 3-2.
1: 3-2 Paris Saint-Germain, ancora primo tempo, cioè, siamo al 49esimo del primo tempo.
0: Questo è cattiveria, non la potevano fare domani.
3: Ce la rivedremo.
1: Va bene, allora guardiamo la slide successiva, che riguarda proprio l'impostazione tattica del Napoli, in posizione anche degli uomini sul campo. Con l'esclusione di Anguissa nell'ultima partita, il Napoli ha vinto, ve lo dico, l'unica partita della stagione, quindi è una perla da tenere, diciamo così, su un tavolino come se fosse una statua, con più di due gol di scarto. Il Napoli ha vinto 21 partite, questa era la 21esima vittoria. Delle 20 partite precedenti, 14 sono arrivate con un gol di scarto, quindi il vero mago del corto muso non è Allegri ma è Conte. 14 su 20, un gol di scarto. 6 su 20, due gol di scarto. Non c'era mai stato né 3 né 4, è arrivata con la Cremonese la prima vittoria con oltre due gol di scarto, quindi 4 gol. Una bella partita, piacevole. Guardiamo la slide. Kevin Santos subito, lo abbiamo detto. Perché? Perché De Bruyne e Alisson Santos hanno giocato alle spalle di Højlund, una coppia inedita per la partita, e onestamente se ne sono cavata benissimo, tant'è che De Bruyne, secondo me, impropriamente è stato anche nominato dalla Lega di Calcio migliore in campo, MVP, per me insomma lo meritava McTominay più di De Bruyne, però sono bazzecole queste quisquiglie. Professore Antonelli, che ne pensa di Alisson e di De Bruyne alle spalle della punta?
3: Io direi una cosa importante, perché in questo consesso non si è parlato di una cosa importante, cioè la partita contro il Como è una partita contro la gioventù, quindi è una partita contro la salute. Da un lato noi abbiamo, vedendo le statistiche,
1: vedo che ha parecchi fogli,
3: da un lato abbiamo le statistiche del Napoli, per cui io da professionista posso dire che il campionato di quest'anno è stato un miracolo. Personalmente il secondo posto, da quello che io vedo, se dovessimo riuscire in questa impresa, è stato un assoluto.
1: Perché, professore, scusi?
3: Perché con gli infortuni che io ho constatato, stiamo parlando di 34 infortuni che hanno colpito 24 calciatori, cioè praticamente tutti i calciatori del Napoli.
1: Attenzione, che fra poco litigherà con Malfi.
3: Sono infortunati. Per me Conte ha fatto un miracolo assoluto. Quindi la partita con il Como non è una partita dove si parla di tattica o si parla di tecnica, ma si parla di giovani, cioè una partita contro giovani, contro una salute fisica. A me piace, spesso lo dico anche ai miei collaboratori, ai miei allievi, utilizzare un termine che il Calcio Napoli deve tenere in considerazione. Questo termine che io ho inventato si chiama integerologia, cioè che cosa vuol dire? Integer in latino vuol dire integro, cioè qua dobbiamo prendere dei professionisti che stanno bene in salute, al di là dei grandi nomi che poi...
1: Perché gli ultra trentenni, mi scusi professore, faccio una digressione, gli ultra trentenni per loro è più facile stare meno bene in salute?
3: Sono tutti rovinati, cioè io non faccio una casistica perché non mi piace, perché chiaramente in una situazione dove ci stanno dei contratti in giro non si fa, ma io intanto mi compiaccio della mia presenza qui, che finalmente viene chiamato un chirurgo del ginocchio e dell'anca a discutere di calcio. Perché qua tutti parlano tranne chi opera i calciatori. Per cui io con pochi interventi, 19.000 nella mia carriera, mi posso permettere di...
1: Lei
3: dire,
1: ha fatto 19.000 interventi.
0: A me due.
1: 19.000, professore. 19.000.
3: E sono 14 anni che opero a Monza. E da tre sono direttore.
1: Significa che lei più di 1200-1300.
3: Per anni ho fatto più di 1000 interventi l'anno. Quindi di conseguenza adesso sono su 700 perché invecchio anch'io come...
1: Quindi lei è ultra trentenne come calciatore.
3: Assolutamente sì. Per cui di conseguenza la cosa che dobbiamo tenere in considerazione non è tanto il professionista, che io vedo, constato che ci sono lesioni importanti nei professionisti che noi abbiamo acquistato. E anche in passato, Antonio questo lo sa, in tempi non sospetti, quando abbiamo comprato Milik, avevo detto che Milik si romperà. Perché uno che ha avuto una ricostruzione del crociato anteriore a tutte e due le ginocchia, dove gli è stato prelevato un tendine, e quindi tecnica che io non faccio ormai da 24 anni, perché l'integrità muscolare e tendine di un calciatore deve essere preservato. Non è possibile che nel 2026 si facciano ancora interventi di ricostruzione prelevando del crociato anteriore, prelevando tendini, cosa che si faceva nel 1906 il semitendinoso, nel 1936 il rotuleo, negli anni 60 il tendine quadricipitale. Perché basta vedere il calcio dagli anni 70, gli anni 80 rispetto ad oggi, e si vede alla velocità. Quindi di conseguenza è un calcio diverso rispetto a quello che solo noi vedevamo 20 anni fa. E quindi è normale che tutti i calciatori, 34 infortuni solo quest'anno, bicipite femorale, adduttori, gluteo, iliopsoas, tutti quanti sono rotti. Quindi di conseguenza vuol dire che la prima cosa che deve fare il calcio Napoli, al di là di pensare di comprare i calciatori, è quello di consultarci. E dire, visitate questo paziente, che non è un calciatore, è un paziente, e vediamo cosa si può fare.
2: Ma lo fanno prima di firmare i contratti?
3: Io penso di no. Perché
2: ma lo fanno, ma poi mi dice, chi io penso lo fanno?
1: Di no. Quindi
2: io
1: è un miracolo, dice il professor, no, perché Malfitano non credo sia d'accordo su questo aspetto.
2: No, io... questa è una cosa interessante, però.
3: Allora, è un miracolo.
2: Allora, se, quindi una valutazione di fondo all'atto dell'acquisto, che come...
3: Non si deve nemmeno cominciare una trattativa.
2: Ma poi voglio capire un'altra cosa. E quando ci stanno recidive?
3: Ma la recidiva nell'ambito
2: dello stesso stagione?
3: La recidiva è il 100% in quello che vedo. Cioè, se io faccio una constatazione delle patologie del calciatore, io posso dire già quel calciatore che problemi avrà. Cioè, nel senso che il mio segretario, i miei collaboratori sanno che ogni volta che un calciatore è stato operato, io ho detto in futuro cosa avverrà in quel calciatore. Ma sono stato un falso profeta. Quindi,
2: come io con gli arbitri,
3: la prima cosa che bisogna fare, bisogna cercare di parlare di integerologia, cioè cominciare a prendere, ad assumere, a contrattualizzare calciatori che siano bene in salute, che non abbiano mai avuto problemi muscolari nella loro carriera.
2: Però scusami, tu hai detto si fa una valutazione prima di acquistare, e allora significa che è stata sbagliata pure questa valutazione.
3: Questo non lo so, perché io non sto nelle mere del calcio Napoli, però posso soltanto dire che noi chirurghi, non parlo solo di me, ma parlo anche dei valenti chirurghi del ginocchio che abbiamo in Campania, oltre ringraziando di Dio al sottoscritto, una valutazione del chirurgo del ginocchio e dell'anca va fatta prima.
1: Prof. Bene, allora io in questo ping pong tra miracoli, infortuni, Como Napoli, Champions League, aspetti tattici, Alisson Santos De Bruyne, e prima di andare in pubblicità, Mimmo Malfitano voleva dire una cosa, ma il professore ha detto che il Napoli se la vedrà brutta perché il Como è una squadra più giovane e più sana.
4: E basta mettere il Napoli, si metterà le magliette della salute sotto, sarà pieno di vigore. No,
2: ma poi sai, ogni cosa. Quando uno è giovane.
1: Antonio Corrado, per favore, riflessione ascetica, grazie.
4: No, voglio dire questo, vero è. Ovviamente quello che tu dici, ma è pur vero che quando il Napoli, quando una società di calcio acquista un giocatore, ci sono le cosiddette visite mediche che il calciatore, alle quali il calciatore viene sottoposto. Quindi
3: Milik è stato acquistato già rotto, questo lo dico. Per il tipo di lesione che ha visto
4: io non lo so,
3: era
4: però
3: già acquistato rotto.
4: Allora vuol dire che chi ha provveduto a, come dire, a diagnosticare lo stato fisico del calciatore o non ci ha capito niente o ha sbagliato il come si può definire? No, diagnosi.
3: Il ramo della valutazione dell'integerologia.
4: Ecco, allora
3: questa nuova branca della medicina che abbiamo inventato.
4: Perciò, però io poi
5: deve rilasciare l'idoneità.
4: Ecco, il termine è quello. Quando si rilascia l'idoneità, cioè a quel punto il club va sul sicuro e dice ok, mi ha visitato il professor Tot e mi ha detto che il giocatore dopo le visite mediche è idoneo E quindi io lo sottopongo, gli sottopongo il contratto.
3: Dovrei parlare.
1: No, ma adesso ci torniamo, professore. Allora andiamo su un messaggio da parte di Angela e poi ci fermiamo, poi torniamo anche su questi argomenti ed altri.
6: Grande Gianluca, ci

0: rappresenti in modo eccellente noi tifosi ovviamente, e la tua professionalità emerge giorno dopo giorno a ditta anche dell'avvocato Chiacchio, grande parterre stasera, informa l'editore di pubblicizzare di più la serata del martedì.
1: Beh, insomma, complimenti, i complimenti alla trasmissione in generale, e con questo andiamo in pubblicità. Tra poco parleremo anche di De Laurentiis e Conte, perché insomma sta arrivando il Red Rationem, il momento dell'incontro e per stabilire il futuro dei due e del Napoli, ovviamente. A tra poco.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci, rieccoci in diretta. Fuori gioco il calcio come nessuno ve lo racconta. Il professor Antonelli, direttore al Policlinico di Monza di chirurgia del ginocchio e dell'anca, l'avvocato Edoardo Chiacchio, grandissimo esperto, uno dei migliori al mondo di diritto sportivo, Antonio Corrado, Mimmo Malfitano, mister Paolo Specchia in collegamento da Genova, Salvatore Soviero, che non so, sta per diventare dirigente, però non lo so. E Angela Etivo in postazione web, Paris Saint Germain, Bayern di Monaco.
1: Sì, è finito il primo tempo, sempre 3-2.
0: 3-2 per il Paris Saint Germain, mi dicono di un grandissimo gol di Kvaratskhelia. Allora, riguardiamo la slide Kevin Santos subito, perché De Bruyne e Alisson Santos hanno giocato alle spalle di Højlund, era una novità. Chiedo a Salvatore Soviero e poi vado a Specchia sulla stessa domanda. Li vedi in futuro nel tridente, stabilmente nel tridente del Napoli? Futuro nelle prossime 4 partite, intendo, ma anche eventualmente l'anno prossimo? Questi due, De Bruyne e Santos?
2: Per intanto bisogna vedere come va a finire il campionato. Poi dopo dipende dall'allenatore. Chi sarà l'allenatore, se resterà Conte. Ci sono il dopo fine campionato, ci sono molte cose.
0: Senti, ma come ha fatto Motta a parare 4 rigori? Tu ne avevi parlato proprio la settimana scorsa, quando ti ricordi, no? Con la Lazio avevamo parlato di io prenderei Motta dalla Lazio.
2: E infatti confermo, io prenderei Motta. Confermo i miei dubbi sul portiere del Como.
0: Butes?
2: Sì, che si diceva che voleva prendere Butes.
3: Pare che a Conte piaccia.
2: Italiano, e no, uno straniero che sembra tutto fuoco di paglia.
0: Paolo Specchia, Santos e...
4: No, prima fammi dire bravo a... Ma bravo, non ho bisogno di dirglielo io, perché vedi, da portiere, come ti ho detto, sono subito sollevato qualche dubbio sul valore del portiere, che sembra bravo, c'ha un buon campo, però fa delle cose che non sono rassicuranti. Poi, tornando a quello che mi hai chiesto...
0: Devo dire che io l'ho desunto da Salvatore Soviero, perché piaceva anche a me. Quando Salvatore Soviero l'ho detto, io anche in radio, devo essere sincero, ho sponsorizzato molto Motta, perché mi piace, sono stato attaccato...
3: Ragazzi, forte.
0: Da più parti su Motta, che invece io mi fido di Salvatore Soviero e anche di quello che ho visto, credo che sia un ottimo portiere per l'età che ha.
3: La personalità pure, io voglio ottenere la personalità di questo ragazzo, perché catapultato in Serie A all'improvviso, una piazza come Roma con la Lazio, ha reagito alla grande.
0: Vecchia suo, Santos e De Bruyne.
4: Ma la domanda è chiaro, non posso che rispondere come ha fatto Salvatore, non sappiamo De Bruyne quanto regge, come farà questo finale. Alisson sono convinto che è un punto fermo ora, ma poi recupereremo anche Neres. No, perché in futuro c'hai anche Neres che recuperi.
3: L'anno prossimo.
4: Quindi, voglio dire, il futuro, tu hai parlato dell'anno prossimo.
0: Sì, anche.
4: Allora,
0: no, dico... Quindi lei vede Neres, Santos e Højlund?
4: No, sono tutti quanti giocatori. Se giochi con il sistema di gioco, sempre con una punta centrale e vuoi due o sottopunti o due larghi, e ci sta Neres, ci sta Alisson, ci sarebbe De Bruyne che gioca, se sta bene, e rimane Conte, potrebbe giocare anche lui a supporto della prima punta. Tante cose variano, però in questo momento è chiaro che oggi Alisson e De Bruyne sono al momento quelli che possono...
0: Perché ci ha messo tanto a farlo Conte?
4: Ti ho detto già,
0: a realizzarlo.
4: Nessuno può discutere il valore di Conte. Conte ha qualche debolezza come tutti, nessuno è perfetto, però una delle sue debolezze, per esempio, potrebbe essere quello di fidarsi troppo di giocatori datati, maturi, affidabili, a scapito magari con giocatori. Io guarda, penso a Giovane, quello del Verona che è venuto da noi, no? L'impressione che ho avuto quando lo vedevo all'inizio a Verona, è un giocatore importante. A Napoli sembra un corpo estraneo, perché un conto è Verona, al di là della piazza che rispetto a Napoli, ma anche l'allenatore che aveva. Conte chiede al giocatore che sta sotto la sua guida, secondo me, però sta facendo fatica, perché
5: a Verona Giovane giocava in contropiede.
4: Soprattutto così, ma
5: lui
4: non
5: a
4: solo
5: Napoli
4: così.
5: Non esiste.
4: Non solo così, guarda, lo vedo troppo proprio.
3: E lo vedo in difficoltà proprio, anche sotto l'aspetto tecnico.
0: Beh, ha bisogno, credo, di integrarsi. Avvocato Chiacchio, lei era da calciatore, ancora adesso lei è un'ala offensiva, no? Quindi più o meno il ruolo di Alisson Santos. Voglio un suo giudizio su Alisson Santos, che secondo me con la Cremonese ha giocato una partita sontuosa, perché ha superato l'uomo quasi sempre, è stata una spina nel fianco dell'avversario quasi sempre, ha fornito una serie di assist importanti, ha segnato anche un gol e ha una media gol rispetto ai minuti giocati impressionante, che fa il paio con quello che faceva prima di venire a Napoli con lo Sporting Lisbona, con cui non giocava. Quando entrava un quarto d'ora in Champions, puntualmente segnava un gol. Tre volte entrato in Champions League, Sporting Lisbona quest'anno, fino a dicembre, tre gol segnati. Quindi è uno che ha il vizio di segnare in pochi minuti, riuscire a segnare in pochi minuti.
6: Beh, innanzitutto io devo dire che quando sento Paolo Specchia parlare di calcio è una delizia.
4: È troppo buono.
6: Veramente un professorone, oltre che è stato un allenatore di grandissimo livello, ha vinto tanti campionati, io sono stato sempre un suo tifoso, un suo sostenitore. Per cui devo dire che mi sono utilizzato anche sotto un profilo tecnico. E certo, Alisson è considerato un calciatore che entra e cambia la partita. Ma questa è un'etichetta che mal si addice ai calciatori. Perché io non sono affatto convinto, pure perché ho disputato pure io qualche gara, che non esiste il calciatore che entra e spacca la partita per le caratteristiche tecniche. Oggi, domenica scorsa, ha giocato
0: la prima
6: partita, ha giocato molto meglio rispetto a quando giocava part-time.
3: Questa è
6: un'altra favola che purtroppo noi dobbiamo sentire.
5: Io mi sto battendo da settimane, sto dicendo smettiamola con sta favoletta dello spago. Che significa? Spacca partite, se quello ha delle qualità.
6: Manco lo sapevo di questa che è similare alla mia. Quindi,
0: infatti pensavo vi foste confrontati, invece no, non lo sapevo.
6: Veramente merita. Non sarà Caraschelia, che aveva altre caratteristiche e che forse gli è superiore, perché è veramente un fenomeno. Quel ragazzo, bravo a lui e chi l'ha portato alla Georgia in Italia per quattro soldi. Però questo è un ragazzo valido. Mi pare sia stato anche acquistato per poco.
0: 20 milioni. 20 milioni. Deve essere riscattato,
6: Se sarà riscattato, ma è un giocatore su cui Napoli, a mio avviso, può fare affidamento, perché gioca sia in contropiede, sia soprattutto che attacca le difese schierate. Io vedo difese schierate ed è capace di penetrare nell'area di rigore con le difese schierate.
0: L'unico che riesce
6: a fare. Non è facile nell'attuale panorama calcistico italiano.
0: Ti dico subito che Ancelotti lo sta monitorando per la nazionale, non so se per i prossimi mondiali, ma comunque è già, diciamo così, monitorato da Carlo Ancelotti, la nazionale brasiliana.
3: Stiamo parlando di un ragazzo che ha 23 anni, che può solamente crescere e che ha una tipologia di gioco che caratteristiche oggi in Italia ce l'hanno pochi. Perché è uno che ti crea la superiorità numerica, cosa importantissima quando trovi le difese schierate.
4: È la sua miglior qualità.
3: Sono quei giocatori che
4: lo
3: secondo
4: strappo,
3: me...
4: Oggi però c'ha un difetto, pochi. Fammi dire una cosa, perché poi è giovane, però non lega molto con gli altri, cioè nel gioco di squadra. Lui è un giocatore che vuole palla addosso, non va in profondità perché è più bravo, somiglia a Vinicius,
3: la vuole addosso.
4: Però si sottrae a quello che è il dialogo degli altri. Qualche volta... Io lo vedevo inizio partita con la Cremonese, palla sulla destra, lui ritarda a capire. Giocavamo sulla destra, no? Lui dall'alto opposto non è subito pronto a capire e quindi accorciare lo spazio per andare magari a trovare una posizione giusta per aiutare il giocatore che la metta. Arriva un po' in ritardo, là deve crescere, però ha 22 anni. Il calcio italiano è molto tattico, sono sicuro che è stato un buon affare.
3: Che altra varietà offensiva poteva avere se non si fosse fatto quell'errore su Neres di valutazione dell'infortunio?
4: Meno male che abbiamo un progetto di testimoniare.
0: Ma che è successo là?
4: Paradossale, ecco.
0: Ah, ecco, è successo, professore. A proposito, la fermo un attimo, perché c'è una notizia su Neres e poi ne parla lei, così restiamo integrati sull'argomento.
1: Allora, Neres, attaccante del Napoli, è tornato la scorsa settimana a Castelvolturno per proseguire l'iter di riatletizzazione con lo staff del club partenopeo. L'obiettivo è di poter rivedere sul campo, anche se per pochi minuti, il fantastico brasiliano entro la fine del campionato. Di seguito un estratto dell'analisi della situazione che si può leggere fra le pagine del Corriere del Mezzogiorno. Ritorno anche simbolico, in modo da presentarsi poi a Di Maro il prossimo 17 luglio ai nastri di partenza. pronto a riproporre la brillantezza tecnica vista nel momento migliore del Napoli durante questa stagione. Dalla sfida contro l'Atalanta, dopo la sosta di novembre a Lazio-Napoli del 4 gennaio, con in mezzo la Supercoppa vinta a Riyadh e un bottino di 6 gol e 4 assist in questa stagione.
0: Io, Neres e Alisson Santos, cioè vorrei vedere veramente. Neres, Alisson Santos alle spalle di Højlund, tridente del prossimo anno, perché mi emoziona e credo che sono un Neres in condizione, poi ci dirà il professore come sta Neres eventualmente, io credo che possa essere un grande tridente. Prego.
3: Più che come sta ci dobbiamo chiedere come è possibile che non si valutino adeguatamente certi problemi di un giocatore.
7: In genere gli infortuni alla caviglia si sa che sono, anche se non è il mio campo, in genere gli infortuni alla caviglia sono sempre abbastanza gravi, perché purtroppo la caviglia è un'articolazione critica. Noi immaginiamo che su un ossicino che è l'astragalo, che sta sotto la tibia,

0: praticamente, che è un ossicino di 6 centimetri, ci possono, c'è una pressione di 12 quintali, 1,2 tonnellate. Quindi è un esempio unico in natura, dove praticamente 12 quintali vanno su un ossicino, immaginiamo una pressa di 12 quintali su un ossicino di 6 centimetri, quindi la caviglia è estremamente debole. Per cui le lesioni legamentose, perché non mi è stato fortunatamente affidato il caso perché non è il mio compito la caviglia, però lui ha avuto una lesione, da quello che mi risulta, una lesione del legamento peroneo astragalico,
1: Però lui si era fatto male prima, qualche settimana prima.
0: che è una lesione abbastanza seria. Probabilmente ha avuto una prima lesione iniziale, parziale come diciamo noi, e poi successivamente ha avuto una ricaduta.
1: Ma è possibile non
0: Però
1: essere fatto del
0: attenzione,
1: genere?
0: attenzione, nel mio modo di
2: Professore, la vuole portare nella polemica?
0: nel mio
2: E lei
0: modo,
2: non ci caschi, mi raccomando, non ci caschi.
1: No, io la domanda la faccio a un luminare.
0: Nel mio modo di concepire l'integerologia, dobbiamo stare attenti anche nel futuro a Neres, cioè nel senso che purtroppo le lesioni della
2: Ecco.
0: caviglia sono delle lesioni importanti e auguriamoci sempre il meglio per il calciatore, ma non finisce qua. Il problema è sicuramente
3: Posso chiederti una curiosità, perché noi ci contrastiamo spesso su questa roba. Questa lesione parziale, come viene diagnosticata? Attraverso quale
0: Ma la
3: esame?
0: prima cosa da fare è sempre un esame
1: Sommità,
0: obiettivo.
3: No, tu devi stare
0: La prima
3: zitto.
0: cosa da fare è un esame obiettivo.
3: Esatto.
0: Quindi diffidiamo di chi guarda subito la risonanza magnetica, perché evidentemente e c'è qualche dubbio, perché ai tempi nostri,
4: Bravo.
0: cioè, io ho i capelli
1: È
0: bianchi
1: vero.
0: e i miei pazienti, lo
3: Pure
0: posso,
3: lui.
0: i miei pazienti lui, ce li ha camuffati, i miei pazienti lo possono dire, io le indagini le guardo in un secondo momento. La prima cosa da fare è ascoltare il paziente, intanto per l'anamnesi, la famosa richiesta delle notizie, visitare l'ammalato, perché la risonanza magnetica è un radiologo che guarda un quadro. Io guardo quel quadro, vedo fuori gioco, vedo il pallone, eccetera, eccetera, però non so la storia clinica del paziente. La storia clinica del paziente la sa solo chi visita. Quindi io faccio un esame obiettivo accurato, poi guardo la risonanza magnetica. Se la risonanza magnetica è contraria a quello che io penso, io non la guardo con la risonanza, perché c'ho il paziente sotto. Quindi so bene che quando il paziente ha un cassetto anteriore, anche per il piede, c'è il famoso cassetto anteriore, c'è una rottura del legamento peroneo astragalico. Che la risonanza mi dica lesione parziale mi interessa relativamente. Quindi ritorniamo un attimino all'esame obiettivo. Guardiamo questi pazienti per bene, ma soprattutto andiamo a indagare nella storia clinica del paziente. Perché io ho visto gli strafalcioni qui che sono allucinanti, cioè la storia clinica del paziente ci dirà anche il futuro.
1: Però la curiosità mia è
0: Se io ho
1: un'altra.
0: Vergara che nel 2023 ha operato il crociato. Poi è chiaro che poi ho un'infiammazione del fascio plantare, è chiaro che posso avere prossimamente una rottura del bicipite femorale, soprattutto se ho ricostruito utilizzando il semitendinoso, posso avere una rottura del bicipite che sarebbe il muscolo antagonista. Ecco quello che praticamente oggi si tiene, non si tiene in grande importanza,
1: La
0: ma
1: storia clinica,
0: c'ho
1: vedete.
0: quattro, c'ho, c'ho, c'ho
1: Però voglio
0: cinque
1: capire cose, però
0: fogli.
1: non mi ha risposto. Allora, quindi su Neres, al di là della valutazione dell'esame strumentale, è stato fatto un errore anche sulla valutazione
0: Ma non
1: fisica.
0: posso dirlo perché avrei dovuto visitarlo in
2: Non si
0: quel
2: può dire,
0: momento
2: non si può
0: per
2: dire.
0: esprimere un
2: Vabbè,
0: giudizio.
2: non si può Chiudiamo il
1: dire.
2: discorso, non si può dire,
1: Fatto
2: lo ha detto
1: sta che questo si è
2: un professionista.
1: rotto.
2: Ma lo ha detto un professionista, non si può dire.
0: Non si può
2: Punto. Possiamo chiudere questo capitolo che va avanti da mesi? Da mesi va avanti questo
0: No, ma
2: capitolo.
0: perché
2: Ah,
1: noi abbiamo perso
2: lei
1: un
2: è
1: valore
2: una manna dal
1: importante.
2: cielo, professore.
3: Giustamente,
2: Lei è una manna dal cielo.
3: da professionista
1: Però lui l'ha
3: qual è?
1: detto, non ha parlato
3: No,
1: male dei
3: non
1: colleghi.
3: ha
1: Però
3: parlato. Ha
1: ha detto, io
3: detto,
1: faccio la
3: non si
1: visita e
3: può
1: mi
3: dire.
1: accorgo al di là dell'esame
3: Ma
1: strumentale.
3: lui può dire questo di sé, ma non lo può dire di Paolo, di Mimmo, di Edo.
0: Assolutamente
3: È per carità, non perché sia un collega e non si parla
0: no.
3: male di un collega.
0: Mai.
2: A
0: Però
2: proposito
0: dobbiamo
2: di
0: analizzare i
2: Vergara,
0: fatti.
2: a proposito di
5: Allora, i
2: Vergara.
5: telespettatori infatti ci chiedono, ma Vergara, allora, leggiamo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, Vergara, centrocampista del Napoli, sta facendo di tutto per ritornare a disposizione del mister Antonio Conte per la trasferta di sabato prossimo contro il Como. Di seguito un estratto di quanto si può leggere sul quotidiano. Scalpita, vuole tornare in campo e a causa dell'infortunio alla pianta del piede sinistro ha dovuto fermarsi nel suo momento migliore, con un bottino di 3 gol e 4 assist. Guarda anche all'obiettivo di riconquistare la nazionale, puntando alle amichevoli di giugno, in cui guiderà la nazionale Silvio Baldini, in attesa del nuovo ciclo.
2: Questo perché si è fatto il segno della croce, se posso permettermi, su Vergara, no, che ha avuto questa infortuna alla pianta del piede.
0: Non faccio ringraziamenti, io faccio il lavoro opposto all'uccello del malaugurio.
2: No.
0: Il discorso è sempre quello, cioè nel senso valutare l'anamnesi del paziente. Quindi lui ha avuto una ricostruzione del crociato anteriore nel 2023, quando giocava nella Reggiana. Quindi, come si dice, c'è un pregresso.
2: È collegato alla pianta del piede, questo.
0: Sicuramente.
2: Ho sentito tutti dire, più gioca vicino alla porta e meglio è. Siamo d'accordo? L'avete sentito anche voi o no? McTominay. Tutti dicevano,
3: io.
2: Con la Cremonese invece ho sentito tanti dire, quando parte da più lontano e ha più spazio è più pericoloso. Con la Cremonese 5 tiri nei primi 10 minuti e un gol, è una grande partita. Qual è la verità? Poi veniamo anche in studio. Qual è la posizione vera, più adeguata per un giocatore come McTominay?
3: Sicuramente deve partire da lontano. Non ha le qualità per poter rimanere in area di rigore. Secondo me ha i tempi di inserimento che li hanno poco. Hanno poco, poche persone hanno le sue qualità. Però secondo me sulle 5 azioni da gol qualcuna la poteva anche passare.
2: Voglio capire, Specchia. Guarda, io chiedo di essere brevi tutti, per favore.
4: No, io l'ho detto, non so se qui o altre volte, non può giocare da spalla alla porta tra le linee, non è il suo ruolo tra le linee, soffre, non ha gli spazi.
2: Però l'anno scorso come ha segnato 12 gol?
4: Ma non vuol dire niente, si è trovato, ma non è stato là, messo lì proprio avvicinando, si avvicina di suo perché c'ha l'inserimento, c'ha fisicità, non regge, quindi non ha paura dello scontro, anzi è acrobaticamente uno dei migliori in assoluto.
6: E poi calcia una bellezza.
4: Quindi ragazzi, io credo che più parte da dietro e più poi a campo libero inserirsi, meglio tra i due, cioè, insieme allo Botta che non in quella posizione.
2: Meglio, siete tutti d'accordo? Malfitano, sì o no? Da dietro o davanti?
3: No, cioè,
2: da dietro o più avanti in area di rigore?
3: No, da dietro.
2: Da dietro. Yeah.
6: Quando parte da lontano, cioè, i tempi di inserimento mi ricorda molto Amsic.
2: Avvocato.
3: Da dietro, sia stato esaustivo Paolo, ma effettivamente da dietro è tutto un altro giocatore. Non è un attaccante in area di rigore.
2: Avvocato, però ribadisco e sono convinto. L'anno scorso tutto il mondo diceva deve giocare accanto a Lukaku, anzi centravanti. Oggi ha giocato da punta, da attaccante in area di rigore e ha segnato 12 gol.
3: Esatto.
2: Adesso è cambiata la storia. Va benissimo. Probabilmente è cambiato anche l'aspetto tattico del Napoli, perché l'anno scorso c'era un 4-3-3,
4: diverso.
2: Mentre invece lui era mezzala, il terzo a sinistra dei tre centrocampisti. Oggi c'è un 3-4-1.
4: È mezzala, se tu lo metti tra sotto i punti, spesso va sotto punta, lo penalizzi, non può stare là.
2: Con due mediani. Va bene, ci fermiamo. Pubblicità, il Paris Saint-Germain vince 5-2 con Bayern di Monaco.
0: Quest'anno si vince un'altra volta. Cose
5: da pazzi. Non è finita.
2: Cose da pazzi. Pubblicità tra poco a De Laurentiis e Conte, che si incontrano, a breve.
0: Perché cose da pazzi? Il Paris Saint-Germain...

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics.

0: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, con in collegamento da Genova Salvatore Soviero, qui in studio il professor Antonelli, primario direttore del Policlinico di Monza di chirurgia del ginocchio e dell'anca, l'avvocato Edoardo Chiacchio, grandissimo esperto a livello mondiale di diritto sportivo, Antonio Corrado, direttore di fuori gioco, Mimmo Malfitano, Paolo Specchia, allenatore. E Babbo Natale, diciamo così, in tempi di primavera, Angela Etiope.
1: Ma perché non sono scontata? A Natale non mi sono scontata.
0: Qual è il risultato a Parigi?
1: 5-3 PSG Bayern Monaco.
0: 5-3, che
2: fai? Spoilerizzi il risultato.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia

costruzioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opezzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Il problema a tutt'oggi, sai qual è? È che la nazionale di colpo si è dovuto fermare il discorso, perché se non si capisce chi sarà il presidente, chi dovrà iniziare a contattare il nuovo commissario tecnico, perché al momento nessuno ha questo potere di poter contattare un allenatore per fargli fare il commissario tecnico. Quindi Conte probabilmente gli è arrivata qualche telefonata così, ma sempre in via, come dire, sondante, voglio capire se. Ma se Conte non dovesse andare in nazionale, e questo non lo sapremo oggi e né fra 15 giorni, di sicuro Conte da Napoli non si muove, per un motivo, perché non ha richieste
1: rinuncerà. Non è che non ha richieste, non ci sono club che gli possono assicurare l'ingaggio che lui prende
0: a Napoli. Non ha richieste, perché per me significa non avere richieste. E quindi che cosa succede? Che lui che può mai dire, ok, io me ne vado, quindi ti lascio e perdi 10 milioni? No. A quel punto dovrà per forza di cose accettare, ma ancora di più De Laurentiis non credo che accetterà di avere un allenatore a scadenza per la stagione che dovrebbe essere l'inizio di un nuovo...
2: Anche se è l'anno del centenario?
0: Ma che c'entra?
2: Lo tiro fuori così,
0: ma chi se ne frega di questo centenario? Il centenario è una cosa che fa parte del, come dire, della celebrazione, del folklore.
1: Se celebrarlo come si deve.
0: Il Napoli fa il centenario, che fa? Deve vincere la...
2: Va bene, è chiaro l'aspetto.
1: Gianluca,
2: Alfitano, devo andare... voglio dire solo una cosa. Abbiamo per la tempistica soltanto il tempo per fare... andare a Salvatore Soviero e fare un giro di tavolo e leggere una notizia. Non abbiamo più altro tempo, quindi ognuno di voi sarà interpellato su questo tema. Vorrei andare prima a Salvatore Soviero, tanto andiamo da tutti. Salvatore, se tu avessi una fiche adesso da puntare, oggi la punteresti più sulla permanenza di Conte a Napoli o sull'addio? E perché?
3: Ha iniziato un percorso, secondo me lo deve finire. Quindi io credo e spero che lui possa rimanere.
2: Anche se ci scrive un amico, avrebbe degradato Meret. Come
4: esatto,
2: scrive?
4: Che pare si accaserà la Juve. E per l'anno prossimo chi affronterà?
1: Perché il magazziniere è andato in pensione alla Juve.
4: Quindi vuole sapere
2: che battutaccia.
1: Ma voglio bene, parliamo di Meret. Ma pure tu se stavi a Porto mi dice il campionato.
2: Sì. Ah, davvero?
1: Sì. E vai a vedere il rapporto gol e tiri subiti nell'anno e lo scudetto e vedi quando è la sentenza.
2: Ok. Salvatore, scusaci.
3: No. A me mi fa ridere perché lui sbaglia.
1: Ma scusa, dal portiere da Juventus. E fai parlare. Io mi gioco quello che volete, che Meret non andrà mai alla Juve.
2: Ok. Se dovesse accadere, poi ce la ricorderemo. Salvatore, può andare alla Juve Meret?
3: Ma non penso che Spalletti le possa portare alla Juve. Poi comunque c'è un giro di portieri, nel calcio non si sa mai. Però voglio dire, un portiere che è arrivato alla scadenza, dopo aver vinto lo scudetto, non ha trovato squadra, non penso che troverà una prima fascia. Voglio dire.
2: Professor Antonelli, lei se dovesse puntare, diciamo così, un bisturi, diciamo, lo tirerei
5: appresso
2: dalla parte della permanenza o dalla parte dell'addio?
5: Allora, la nostra esperienza in merito ci dice che il quadriennio è sempre positivo, cioè nel senso che il ciclo di un professionista, che sia del calcio o che sia un ingegnere, o che va valutato nel quadriennio, sono 4 anni, quindi a me farebbe enormemente piacere che rimanesse Conte. Solo che dobbiamo cercare di dare una mano, di dare un input per il rinforzamento.

0: ringiovanimento, cioè nel senso che dobbiamo tenere all'interno della rosa giovani integri che ovviamente messi a fianco a dei grandi professionisti potrebbero rendere sicuramente di più, però il motto deve essere integerologia. Okay. Cioè calciatori integri.
1: Quindi allora voglio capire se dall'avvocato Chiacchio questo... se Conte accetterebbe questo programma, cioè l'Inter.
0: Secondo me l'Inter... Integerologia.
1: Cioè,
0: inventata io.
1: Ringiovanire la rosa, esatto, al integri. Punto da acquistare giocatori
0: giovani
1: di spessore inferiore,
0: ma
1: esperienza inferiore e diciamo così non i top a cui Conte è abituato nella sua carriera. Potrebbe, diciamo così, far decidere Conte di non accettare poi di restare sulla panchina o no?
2: Vabbè, Conte, Antonio Conte è stato il protagonista indiscusso l'anno scorso dello scudetto vinto. Ha un contratto triennale, a mio avviso se non troverà alternative valide come potrebbe essere la nazionale, laddove il presidente che sarà eletto lo dovesse chiamare o gli dovesse proporre di allenare la panchina della nazionale, e Conte se non ha altre possibilità rimane a Napoli rispettando il terzo anno di contratto e con la chiarezza che dovrà essere necessariamente resa nota, nel senso che se non ci sono calciatori lui sicuramente riferirà: quest'anno da me non potete pretendere lo scudetto, perché è anche chiaro tante volte, anche troppo nelle sue manifestazioni, per cui sicuramente resterà a Napoli in mancanza di alternative e accetterà quello che gli sarà proposto come compagine di prima squadra, come rosa di prima squadra, in limiti accettabili, perché sicuramente non potrà costituire il Napoli come dirigenza una squadra non all'altezza, dovendo affrontare una Champions League e un campionato sempre di vertice, con, se non con lo scudetto come miraggio, ma perlomeno con un'altra qualificazione tra i primi quattro, e l'anno prossimo le squadre rinforzate. Milan sarà più forte, Juventus più forte, Roma più forte,
1: il Como più forte.
2: Como non sapremo se manterrà le attese quest'anno, e l'Inter abbiamo già sei squadre di un certo livello, per cui
3: sempre se l'Inter sarà in Serie A.
1: Bene Antonio, su Conte, allora, ragazzi, tu avevi ipotizzato allora, già un incontro qualche settimana fa, che no, non si sa se c'è fa. Stato.
3: Io mi voglio riallacciare all'articolo di Marco Azzi, perché Marco ha colto nel segno. Ma tutte queste inimicizie che lui ha a Castelvolturno sono vere. Ma sono vere perché? Perché Conte ha sempre detto che lui vuole strutturare il Napoli. Ma strutturare significa iniziare. Staff sanitario. Io voglio farvi notare anche cosa ha detto nell'ultima conferenza stampa nel post partito della Cremonese riguardo alla comunicazione. Noi sbagliamo forse alla comunicazione, ha detto. L'ha detto due o tre volte. Non so a cosa si riferisse, però lui, sicuro, mi risulta per certo che lui comunque voglia rimodulare tutta l'organizzazione interna. Poi l'aspetto tecnico secondo me passa anche in secondo piano, perché se tu gli rinnovi per un altro anno, lui un anno di contratto ce l'ha, lo prolunghi due anni, allora lui può anche accettare un progetto tecnico che sia anche tra virgolette rimodulato. Quindi io credo che l'articolo di Marco Azzi sia centrato, perché i nemici di Conte all'interno del Napoli sono nemici perché Conte vuole qualcosa di diverso.
1: Ma Specchia, da allenatore, se un allenatore fa, l'allenatore è anche il manager, poi si fa dei nemici in casa o no?
4: Inevitabilmente sì, soprattutto se esigente come Conte, e soprattutto se appunto ci sono palesi debolezze, perché noi abbiamo avuto il piacere stasera di avere qui un professore, un ortopedico, che manifesta delle connotazioni certe di fronte a quello che è stato fatto in anni in cui la responsabilità dell'aspetto anche salute fisica e progetto fisico per bene i giocatori è stata affidata a un nutrizionista che è canonico. Quindi già questa è secondo me una piccola debolezza, perché posso capire che al fianco di Nicola si possa crescere, è stato 5 anni, però un conto è fare il secondo di Nicola, un conto poi assumersi il peso di una società come il Napoli, che ha una forza economica straordinaria e purtroppo, dico, nella sua storia non è mai badato a questi. Posso dirti che io sono dal Napoli nell'82, andavamo a pigliare Magat, se andate a vederlo, che aveva 35 anni, all'Amburgo, ed è praticamente, ci chiedevamo con Borchi, ma è possibile che andiamo a pigliare un giocatore? Quando avevamo visto giocatori più giovani, tipo che era... Matteus, 28 anni, 22 anni allora, è venuto a 28 in Italia. Cioè, il Napoli non ha mai avuto strategie molto illuminate, perché è stato anche una città che, forte del tifo, forte della forza dei giocatori che comprava, non si è mai strutturata in maniera adeguata. Sarebbe l'ora forse di farlo in maniera definitiva.
1: Va bene, c'è una notizia su Di Lorenzo, vero?
5: Sì. Allora, Di Lorenzo, capitano del Napoli, è finalmente pronto a tornare nella lista dei convocati del mister Antonio Conte per la trasferta contro il Como in programma sabato alle ore 18 presso lo stadio Sinigaglia. Il terzino azzurro, dopo essere stato lontano dai campi per 3 mesi a causa dell'infortunio al ginocchio, accusato nel scorso match contro la Fiorentina, non avrà molti minuti a disposizione, ma la sola presenza in panchina di uno dei pilastri fondamentali del club partenopeo non potrà che essere un elemento in più a favore della cavalcata finale degli azzurri.
1: Professore Antonelli, è il ginocchio,
5: intanto
1: no?
5: 5-4.
1: 5-4, giusto? Sì. Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco, 5-4. Professore, insomma, l'infortunio, 3 mesi, no, ci fu l'interessamento dei legamenti senza lesione?
0: No.
1: Non ci fu una lesione?
0: Non ci fu una lesione completa, secondo me.
1: Lo ricordo bene.
0: L'avrebbero sicuramente operato, l'avremmo operato come categoria. Però chiaramente va valutato, poi vanno valutate nel tempo le lesioni parziali. Qui ci vorrebbe un'altra puntata dove io parlo delle lesioni parziali.
1: Perché una lesione parziale almeno 3 mesi fuori.
0: Le lesioni parziali del crociato in realtà non esistono, cioè o ci sta o non ci sta. Quindi c'è tutto un discorso particolare dove la risonanza non conta, conta l'esame obiettivo. Quindi di conseguenza entriamo in un campo troppo scientifico e non mi sembra questa proprio la sede per discuterne.
1: Che
0: però
1: è successo a Di Lorenzo? In
0: parole semplici. Le lesioni parziali sono...
1: Significa uno strappo del tendine? Un allungamento,
0: diciamo che c'è stato una piccola lesione del legamento, però è complicato perché il legamento crociato anteriore è complesso, sono 3 fasci di fibre, quindi capire qual è il fascio interessato, però quello vuol dire che è un primum movens di un qualcosa che potrebbe avvenire in futuro se c'è una lesione. Quindi, come si dice, l'attenta valutazione di queste piccole lesioni è fondamentale per garantire il futuro, perché tutti i calciatori, ne ho operati tantissimi, come unico obiettivo hanno la ripresa, compresa anche quelli non più giovani, la prima cosa che mi dicono, professore, ma quando riprendo a giocare? Bisogna fare delle valutazioni attente sulle lesioni parziali, bisogna fare un'attenta anamnesi per vedere qual è il futuro.
3: Però posso dire una cosa, i 2 interventi che mi hai fatto tu al crociato, almeno mi hai dato i tempi certi, e nel primo caso ci hai indovinato, ma vediamo un attimo, nel Napoli invece i tempi certi per i recuperi non si sa.
0: Diciamo che con un'attenta valutazione anche quelli possono avere una loro precisa indicazione, che la letteratura appare ben precisa, cioè nel senso che i limiti li sappiamo quali sono. Quindi attendo esame obiettivo.
1: In attesa di Lorenzo e di maggiori certezze ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco con Fuori Gioco.
6: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Hai presente le stelle che portano fortuna? Beh, questa porta sconti stellari. È tornato lo Star Bonus di Euronics Tufano. Smart TV Hisense 40 pollici Full HD, 179 euro.
2: Lasciati sorprendere dalle novità. Vieni a scoprirle.
1: Smartphone Motorola G56 5G, 169 euro. Scegli la tua rata e paghi da ottobre. Fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti fino al 22 aprile.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco il calcio come nessuno ve lo racconta, siamo in chiusura di trasmissione. Io direi di partire da Salvatore Soviero perché c'è Como Napoli che potrebbe chiudere, insomma, anche con un pareggio, dico, la stagione degli obiettivi del Napoli. Poi a 3 giornate dalla fine, ma con un pareggio il Napoli si assicurerebbe l'accesso alla Champions League. Salvatore, che partita ti aspetti sabato al Senigallia? Ricordiamo che l'anno scorso il Como ha battuto il Napoli, è lì.
1: No, voglio dire, il Como parte forte, poi negli ultimi 20 minuti cala sempre. Quindi il Napoli deve fare la sua partita, stando attento ai primi minuti di gioco.
0: Ecco, Salvatore ha detto Duvicas, io porterei nel Napoli titolare, al di là di Nico Paz. Paolo Specchio, un giocatore del Como che ti piace particolarmente, che faresti giocare nel Napoli titolare?
2: Ce ne sono più di uno, a me piace anche Perrone, piace quello, il mancino che entra dopo, e anche lui è molto giovane, la squadra abbiamo
3: detto
2: è
3: buonissima.
2: Da Cugna? Non so se da Cugna, no, quell'altro.
0: No, forse Vojvoda.
2: No, Vojvoda è il mancino che stava, il giocatore che gioca a sinistra che fa entrare
0: Rodriguez.
2: 20 minuti. Guarda, mi sfugge, però ha una squadra di
0: qualità assoluta.
2: Diao, ecco, c'ha giocatori che sotto una guida giusta come quella di Fabbrega stanno avendo il massimo di rete. Ma io sono pronto a scommettere che se prendi uno di quelli abituati a questo calcio che fa il Como e lo porti a Napoli con un allenatore che può essere Conte come altri, non rende come rende quella macchina perfetta che è il Como. Quindi stiamo attenti a intravedere grandi giocatori, al di là di quello che ha detto Soviero che mi piace, la punta, al di là di Perrone, al di là di Baturina, ma è un giocatore che è una struttura che per me non è da grande club, non è da Napoli.
4: Da Cugna pure forte.
2: Da Cugna, però attenzione, vi ho detto, secondo me lì...
4: Però in quel contesto.
2: In quel contesto,
4: fuori.
2: Perciò è difficile.
4: Anche perché io comunque la vedo una squadra molto allegra.
2: È molto allegra
0: che
2: ha detto Salvatore che dà tutto all'inizio poi alla fine non rende fino al momento.
4: Molto allegra, diciamo anche troppo spensierata, troppo leggera, si guarda poco le spalle.
0: Possiamo considerarla agli antipodi della mentalità di Conte.
3: Dico, sarà pure allegra.
2: Parlando.
3: Sarà pure allegra, ma sta al quinto posto. Mo allegra per allegra, qua pure siamo allegri.
4: Mimmo, noi parliamo di un campionato italiano che non c'ha nessuna

0: Scusa un attimo, non c'è una rappresentante dalle semifinali ai quarti finali, non c'è una squadra in nessuna competizione europea. Ha saltato il terzo mondiale di fila, quindi chiaramente questo ti fa capire il calcio italiano.
1: Salvatore, a me lo dici.
0: Ma voglio dire, e poi ti dico, il Como non c'ha un italiano.
2: Tanto per parlare. Allegra mica tanto, il Como ha la seconda miglior difesa, no?
0: Lo so. E ti fa capire questo, la pochezza del calcio italiano. Salvatore, la pochezza del calcio, quando ha beccato l'Inter, ha beccato squadre di un certo livello... Ha preso gol,
3: a prescindere la mediocrità del calcio italiano, che io mi sono stancato di ripeterlo, è da anni che dico questo calcio è mediocre, calcio italiano fa schifo. Abbiamo avuto fa schifo. Abbiamo avuto la conferma domenica, Milan-Juve a Milano hanno contestato un posto popolare 150 euro per vedere quello spettacolo.
0: Ma gliel'hanno dati a loro?
3: Indegno.
1: Questo è il calcio italiano.
0: No, è scandaloso.
3: E io nel calcio italiano, dove c'è una squadra che sicuramente gioca un bel calcio, talvolta persino spettacolare, io devo andare a contestare il Como.
1: Come finirà, Mimmo? Come finirà Como Napoli?
0: Ha fatto i miracoli. Allora, ti stai parlando di una squadra che nella sua storia massima è arrivata al sesto posto.
1: Come finirà, quindi, Mimmo?
0: È un miracoloso quest'anno.
1: Come finirà Como Napoli? Che partita ti aspetti?
3: 1-1.
1: Antonio Corrado?
0: Mi augurerei un bel pareggio, però sono fiducioso. Se si mette di nuovo col modulo speculare a quello dell'ultima partita, insomma, gli spazi potrebbero essere invitanti.
1: Agli antipodi rispetto all'interpretazione del calcio di Conte, quella del Como?
4: Sì, è completamente diverso, per cui non penso che finirà in un pareggio che pure potrebbe convenire al Napoli. Però il Como sicuramente vuole vincere.
1: Certo.
4: E quindi si proietterà nel suo solito gioco d'attacco e ritengo che il Napoli possa avere tutte le possibilità per vincere questa partita.
1: Professore,
5: io vado controcorrente e secondo me il Napoli ce la farà
1: a vincere.
0: Certo, che lo stiamo dicendo pure noi.
1: Va bene, però
5: malgrado le difficoltà di avere a che fare con giovani, secondo me
1: quale giovane del Como le piace particolarmente?
5: Paz.
1: Nico Paz. Va bene, allora dobbiamo chiudere. Io ringrazio e saluto Salvatore Soviero da Genova. A martedì, Salvatore.
6: Ciao Salvatore.
1: Buonasera al professor Saverio Antonelli, direttore al Policlinico di Monza del Dipartimento di Chirurgia del Ginocchio e dell'Anca. Buonasera, complimenti, buonasera. Buonanotte professore, a presto.
5: Buonanotte.
1: E buonanotte, grazie per essere stato qui anche al Edoardo Chiacchio, avvocato e grande esperto, uno dei più grandi esperti del mondo di diritto sportivo. Davvero.
4: Grazie.
1: Grazie per essere stato con noi e averci illuminato su tanti temi. Grazie a Antonio Corrado, direttore
0: buonanotte
1: di Fuorigioco. Grazie a Mimmo Malfitano.
5: Buonanotte.
1: E grazie a mister Paolo Specchia. A martedì prossimo, mister.
7: Buonanotte a te, buonanotte a tutti.
1: E buonanotte ad Angela Etiope in postazione.
6: Buonanotte a tutti e grazie per averci seguito. 5-4, quasi finita. 4
1: siamo al terzo minuto e 10 secondi di recupero, mancano 50 secondi. 5-4 per il Paris Saint-Germain. Fuorigioco torna a martedì prossimo. E il Napoli forse sarà già in Champions e ne sapremo di più anche sul futuro. Buonanotte a tutti.
6: Buonanotte.

0: Lo so, abbiamo iniziato in un modo che i miei avrebbero detto: ma che è tutto sto burdel, sto casino? È Frank A. Energy. Torniamo indietro negli anni 90, quando c'era il bel rap. Ora è vero, è bello incasinato, è molto Public Enemy come pezzo, per chi ama il rap in generale, quello che sono gli artisti di quegli anni. Io l'ascoltavo, ma non è tanto ascoltare la musica, è il testo. Allora, se tu ascolti il testo di Frank A. Energy, che politicizzato o meno, però aveva un messaggio, come molto spesso erano nei testi dei rapper di quegli anni. Jovanotti magari più leggero, Articolo 31, c'era sempre. Era comunque un messaggio che volevano mandare. In questo caso la canzone dice: date potere alla parola, c'è la libertà di parlare, e dicendo cose intelligenti. Non si aspettava che poi dopo arrivassero i social e di cose non intelligenti, capito? Ne venissero fuori a catena. Cioè, il rapper di oggi, ascoltare un rapper di oggi italiano, io come faccio a...
1: Mi faccio ad amarlo.
0: Sì, no, cioè, come faccio a immedesimarmi? Perché comunque parla sempre di ostentazione, di ricchezza,
1: parla solo di quello.
0: Capito?
1: È vero.
0: Anche il Gue Pequeño, che noi a cui vogliamo tanto bene, ci piace tantissimo e ascoltiamo sempre volentieri. Però non dico che devi per forza fare il pippone politico, perché hanno rotto poi dopo un po' hanno rotto le balle anche. Attenzione.
1: Sì, anche lui dopo un po'.
0: Però, esatto, cioè, però continuare a dire no, è Riano, è l'orologio, le robe, eccetera.
1: Ma basta.
0: Ah, cioè, ma avevo capito, siete ricchi, va bene, avete schei, va boom, basta.
1: Sì. Cioè, piuttosto... No, noi abbiamo visto uno iota da 2 miliardi.
0: 2 milioni.
1: 2 milioni. 2 milioni
0: è rimasto in lire.
1: Sì, 2 milioni e mezzo, cioè...
0: Beh, adesso sono io che mi devo sistemare, scusate.
1: Di gente che... Sì. Si mangia in testa, ma non, cioè, non direste
0: non dice
1: mai
0: niente, capito? Cioè, non si mette a fare rap, c'ho lo yacht da 2 milioni e mezzo di euro appena comprato nuovo uscito dal cantiere, capito? Quindi i versi che dicevano, forse Fabi Fibra ancora riesce a dare comunque un senso a quello che scrive, che ascolti e dici: ah, caspita, mi fa pensare, no?
1: Sì.
0: Cioè, io questa canzone me la ricordo perché era appunto alle superiori, era in un periodo un po' filo comunista ai tempi, quindi sai, andare, però mi piaceva il sound.
1: È capitato a tutti.
0: Sì, sì, ma allora, ma ci sta la contestazione, attenzione, ci deve stare, cioè non è che contestare per forza comunista, contestare è poter dire la propria opinione potendone parlare liberamente con una discussione, facendo capire che magari qualcun altro sbaglia, magari sono tutti quadrati e dritti nella loro direzione, però è la politica che è fatta così, no? Deduco che sia quello.
1: Ma guarda, io mi hai aperto un ricordo dove io avevo 20 anni circa e non sapevo cosa fosse il comunismo, non sono mai stata dentro a queste cose, non mi è mai fregato più di tanto. E in casa si parlava di tante cose, ma non troppo di politica, non so per quale motivo, ma mia famiglia ha sempre avuto altri interessi. Ho cominciato a frequentare delle persone che mi parlavano di questo Che Guevara.
0: Oh, certo, il mito, certo.
1: Io questo Che Guevara, il Che,
0: sì, sì, la maglietta, la famosa maglietta, io ce l'avevo, la maglietta rossa con la faccia di Che Guevara, un business allucinante, cioè l'assurdità del consumismo, del capitalismo.
1: Ma questa è la meravigliosità dell'essere comunisti, è che finché è mio, è mio. Quando
0: 30.000 lire costava la maglietta, c'erano quelle dei Doors, ti ricordi, quella dei Ramones, quella dei Guns N' Roses, e poi se tu non avevi la maglietta di Che Guevara rossa con la sua faccia e la keffi al collo, non eri zero, cioè non potevi entrare nel centro sociale, eri...
1: Che cazzo c'entri in quei posti? No, e non era quel discorso,
0: scusami.
1: Che parlavano di questa persona, ma io, che come sono San Tommaso, volevo sapere chi fosse. E allora mi hanno dato un tomo, ma non sto esagerando, così, di quello che è lui.
0: Sì.
1: Allora, tendenzialmente, anche un bell'uomo, perché
0: sì,
1: all'epoca
0: sì,
1: era comunque
0: morte,
1: anche un bell'uomo, e ho cominciato a leggere, due coglioni.
0: Sì, no,
1: cioè, no, nel senso, sicuramente affascinante,
0: sì,
1: e
0: certo.
1: Sicuramente col senno di poi, quando non leggi le cose e due coglioni,

0: colorate, fatte apposta per... Capisci che, insomma, tutto sto supereroe non era, perché
1: No, no,
0: di...
1: era un combattente rivoluzionario che magari partiva con dei concetti e dei principi corretti.
0: Ma se non ricordo male, sono passati tanti anni,
1: Sì,
0: lui era medico. Lui era medico, quindi
1: sì.
0: la sua comunque appartenenza era quella di aiutare le
1: Aiutare,
0: persone, perché
1: certo.
0: il giuramento di Ippocrate non viene fatto solamente in Italia, viene fatto in
1: Nel
0: tutto il mondo.
1: mondiale.
0: E quindi questa cosa mi ha parecchio, ma parecchio stupito, affascinante, perché alcune cose molto affascinante. È spiaciuto comunque come l'hanno ucciso, perché comunque, vabbè, poi in realtà probabilmente è derivata anche da un'età mia. 20 anni, dove non ne avevo 20, probabilmente avevo, sono indietro di 5 anni
1: Sì,
0: io nelle
1: vabbè.
0: cose. L'avevo presa come una storia.
1: Ma tu ti ha affascinato Che Guevara, il famoso Hasta la Victoria sempre, no? Cioè quello che è il suo motto che viene scritto ovunque, che viene portato proprio perché è una lotta, è come quello che magari ricordavi i partigiani italiani, ci cioè andavano avanti in quella direzione lì. Ma rendendosi conto che magari il concetto era corretto, ma poi ha portato invece una nazione come Cuba o come altre a quello che è oggi. Cioè, non si capì, non, cioè, non se ne parla. Cioè, è vero che c'erano i ricchi, i miliardari e poi c'erano i super poveri. Oggi non ci stanno più, non c'hanno né più ricchi, né ci sono solo tutti i super poveri.
0: Eh sì, perché i ricchi se ne sono andati. Anche
1: Se ne sono andati o comunque non
0: perché
1: hanno
0: poi,
1: la
0: no,
1: possibilità.
0: anche perché poi, come si chiamano i capi di Stato,
1: Se
0: hanno requisito
1: Fidel
0: tutto.
1: Castro, tutto
0: Hanno
1: quello che è il
0: requisito tutti i
1: casino,
0: terreni,
1: certo.
0: tutte le case, tutto. Hanno requisito tutto, perché è tutto del popolo. Non è vero che è
1: Se
0: tutto
1: no,
0: del
1: esatto, no?
0: popolo.
1: C'è chi vive super bene e chi vive e invece no,
0: Sai
1: capito?
0: che oggi, no, no, adesso io non so che giorno sia oggi, però il 28
1: Sì,
0: di aprile,
1: l'altro ieri. Lo
0: è successo un fatto molto
1: possiamo
0: particolare.
1: raccontare dopo la
0: Sì,
1: sigla?
0: ah, cavolo, non
1: Bene,
0: l'abbiamo ancora messo.
1: esatto, signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco da Mauro Caputi. Benvenuti a Yes We Are, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. Yes We Are è il programma che state guardando e che vi terrà compagnia per la prossima ora e mezza, che sia di notte che sia di giorno, noi qua stiamo. Scusa, ti ho interrotto, andavo a mandare giustamente la sigla, stavi raccontando.
1: Allora io, tu lo sai che non amo neanche dire di essere né di destra né di sinistra, però e oggi non è venerdì.
0: No, non oggi, ancora. Oggi è giovedì, non c'è ancora i complotti, arrivano domani.
1: Lo so, arrivano domani. Allora forse
0: i
1: magari...
0: complotti arrivano.
1: Allora forse è meglio che...
0: Ne parli domani? Ne vuoi parlare domani?
1: Sì, però se domani me lo dimentico.
0: Intanto anticipamelo così me
1: allora,
0: lo ricordo.
1: Allora la storia della cattura dello statista Mussolini.
0: Cazzo, vuoi andare proprio...
1: Sì, a collo. Perché?
0: Vuoi andare proprio pesante, così?
1: No, perché è un X-File, o comunque uno dei vari... Non l'avevo letto da qualche parte, ma...
0: Va bene, nel senso, ne parliamo domani. Ricordiamoci la cattura di Mussolini, questo volevi dire.
1: Sì, oggi siamo... c'è un mistero che io non ho svelato, però è come il segreto di Pulcinella.
0: Va bene, ne parliamo
1: domani. Se tu metti una canzone, io te lo dico.
0: Ma ne parliamo domani nei complotti. Siamo partiti più leggeri, sì. Ma non parliamo.
1: Ma perché le date sono queste, se
0: sì,
1: non sbaglio, vabbè,
0: se
1: morto
0: non è il
1: 20,
0: facciamo il 30, il 28 di aprile. Il 28 aprile è morto Mussolini.
1: Mi sa che l'hanno ucciso, l'hanno appeso in piazza.
0: Vediamo, morte Mussolini, la data. Il 28 aprile 1945, il partigiano che ha ucciso Mussolini. Vabbè, ne parliamo.
1: Come si chiama il partigiano? Walter Audisio?
0: Sì, noto come nome di battaglia Colonnello Valerio Audisio, un comunista inviato al comando generale, eseguì la sentenza di morte a Giulino di Mazzega sul lago di Como.
1: Scusami.
0: Prego, dica.

0: Dica.
1: Allora, perché loro, questi combattenti, non avevano il vero, no, non davano loro nome di battesimo, avevano comunque tutti
0: il nome,
1: un soprannome
0: di battaglia.
1: Ma stavo guardando una cosa, perché c'è un nome che qui non trovo, comunque sia.
0: Domani, parlando di complotti, parliamo del libro. Così ti prepari bene e facciamo una bella puntata dedicata anche a questa. Era proprio passato un'ora e mezza, anche perché poi può essere interessante, ma dobbiamo sempre essere più o meno no politic, no religion,
1: no,
0: come si dice, no?
1: No.
0: Quindi quello è quanto. Ora, volevo dire una cosa, ma mi è sfuggito che siamo passati all'altro tema. Stiamo parlando di... siamo partiti parlando di Frank e Energy, siamo passati a Che Guevara.
1: Stavamo concludendo che... questa cosa, che è un uomo che ha affascinato comunque le generazioni, di quando comunque sei studente,
0: certo,
1: cioè non puoi non sapere chi è il Che. Però quando cresci capisci che comunque sia tanto giusto.
0: Cioè, dipende dalla realtà dove vivi, esatto, cioè può essere giusto in alcune parti, non giusto in altre parti, in generale può essere magari un po' utopistico quello che
1: poi
0: si vuole fare.
1: La povertà totale che ha ora Cuba,
0: certo.
1: Dei ricchi che se ne sono andati da Cuba, che tra l'altro se ne sono andati con poco e niente, perché addirittura, ti ricordi la contessa de Blanc?
0: Sì.
1: Il padre, parlo della mamma, quella
0: sì, sì, non
1: pace,
0: già
1: una pace all'anima sua, lei era figlia di un diplomatico, penso che il padre fosse ambasciatore d'Italia a Cuba. Quando ci fu questa sorta di rivoluzione, colpo di Stato, se non so
0: sì.
1: Queste cose qui, però so la certezza che a lui confiscarono tutti i possedimenti e i terreni e quindi se ne dovette andare via con... quel poco comunque,
0: certo.
1: Quel poco che è rimasto a Cuba, attenzione, perché poi in Italia comunque
0: erano
1: comunque una famiglia molto ricca, però lui gli hanno confiscato tutto, ma confiscato tutto nel nome del popolo,
0: sì.
1: Cioè neanche da dire hai commesso sei un fuorilegge, hai fatto un crimine, come no.
0: Beh, tu hai visto il film Il Padrino, no? Cioè Il Padrino parte 1, parte 2, parte
1: sì.
0: Terza, quando Michael Corleone va a Cuba, quando il fratello prova a ucciderlo e lui scopre che il fratello lo voleva uccidere, no?
1: Sì.
0: Lui va a Cuba per fare un patto tra le famiglie mafiose per dividersi il territorio cubano, e c'è la famosa scena che reale poi ripresa della torta, dove tutte le famiglie riunite sul terrazzo di questo grande albergo festeggiano con una torta, e il capo di tutte le famiglie, quello lì potente che poi verrà ucciso da Michael Corleone, dà un pezzo di torta ad ogni
1: capo famiglia
0: per indicare, guarda, che Cuba ce la spartiremo noi tra casinò, hotel, alberghi, tutta la ricchezza che c'era,
1: sì.
0: Esatto, gioco d'azzardo, eccetera, ce la divideremo noi. È normale che poi anche lui prova a scappare, scappa con tutte quelle che sono le bombe, quelle che iniziano tutta la rivoluzione portata avanti appunto da Che Guevara, e lì però, cambia il discorso Cuba, perché poi dopo, andando avanti, la Baia dei Porci con Kennedy, e là entriamo nel mondo del complotto, perché, eccetera eccetera,
1: sì.
0: E chi voleva uccidere o chi non lo voleva uccidere, quindi in effetti la rivoluzione ci può stare. Ma ieri stavo guardando per esempio un servizio su Chernobyl, proprio
1: sì.
0: Perché anche là ricorre da poco quello che era il disastro. C'è, cioè, anche lì il comunismo sapeva che il reattore nucleare di Chernobyl non fosse sicuro. I capi del coso comunista che avevano ideato sto reattore, e quando scoppiò diedero la colpa agli operai: è colpa loro, non sono stati bravi a mettere a premere il pulsante, perché gli diedero l'ordine di premere un pulsante che serviva per bloccare in automatico il reattore nucleare. In realtà quel pulsante rilasciò delle cose che fece esplodere il reattore nucleare. Cioè, e diedero la colpa a quei poveracci che erano lì, arrestandoli, non solo avevano rischiato di morire contaminati dalle macerie, ma pure in galera, morti male, perché... Ed era in Ucraina la cosa, cioè al tempo l'Ucraina, Chernobyl in Ucraina, era ancora sotto
1: la Russia,
0: la Federazione Russa, l'URSS, quello che era l'URSS, no?

0: ed è dove appunto la gente viveva, c'erano i ricchi e la gente che viveva malissimo. Quando poi ci fu la divisione, no? Fu la famosa storia dell'astronauta russo che quando la l'URSS si sciolse, lui era ancora
1: In
0: nello
1: orbita.
0: spazio e non poteva rientrare perché non c'era più un governo, non c'era più nessuno che dicesse ok, scendi. E quindi quello lì rimase in giro nello spazio per i cazzi suoi da
1: A
0: solo.
1: morire, mi.
0: No, poi fortunatamente ritornò, ma era in un altro stato, ritornò nella Russia. Però intanto si divise l'Ucraina, si divisero tutte quante, eccetera, e costruirono poi negli anni, con un sacco di milioni di dollari, una copertura per coprire Chernobyl, proprio perché continuavano a uscire radiazioni nonostante tanti anni. E cosa fece quel genio di Putin? Quando iniziò la guerra in Ucraina, che cosa che andò a bombardare? Gli mandò subito una bomba addosso a Chernobyl, giusto per così. Che menti geniali.
1: Metti che ci
0: Quindi,
1: sia in giro qualcosa, fa metà del
0: ma sì,
1: lavoro.
0: esatto, almeno andiamo e iniziamo subito lì. Va bene, comunque, per essere un perfetto comunista di quelli là negli anni 80-90, dovevi avere la maglietta di Che Guevara. La devi avere la kefia, ovviamente, e se va bene avanti, dovevi avere pure il cappellino rasta alla Bob Marley.
2: Yeah, man.

0: È Rosalia in questo caso con Bad Bunny, prima ancora Damian Marley featuring Snoop Dogg e Bob Marley, che è il padre. Anche lì, vabbè, dovremmo aprire anche il mondo di Bob Marley, sul che dicono che anche lui è stato ucciso, lo sai, vabbè, sono stati tutti uccisi. E su una cosa che però adesso non mi torna, mi è venuto in mente in questi giorni, no? Ti ricordi quando morì, e torniamo a parlare un attimino di Michael Jackson, perché stavamo vedendo prima un reel di Mauro Zingaretti, che è quello che, il ragazzo che parla di cinema, è molto bravo, è molto attento, e parlava appunto di quello che è l'uscita poi del film che tu sei andato a vedere poi al cinema, dove c'è questo famoso terzo tempo che in realtà poi non è stato più pubblicato. Perché? Perché c'era questo accordo,
1: perché c'è stata una svista degli avvocati della Michael Jackson Entertainment,
0: esatto,
1: hanno avuto una svista. Perché? Perché succede che la famiglia di un ragazzino al quale hanno dato ordini di dover dire di essere stato molestato
0: infatti il caso più famoso è stato quello che poi ha portato ovviamente tanti altri magari a voler speculare su di lui. Ti ricordi anche Macaulay Culkin, che era un suo caro amico, ha sempre detto no, ma io non ha mai fatto
1: nulla, ma tutti niente. Così però diventi la persona più becera e meschina del mondo quando si tratta di denaro, e così fanno i genitori. Perché cosa succede? I nostri telespettatori probabilmente non lo sapevano, come anch'io non sapevo questa piccolezza.
0: La vogliamo far ascoltare, sì, che dici? Bene, così certo. Poi lo commentiamo assieme. Allora, intanto ringrazio ovviamente Mauro Zingaretti, noi prendiamo il tuo audio giusto per condividerlo con i nostri spettatori.
2: Il finale del film su Michael Jackson, perché gli era legalmente proibito parlare delle accuse di molestie. È appena uscito il biopic su Michael Jackson, ma il film in sala è molto diverso da quello che sarebbe dovuto essere. La sceneggiatura originale, che il giornalista Matt Belloni era riuscito a leggere nel 2024, iniziava con Michael che veniva perquisito, e l'intero terzo atto raccontava delle sue difficoltà durante le prime accuse di molestie nel 93. Ma dato che il film è coprodotto dalla Michael Jackson Estate, come mai parlava di un argomento così spinoso? Perché il caso del 93, quello di Jordan Chandler, ha una caratteristica peculiare. Esiste una registrazione di una telefonata del padre del bambino che dichiara di non essere interessato alla salute del figlio e di voler solo distruggere la carriera di Michael Jackson. Usando questo, il film inquadrava Jackson come vittima di quella che veniva presentata come un'estorsione, considerando che il caso poi si chiuse con un patteggiamento a favore della famiglia Chandler di oltre 20 milioni di dollari. Questa è quindi la sceneggiatura con la quale il film viene girato, ed è quasi alla fine del montaggio quando emerge un problema. Gli avvocati della Michael Jackson Estate infatti si accorgono di una clausola che avevano dimenticato. Nel patteggiamento con la famiglia Chandler era incluso il divieto di parlare di loro in qualsiasi opera di finzione, compreso il film. A quel punto la produzione si ritrova con un film il cui terzo atto ruota intorno a una cosa che legalmente non possono raccontare, ed è per questo che alla fine scelgono di spendere 15 milioni di dollari aggiuntivi per rigirare l'intero terzo atto. E infatti il film uscito al cinema non menziona per niente le accuse e si chiude anni prima che queste vengano mosse. E se questa vi sembra la storia di un disastro, sappiate che il film ha già incassato 217 milioni di dollari nel primo weekend. E tanto alla fine a Hollywood conta solo incassare più di quello che hai speso.
0: Ecco, capito? Cioè, ora cioè, uno decide, come se tu oggi decidi di andare da Guepechino da uno e gli fai un'estorsione dicendo che è pedofilo. E oggi è pericolosissima questa cosa, perché al tempo non c'erano l'IA, non c'erano possibilità di fare. Tu immagina che quello voleva farlo oggi con l'intelligenza artificiale, come caspita era pericoloso e com'è pericoloso questa cosa. Che tu mettere Michael Jackson, e lo vedi quanti fanno, se fanno video eccetera, quello di Silvestre Stallone che parla napoletano cioè,
1: sì.
0: Capito? Ecco, che ci provi a mettere Silvestre Stallone con un bambino e tirare fuori quella roba?
1: Io sono devastata, perché ci sono genitori e poi c'è mamma e poi ci sono mamma e papà, ok? Che io faccio anche questa distinzione, come le persone e la gente. Raggruppo, no? Come il famoso film di Renato Pozzetto. Però comunque l'idea di un padre che dice: a me non interessa nulla della salute di mio figlio, io voglio solo distruggere Michael Jackson, partiamo dal presupposto che probabilmente anche lui stesso è stato una pedina consenziente in questo gioco assurdo. Il fatto che preventivamente ha saputo gli avvocati gli hanno detto: vuoi fare questo, ma ti conviene.

0: per bene. Però il karma esiste,
1: Sì,
0: questo
1: oh,
0: tuo
1: yeah.
0: figlio sa che sei, che uomo che sei, ma pensa che a riguardo a questi genitori schifosi, ho letto anche, te la ricordi Brooke Shield, che adesso ha intorno ai 60 anni,
1: Sì.
0: lei è stata portata dalla madre a 8 anni, sui primi 7 a fare delle pubblicità ed è stata a 11 anni, dagli 11 ai 15 anni, vittima di sua madre che la costringeva a fare già a quella giovane età la sciantosetta, cioè una bambina di 11 anni,
1: Sì,
0: di
1: come
0: 15
1: quei
0: anni.
1: concorsi di bellezza delle bambine americane, tutte truccate,
0: Piccolissime e sembrano
1: piccolissime, che sembrano delle
0: delle microdonne,
1: bambole.
0: esattamente.
1: Beh, è abbastanza
0: Quindi,
1: tremendo.
0: guarda, ce ne sarebbero milioni, anche i genitori di Shirley Temple, i genitori di Judy
1: Judy Garland,
0: Garland,
1: sì, tutti quei mini attori.
0: sì, tutte queste persone che sono povere, ma non sono.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cioè, che sia un percorso musicale o che sia quelli là che ti mandano in collegio
0: Ma
1: e ti fanno venire in
0: i primi
1: collegio.
0: a non tutelare i figli sono proprio i genitori perché si fanno allettare dal denaro. È solo così, perché anche nel 90, dunque lei nel 60, comunque nei primi anni 80, lei,
1: Brookshield.
0: Brooke Shield, ma come Shirley Temple, sono state sessualizzate perché erano delle bambine vestite, già le vestivano da donne, caricature, per l'amor del cielo, perché negli anni 30 quelle erano delle caricature, ma era veramente una cosa orribile. Non peraltro, Brooke Shield ha avuto una forte depressione, l'altra si è attaccata alla bottiglia e sembra una favola, ma l'amore dei propri
1: Sì,
0: compagni poi le ha
1: cioè,
0: aiutate a
1: aiutata a
0: uscirne fuori.
1: salare,
0: Però da
1: certo.
0: qualche parte tu quando togli ai tuoi bambini la spensieratezza e gli dai solamente il compito di farti diventare ricco, dall'altra parte non ci pensi neanche che tuo figlio non è tutelato. Cioè, io capisco negli anni 30 di Shirley Temple, ma a un'età come quella che possono essere gli anni 70,

0: 70-80 di una bruciatura, cioè hai già la mentalità, però no, ti fanno tacere facendoti vedere
1: Ma
0: i
1: i
0: soldoni.
1: soldoni, sì,
0: Quindi non ti
1: il solito.
0: frega niente. È lo stesso con quel tizio di Michael Jackson, tornando al discorso, che ha venduto suo figlio in una maniera talmente becera per... Non è vero che probabilmente voleva distruggere Michael Jackson,
1: Poi io non so
0: cioè,
1: se è lo
0: come se fosse un
1: stesso,
0: fine nobile dire una roba del genere. È che in
1: certo.
0: realtà volevi ricattarlo, hai cavalcato l'onda che probabilmente qualcuno ha messo in atto e hai detto adesso questa cosa ci guadagno il più possibile.
1: Tanto adesso se non sbaglio c'è un Chandler Jackson che fa, no, non è lui, non, volevo capire che fine avesse fatto il ragazzino
0: Ah, no, si
1: di
0: chiama
1: come si, no,
0: Jackson.
1: non si chiama Jackson, infatti mettendo, viene
0: Jordan,
1: fuori Jordan,
0: Jordan
1: sì,
0: Chandler.
1: Chandler,
0: Eccolo lì.
1: Jordan Chandler. Che fine ha fatto Jordan Chandler? Allora, vediamo un po'. Vediamo cosa dice. Noto per essere stato il primo ragazzo ad accusare pubblicamente Michael Jackson. Oggi Jordan ha circa 46 anni e vive una vita lontana dai riflettori. L'accordo economico non sarebbe mai successo. Raggiunsero un accordo extragiudiziale tra i 23 e 25 milioni di dollari nel 94. Dopo l'accordo, Jordan smise di collaborare con gli inquirenti e la sua famiglia si allontanò dalla vita pubblica.
0: Ti credo, sarebbero linciati adesso come
1: Negli
0: adesso.
1: anni successivi, Jordan ebbe un rapporto turbolento con il padre Ivan Chandler, che arrivò a denunciare per aggressione prima di ottenere l'emancipazione legale. Suo padre si è suicidato nel 2009, pochi mesi dopo la morte di Michael
0: Sei
1: Jackson.
0: una merda.
1: Esclusione dal biopic, appunto, come abbiamo visto nel film biografico su Michael Jackson, intitolato Michael, la figura di Jordan Chandler è stata rimossa. Gli avvocati degli eredi di Jackson hanno scoperto una clausola dell'accordo del 94 che proibisce tutto. Voce di smentita, sebbene circolano spesso voci social, Jordan avrebbe ritrattato le accuse dopo la morte di Jackson, queste non sono mai state confermate dalle fonti ufficiali. Si ritiene che Jordan viva sotto falso nome per proteggere la propria privacy e non rilascia interviste da decenni. Hai paura di essere
0: paura,
1: massacrato
0: che
1: dai.
0: poi non ha colpe. Lui era un bambino manovrato dal padre che addirittura non gliene fregava niente di quello che sarebbe successo al figlio. Ti rendi conto?
1: Sì,
0: Probabilmente in
1: cioè.
0: un momento di lucidità vera la coscienza gli ha detto: sai che te mi sparo in
1: Sai
0: bocca.
1: che è che non è, adesso ieri ve l'avevo accennato che avevo visto il video con il ballerino che sbagliava, l'ho trovato, ce l'ho.

0: Sì, accendo quella luce. accendiamo la luce. Allora, cari amici, fa sempre, no, è perché è così. Fa sempre bene ascoltare sia Michael Jackson e fa sempre bene ascoltare anche i Simple Red ogni tanto. È sempre piacevole.
1: E sai che mi sono resa conto che io forse il video di Beret l'ho visto una volta sola nella mia vita e questa è la seconda.
0: Sì, ma l'avete visto il ballerino che ciccica? È sul finale,
1: poverino,
0: capito?
1: Secondo me a un certo punto, a furia di proiettare, si perde.
0: Sì, è che, allora, ti ripeto, vederlo così in generale, siamo stati tutti, guarda, già qua è già messo male.
1: E dice, lui è quello?
0: Sì, esatto, tutti hanno, esatto, questo, allora, adesso cerco di farvelo vedere, aspettate un attimino, lo so che partirà, parte la musica adesso, attenzione, aspettate un attimo. Allora, eccoci qua, perfetto, siamo tornati in onda anche noi. Allora, vedete, c'è la coreografia generale, va bene? Questa qua, questi qua, tutti i ballerini. Adesso tolgo l'audio, faccio andare senza musica. Allora, vedete, questi arrivano, ballano. C'è questo con la giacca di pelle e gli stivali bianchi. Adesso iniziano tutta la coreografia, ok? E c'è uno di dietro che va un pochino, vedete, guardate, va fuori, sono sbagliato più a piede. Avete visto?
1: Qual è? No, non l'ho visto. Allora, non so dove devo guardare.
0: Quello con la giacca bianca, ok?
1: Sì?
0: Perfetto.
1: Dietro
0: ci siamo.
1: A Michael.
0: Aspetta, vediamo se riesco. Dai, ragazzi, scusatemi, faccio una cosa che tutto in presa diretta in live. Attenzione, vediamo dove spostarlo. Allora,
1: quello
0: qua
1: con la giacca bianca era il capo di una banda.
0: Ok, allora adesso fammi ingrandire ancora un po'. Allora, questo bianco. Ti faccio vedere, adesso te lo dico io. Allora, vedete, in primo piano c'è Michael Jackson. Ok?
1: Sì.
0: Dietro c'è quello lì con la giacca bianca.
1: Sì.
0: Giusto? Bene. Dietro ancora c'è uno con gli stivali bianchi e la giacca di jeans e il pantalone nero.
1: Sì.
0: Giacca di jeans. Ok. Allora, adesso vediamo piano piano, lo faccio andare avanti. Ok? Qua è tutta, ovviamente è molto ravvicinato perché ho avvicinato io l'immagine. Ecco, guarda, 1, 2, 3, tac.
1: Poverino, è rimasto indietro di un passaggio.
0: È rimasto indietro di quel millimetro. Vedo.
1: Sì, ma tu che occhio. E che due. Capito,
0: guarda, adesso parte. Taratarata, bini, bini, bini, bini, bini, titi. Ecco che arriva. Vado a destra, vado di qua. No,
1: sì, ma che occhio tu.

Lo vogliamo ascoltare, ascoltiamolo con la musica, ascoltiamolo con la musica, vai, attenzione. Ondina, vai, passetto. Vai, passo mitico. Vai che

0: e poi fa finta di niente, perché giustamente dice che figura di merda che ho fatto.
1: Secondo me Michael Jackson alla fine, quando ha rivisto tutto, o non gliel'hanno fatto vedere, ma dubito che sia... Però
0: non lo te ne accorgi, vedi, te ne accorgi oggi perché hai la tecnologia, come dicevamo ieri, per ingrandire, zoomare,
1: ma
0: far
1: tu
0: vedere.
1: Sei, quando è che te ne sei accorto tu?
0: Sì, ma perché io so, cioè, so beh, sai che mi piacciono le coreografie, e questo è uno dei balletti che più mi piace di Michael Jackson, perché in villaggio abbiamo cercato di fare anche con il cast artistico Michael Jackson, e io ho provato a fare, ma la mia coordinazione, o meglio la mia mente per ricordare tutti i passi, non ce la faceva. Io in villaggio ero quel ballerino, cioè quello lì che non beccava un passo, però faceva talmente il figo che non si vedeva che stesse sbagliando.
1: Ma
0: credo. E quindi, cioè, io c'ho pezzi in cui faccio passi a due con coreografi, compresa mia sorella, che mi dicevano esattamente: vai, vai, tirami su, vai, vai, vai, prendimi, corri a destra, corri a destra, corri a sinistra, corri a sinistra, fai la spaccata, fai la pirata.
1: Probabilmente non era il tuo, tu probabilmente sei in grado di dirigere, ma non di ballare.
0: No, io so ballare molto bene, il problema è la memoria. Io non ho memoria, cioè, nel senso, tu mi puoi far vedere delle coreografie, se mi vengono naturali, le faccio, ma... E se me la devo ricordare, non ci posso fare niente. Ma è sempre stato così. Cioè, io facevo Pinocchio, facevo tutti i musical. Ormai le coreografie dicevano:
1: c'è gente che sta, cioè, che sta mangiando ancora quelle coreografie di Michael Jackson.
0: Ha voglia. Quanti flash mob stanno facendo in giro con bere?
1: Ma indipendentemente da quello, anche prendere piccoli pezzi dei suoi movimenti e metterli.
0: Sì, ma vedi Bruno Mars. Vedi, allora, Michael Jackson ovviamente ha creato, c'è uno stile che è inevitabile non fare un passetto alla Michael Jackson, capito? Anche solo il cappello, che magari viene sì da Frank Sinatra, quello che ti pare, però sono delle gestualità che sono di Michael Jackson. Dopo Michael Jackson non ti puoi inventare più niente.
1: È vero.
0: È come invece sul mondo del teatro, Bob Fosset, che fece il classico stile alla Liza Minnelli, no? Quel modo di ballare, come sì, esatto, quella roba lì. Quello lì è uno stile di ballo che è il suo punto. Oggi ci provano a farlo e via, cioè, non puoi fare altro, cioè, purtroppo l'hanno già inventato, quindi qualsiasi piroetta tu voglia fare è la piroetta di Michael Jackson.
1: È vero.
0: E gira
1: il moonwalk. Tra l'altro stamattina sono capitata sulla pagina di Michael Jackson, dove c'era questo flash mob l'ennesimo, dove però hanno fermato la strada, ci sono messi tutti a ballare, e ovviamente molto preparato, perché altrimenti non puoi posizionare i telefoni e quant'altro. Però la cosa carina era che hanno fatto vedere anche la gente normale, non solo i ballerini, che provavano a fare il moonwalk. Io mi sono ritrovata in una bambina che...
0: ovviamente lo puoi fare, se hai le scarpe adatte, perché se hai le scarpe quelle lì che non scivolano, a fa moonwalk, cioè se lo puoi fare sul pavimento.
1: Questa
0: Michael Jackson aveva, no, con le savatelle non potrei mai farlo, perché sono
1: calzini
0: di plastica, ma o con la suola di cuoio. Michael Jackson, quando ballava, perché riusciva a fare 22 piroette? O perché i ballerini di salsa, i ballerini oggi hanno le famose scarpe con la suola di camoscio?
1: Michael Jackson indossava questi
0: mocassini. Però avevano la suola, cioè erano mocassini che erano quelli che usava sul palco. Poi per camminare magari usava gli stessi, ma erano diversi, cioè una cosa le scarpe da ballo che gli permettevano di fare due pirtù, perché sennò ti si blocca, è fisica, cioè nel senso plastica su plastica. Se...
1: non so per quale motivo, ma io ho sempre avuto l'impressione, questa non è una cagata, però devo dirla,
0: sì,
1: che Michael Jackson avesse anche i piedi del

0: Cioè, nel senso che se sei molto attento anche a indossare le sue calzature anche fuori dal palco durante le prove, anche perché parliamo di 12-16 ore di prove, una roba.
1: Ma io immagino, deduco, cioè nel senso, lui a differenza tua, quando va con i calzettini, quando va in giro, non si mette i calzettini, ci metteva perché? Perché, scusa, i suoi piedi, era il suo ballo, cioè senza i piedi Michael Jackson aveva la voce, sì, ma ti immagini Michael Jackson senza poter ballare perché aveva le vescichine ai piedini?
0: Tra l'altro le sue
1: Ma quant'è che non
0: calze.
1: hai le vescichine ai piedini? No, un sacco, eh?
0: Sì,
1: Forse perché non camminiamo più.
0: no, sì, quella volta che avevo provato a camminare, avevo sugli scarpe sbagliate, con le calze sbagliate, subito la vescichina mi è
1: Sì,
0: venuta
1: hai la
0: l'altro
1: capacità
0: giorno.
1: di scegliere le scarpe quando dobbiamo fare i
0: Sì,
1: chilometri, esattamente, è vero. E
0: sbagliate. Comunque,
1: sbagliate.
0: dicevo che la sua calza, sai che era tutta tempestata di paillette?
1: Sì.
0: Ovviamente tu non puoi indossare una calza con la paillette. Allora, la sua calza era in filo di scotch, o comunque in spugna leggera, e poi sopra che faceva un po' di, come dire,
1: Di
0: di
1: aspetto.
0: risvoltino, di risvelto, tutto con gli strass. Però era una cosa molto carina. Calzini.
1: Cerchiamo Malzì, calzini Michael Jackson. Allora, ci sono perché appunto ci sono anche sui vari cosi quei calzini con gli strassettini,
0: Vedi,
1: no?
0: lui
1: Però
0: indossa.
1: ecco, ci sono semplici calzini di spugna, ok?
0: Sì, beh,
1: Perché ci sono.
0: quella è sembra
1: È
0: lana,
1: il
0: però.
1: quadro, oh sì,
0: Cashmere.
1: forse cashmere, probabilmente sì, super cashmere.
0: Perché trattiene il sudore e ti evita.
1: Esatto. Allora, Michael Jackson all'asta per 2 milioni di dollari di calzini indossati per il primo moonwalk. Sono finiti all'asta, scusate, leggiamo proprio al volo. Maledetto. No, devo accettare, se no mi devo abbonare perché i cookies, sapete quando vai sul sito, quindi o ti
0: Sì, ma
1: abboni
0: voi i vostri
1: oppure,
0: cookie.
1: esatto. Allora, sono finiti 2 milioni di dollari i calzini bianchi che Michael Jackson indossò durante il suo primo moonwalk. Era il 25 marzo del 1983 e per il 25esimo anniversario della casa discografica Motown, l'artista americano sfoderò per la prima volta sulle note di Billie Jean. Il passo che l'ha reso celebre nel mondo. Michael Jackson cominciò a scivolare all'indietro sul pavimento, dando l'illusione di sfidare la forza di gravità, creando così uno dei passi più iconici della storia. Quei calzini oggi sono all'asta assieme a un certificato che garantisce l'autenticità e rappresentano un cimelio del valore probabilmente inestimabile per gli appassionati della musica. Indossavo un paio di calzini bianchi brillantinati che il cantante donò alla sua gente assieme a una lettera. Cioè, ciao, che ti regalo te? I calzini usati ieri a Fagu. Però non c'è scritto di che tessuto siano.
0: Beh, io lo vedo, sembra cashmere, non è cotone. Vedi, sembra cashmere da netta.
1: Sì, perché c'ha i peluchini
0: Eh
1: sotto.
0: sì, ma lo vedi anche da come dalla lavorazione qua, la vedi la lavorazione qua.
1: Sì, ovviamente poi andate a fare una ricerca, cari amici, li trovate giusto per trovarli,
0: Per quanto mi possa piacere Michael
1: perché.
0: Jackson, anche se li avessi quei soldi, comprerei i suoi calzini.
1: Vabbè, poi devi essere appunto calzini Michael Jackson, tessuto, vediamo se ti dice tessuto. Allora, vediamo se ti dice, ma sì, vabbè. Di
0: No,
1: quale, no? Che materiale sono fatti i calzini? Va bene, grazie
0: du
1: tante.
0: du du du
1: Du, du, du. Va
0: du du du.
1: bene, non c'è, non sappiamo che tipo di calzini indossava Michael Jackson. Allora, vediamo. Calze torlo. Non so cosa siano. Per Billie Jean vedi che sono davvero spesse. Che tipo di. Almeno per Motown 25 sembrano essere calze torlo con TH. Si chiamano calzini slouch. Puoi acquistare ancora questo stile oggi. Super popolare negli anni 80. Per colpa di Emma, si arrotolavano anche i jeans per mostrare i calzini e indossavano i penny loafer. Vabbè, colore brillante come loro, neon giallo, arancione, indossavano ordine ogni piede. Vabbè, non lo si sa. Il tessuto non si sa. Lo cercheremo, vi regalo però un po' di relax e torniamo indietro nel tempo italiani, anche perché a proposito quello di Michael Jackson, ieri stavo vedendo quando è arrivato al Telegatto.
0: Oh,
1: Michael Jackson al
0: in
1: Telegatto,
0: Italia.
1: dove c'era Pippo
0: Beh,
1: Baudo.
0: ma nel 94 4, sì, è venuto in Italia a fare un concerto, un paio di amici fortunati all'epoca
1: sono andati a vederlo, e lui era il telegatto con Milly Carlucci che presentava, Pippo Baudo e Luciano Pavarotti che ha accolto Michael Jackson con un grosso,
0: erano molto amici con un grosso abbraccio,
1: e quindi Michael Jackson era in Italia. Ma in Italia in quegli anni, più o meno, un pochino prima, nell'84, c'era un programma che si chiama Disco Ring, presentata da una delle presentatrici che oggi è in televisione, Pettinelli.
2: Emanuela Falcetti,
3: Anna Pettinelli,
2: Lisa Berussinova,
3: dando il benvenuto a Disco Ring, il super settimanale di musica della Rete 1. Domenica.

0: tanta da inserire nel film nel momento del bacio mentre lui va via o mentre
1: ma Whitesnake potrebbe essere anche il nome di un wrestler.
0: Sì, anche di un wrestler.
1: Perché
0: sì,
1: so, perché sì, so che sì, stai anche guardando
0: sì, stavo guardando lo special su Hulk Hogan, che è, mi manca l'ultima puntata, è veramente strano, cioè nel senso, è perché allora, come diciamo, da noi in Italia certe cose arrivavano tanto dopo,
1: sì,
0: cioè il wrestling a noi non è che ci fosse il catch, bravo, esatto, che era il catch, però quanto era mito, quanto era veramente mito Hulk Hogan in America, cioè da un qualcosa che era nato tutto sparso eccetera, lui è riuscito a unire veramente tutti sotto Hulkmania, strapparsi la maglietta, poteva stare simpatico meno, ma tanti hanno provato a portargli via lo scettro, e lui dice, io cioè le ultime immagini, gli ultimi video prima che morisse, veramente faceva fatica ad alzarsi, cioè era il figlio che lo aiutava sempre, cioè camminava col bastone, cioè alzava di spalle, alzava pesi tremendi, ma di gambe tutto il resto non si teneva in piedi, schiena completamente rotta, distrutto dagli anni e anni di, perché lui poteva tranquillamente andarsene via arrivato a una certa, ma non ce la faceva più, cioè nel senso non ce la faceva stare lontano dai riflettori, e nessuno poteva prendere il suo, ci ha provato, perché poi è bello rivederli, perché io mi ricordo che ne parlavi con i compagni di scuola, anche se...
1: Però è il tipico super americano, se tu ti immaginavi un americano, c'era Capitan America e poi Hulk, c'era Hulk Hogan.
0: Esatto, ci hanno provato Texas Tornado, Bret Hitman Hart,
1: Texas Tornado,
0: ci ha provato, c'era che ne so, Undertaker, io mi ricordo i wrestler perché non li potevo guardare, perché ovviamente a casa no, però magari quando andavi a casa di qualche compagno a studiare c'era Guido Bagatta che portava le

0: videocassette dall'America del wrestling e quindi vedevi qualche cosa. C'erano le figurine e quindi li collezionavi e erano, essendo tutti personaggi creati a tavolino, e quindi
1: Ma come fai, Luke? Come mai lui è ridotto così? Cioè
0: è perché anni e anni di infortuni, cioè nel
1: di
0: senso è vero
1: botte.
0: che
1: Che
0: sì,
1: non è che,
0: per
1: ma loro non
0: sì,
1: fingevano, no?
0: fingevano, certo, non si davano i pugni perché visto facevano boom, la botta facevano, però quando cadevano male, si rompevano le ginocchia, le gambe, battevano la schiena, cioè gente rovinata,
1: Ah,
0: cioè, ma
1: certo.
0: anche i più grossi, i più famosi hanno comunque, c'era Andre the Giant che se lo vedi a fare il video è a malapena cammina, cioè ci sono, veramente sono rovinati. E se non si
1: Poverini.
0: sono messi via i soldi in tempo, non hai più nulla. Hulk Hogan l'ha fatto, ovviamente guadagnava sul merchandising, ha provato a fare film
1: Qualche
0: a
1: comparsa l'ha
0: Hollywood, sì,
1: fatta.
0: qualche comparsa in Baywatch, ha fatto dei film veramente roba orrenda, distrutti dalla critica.
1: No, non ho fatto anche delle comparse, se non sbaglio, anche nell'A-Team.
0: Sì, ha fatto la comparsa nelle team e Mr. T poi ha fatto coppia con lui in una gara, in un match importantissimo, dove ancora diceva io ogni fine settimana andavo sul ring, guadagnavo 1 milione di dollari. Cioè, e quindi come fai a smettere? Come fai a? Poi ovviamente inizi con anabolizzanti, con tutte quelle le bombette per farti
1: Hulk Hogan è
0: grosso.
1: stato l'unico che mi è sempre sembrato, probabilmente perché, sai, lui non era che era veramente abbronzato, o meglio, da giovane sì, ma poi usava
0: Sì,
1: quell'autoabbronzante, che c'erano
0: esatto,
1: delle
0: sì.
1: cabine in America
0: Sì.
1: dove ti devi acconciare, mettere tipo la cuffia, perché è una doccia
0: La doccia
1: di
0: abbronzante.
1: abbronzante, ma ti mettono proprio, esci come in carrozzeria, esci di un colore che hai predefinito prima. Che è
0: Sì,
1: veramente come è
0: sì.
1: stato il carrozziere. E io ho detto: ma questo ragazzo, questo signore, questo uomo, questo atleta non invecchia mai. Probabilmente, cioè, l'ho visto per 30 anni sempre uguale. E guarda che essere sempre uguale per 30
0: Allora,
1: anni ce ne
0: se vedi
1: vuole.
0: quel coso, è sempre uguale perché in realtà tu vedevi l'aspetto, i suoi baffi a manubrio, i capelli biondi, eccetera.
1: È così, un po' è diventato calvo,
0: Eh sì,
1: effettivamente.
0: perché ma da piccolo, la cosa bella è che lui da piccolo, per esempio, aveva un rapporto tremendo con il padre, raccontava. Cioè il padre voleva bene solo al fratello. E lui era quello
1: Questa è una
0: basso,
1: storia
0: era
1: che io ho letto,
0: se
1: l'incompreso.
0: Era grassoccio, ciccione, non gli stava bene perché lui amava suonare e quindi era entrato in una band e aveva iniziato a suonare la chitarra e quindi seguiva tutto un percorso con questa band musicale. Il padre non accettava questa cosa, lo cacciò di casa e quindi non aveva più niente. Andò, iniziò mentre suonava nei locali e arrivarono dei wrestler famosi, tipo,
1: Ecco,
0: vabbè,
1: sì.
0: eccetera, che videro quanto fosse grosso e muscoloso e iniziarono a portarlo con loro. Lui iniziò ad allenarsi e al secondo allenamento gli ruppero subito il primo ginocchio.
1: Amore, ma perché?
0: Perché? È perché se non sei fisicamente allenato, cioè quando uno prende e ti tira per la gamba, non è che stiamo a tirare io e te, ti sta parlando di 2 metri e mezzo di uomo contro altri 2 metri e mezzo di uomo. Ti tira, ti strappa il
1: Ma
0: ginocchio.
1: che
0: Quindi, però, non ha
1: brutto!
0: mollato, ha continuato, è andato avanti, ha avuto vari nomi. Lui si chiama Ted o Terry, si chiama Terry il suo nome. È cambiato, cambiato finché poi hanno visto Hulk, quindi American Hulk si chiamava. Poi è arrivato alla
1: Cosa significa
0: WWE.
1: Hulk?
0: L'impenibile Hulk.
1: Ah, quello,
0: Hulk,
1: Hulk!
0: esatto, l'imprendibile Hulk, cioè, nasce da quello perché era grosso e il suo modo diceva: non ho bisogno di diventare verde, io sono già così. Punto. E quindi ha chiamato Hulk. Poi è cambiato, Hogan, gli hanno messo: ah, più bello Hogan, quindi Hulk Hogan, Hulk Mania, perché tutti quanti la mania di Hulk Hogan. Da lì è nato tutto il merchandising che l'ha portato sicuramente a stare super bene, a guadagnare un sacco di soldi, ma ad essere crepato.
1: Vabbè. Però
0: Cioè.
1: io sarei orgogliosa di essere suo figlio.
0: Sì, molto, ma addirittura suo figlio diceva, come al solito poi c'è il problema che lui stava fuori, sempre. cioè lui stava fuori praticamente, è come ti ricordi di Chef Ramsay che stavamo guardando, che lui sta tutta la settimana, sta 2 mesi via, poi ritorna, sta 2 giorni, poi riparte per 2 mesi, non ti godi i figli, non ti godi però, la famiglia, la moglie.
1: Questo è vero, questo è importantissimo, però dall'altra parte chi ha vissuto la povertà e la miseria e essere rinnegato dal proprio padre, quindi non avere nessun tipo di aiuto, non vuole che i figli, cioè, o una cosa,
0: esatto,
1: l'altra.
0: Lui diceva: io non voglio far vivere i miei figli come ho vissuto io,
1: però,
0: e quindi dava tutto.
1: Però un figlio che dice: sì, però papà, a noi ci manchi, stai più a casa. Ho capito, ma se sto a casa, come vi do da mangiare? Cioè, è sempre...
0: però la sua prima ex moglie gli diceva: avevamo già abbastanza. Cioè, ad essere sempre quello, poi ti fai prendere dalla voglia di quando se sei un imprenditore e la tua azienda è normale che la porti avanti, ma se giochi con il tuo corpo invece di spendere soldi in 1000 barche, 1000 cocaina, robe, eccetera, eccetera, poi cure mediche. Beh, sì, perché poi c'è stato lo scandalo delle bombette che si facevano, credo, perché appunto. E avevano iniziato poi a venire fuori questo caos.
1: Ma tu pensi che queste bombette siano state fatte non solo per la muscolatura, ma anche per inibire un po' i dolori?
0: Certo. Gli anabolizzanti venivano fatti anche per quello. Si facevano un botto di siringhe. E poi venne fuori, lui piaceva tanto ai bambini, perché lui diceva: bambini, mi raccomando, pregate, fate i bravi e prendete le vitamine, andate bene a scuola e prendete le vitamine.
1: È meraviglioso, è tipico americano, cioè tutti i genitori fanno il tipo.
0: Tanto che fecero una linea di vitamine per i bambini chiamate al Kogan.
1: Ma è meraviglioso, anch'io gli avrei dato i miei bambini.
0: Perché diceva: kid, pray, go to sleep, vai a dormire presto, e take vitamins, prendi le vitamine, sempre tutte, quindi tutti i bambini gasati.
1: Amorini! Voglio diventare
0: quindi,
1: come il Kogan!
0: Bravo, esatto. Quindi poi quando venne fuori che invece si drogava, tutti i bambini ci rimasero malissimo.
1: Ti credo.
0: Fece tanto per i bambini, perché tutte le varie associazioni, eventi, andava a trovare, i bambini andavano da lui, volevano, cioè era diventato veramente
1: un idolo.
0: L'idolo di tutta l'America. Quindi tutti gli volevano bene, tutti volevano. Quando venne fuori questo processo, sta cosa, diventò il cattivo. E allora cosa decise? Dice: aspetta, ritorno nel wrestling e ritorno da cattivo. Quindi lasciò il nome Hulk Hogan e divenne Hollywood Hogan, Hollywood Hulk, comunque cambiò il nome diventando cattivo, facendo crescere la barba nera e
1: un alter ego
0: cattivo di Hulk Hogan,
1: e?
0: Che veniva odiato all'inizio, ma poi era super amato.
1: Ma che
0: perché dopo X anni tornò al Kogan buono, e quindi di nuovo tutti ad amare al Kogan.
1: Ma è un genio,
0: sì,
1: tutto... il genio, come dire, non ero io il drogato, era lui il drogato, che lui era il cattivo.
0: Esatto, io sono tornato, sono pulito, l'ho sconfitto
1: esatto. E sono di nuovo.
0: Quindi bambini, se andate sopra potete sconfiggere il cattivo e tornare nel...
1: Beh,
0: nel
1: è una bella parabola, se vuoi.
0: Assolutamente sì.
1: Perché si può cadere.
0: Botte miliardi.
1: Certo, però tu insegni che puoi cadere, puoi sbagliare, perché diversamente Hulk Hogan era visto probabilmente come la perfezione, invece
0: sì,
1: puoi cadere,
0: sì.
1: Bambino, puoi sbagliare, ma devi avere il coraggio e la forza di rialzarti. Eccomi,
0: esatto,
1: genio assoluto.
0: Quindi veramente è una bella figlia? È una bella credo abbia diversi, adesso non lo so, adesso lì nella serie si vede con il figlio, quello più grande che lo segue, dice: io non sapete come ero contento quando papà è diventato cattivo, perché quando era buono dovevo dividere mio padre con tutti gli altri bambini.
1: Ma certo,
0: perché ero suo figlio, ma tutti gli altri bambini volevano mio padre, due figli, una
1: sì.
0: Figlia, Linda e Nick, esatto, che sono No Hogan, No The Best. La moglie di Hulk Hogan, la prima moglie, poi da cui ha divorziato, eccetera, è da giovane, era di un bello, adesso ovviamente c'ha 70 e passa anni, quello che è, e... però è ancora una bella sciura, come diciamo così, capito? Quindi però da giovane era bellissimo, cioè
1: bella bionda la prima,
0: sì, lui.
1: Wow, lui era platinato praticamente,
0: sì, assolutamente, cioè, e loro si amavano tantissimo, solo che anche lei poi ha iniziato a sentire la solitudine, diceva: io sono sola, cioè non mi puoi dare tutti i soldi che vuoi, ma mi manca mio marito.

0: mi manca quello con cui ci siamo
1: Soprattutto,
0: divertiti negli
1: ma
0: anni.
1: soprattutto quando ami veramente tuo
0: Sì,
1: marito,
0: sì, sì,
1: ti
0: sì.
1: manca da strapparti il cuore, ma me ne rendo
0: Sì,
1: conto.
0: perché poi vedeva appunto le difficoltà, vedeva, diceva, ma non abbiamo più bisogno di soldi, limitiamo le spese, possiamo vivere bene così come stiamo, non ti servono. Invece però poi la droga è anche quello, il palcoscenico, il fare, il dover fare spettacolo, il pubblico. Lei disse a un certo punto non c'era più Terry, ma c'era solo Hulk Hogan. Cioè lui, sì, vedevo Terry solo la mattina quando si svegliava, ci alzavamo dal letto, si lavava i denti, ci salutavamo, faceva colazione, dopo appena indossata
1: Sai,
0: la
1: la bandana.
0: bandana era Hulk Hogan. E quindi non avevo...
1: È come il mantello di Batman. È come il mantello di Superman. È come la
0: È un
1: maschera di
0: po'
1: Batman.
0: esattamente, però lui
1: Vediamo.
0: poi se l'è, è stato troppo giù, no, con tutto. È normale che poi è arrivato, si è reso conto e appunto gliel'ha detto, lo diceva, come si chiama? Sicuramente ho fatto tanti errori, sicuramente ho sbagliato, però questo sono, non
1: Questo
0: potevo
1: sono io, sì. Ma
0: governare.
1: ragazzi, voglio dire, ma chi non fa errori nella propria vita?
0: Assolutamente,
1: L'importante è
0: assolutamente.
1: uscirne, l'importante è imparare la lezione, perché purtroppo lo dico sempre anche nel mio salottino, che sbagliare è umano, ma l'importante è trarre lezioni dagli errori e purtroppo impariamo solo degli errori, perché se tutto va bene non commettiamo errori e non...
0: Esatto, è che poi entri in un mondo come tanti altri mondi dove tu non sei preparato, un po' come, che so, noi quando siamo arrivati nel mondo della nautica, conoscevamo sì, ma noi, lui è entrato comunque in un mondo del wrestling che era come al solito comandato da alcuni super volponi, che era Vince McMahon, che è quello che ha inventato la WWE, la WWF, no? Quelli dov'è? E lui era uno di quelli che decideva se sì o se no. Cioè, se decideva, esatto, diceva al Hogan, puntiamo su di te, no, tu oggi devi perdere. E quindi anche tanti bravi wrestler, anche super fighi che venivano amati al tempo.
1: Bisogna vedere chi pagava di più. No.
0: No, no, no, chi pagava di più? Chi riusciva a crearsi il personaggio più importante, che attirava più pubblico. La bravura di Hulk Hogan è stata proprio quella,
1: Che
0: di
1: piaceva.
0: creare un personaggio. E nacque tutto così, la famosa mossa di Hulk Hogan, e quando sembrava che fosse svenuto, alzava la mano, si fermava, iniziava a tremare, faceva tutto. Io mi ricordo che
1: Io
0: i
1: no.
0: miei compagni di classe lo facevano, cioè
1: Eri a terra?
0: quando eri a te, o ti facevano tipo lotte, eccetera, poi si fermavano, alzavano il braccio, iniziavano. Tipo una roba così, no? Si casavano, si caricavano, e lui ha questo braccio alzato, la folla quando lo alzava capiva che stava per fare la sua mossa, e quindi di conseguenza andava e si gasava, e tutti, che il pubblico iniziava a fare così, a fare The Rock.
1: Sì.
0: L'ultimo incontro, The Rock descrive: il più bel incontro della mia carriera è stato contro il Hogan, non tanto perché l'ho battuto, ma perché mi ha fatto vincere. C'è stata una sorta di passaggio di testimone, perché The Rock era super amato, e Hulk Hogan combatté, fece tutte le mosse, picchiò tantissimo, tra virgolette, The Rock, ma poi lo lasciò vincere, e nonostante avesse perso Hulk Hogan, la gente comunque lo amava, perché era tornato il buono. Tornato il buono, che poi, da lì è nata poi anche
1: È
0: proprio.
1: meravigliosa questa cosa comunque.
0: Guarda, lui ha aperto, perché poi tutti i buoni, anche The Rock, per uscire è dovuto diventare il villain, il cattivo. È diventato il cattivo, è stato sconfitto, è uscito, è andato al cinema. Bene, comunque, cari amici, a parte i calci che mi dà,
1: No,
0: siamo giunti
1: vabbè.
0: al termine del nostro appuntamento, e grazie, grazie sempre per essere con noi, seguirci nelle nostre
1: A noi piace
0: chiacchiere.
1: molto quando
0: L'applauso.
1: racconti.
0: Sì, ma soprattutto sono cose che mi gasano, in questo caso tipo Hulk Hogan. L'applauso scrosciante dal cielo per Simona Monaco. E come vanno i bravi presentatori? Signore e signori, arrivederci.
1: Oh, mi sono appena fatta male. Ah.
0: Sì.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per Radio Spazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia High Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia High Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 40.

0: 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenze e, allo stesso tempo, la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario, Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
1: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde. Nel Varesotto investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
2: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'ufficio di piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso della Abbadia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento. Villa Campiotti sarà ristrutturata e trasformata in un ostello per pellegrini ed escursionisti lungo la via Francisca del Lucomagno, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'accessibilità. A Arcisate, infine, la rigenerazione dell'ex Maglificio Moderno darà vita a un vero e proprio campus dell'innovazione, un hub dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, pensato per trattenere talenti e creare nuove opportunità. In tutto sono 18 i progetti previsti dalla strategia, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro tra fondi regionali ed europei. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, soprattutto per i giovani, spesso costretti a lasciare queste aree per mancanza di opportunità. Accanto agli interventi infrastrutturali, un ruolo centrale è affidato all'innovazione d'impresa, alla digitalizzazione e al potenziamento delle connessioni sia fisiche che digitali per rendere il territorio più accessibile e integrato. Un modello quindi che guarda al futuro senza perdere l'identità dei territori e che prova a trasformare le aree interne da criticità a vera opportunità di crescita.
3: Innovazione, attrattività, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei territori e sia aree naturali che aree, diciamo, storiche, e vanno tutti nella direzione migliore.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti.

0: professionisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Da 46 imprese, tra piccole, medie e grandi, con quasi 12.000 dipendenti, un fatturato complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, un percorso di crescita che ha portato anche a un risultato significativo. Tarne è stato il primo distretto industriale in Italia a ottenere la certificazione ISO 37101, riconoscimento internazionale che attesta un modello integrato di sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale. Negli ultimi anni il progetto ha compiuto un'evoluzione importante, passando da esperienza territoriale a modello regionale, con la nascita di nuovi distretti a Perugia nell'area Eugubino-Gualdese, accanto al nucleo originario di Terni Narni. Alla base c'è un approccio di comunità in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che punta sulla condivisione delle buone pratiche, sul monitoraggio costante delle performance ambientali, sociali e di governance. I risultati emersi nell'ultimo incontro annuale ospitato a Terni confermano una crescita significativa delle azioni legate alla sostenibilità. Si rafforza in particolare gli interventi sull'efficienza energetica, con una diffusione sempre più ampia di impianti fotovoltaici, sistemi di cogenerazione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, accompagnati da tecnologie innovative per il controllo dei consumi. Parallelamente si consolidano le pratiche di economia circolare, con la riduzione delle materie prime, il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica, con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffuse inoltre l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali, con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità di genere e al benessere dei lavoratori. Un esempio di come l'industria possa diventare motore di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sulle imprese, ma sull'intero sistema economico e sociale. Umbro.
4: È un progetto straordinario che nasce nel 2018 su Terni e Narni attraverso l'associazione di 8 aziende importanti che si sono unite per mettere a terra tutta una serie di buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana, che ha portato a uno sviluppo importante a carattere regionale fino ad arrivare oggi a 46 aziende. Il progetto nasce con la volontà forte di ribaltare quel paradigma, diciamo, di altri tempi, in cui l'industria è vista come una realtà che inquina, brutta e cattiva, che invece è proprio dall'industria che riparte la volontà di agire a favore del territorio, mettendo a terra appunto delle pratiche di rigenerazione e di sostenibilità importanti.
5: Il 70% dei siciliani vive lungo coste sempre più vulnerabili a ortigia. Il confronto sul piano del mare e sulle strategie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
6: Il futuro delle coste italiane passa da una parola chiave, prevenzione. Secondo la comunità scientifica, nei prossimi 70-80 anni una parte significativa della fascia costiera potrebbe essere sommersa a causa degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Un tema centrale al convegno che si è svolto ad Ortigia, promosso dall'area marina protetta della Plemirio, insieme al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e agli Ordini degli Ingegneri di Catania e Siracusa. In Sicilia il 70% della popolazione vive lungo la costa, un'area dove si concentrano città, infrastrutture, turismo e attività produttive, ma anche fragilità ambientali e rischi crescenti. Il Mediterraneo, un tempo percepito come uno spazio stabile, è oggi sempre più complesso e imprevedibile. Eventi climatici estremi e innalzamento del livello del mare impongono un cambio di paradigma, non intervenire più in emergenza ma pianificare in anticipo. Al centro del confronto la necessità di una gestione integrata dalle zone costiere, capace di mettere in dialogo sviluppo economico, tutela ambientale e bisogni sociali. Accanto agli aspetti tecnici però emerge un nodo decisivo, il coinvolgimento delle comunità locali. Senza partecipazione e consapevolezza, nessuna strategia può essere davvero efficace. Per questo il confronto tra istituzioni, mondo scientifico e territori diventa fondamentale, con l'obiettivo di trasformare analisi e studi in azioni concrete.
7: Le nostre coste sono veramente una fascia di territorio particolarmente fragile, estremamente antropizzate, e sono assolutamente da tutelare come un gioiello, perché sono ricche, piene di biodiversità. Quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista del futuro, sono delle aree importantissime. Il convegno di oggi è altrettanto importante, e io ringrazio gli organizzatori e di avere coinvolto il Consorzio Plemirio in questo momento, perché dobbiamo accendere e puntare i nostri riflettori sulle coste. Finora l'uomo, noi umani, le coste le abbiamo saccheggiate.
8: Delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18ª edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'Asler a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo, ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana, e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
5: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Spedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
9: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
10: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo tre locali qua a Napoli, dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione, però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja, oppure in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
11: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada.

0: di Via Roforio, quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata e quindi l'abbiamo fatto cubico.
1: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene eseguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una settimana che si preannuncia essere incandescente, non tanto per quello che succede in campo, ma per quello che succede fuori. Passiamo però prima al campo, 34esima giornata di campionato che non emette particolari giudizi. L'Inter frena sul campo del Torino, ma è a meno 3 punti dallo scudetto, che potrebbe festeggiare già nel prossimo turno di campionato in casa contro il Parma. Il Napoli accorcia le distanze, ma ormai è abbastanza tardi, troppo tardi, però rialza la testa nell'anticipo del venerdì, battendo una Cremonese che a questo punto viene raggiunta in classifica dal Verona, con un passettino che il Verona ha fatto con Lecce, che scavalca in questo momento, scavalcandola di un punto la Cremonese dopo il pareggio contro il Verona, cosa che mette ancora in stand by l'ultimo nome per la retrocessione. Se la giocano Cremonese e Lecce. L'Inter che è lanciatissima verso lo scudetto, il Napoli che prova a blindare a questo punto il secondo posto, perché Milan e Juventus decidono di non farsi male, meglio due feriti che un morto. Finisce 0-0 al Meazza in San Siro, risultato esattamente uguale a quello dell'andata all'Allianz Stadium. Il Como batte il Genoa per 2-0 e rosicchia un paio di punti alla Juventus, ma resta staccata a tre punti, a meno tre punti dai bianconeri, così come la Roma, che invece di punti di distanza ne ha praticamente 4, perché sono sempre 3 sulla classifica, ma considerati gli scontri diretti sono 4, quindi continua la rincorsa verso la Champions. Però la Juventus adesso ha un calendario un po' più agevole, nel quale cercherà di cementare e chiudere ogni tipo di discorso per quanto riguarda la Champions League. Oggi si scende in campo perché ci sono le sfide tra Lazio, Udinese e Atalanta e Cagliari Atalanta, che definiranno poi un po' anche quelli che possono essere la rincorsa all'ultimo posto nelle prossime coppe, cioè alla Conference League. Il sesto posto appunto della Roma con 61 punti, Atalanta e Lazio cercheranno di fare più punti possibili. Per la Lazio ovviamente è una stagione che si limita esclusivamente a quella che sarà la finale di Coppa Italia proprio contro l'Inter, mentre l'Atalanta cercherà di rosicchiare qualche punticino. Detto questo, però, è soltanto diventato lo sfondo il calcio italiano, il campionato italiano, perché l'inchiesta arbitri entra nel vivo e sarà una settimana decisiva tra incontri, approfondimenti, indagini e tutto quello che sta venendo fuori, perché la famosa indagine che ha scosso il mondo del calcio in realtà è partita già da un anno e adesso stanno cominciando a venire fuori i primi aspetti che hanno portato intanto all'autosospensione del designatore Rocchi, che a questo punto attende, dopo aver detto che confida nella magistratura, quelli che possono essere i confronti che ci saranno giovedì davanti al PM. Insomma, un caos bello, grande, importante, che scuote il mondo del calcio e che giustifica, fa capire anche perché le cose in Italia non è che abbiano funzionato benissimo anche a livello di nazionale. Questo può portare però con ogni probabilità al commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, che poteva arrivare soltanto davanti a gravi irregolarità che potrebbero essere certificate appunto da questa indagine. Resta da capire quale sarà la volontà del Consiglio Nazionale, del Consiglio del Generale del CONI, che però sembra essere incline, così come il governo, al commissariamento. Allora, tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Io direi di partire da questo aspetto, che è più importante.
2: E come dici tu, c'è una volontà evidentemente di riformare il calcio, sulla quale io non sono assolutamente contrario, cioè con un commissariamento, perché rientrare nel filone della normalità con un avvicendamento di presidenti federali veramente poca cosa, e non serve a risolvere il problema alla radice, che è quella appunto di una riforma di tutto il sistema calcio in Italia. Quindi giustissimo. Volendo entrare nel merito, io credo che diciamo la frode sportiva è una cosa colossale, quindi di una gravità, e su questo io non mi espongo, dico soltanto aspettiamo i fatti, perché al momento diciamo, se la frode è stata consumata ci deve essere per forza uno che è stato danneggiato o uno che ha tentato di danneggiare un altro. A due arbitri da soli non è che mi sembrano indicativi di questa frode, a meno che non abbiano, come dire, favorito delle scommesse, o scommesse normali o scommesse clandestine, non lo so, ecco, non mettere mani avanti. Però una cosa la posso dire, che il mondo arbitrale è diventato ormai talmente particolare perché girano parecchi soldi, cioè nel senso che una volta gli arbitri avevano un mestiere, avevano un lavoro oltre, diciamo, alle partite che in qualche modo dirigevano. E oggi non esiste più, oggi l'arbitro punta molto sulla carriera arbitrale perché guadagna dei bei soldi. Allora questo purtroppo che cosa crea? Crea delle aspettative. Io ieri sentivo un arbitro che a sua volta, un assistente arbitrale che aveva fatto delle denunce contro il sistema meritocratico, che non teneva conto, diciamo, di tutti i paletti, eccetera eccetera. Ma è come se diciamo in un'azienda qualsiasi, una persona fosse scontenta di come è giudicato dai suoi capi. Ecco, non è che perché è giudicato in una maniera che a lui non piace, bisogna fare l'esposto, bisogna corrispondere a questo esposto e bisogna in qualche modo inquadrare una meritocrazia che è soggettiva, è assolutamente soggettiva, dipende da diversi fattori. Quindi ecco, io sull'esposto di Rocca sono troppo poco convinto. Rocca contro Rocchi mi sembrano appunto anche diciamo dalle parole che vengono scritte in questo esposto dei riferimenti a che cosa? A una irregolarità che Rocchi avrebbe commesso bussando alla porta del VAR per fare che cosa? Per evitare un errore. Ben venga. Cioè, io un intervento del genere è non codificato. Poi di che cosa parliamo? Parliamo di il rottura di un protocollo, cioè nel protocollo non prevede questo, ma è dall'inizio dell'anno che ci sono delle variabili e variabili ai protocolli, perché ogni volta con questa parola ci riempiamo la bocca ma non andiamo alla sostanza. Ci sono delle, diciamo, delle cose che vanno corretto in corsa, e se Rocchi è intervenuto per correggere un errore, quindi là, per esempio, a maggior ragione la truffa non la vedo. Dov'è la truffa?
1: Probabilmente, direttore, dobbiamo immaginare che viene da altre cose che probabilmente emergeranno.
2: Esatto.
1: Quindi soltanto alcuni piccoli spuntini.
2: Però
1: diciamo,
2: questi, appunto, hai ragione, spunti.
1: Arbitri. Ipotesi raccontata dagli organi.
3: Con poi assegnazione dello scudetto alla seconda classe, il potere politico al momento al governo e per il commissariamento. De Laurentiis, i presidenti di Serie A, eccetera, vorrebbero Malagò e quindi per una continuità. Ora, chiaramente in questi due schieramenti, di fronte a questi due schieramenti, ci sono dei pesi politici che vengono fatti valere. Credo che Ceferin faccia parte di uno di questi pesi politici. Ceferin si esprime evidentemente per una continuità di gestione del calcio senza una straordinarietà. Io credo che indipendentemente dal governo, indipendentemente dai pareri politici, partitici, cioè, indipendentemente persino allo Tito, che sai quanta, diciamo, simpatia abbia per il personaggio, però io credo che il calcio italiano abbia bisogno di una revisione profonda, abbia bisogno di un commissariamento per cambiare totalmente, diciamo, le situazioni come sono adesso. Bisogna fare delle riforme imprescindibili, per cui Ceferin non può mettere

0: mettere becco in queste riforme. Sono riforme che vanno fatte, sono ineludibili, e quindi questa, diciamo, pressione straniera, esterna, addirittura con delle punizioni che potremmo subire, come se non bastasse già lo stato del nostro calcio, veramente lo trovo fuori luogo.
1: Occhio quindi a questa situazione che si verrà un attimo a definire. Direttore, se venisse invece, e parliamo ovviamente soltanto delle ipotesi, acclarato che l'Inter aveva cercato il gradimento dei propri arbitri, giustamente noi dobbiamo ricordare che proprio dal 2006, visto che poi Marotta ha detto siamo stupidi perché noi certe gare le abbiamo perse, e peraltro neanche abbiamo vinto lo scudetto dell'anno scorso, ma l'ha vinto il Napoli. Però secondo quello che stabilì la Cassazione proprio dopo il 2006, non è necessario che si concretizzi la scelta dell'arbitro per le partite, che si concretizzi con una vittoria della squadra che le ha scelte, ma basta anche soltanto che venga acclarato e provato che c'era stata una manovra per scegliere i propri arbitri per rappresentare un illecito e quindi per essere danneggiati. Questa è un'altra cosa che dobbiamo specificare.
0: No, assolutamente, ma guardate che il fatto è gravissimo se dovesse essere acclarato. Io per il momento però non vedo indagati dell'Inter, quindi gli indagati sono, quindi se ci sono state queste riunioni, se ci sono state delle intercettazioni ambientali, e al momento non sono, come dire, emerse, no? Cioè nell'accusa o perlomeno nella chiusura delle indagini dopo un anno. Cioè dopo un anno, poi magari nel tempo, nei prossimi giorni possono avvenire una dietro l'altra, oppure possono avvenire nello sviluppo ulteriore delle indagini. Al momento, diciamo, si è aperta una porta, uno squarcio veramente molto, molto problematico, e sul quale bisogna capire di più. Io sinceramente veramente mi astengo dal pronunciarmi, perché potrebbe essere, non dico pericoloso, ma potrebbe essere azzardato assolutamente, per cui aspettiamo, perché la frode dovrebbe essere quella di aver fatto prevalere un peso di una società nei confronti degli arbitri per poter avere degli arbitri accondiscendenti. Beh, insomma, è un'accusa gravissima che chiaramente falsa un campionato e che richiede delle punizioni esemplari. Però al momento, ribadisco, ci sono due arbitri, Gervasoni e Rocchi, indagati, ma non vedo, diciamo, la controparte societaria o di squadra che possa aver avuto l'interesse che venga in qualche modo indagata o nei suoi dirigenti o nelle persone che sono state tesserate con questa squadra, con questa società. Al momento la difesa della società è chiara, dice: non abbiamo mai partecipato, siamo sicuri, siamo tranquilli, lo siamo adesso e lo saremo per il futuro. Va benissimo. Per cui realmente pronunciarsi su una cosa del genere, ho letto anch'io l'articolo del Corriere della Sera, ma pronunciarsi su una cosa del genere al momento veramente troppo azzardato. Però che cosa succede? Ecco, io questo pure lo devo dire, come ho detto dell'esposto, che non mi piace per niente, perché lì stai all'interno di dinamiche di lavoro gli arbitri non sono dei professionisti, dovrebbero diventare dei professionisti, però praticamente interpretano il loro mestiere come una professione, e soprattutto in quest'epoca moderna, in questi ultimi anni, e questo non va bene. Non va bene perché le aspettative che loro pongono sul giudizio, sul merito, sulla determinate classifiche è eccessivo rispetto a quello che invece non è il loro status. Non sono dei professionisti, quindi questo è importante, pur guadagnando parecchi soldi, e questo aspetto mi piace poco. La seconda cosa che dico è: attenzione, questo polverone, pur volendo fare tutte le dietrologie sul confronto politico che c'è in atto fra commissariamento e non commissariamento, comunque innesca un polverone tra i tifosi incredibile, perché chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra. Avete visto, non ti parlo dei soliti vittimisti, no? Cioè, insomma, è inutile citare tifoserie, ma più che tifoserie, purtroppo, colleghi, giornalisti che adesso iniziano a sguazzare, non tutti, perché chiaramente sono fiero di appartenere a questa categoria, ma insomma non è che ne salvi tantissimi, perché quando diciamo il tifo precede la professione, lo sai benissimo che a me questa cosa non piace. Però io già vedo appunto ambienti sguazzare in delle certezze che non ci sono da nessuna parte, Avevamo il sospetto da anni di questo, sì, si aveva il sospetto.

0: prima della Juve, adesso dell'Inter, prima ancora del Milan. Insomma, la solfa mi sembra sempre la stessa: il potente di turno che è al comando dà fastidio, chi vince dà fastidio, succede sempre a quelli che vincono vedere un pochettino insidiate determinate posizioni, e questo non mi piace. E questo comunque non dico che un giudice dovrebbe prevedere, ma è meglio che si faccia chiarezza subito. Io, guarda, sono assolutamente per far uscire tutto il marcio allo scoperto, qualora dovesse esserci del marcio, ma farlo uscire subito, perché altrimenti si alimentano dei sospetti e delle accuse e delle cose gravissime tra tifosi che non hanno alcun senso.
1: Ti faccio un'altra domanda birichina, direttore. Sarebbe eventualmente, detto che capisco quello che dice, l'approvo, cioè nel senso che poi utilizzare queste vicende semplicemente per farne una questione di tifo, di rivendicazioni, vendette, eccetera, eccetera, sarebbe sbagliato, perché quello che bisogna fare adesso è mantenere la lucidità e raccontare, capire, informarsi, decifrare e capire, far emergere quelle che sono, che è il marcio che evidentemente sembra ci sia, perché sta emergendo. Però la domanda che ti faccio, eventualmente sarebbe una nuova Calciopoli o sarebbe nuovamente Calciopoli, se hai capito la differenza che voglio evidenziare? Cioè un qualcosa che in realtà non era mai stata guarita, che non era mai stata inquadrata fino in fondo, non era mai stata risolta, o è un qualcosa che è rivenuto fuori, come per esempio ha detto Carraro, che ha detto Calciopoli non ha insegnato niente?
0: Allora, guarda, la domanda è birichina ma è pertinente, assolutamente, perché se viene trovato un coinvolgimento, vabbè, parliamoci chiaramente dell'Inter, no? Che era uscita, come dire, prescritta più che assolta, no? Prescritta,
1: sì, sì.
0: Da quegli avvenimenti
1: che la vedevano coinvolta.
0: Che la vedevano coinvolta. Beh, insomma, è legittimo in qualche modo, non dico avere delle recriminazioni, ma diciamo andare a guardare a quello scudetto assegnato ancora con maggior più sospetto di prima. Questo è evidente. Io credo che lo scudetto del 2006 sia una ferita per il calcio, non per la Juve, sia una ferita per il calcio, perché quello scudetto non andava assegnato. A maggior ragione se tu mi dici, guarda, ma se dovesse essere comprovato del marcio, soprattutto nei confronti di una società che sembrava la società dei puri e che invece in questi giorni è sotto i riflettori, e ribadisco, al netto del garantismo che io assegno a chiunque, quindi aspettiamo all'ultimo giorno di indagine, l'ultimo giorno di grado di giudizio prima di esprimere pareri del genere, ma siccome la ridda di ipotesi che si fanno tra i tifosi è molto molto ampia, beh, un ragionamento anche sul passato retrospettivo va fatto, e io ribadisco, torno allora con questo ragionamento a rimettere in discussione quello scudetto assegnato a tavolino, perché a quel punto io mi aspetto che se dovesse essere veramente certificata,
1: certo,
0: una frode sportiva con una matrice precisa, beh, secondo me vanno allora rivisti tutti i fatti, perché evidentemente, diciamo, una determinata società non può sentirsi estranea e pulita tra virgolette rispetto ad altre che, diciamo, sono state infangate pesantemente.
1: Esatto, e quindi qua ci sarebbe veramente da mettere mani a fondo in quelle che sono le situazioni una volta certificate. Ci sono anche delle note vocali, Giorgio, ascoltale con attenzione e ne mandiamo, perché poi l'argomento è delicato. Intanto ci scrive Andrea da Vicenza: queste interferenze in un eventuale processo non ancora iniziato da parte della presidenza UEFA, ribadisco, è solo un mio pensiero, mi fa pensare più che al bene del calcio italiano, nel quale Seferin non dovrebbe intromettersi né tantomeno fare pressione da una parte e dall'altra, mi fa pensare che l'importante nel calcio siano gli interessi di pochi e si abbia paura che si scoperchi veramente il vaso di Pandora, abilmente sigillato e sotterrato dal 2006, dando in pasto alla solita vittima a sacrificare. Ciao e buona giornata a tutti. Che ti senti rispondere ad Andrea?
0: No, ha ragione, cioè, guarda, è un sospetto legittimo, ma come si permette Seferin? Cioè, poi mi sembra sempre un pochettino, come dire, che ci siano gli amici degli amici, si sta insieme fino a quando non si litiga. A me non piaceva nemmeno il rapporto, lo dico francamente, fra Seferin e Agnelli. Insomma,

0: come se ci fosse veramente un coacervo di interessi particolari e nessuno pensasse al bene, diciamo, supremo, che è quello della lealtà, della sportività, dell'assegnazione di certe cose, veramente seguendo un rigore e un atteggiamento che non deve prestarsi mai al sospetto della cricca. In questo momento il calcio italiano ha bisogno di riforme. Čeferin dovrebbe essere il primo a spingere per queste riforme, non minacciare perché non c'è la continuità. Ma in questo momento l'ultima cosa che il calcio italiano può avere rispetto a 3 esclusioni da mondiali, a 2 presidenti federali che sono saltati, è la continuità. Ci deve essere proprio discontinuità in quel senso, e altrimenti diciamo siamo punti a capo. Viene un nuovo presidente federale che accontenta questo, accontenta quell'altro, mette a posto questo, poi praticamente in un plebiscito di poche persone sono tutti legati a lui per mantenere la poltrona e sono tutti che esultano e gli danno il 98%. Ma se ha il 98% dei voti e viene comunque bocciato, perché il calcio italiano è bocciato, bisogna prendere atto di questo, cioè che è un movimento calcistico che va riformato. E non è che si devono tenere, invece si devono puntellare queste poltrone e queste persone. Per cui ha perfettamente ragione questo signore che è intervenuto. Si ha la sensazione della cricca.
1: Ti faccio un'altra domanda prima di sentire le note vocali. 2 virgolette, queste sono le parole del legale di Gianluca Rocchi, no? L'avvocato Antonio Davirro. Sono contestazioni che non si riescono a capire perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato. Io in realtà sì, quando hanno fatto un processo nel 2022 che si chiama Prisma la Juventus sulle plusvalenze e dove ha pagato la Juventus, ma le altre sostanzialmente sono tutte quante state assolte, l'ultima è Sassuolo dalla Procura di Modena, se non ricordo male, che ha detto che non c'era illecito, non c'era stato nessun tipo di vantaggio, di manovra scorretta. Cioè, quando c'è una manovra tra più parti, perché paga uno e gli altri spariscono? E soprattutto, che fine ha fatto Chinè, che questa indagine evidentemente l'aveva già affrontata e tra virgolette archiviata, e poi si è rifatto rimandare gli atti da quello che è la Procura della Repubblica di Milano, che poi ha riaperto o comunque teneva aperto da un anno questa indagine?
0: Sono d'accordo e ti aggiungo altro pepe. Ci ricordiamo del PM Santoriello?
1: Certo, certo.
0: Quindi io dico qua, io uso veramente le pinze per parlare di questi argomenti, perché a volte c'è anche una commistione, diciamo, da parte del giudicante con il tifo, un tifo espresso contrario, un tifo espresso in forma pubblica in quell'occasione, che costrinse poi un giudice a fare un passo indietro sulla vicenda Prisma.
1: Sì.
0: Allora, quando tu vedi che c'è un coacervo a volte di non dico di interessi, ma di cose che contribuiscono a rendere poco chiare le vicende, beh, bisogna veramente andare con molta attenzione, procedere con molta attenzione. Se addirittura in un giudizio c'è, come dire, l'insopportabile tensione del tifo contro, perché uno può avere il tifo a favore, non c'è niente di male se un giudice tifi per la propria squadra, nulla, ma invece avere il tifo contro, e quando la materia del tuo giudicare è proprio contro quella società, quella squadra, beh, non è bello, no? Non è bello, tant'è vero che ci fu un passo indietro. Quindi anche su questa materia, io per carità non voglio mettere le mani avanti su chi sta giudicando adesso, però anche su questa materia bisogna fare molta attenzione. E per quanto riguarda le parole dell'avvocato, hai ragione a sottolineare la vicenda delle plusvalenze, però hanno anche loro una loro validità. Nel senso che al momento, diciamo, la frode deve essere una cosa complessa fra due parti che hanno un interesse. Al momento non ci sono queste due parti, c'è una sola parte, quindi una sola parte che oltretutto è decisiva sicuramente, ma minoritaria, che quella arbitrale.
1: Abbiamo una nota vocale? Vai Giorgio, magari quella di Arturo.
2: Ragazzi, Andrea di Vicenza, Mari, sarò io a pensare male, ma mi spiegate il perché un presidente dell'UEFA deve intervenire in una cosa che sta...
1: Allora, questa è quella di Andrea, che poi ce l'ha tradotta anche testuale, Giorgio.

0: Quindi l'abbiamo già ascoltata, non so se ne abbiamo un'altra, altrimenti poi mi dedico al direttore. Vai.
1: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora,
0: Ciao Alex.
1: una domanda.
0: Eccoci.
1: Da quello che ho capito, non, adesso io non è che sono un esperto, quindi sto cercando di capire, è più una domanda che un'affermazione. Quindi, da quello che ho capito, Rocky avrebbe fatto a modo che ci fossero stati agevolamenti per gli arbitraggi verso l'Inter. Marotta dice che lui è estraneo ai fatti. Quindi, se Marotta è estraneo ai fatti, Rocky cos'è? Di sua spontanea volontà voleva fare favori all'Inter perché è un tifoso dell'Inter e quindi gli interessava che l'Inter avesse favori arbitrali, oppure c'è molto di più. Cioè, non capisco questa cosa qua. Ci sono anche delle intercettazioni che Marotta o un dirigente dell'Inter ha avuto con Rocky
0: Allora,
1: o...
0: chiaro le domande del nostro amico. Ricordiamo quali sono i tre capi di imputazione contestati nell'avviso di garanzia consegnato a Rocchi, per il quale poi il designatore si è autosospeso. In una si legge che Rocchi, quale designatore arbitrale dell'AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia del 2 aprile 2025, combinava la designazione di Andrea Colombo come direttore di gara per la partita di campionato di Serie A Bologna-Inter, considerato l'arbitro gradito alla sua squadra ospite, cioè l'Inter, impegnata nella lotta dello scudetto ormai alle battute finali della stagione calcistica. Nel secondo caso, capo di imputazione, Rocchi, come scrive il PM, quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan del 2 aprile 2025, combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendola alla direzione della semifinale del torneo per assicurarle poi all'Inter direzioni di gara diverse dal poco gradito Doveri per l'eventuale successiva finale di Coppa Italia per il resto delle partite di campionato di Serie A. E questi sono i due capi di imputazione principali che adesso andiamo ad analizzare. Questo per fare chiarezza, direttore.
2: Ma a questo va aggiunto una cosa,
0: Sì.
2: che è vero, la domanda dell'ascoltatore è legittima, non è che Rocchi può agire di sua sponte per fare un piacere a uno che non gliel'ha chiesto. Diciamo, la pistola fumante deve essere assolutamente o l'intercettazione o, diciamo, un qualche cosa che attesti una pressione da parte di dirigenti, quindi di tesserati,
0: Certo, chiunque essi siano.
2: Nei confronti di Rocchi, per avere un certo tipo di arbitraggio. Ecco, questa è la pistola fumante. Al momento non c'è, cioè al momento, diciamo, non è stata esplicitata, probabilmente, però se fai un'accusa così pesante, qualche cosa la devi presentare, qualche cosa deve uscire, da qui a qualche ora, a qualche giorno. Questo è evidente. Qualora fosse comprovato, venisse comprovato, perché non si può fare che un dirigente ha fatto pressioni, perché guardate, una cosa è, noi le registriamo alla fine di ogni partita, no? Dirigenti infuriati per un arbitraggio, che esprimono indignazione per come arbitrato, per il VAR che non ha visto, per l'arbitro, eccetera, eccetera. E questa è una cosa.
0: Esatto.
2: Che magari Rocchi, in seguito a questo tipo di proteste, possa aver agito perché c'erano state le proteste attorno a un arbitro e ha agito indipendentemente, boh, questo ci può anche stare. Ma ribadisco, se invece viene comprovato che c'è stata una pressione, non mandatemi quell'arbitro, oppure quell'arbitro è stato infelice nei nostri confronti, non lo vogliamo più vedere, oppure non ce lo fate vedere per qualche tempo, beh, insomma, questo è illecito. Questa è truffa, questa è frode, chiamatela come volete, ma questo oggi viene assolutamente severamente punito. Quindi se dovesse esserci questa prova, beh, diciamo, non c'è scampo né per questi dirigenti né per la società e anche per quanto riguarda le penalizzazioni in classifica.
0: Esatto, e quindi questo chiaramente poi emergerà da tutto quello che sono i fatti che le indagini porteranno ad emergere. Detto questo, direttore, proprio rapidissimamente uno scorso al campionato, partita bruttina quella tra Milan e Juventus, hanno scelto di fare due feriti invece che un morto e quindi si sono tenuti un po' questo punticino a testa.
2: Sì.
0: Secondo
2: Diciamo, una volta si diceva il biscottino, consapevole o inconsapevole, io non voglio essere malizioso per carità, e lo dico veramente a livello di battuta da cabaret, però evidentemente il risultato conveniva a tutte e due, nel senso che entrambe avevano interesse a non farsi così male, la puoi vedere da una parte o dall'altra, alla fine ci sono stati dei fischi per il Milan, soprattutto per Leao. Quindi non è che è stato molto gradito questo tipo di atteggiamento. In assoluto io faccio una riflessione, che noi a volte discutiamo sull'efficacia o meno di certi tipi di gioco. L'efficacia o meno poi di certi tipi di gioco si misurano alla lunga e nella continuità, e questo è vero. Per il Milan è un unicum la partita con la Juve, ovviamente, e diciamo la dimostrazione di questo campionato va a favore di Allegri, perché comunque sta facendo una differenza rispetto all'anno scorso, considerevole, credo 15 punti in più. Quindi gli dà ragione, per cui sarà bellissimo e amabile discutere ancora per altri mesi sulle formule calcistiche, perché tu puoi giocare male come gioca in effetti Allegri e raggiungere lo stesso risultato, e puoi giocare benissimo come sta facendo giocare adesso la Juve Spalletti, e può ancora avere dei margini di miglioramento e non raggiungere quel risultato definitivo. Secondo me la verità è solo una, è che alla fine, diciamo, un certo ostracismo, un gioco basato sull'ostracismo nel calcio, a volte può essere più efficace di chi cerca di costruire una qualità di gioco. E per cui la mia conclusione è questa, che chi cerca di costruire una qualità di gioco diversa, chi cerca delle strade diverse per poter vincere, ci deve mettere un impegno 2, 3, 4, 5 volte superiore rispetto a chi invece campa la giornata, cioè sulla qualità dei singoli, sul mettere in campo i giocatori singoli, e chiaramente se ne strafrega della bellezza, della qualità del gioco. Io credo, guarda, ecco, nella mia presunzione, chiamiamola così, io credo che poi alla fine lo spettacolo calcistico che produca una qualità di gioco elevata poi alla lunga produce anche risultati di gioco. Questo lo hanno detto anche le grandi squadre, lo ha detto Guardiola nel tempo, lo ha detto Sacchi nel tempo, lo hanno detto tutti i grandi rivoluzionari del calcio, coloro che hanno apportato delle modifiche importanti nel gioco del calcio, che poi è stata gradita dal pubblico, hanno anche ottenuto dei risultati.
0: Chiaro, direttore, grazie come sempre. Direttore De Paola, ci troviamo lunedì.
2: Grazie a voi.
0: Grazie al direttore De Paola. Noi invece ci prendiamo una breve pausa e rientro Lorenzo Di Benedetto. Cambio per 2 settimane per quanto riguarda il palinsesto del lunedì. Anticipiamo Mirko Nicolino 12.05, mentre l'Apo De Carlo lo avremo il mercoledì. Quindi ci troviamo tra poco con Di Benedetto, Mirko Nicolino, Len Valneghi in chiusura. Vi aspetto.

Buongiorno cari amici, benvenuti, buonanotte al solito, buonanotte, buona serata. È difficile perché ci mandate in onda diverse volte al giorno e quindi può succedere, come sapete, che mi trovate la mattina alle 8 o mi trovate alla sera molto tardi. Quindi facciamo così, non vi saluterò più, vi darò semplicemente benvenuti. Benvenuti nel mio salottino, benvenuti nel salottino di Gosvip. In questa nuova settimana ci sono tante cose che ho preparato o che sto preparando. Mi piace molto l'idea di scoprire cose che diamo per scontato perché è da sempre che le usiamo, ma in realtà non conosciamo, come nelle parole spesso, non conosciamo l'etimologia della parola. E lo stesso delle cose che usiamo comunemente. Ora adesso sapete che ormai è raro ormai scrivere a biro, scrivere a mano, a mano libera. Io lo faccio ancora e mi stupisco, giuro, di avere ancora una bella scrittura, perché ormai siamo tutti digitalizzati, sia col cellulare che con i computer, e ormai scriviamo tutti così. Ripeto, è raro trovare il modo, che tra l'altro è molto raro anche e soprattutto nelle donne, perché ormai ci sono delle ragazze, ci sono delle donne che sono carrozzate proprio, con delle unghie talmente lunghe che mi chiedo come potrebbero mai tenere in mano una biro, una semplicissima biro bic. Comunque, forse è molto più comodo tenerla in mano per schiacciare, avete presente, no? Quelle con il gommino, schiacciare per digitare un pensiero. Allora ho detto, ma va bene, io amo ancora scrivere, mi piace scrivere, scrivere a mano, a volte riesco a mettere giù un pensiero meglio scritto, ancora in corsivo, che neanche digitalizzato, perché la scrittura mi dà il tempo necessario per riflettere a quello che sto scrivendo. Mi rendo conto che a volte la mente va molto più veloce della mano, perché siamo molto più veloci a digitalizzare che neanche a scrivere, sia in stampatello che in corsivo. Quindi sono un po' in difficoltà in questo, nel senso che vorrei andare più veloce, ma sapete bene che se vai veloce scrivendo viene fuori una schifezza. Sì, cioè,

E lì ti stanchi tantissimo, lì fai fatica arrivare alla fine di una, di un tema piuttosto che di un pensiero, perché proprio devi premere e c'è invece chi ha una scrittura un po' più leggera, intendo proprio fisicamente, cioè proprio di non premere sul foglio. E mi piaceva tantissimo quando il mio diario si sollevava, tanto era scritto fitto, che aveva queste pagine che diventavano quasi croccanti, non so spiegarvi, ed era bellissimo, scritto fitto fitto. Ancora ce l'ho un'agenda? Voi avete ancora un'agenda dove scrivete le vostre cose? Io sì, tantissimo, ho un'agenda verde, due ne anzi ne ho, tutte e due verdi, verde scuro, dove da una parte scrivo le ricette e soprattutto le ricette trasformate. Cioè le ricette quelle tradizionali, le ricette quelle con il glutine, le trasformo senza glutine, con i grammi, le cose. E dall'altra parte magari scrivo pensieri o cose da fare e metto in fila i pensieri, non che ne abbia comunque bisogno, però vi assicuro che se noi mettiamo nero su bianco scritto il pensiero e le cose che dobbiamo fare, probabilmente sarebbe tutto molto più chiaro. Quando avete tante cose da fare, scriverle vi aiuta, perché voi le avete pensate in un modo, ma quando poi andate a rileggerle, probabilmente dite: no, non va bene così, per questo qua, il numero 4, devo farlo subito dopo questo, e quindi non va bene qui, lo metto al secondo posto. Solo scrivendo è tutto più chiaro. Ah, io adoro questa cosa, l'adoro tantissimo. Mi rendo conto a volte di essere presa un po' anche dalla pigrizia, tipo, non trovo neanche una birra, vabbè, allora lo scrivo sul cellulare, ma non è la stessa cosa, davvero non è la stessa cosa. Io mi sono guardata in giro e ho trovato tipo 8 simboli che si usano quotidianamente, ma ormai non sappiamo, forse lo sapevo alle elementari, no, di un paio di cose, il resto no, non me lo ricordo neanche più. Soprattutto, per esempio, che si usano sovente tutti i giorni, ma non sai da dove arrivano. Per esempio, la chiocciolina di et, ok? Quindi la chiocciolina che usiamo per comporre un indirizzo email, dice: è il simbolo chiocciolina, quindi et, non nacque con internet. Nel 1536 un mercante fiorentino, Francesco Lapi, la usò in una lettera commerciale da Siviglia per indicare l'anfora, unità di misura del vino. Per secoli visse solo nei registri dei mercanti europei, ma come abbreviazioni di peso e prezzo. Nel 1971 Ray Tomlinson la scelse per la prima email perché era l'unico tasto della tastiera che non compariva in nessun nome, in nessun nome proprio. Ha senso. Ha senso. Quindi nasce da un italiano come abbreviazione di peso e prezzo. E nel 71 Roy Tomlinson la scelse come nella prima mail perché nessun nome poteva avere dentro la chiocciolina. È straordinario, è bellissima questa cosa. Vedete, io non lo sapevo, voi lo sapevate? Io no. La e-commerciale, che spesso e volentieri, per esempio sugli home banking piuttosto che su altre piattaforme, non la leggono, quindi dobbiamo scrivere proprio la e-normale. La e-commerciale, per esempio, è la fusione delle lettere et in latino, è la parola et, e. I romani la usavano in corsivo dal primo secolo d.C. per scrivere più in fretta. Nell'undicesimo secolo era ancora considerata la 27ª lettera dell'alfabeto inglese. I bambini a scuola recitavano l'alfabeto e finivano con la X, con la Y, con la Z, and per se and. È straordinario. Quella frase storpiata nel tempo divenne la parola ampersand. Ampersand. Allora, io la uso quando devo fare, per esempio, devo fare un collegamento. Se l'ultima parola, ed è così, spessissimo è così, l'ultima lettera della prima parola ovviamente è una consonante, e la prima parola dell'altro, tipo un numero, è sempre una.

0: una vocale, scusatemi. L'ultima è una vocale e la prima è una vocale. Per unire le due cose, non mettere e, ma metto and. È bellissimo, io lo trovo molto elegante. La Croce Rossa. Quanti di voi non sanno da dove arriva la Croce Rossa, quella che vediamo nei soccorsi? La Croce Rossa non ha origine medica, è la bandiera svizzera con i colori invertiti, bianco su rosso. Diventa rosso su bianco. Bianco su rosso diventa rosso su bianco. La scelta fu fatta nel 1863 a Ginevra per rendere omaggio alla neutralità svizzera, paese in cui fu fondata la Croce Rossa. La Turchia si rifiutò di usarla, la vide come simbolo cristiano. Da quel rifiuto nacque la mezzaluna rossa turca. Vabbè, ma noi, la Turchia è uno stato.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Che ho presentato, mi viene rubato il brevetto. Per quanto tempo la puoi usare? Io ne posso costruire, mi posso inventarne altre, a meno che, come a volte è successo, la delusione è talmente cocente, talmente feroce, che ci sono uomini che non si sono mai ripresi da questa cosa. Però, per esempio, il gioco del Tetris, questo qua è russo, mi sa, Pajitov creò il Tetris nel 1984 su un computer sovietico senza schermo grafico. Il gioco divenne subito un fenomeno, ma la Russia considerava ogni invenzione dei suoi cittadini proprietà dello Stato. Via, tutto suo. Del resto è proprio l'ideologia che è così. Quindi, adesso mi verrebbe da dire, è il comunismo che è così. Cioè, questo è l'emblema proprio più di tutti, di una semplicità aberrante quasi. Io faccio qualcosa, costruisco qualcosa che mi potrebbe far diventare fantamiliardario, ma è dello Stato e quindi comunque è proprietà di tutti. Benissimo, tu ti fai e tu hai l'idea, hai l'ingegno, però è lo Stato che ti arricchisce. Ma perché non lo Stato poi non è che ha dato modo a tutti di contribuire al guadagno di questa cosa? Assolutamente no. Pensateci, il telefono è stato veramente una cosa che spesso se ne parla ancora. Spesso se ne parla ancora, soprattutto in quei telefilm, serie TV, ok? Dove sono fatte o come il protagonista, in questo caso, tipo Antonio Meucci, che dice: costruì il primo prototipo a Cuba nel 1854. Consegnò i disegni alla Western Union Telegraph per trovare finanziatori. Nel 1876 Alexander Graham Bell, ex dipendente della stessa società, brevettò un dispositivo identico. I disegni di Meucci erano stati smarriti. È così. Però ora si sa, voglio dire, anche riqualificare questo nome, date a Cesare quel che è di Cesare, non se ne parla mai, vero? Però così, a me queste cose però mi fanno un po' arrabbiare, queste cose mi fanno parecchio fastidio. La corrente alternata. Nikola Tesla, questo tra l'altro fa parte del programma del venerdì con Yes We Are, fa parte dei complotti. Adesso vi dico, Nikola Tesla inventò il sistema che permette di trasportare l'elettricità su lunghe distanze. Senza di esso le città non si sarebbero mai illuminate. Edison, che aveva investito tutto su un sistema diverso e inferiore, chiese a Tesla di migliorare i suoi generatori, poi rifiutò di pagargli i $50,000 promessi. Capite che c'è sempre qualcuno che fa il furbo, da sempre. Il problema sta che, per esempio, Nikola Tesla aveva anche progettato un'elettricità gratuita per tutti. Ma secondo voi potrebbe mai essere possibile una cosa del genere? Soprattutto in Italia, che abbiamo veramente più operatori di gas e luce che neanche sentimenti. E quindi figuriamoci se potrebbe mai essere una cosa di questo genere. No, non è possibile, perché dal momento in cui io so perfettamente che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale tutti, anzi in realtà durante il ventennio è stato inculcato che dovevamo comprare casa, che l'italiano doveva per forza avere radici, che dovevamo, parlo al plurale, che il bene più prezioso sarebbe stato la casa. Nessuno ha mai pensato per una frazione di secondo che era semplicemente un modo per rimpinguare le casse delle banche. Non ci ha mai pensato nessuno all'epoca, e quindi tutti a comprare casa, tutti a indebitarsi dal 30 fino per i seguenti 30-40 anni, e così lo stanno facendo ancora. E così c'è gente che ancora questa testa che dice io almeno ho qualcosa, una casa. Allora, io sappiate che da come sto parlando ovviamente non sono d'accordo sull'acquistare una casa, però dall'altro canto ringrazio i miei genitori che lo hanno fatto, per l'amor del cielo. Io una casa non la voglio comprare. Quando le persone dicono paghiamo l'affitto, sono soldi buttati via, no, io non la penso assolutamente così, perché dipende innanzitutto che tipo di casa abiti. Se abiti in un tugurio o in un posto dei ratti, allora sono soldi buttati via. Ma se puoi abitare in un contesto pulito, in un contesto dove abitato bene, diciamo, dove non hai infiltrazioni di muffa, dove hai una casa bella grande, la possibilità di essere magari un pochino in centro, vuoi stare un po' decentrato, è quello che tu ti permetti, che poi ti puoi permettere di pagare d'affitto, che effettivamente ti può far scegliere la casa. Ma tu che ci vivi dentro la puoi migliorare. Quando voi dite i soldi per l'affitto sono soldi buttati, allora anche i soldi per qualsiasi tipo di abbonamento, i soldi per Sky sono soldi buttati, i soldi per Netflix sono soldi buttati. Voi pagate un servizio, io pago un servizio, casa mia non mi interessa comprarla, pago un servizio, ho scelto una casa molto grande, una casa con un bel balcone, e quindi pago il giusto, perché pago il giusto, però è un servizio. Vivere in una casa salubre, vivere in una casa esposta al sole, quindi riesco a godere delle tutte le luci del fino al tramonto, riesco a vivere, sono abbastanza in centro, ho un posto macchina, io sto benissimo, pago un servizio, la casa è un servizio. Per quale motivo io dovrei acquistare una casa? Ma non mi interessa, a meno che ovviamente non sia un investimento da fare in una casettina in montagna, una casettina al mare, dove quando sono stanca so che la posso rivendere quando voglio. È più difficile in un contesto urbano, cioè, se ci fate caso è pieno di cartelli vendesi, vendesi, vendesi. Perché non vendono? Per quale motivo io dovrei andarmi a imprigionare? Poi ognuno fa libero di fare quello che vuole, e questo è il mio modestissimo pensiero. Io vivo molto serenamente con il fatto di sapere che domani non voglio più vivere in questa casa, cambio. Dov'è il problema? Vado a vivere in un altro appartamento, oppure in una villa bifamiliare, che ne so io. Ho la possibilità di scegliere, probabilmente nella mia testa è perché mettere radici non è una cosa che ha mai fatto per me. Quindi non mi interessa arricchire le banche, sono proprio contro questa cosa, è una cosa che mi spaventa tantissimo, proprio forse perché ho visto i miei genitori fare un sacco di sacrifici. Ok, hanno fatto dei sacrifici, ma ne è valsa la pena, perché loro adesso hanno una casa, una bella casa.

loro nel loro contesto, con il giardino e tutto. Probabilmente era anche un'epoca un pochino diversa la loro, non lo so, non lo so. Io infatti ogni volta mi capita, quando c'è da fare i conti proprio, dico, ma la gente come fa a risparmiare? Cioè io la invidio tantissimo, con uno stipendio di 1200-1300 euro, facciamo la base proprio della povertà. 1.400 euro, questa è la base della povertà, eh. La soglia della povertà, stiamo sui 1.300-1.400 al giorno d'oggi con i rincari che ci sono. Mi chiedo, come fate a risparmiare? Cioè dovete rinunciare a un sacco di cose, perché già l'affitto, e l'affitto equivale a un mutuo, quindi non stiamo lì tanto a 50arla. O poi ci sono le bollette. Quando una famiglia, noi mediamente spendiamo 60, facciamo un per eccesso, 60 euro di gas e intorno ai 130 di corrente. Qui al sud spendiamo più di corrente che neanche di gas, perché il gas serve per l'acqua calda, per lavarsi e perché altro? Ah, per cucinare. E per cucinare, vabbè, certo, io cucino, ovvio, però non mi viene. E per cucinare. E poi la corrente serve per tutto, la corrente serve per i capelli, la corrente serve quando accendi il forno, perché in questo caso è elettrico, non è a gas, la corrente serve per un sacco di cose, servirà per moltissime altre cose quando arriverà quel caldo fotonico dove io dovrò accendere i condizionatori. E cosa succede? È fatta a fasce. Ok, la fascia 1 è quella, la fascia 2, zero proprio, ti spellano vivi. La fascia 3 è quella che va dalle 23 alle 8 del mattino, se non ricordo male, ed è quella un po' più calmierata, quella dove puoi a manetta rinfrescare casa, ma alle 23 tendenzialmente o sei fuori casa perché fa caldo, o se sei in casa, cominci già un'oretta prima ad accendere il condizionatore. Quell'oretta prima che va dalle 22 alle 23 è uno stipendio. Quindi come si fa? La spesa, abbiamo fatto proprio il conteggio. Siamo in due, noi, vabbè, due con due cani e un gatto. Cani che sono piccoli, cioè sono di razza contenuta. Ma spendiamo in media dalle 300 alle 400 euro al mese, senza gli extra. Come si fa? Cioè, come è possibile? Cioè, ci vogliono sicuramente due stipendi, ma è sicuro che ci vogliano due stipendi. E poi devi per forza fare delle rinunce. Se mensilmente vuoi mettere da parte 100 euro, ti viene male però, se metti via, come lo sapete, sono proprio i conticini, 100 euro al mese sono 1200 euro che metti via all'anno, che ci fai? Devi veramente metterti nell'ottica di mettere via il più possibile. Per esempio, mi ricordo che qualche anno fa mia sorella e mio cognato mettevano via 20 euro a testa, quindi 40 euro alla settimana in una sorta di porcellino. Quando lo hanno aperto, quindi parliamo di da settembre alle vacanze, quindi neanche un anno solare, però sono tanti, se ci riflettete, 40 euro alla settimana sono tanti soldini, sono tanti veramente, per me sono tantissimi. Hanno fatto praticamente le vacanze, erano in cinque. Hanno fatto le vacanze mangiando gratuitamente, nel senso che hanno pagato quello che dovevano pagare, ma mangiando con i soldi che hanno risparmiato, sempre loro ovviamente, sono potuti andare a mangiare fuori praticamente tutte le sere, in cinque. Vale la pena, sì, vale la pena fare questo genere di sacrificio. Non sempre, io, non ce io personalmente non credo di poterlo mai fare 20 euro la settimana, però se siamo in due. Però, boh, non lo so, per me sono tantissimi soldi, forse non ne vale neanche la pena, perché noi siamo in due, cosa vai a risparmiare così tanto? Però ha senso. Per esempio, voi avete modo di poter risparmiare qualcosa, tipo avete delle monetine in tasca, dove le mettete? Spendete anche quelle per il caffè, magari, perché ormai è tutto digitalizzato, ormai si paga tutto con la carta e gira poca moneta, anche se in realtà la moneta serve sempre. Ma è qualcosa che secondo me il contante non dovrà mai sparire. Lo dicevo prima da commerciante, da partita IVA, e lo dico anche adesso. Non dovrebbe assolutamente sparire, perché ci sono dei meccanismi che vanno coccolati, contemplati e nutriti con i contanti. Non sto dicendo in nero,
Non sto dicendo che uno debba per forza il contante uguale nero, perché non è tracciabile. A parte che ognuno fa quel cavolo che ne ha voglia, però l'idea anche di dare la mancia, l'idea di dare quella monetina a quel tizio che ne so, sta mendicando con il cane, e io trovo che sia la cosa più vile in assoluto, perché se mendica da solo io non lo cago di pezza. Se vedo che mendica con il cane, io do l'eurino, un obolo, ma per il cane. In Italia è vietato. In Italia è vietato, ma cosa vuoi fare? Glielo vuoi dire? Scusa, guarda che sta, è contro la legge mendicare con il cane. Non lo fai, non lo fai, gli dai l'eurino. Che fai? Cioè, non, sono una debole sotto questo punto di vista. Se si tratta di animali, sono una debole. Comunque, parlando d'altro, il contante è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Vai a prendere una stupidaggine, cosa fai? Paghi con la carta? Cioè, ma qualcuno ha idea del commerciante, dell'artigiano, quanto devi pagare alle banche? Se anche solamente il noleggio del posto gli costa 11 euro, quando sono dei ladri, ok, 11 euro. Dopodiché ogni transazione ha un costo. Se io pago anche 3 caffè, 4 caffè, sono comunque sanzionati. Perché non gli dai 4 euro? Cioè, non lo fai più felice. Quindi, per un certo periodo di tempo, per esempio, io e Mauro abbiamo messo 1 euro e 2 euro massimo. Cioè, scusate, minimo 50 centesimi nel porcellino. Non abbiamo messo via tantissimo perché è durata qualche mese, però, se non ricordo male, 370 euro li abbiamo raccattati. Io li ho raccattati perché lui ci voleva mettere anche dentro 10 centesimi e non si fa. 1 euro o 2 o al massimo 50 centesimi, 370 euro in forse 2 o 3 mesi, perché non è che li hai sempre a portata, oppure può succedere che tu abbia il resto, però se ci riflettete, 370 euro sono tantissimi soldi. Per me sono tantissimi soldi, e con quei soldi non mi ricordo cosa abbiamo fatto. Probabilmente in uno ci abbiamo pagato una bolletta, perché d'inverno, parlo del nord, quando eravamo al nord ci arrivavano di quegli schiaffoni di bolletta del gas che lo so solo io. Mentre da qui, sì, parliamo di 60 euro di 2 mesi di gas e qualcosa come 130 euro di luce, ma è abbastanza, parliamo sempre di 2 mesi, non è tantissimo di corrente. E comunque al nord spendiamo decisamente molto, molto, molto di più, ma anche con uno stipendio base fai fatica a mettere. Io ammiro chi riesce, ma non credo che ci sia. Voi riuscite a mettere da parte qualcosa? Voi riuscite ad avere, veramente essere senza pensieri e poter dire sì, metto via questi soldini, sì, riesco a mettere questo mese, riesco. Io non ci riesco, anche se faccio la brava, io non ci riesco. C'è sempre qualcosa. Adesso c'è poi anche la toilettatura dei cani, poco e che ti costa, sono 40 euro. Caspita, 40 euro sono tanti. Vabbè, io e il mio salutino e i miei sproloqui, ci vediamo domani. Domani parleremo di cibo, domani parleremo di ricette, scusate la voce. Vi auguro una bellissima giornata. Ditemi se riuscite a risparmiare. Ditemi se riuscite a risparmiare, per favore, e come, che accetto qualsiasi tipo di consiglio. Un bacio grande.

0: Il Quirinale ha inviato una lettera formale al Ministero della Giustizia per chiarire i contorni della grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. La richiesta nasce da recenti inchieste giornalistiche che sollevano dubbi sulla veridicità delle motivazioni umanitarie presentate a sostegno della domanda di clemenza. Il Colle, sottolineando di non disporre di strumenti investigativi propri, ha sollecitato accertamenti urgenti per verificare la reale situazione del minore al centro della vicenda. Via Renula ha già avviato le verifiche in collaborazione con la Procura Generale di Milano, con i primi esiti attesi entro le prossime 24 ore. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è giunto oggi a San Pietroburgo per un cruciale incontro diplomatico con Vladimir Putin. La notizia diffusa dall'agenzia IRNA conferma il colloquio volto a discutere le tensioni attuali e le prospettive di cooperazione tra Teheran e Mosca. L'incontro avviene in un momento d'estrema delicatezza, con le diplomazie impegnate a gestire le ripercussioni delle recenti escalation nel Golfo. Il Cremlino ha confermato la disponibilità del presidente russo a confrontarsi direttamente con il capo della diplomazia iraniana sullo scacchiere medio orientale. Il presidente libanese Joseph Aoun ha lanciato un duro monito contro Hezbollah, definendo tradimento il trascinare il paese in guerra per interessi stranieri. In una dichiarazione ufficiale ha ribadito che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto, garantendo che non accetterà alcun accordo umiliante per la nazione. Le parole del capo dello Stato segnano una chiara presa di posizione contro l'ala armata sostenuta dall'Iran, responsabile, secondo leader libanese, d'avere minato la stabilità interna. Intanto, mentre negoziati tra Iran e Stati Uniti restano in stallo, il traffico marittimo nello stretto di Hormuz rimane debole, con una parziale ma inconsistente ripresa soggetta all'evoluzione dello scenario. Se la guerra finisse oggi, l'impatto varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga già sino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica. Queste le parole di Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, in audizione su Documento di Finanza Pubblica alle Commissioni Bilancio Riunite di Camera e Senato. A Milano la GUP Giulia Marozzi ha inviato a giudizio Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle ingenti somme ricevute da Silvio Berlusconi. L'inchiesta, inizialmente partita da Firenze e poi trasmessa a Milano per competenza territoriale, contesta la violazione degli obblighi di comunicazione patrimoniale previsti dalla normativa antimafia. Si parla di flussi di denaro che avrebbero superato i 40 milioni di euro, in parte coperti da prescrizione, che la Procura intende chiarire nel dettaglio processuale. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale Meneghino. È andato in scena l'ultimo atto al Teatro La Fenice di Venezia. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha ufficializzato la risoluzione del rapporto con Beatrice Venezzi a causa di gravi divergenze. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore alla stampa argentina hanno creato un clima di totale incompatibilità con l'orchestra veneziana. La Fondazione ha sottolineato la necessità di tutelare l'istituzione da affermazioni ritenute gravemente delegittimanti e offensive per i lavoratori. Il segretario della CGIL Venezia ha definito la decisione un atto inevitabile per ripristinare la necessaria serenità professionale. L'inchiesta giudiziaria che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi entra nel vivo, confermando il coinvolgimento di diversi soggetti legati al sistema arbitrale. Gli inquirenti hanno proceduto con l'iscrizione nel registro degli indagati di vari profili tecnici e sportivi, concentrandosi sulla regolarità di alcune direzioni di gara della stagione 2025. Un dato rilevante che emerge dagli atti è l'assoluta estraneità di qualsiasi dirigente dell'Inter alle contestazioni mosse dalla Procura. Mentre il mondo del calcio attende l'esito di queste indagini, la Federcalcio monitora la situazione per evitare contraccolpi sulla serenità del finale di campionato e dei vertici arbitrali.
1: Il cemento e il calcestruzzo non sono soltanto materia costruttiva, ma una forma di linguaggio. Si esprimono nelle geometrie che orientano lo spazio urbano, nelle superfici che trattengono la luce, nei segni lasciati dal tempo e dall'uso quotidiano. Per riscoprire questi materiali, IIC, l'industria italiana del cemento, la rivista che dal 1929 racconta il cemento attraverso le opere, in collaborazione con Federbeton, la federazione che rappresenta il settore del cemento e del calcestruzzo, torna al Fuori Salone Pallone con un incontro dedicato. La conversazione si è snodata tra progettazione, materiali, sostenibilità e cultura dell'immagine, ponendo al centro alcune delle questioni oggi più rilevanti nel dibattito architettonico: l'evoluzione del linguaggio delle città, il valore del riuso, il ruolo del cemento e del calcestruzzo nel progetto.
2: Siamo qui al Salone Immobile per rappresentare quanto i nostri materiali saranno protagonisti anche del futuro cambiamento, della rigenerazione urbana, in un'ottica che è la sfida del nostro tempo di maggiore sostenibilità e circolarità. Con i nostri materiali, che hanno un alto contenuto di innovazione e di ricerca, possiamo dare delle soluzioni pratiche a quello che è l'attualità del nostro tempo, quindi migliorare la sostenibilità, la circolarità. Con i nostri calcestruzzi drenanti riduciamo l'impermeabilizzazione dei suoli e grazie al nostro colore chiaro, naturale e anche alla nostra materialità riusciamo a ridurre fenomeni come l'isola di calore e fornire un maggior comfort dell'abitato, che questo è uno dei nostri principali compiti.
1: L'appuntamento è stato anche l'occasione per lanciare la terza edizione di Scala di Grigi, il concorso fotografico promosso da IIC e Federbeton, quest'anno dedicato ai linguaggi urbani.
3: Quell'immagine grigia, povera del cemento bisogna dimenticarsela, perché invece il cemento contemporaneo è un cemento bellissimo, è un cemento ricco, denso, forte, vero. E proprio su questa immagine del cemento abbiamo lanciato la nuova edizione del concorso, che si chiama Scala di Grigi e che è dedicato al linguaggio urbano. E quindi, proprio se siete appassionati del cemento faccia vista, del cemento che si vede nella città, che fa bella la città, questo è il concorso che fa per voi. Ci aspettiamo molte fotografie, soprattutto dai ragazzi che sono sempre più appassionati di brutalismo ovviamente raffinato, come può essere il brutalismo italiano.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. L'alta pressione sarà ancora dominante sul nostro territorio nella giornata di martedì, ma inizierà ad essere disturbata da questa perturbazione che transiterà sull'arco alpino. Guardate infatti come aumenteranno gradualmente le nubi, comunque sul centro-sud ampi spazi di cielo sereno. Precipitazioni che dunque interesseranno Alpi e Prealpi, e nella seconda parte del giorno qualche fenomeno rischierà di essere localmente a carattere temporalesco, rappresentato infatti dal colore fucsia. Nel corso della giornata di martedì dunque, in definitiva, sarà una giornata in prevalenza stabile soleggiata sulle regioni centro-meridionali. Al nord invece aumenterà gradualmente l'instabilità su Alpi e Prealpi, con qualche fenomeno in parziale sconfinamento, specialmente sul nord-ovest. Temperature massime che perderanno qualche grado, stabili invece altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

0: Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica sera. Chi sorride di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all'obiettivo Champions League portandosi a più 6 dal quinto posto occupato da Como e Roma. L'avvio è soporifero, con la prima occasione solo al 35esimo per Rabiot, neutralizzata da Di Gregorio. Poco dopo, un gol di Thuram viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa, la chance migliore è per Salmakers, che colpisce la traversa al quinto. Il finale è bloccato, con le due squadre che paiono accontentarsi dello 0-0. Il Milan resta terzo, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta. All'Olimpico Grande Torino, l'Inter di Chivu rallenta la corsa verso lo scudetto. Il 2-2 finale matura in 20 minuti di fuoco dopo un netto controllo nerazzurro per oltre un tempo. Le reti di Thuram al 23esimo e Bissek al 61esimo sembravano avere chiuso i giochi, ma il Torino si sveglia grazie ai cambi di D'Aversa. Al 70esimo Simeone accorcia le distanze con uno scavetto, poi al 78esimo Vlasic trasforma il rigore del pareggio dopo il fallo di mano di Carlos Augusto rilevato dal VAR. Nonostante lo stop, domenica prossima a San Siro alle 20.45 contro il Parma, l'Inter avrà la possibilità di festeggiare matematicamente il titolo in caso di vittoria. Questo pareggio intanto certifica la salvezza del Torino. E prima del match contro il Torino ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Siamo meravigliati, ha detto dalle dichiarazioni e dei comunicati usciti. Abbiamo agito con correttezza. Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sono certo che rimarremo estranei alla vicenda. Marotta ha ricordato le decisioni avverse subite lo scorso anno, come rigore non concesso su Bissek contro la Roma, ribadendo la volontà del club di isolarsi dalle polemiche per concentrarsi sulla conquista del meritato scudetto. La dirigenza nerazzurra ostenta dunque assoluta serenità rispetto agli sviluppi giudiziari che stanno coinvolgendo i vertici arbitrali. Intanto l'inchiesta milanese s'allarga. Oltre a Rocchi e Gervasoni è indagato anche Daniele Paterna. Giovedì 30 aprile Rocchi è chiamato a comparire davanti al PM Ascione, filtra l'intenzione dell'ex designatore di avvalersi della facoltà di non rispondere. La situazione è critica per la FIGC, con il ministro Abodi che ha avvertito non potranno non esserci conseguenze. Si valuta l'ipotesi di un commissariamento, sebbene esperti di diritto sportivo come Mattia Grassani ritengano la procedura improbabile e priva di presupposti. Il rischio paventato da ambienti UEFA è drammatico. Un commissariamento potrebbe portare alla revoca degli europei 2032 e all'esclusione delle italiane dalle coppe. Tennis, Lorenzo Musetti approda agli ottavi a Madrid superando l'olandese Griekspoor per 6-4-7-5. Il canarino si dichiara soddisfatto della solidità mostrata e sfiderà ora il ceco Jiří Lehka. Dall'altra parte Jannik Sinner ha ritrovato il suo miglior tennis battendo il qualificato Möller per 6-2-6-3. Il numero uno al mondo, che ha definito il match più compatto rispetto all'esordio, affronterà negli ottavi il britannico Cameron Norrie. Sinner insegue un primato storico. In caso di trionfo a Madrid diventerebbe il primo tennista vincere 5 Masters 1000 consecutivi, superando i record di Djokovic e Nadal. MotoGP, Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, quarta prova del mondiale. Il pilota del team Ducati Gresini precede l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che consolida la sua leadership in campionato, e il connazionale Fabio Di Gianantonio. Ai piedi del podio chiude Jorge Martin. Giornata nera per le Ducati ufficiali. Marc Marquez cade al secondo giro, mentre Francesco Bagnaia è costretto a ritiro per un problema tecnico a metà gara. La top 10 è completata da Ogura, Fernandez, Zarco, Bastianini, Aldeguera e Costa, in un weekend che conferma l'altissima competitività delle scuderie italiane in terra spagnola. Ciclismo, Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogna-Liegi, centrando il quarto successo nella Doven. Il fuoriclasse sloveno ha sferrato l'attacco decisivo sull'Eredu, restando in fuga con il giovane Paul Sexa, poi staccato definitivamente. Pogacar conquista così la sua terza classica monumento stagionale, confermandosi in uno stato di forma straordinario. Dopo la caduta a inizio corsa, che aveva spaccato il gruppo, il lavoro della UAE Team Emirates è stato fondamentale per ricucire lo strappo e permettere al campione del mondo di involarsi verso il traguardo.
1: Avviso ai naviganti. Scherzo. Avviso a tutti i veri calciofili. Non fidatevi dei moralisti che stanno arrivando a frotte per condannare la VAR. Gli imbrogli vareschi, il povero Rocchi che probabilmente risulterà, come capita spesso, essere innocente, ma intanto viene buttato ai cani, E così probabilmente succederà dell'Inter, che in questo momento viene trattata come la Juve di Calciopoli. Non fidatevi dei moralisti, perché sono quelli che hanno preteso, voluto, desiderato la VAR, che hanno continuato a dire che finalmente giustizia, finalmente chiarezza, finalmente indipendenza da quelle che potevano essere le levate di ingegno degli imbroglioni che ci sono sempre, e invece ci hanno ridotto in questa maniera. Perché, beh, forse se mi seguite da qualche tempo sapete che detesto la VAR non per una questione di gusto, ma per una questione di principio, perché tutti si dimenticano la famosa frase: chi controllerà i controllori? Cioè, hanno preteso di venderci uno strumento che dava sicurezza sul trattamento arbitrale perfetto nel mondo del calcio, ecco, ma anche un po' imperfetto, ma non come spesso e volentieri abbiamo visto casi famosi di rigori sbagliati, rigori non dati, tante cose. La discussione della VAR è diventata più abbondante di quella del processo di Biscardi. Quindi non fidatevi di quelli che in questo momento dicono sarà fatta giustizia. Sarà fatta solo di nuovo confusione alla faccia del povero calcio, che una volta ci divertiva e adesso ci assilla di problemi non sportivi.

0: Amici di Trebi Meteo, ben trovati a questo aggiornamento con la TG di Trebi. La nuova settimana è iniziata ancora con tempo in prevalenza stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte sul Mediterraneo. Lo vediamo bene dal satellite che ci mostra l'Italia ancora sgombra da nuvolosità significativa, c'è qualche velatura in transito, qualche addensamento nuvoloso sul canale di Sardegna, canale di Sicilia, ma non interessa ancora le nostre zone. Poi nel corso dei prossimi giorni però qualcosa comincerà a cambiare, lo vediamo bene da questa grafica riassuntiva, l'anticiclone tende a defilarsi più verso sud, arrivano correnti un po' più umide e instabili dal nord Atlantico che porteranno un aumento della nuvolosità fin da martedì sulle regioni settentrionali con anche delle acquazzoni dei temporali che poi nel resto della settimana si estenderanno qua e là anche al centro-sud. Andiamo a vedere intanto la situazione a livello delle temperature, temperature in quota 1500 metri, 850 ettopascal, dove sono ancora piuttosto elevate in questo periodo sull'Italia, sull'Europa centro-occidentale, con massime anche oltre 26-27 gradi, però vedete quest'aria fredda è proprio legata all'instabilità che ci interesserà nel corso dei prossimi giorni, aria fredda che non andrà a interessare a colpire direttamente l'Italia, lambirà soprattutto le zone adriatiche, però comunque porterà un calo delle temperature proprio nella seconda parte di settimana, sarà decisamente più avvertibile quest'aria fresca in arrivo. Andiamo adesso a vedere la situazione attesa per domani dal punto di vista delle piogge, non abbiamo particolari fenomeni su gran parte d'Italia, specie al centro-sud, vedete la giornata sarà asciutta, però al nord, fin dal mattino qualche acquazzone temporale transiterà su Alpi e Prealpi, localmente anche sulle zone pedemontane. Poi nel corso del pomeriggio ancora temporali acquazzoni piuttosto diffusi sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e Dolomiti, ma tratti anche sulle pianure, specialmente del Piemonte. Infine concludiamo con una dinamica del weekend 1-3 maggio con una prima tendenza che vedrà un venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, con tempo che già migliora sull'Italia, quindi sarà abbastanza bello ma ventoso e temperature piuttosto basse, anche sotto i 20 gradi di massima, soltanto l'estremo sud venerdì ancora un po' di instabilità, Sicilia, Calabria rischiano ancora qualche pioggia. Poi sabato migliora praticamente ovunque, sarà una giornata in prevalenza soleggiata, con anche il vento che tenderà ad attenuarsi e temperature che cominceranno ad aumentare. Domenica tendenza adesso una giornata ancora piuttosto buona con qualche nuvola in arrivo al nord, ma in gran parte d'Italia sarà soleggiato. Dunque un weekend che si preannuncia tutto sommato discreto, ma rimanete aggiornati per tutti i dettagli qui sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Dov'è Rocky? Chiedeva Massimiliano Allegri durante una finale alla guida della Juventus, finale di Coppa Italia. Dov'è Rocchi? Indagato per frode sportiva. E voi sapete bene che bisogna essere garantisti fino all'ultimo momento, che un avviso di garanzia va preso per quello che è, perché in Italia in passato ci sono state delle cose molto gravi con personaggi condannati a prescindere ancor prima, e quindi io riporto la cronaca. Ho letto, come avete letto voi, favoritismi, la denuncia del favoritismi con determinati arbitri che dovevano indirizzare determinate partite, hanno raccontato della storia legata a doveri, sia di campionato in quella famosa partita di Bologna che l'Inter poi perse e fu decisiva per la corsa a scudetto, sia in Coppa Italia. Avete letto, è inutile che vi riporti, ma è giusto fare cronaca, doveri che era stato utilizzato prima per non essere utilizzato dopo, Udine, quello che è successo Udinese Parma, la denuncia su un intervento per concedere un calcio di rigore picchiando duro sulle vetrate di Lissone, delle cose gravissime, e io riporto la cronaca che avete letto anche voi. Poi però c'è un po' di schiena dritta che dobbiamo utilizzare, e soprattutto, siccome io vi devo sempre ringraziare perché su questo canale siete in tantissimi, avete raggiunto cifre esorbitanti, il merito non è il mio ma è il vostro, vi prego di perdere 5 minuti, 3 minuti dopo questo video per contare tutti i video che sono stati fatti sul concetto e sul sistema arbitrale da ribaltare, da commissionare, da mandare a casa il designatore che gode e ha goduto spesso di una buonissima stampa, e ovviamente quelli che fanno finta di nulla o che avevano fatto finta di nulla adesso tornano in campo, perché è normale che adesso siamo dinanzi all'indifendibilità. Ripeto, non mi riferisco a quanto ha fatto il PM, che è già di per sé grave, perché aspetto i vari passaggi, ma è tutto il resto che vi deve adesso tornare in mente. Io non potrò mai avere sconti per Gravina, né prima, né durante, né dopo, perché il peggior direttore, presidente federale e direttore del calcio italiano della storia, ha bypassato, trascurato, non affrontato questo argomento quando evidentemente il signor Rocchi andava rimosso dall'incarico. Adesso, tra l'altro, mentre vi sto parlando, lui dice le sue parole che io devo rispettare, io sono innocente, farò chiarezza, ma non è questo il punto. Il punto è l'inadeguatezza del sistema e quello che...

viene fuori ogni 10 minuti e prima c'era il presidente e poi adesso abbiamo letto delle cose su Orsato e adesso il discorso relativo a Rocchi, a Bodi che dice è molto grave, certo è molto grave, ma lo sapevamo, se ci fosse stato un sistema federale, un palazzo giusto, in grado di intervenire, di entrare a piè pari in tackle scivolato, l'avrebbero sollevato per i suoi errori e non per tutto quello che sta accadendo adesso e che avrà bisogno di un ulteriore supplemento. Rocchi è la conferma di quanto il calcio sia malato da sempre e di quanto non ci sia stato l'interesse dinanzi a errori evidenti, reiterati, senza che ci fosse una tregua ogni settimana sempre. E per questo mi viene da sorridere quando poi lui andava con il compitino a Open Bar senza che nessuno facesse la domanda. Chi conduceva la trasmissione deve dire: scusi, scusi Rocchi, lei si presenta oggi che tutto va bene, ma posso farle una domanda? Visto che poi sono tutti bravi a fare i fenomeni e a giudicare le trasmissioni degli altri, quando poi però c'hai il sì. In modo che preferisco sorvolare, quando poi c'è però Rocchi che arriva soltanto se le cose sono andate bene, perché questo è il sistema. Se le cose sono andate bene, c'è Rocchi che dice: ma i miei arbitri, ragazzi, i miei arbitri sono stati straordinari. Questa volta percorso netto. Gravina che diceva l'errore del VAR 40, 42, 4%, 3%. Gli arbitri italiani, ricordatevele queste cose. Non è che siccome adesso Gravina è andato via, tutto quello che ha lasciato in eredità annessi e connessi i personaggi del calcio, a lui collegati, tutte queste cose dobbiamo far finta di nulla. Io non cambio dalla sera alla mattina, devo essere coerente, non posso essere quello che cambia una faccia da un momento all'altro. È la logica conseguenza di quanto noi ci meritiamo. È la logica conseguenza dove Rocchi doveva essere a casa. Altro che dove Rocchi, doveva già essere a casa. Avrebbero dovuto sollevarlo dall'incarico, avrebbero dovuto. Ho parlato anche di commissariamento dell'AIA, perché contrariamente a chi chiede il commissariamento della FIGC, dal mio punto di vista erano già accadute delle cose extracampo. Su gente al vertice che avrebbe dovuto portare questo discorso al commissariamento, e nessuno è intervenuto. Adesso siete meravigliati, adesso che fai? 5.000 tweet al minuto, adesso che fai? Tocchi l'argomento che è stato colpevolmente bypassato senza alcun tipo di scusa. Ho una domanda da fare, ma non è che questi arbitri siano guidati da un designatore scarso, scarso, scarso. La parola scarso va scandita in piena libertà, esattamente come abbiamo avuto il presidente federale più scarso e peggiore. Sempre dei dirigenti parlo, degli uomini non parlo mai, non mi permetto, sempre. Perché non è stato questo argomento toccato? Perché adesso diventa soltanto una lotta di campanile? Perché chiaramente il PM ha fatto venire fuori delle cose pesanti, virgolettate, su società accostate, e che se questa cosa la devi mettere o la metti tutta o non è che la fai la sintesi di quanto dice il PM. E ripeto, su questi argomenti io adesso non posso entrare. Devo essere garantista, ma nessuno ha garantito e ha dato garanzie al calcio italiano negli ultimi anni su una cosa che stava andando a rotoli. In ogni caso, io penso che un ministro dello sport, anziché dire molto grave, sì, è molto grave, lo sa pure se attraverso casa, la strada di fronte casa, dentro il mio amico che mi taglia la mortadella tutti i giorni, con tutto il rispetto, anche per lui è molto grave. Tutti sanno che è molto grave, ma perché adesso intanto in attesa di giudizio per demeriti sul campo non lo sospendiamo perché è scarso, figlio del sistema scarso che abbiamo avuto negli ultimi anni?
Perché non facciamo queste cose? Perché mandiamo la palla dall'altra parte? Io

fatto 25 video sugli arbitri, mi hanno pure scritto, mi hanno fatto scrivere, ho dovuto rispondere perché mi hanno fatto scrivere ufficialmente e non ci sono problemi a dirlo e io ho risposto che non mi permetterei mai di parlare delle persone, ma parlo degli arbitri che possa avere la libertà di dire che gli arbitri per me sono scarsi. Poi Alfredo sta dicendo una sciocchezza, nel senso che per te l'arbitro è il migliore, ma per me è scarso. Dov'è Rocchi? Dov'era Rocchi? Che faceva Rocchi in tutti questi anni? Perché nessuno l'ha fermato? Perché non gli hanno detto non sei capace, non sei all'altezza? E adesso si sono svegliati tutti perché c'è questa cosa in corso che, ripeto, devo rispettare sulle evoluzioni senza fare il fenomeno o tirare delle somme che non posso tirare. Quello che ho letto e che avete letto fa rabbrividire di più. Ma mi fa rabbrividire ancora di più che la vicenda arbitrale è stata messa in stand-by per anni senza cambiare, perché c'era la volontà di non cambiare, c'era la volontà di andare avanti così, c'era la volontà di non fermarsi fin quando arriva qualcuno e qualcosa che ti fa fermare perché bisogna approfondire determinate cose. Ma il più scarso andava fermato dal peggiore presidente della storia. Adesso noi paghiamo le conseguenze. Non so come andrà a finire, ma se dovesse finire in un determinato modo, poi devono andare tutti a casa. Perché mi vengono in mente brutte storie di 15 o 20 anni fa e devono andare tutti a casa, dal primo all'ultimo. Tutti quelli che dopo hanno voluto difendere la poltrona dopo quanto è accaduto con Gravina. Fatemi sapere dove Rocchi. Buon proseguimento e grazie a tutti. Un abbraccio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Perché Bayern Monaco e Real Madrid sono state due partite clamorose, decise da un arbitro che è stato protagonista e quindi alla fine rovinato 180 minuti di calcio fantastico, e così come il Paris Saint Germain che aveva di fatto demolito con un doppio 2-0 il Liverpool giocando un gran calcio. E dall'altra parte ci sono filosofie diverse, c'è la filosofia di Simeone che pur avendola cambiata la sua filosofia
4: è vero,
3: corso degli anni, però comunque le sue idee iniziali ce l'ha sempre. E dall'altra parte Arteta invece lui è tornato un po' indietro, perché prima era più spettacolare, adesso è un po' più concreto, e ci dobbiamo mettere comunque anche adesso il periodo complicatissimo dell'Arsenal, che la straconvinta di aver vinto il campionato invece lo perde molto vicino. Però la cosa

0: se dico questo.
1: Sono tanti.
0: Sì, a me uno che secondo me ha migliorato i calciatori è stato Zeman. Uno da migliorare i calciatori, cioè gli allenatori che migliorano i calciatori. Poi lascia perdere la proposta di gioco che non si è equilibrato. Ne ha migliorati parecchi di calciatori. E credo che l'allenatore deve avere anche quel compito, Daniele. Non soltanto l'aspetto tecnico, tattico, eccetera.
2: Assolutamente sì, ma insomma, se no, con tutti i soldi che guadagnano gli allenatori, quello sta a fare, solo la formazione. Devono contribuire a migliorare i giocatori. E a proposito dei giocatori che sono stati, diciamo così, reinventati, citerei l'esempio in Italia, l'esempio più clamoroso forse, quello di Andrea Pirlo.
1: Bravo,
0: sì,
1: Mazzone
2: è bravo, che lui stava trequartista, Mazzone lo inventò la piena di fede, e la fortuna sua e dell'Italia, perché l'Italia Mondiali vince con grande Andrea Pirlo.
1: Zambrotta, quindi faceva l'ala, è diventato uno dei frutificanti forti del mondo.
2: Esatto.
1: Ce ne sono quindi, tanti.
2: Assolutamente gli allenatori incidono moltissimo, insomma, assolutamente. E poi per tornare alla partita dell'altra sera, la partita che tutti abbiamo amato, insomma, gli stessi allenatori sono degli entusiasti di quella partita.
0: Ma non tutti però, non tutti, qualcuno.
2: No, gli allenatori delle
0: due squadre.
2: Luis Enrique, ma poi la finale.
0: Da noi sono convinto che qualcuno l'ha dito circo.
2: Sì, allora qualcuno ha anche detto che una squadra italiana su 5-2 non avrebbe mai preso due gol. Va bene, teniamoci pure questa. Ma detto questo,
0: io ho 5 gol non insegnava la squadra italiana, questo è il punto.
2: Esatto. Io ho la sensazione che la vera finale sia stata quella fra Paris Saint-Germain e Bayern, ma non è detto, perché diciamo, storicamente sono successe le finali, la partita si può accadere di tutto. Ricorderete in tempi recenti la finale vinta da Chelsea, che era nettamente favorito contro il DC di Guardiola, no? Lo ricordate? Quindi in una finale secca può succedere di tutto, però mi sembra che queste squadre giochino di altro livello e abbiano, dal punto di vista tecnico, delle cose che le altre due squadre che possono andare non abbiano. Poi,
0: Massimo, sei d'accordo sul miglioramento tecnico degli allenatori influiscono sul calciatore? Penso che
3: assolutamente sì. Assolutamente sì, io mi ricordo gli allenamenti che facevo io da ragazzo con le palle ritmiche, ve le ricordate?
1: Sì, come no, certo.
3: Adesso non si usa più, adesso non si fanno più tantissime cose, però poi ditemi voi magari se mi sbaglio, io non ricordo a memoria, a parte qualche piccolissimo caso, non ricordo che negli anni 90 delle partite importanti finivano 4-3, 5-4, 3-2, cioè erano tutte partite comunque diverse. Faceva, io mi ricordo un finale che è Milan a Bucarest e finiva 4-0, no?
1: Sì.
3: Milan Barcellona finiva 4-0, però poi dopo tutte le altre partite sono tutte state partite, cioè una volta per fare 4-5 gol altra squadra era molto complicato.
0: Ma io penso che sia cambiata, questo influisce anche un po' l'evoluzione o involuzione, fate voi, del ruolo del difensore, cioè ha cambiato molto il difensore,
1: anche adesso la scelta di impostare da
0: impostare e di fare una certa maniera,
1: lo fai e la scelta magari di farlo 10 volte o 4 volte, sì, alcune squadre abusano un po' di questa costruzione a basso e ci sono dei risultati, ci possono essere questo tipo di risultati, perché sia il Paris che Bayern non hanno rinunciato a questo di principio. Io vedo tutte le partite, non lo so, Massimo, Daniele e Lorenzo, che ne pensiate, ma insomma, qua tutti cominciano con la sostituzione a basso perché c'è l'illusione del primo pressing e quindi se tu lo riesci ad evitare c'è un'altra azione dall'altra parte per porre 7-8-10 secondi, cioè c'è un motivo dominante, se no che sono impazziti. Poi certamente c'è quello che c'ha il piede più o meno
0: delicato, raffinato, quello che invece...
1: oppure quello per esempio natore, capoccione che si impunta, dice no, facciamo, ho capito, con quali piedi, con quali giocatori, con quale cervello, e allora ci sono questi allenatori rosso,
0: la voglia di me lì domandare alla io sempre gioco al pallone, allora la voglia di darmi il pallone
3: fino ad oggi trovare una squadra che rinvia, fa la famosa puntata, no?
0: Vabbè, però intanto se lo potrebbe pure fare, ma è per ricordare un po'
1: il Napoli e il Como hanno questo schema.
0: Ecco, a proposito, Como-Napoli, bella partita.
1: Esatto, hanno due assist man dalla porta.
0: Sì.
1: Milinkovic-Savic e Budesk, che fanno tanto questa gettata lunga.
0: Sì, sì. Dicevi, Daniele?
2: Ma anche Maignan è bravo.
1: Bravo, sì.
0: Però, Lorenzo, vengo anche a te, questa è un po' una partita come Napoli che mette un un po' anche il discorso sul futuro, no? Per esempio Conte ancora qui, non sappiamo

0: che farà Fabregas e Tolleggi, insomma, che qualche pezzo lo potrebbe perdere, ad esempio Nico Pass, poi c'è da conquistare l'Europa, mette un po' in ballo anche il futuro, no, in questa partita.
1: Ma guarda, allora, la partita in sé il futuro lo mette, secondo me, poco in ballo, perché, cioè, soprattutto il Napoli, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como, andrà in Champions League, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como,
0: in Europa c'è.
1: Andrà via se vorrà andare via, o resterà se vorrà restare. Insomma, non credo che sarà una partita spartiacque per il Napoli.
0: Ma se dovessimo fare una previsione, ragazzi, sul futuro di Conte, secondo voi, così?
1: Va via.
0: Per te via? Ma dove va? Sì. Va allenare la nazionale?
1: Beh, sai, la nazionale è complicato sapere, perché poi ci saranno le guerre anche per i CT, cioè,
0: certo.
1: Cosa pensiamo, che non ci saranno le guerre per i CT, in base a chi sarà comunque
0: presidente, certo.
1: Il commissariamento l'abbiamo scartato, quindi cioè, a meno non succedano cose clamorose, la del presidente Conti non lo so, sì, certamente, sì, dicendo, sì, io, e quindi in base a chi sarà poi il presidente farà una campagna elettorale, tra virgolette, puntando su un allenatore anziché un altro, e quindi vediamo insomma quello che verrà fuori, però i tempi sono stretti, perché
0: certo,
1: insomma,
0: certo.
1: L'elezione del presidente c'è a fine giugno, e non le società insomma vorrebbero saperlo prima, però secondo me a prescindere da
0: quello che sarà il futuro,
1: secondo me andrà via.
0: Daniele, tu hai questa sensazione? Perché leggevo giorni fa di un rapporto che non è proprio, dopo le ultime dichiarazioni del presidente, qualcuno ha riportato che Conte insomma non l'ha presa proprio benissimo.
2: Sì, boh. Vero, però io credo che molto dipenda dall'incontro che ci sarà presto, penso, tra i due, nel senso, sì, che Conte potrebbe anche voler andare via, ma potrebbe anche essere tentato di rimanere.
0: Ma perché dove va? C'è un altro club d'Italia in questo momento?
2: Quello, allora, dove va, nel senso che non è sicuro della nazionale per i motivi che diceva Lorenzo poco fa, quindi nessuno gli garantisce il posto in nazionale. In Italia non vedo dove possa andare, francamente, perché mi sa le caselle siano tutte abbastanza occupate. All'estero,
0: a meno che Allegri non va in nazionale e libera Milan e ci va Conte.
2: Sì, vabbè, nessuno può saperlo oggi.
0: Un giochino, ecco.
2: Allora, dipende molto da De Laurentiis. Se De Laurentiis vuole cambiare, voltare pagina, allora propone un ridimensionamento delle ambizioni, un ridimensionamento del modo di ingaggi, e non gli propone una campagna acquisti all'altezza dei voleri, dei desideri, allora appunto lì si possono lasciare con una fretta in mano senza litigare assolutamente.
0: Certo.
2: Se invece il presidente gli offrirà una squadra competitiva che possa puntare allo scudetto, competitiva anche in Europa, per essere una campagna acquisti approvata a Conte, secondo me Conte potrebbe rimanere.
0: Massimo?
3: Non lo so se rimanere o meno, obiettivamente no, non lo so, io credo che lui sia rimasto lo scorso anno e non credo lui rimarrà un altro anno. Magari mi sbaglierò, però non so dove andare, non so se può essere.
0: Ma non rimane per scelta sua, secondo te, oppure perché potrebbe essere lo stesso invitato dal presidente?
3: Diciamo che ultimamente ho sentito un'intervista di Laurentiis in cui parlava, no, proprio di Conte, e diceva: ah, Conte me lo chiesto sapere subito quello che fare,
0: sì,
3: non voglio,
0: sì,
3: la fine dell'anno scorso.
0: Sì.
3: Poi secondo me è un po' buttato in avanti le mani. E io ho la sensazione che lui magari voglia provare, o abbia capito che a Napoli questo non si, lo fatto non si può fare,
0: mm-hmm,
3: e probabilmente si sta guardando intorno. Ora non so quale società può essere giusta per mister. Sicuramente il ricordo che io ho di lui nella nazionale è un ricordo che obiettivamente è ottimo, per quello che ho visto una nazionale che fosse una squadra di club, ho visto giocare una nazionale con dei principi, con delle idee precise importanti, senza fare grandi stage, ha cercato di indicare un po' tutto il lavoro in un periodo determinato, quindi credo che lui possa essere un allenatore anche da nazionale. Bisogna capire quello che vuole lui, è normale che se va in nazionale il discorso economico deve stare in secondo piano.
0: Stefano,
4: non so se sono

0: siano cambiate le cose, però io credo che Napoli rimane a Napoli, sarà di gioca,
1: cioè la scelta è questa, secondo me non
0: sarà di gioca questo Napoli, poi con alcune modifiche con i giocatori che ha avuto poco per niente quest'anno, io credo che si possa giocare anche per il campionato prossimo anno, quindi o rimane a Napoli o va via al nazionale.
1: No, perché poi
0: c'è un altro anno di contratto,
1: sì,
0: e poi ma tra l'altro secondo me non lo manderebbe via, no?
1: In che senso ha Lorenzo, attenzione,
2: nel senso che De Laurentiis secondo me un cambiamento lo vuole fare, il Napoli deve abbassare i costi tanto, cioè non ci dimentichiamo che il Napoli
0: anche è questo stato mercato, da sì.
2: È stato il mercato a saldo zero quest'inverno, eh? Cioè queste sono cose da non sottovalutare, deve abbassare i costi, e la prima cosa per abbassare i costi è cambiare l'allenatore, perché se tieni conto li devi fare la squadra come vuole lui, se no ci litighi, quindi attenzione anche a De Laurentiis, che secondo me dicendo mi faccia sapere se vuole andare in nazionale io lo libero, cioè ce lo ricordiamo cosa facevano Spalletti, che non era più l'allenatore del Napoli, non era Spalletti allenare il Napoli, ma gli fece la guerra per non farlo andare in nazionale, e ora guarda un po', no, se vuole andare ce mando, quindi attenzione i giochi delle tre carte, Lorenzo.
1: Ma poi sai cos'è? No, sai cos'è, Lorenzo? Aggiungo a tutto questo che dici tu, che anche diciamo così, l'avere in un certo senso è stato il primo a candidare Malagò. Lorenzo, eh? È stato il primo che in un certo senso ha detto il nome di,
0: cioè, Malagò. Tutti dicono l'accoppiata Malagò Allegri, ma io non so l'accoppiata Malagò Conte.
1: Esatto, esatto, anche la sotto. C'è un audio, mi dicono 331-200-213 che inversa, vai, sentiamolo, via.
3: Conte può anche restare a Napoli, ma, sì, ma della campagna acquisti ci sono un altro paio di stelle che deve affrontare con la società. Il primo era la struttura del centro, il centro sportivo, perché dove sta Napoli è già in affitto prolungato, perché l'ha lasciato lo scorso anno, quindi dove andrà non si sa ancora, e dove la questione degli infortuni, solo dopo diciamo affrontato queste due problematiche per Conte, ma giustamente sono importanti, allora si pensa alla campagna acquisti e può rimanere. Grazie.
1: Ma boh, io sai cosa ci metto su questa discussione che abbiamo fatto? Che secondo me De Laurentiis quest'anno è rimasto un po' deluso dalla Champions, cioè vorrebbe un Napoli un po' più europeo, con una squadra che deve acquisire un po' più di autorevolezza.
2: Non la può vincere la Champions.
1: Lui ci vuole provare. Quest'anno secondo me lui in questa cosa è arrivato al trentesimo, fuori così. Cioè, io credo che qualcosa abbia lasciato in questo. Sì. Non lo so, è il mio pensiero, poi
0: no, magari, no, ci sta come pensiero.
1: Perché credo Lorenzo, l'obiettivo è quello di fare qualcosa di un nome della,
0: sì,
1: Lorenzo.
0: Questo sì, ben figurare.
1: Ben
0: non
1: figurare.
0: È che questa squadra
1: no, vince, lo so, sta ben figurare.
0: Deve arrivare per gatti, per anni. Per
1: sì, sì, però
2: ma lo ha detto, cioè De Laurentiis l'ha detto in chiaro e fondo, che sì, l'obiettivo finale è quello di vincere la Champions. È chiaro che nel momento in cui prendi in un anno un giocatore straordinario come McTominay, che di fatto ti va a vincere lo scudetto, e poi l'anno dopo, quando stanzi tutti quei soldi, fai un buon nell'acqua praticamente tutto, perché gli acquisti del Napoli quest'anno sono stati un disastro totale, un flop totale, da Lang a Lucca, ma anche Milinkovic Savic, cioè sono 20 milioni, ma avevi Meretti, ti puoi tenere quello, e Benchema non è all'altezza, hai 40 milioni di Buongiorno l'anno prima, cioè, non ti puoi permettere di sbagliare così tanti acquisti. Quindi però, e qui secondo me si è stata qui la crescita di Napoli, perché tutti ci aspettavamo quest'anno un Napoli molto più forte l'anno scorso, invece dentro gli infortuni non è stato così. In estate partirà Anguissa, che ha il contratto fino al 2027 e non lo rinnova, e quindi c'è da sostituire anche lui, cioè lo step da fare è step da fare, ma l'obiettivo finale della Ventis è quello di dire il Napoli aveva vinto due scudetti nella sua carriera, mal che vada nella sua storia, mal che vada ho fatto pari da solo, e adesso però mi devo spingere da,
1: secondo me è vero, ci può stare come disegno, come ambizione, ci sta. Sentite, prima di salutare questo blocco, ho letto giorni fa che le quotazioni di Palladino stanno un po' scendendo all'Atalanta e stanno salendo quelle di Motta.
0: Allora anch'io,
1: Quindi è sbagliato, come mai? adesso Latino dovrà...
0: fino a un mese e mezzo fa eravamo tutti quanti anche qui eravamo un corpo
1: Benedetto per l'ultimo perché...
0: Palladino sì Palladino tranne Lorenzo
1: sì,
0: e me
1: adesso Lorenzo. No,
0: adesso che
1: la sentenza la facciamo fare Lorenzo
0: sì la sentenza
1: si sì.
0: No però secondo me è un buon allenatore però anche alcune dichiarazioni insomma alla fine
1: così così
0: no avrei meritato insomma ci hanno avuto Rocci no, ci è mancato il fattore insomma ieri hai perso sì ieri però hai perso insomma un po' con la Lazio
1: Lazio andate e ritorno insomma,
0: è stata una botta quindi
1: guarda
0: che
1: c'è Champions
0: League che è rimediato
1: sì, sì, ma finale,
0: sto preparando il terreno
1: aspetta ma vediamo se
0: ti devo dire per Cassi per Cassi di calcio mastica etica
1: Bonanni che dici? Bisogna continuare oppure magari andare in un, su un profilo come Motta?
4: Io credo che Raffaele abbia fatto bene, sta andando un po' meno bene, non sì. Si aspettavano la non si aspettava l'eliminazione in Coppa Italia, secondo me. E diciamo che l'eliminazione più la sconfitta di Cagliari ha cominciato a far venire dei dubbi, ma io non penso che il percorso abbia fatto Palladino l'Atalanta sia così da mettere in discussione. Credo che l'Atalanta se fosse partita con Palladino sarebbe stata le parti alte della classifica. O ditemi voi se mi sbaglio, insomma, quando ha preso l'Atalanta Palladino era molto.
0: No, verissimo, sì, sì. Ma l'abbiamo sempre sottolineato il grande lavoro che ha fatto,
4: Quindi secondo me
0: era tredicesima.
4: Secondo me non
1: secondo deve rimanere, messo, dai, deve rimanere.
4: Secondo me non va messo in discussione.
1: Aspetta che adesso dai. Garbo.
4: Ha lavorato bene, è arrivato dopo l'alimentare di Juric, ha riportato l'Atalanta su in classifica anche se non è riuscito ad agganciare la Champions e per il momento neppure la zona Europa League. Qualche atteggiamento, qualche cosa non convince del tutto di Palladino, questa è una valutazione da fare la società, veramente. Io non saprei cosa dire, ecco, se continuare con Palladino o prendere Motta, che comunque alla Juventus non ha fatto meraviglia, tanto per intendersi.
1: Di Benedetto.
2: Eccomi. No, dai, cerco di stare abbastanza tranquillo. Allora, Palladino ha fatto bene, siamo d'accordo, benissimo. Ha fatto bene per qualche mese, negli ultimi mesi ha vinto due partite in due mesi quindi i conti stanno in fondo perché è facile no dire ma ha fatto bene, certo ha fatto bene anche alla Fiorentina perché ha fatto 24 punti in 8 giornate, ne vince 8 di fila Palladino, certo. Grazie a quelli ha campato di rendita per tutta la stagione arrivando poi al sesto posto, certo. per il suicidio della Lazio all'ultima giornata contro
0: ha vendemmiato, ha fatto la vendemmia.
2: No, è certo, Palladino ha fatto bene in un certo periodo all'Atalanta, ci mancherebbe altro. Ha fatto un'impresa col Borussia Dortmund rimattando con un 4-1 un 2-0 preso in Germania, senza ombra di dubbio. In Champions League ha perso con l'Athletic Bilbao e con il Saint-Gilles.
0: Bene. Si è segnato tutto, sembra implacabile.
1: Guarda, c'è tutta una
0: archivio proprio.
1: Archivio, roba incredibile.
0: C'è scritto in latino.
2: Esatto. Quindi...
1: Ricordiamo che è terminato l'interrogatorio di Gervasoni, legale ascoltato a lungo sulla partita appunto in questione, poi anche solo su c'è stata anche una domanda su Inter Roma. Quindi vediamo perché ancora non abbiamo, non credo che lui abbia rilasciato dichiarazione, però noi abbiamo i nostri lì, vediamo se ci manderanno qualcosa in meno. È stato appunto provato a lungo su Salernina Modena, che era la partita praticamente Stefano in questione che guardava Gervasoni.
0: Sì.
1: Va bene, andiamo
5: allora,
1: avanti.
5: Va in bocca al lupo,
1: Chi è? Ah, vabbè. Posso presentarli? Posso andare? Allora, Massimo Orlando, buon pomeriggio.
0: Ciao Massimo.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
1: Simone Braglia, buon pomeriggio.
0: Ciao Simone.
7: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
8: Ciao Paolo, ciao Massimo. Saluto
1: Simone, ciao, direttore. A tutti voi. Senti Paolo, voglio con te proprio fare un attimo un velocissimo punto. Stanno passando insomma i giorni, oggi c'è questo interrogatorio, ancora non abbiamo risposto soltanto il legale di Gervasoni quando è uscito. Che diciamo così situazione stai vedendo con l'evolversi dei giorni, ecco?

0: Ma mi sembra una cosa che è stata montata mediaticamente ad Are, mettendo il nome dell'Inter in mezzo, man mano che, come dire, l'onda si ritira verso il mare, sulla sabbia restano, diciamo, cosa, una bella agli arbitri, restano solo arbitri coinvolti. Vorrei capire la frode dove si potrebbe come in qualche modo chiarire, perché se è un frodato deve essere qualche padre che ha avuto qualche penalizzazione, a meno che il comportamento, ecco, io posso pensare il comportamento di alcuni abiti che hanno infranto i regolamenti o perlomeno l'ortodossia dei rapporti all'interno delle congregazioni fra AR e tutto quello che è, diciamo, non abbiano potuto far intravedere questo tipo di reato. Però ecco, ribadisco, mi sembra anche certi malumori che sono stati registrati nella procura di Milano, in cui, diciamo, è emerso che bisognava chiarire appunto quali erano gli indagati, senza lasciare questo alone così di sospetto, e dopo questo chiarimento io ho visto questa vicenda sfiorire totalmente sui giornali, che significa appunto che mi sembra un momento, al netto di cose pazzesche che possono uscire improvvisamente, mi sembra che una vicenda comunque scoscritta, non clamorosa.
1: Vabbè, andremo a vedere. Saremo a vedere, continuiamo a seguire e per capire poi se poi, diciamo, prima o poi ci sarà anche l'interrogatorio di Rocchi, perché oggi non si è presentato, scelta del suo legale per prendere e acquisire tutti gli atti necessari, e poi vediamo quali saranno le mosse successive appunto del designatore Rocchi. Dunque, andiamo avanti, non so se volete aggiungere qualcosa. Io questo direttore per fare proprio un punto velocissimo, poi se Simone o Massimo.
2: No, ma poi cioè, secondo me è molto difficile, insomma, chi si schiera, cioè, ci sono i colpevolisti, gli innocentisti.
1: Certo.
2: Secondo me va bene Paolo a parlare così, non è che dobbiamo sospendere il vizio, però insomma ci abbiamo capito poco. Poi Paolo espresso ha detto sarà una bega interna all'AIA. Siamo pronti a un reato abbastanza di interpretazione, cioè voglio dire, non è che si discute il fine, i PM stanno discutendo il mezzo,
1: certo,
2: la mera conta, perché questo reato, la frode sportiva si configura, cioè, non soltanto la materializzazione della frode stessa, ma anche la condotta fraudolenta, che implica una mera conduzione, cioè la condotta, quindi il comportamento, è definito in grado di pericolo, di attentato, cioè non serve la materializzazione della frode. Quindi il PM vuole andare fino in fondo e capire, come probabilmente, insomma, nell'ipotesi di Paolo, capire se c'è stato qualche comportamento che non andava fatto.
1: Certo.
2: Poi i dirigenti non ci sono, la società non ci sono, i calciatori non ci sono, e quindi alla fine bisogna capire
1: bene
2: chi ha fatto cose con chi. Poi insomma, qui c'è una persona qualificata, il magistrato, che sta contando delle indagini, dobbiamo avere fiducia, quindi essere, secondo me, innocenti e colpevolisti.
1: Bene,
2: ma non è modo di sospendere il giudizio, è così che portamente si informa la gente.
1: Perfetto, andiamo avanti. Massimo, parto da te. Abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti. Tu da che parte stai? Dal calcio spettacolo dei no gol, o più dal calcio, diciamo, sempre intenso, più attento, più concreto di ieri sera?
3: Magari una via di mezzo, potremmo dire. però sai, in Bayern Paris c'è troppo talento in campo, c'è troppa differenza tra chi attacca e chi difende. Poi tutte e due le squadre già sono spregiudicate, poi attaccano con uomini, comunque ti trovi sempre uno contro uno, contro Kvaratskhelia, contro Costa, contro Barcola, Dembélé, questi giocatori, e qui vince sempre l'attaccante in queste situazioni. Io credo che un po' di equilibrio ci vorrebbe, però Marco, davanti alla televisione ti perdi, e c'è poco da dire. Ieri sera invece mi sono annoiato e infatti ho spento la televisione.
1: Dai, me morì quando dici così. Secondo me tu come calciatore ti saresti divertito molto in Paris,
3: ma di sicuro. Ma perché comunque davvero almeno il Bayern l'ho seguito di più rispetto al Paris Saint-Germain. Però il Bayern quando attacca con uomini davvero, poi sono bravi anche a rientrare, però dall'altra parte sono giocatori talmente di qualità che poi per

0: mettere. Giochi con tutto rispetto con l'Atalanta, hai il tempo di recuperare, ma perché non c'è quel talento a disposizione? Ora magari nella partita di ritorno io credo qualcosa in fase difensiva da una parte e dall'altra ti debba fare qualcosina in più, però insomma vedere tutto il talento, perché poi la gente dice uno contro uno, però poi la deve mettere nell'angolino la palla, e l'hanno messa.
1: Come portiere Paglia sicuramente avrebbe preferito la partita di ieri sera, ma Simone
2: un portiere sì, però ragazzi, cioè a me è capitato anche a me di prendere 4 o 5 gol, dipende come li prendi, perché se ci puoi fare qualcosa bene, se non puoi fare nulla è un altro paio di maniche. Cioè bisogna dare merito anche a quello che è la gestualità della partita di PSG Bayern, con quella
1: che succede? Va intermittenza al Simone.
2: No, io no.
1: Ah, ecco, vai, adesso ti sentiamo. Prima ti abbiamo staccato. Dai, vai, vieni.
2: Anche perché, anche se fossi il stato portiere di una o dell'altra squadra, mi sarei comunque, non dico divertito, ma comunque sia avrei accettato, perché il tasso tecnico delle rispettive squadre e dei rispettivi attacchi è troppo alto per poter dire o imputare delle responsabilità a chi che sia, secondo il mio punto di vista.
1: Sai Paolo, ti ho pensato vedendo la partita l'altra sera. Paolo, ci sei?
3: Ti ho pensato
1: vedendo la partita, e ti ho pensato anche vedendo Milan Juventus.
3: Hai ragione, ma tu forti su questo?
1: No, che sfoto, ti ho pensato, perché non ti sfoto assolutamente.
3: Forti sul tema, diciamo, della qualità del gioco rispetto alla qualità del singolo, perché poi questa è, come dire, è la più grave dei nostri ragionamenti. Una partita come quella che abbiamo visto da PSG e Bayern è l'affermazione in assoluto del talento che vince su tutti, mettendo in un angolino gli allenatori, parliamo chiaro. Cioè a un certo punto c'è stato un uno contro uno, la volontà di far vedere, possiamo enumerare 15 giocatori talentuosi, di far vedere la loro superiorità rispetto all'avversario. E questo è infiandosi nei sistemi, perché tanto il nostro stiamo a parlare, ma 5-4 solitamente è accompagnato da un DCF o calcio di rigore, e invece è un risultato che si è manifestato nei tempi regolamentari, ed è una cosa fatta soprattutto tra due squadre così. Quindi, come dire, siccome poi calcio ha la bellezza del calcio, perché non esistono formule certe, non esiste l'assoluto, io dico che una partita del genere mette ancora più in cattiva luce il calcio italiano. Perché? Perché noi negli ultimi anni...
1: Però ti potrebbe dire che non abbiamo quel talento.
3: Perché uno negli ultimi anni vuol dire che non abbiamo avuto la capacità economica di reggere il passo delle altre squadre. Perché io non voglio poggiare sempre quello, ma alla fine è il soldo che fa la differenza. Hai capito qual è la differenza, caro Marco?
1: Sì, questo
3: purtroppo, non avendo più avuto quel tipo di fatturato nelle grandi squadre, avendo le nostre squadre mai fuori dalle prime 10 in classifica, noi non riusciamo a permetterci quel tipo di spettacoli. E questa purtroppo è la realtà. Io speravo nella forza degli allenatori, speravo nelle idee degli allenatori, speravo che,
2: buonanotte.
3: Ci fosse dopo l'ultimo rivoluzionario, è stato Sacchi, mettiamo anche Guardiola, ci fosse un allenatore italiano che potesse in qualche modo sopperire alla mancanza di qualità con una fantasia, un'effervescenza di qualità di gioco.
1: Ma c'è un allenatore secondo voi di questo tipo, scusate? Uno solo.
3: Per me una speranza è Spalletti, per me.
1: Ah, Spazza dice Spalletti, De Paola. Stefano?
4: Spalletti è un allenatore. Ce ne sono tanti che cercano con stili diversi di portare avanti con coraggio una proposta, insomma, come abbiamo sentito, abbiamo letto l'intervista di Inzaghi sulla Gazzetta, no? Io mi trovo d'accordo, cioè lui dice che bisogna ricercare la vittoria di costi, poi deve essere una conseguenza, certamente lavori e vinci, giochi per quello, vivi per quello, non ci giriamo intorno.
1: Certo.
4: E possiamo dire anche a

0: aggiungo che anche a livello giovanile non è che io, Massimo e Simone abbiamo cominciato a giocare, oh, fatti fa go,
1: perdiamo tutte le partite.
0: Ma anche questa è una barzella che deve finire, insomma, no, perché la personalità la formi a quell'età, però avere la cultura anche della sconfitta, perché poi impari ad assaporare meglio la gloria, questo un po' deve essere la combinazione, e deve essere la stessa cosa a livello professionistico. Ha ragione Paolo, cioè gli allenatori devono sostenere, noi qui ci empiamo la bocca, dobbiamo cambiare il mo, non c'erano giocatori formidabili nella nostra area, ce ne sta qua, abbiamo esaltato Modric, che sta, no? Ai titoli di coda è una meravigliosa carriera, ha giocato come con l'entusiasmo del ragazzino, quindi è un esempio virtuoso. Ma puoi dire quell'esempio virtuoso? No, l'esempio virtuoso, ha detto bene Paolo, lo devono dare, l'esempio lo deve dare, deve tirare dalla panchina. Quindi questi allenatori hanno una missione e un compito e un obbligo, è dal contratto, legato al contratto, devi vincere, devi portare i risultati. Poi però c'è la missione che ti ha portato a diventare un professionista, non te lo devi dimenticare, ecco perché abbiamo citato un'ora precedente l'allenatore come Capello, che diceva Ibrahimovic, guarda, tu devi perfezionare la tecnica perché puoi fare il gol a campionato. Ti porto degli esempi, come Fabregas diceva da Cugna, eri un esterno, adesso ti trasforma in centrocampista. Tanti, cioè, o invenzione, o il miglioramento della tecnica, o come ha detto Paolo, c'è, cioè, questa proposta anche coraggiosa di andare avanti, di non pensare proprio che dice, entri in campo adesso, vado a San Siro, perdo la partita. Sì, probabilmente la perdi perché hai giocato in fiori, adesso per dire se affronti l'Inter che la squadra del Porto, o Napoli, quello che le prime quattro. Però deve avere un atteggiamento propositivo, di coraggio, e quindi più allenatori ci sono, più popolo hanno. Allenatori di questo genere, la nostra Serie A, noi già facciamo un passettino avanti, okay. Perché tanto ormai siamo sbeffeggiati da tutti,
1: da tutti.
0: Ennesimo scandalo che ha fatto il giro del mondo, che poi alla fine, come quello delle divise adesso ultimamente, non so, ho capito, i passaporti, dico. Cioè voglio dire, poi dopo sei uscito dai mondi, sei qualificato dai mondiali, sei sbeffeggiato perché c'è questa cosa di cui ancora ha detto Paolo, non ci abbiamo capito, ci hai capito qualcosa, okay. Niente, non ci abbiamo capito niente. Poco, diciamo poco, anche se qualcuno vuol fare perché è più preparato, no? Perché poi funziona sempre così. Questo è il risultato. Allora cominciamo a un bagno di umiltà, come? A ripartire gli allenatori. Allenatori come? No, ha detto bravo, figurati, pessimista Bragli.
1: Orlando, da chi ripartesti tu come allenatore?
0: Bragli è pessimista.
2: Ma sicuramente anch'io. Paletti secondo me è veramente bravo, ripeto sempre, a 60 anni, ma un allenatore che non è rimasto fermo alle sue idee di fare partito, è uno che studia, che si aggiorna, che sa che il calcio è cambiato, dunque lui è uno di quelli che chiaramente devi avere la qualità poi squadra, non è che l'allenatore solamente con le sue idee possa portare a casa i risultati, ecco, però se ce n'è uno che può cambiare, insomma l'ha fatto vedere a Napoli, ecco, e non solo a Napoli, è Spalletti, poi tutti gli altri, ecco, zero
1: bro. Però dai, io metterei pure Chivo con un allenatore, mi faccia una proposta un po' più moderna.
0: Rossi, grosso,
1: Rossi, ci provano. Però il problema è che panchini gli danno a questi. Che panchina gli danno? Cioè,
0: ma no, per migliorare il prodotto, tutti danno il loro posto in relazione a quello che possono fare e il loro mercato. Però basta con questi totem, ragione Paolo, cioè voglio dire, dobbiamo sostenere, perché, ecco, Braga, cioè, posso?
1: Sì.
0: Braga, ma voglio dire, i portieri adesso li scelgono perché sono bravi con i piedi, tu dici queste mani, gli allenatori chiedono ai proprietari dei portieri, ma è bravo con i piedi? E allora perché tutti gli allenatori chiedono ai preparatori?
1: Ma tu fai scoppiare una bomba adesso?
0: No, ma Braglia è archeologico.
1: Ma che archeologico? Perché fa scoppiare sta bomba adesso?
0: Ma no, ma te devi anche farti piacere le cose che non ti piacciono per cambiare. No, allora vai.
1: Diamo la parola.
0: Capito,
1: Braglia, rispondi.
0: Se vuoi cambiare qualcosa ti devi adattare. Non è che per essere fino al tuo tempo, capito?
3: Ma chi è che non salta?
0: Cioè, no, dici sempre che il portiere prima deve parare.
3: Ma quello di sicuro, ma se io
0: c'è il vantaggio delle mani.
3: Allora, io non dico che il portiere non debba essere bravo a piedi,
0: ma perché tutti gli allenatori chiedono a voi per i portieri, ma è bravo con i piedi? E no, allora non lo prendiamo. Così. Vai. Ma hanno detto così.
1: Simone.
3: Ma non è solo quello. Io dico una cosa e porto degli esempi, poi dopo ognuno può pensare come meglio crede. Io ieri mi hanno chiamato anche dei giornalisti e mi hanno chiesto la stessa identica domanda. Io credo che il portiere, e soprattutto quando sono giovani, bisogna insegnargli a parare, non a giocare con i piedi.
0: Certamente.
3: Se tu ti ricordi, nei nostri storie giovanili, quando eravamo giovani, noi portieri giovani facevamo la tecnica come la facevate voi.
0: È vero.
3: E giocavamo le partite fuori invece che andare in porta, per cui non è cambiato nulla. Se vogliamo andare dietro le mode, va bene, dietro le mode, ma i grandi risultati li ottieni, vedi Donnarumma l'anno scorso col PSG, vedi due anni prima Courtois nella finale del Real Madrid, li ottieni, grandi obiettivi li ottieni quando il portiere para, non quando il portiere
0: è ovvio questo. Ma ho portato un esempio, ho usato un'iperbole per dire che ne so, adesso spostiamo e cambiamo ruolo. Il difensore centrale prima dice oh devi essere bravo sull'uomo, sull'attaccante di riferimento, e ti chiedono bravo, puoi fare anche venire avanti e costruire. Vediamo tutti i centrali, uno giochi a tre, giochi a quattro, vanno avanti e fanno i centrocampisti. O sono io che non vedo le parole, non lo so, correggetemi. Perché? Cioè, come prima cosa, prima c'era la marcatura ferrea, è bravo sull'uomo. Sì, bravo, però guarda, quando mi interessa è bravo con i piedi, viene avanti, c'ha coraggio, costruisce, dà una mano al centrocampo.
4: Ma sì, sono le mode.
0: Quale mode? Ma questo TA come gioca? Ma TA col Bayer Leverkusen gioca in un modo, col Bayern gioca in un altro. Un po' a macchinovo là, come si pronuncia. È un'altra bella che arriva avanti,
1: vai, vai, tecnica,
0: straniante. Vai, dai, Simone, su. Vai.
4: Ma è una domanda esplicita sul settore dei portieri. Allora, Butez è un portiere discreto, ma se il Como non arriva in Champions League per determinati traguardi, quindi è un traguardo importantissimo per qualsiasi squadra,
0: sarà mica colpa sua.
4: Che si chiama, è anche responsabilità sua, perché ascoltami, chi ha detto di giocare in quel modo lì? Ha preso 3 gol nelle ultime 5 partite, uno San Siro col Milan, uno a Sassuolo e uno con l'Inter. Sono 3 gol che...
0: Sta parlando da tifoso.
4: Non è da tifoso, sto parlando...
0: Ma insomma, se è la responsabilità di Butez, perché come...
1: Ma ha fatto 3 errori!
0: No, capito, ma li fanno tutti errori! Bravi, dai, su!
1: Per il calcio che sta facendo!
0: Ma vabbè, adesso andiamo nel particolare, non lo so, mi aiuta Paolo, se può un po' levare il dibattito.
1: Paolo si è isolato.
4: Io vi dico, l'evoluzione del, diciamo, del di quello che stiamo vedendo, non diceva, perché secondo me la partita che abbiamo visto è già un punto fermo di un cambiamento, che va nella direzione di quello che dici tu, caro Stefano, cioè, nel senso che i giocatori sono cambiati a tutti, vediamo Mancini a Roma, gioca sempre nell'avversaria, esatto. Quello che chiede Spalletti a Kelly, per esempio, o anzi a Calulu, nel caso più emblematico, è diverso, no, rispetto a quello del difensore classico. Però che cosa succede? Che tu improvvisamente ti imbatti in una squadra talentuosa, piena di giocatori che fanno la differenza, ma non sono solo loro, perché anche Barcellona è così, anche per certi versi di Real Madrid, per alcuni giocatori. E ti imbatti in questo, tu ti prepari tutta la partita con il difensore che deve andare lì, la posizione di questo, come che la gabbia attorno a quello, e poi c'hai 7 giocatori che ti saltano con l'uomo e che ti annullano completamente i sforzi, che questo dico.
0: Sì, sì, è vero,
4: come
0: vero.
4: Il punto che sta cercando di fare il castello con la sabbia e poi arriva il mare. E questo è il problema. C'è qualche punto fermo di cambiamento nelle mani di un allenatore che si possa fare di fronte al talento? Ecco, io vedo la resa dell'allenatore di fronte al talento in quella partita. Cioè, non c'è nulla di più forte del singolo talento.
1: Tu non vedi niente dell'allenatore in quella partita.
4: Purtroppo sei una specie di resa di fronte al...
1: sono d'accordo, Paolo.
4: Di fronte all'allegrismo del calcio. Cioè, nel senso che Allegri ammette da anni che è il giocatore a fare differenza. Noi che ci stiamo in qualche modo innamorando di una soluzione diversa per non dover cedere al valore dei soldi che fanno la differenza, abbiamo sempre controbattuto dicendo no, gli allenatori possono fare la differenza. Sì, però la partita tra Bayern e PSG dimostra invece che il talento fa la differenza, a oggi, purtroppo, lo dico.
1: Allora, facciamo una cosa, non so se sei d'accordo Orlando Braglia, fermiamoci un attimo, perché su questa riflessione ci possiamo un attimo tornare.
3: Quante squadre ce lo possono permettere questo tipo di situazione?
0: Vabbè, allora arrendiamoci. Allora arrendiamoci, Simone.
1: Però io non sono d'accordo.
0: Andiamo avanti questo mezzo e mezzo.
1: Però guarda, la butto lì.
0: Vedrai che poi se no la palla a volo, il tennis, no, però, scusate, il curling. Arriveremo fino a quel punto, vedrai.
1: Però io non sono d'accordo che gli allenatori in quella partita non hanno inciso nulla.
0: No, no, io dico, voglio dire, se ci... Allora, vabbè. L'Europa ci sta indicando una cosa, noi andiamo a fare, ci qualifichiamo in Europa per che cosa? Per lo scudo dei bilanci, cioè sono passate il Champions League e prendo Santa, ma che poi ci vai e che ci vai?
1: Che ci
0: va? Fare una buona figura, e quella fare una buona figura cambiando un po' la testa, la mentalità, poi che piacciono si gioca un altro calcio in Europa, che piacciono con o senza grandi campioni, con o senza grandi campioni, perché il Bodoglin non mi sembra che abbia fatto una figuraccia in Europa, quindi non ci può stare in Europa, con dignità, con pochi soldi, ma con tante idee, e questo non lo facciamo.
1: Vai, lo chiudi tu.
4: Il paladino con la resa è quella, cioè la resa di una squadra lo vedi sei allora lì, invece io cerco un allenatore giovane nuovo,
0: bravo.
4: Qualcosa di differente,
0: poi magari perdi 5-2, 5-1, ti gonfiano come zampogne, però almeno un qualcosa di diverso, o no?
4: È di diverso. No, l'hai proprio
1: ripreso. Ci fermiamo un attimo, dai, ci fermiamo un attimo, break, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Piccheri,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: E poi c'è De Paolo di nuovo legato con noi.
2: Ciao Paolo.
0: Massimo Mando.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Simone Braglia.
5: Ciao Simone.
0: E Paolo, 4 ore è durato l'interrogatorio di Gersoni. Dice che non c'è stata nessuna domanda sugli arbitri graditi, presunti gradimenti arbitri, non c'è stata nessuna domanda, ecco, nessuna domanda sui presunti arbitri graditi illegale. Gervasoni ha detto: ho risposto a tutte le domande, sono messo a disposizione.
2: Sì ragazzi, cioè io lo ribadisco, io sono in linea della prudenza.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente.
2: Perché probabilmente deve uscire qualcosa che non sappiamo, cioè infatti Ortemi adesso è azzardato, però ribadisco, una volta che togli dal tavolo la parola Inter, quindi con il coinvolgimento, perché questa procura di Milano ha voluto ribadire con fretta, da un punto di vista proprio di appetibilità della vicenda per tifosi, unionisti, fu molto, perché ribadisco, se è una cosa interna al mondo arbitrale, con lettere di protesta perché uno non è stato valorizzato rispetto ad altri, la meritocrazia, tutto questo, tutto quell'altro, e comportamenti desueti, diciamo anche questo, rispetto a un'ortodossia per cui quei comportamenti possono dettare frode, va bene, per carità, è grave, gravissimo, ma a me interessa meno, lo dico sinceramente.
0: Va bene, vediamo, dai, prendiamoci tempo, tanto è quello che possiamo attendere. Allora, arrivano saggi, dice, gli allenatori sono importanti quanto i giocatori, ognuno ha il suo ruolo, se chi è guardare ad allenare la Cremonese, di certo non saprà giocare un calcio a 30 offensivo, viceversa, se lei fosse l'allenatore del Bayern, la squadra non giocherebbe come gioca ora, nemmeno con se Ken Diaz. Io sono d'accordo con questa ultima cosa.
1: No, ti sorprendo.
0: Allegri, Bayer giocherebbe così?
1: Non giocherebbe così, no, scusami, allora no, mi spiego meglio. Magari il Bayern vince ugualmente.
0: Sì, ma non giocherebbe in quella maniera.
1: È quello che noi dobbiamo, il punto è questo.
0: Se metti conto,
1: vogliamo allinearci al calcio che si gioca intenso, di ritmo, di tecnica, di grande qualità. È vero che ci sono gli altri grandi campioni, facciamo uno sforzo verso quel tipo di, no, di sintonizzarci con quel calcio, poi dopo non ci arriveremo mai, tanto facciamo lo nostro sforzo, se no, altrimenti Allegri sarebbe bene secondo me, ecco, per risponderti.
0: Sì, ma non giocherebbe così.
1: Non giocherebbe così.
0: Sei d'accordo, Orlando?
4: Ma ti rendi conto, metterebbe panchina Olise?
0: No,
4: andrebbe a bilanciare il centrocampo 4-4-2 e vincerebbe lo stesso, perché è una squadra zeppa di campioni, ma sicuramente andrebbe a ritoccare
0: ma anche Conte non avrebbe una proposta simile,
4: sì, ma allora
0: parliamoci
4: chiaro, infatti
0: poi Conte non arriverebbe in semifinale di Champions, questo
4: comincerebbe magari a dire troppi impegni, faccio fatica a gestirli, magari fa troppi allenamenti pesanti e ha infortuni, tante cose abbiamo già visto. Sentite. Io credo che gli allenatori italiani siano bravi, vivono in un contesto di paura incredibile, perché in Italia bisognerebbe cambiare la mentalità anche di noi tifosi, di chi segue il calcio, perché domenica se tu andavi a chiedere dopo Milan-Juve a un tifoso del Milan o della Juve se avessero vinto 1-0, sarebbero stati tutti contenti, nonostante lo spettacolo è pietoso. Dunque dipende tutto dal risultato, siccome dipende tutto dal risultato, secondo me qui difficilmente fa cambiare, perché una solo esclusiva dalle altre parti invece sì, con il risultato, perché non è che da altre parti non sia importante, però lo fanno attraverso il gioco, attraverso alcune cose che sono il calcio moderno e noi rifiutiamo, i nostri allenatori rifiutano per mancanza di talento, per mancanza
0: Ci rifugiamo sempre in manca al talento, dai. L'unica spiegazione che riusciamo a dare, non so se è d'accordo Braglia o meno, poi parliamo un attimo sulle partite, dai Braglia.
5: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Massimo.
0: Sei in accordo con De Paolo?
5: Sono in disaccordo con De Paolo e con Stefano, ma non sui principi,
1: sì, ma motiva,
5: di cui parlava bravo. No, ma te l'argomento, guarda, prima hai fatto un'argomentazione sui portieri.
1: Sì, ho parlato troppo, chiedo perdono.
5: No, siccome io credo che sui portieri penso qualcosina di poterci capire, dopo 40 anni di carriera forse, credo che comunque sia, non sto facendo un minerone, come mi hai detto la settimana scorsa.
1: Ah, ma sei permaloso, ti segni tutto.
5: E quindi metterò tutto, gli elefanti. Io credo che sul ruolo del portiere ci siano grosse deficienze da parte degli allenatori attuali. Con questo non dico che il portiere non si debba modernizzare, però il ruolo del portiere è un ruolo a sé, a stante, da tutti gli altri, gioca in un contesto di squadra, ma io credo che i principi fondamentali del portiere siano quelli di parlare.
1: Certo, ma questo non nego io. Guarda, prendo spunto dall'illuminazione di Paolo. Prima diceva, ma ci sono le mode. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, quando ho cominciato ad amare questo sport in maniera incredibile, lo amo ancora. Mi ricordo, Paolo, correggimi se sbaglio. Insomma, le squadre giocavano tutti, c'erano l'ala, le due punte, c'era il marcatore che andava sulla seconda punta, c'era lo spazio sul centravanti. No, ti sto dicendo, ma tutti giocavano così, adesso giocano. La qualità, Paolo, era, diciamo così, chi erano deputati alla vita erano il trequartista, il 10, la mezzala, proprio un regista che si avvicinava, ma era più fina di regia, che suggeriva le punte, la punta, le due punte e l'ala. Adesso il terzino fa la differenza e il centro dello stopper di una volta fa la differenza, il mediano c'ha più qualità e davanti gioca 200 punte. È cambiato il calcio o no? Cioè, questo voglio dire, pure dobbiamo immaginare di tornare alla macchina del tempo, la mandiamo indietro, io voglio l'ala, Domenghini, Causio, Bruno, ma non si può fare, è cambiato tutto, capisci?
0: Vai,
1: è cambiato anche il ruolo del portiere, questo volevo dire.
5: No,

0: gliel'hanno sbloccata quando erano giovani. Stefano, il problema è tutto.
1: Ma no, no, non si finisce mai di imparare, guarda, non si finisce mai di imparare.
0: Non si finisce
1: a tutti
0: sì,
1: i livelli.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo, ma le basi le crei quando tu sei giovane.
1: Il calcare, devi togliere le calcificazioni di una mentalità che va cambiata, ma non vuol dire andare in avanti allo sbaraglio, perdere equilibrio. È intercettare un nuovo modo di giocare a calcio. Poi, se tu sei un campione, certamente vinci 9 volte su 10 tu, qua Sinner, con sto Jota, ma è fenomeno, ma vai, dai, ancora non sei a livello mio. What player, gli ha detto what player. Ecco, complimento, poi dopo ci rivediamo e riperde un'altra volta, perché la differenza però Jota c'ha talento e cerca di avvicinarsi a Sinner, di rubargli qualcosa, ma è così, lo
2: Simone,
1: sport è meraviglioso per questo motivo.
2: Chiudi che voglio, ci abbiamo pochi minuti,
0: no,
2: ragazzi.
0: No, già chiuso, ma io sono d'accordo su quello che dice Stefano. Ma non sono d'accordo sull'analisi che ha fatto sul discorso specifico del portiere.
1: Ma era un modo per portare il discorso da un'altra parte, ma vedo che insomma si stenta,
0: capito,
1: un pochino.
0: No, non è che io sono ottuso e che quindi
1: non ho detto questo.
0: Le tue elucubrazioni e le tue definizioni. Io dico che sul discorso del portiere è un discorso trito e ritrito che io ti ribadisco e ti porto tutti gli esempi possibili e immaginabili da un punto di vista tecnico. Il portiere.
1: Ma non ti contraddico su questo, non posso, non ho i mezzi, non ho la tua competenza, ti sto dicendo che il calcio è cambiato nei ruoli. E nel modo di concepire
0: che debbano cambiare. Voi prima, Marco prima
1: fatto una volta c'era solo Facchetti che andava in avanti e faceva gol, per dirti. Adesso vedi un assalto alla
0: su questo sono d'accordo, però uno degli allenatori che prima la Marco all'inizio ha fatto una domanda specifica, secondo me Gasperini è un altro allenatore che può fare la differenza.
1: Tanti ce ne sono, bravo. Lui
2: e vediamo, dai, lo deve fare perché insomma adesso lo dovrà fare ancora di più dopo quello che è successo in questa ultima parte, quindi dovrà fare ancora di più la differenza al prossimo anno. Va bene.
1: Mi piace non andare d'accordo con Braglia.
2: Sì. Paolo, facciamo un giro un po' sulla giornata. Milan, ostacolo grosso?
1: Bella questa, carina.
3: Beh, abbastanza. Secondo me è un ostacolo che in questo momento sicuramente non fa comodo. Perché è una squadra che gioca bene, una squadra che può mettere in difficoltà chiunque e il Milan in questo momento cerca, lo si è visto nella partita contro la Juventus, di mantenere la posizione, a meno di non perdere quel terzo posto che è fondamentale, per cui sì, assolutamente, rischia.
2: Orlando?
4: Sì, d'accordissimo col direttore, sono liberi di testa, già salvi.
2: Lo vedi bene alla Fiorentina, grosso?
4: Me l'hai già chiesto, sai qual è il problema? Che a Firenze se sbaglia la prima partita, neanche la seconda,

0: no, il Milan non sarà sicuramente facile, anzi è un impegno probante per il Milan in questo momento. E dovesse perdere questa partita e poi c'è un'altra partita delicatissima del Milan a Genova, la penultima partita. Io credo che il Milan rischia, nonostante abbia parecchie probabilità di poter mantenere quella posizione, però se dovesse perdere domenica rischia grosso, rischia più della Juve secondo me.
1: Rischia più della Juve, va bene. Tu Stefano per chiudere rischia,
2: rischia,
1: no,
2: sì.
1: rischia pure
2: Reggio Emilia rischia, sì.
1: Rischia. Quindi però, bisogna fare attenzione al Milan.
2: No, ma anche il calendario, cioè, i giochi sono fatti.
1: Calma.
2: C'è Genoa-Milan.
1: C'è
2: Milan-Atalanta.
1: Vedi? Quindi ancora bisogna lavorare.
2: E poi c'è un poco significativo Milan-Cagliari a chiudere.
1: Certo. Paolo e Spalletti fa le telefonate, hai visto?
2: A chi?
1: Ma Bernardo Silva.
2: È vero, Bernardo Silva.
1: Quindi Bernardo Silva.
3: Bernardo Silva, Allison, vediamo chi ha.
1: Sta telefonando a tutti, sta telefonando. Dice qualcuno mi risponderà.
2: Ma perché sveglio? Fammi chiamare prima.
1: Si sta portando avanti con telefonate lavoro, a raffica proprio. È vero.
3: Fa bene. È andato a vedere la partita della Juventus, hai visto? Non è che ha portato molto bene, diciamo, nella Coppa Italia Primavera. Però insomma c'è quel Rizzo che è un giocatore che evidentemente gli piace, che piaceva anche a Motta, che potrebbe essere lanciato anche in prima squadra. Insomma, vedi, a volte la ricerca del talento la puoi trovare anche in casa, puoi trovare e valorizzare un giovane, puoi cercare di lanciarlo. Insomma, no, non è detto, io sono sempre ottimista per il calcio, quindi, e ribadisco, io sono sempre

0: che non credo che i mostri siano solo all'estero. Io credo che anche investendo su dei ragazzi, cioè, in Italia, poi tra, non dico che debbano diventare tutti Olisee, tutti questi
1: dura,
0: ragazzi
1: dura,
0: fantastici. Però insomma vorrei vederli, capito, anche in Italia. Non può essere che non esiste il talento anche in Italia.
1: Io volevo vedere pure una proposta diversa, dai. Io ci sono rimasto male dopo Milan Juventus, dai. È stata una partita orribile. Orribile, inguardabile, orribile. Cioè, non mi venite a dire che non c'erano in campo giocatori per poter esprimere un qualcosa di diverso. Poi ti senti dire alla fine della partita, vabbè, ma l'episodio.
0: No, ma sai, ti posso dire, io sono rimasto più deluso da Spalletti che da Allegri. Cioè, mentre da Allegri mi...
1: No, ma Spalletti si è adeguato a questa bruttezza. Dice, vabbè, davanti c'ho sto blocco così. Capito? Però.
2: Beh, però per fare spettacolo bisogna essere in due.
1: Bisogna essere in due, due.
0: Spalletti ha avuto paura a volte. Cioè,
1: dici?
0: Immagina le discussioni il giorno dopo, no? Tu fai bel calcio, però perdi 1-0 con Allegri. Perdi 1-0 con Allegri, Spalletti è morto.
1: È finita. Hai ragione, Stobor corto muso, un'altra volta ritorno a questa storia. Incredibile. Esatto. Orlando, la Juve col Verona va liscia, insomma, dai.
3: Sì, il Verona, anche se se le sta giocando tutte, come giusto che sia, non credo ci siano problemi, anche perché se perde punti col Verona, allora è giusto che non vada in Champions.
0: Massimo, ma la sai, c'è una statistica che infervora i tifosi del Verona, perché pare che in 34 campionati di Serie A il Verona non abbia mai battuto Inter, Juve e Milan in casa di queste tre.
1: E quindi?
0: Mai. Quindi a questo...
1: Ah, dicevo, fa lo sgambetto adesso?
0: Allora i tifosi sono infervorati del dire, vabbè, ma insomma non è perso e perso.
1: Lo sai, magari... che se succede una cosa del genere lunedì è una bolgia, insomma, no?
2: Però la festeggiano con bottiglioni di amarone,
1: però quindi vabbè, e
2: i fiasconi da 3 litri, sono belle bottiglie grandi, sono belle.
1: Mentre, caro Simone, che partita vedi tra Como e Napoli? Perché forse è l'unica, un po', no?
2: Ha chiesto a Simone?
1: Simone, sì.
2: Certo, sentiamo.
1: Sentiamo, Simone, c'è una parte, un allenatore, che dici?
4: Ma io credo che il Como faccia sua partita, perché è l'unica squadra di tutte quelle che ci sono lì, delle sei che ci sono lì davanti, che è quella più in salute. È quella che sta bene dal punto di vista di testa, è quella che ha corsa, che ha fisicità.
1: Quindi tu pensi che il Como possa battere il Napoli?
4: Il Como secondo me fa un play-in di queste quattro partite.
1: Le vince tutte?
4: Per cui, sì, per me sì. Per me fa un play-in. Fa un play-in e che quindi devono temere sia Milan che Juve. Perché la Juve poi si gioca, secondo me, la Champions, l'ultima partita nel derby.
1: Hai capito? Tu fai proprio filotto del Como, Stefano, sei d'accordo?
4: Il Como per me sì.
2: No, se batte il Napoli sono d'accordo.
1: Se batte il Napoli sì, perché gli avversari, insomma, se batte il Napoli lo può fare filotto.
2: Sono partite, insomma, che fra Cremonese, due retrocesse, credo.
1: Sì, no, se batte il Napoli sono d'accordo anch'io.
2: Può fare 12 punti.
1: Ma lo può battere il Napoli?
2: Sì.
1: Sì. Orlando?
4: In questo Marco, in questo momento il Napoli ha quello che è l'obiettivo, diciamo che mancano, c'ha due partite in casa, basta che vinca l'ultima e il Napoli è in Champions League.
1: Ma il Napoli deve arrivare al secondo.
4: Ma anche se arriva secondo,
1: tu dici no, non gli interessa.
4: Per me, a parte il fatto che secondo me arriva, perché Milan e Juve secondo me non ce la fanno arrivare ai punti del Napoli.
2: Ma il Milan deve stare attento.
4: Ma ha detto che comunque sia il Napoli, ripeto, non arriva con quelle motivazioni di fare.
1: Tu dici il
2: comunque il Milan se fa 6 punti è aritmeticamente in Champions League, quindi deve vincere 2 partite su 4. Però ripeto, il calendario del Milan sarà Sassuolo, Milan, Milan Atalanta, Genoa, Milan e Milan Cagliari. Le prossime tre, se fa 4 punti.
1: Paolo, tu che dici? Se no, può vincere tutte il Como? Battere il Napoli il Como?
0: Questa è la partita più difficile. Obiettivamente, io non la vedo così facile, sinceramente.
1: Nemmeno io.
0: Questa è una partita. Poi ho visto il Napoli scatenato nell'ultima partita, per carità, la Cremonese. Però non mi sembra che il Napoli stia male in questo periodo e che voglia in qualche modo rivigorire quella seconda posizione. Per cui Questa la vedo difficile. Non

0: credo che possa fare questo filotto, obiettivamente.
1: Orlando?
2: No, no, sono d'accordo anch'io e capisco Simone quando parla del Como, perché anch'io, come tutto l'anno che ribadisco, il Como ci fa impazzire per come gioca. Ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli ha preso una bella bastonata in 3-1, la commenta io la partita, un dominio proprio di Fabregas. Quest'anno, se non sbaglio, hanno pareggiato in casa all'andata a Napoli. Credo che Conte riperdere un'altra volta non sia nel suo...
1: Ma Massimo, ma secondo te il suo futuro è ancora a Napoli oppure no?
2: Per me no.
1: E dove lo vedi?
2: Io lo vedo in nazionale.
1: Tu dai questa idea, insomma, che possa andare in nazionale.
2: Sì, ma secondo me anche perché Conte è uno che dà talmente tanto in un anno che e adesso sono due al Napoli, che un anno sabbatico secondo me gli fa solamente bene, se no veramente altro che capelli. Per come lavora lui, per come deve controllare tutto, maniacale, secondo me se gli propongono un progetto serio con dirigenti nuovi potrebbe, molto probabilmente spinto anche da De Laurentiis, che secondo me se dovesse andare via non è che si butta giù dalla finestra, ecco.
1: Allora partiamo come sempre con il gioco finale, poi i pronostici, quindi ricordo sempre squadra, allenatore e giocatore di questa giornata di campionato numero 35, Stefano.
2: Siamo arrivati. Meno male.
1: Grande. Allora, partiamo subito con De Paola.
3: La classifica.
1: Dopo il gioco, De Paola, la squadra di questa giornata. De Paola, vai.
3: Dico Juve.
1: Beh. Braglia.
3: Como.
1: Orlando.
2: Juve, troppo facile. Juve.
1: In pallo meno.
4: Como.
1: Io dico Milan.
4: Sorta di
1: andiamo all'allenatore di giornata, Paolo.
3: Allenatore Spalletti.
1: Braglia.
3: Gasperini.
1: Orlando.
2: Io dico Gasp.
1: In Pallomeni.
4: Fabregas.
1: Io dico Conte. Giocatore di giornata, Paolo.
3: Giocatore di giornata, dico, se gioca, non lo so, Ildiz.
1: Braglia.
3: Duvicas.
1: Orlando.
2: Malen.
1: In Pallomeni.
4: Gioca Nico Pass?
2: No.
4: Vedi.
2: Quindi... Cioè, ultime notizie, no.
4: E quindi Duvicas.
1: Io dico Malen, anche io. E termina qua. Staremo a vedere, altra settimana Maluccio. Allora, adesso partiamo. È caduto De Paolo, adesso lo andiamo a recuperare subito, che voleva la classifica, poi ci sono i pronostici che devono dare Orlando, De Paola e Braglia. Quindi partiamo con i pronostici di questa giornata. De Paola c'è, che vuole sempre sapere la classifica.
4: No, vuole sapere se può vincere il titolo.
1: Ma io do subito la classifica.
4: Secondo.
1: Bonanni
4: ti ha messo qua, l'ha un po' modificata,
1: ma
4: Paola,
1: modificato?
4: L'ha messo quarto,
1: buoni, ma non è vero. Bonanni 64 punti, Orlando 63, ormai è arrivato a ridosso
4: Massimo,
1: della vetta Orlando,
4: Massimo,
1: una roba impressionante. Piccari 61, Ceccarini 56, De Paola 55,
4: no,
1: Braglia 53,
4: questo 55,
1: Garbo 51, in Pallomeni 43.
4: Contesto, sì, vabbè, a me ormai
1: io
4: proprio
1: non
4: retrocesso.
1: Io tutto
4: ma
1: qua,
4: questi 55 punti dovresti un po' approfondire, Paolo.
1: Anche dal PM lo posso portare la mia azienda.
4: Stai attento, non scherzare queste cose.
1: Allora, andiamo con i pronostici. Orlando, Como Napoli
2: 2-2.
1: Sassuolo Milan.
2: Questa è una partita Cortomuso non gli riesce.

0: però dico 1-2.
1: Juventus Verona
0: 3-0.
1: Quanto?
0: 3-0.
1: Ah, 3-0. Braglia Como Napoli
2: 1-0.
1: Sassuolo Milan
2: 2-1.
1: Juventus Verona
2: 4-0.
1: Allora faccio io e poi lascio De Paolo per ultimo.
3: Grande Simone.
1: Como Napoli 1-2. Sassuolo Milan 1-2. Juventus Verona 4-0.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
10: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Se tutto si limita soltanto a una partita, 4 ore per dire non ero in quella palazzina sono un po' tante, no?
3: Però fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, una pausa, una contropausa, eccoci qua. E meno male che era una partita sola.
11: Sennò... Ma lei esclude che ci sia stata una manomissione dell'audio del VAR di Inter?
12: Telefono.
13: Lo escludo al 100%.
3: Comunque non l'abbiamo sentita.
12: Per passare lei, che idea si è fatto di questa inchiesta?
13: Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo.
11: Ma credi che ci sia una guerra tra arbitri, una faida tra...
13: Non rispondo a queste cose.
14: Da Vice Rocchi, quindi comunque conoscendo molto bene tutto quello che è accaduto, qual è la sua reazione di fronte a tutto quello che sta emergendo?
13: La potete immaginare, tutto qua.
15: Ma abbiamo chiesto chi c'era allora sulla gara Salernitana-Modena in quel momento?
13: Ah, io ho spiegato, come ha detto l'avvocato, ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con grande tranquillità.
3: Comunque lui, non è che ce ne va.
14: Quindi le uniche... Quindi si è parlato a parte di Salernitana-Modena solo di Inter-Roma e basta?
3: Ho fatto una velocissima domanda su Inter-Roma dalla quale abbiamo risposto, perché anche lì la decisione in 20 secondi non si vede come ci possono essere interferenze.
15: Mi scusi, le posso chiedere, da un'eventuale bussata per suggerire, d'accordo, inopportuna sicuramente, magari favorisce un arbitro piuttosto che un altro, ma arrivare alla frode sportiva da un'ipotesi del genere è lunga o... È corretto.
3: A me sembra lunga, però che ne so.
14: Ma voi avete eccepito anche sulla illiceità della presunta bussata?
3: Non abbiamo parlato di presunte bussate perché non ce ne sono contestate.
16: Io volevo chiedere una cosa all'arbitro, cioè lei ritiene che questa presunta truffa sia stata fatta per favorire delle carriere degli arbitri che potevano essere amici delle persone giuste o in realtà per favorire...
13: Questa domanda, c'è un'indagine in corso e rispetto il lavoro del magistrato.
3: Ragazzi, ma ora basta, ci diamo i taxi.
11: Su questo magari. Ma posso chiedere se ritieni che chi rimane fuori e si voglia vendicare in certi casi?
13: Rispetto il lavoro del magistrato, continuerò a ripeterlo all'infinito.
15: Ok, grazie.
13: Grazie ragazzi. Grazie.
1: Beh, insomma, abbiamo sentito un po' tutto. Quello che è stato un po' l'uscita e l'avvocato Ducci con Gervasoni, mi sembra insomma, che ha risposto, diciamo, soprattutto l'avvocato, ha spiegato quello che è stato un po' l'interrogatorio.
17: È stato molto chiaro, anche perfetto, perché ha fatto un distinguo su perché, esatto, ha risposto soltanto sulla partita, perché è stato chiamato per questo
1: motivo. Per quel motivo è stato l'imputazione.
17: Gli facevano domande su altri capi che non riguardavano Gervasoni.
1: Assolutamente.
17: Insomma, voglio dire, poi dopo ho sentito pure che uno ha scambiato il presunto reato con un altro reato, insomma, voglio dire. Siamo in una fase di grande confusione, molto attenti, ma per figurati. Abbiamo riportato le dichiarazioni, mi sembra abbastanza molto laborioso.
1: Loro sono stati chiamati per quella partita e per quella hanno risposto. Bene, allora sentiamo un po' di audio al 331-8200-213, vai.
18: Ciao Stefano, amico dal Reggello, ho acceso da poco la radio, quindi non so se ne avete già parlato, ma penso di sì, comunque ve lo dico lo stesso. Ma cosa ne pensate di quello che ha scritto Melli sui suoi social, su quello che pensa sulla partita di Paris Saint-Germain Bayern Monaco? Io sono molto d'accordo con lui, sarei curioso di sapere cosa ne pensa Stefano più che altro.
1: Ma io giro subito Stefano, velocemente. Melli, l'ex attaccante appunto del Parma.
17: Io pensavo Franco.
1: No, Melli.
17: Franco c'è i social.
1: ha scritto.
17: È stata una notizia.
1: Ha scritto di fatto, insomma, che questo calcio mi fa, ve lo dico, cagare, piace a chi non capisce nulla, come l'NBA.
17: No, sono d'accordo.
1: Io non sono d'accordo nemmeno io. Abbiamo parlato ieri al volo, così ho letto nell'apertura questa cosa. Poi mi dispiace anche quando i calciatori rispondono in questa maniera. so che magari c'è la parte simpatica eccetera, però insomma stiamo parlando di due squadre che una ha vinto la Champions e l'altra sono anni che sta a livelli altissimi, quindi si può anche dire non mi piace perché, però insomma non lo so, vedo che molte volte mi sembra che si voglia eccedere un po' nei commenti, però dai, andiamo a sentire un altro audio.
19: Io però mi faccio anche un'altra domanda. Olisei viene pagato 50 milioni dal Bayern Monaco, la Juve per quella cifra li spende per Openda. Julian Alvarez viene pagato 40 milioni dal City, il Milan quella cifra la spende per Jimenez. Yashari pagato 40 milioni, in altri paesi con quella cifra vengono presi giocatori superiori. Perché in Italia non si parla mai di direttori sportivi?
1: Ma hai ragione.
19: Forse sono loro che hanno dei limiti.
1: Non è
17: insomma sì, è Ube, no?
1: Sì, qualche errore però l'hanno fatto, saluto. Perché è vero.
17: Beh, sai qual è il discorso? Poi dipende anche da tante cose, tanti fattori, gli agenti, la volontà del calciatore di andare a giocare dove? Meglio giocare in Bundesliga Bayern Monaco o giocare in Serie A con, che ne so, Milan, l'Inter, Napoli? Secondo me dipende da tanti fattori, anche dalla volontà del calciatore, diciamo anche così dall'operazione economica che prevede anche, voglio dire, un contratto magari pluriennale, sostenibile, più tra virgolette solido, quindi le parti in causa si fanno anche, no, i propri interessi, le cose, quindi ecco perché non arrivano poi magari i calciatori. Sì, è vero quello che dice Ube sulla, diciamo, i soldi spesi, 30, 40, 50.
1: Ma lì c'è la competenza, però bisogna essere sinceri che poi dopo cioè quando hai soldi poi devi avere anche la competenza magari di andare a prendere il giocatore giusto, e puoi sbagliare come puoi.
17: Sì, ma io credo che Olise sia stato, giocava al Crystal Palace credo, sia stato prenotato da tempo, e quindi quando ci sono poi i grandi club che
1: perché poi arrivano prima, anche con gli osservatori e tutto. Un altro audio.
20: Ciao Antonio da Lucca. Ciao, Antonio. Scusate, tanto questo non lo pubblicate, non lo fate sentire, ma mi dite fra tutti quelli che state parlando quanti hanno allenato una squadra e quanti hanno portato qualcosa di esaltante a livello calcistico? Allegri e Conte conoscono il calcio come nessuno di voi. Ciao.
1: Quindi
17: nessuno mette in discussione. Cioè mica siamo contro Conte e Allegri, forse vabbè non riusciamo a capire, cioè quando noi magari non esaltiamo, ma insomma voglio dire sottolineiamo lo spettacolo che abbiamo visto a Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern, io credo che poi, voglio dire, in Europa si giochi un altro calcio, questo non toglie che Conte e Allegri siano due straordinari allenatori, però insomma voglio dire qualcosa
1: che però in Europa hanno vinto zero.
17: No, bisogna pur zero. Cambiare qualcosa
1: zero.
17: Per avvicinarci zero. Quantomeno avvicinarci o cercare di dignitosamente rappresentare l'Italia a livello di club con magari con un coraggio differente, con un modo di giocare differente, insomma abbiamo anche tanti esempi nella prima fase, quando si giocano le otto partite, prima poi di eccetera, o gli spareggi, o gli ottavi di finale, di squadre che poi, come il Bodø/Glimt, faccio un esempio, che mi sembra una squadra ricchissima, non mi sembra che sia composta da grandissimi fenomeni, però alla fine mette in difficoltà l'Inter, mette in difficoltà lo Sporting, mette in difficoltà il Manchester City, mette in difficoltà il Barcellona. Quindi voglio dire, ci sono queste possibilità. Poi io se vogliamo fare un discorso con io non stavo facendo questo discorso, insomma, è un discorso in generale.
1: Andiamo con un altro audio.
21: Maracanà, io sono del 90, ho giocato a calcio fino a praticamente alle giovanili, poi ho allenato subito dai 19 anni fino a praticamente due anni fa. Vi posso dire che quello che facevo io era molto diverso, era molta preparazione fisica e atletica, magari sbagliando. A noi, diciamo, istruttori nuovi ci hanno imposto di lavorare quasi esclusivamente di tecnica sul pallone, poca tattica. Preferivano sempre i giocatori strutturati quando venivano squadre blasonate ad osservare i ragazzi. E indubbiamente è cambiato, però la cosa che nessuno parla, che secondo me a livello europeo fa la differenza, è la preparazione atletica. Secondo me c'è un margine enorme in Italia per cambiare i metodi di preparazione atletica.
1: Beh, anche questo potrebbe essere un altro tema. Poi c'è qualcuno che dice: ma voi preferisci che la tua squadra vinca 1-0 o perda 5-4? Però che paragone è, scusa? Non è che stiamo parlando di vincere o perdere,
17: insomma, non è un discorso.
1: No, allora possiamo dire: preferisci che vince 1-0 o 5-4? Quindi una partita molto aperta ad una partita invece più

0: bloccata, alla fine vince 1-0, perché non è che stiamo mettendo sul vincere o perdere. Cioè io quello che mi sforzo di dire da tempo, che chi gioca in maniera più, possiamo dire, conservativa, pragmatica, come volete dire, vuole vincere. Chi gioca in una maniera offensiva vuole vincere. Cioè non è che io continuo a pensare che secondo me non, è difficile arrivare,
1: cioè,
0: a
1: non c'è un calcio a perdere,
0: no, non c'è, non, nessun allenatore, sì, nessun allenatore sceglie una strategia e dice ai suoi, oh,
1: a qualsiasi livelli,
0: tanto se perdiamo non fa niente, no, si sceglie una strategia, ci si allena con una strategia per vincere. Cioè il tanto, diciamo così, delle volte preso in giro Zeman, non è che allenava i suoi per perdere, lui credeva che quel tipo di filosofia lo portava a vincere, quindi si allenava in quel modo, ma non è che diceva ai giocatori guardate ci alleniamo così ma tanto perdiamo. Cioè questa è una veramente stronzata che io vorrei che fosse eliminata dal mondo del calcio. Cioè nessuno allena un gruppo di giocatori scegliendo una strategia e gli dice guarda, guarda questa tanto... L'Olanda degli anni 70 non ha vinto niente, arrivava sempre seconda, e non credo che gli allenatori dell'Olanda, i Rinus Michels, dicevano ai loro scegliamo questo modo di giocare perché arriviamo secondi, perdiamo. Oh, in due mondiali sono arrivati secondi, facendo un gioco spettacolare, ma sono arrivati sempre secondi, e non credo che avevano scelto quel modo di giocare, Stefano, scusami, per perdere. Perfetto. Volevano vincere con quel tipo di sistema, ma non ci sono riusciti, e questo vale per tu, cioè non c'è una strategia, dicevo, quella ti fa vincere di sicuro, quell'altra ti fa perdere. Non è così, scelgono una strategia e cercano di ottenere la vittoria. Ripeto, le due partite che noi abbiamo preso in esame, una spettacolare e l'altra meno, hanno dato lo stesso risultato. Al ritorno si devono giocare le partite, perché tutte e due non hanno dato la garanzia di una squadra che possa andare in finale. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora possiamo dire quale ci piace di più del modo di stare in campo, che è un altro discorso. Basta con questo 1-0,
1: rendiamola un pochino più semplice.
0: È chiaro che se tu fai un tifoso, no, vuoi vincere 1-0 o perdere 5-4, no, ma... te dice che può vincere 1-0, ma che domanda è?
1: Sì,
0: ma che domanda è?
1: Ma
0: scusate,
1: al di là di questo sta debordando,
0: dai.
1: Semplicemente è stata una bellissima partita. Poi io, ognuno dice Globetrotter, chi piace questo è, non capisce niente di caso, ma per carità, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Però secondo me in Europa c'è un calcio diverso, ma l'abbiamo visto anche in Atletico Madrid Arsenal. Cioè io mi riferisco, prendo spunto dallo spettacolo che abbiamo visto a Parigi, che poi sia piaciuto o meno questo è un altro discorso, però è oggettivo, insomma, bello spettacolo, 5-4, sono divertiti tutti. E per capire se noi possiamo avvicinarci, quantomeno ci ha provato l'Inter facendo delle bellissime partite in Champions League, perché io mi ricordo Inter Bayern Monaco, Inter Barcellona, è stata una partita meravigliosa.
0: Zeman cosa ha vinto? Io alzo le mani, cosa poteva vincere Zeman?
1: Sì, no, Zeman è già
0: Foggia,
1: un'altra cosa, cioè, adesso cosa stiamo facendo, stiamo mettendo tutto.
0: Aveva la squadra per vincere,
1: sì, ma non è questo,
0: la domanda
1: che
0: faccio io, aveva la squadra, eppure ha fatto...
1: Sì, no, però stiamo scivolando su un altro, però su un altro piano, Marco.
0: Tanto no, c'è da fare, dai.
1: No, però diventa difficile così, eh. Cioè non è che adesso, voglio dire, in Europa bisogna giocare in un modo, c'è, cioè, la velocità,
0: non niente, cioè adesso mi dice allora
1: intensità, no, tecnica, cioè, dice, c'è un altro livello per raggiungere quel livello, che è il livello del Bodø/Glimt, non è il livello del Bayern.
0: Mi arrendo, dai.
1: Cioè noi abbiamo quell'intensità, quella tecnica, ecco, quello è il discorso. In Europa si gioca, in Europa League ci puoi stare, perché non è così continua quell'intensità e quel ritmo, quindi quel nostro livello è là. Poi in Champions League dobbiamo migliorare, questa stagione ci ha detto questo, magari la prossima ci dirà qualcos'altro. Però io vedo che ci sono 7-7 squadre, 8 squadre, anche 12, che da un punto di vista dei ritmi, dell'intensità, della proposta, del coraggio, delle idee, è superiore. Questo sto dicendo, Marco.
0: Dice allora, secondo il tuo discorso, Simeone gioca per perdere. Ma chi l'ha detto?
1: Basta.
0: Ma chi l'ha detto? Ma io mi arrendo, ragazzi, perché significa non capire quello che uno dice.
1: Sì,
0: ma allora mi arrendo, dai, non mi so spiega io. Senti, facciamo una cosa, mi mandi un pezzettino della storia di calcio che andrà venerdì alle 18.30, realizzata da Francesco Tringali, una bella intervista a Marco Ballotta che racconta un sacco di cose. Mi mandi il pezzettino, quello che parla, bravo, sì, su Sven, dai, che lui l'ha avuto, insomma, così ricordiamo anche un grandissimo, e poi ci puoi attaccare l'uscita e ritorniamo tra poco, vai.
2: E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, verrà anche tuo momento con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato da grande lord qual era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita, perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire, perché cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo era il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me.

0: Allora, ben ritrovati di nuovo, Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con voi.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Dobbiamo dare risulto un'ultima ora perché per le elezioni del 22 giugno del presidente appunto della FIGC, l'Associazione Italiana Calciatori e Allenatori praticamente scelgono Malagò. La comunicazione appunto lo comunicano le associazioni di allenatori e calciatori, quindi ha anche il consenso.
1: Beh, insomma,
0: di queste
1: due. Sta crescendo,
0: due,
1: si sta sì. consolidando.
0: Cioè Malagò. No, Stefano, prima di andare a salutare colui che starà con noi l'ultimissima parte di trasmissione, una precisazione col nostro ascoltatore Marco. Io non è che ho definito in quella maniera il concetto del perdere o vincere, ripeto, secondo me tutti gli allenatori scelgono una strategia, poi qui c'è Stefano che in campo c'è andato e c'è un altro che pure l'ha fatto, credo che tutti gli allenatori scelgono una strategia per vincere, nessuno sceglie una strategia per perdere.
1: Nello sport in generale?
0: In generale, no. Si sceglie come lo vuoi fare, ma io voglio una difesa un po' più robusta, l'altro no, io
1: esatto,
0: voglio attaccare,
1: c'ha il suo stile.
0: Poi non è detto che ottengono, ma scelgono un modo per ottenere un risultato. Io questo tento di dire, questa differenza che io sento delle volte per me non è poco sensata, quella dei giochisti e risultati, tutti vogliono ottenere un risultato ma in diverso modo. Poi ripeto la domanda fatta: preferisci vincere 1-0 o perdere 5-4? Nessun tifoso vuole perdere, quindi ti dico voglio vincere anche 1-0. La domanda forse giusta sarebbe:
1: nessun calciatore, nessun allenatore,
0: esatto,
1: nessun presidente
0: e nessuno. La domanda corretta è: preferisci vincere 1-0 o 5-4 come l'altra sera, cioè avere una partita sempre aperta oppure portare a casa l'1-0?
1: Spettacolare,
0: esatto. Questa è la domanda, no? Che tutti vogliono vincere, che chi vuole perdere, per chiarire, perché sennò dopo sembra che uno
1: no, ma noi abbiamo provato attenzione sullo spettacolo, sulla godibilità di una partita di calcio, cioè voglio dire può essere bellissimo anche 1-0, può essere anche
0: certo,
1: stupendo 1-0-0, 1-0
0: sì.
1: Però voglio dire, secondo me chi nega che non si sia divertito al Parco dei Principi, non so, poi
0: va bene,
1: rispetto tutte le opinioni, però
0: c'è Massimone Brambati.
1: Ciao Massimo,
0: ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti
0: Massimo,
2: buongiorno.
0: Tu come la vedi dopo queste due partite che hanno dato, ciao Massimo, che hanno dato due opposti, diciamo così, modo, no, di interpretare queste due semifinali, quale, da che parte stai?
2: Credo che avete fatto, no, avete fatto la fotografia perfetta, poi ci sono anche degli interpreti in campo che determinano queste situazioni, cioè vale a dire è vero che il Paris Saint Germain e il Bayern davanti hanno una qualità impressionante, è vero anche che magari hanno sfruttato anche qualche indecisione della difesa dell'una dell'altra squadra. Quindi magari ci possono essere state più occasioni, anche perché uno difende meno bene. La difesa non significa solo i difensori, significa proprio l'assetto difensivo,
0: certo,
2: di come si mette la squadra. Esatto, la fase difensiva è una fase che magari non è curata meno, ma in quelle circostanze è stata applicata in modo con delle falle. È logico ed è risaputo che Simeone è un grande

0: tra virgolette difensivista, o comunque uno che sta molto attento alla fase difensiva e magari imposta le proprie squadre sulle ripartenze. Però sono partite che vanno godute entrambe, è logico che il 5-4 diverte di più perché ci sono più gol. Non dimentichiamoci che Italia-Germania è finita 4-3, vero, anche dopo i tempi supplementari, però è stata una delle partite più belle della storia del calcio mondiale, è finita 4-3, fortunatamente noi la ricordiamo
1: perché abbiamo
0: una
1: vinto.
0: Bella partita, perché abbiamo vinto, però la partita dopo hai perso insieme a 4-1 con Brasile. Quindi in tutte e due le occasioni sono state fatte 7-5 in due partite, 12 gol, quindi tanti. Non pochi, eppure parliamo di 50 anni fa?
1: Sì,
0: quanti
1: sì.
0: anni fa? 50, 70. 55, 70, sì. anni 70, quindi.
1: È stata definita quella con la Germania la partita del secolo, c'è cioè una targa
0: esatto.
1: proprio allo
0: quindi,
1: stato azteca che la ricorda, esatto. no? questa cosa.
0: Quindi, cioè, è logico che se si fanno tanti gol il pubblico si diverte, poi è logico che si diverte di più il tifoso che vince con tanti gol.
1: Certo.
0: Non quello che perde.
1: Sì, sì, sì. Il tifoso si diverte sempre quando vince, questo non c'è dubbio.
0: C'hai ragione tu. Cioè, ci sono diverse strategie, ognuno sceglie la propria e logicamente la proprietà, la dirigenza sceglie l'allenatore che per arrivare alla vittoria sceglie la propria strategia e sceglie un allenatore adatto. Certo che se vuoi un gioco alla Guardiola non prendi Allegri.
1: Certo.
0: Se vuoi un gioco all'Allegri non prendi Guardiola, cioè per dire, ho preso di diciamo così gli opposti, ecco, tutto qua.
1: No, è chiaro. Sentite, mi date un commento, qui sto leggendo tutto il mercato web, insomma che Malagò ormai è ufficialmente in vantaggio su Abete e quindi per quanto riguarda le elezioni FGC del 22 giugno è un passo avanti. È l'uomo giusto, Stefano, per... ritrovare un po' di rimettere un po' di ordine,
2: non lo so se sarà l'uomo giusto, poi parleranno i fatti, però Giovanni, che io conosco da tantissimo tempo, è sicuramente un uomo che ama le sfide, che è una persona, insomma, un manager, ma è bravo, è competente, appassionato, e quindi è un tentativo di poter risollevarsi, ecco, questo sicuramente, guarda, perché metterà anima e corpo per cercare di, se ci riuscirà, se avrà la possibilità, gli strumenti per farlo, farà di tutto per migliorare un po' il movimento. Non ti serve altro, ti serve tanto, però mi sembra di capire adesso, in attesa della sua candidatura ufficiale, mi sembra che adesso è andato a fare il giro delle componenti, le componenti lo hanno appoggiato e quindi immagino che Giovanni Malagò non vada a fare una sfida per perdere, a proposito di perdere.
1: Dice, va per vincere.
2: Direi.
1: Massimo, che idea hai su questa scelta che insomma sta raccogliendo molti consensi e quindi in questo momento è in vantaggio?
0: Cioè, è un uomo delle istituzioni ed è un uomo capace, l'ho dimostrato al CONI. Il calcio è sicuramente un'altra cosa. Mi sarebbe piaciuto vederlo però affiancato da un Maldini o da un Boban. Questo ti dico la verità, ne sarei stato molto più contento, però Malagò è il nome giusto. Tra l'altro poi io qua sono tra virgolette in vacanza pure con la sorella, quindi non è che posso dire qualcosa di diverso, se no mi cacciano dall'albergo, e quindi sono qua insieme al gruppo Armani e c'è anche la sorella Francesca, di cui però non abbiamo mai parlato. Guarda, ti dico la verità, abbiamo fatto due cene e tre pranzi, non è venuto mai fuori il discorso, tanto per dire quanto comunque è una famiglia comunque rispettabilissima e che fa anche della discrezione il loro modo di essere, il loro modo di fare.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sono contento per Giovanni, perché anch'io lo conosco da tanti anni e mi fa molto piacere.
1: Mm-hmm. Va bene, poi vediamo, insomma, siamo in questa fase qui, poi adesso si procede, si va avanti e il 22 giugno si capita tutto e poi da lì penso che uscirà anche, no, la scelta del CT. quel punto bisognerà pure...
2: L'auspicio è che Malagò sciolga le riserve, lui persona giusta per rispondere a sfide di presente e futuro. Questo è il comunicato che recita
1: bene
2: congiuntamente l'Associazione Italiana Calciatori e quella allenatore.
1: Bene, vediamo, insomma, no, vi volevo, dando uno sguardo, diciamo così, Massimo, a questa che giornata, intanto aspetta, vi do anche questa indiscrezione da Trigoria, stavo leggendo adesso, Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti, scrive anche Tutto Mercato Web in questo momento, quindi Stefano,
2: beh,
1: due giocatori che...
2: erano...
1: Gasperini conosce molto bene.
2: Sì, ma Gasperini non ha mai detto di rivoluzionare la Roma, di sistemarla, assestarla, modificarla, migliorarla. Certamente poi dopo Massimo ci insegna che il mercato, se le cose le fai bene le scopri dopo, però insomma se fai un mercato di condivisione e condividi anche la strategia e allenatore, cioè questa sintonia tra allenatore e direttore sportivo, insomma tutte le componenti tecniche, alla fine... cerchi, puoi ottenere dei risultati e a partire anche dai rinnovi che mi sembrano fondamentali. Loro ritengono che Mancini e Cristante siano due capisaldi, cioè due giocatori da riconfermare,
1: sì.
2: Cioè, Gasperini lo pensa,
1: certo.
2: Se no altrimenti non avrebbero rinnovato. E il terzo, Pellegrini.
1: Pellegrini che sta qui in lista, sì.
2: Sì. E Dybala, allora,
1: pure
2: Dybala, Dybala se rivede il suo dal punto di, l'ha sempre anche detto Gasperini, se rivede un discorso economico sul quale lui non è che può intervenire. Però se rivede un po' l'inga, Dybala lo riconferma.
1: Farebbe bene, Massimo?
0: Ma io ho avuto dei feedback su Dybala non positivissimi dal punto di vista fisico. Cioè, quando l'asticella si alza, Dybala
1: un po'
0: si perde.
1: Beh sì, questo è quello che abbiamo visto.
0: Questo è già da un po' di tempo, non solo per gli infortuni, ma anche per... la performance che fa il giocatore dal punto di vista atletico e fisico durante le gare, cioè quando la gara si alza di toni, il giocatore si perde un pochettino. Io non sono così sicuro, perché mi dicono che anche l'allenamento lui trova difficoltà a tenere un certo ritmo. Quindi io, conoscendo abbastanza Gasperini, conoscendo anche gli allenamenti e sapendo come imposta lui le proprie squadre dal punto di vista atletico e fisico, ma io non so, o gli danno un'alternativa, poi magari rinnova lui, però poi devi utilizzarlo, insomma, non solamente 90 minuti, perché fai fatica ad avere un giocatore in campo che non regge determinati ritmi, e l'abbiamo visto ancora quest'anno, ma l'abbiamo visto pure l'anno scorso, ragazzi.
1: Sì, gli ultimi due anni sono stati molto difficili per lui, questo è una valutazione che devono fare loro. Naturalmente è chiaro che tecnicamente il giocatore, l'abbiamo detto più volte, Massimo, è indiscutibile tecnicamente, non è,
0: no,
1: c'è poco,
0: certo,
1: da dire,
0: ma
1: il problema è proprio la tenuta fisica di questo calciatore.
0: Un attimo di Roma, devo dire che però una cosa la voglio dire.
1: Vai.
0: Siccome sono venuto a conoscenza di un po' di dinamiche che sono successe nell'arco del tempo, io mi ero schierato completamente dalla parte di Gasperini, poi però le cose magari si vengono a sapere a spizzichi e bocconi da persone che non stanno schierate né da una parte né dall'altra. Dico solo che mi dispiace che comunque sia venuta fuori questa cosa con Ranieri, mi dispiace che Ranieri sia stato, diciamo così, estromesso da questo progetto, perché ha dimostrato in tutta la sua carriera una grandissima signorilità, un grandissimo, è sempre stato un grande personaggio, anche così quando le poche volte che io l'ho sentito, le poche volte con cui mi sono interfacciato, è sempre stato un signore. Quindi quell'uscita che ha fatto, devo dire che forse era, come mi hanno detto, era il vaso che stava traboccando, probabilmente. Poi evito di raccontare i dettagli perché non mi sembra corretto, perché qua non mi voglio poi schierare né da una parte né da un'altra. Voglio dire che Gasperini e Ranieri li avevo collocati come due figure che potevano fare il bene della Roma, e vedere distruggersi questo progetto fatto da queste due persone.

0: questo mi dispiace, perché poi peraltro erano e sono due personaggi del calcio italiano importanti, e uniti avrebbero fatto, l'unione fa la forza, come si dice, avrebbero fatto qualcosa di importante. Mi dispiace.
1: Sentite, un'altra cosa ve la voglio chiedere, perché l'Inter in questa giornata che arriva, Stefano, insomma, è vero che deve superare il muro, questa che è una squadra che si mette lì dietro, però insomma può cogliere questo sì, scudetto. Sì. Dove ha vinto lo scudetto l'Inter, se ti faccio questa domanda? C'è un momento che pensi che lo abbia
2: scelto delle partite? Ma insomma non ti so dire, ecco, secondo me con la Roma è in casa. Quando la ripresa del campionato, quel 5-2 ha dato, perché c'erano un po' dei dubbi su questa squadra, se poteva tenere mentalmente. Nelle ultime 4 non ha vinto
1: dopo il derby, no?
2: Sì, e poi aveva pareggiato,
1: insomma, due pareggi consecutivi dopo il derby,
2: quindi era stata la sosta, è tornata alla grande, ha vinto la Roma, ha vinto a Como,
1: e quindi dici che lì con la Roma è stata la partita che ha dato
2: Inter-Roma, scusami, sì, 5-2,
1: il 5-2, e da lì poi infatti ha fatto 3 vittorie consecutive, il pareggio col Torino nell'ultima di campionato, quindi tu pensi quella sia stato un po' il momento,
2: perché era un momento difficile, Lautaro tornava dopo tanto tempo, lì ha fatto la differenza, poi si è rifatto male, però ha fatto una grande partita.
1: Massimo, tu se dovessi individuare un momento, pensi tu anche quello? Poi dopo va a vincere anche col Como.
0: Scusami, io invece che il momento vorrei individuare 4 aspetti, non il momento.
1: Ok.
0: Io individuerei, primo, organico più forte di tutte, con la panchina più forte di tutte, con un organico che è migliorato rispetto a quello che aveva Inzaghi, perché non c'è più Arnautovic, non c'è più Taremi, c'è Bonni, è più Esposito e c'è Akanji dietro. Questo già è un dire mi sono rimportato, e questa è la prima cosa. La seconda l'ha vinto, e questo è un motivo per cui l'ha vinto. La seconda cosa per cui l'ha vinto è perché le altre si sono sciolte, si sono rivelate delle squadre poco squadre. Nel momento in cui poteva dare una zampata al Milan si è sciolto, nel momento in cui poteva dare una zampata al Napoli si è sciolto, al netto del fatto che il Napoli ha dovuto giocare tutto il campionato con defezioni impressionanti, altrimenti io credo che avremmo visto un altro duello come l'anno scorso Inter e Napoli. E poi, a mio avviso, il fatto che, forse mi ripeto un attimino, ma ormai questi giocatori sono anche, rispetto a tutti quelli degli altri club, più abituati a stare là, e quindi sanno di dover vincere per forza con le piccole. Le piccole le hanno massacrate, non hanno perso quasi mai punti con le piccole. Veramente pochissimi punti credo abbiano perso con le piccole. Con le grandi, se vai a vedere, grandi per modo di dire, col Napoli hanno perso 5 punti su 6, col Milan 6 su 6, con la Juve 3 su 6, di cui uno, il ritorno, con un punto di domanda, perché probabilmente se invertono quell'espulsione non si sa come va a finire quella partita. Quindi poi alla fine con le piccole hanno vinto lo scudetto, con le grandi tant'è vero che se noi vediamo poi il percorso in Champions viene meno nel momento in cui perdi con l'Arsenal, perdi con l'Atletico Madrid, adesso non mi ricordo con chi altro ha perso,
2: Liverpool.
0: Poi perdi con Liverpool, esatto, quindi fai tre sconfitte mi sembra nelle ultime 3 partite del girone, vai a fare i playoff e perdi altre 2 partite col Bodo Glimt, che in quel momento stava bene. Quindi quando si è alzato il livello, l'Inter si è dimostrata una squadra tra virgolette normale. La non normalità è quella di avere invece poi giocatori che capiscono e annusano quando devono per forza vincere partite che invece possono portare da una parte o da un'altra, e allora quando giocano con col Verona, con squadre dove invece le altre magari perdono punti, col Parma, con queste squadre qua.
1: Sì, sono stati regolarissimi
0: a
1: su
0: la parte destra,
1: sì.
0: Sono stati
1: super regolari.
0: Non hanno sbagliato,
1: non hanno perso i punti proprio anche con le squadre medio piccole, lì hanno fatto proprio sempre bottino pieno.
0: Invece se vai a vedere le altre,
1: Milan soprattutto, Milan ha perso un sacco di punti con le medie piccole.
0: Parma il Milan ha perso 5 punti,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Parma, Pisa,
0: altri 2, non so, non mi ricordo. Ma ragazzi, ha perso un sacco di punti il Milan con quelle squadre. Quello fa tanta differenza.
1: Ma infatti, delle volte ho sentito spesso gli allenatori dire che nella corsa a scudetto contano più, diciamo, tutte le altre partite che gli scontri diretti, perché gli scontri diretti puoi pure
2: pensare
1: e poi dopo devi.
2: È verosimile. Lo vinci lì.
1: Là devi vincere tutte le
2: altre.
1: Vinci
2: l'altro campionato perché sono di più.
1: Esatto,
2: perché è un discorso aritmetico.
1: Certo, sono di più, ti danno più punti. Senti Massimo, ti voglio salutare con questa cosa. Ad oggi, siccome ti sei sempre un po' pronunciato in questa direzione, Conte, percentuale sempre alta di permanenza al Napoli?
0: Questa è una domanda che io non volevo e che tu mi facessi.
1: Caro
0: mio.
1: Vabbè,
0: posso fare passa parola.
2: Ecco, chi la fai? Non sappiamo niente. Noi,
0: l'aiuto a casa.
2: Però.
1: Allora niente, vabbè, l'aiuto a casa non arriva. Però insomma, no, perché le altre volte hai sempre detto che avevi dato una percentuale alta. Questa risposta mi fa capire adesso che la percentuale un po' si è abbassata, diciamo così. Va bene?
0: Secondo me sì,
1: va bene, dai. Va bene, Massimone, senti, ti ringraziamo e buon primo
0: grazie
1: maggio.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Ciao, Massimo, anche il nostro, grazie a Brambati. Allora, dunque, siamo arrivati in fondo di questa puntata. Stefano, magari ci abbiamo qualche minutino.
2: Ma aspettavi il giro dei campi oggi? Niente.
1: Non c'è oggi.
2: Ma perché? Hai bocciato sta cosa?
1: No,
2: perché è troppo lontano. Dice
1: perché è lontano, poi arrivano le ultime domande.
2: Però un po' è mancato, quindi... Fai sentire?
1: Sì.
2: Però mi è mancato un po'.
1: Oggi è andata così. Bene. Un audio velocissimo, magari un ultimo messaggio di un ascoltatore, dai.
3: Sono Rosario da Frattamaggiore. Ritornando a questo, al tema della partita PSG Bayern Monaco, è stata una bellissima partita. E noi, diciamo, da spettatori neutrali ci siamo divertiti. Ma per un solo attimo, mettiamoci nei panni dei tifosi del PSG che al 60esimo vincevano 5-2. A fine partita, secondo voi, quando poi la partita è terminata 5-4, cosa avranno pensato? Un abbraccio e buon lavoro.
2: Rispondo io?
1: Sì, che andiamo a vincere là.
2: Che lo scorso anno hanno vinto il campionato, la Champions League, la Coppa, che possono vincere il campionato quest'anno e che possono andare in finale di Champions League.
1: Hanno pensato questo, ma andiamo
2: se sono tifoso del Paris Saint Germain, ho detto, ma lo scorso anno abbiamo sollevato la Coppa al cielo.
1: Oh,
2: là là.
1: Très bien.
2: E quindi voglio dire, no? Lamenti pure.
1: Ci vorremmo lamentare tutti noi così, sarebbe bellissimo.
2: Hanno vinto qualsiasi cosa.
1: Dai, dammi l'ultimo che salutiamo tutti, l'ultimo.
4: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. Ciao, no, volevo chiedervi, dato che adesso dovrei tirare fuori il bandierone dell'Inter per domenica, spero, no? È un po' impolverato, comunque adesso mi ci metto un attimino di impegno. Ma vorrei essere solo tranquillizzato, nel senso, io dalle ultime notizie che ho letto sulla Gazzetta anche, che se anche comunque ci fossero eventualmente dei provvedimenti a carico dell'Inter, dato che poi questa cosa, da quello che ho capito, andrà a finire per fine anno tra una cosa e l'altra, no? Quindi in teoria se ci dovessero essere delle sanzioni saranno poi nella stagione prossima, no? Eventualmente. Quindi ragazzi, mi raccomando, cioè, posso andare tranquillo, lo tiro fuori il bandierone, un saluto, ciao.
1: Diciamo al nostro amico, più che tranquillo, che ha fatto una brutta fine, io direi sereno.
2: No, meglio di sereno. In attesa di sviluppi.
1: Meglio la serenità, la tranquillità.
2: Ma noi dobbiamo procedere.
1: Ci dobbiamo fermare.
2: Basta. Com'è? Basta.
1: Va bene,
2: basta.
1: Buon primo maggio.
5: Novità.
1: Novità.
2: Quali sono queste novità?
1: Le novità. Ah, lo dico subito al volo così, perché mi hanno mandato il messaggio oggi, praticamente, mi sono dimenticato, lo dico in coda, ma poi da lunedì, perché da lunedì possiamo dire che c'è un'altra situazione in più per vederci, perché da lunedì, quindi dal 4 maggio alle 13.35 saremo in diretta su Gol TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Nel Lazio, oltre che sul 61, rimaniamo sempre sul 61, però nel Lazio saremo anche nel canale
2: solo 13.35, 5 minuti e poi chiudono.
1: No, dalle 13.35 in poi, esatto. E poi saremo
2: fino alle
1: 17. Oh, ecco. E saremo con voi anche su Italia 7, sì, dalle 14 in Toscana.
2: Ah, ecco.
1: Capito?

0: Italia 7 che copre tutta la Toscana, quindi rimane il 61, ricordate 61, 11
1: si vede. TV
0: nel Lazio e poi abbiamo Italia 7 alle ore 14 in Toscana, quindi da lunedì ci vedete su più parti, se volete stare con noi.
1: Certo.
0: Ciao a tutti,
1: ciao a tutti.
0: Vi lasciamo a tutta C, ciao.
2: Maracanã.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre. Allora, andiamo a prendere qualche audio, poi tra poco arriva Marco Palma e andremo a presentare già tre profili di calciatori che interessano le squadre italiane. Vai, tre giovani profili, vai.
1: Buonasera Marco, saluti da Alessandro. Ma io mi trovo d'accordo con te. Oggi esprimere giudizi in una fase così embrionale è da stupidi, oltre che da incoscienti. Chi spara sentenze sul nulla, perché qui stiamo veramente parlando del nulla, mi verrebbe da dire che io, da tifoso interista, aspetto serenamente. Poi se sarà qualcosa di illecito della mia squadra, non mi preoccupo per la mia squadra, non mi devo sentire in obbligo da nessuna a pensare a dire determinate cose solo perché lo scrivono dappertutto sui social, perché c'è una faziosità e un odio. Anche perché io, quella stagione che ho vissuto l'anno scorso, onestamente, invertiamo le maglie di Napoli e Inter e se ne parla per 10 anni.
0: Allora, bene, andiamo ancora avanti, poi c'è Carlo che non so con chi ce l'ha, però io leggo pure i messaggi, non so se sono diretti a noi o meno. Buongiorno, avevate già preparati i fuochi d'artificio per festeggiare la rovina dell'Inter? Chi li avevano preparati? Noi? O hanno? Vabbè. Dell'Inter invece vi tocca ancora una volta fare indigestione di Malox. Un saluto a tutti coloro che ci vogliono male, alla prossima, Gufi. Carlo da Firenze, vabbè, non so con chi ce l'hai, però leggo tutto. Allora, dunque, andiamo con un audio, vai.
2: Marco, io vorrei dire una cosa. Quando ci fu il caso Bastoni contro la Juve, lì il protocollo diceva che là il VAR non poteva intervenire sul secondo giallo, però in tanti opinionisti hanno detto sì, ma cavoli, ma chi se ne vede il protocollo, intervieni, salva il tuo compagno arbitro in campo. Si è detto questa cosa. Ora che Rocchi ha fatto questa cosa al vetro, che l'ha fatto per salvare la categoria dell'arbitro, quella terna, e il VAR viene criticato. Questo è il problema, che in certi casi delle cose si vorrebbero giustificare, in altri casi dipende chi le fa, non si voglia giustificare. Io credo che quello ha fatto Rocchi da arbitro, che lui essendo ancora arbitro, gli sia avuto anche spontaneo. Io non ci vedo nulla di male, poi il protocollo dice che non si può fare. Ma anche lì mi devono spiegare perché non si può fare.
0: Vabbè, non si può fare perché non si può fare, Antonio, perché c'è un. Se no lo devi fare in tutte le partite. Allora, io sono. Allora, come principio, guarda, ieri abbiamo avuto un bellissimo intervento in una trasmissione che ho il piacere di condurre qui a Roma il lunedì sera a Bordo Campo. E ti devo dire, abbiamo avuto un bell'intervento del direttore De Paola che sottolineava proprio questo passaggio, che loro ritiene invece importante che si possa correggere un errore e va bene. Come concetto io sono d'accordo, perché come io sto qui, ad esempio, faccio un esempio pratico, non sto in diretta, sento una cosa che non va bene durante la diretta, posso intervenire ed è capitato alcune volte che al di là del vetro, a dire guarda che questa cosa così. Però non c'è qui un, come posso dire, non ci sono delle regole stabilite, no? Che mi dicono di fare questo, mi impediscono di fare questo. Se c'è un protocollo, uno si deve attenere a quel protocollo, perché altrimenti, Antonio, lo dovresti fare in tutte le partite. Se tu lo fai in tutte le partite, allora un discorso lo metti a protocollo e guardate che ci può essere l'intervento esterno del designatore che durante una partita può andare a correre. Ripeto,

0: su una partita o magari su un'altra partita, ma lo dovresti fare su tutte le partite del campionato, e sono veramente tante, allora a quel punto diventa complicato. Ecco perché poi viene stabilito, ci vogliono delle regole, perché altrimenti facciamo tutti come ci pare, e non si può fare questo. Cioè, non so se mi sono spiegato, io come principio sono d'accordo con quello che dice Antonio, sono d'accordo con quello che dice De Paola, però dopo ci sono delle regole che devono essere per forza stabilite, perché altrimenti ci alziamo la mattina, durante la partita facciamo un po' come ci pare, una volta si fa così, una volta si fa in un altro modo, e questo è il punto. Andiamo con un altro audio e poi appena è pronto c'è Marco, allora andiamo, vai.
1: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
2: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
0: Allora, dunque, ci siamo. Vado a dare... Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao.
0: Allora, oggi
3: grazie.
0: Sono solo, non c'è Lucio che arriverà più tardi perché condurrà anche a tutta C nel pomeriggio, quindi stai con
3: benissimo.
0: Me. Benissimo. Mi raccomando.
3: Va bene.
0: Allora, fammi subito a presentare il primo talento che hai scelto, seguito, poi ci dici anche da chi, vai.
3: Allora, il primo è... Ne parliamo poco perché li seguono poco, però è un portiere stavolta, si chiama Mio Backhaus, è un ragazzo del Werder Brema che piace molto molto molto, lo diciamo subito, all'Inter, perché l'Inter pare che voglia insomma sostituire Sommer. Martinez non ha convinto proprio pienamente.
0: Scusa, ti posso fermare un attimo, Marco, ti posso fermare un attimo?
3: Sì.
0: Perché c'è la nuova grafica che hanno preparato Andrea Magliocchi e Giorgio Sorani per così fare l'identikit del calciatore, che trovate appunto la sua scheda più la posizione del campo, e quindi questo ci accompagnerà e renderà anche più agevole, no, capire di chi stiamo parlando. Vai Marco, scusa dell'interruzione.
3: Ma scherzi, assolutamente. Poi tra l'altro complimenti, molto molto carina e aiuta tanto con la posizione, le caratteristiche principali. Sì, un ragazzo come leggete del 2004, è tedesco, è 194 centimetri e gioca nel Werder Brema. Allora, partiamo subito dal primo posto, ha origini giapponesi perché ha la mamma giapponese, però è un ragazzo veramente che ha avuto una crescita esponenziale, Marco, soprattutto negli ultimi anni. Lui è cresciuto in Germania, è nato e cresciuto in Germania proprio nelle giovanili del Werder Brema. Velocemente si è imposto un po' all'attenzione anche di noi osservatori, proprio come uno dei migliori portieri del panorama giovanile tedesco, veramente un portiere, reattività, personalità, uscite alte, uscite basse, molto bravo nell'uno contro uno, ha poi un ragazzo serio negli allenamenti, sempre pronto a migliorarsi se c'è un piccolo difetto, e con dei margini veramente enormi. E questi si sono visti perché proprio dopo che ha fatto un prestito formativo l'hanno mandato, e lo consiglio spesso, il calcio olandese ha fatto crescere questo ragazzo la stagione 23-24 al Volendam, piccolo club del nord dell'Olanda, e lui lì ha fatto il titolare, ha fatto benissimo, e quando è tornato in Bundesliga si è imposto come uno dei migliori. Adesso è uno dei titolari del Werder Brema, va benissimo, come dicevo, penso a lui l'Inter, anche perché ha due caratteristiche: è un ottimo pararigori e sa giocare molto molto bene con i piedi, fa rilanciare l'azione, è molto bravo anche tecnicamente con i piedi. A me mi ricorda Areola, portiere che prima stava al Paris Saint Germain qualche anno fa, adesso al West Ham, ha quel tipo di fisicità, quel tipo di reattività, ma secondo me Backhaus potrebbe sviluppare una carriera anche più importante. Infatti si parte da 12 milioni di euro, l'Inter ci pensa veramente, non so se il primo, dargli subito la titolarità o da secondo, ma veramente un portiere interessante, Mio Backhaus.
0: Bene, quindi questo portiere qui, scusami, mi sono perso un attimo, a chi piace in Italia? All'Inter hai detto?
3: All'Inter, all'Inter, perfetto, diciamo, perfetto. È uno dei candidati per l'eventuale dopo Sommer.
0: Ok, bene, quindi classe 2004 del Werder Brema. Andiamo avanti, allora, vediamo la prossima scheda, Marco, vai.
3: Prossimo si chiama Leon Abdullahu. La W, e lo vediamo anche nella schermata, molto molto carino, quello è proprio dove è posizionato in campo il suo ruolo. Lui è un mediano, un ragazzo del 2004, è kosovaro di nazionale e di genitori, ma è nato e cresciuto in Svizzera, però rappresenta la nazionale già maggiore chiaramente del Kosovo, 185 centimetri di piede destro, gioca anche lui in Germania, si guarda tanto in Germania, le squadre italiane stanno guardando molto perché la Germania sta lavorando benissimo nello sviluppo di questi prospetti, o prendendoli da campionati vicini, Svizzera, Austria o Repubblica Ceca che sia, o anche

0: dall'Olanda, chiaramente, o proprio facendoseli in casa, come abbiamo visto prima col portiere. E questo ragazzo nell'Hoffenheim, che sta facendo un campionato incredibile, perché a poche giornate dalla fine ancora in lotta per entrare in Champions League addirittura, è uno dei protagonisti di questa squadra, è proprio lui. Lui, come dicevo, nato in Svizzera, genitori kosovari, cresciuto nel Basilea, ha frequentato sempre le nazionali giovanili elvetiche, era uno dei punti di forza, e poi ha accettato la convocazione della nazionale maggiore kosovara e ha deciso di giocare col Kosovo maggiore ed è titolare anche nella loro nazionale. È un mediano che unisce tre caratteristiche: dinamicità, qualità e quantità. Le mette tutte e tre in campo. Lui ama costruire l'azione, ma gli piace fare interdizione, sa giocare il pallone, è pulito nella corsa con la palla ed è molto molto bravo nella fase di non possesso. Una caratteristica che viene riconosciuta proprio a Abdullah Uwe è proprio quella di avere un ottimo gioco da palla scoperta a palla coperta, veramente intelligente. Dopo il Basilea, a luglio 2025, l'Hoffenheim, che torno a dire, anche se lotta per la Champions, non è una squadra ricchissima, ha investito 10 milioni su ragazzo, parliamo di luglio scorso, questo è il più visto in questa stagione, e questo ragazzo in Bundesliga ha avuto un impatto clamoroso. Se vedete nelle classifiche di rendimento, dopo i campioni delle grandi squadre, e forse in mezzo a loro c'è lui, perché dà veramente equilibrio tanto a questa squadra che sta facendo bene. Io lo paragono addirittura a Zubimendi dell'Arsenal, ha proprio quel tipo di utilità, di equilibrio, di dare quelle tre qualità che ho detto prima in mezzo al campo. E infatti pensa Marco che, pagato 10 milioni a luglio, ha fatto sta Bundesliga talmente bene che adesso il Hoffenheim ha detto: chi si vuole sedere parto dai 25, quindi voglio 15 di plusvalenza, se no me lo tengo in mezzo al campo, soprattutto se vado in Champions. Quindi per parlare con l'Hoffenheim ci vuole qualche soldino, però il ragazzo è un ragazzo molto molto seguito, non l'abbiamo detto, Milan e Atalanta. Al Milan un po' di questo là, metterlo in mezzo al campo ringiovanirebbe anche un po', adesso chi lo fa di quel ruolo lo sta facendo anche se più regista Modric, però darebbe qualità al centrocampo, eppure l'Atalanta sarebbe adatto per il gioco di Palladino, perché lui un 3-4-2, uno dei due centrali lo può fare tranquillamente, lo seguono loro. Leon Abdullahu.
1: Bene, bene, bene Marco, andiamo al terzo perché poi c'è anche una domanda per te, quindi andiamo a presentare la terza scheda, il terzo calciatore, e poi rispondiamo anche alla domanda, vai.
0: Ok, terzo calciatore, andiamo in Spagna, si chiama Carlos Espi, è un ragazzo del 2005, lui del 24/7/2005, spagnolo, è una prima punta classica, come diciamo Marco, il centravanti d'aria, si diceva una volta, 194 centimetri, piede destro. Inquadriamo il giocatore, lo vedete sulla scheda, una punta, la somiglianza, così lo chiamiamo subito, Scamacca dell'Atalanta. Può ricordarlo delle movenze, lo ricorda fisicamente, lo ricorda nel modo di aggredire l'aria e soprattutto di stazionare all'interno dell'aria e sfruttare poi, diciamo, quell'opportunismo che vedete pure a Scamacca. Molte volte ho visto fargli gol simili ai due, proprio perché hanno quel modo, diciamo, di attaccare l'area di rigore. Altissimo anche lui, 194 centimetri, come dicevo, nello scontro fisico è uno che comunque, anche se longilineo, comunque si fa sentire, e poi è pericolosissimo nel gioco aereo, tant'è che il maggior gol che fa fa veramente quasi tanti, ne fa di testa. Lui, oltre questo senso del gol, devo dire che anche lui lo descrivono come un ragazzo veramente puntuale, preciso negli allenamenti, con la voglia di crescere, come mi piacciono questi profili che hanno sempre conoscono i loro limiti e cercano di lavorarci sopra e capiscono che hanno dei margini di miglioramento, e lui proprio l'ha fatto perché gioca nel Levante, quindi una squadra, la seconda squadra possiamo dire di Valencia, anche se in questo momento il Valencia non brilla, e lui qui ha fatto tanti tanti gol veramente nei campionati giovanili, tant'è che da luglio del 2024, quando era insomma appena un ventenne, ha iniziato a frequentare la prima squadra mantenendo sempre tanti, facendo gol. Quest'anno ne ha fatti 9 in campionato, 2 in Coppa del Re, quindi 11 gol, comunque dobbiamo dire sempre un ragazzo rilevante. Visto le tante offerte che arrivano, sembra a Castro, magari il Bologna, e Sartori è un grande esperto di calciatori, gli sta dando un occhio. Sembra che qualcuno sia andato anche ieri, ha giocato ieri sera nel posticipo e spicco in Levante, sembra che forse qualcuno del Bologna anche ieri sera gli stava a dare un'occhiatina. Un ragazzo che si compra ancora poco, perché il Levante, ecco, un po' meno caro delle botteghe tedesche, con 6 milioni di euro si potrebbe intavolare una trattativa. Penso che loro potrebbero essere contenti al massimo 10 milioni di euro di vendere questo profilo, che poi è il loro terminale d'attacco. Però sappiamo, Marco, che le squadre minori spagnole, insomma, costruiscono e poi vendono in Spagna o vendono all'estero. Espi non è un profilo chiaramente magari da Real Madrid o da Barcellona, ma può essere un profilo tranquillamente da Bologna o da squadre di quella fascia lì, quindi è un ragazzo da seguire. Chi ha visto le nazionali giovanili spagnole lo conosce, perché le ha fatte praticamente tutte dall'Under 15.

0: Bene Marco, intanto devo dire che mi piace molto questa diciamo grafica, perché ci aiuta veramente a focalizzare ancora di
1: sì,
0: più
1: molto carina, sì,
0: il giocatore che
1: vero.
0: Stai presentando. Quindi molto bene, mi piace molto questa scelta che è stata fatta. Allora Marco, facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, rispondi alla domanda che arriva dalla parte del nostro ascoltatore al 331-8200-213. Intanto saluto in redazione anche Lucio Marinucci, che è arrivato adesso e sta preparando a tutta C per il pomeriggio. Vai.
1: Anch'io.
2: Buonasera Marco Piccheri, buonasera all'esperto scout Marco Palma e buonasera a Lucio Marinucci, se arriva, perché fino adesso non c'era.
0: No,
2: avevo un quesito. Dastan Satpaev o Satpaev o Sapaev, insomma a secondo la T, non so se si legge, è un kazaro che quest'estate dovrebbe passare a Chelsea con un contratto quinquennale più un'opzione forse per il sesto anno.
0: Come sempre a partire dalle ore 18 e domani avremo un personaggio che è veramente sulle moto top, stiamo parlando di Carlo Florenzano, una bellissima sarà qui con noi proprio nei nostri studi e andremo ad analizzare praticamente l'ultimo Gran Premio della MotoGP di Jerez e questo inizio diciamo di mondiale. Adesso siamo tornati appunto in Europa e con lui andremo proprio a dare un'occhiata a quello che è successo anche ai termini, ai fini con il regolamento, quello che è successo nella sprint, la gara, quello che ha detto, se la Ducati è tornata competitiva,
1: tornato, no.
0: E quindi ne parliamo. Poi ci sono stati i test ieri e con lui andremo ad analizzare anche i test. E allora volevo soltanto ricordare l'appuntamento di domani.
1: Mi guarderò con attenzione Marco, perché l'inizio di stagione.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza

0: realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Dal settore giovanile ti mandavano a giocare, fare un anno in Serie D per, insomma, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma crescere più in fretta, ecco, non rimanere nel settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
4: Senti,
3: poi da lì sono tornati
4: vai finisci.
3: Poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, e sono andato a Modena, da lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà, come fare i professionisti, chissà incontrare e giocare contro giocatori professionisti. Sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno per il campionato.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
5: Dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di Can News, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ashark al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
6: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
5: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
6: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono indicano che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
5: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Tornati in diretta, ieri ve l'avevo promesso, infatti oggi ci siamo dalle 11 all'una. Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, accanto a me come tutte le domeniche Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, questa 35esima giornata di campionato che cosa ci ha detto? Che il Pisa ha perso con Lecce, anzi Lecce ha vinto con il Pisa. Udinese-Torino, ha vinto l'Udinese per 2-0. Como-Napoli non sono andati oltre lo 0-0, quindi un punto per uno, palla al centro, così si diceva una
2: sì,
1: volta.
2: Sì, una volta sì, palla al centro.
1: Atalanta-Genova anche non sono andati oltre lo 0-0. E oggi il campionato potrebbe dire qualcosa, perché in Inter-Parma basta un pareggio e l'Inter è campione d'Italia a San Siro.
2: Credo che non ci sia, anche per gli amici del Parma, però credo che l'Inter è... Oggi alza un altro tricolore, sono convinto, perché insomma...
1: No, alza il primo tricolore.
2: Un altro.
1: Beh, l'altro anno era del Napoli, lo scippa al Napoli, ragazzi.
2: Mi conto più quelli dell'Inter.
1: E quindi, insomma, almeno il campionato l'abbiamo messo per i pochi che credevano... che credevano che il Napoli avesse delle possibilità, lo abbiamo messo insomma da una parte e ci concentriamo sul quarto posto. A proposito di concentrazione, se siete in macchina fermatevi un attimo, vi do il numero 331 82 00 213, prendete carta e penna oppure il cellulare 331 82 00 213, ma vi dico, scaricatevi l'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette. Perché? Perché è leggera, ci potete portare con voi e noi non vi chiediamo nulla, quindi la vostra privacy è salva.
2: Oh, vogliamo però, pure vista l'occasione, fare i complimenti alla Roma femminile che con due giornate di anticipo
1: stavo dicendo che noi siamo
2: hanno vinto
1: visibili.
2: Il terzo scudetto su 4 anni che ci
1: ecco,
2: sono.
1: Ecco, adesso io do un aiutino a Gasperini. Però stavo dicendo che siamo visibili anche sul 403 del digitale terrestre in tutta Italia. Quindi sì, un plauso alle ragazze della Roma femminile che hanno vinto il terzo scudetto. Allora io direi, non so se i miei ospiti sono d'accordo con me, diamo un suggerimento a

0: Gasperini, perché esatto. Non ti porti le ragazze?
1: La Giuliana e la Greci, le mando subito, le mandiamo subito.
0: Magari in Champions ci arrivavi, non so cosa ne pensano oggi Mario Mattioli. Ciao Mario.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
2: Scusi, Gasperini, è difficile darne, soprattutto in questo momento. Non che lui sia allergico, ma... se darglieli occorre darglieli in separata sede, quando si è magari attorno a un tavolo,
0: dici non accetta consigli, lo so,
2: per una cena, per un pranzo, tutti in allegria, allora parlando di più di meno si possono anche verificare le idee reciproche e lì viene fuori magari qualche idea diversa,
0: sì.
2: E scherzosamente se ne può anche parlare, ma dal punto di vista proprio serio lui dice beh viene a fare questo mestiere come altri dicono
0: e sono altri, tutti permalosi Mario, si prendono tutti troppo sul serio,
2: ma sai sul serio, ma io mi rimando, ho sempre detto quando mi chiedono che dovrebbe fare, anche io dico ma veramente è un signore che percepisce 3, 4, 5
0: dovrebbe allenare, punto.
2: Ci pensa da lui ci pensa lui nella maniera migliore, perché con tutto il denaro che prende dovrebbe avere anche la preparazione e l'equilibrio necessario per risolvere le problematiche che via via si pongono e si propongono in una gestione sportiva.
0: Allora presentiamo anche il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Alessandro.
3: Ciao, buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Grazie. Igor Barbazza. Ciao Igor.
4: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: No, grazie a te che quando ti chiamiamo sei sempre pronto e questo mi fa molto piacere. Allora, oggi l'Inter se pareggia campione d'Italia, così sta pratica ce la siamo tolta. No, l'abbiamo messa lì un po' come la Roma femminile, hanno vinto con 2-3 giornate d'anticipo.
1: Sì, 2-2.
0: Ecco, quindi un plauso anche a loro, perché c'è da dire.
1: Insomma. Cioè mia moglie mi prende in giro, capito?
0: Vabbè, però lei ci ha sempre creduto e chapeau. Allora invece io con voi vorrei affrontare, a parte la lotta per il quarto posto Igor, la Juventus-Roma, ma poi volevo affrontare con tutti e tre un quesito un po' più grande, no? Perché mi sta molto a cuore il futuro del nostro calcio. Allora io ieri ne parlavo con Renato Miele, che non so se avete, Renato Miele l'ex calciatore della Lazio, ha fatto tante cose, oggi è un avvocato penalista, si è presentato per le elezioni federali, ovviamente lui sa che dovrebbe essere portato da uno schieramento, ma ancora non si è esposto, perché la sua logica è: se io decido di entrare a far parte di uno schieramento, vuol dire che in Italia vogliamo cambiare poco, no? E quindi lui dice: io ho delle idee, ho fatto tanto per il calcio, mi piacerebbe portare almeno un programma e che qualcuno lo leggesse. Dovremmo aprire queste elezioni federali con modalità diverse, vista la situazione drammatica del nostro calcio italiano. Mario, parto da te.
2: Diverso, è chiaro che non puoi accettare candidature di chi che sia, devi fare
0: una selezione,
2: un regolamento, un regolamento per queste elezioni, per cui chi ha particolari caratteristiche, particolari termini per proporsi, ben venga, anche senza schieramenti se ne ha la possibilità, però chiaramente non si può prendere chi che sia come candidato, come è successo, come a volte succede nelle elezioni amministrative o politiche. Mm-hmm. E vedi il signor Pincovallo con le file che arrivano in qualche modo, che è meglio non dire, e poi a me fa perdere tempo e fa perdere un po' di tutto. Sì, io sono favorevole alle nuove proposte, che abbiano però un senso, mm-hmm. che abbiano un senso e non siano lì per far perdere tempo, per perdere idee e tutto quanto quello che ne deriva. Renato Miele, certo, lo conosco da una vita, è un colpitore di calcio, probabilmente avrebbe anche la possibilità di cambiare quelle due o tre cose, non ce ne sono tante a livello federale.
0: Sì, infatti lo dice anche lui.
2: Da cambiare, non ce ne sono tante, certo. Quello che mi preoccupa maggiormente in una nuova gestione e trovare l'accordo tra la Lega. In Lega è lì che si giocherà la partita vera per eventuali novità o cambiamenti nel nostro calcio, nelle regolamentazioni del nostro calcio. E la Lega, professionisti che, ragazzi, tocchi un argomento bollente, come c'è un mezzo euro di differenza in meno, scatta la rivoluzione. Per cui, sai, io quando parlo di Lega professionisti, l'immagine che ho davanti è sempre una e soltanto una, di un presidente, per cui tutto il resto è noia, come diceva il Carico. Per cui io vedo soltanto De Laurentiis, il quale, che se ne dica, la vita che ha preso il Napoli dalla C2 e l'ha portata allo scudetto, alza la voce in termini molto spesso anche da rivedere, però a modo suo giusti, per cui è lui che è il vero, secondo me, dominus di questa eventuale innovazione. Senza il suo consenso non si muove paglia.
0: Ok, Alessandro.
3: Ma diciamo che intanto tirerei fuori, no, qualsiasi discorso di commissariamento, perché questo significherebbe far entrare la politica poi nel mondo del calcio, e in questo momento la politica non riesce a risolvere i problemi degli italiani, figuriamoci se potrà riuscire a risolvere i problemi del calcio italiano. Ecco, io credo che adesso è fondamentale comunque rinnovare profondamente, quindi anche attuando una sorta di rivoluzione. Io ho pensato, Susanna, ne parlavamo anche qualche giorno fa, no? Magari non so come, perché chiaramente lì poi bisognerà anche un po' rivedere quelli che sono i regolamenti, ma poi comunque esistono anche le figure dei consulenti esterni. Ecco, io vedrei bene, diciamo, riguardo alla leadership della Federazione Italiana del Gioco Calcio, magari un manager che viene anche dal di fuori del calcio, perché il calcio, sappiamo tutti, no, è inutile che ce lo stiamo qui a ricordare, è un'industria a tutti gli effetti, però anche come industria a tutti gli effetti sta perdendo colpi, tant'è vero che ormai a livello europeo sta scivolando dietro a quasi tutti i campionati, quelli che erano più importanti, ormai è dietro anche al campionato, alla Ligue 1 francese. Quindi questo significa che chiaramente il calcio deve essere rilanciato anche come industria, quindi ecco, un manager vedrebbe bene affiancato da due consulenti, che potrebbero essere uno di aspetto, diciamo, legale, come potrebbe essere un eventuale Renato Miele, mo lo butto lì perché l'abbiamo appena citato, e poi un ex campione di calcio, sai, uno di quelli che possa mettere un po' d'accordo tutti, uno di quei personaggi al di sopra di ogni, diciamo, di ogni polemica, al di sopra di ogni situazione. Ecco, io vedrei una situazione del genere, una sorta di diligence, di governance che possa, diciamo, fare le riforme, possa rilanciare il calcio italiano a tutti gli effetti.
0: Igor,
2: ci sarebbe Albertini, questa figura,
0: sì. Damiano Tommasi, cioè, se ne è parlato Damiano di Tommasi. Lui, Maldini, anche, no, perché no?
3: Però Damiano Tommasi gli è stata chiesta una cosa del genere un po' di tempo fa, ma lui adesso preferisce rimanere a Verona a fare il sindaco, quindi non ha alcuna intenzione di lasciare la poltrona di primo cittadino scaligero per rientrare nel mondo del calcio, almeno per il momento.
0: Igor.
5: Per quanto mi riguarda, credo che figure come Albertini, come Maldini, diano anche una certa credibilità al tutto, quindi io personalmente spingerei verso questa direzione, magari, giustamente come diceva Alessandro, affiancati da avvocati. Quindi io Miele personalmente non lo conosco, però sai, un avvocato penalista comunque è uno che nella legge ci sguaccia. Affiancarlo a una figura di spicco che ha dato tanto alla nazione, quindi ripeto, insisto, un uomo come Maldini, che è anche molto affascinante, molto carismatico, secondo me potrebbe essere un connubio perfetto. Ecco, quindi le competenze calcistiche dell'uno, e comunque non dimentichiamoci che è stato anche a fare il manager nel Milan, in un Milan in grande difficoltà, ma ha portato dei risultati, visto che poi non solo ha vinto, ma addirittura alcuni giocatori sono rimasti al Milan anche negli anni dopo, quindi ti fa capire che il calcio lo conosce, lo respira, lo vive, ha una grande tradizione alle spalle, è un vincente, affiancato, ripeto, insisto, a un uomo di legge, secondo me potrebbe essere un connubio perfetto. E poi, ragazzi, sono persone giovani. In altri paesi certi manager con l'età, sento di Malagò e quant'altro, sono già in pensione da anni. Qui in Italia invece si va sempre sull'usato, sicuro e garantito, ecco, con tutto rispetto per Malagò, ci mancherebbe, che insomma tanto ha dato, tanto ha fatto. Però io personalmente sarei per figure nuove, nuovo sprint, anche Chiellini, per dirti, è un uomo che mi piacerebbe. Oggi io me lo tengo stretto alla Juve, però sono quelli, no? Cioè quei giocatori che hanno vissuto il calcio in un certo modo, sempre con intelligenza, uomini di cultura. Quindi io andrei verso quella direzione là, sinceramente.
6: Beto, anche se inseriremo pure, se non so se siete d'accordo, oltre a questi nomi magari, anche Baggio, perché poi questo
0: Baggio
6: giovanile...
0: non lo vuole fare, io sento
6: No, Baggio, attenzione, se Baggio ha un discorso, come era, non è che il libro che ha fatto, abbiamo fatto tutti insieme con i settori giovanili, se ti fanno ragionare, lavorare in un certo modo, allora ci si va. Ma se, come già hanno detto chi ci ha preceduto,
0: ma l'ha detto Mario prima, il cose... problema è la Lega, te le fa fare, sì, le riforme, ma la Lega, e Baggio non lo è, sa più di tutti.
6: Allora, o si fa un cambiamento o continueremo a prendere schiaffi da tutte le parti, è inutile che stiamo poi a parlare, ce la prendiamo quello o quell'altro. O si fa un cambiamento, si va sul Made in Italy, meno stranieri e Made in Italy, o se no, io vi rifaccio la stessa domanda, ma noi con i settori giovanili professionisti che ci stiamo a fare? Scusate.
0: Sì, ma Mario, che ci stanno a fare i settori giovanili?
2: Esatto. Ma è una domanda che da qualche anno in molti ci poniamo, peraltro il discorso è in misura minore, ma è lo stesso. Io riporto le parole di un dirigente, di un grosso dirigente di una squadra professionistica italiana, che così parlando proprio a ruota libera mi dice: Mario, sai, io faccio una caricata. Ha usato un termine che dal punto di vista può essere giudicato, faccio una caricata di 7, 8, 9 ragazzi che vengono da altri continenti, diciamo così, no? Per non turbare nessuno. Di questi metto a giocare un po' di qua, un po' di là. Se uno o due riesco a li metto in qualche Serie A amica, oltre che alla mia, mi fanno 3 partite in Serie A, entrando anche magari a 20 minuti dalla fine, ecco lì che di quei 200-300 mila euro che ho speso per portarli in Italia, già me li rivendo a 4-5 milioni. E ho già fatto l'affare. Questo con i ragazzi italiani, ovviamente, non lo puoi fare, perché hanno tutti qua un padre, una madre, una famiglia, perché dicono: oh, non è che si gioca. Per cui il calcio italiano, anche giovanile, costerebbe un po' di più, però avrebbe bisogno soprattutto di allenatori, di gestori, di educatori veri, non da signori che con tanta buona volontà e tanto di cappello fanno tutta la giornata altre mansioni, impiegati, operai, professionisti, tutto quello che vogliamo, e poi il pomeriggio, la sera, si fanno 2 ore di calcio giovanile per aiutare i bimbi a fare calcio, ma lì ci vogliono dei professionisti dappertutto, anche dal punto di vista educativo, cosa che noi non siamo lontani anni luce proprio mentalmente da una cosa di questo genere. È molto vicina la Spagna, che è maestra in questo, è abbastanza vicina all'Inghilterra, la Germania, insomma, noi siamo un po' lontani perché vogliamo tutto subito. Vogliamo il denaro e la stella polare di ognuno, per cui è facile, no? Capire perché non si riesce a rivoluzionare il calcio. E Baggio, se lo avvicinate, gli dite: guarda, diventa elettrico, perché quei giorni che lui ha passato quando presentò il programma, io mi ricordo, perché con Baggio ho sempre avuto un rapporto professionale molto, molto profondo, molto diretto, tra l'altro. Lui era, per dirlo in termini corretti, era incazzato come una biscia,
6: sì.
2: Perché ho detto: cazzo, abbiamo lavorato per fare questa roba qua, e anche me la leggono e mi pigliano per il sedere, per cui è stato vero che poi lui lo ricorderete, no? Disse: grazie, è stato un piacere rivederci, quando parlo di modifiche, ragazzi, a me viene in mente la Lega è un orso duro. Perché in Lega, come dicevo prima e lo ripeto, qualsiasi euro può spostare una decisione dall'altra.
6: Questo è il brutto, perché purtroppo, come tu hai già detto Mario, fa parte solo il denaro, ma io te ne posso dire tanti, perché ne ho visti tanti, tanti li ho lanciati, li ho messi in A in B. L'ultimo, dico, ecco, stavo leggendo i Marin, se non so se te lo ricordi, è l'ex portiere della prima da Roma, che la Roma non ci ha creduto, parametro zero, oggi gioca al Paris Saint Germain, ha avuto anche l'occasione di mettersi in mostra, ma è uno dei tanti, perché ce ne abbiamo tanti. Però, come hai detto benissimo, il Lega è duro, però bisogna avere il coraggio, perché qui se non si fanno sempre i cambiamenti, perché uno ha paura, uno ha il soccolo duro, allora o ci si va muro contro muro, a questo punto qui devi uscire fuori qualcosa, perché non possiamo ancora non andare ai mondiali, avere dei giocatori che sono bravi, però siamo pieni di stranieri e non riusciamo mai a portare il nostro materiale, anche perché un giocatore italiano costa meno alle società, però questo io è un'utopia, perché poi i procuratori, se no, mi chiamano 12 volte al giorno poi se dico questo. Allora bisogna prendere lo straniero, le cose, ma insomma, io ammetto tutto, però io questo settore giovanile ormai da 35 anni ne ho visti di giocatori validi, buoni, che poi hanno trovato le loro soddisfazioni all'estero, e questo a me fa male, perché io lavoro in Italia e devo poi preparare per l'estero. Alla fine sono andato anch'io a fare delle esperienze a Monaco e a Portogallo con lo Sport di Lisbona, che hanno tutta un'altra mentalità, hanno tutto un modo di sviluppare i mondi giovanili, loro lo fanno per trovare i loro campioncini, cosa che noi non facciamo, siamo proprio lontani, hai detto bene, anni luce.
0: Allora,
2: scusa, vai, una cosa. Per il rinnovamento che ci vuole, nonostante poi difficoltà che trovi, e che io ribadisco, anch'io sarei contrario al commissariamento,
6: ah, certo,
2: ma escludendo l'inserimento della politica, ci vorrebbe proprio un commissario per cambiare l'andamento del nostro calcio, e cominciare da quello giovanile, perché altrimenti se vai per proposte non passi,
6: passi. Spero che la politica non entri però nello sport, perché altrimenti si rovina pure questo.
2: Però la politica adesso, ragazzi, non pensiamo soltanto alla politica, ai voti, a quello, la politica, come stiamo vedendo, no? Certo. Se oggi stralipa un fiume e dice la parte A, è strepato un fiume, la parte B dice no, non è vero niente, è soltanto un ruscello, hanno lasciato aperto il rubinetto, hai fatto un po' d'acqua, basta chiuderlo.
0: È drammatico.
2: Appunto, ragazzi,
6: eppure abbiamo un ministro dello sport che è di settore, perché era il presidente della Giocombia, era il presidente della Lega Serie B, quindi è uno anche che ha un po' di competenze, però no, io non ho trovato ancora uno scambio di idee sui settori giovani. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, però poi chiacchiera a vuoto, perché lì poi è un altro mare peggio della Lega per portare proposte, cose, quindi diventa tutto difficile, guarda, veramente tutto difficile. Io sono un po' amareggiato, perché con tanto staff che gira in Italia ci prendono proprio, scusate il termine, delle arrabbiature.
0: Scusate il termine, mi raccomando.
6: No, ho detto no. Beh,
0: no, invece, prima perché, di... ve lo chiedo magari in chiusura, un ricordo di Alex De Nardi, però sì, prima volevo chiedervi, secondo voi il quarto posto, aperto, chiuso, la Juventus, la Roma, Igor, parto da te, cioè Juventus-Verona.
5: Insomma, sulla carta direi che è una sfida a tinte bianco-nero, nel senso che le cose sono già fatte, la Juventus ha bisogno di 3 punti, Verona probabilmente andrà a visitare la mole antonelliana, non so cosa...
0: Poi c'è Lecce-Juventus, insomma la Juventus non è che abbia un calendario così difficile,
5: andare a Lecce di questi tempi comunque non è che mi fido molto, perché bisogna vedere cosa fa la Cremonese, e quindi sai, lì è un po' più difficile, a parte che insomma siamo arrivati di sgoccioli, quindi però allo stesso tempo oggi credo che sia una partita dove la Juventus deve fare assolutamente la Juventus, il Verona, ripeto, molto probabilmente, poi il calcio è bello perché può succedere di tutto,
0: certo.
5: Il Verona probabilmente viene in trasferta a farsi una magnata e poi torna a casa, cioè non capisco cos'altro potrebbe chiedere di più il Verona da questo campionato. Però sai, non mi fido molto, perché sono proprio queste le partite tranello, magari scendi in campo con una sorta di rilassatezza, non sarebbe professionale.
0: Io quando sento così mi ricordo sempre Roma-Lecce, che insomma Lecce era già retrocesso, no?
5: Ma infatti io premetto sempre che il calcio è bello proprio perché può succedere di tutto.
0: Certo.
5: È anche vero che l'Inter oggi può vincere lo scudetto, poi però va avanti questa problematica legata agli alberi, cioè agli alberi, agli arbitri e magari l'Inter della Serie B.
2: Non parliamo più dell'Inter, non ne posso più, ragazzi.
0: No,
2: sono tre mesi che ci domanda. Ma ormai l'Inter ha vinto, ma sì che ha vinto la scudetta.
5: L'Inter ha vinto il campionato a ottobre. Quando il Napoli ha iniziato a infortunarsi, io ho detto l'Inter ha vinto lo scudetto. Punto.
6: Ma voi pensate che l'Inter si può prendere pure la soddisfazione della Coppa Italia? Secondo voi?
0: Beh, ma certo.
3: Ah sì,
0: Poi no, contro la Lazio.
5: Faccio una domanda. Io non è che vi fido molto la Lazio,
0: No, nel senso che però non è così improbabile.
6: La Lazio gioca
0: a casa senza tifosi. Credo più o meno.
5: Però ragazzi, la Lazio gioca all'Olimpico primo. Esatto. Comunque il fattore campo influisce sempre.
0: Ma i tifosi entrano, Alessandro, i tifosi ci saranno.
5: Susanna, scusa, la Lazio cos'ha da perdere? Esatto. Ragazzi, la Lazio cos'ha da perdere?
0: Ah, niente.
6: Allora, campionato, salva tutto,
5: uno come Sarri, no? Scusate, uno come Sarri che non ha mercato, si lamenta che non gli fanno il mercato. A gennaio sembrava, poi niente.
0: Vince la Coppa Italia, ha vinto lui.
5: No, ma voglio dire, secondo me Sarri ha fatto un gran campionato, in considerazione di tutta la bufera che è venuta fuori, Lotito, il campionato, scusate, il mercato che non si poteva fare. Secondo me Lotito ha fatto veramente un grande campionato e quindi loro dicono, senti, sai che c'è una possibilità su mille di battere l'Inter, ma sti cavoli, proviamoci. Certo, e quindi sono fatto quelle partite che a volte si rivelano insidiose.
0: E poi c'è Lazio-Inter di campionato e poi Lazio-Inter di Coppa Italia, no?
3: Sarà un allenamento quello di sabato prossimo e poi ci sarà la partita vera che è la finale.
5: Certo.
3: Susanna, chiedevi del pubblico, devo dire che i tifosi laziali hanno risposto. Nel giro di un giorno e mezzo sono esauriti tutti i posti riservati laziali, quindi i laziali ci saranno. Tant'è vero che è rimasto ancora qualche biglietto per quanto riguarda i settori.
0: Ma scusa, ancora devono uscire i biglietti, già sono esauriti?
3: Ma già sono stati messi in vendita. Sono esauriti già da diversi giorni per quanto riguarda.
0: Ma non era il 5 maggio che dovevano uscire, io stavo aspettando. Ci ho capito niente, vabbè.
3: No, ma tu pensi.
0: Se c'è qualcuno che mi vuole invitare, io lo dico pubblicamente, verrei a vedere la partita.
3: No, sono andato.
2: Guarda, il 5 maggio riporta.
6: Chiediamo la Zanitti, se c'è posto.
5: Il 5 maggio a me emoziona sempre, ragazzi.
0: Che dicevi, Mario?
6: Il 5 maggio emoziona sempre.
0: Mario, che dicevi?
2: No, ma io il 5 maggio non mi emoziona per la vittoria della Lazio famosa. Io il 5 maggio mi riporta sempre a delle rimembranze scolastiche.
0: Ah, beh, certo.
2: Che bello.
0: Vabbè,
2: che bello.
0: Però io allora faccio un appello all'ufficio stampa della Lazio. Se mi volete invitare, io sono giornalista, mi piacerebbe molto venire a vedere sta finale.
6: Chiedo a Maronaro.
0: Perché io aspettavo il 5 per dire, mo me metto sul computer un biglietto, lo prendo. Niente.
3: No, ma Susanna, tu pensa come sono
0: tipo il concerto di Vasco Rossi, uguale.
3: Susanna, pensa che come hanno messo in vendita i biglietti da parte laziale, si è creata una fila online di 40.000.
0: Sì, no, non ce la posso fare. Stati. Neanche quando ero direttore del Palermo facevo le file. Non ce la posso fare.
3: Vediamoci.
0: Mario, me la vedrò a casa.
2: Ma sì, dai.
0: Allora, invece, ho 3 minuti. Volevo chiedere a tutti un ricordo di Alex Zanardi. Mario, comincio proprio da te.
2: Ma con Alex io, al di là degli incontri sporadici fatti quando lui era in piena attività automobilistica, che purtroppo soprattutto poi la fece in America negli ultimi tempi, io l'ho frequentato dopo l'incidente famoso. L'ho incontrato un giorno casualmente a Venezia, a Jesolo, dove lui aveva la barca assieme alla famiglia. L'ho visto da lontano che arrivava e ho visto con quanta agilità salisse sulla barca, che non è facile, no?
0: Certo.
2: Avendo lui. Sono avvicinato, ed era appena uscito praticamente dall'ospedale dove gli avevano applicato le protesi. E parlando è venuto fuori, per farla breve, e lei stati ha fatto: guarda, adesso te stai facendo, però mi devi promettere, perché abbiamo passato 2 o 3 giorni lì, mi devi promettere che all'inizio, quando riprendo io la trasmissione con il campionato, vieni come ospite, ti faccio venire a prendere tutto quello che vuoi. No, io sono autonomo perfettamente, ti vedrai e vedrò. e venne in studio. Lui camminava con le zampette, quelle abbastanza da equilibrio, e fece quella famosa battuta che mi fa piacere, che viene poi riportata. Quando lo invitai a tirarsi in piedi, a alzarsi, la prima volta si è alzato, una mia trasmissione, dai, si è alzato, fatica devo dire, reggendosi chiaramente sulle stampelle, e una volta in verticale gli ho fatto: beh, Alex, come va? E lui mi guardò con quegli occhi straordinari che se è impossibile dimenticare, con quello sguardo, mi disse: mi tremano un po' le gambe. Io ti dico adesso che all'epoca mi tremano le gambe, e poi mi disse: beh sì, è per l'emozione, no? Per l'equilibrio instabile, e per l'emozione, perché rimane quasi noi in piedi dopo quello che mi è successo, è una sensazione del tutto nuova praticamente. E da lì abbiamo cominciato una frequentazione sporadica, ovviamente, perché poi lui girava come un matto tra Olimpiadi, Mondiali, eccetera, quando ha scoperto lo sport paralimpico. E l'ultima volta ci siamo sentiti prima di Natale, ma non stava bene. Non stava già bene, perché poi quell'altro accidente che c'è avuto, lì non si è più ripreso. Non si è più ripreso, perché è stata, noi pensiamo a quello che ha combinato, a come è quello che è diventato per una stupidaggine, non ce l'ha più fatta a riprendersi, perché i danni che aveva erano pesanti. Però è un uomo che rimane nella mente di chi l'ha conosciuto. Io dico sempre quello sguardo che lui aveva nel darti fiducia, perché quando si parlava e magari veniva fuori un tuo problema, e lui ti guardava con quegli occhi profondi, ti diceva: ma si risolve tutto con calma, con questo viso buono. Porca miseria, ragazzi. Bravo.
0: Igor,
2: bella persona.
0: Hai un ricordo, insomma, io dico sempre resilienza, secondo me è la parola che più
5: No, guarda, inizio con una semplice banale curiosità. Mattioli ha parlato di Jesolo, io in questo momento sono steso in un lettino a Jesolo, quindi pensa un po'.
1: Sta a far bagno.
0: Capito?
5: Senti, e invece per quanto riguarda Zanardi, io sono sincero, non l'ho mai conosciuto personalmente, però in questi giorni, in queste ore, mi sono appassionato a leggere tutte quelle pagine che dedicano un pensiero ad Alex, citando le sue frasi, quelle più importanti, quelle più toccanti. E devo dire che è stato un grand'uomo, ecco. Sono quelle persone che nella vita sarebbe bello conoscere, e rende tutto più semplice quando hai dei pensieri che sei convinto che siano grandi, enormi, eccetera. Poi hai a che fare con queste persone, con quella personalità, con quel carisma, con quell'intelligenza, con quella sensibilità, con quella cultura, e ti rendi conto che alla fine parliamo sempre di bazzecole. Quindi, ripeto, ci vorrebbero più Zanardi in questa società, soprattutto per i giovani, per le nuove generazioni, perché un uomo così, purtroppo, come dico sempre, se ne va troppo presto, ecco. 59 anni, sei ancora
0: presto, sì.
5: Un ragazzetto, e potevi ancora insegnare tanto, ecco. Poi ho visto l'intreccio con Bebe Dio.
2: Ho avuto quell'incidente con quel camion lì, con il suo land bike, sì, purtroppo non è stato più lui, perché fino a un'ora prima era un pezzo di marmo proprio, un animale, come lo chiamavo io, aveva una forza fisica accompagnata alla forza mentale che poche volte ho riscontrato. E poi l'avete visto, no? Si era quadrato come una bestia, un grande ragazzi.
0: Alessandro,
3: ma diciamo che ecco, Zanardi ci lascia quella sua voglia di sorridere proprio alla vita, no? Un esempio di forza che va oltre lo sport, no? Lui ha trasformato ogni traguardo in un nuovo inizio, e ci ha ricordato spesso che i limiti esistono solo per essere superati. Ecco, lui è stato uno di quelli che, diciamo, va preso e rimarrà uno di quelli che va preso come esempio, quando a volte, no, nella vita, in qualsiasi situazione, può creare da quello scoramento: oddio, non ce la faccio, che magari uno deve superare un ostacolo, una qualsiasi situazione. Ecco, basti pensare a gente come Alex Zanardi per capire che ogni ostacolo può benissimo essere oltrepassato.
1: Io l'ho incontrato a Padova.
6: Abbiamo incontrato a Padova, io di lui ricordo, a parte prescindere dal sorriso, quella grande voglia di vivere, la grande voglia di lottare, la grande voglia di non arrendersi mai, perché poi si è messo a fare un'altra cosa, ci ha regalato soddisfazioni. Io mi ricordo quel bel sorriso, quella sua grande umanità, quella sua grande voglia di trasmettere agli altri che la vita non finisce mai. Quindi lui è stato un esempio. Io ai miei ragazzi giovani gli racconto sempre qualcosa di questi aneddoti, anche perché voglio nella loro mente si focalizzano che la vita è un dono talmente prezioso, bello, che dobbiamo difenderla sempre. Ma lui bisogna dirgli solo grazie. Io mi ricordo e ricorderò sempre quel suo sorriso, quella sua voglia di stare sempre in mezzo alla gente, di trasmettere. Poi soprattutto mando un abbraccio a Nicolò e alla moglie che li ho conosciuti. Ma purtroppo questo è un momento triste, un uomo di sport, un uomo molto grande di umanità e soprattutto un esempio per tutti gli sportivi.
0: Già, allora io ringrazio Mario Mattioli, grazie Mario, buona domenica.
2: Buon calcio.
0: Tutti, grazie. Ciao. Igor, buona domenica e buon mare, da quanto ho capito.
6: Sta al mare.
0: Non so se è già caduto.
6: No, sta in acqua. Igor, no,
0: credo che sia già caduto, però noi lo salutiamo. Grazie Alessandro.
3: Grazie a te Susanna, grazie.
0: Noi ci vediamo dopo.
6: Ciao,
0: a Caffè Scorretto.
6: Ciao Ale,
0: buona domenica. Un giorno coinvolgiamo anche Riccardo.
6: Sì, ma col caffè però pure.
0: Col caffè anche, certo, ci colleghiamo, tu fai il caffè.
6: Io faccio
0: il certo. Grazie Ale, noi ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo e parliamo della Roma.
6: Ok.
7: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1:27.798. Un'impresa che proietta già Haka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime 3 pole in 3 gare consecutive. Prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Haka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0.

0: Di tennis, a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero uno al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Alla TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Pringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta. Stavamo dicendo che ci piacerebbe tanto andare a vedere qualche partita di tennis.
1: Bisogna chiamare Sinner, oggi lo vediamo alle 4.
0: Quindi. Sì. Beh, io oggi ho una giornata complicata, ragazzi. Aiutatemi, perché ho una comunione a Fiano Romano, anzi. Saluto i miei cugini Domenico, Silvia, però il problema sarà rientrare a casa questa sera,
1: ti do,
0: perché
1: credo
0: più o meno che ci sia un po' di traffico, perché voi vi siete fatti tutti il weekend lungo fuori e quindi
1: sono 7 milioni di persone che si sono mossi.
0: Ecco, no, speriamo bene, anche perché io lascio il cane a casa. Allora, un gradito ritorno, quello di Alessio Di Francesco. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Devo dire, giornalista, opinionista, redattore anche. Io dico sempre, Ale, che chi sa fare redazione ha un punto in più. Confermi?
2: Eh beh, una grande palestra.
0: Vero. Allora Ale, dall'altra parte c'è anche Enrico Minozzi, qui altro che un pezzo.
2: Buongiorno.
0: Di storia, un pezzo di storia della Roma.
2: Un maestro e un pioniere della televisione sportiva, lo vogliamo dire.
0: Sì. Enrico.
3: Buongiorno, io voglio dire che Di Francesco è un po' come i medici, no?

0: se non hai fatto pronto soccorso non sei medico.
1: È vero, i più bravi sono quelli che hanno fatto la gavetta nel pronto soccorso.
2: Come sempre.
1: È vero. In studio con noi anche Riccardo Proietti. Allora, Enrico, adesso arriviamo anche a Roma-Fiorentina, tutto quello che succede dentro la Roma, ma io da Alessio volevo le ultimissime sullo stadio. Riusciremo a Roma a vedere lo stadio della Roma? No, perché io sono giovane. No, cioè sono giovane, oddio.
2: Sei una ragazzina, vabbè.
1: Enrico,
0: mi posso permettere, Susanna? Allora, tu devi pensare, scusa un attimo.
1: Vai.
0: Io 40 anni fa, no? Più di 40, 42, con Viola e con gli architetti andammo, con alcuni architetti andammo in un studio di architettura a Via Laurentina. Perché all'epoca c'era già tutto lo stadio fatto, bello in marmo, preparato, portato, perché doveva essere fatto dove c'è adesso l'Italia, nella parte alta della Meliana.
1: Ok, sono
0: più di 40 anni.
1: Ecco, bene, Alessio, dacci.
3: Enrico non ci crederà, io sono proprio qua in questo momento.
1: Lui, perché tu vivi là.
3: Sì, io vivo da queste parti, però... è lo stadio Aleggia intorno a questa zona, non molto lontano da qui sarebbe dovuto sorgere lo stadio Tor di Valle. Io voglio ricordare, perché spesso poi la memoria è corta, io voglio ricordare che per Tor di Valle mancava solo una firmetta, quindi era fatta, si sarebbe potuto partire con i lavori, diciamo.
1: Ok, invece poi, e invece adesso? Roma...
3: Adesso tu hai fatto una domanda a un nostro comune amico, la domanda la ripeto anche a me stesso. Si farà allo stadio della Roma, il nostro comune amico risponderebbe chi può dirlo.
1: Ho capito, ma a forza di chi può dirlo ci facciamo vecchi.
3: Lo so, ma insomma Enrico ti ha raccontato un fatto
1: Lo so.
3: 40 anni fa, 30 anni dopo ci siamo andati molto vicino. Diciamo che è un corso, un procedimento.
0: Scusa, la vergogna è stata quando hanno detto che potevano portare giù la tribuna perché era monumento nazionale, ma non c'era scritto il cascata da solo, ma dai.
3: Sì, vabbè, ma diciamo Tor di Valle non, il problema di Tor di Valle non è stato quello, era stato ampiamente superata quella problematica.
0: No, i problemi erano una parte che partiva da Lavagliana e dall'altra parte di Roma, insomma. Vale, se mi ricordo bene, perché
3: ma quello è un problema che se ci fai caso anche delle recenti battute di Carlo Verdone sull'ubicazione del, ci auguriamo, prossimo stadio della Roma a Pietralata, ci saranno comunque, perché Roma è una città talmente vasta che certo. Qualcuno vai a scontentare, però io te lo dico, abito in questo quadrante, no? E sì. Qualora ci dovesse essere dovesse sorgere, ce lo auguriamo tutti, lo stadio della Roma a Pietralata, è evidente che comunque con il servizio di trasporto pubblico già esistente, che qui sotto passa la Roma Fiumicino, io in una mezz'oretta sarei allo stadio della Roma.
0: Certo, io posso dire una cosa, che io
3: scendendo a circa 400 metri, quindi non avrei problema nemmeno a parcheggiare la macchina, a farmi il chilometro e mezzo, due chilometri che mi faccio tutte le volte a piedi, che mi faccio tutte le volte andare allo stadio. Diciamo che il progetto è ambizioso, ancora dobbiamo capire bene come poi sarà armonizzato con tutto quello che sta sorgendo a Pietralata, perché poi a Pietralata ci hanno raccontato che sarebbe sotto lo stadio della Roma per rilanciare il quartiere, ma il quartiere insomma mi pare che sta vivendo un momento e vivrà un momento di trasformazione a prescindere da quello che sarà lo stadio della Roma, quindi tante le opere che dovranno sorgere l'attorno, alcune sono già sorte, il primo intervento, quello principale, è quello della nuova stazione di Bustina, che insomma ha portato nuova linfa al quartiere, e che dire, il procedimento diciamo sta andando avanti, o starebbe andando avanti, dopo l'approvazione all'inizio di marzo in Consiglio Comunale della cosiddetta conferma del pubblico interesse, ci si aspettava di lì a poco l'apertura della conferenza di servizi, io predicavo cautela, probabilmente ho avuto ragione, perché al momento non ci sono novità se non che proseguono i lavori, gli scavi archeologici, almeno in una parte dell'area di Pietralata, anche quelli prima di riprenderli ci è voluto un po' di tempo, si aspetta il commissario ormai è nominato da prima di Pasqua, ma non mi pare che per lo stadio della Roma da questo punto di vista ci siano grandissimi passi avanti, almeno per ciò che concerne l'opera del commissario. Ricordiamo, il commissario serve perché lo stadio della Roma fa parte di quella dozzina di stadi, forse qualcuno in più, che si candidano per entrare a far parte della cinquina che poi saranno scelti per ospitare gli europei del 2032. Dal mio punto di vista, lo stadio della Roma a Pierralata non ce la farà mai a rientrare in questa cinquina, e probabilmente non ne interessa neanche così tanto. Si sfrutterà l'opera del commissario per portare avanti il progetto e i vantaggi del commissario, ma poi se non dovesse rientrare il Re 5, insomma, quello che porterà di buono il commissario sarà tanto di guadagnato. Diciamo che chi mi conosce, io predico sempre cautela, intanto perché i tifosi si illudono, i tifosi sono fatti per illudersi, a maggior ragione i tifosi della Roma, dei quali io faccio parte. Però sullo stadio, ripeto, sembrava che dovesse sorgere il giorno dopo. Purtroppo per fare questo tipo di opere in Italia e a Roma in particolare ci vuole tanto tempo.
0: Ma guarda, soprattutto a Roma, perché in altre parti con un anno fanno, a Roma.
3: Beh, no, Roma che così. Un anno, però diciamo, tutti fanno l'esempio dello Juventus Stadium. Lo Juventus Stadium è sorto in un posto dove c'era già uno stadio, che è stata abbattuta e fatto un più piccolo.
1: Sì, ma quindi, abbiamo detto,
3: quindi l'esempio, diciamo, non è propriamente
1: calzante. Vabbè, fatemi sentire, aspetta Ale, perché prego. Voglio sentire anche te, ma anche Enrico, su tutto quello che è successo nella Roma, Gasperini, Ranieri. Enrico, sì, tu che hai un po' più di anni di noi, non te la prenderai.
0: No, che mancherebbe altro.
1: Che è successo questa Roma? Cioè, adesso c'è Roma Fiorentina, potrà arrivare al quarto posto oppure puntiamo al quinto?
0: Allora guarda, si sono dette tante cose, si sono dette di certi arbitraggi, si sono dette di certe situazioni, si è detto che la società non ha messo a disposizione, si è detto di tutto e di più, che un pizzico di ragione è stato da tutte le parti, però io credo che noi dobbiamo recitare, soprattutto Gasperini, in mea culpa, perché se tu vinci la partita con la Juventus da 10 minuti alla fine, 3-1, 3-3, vinci quella partita, tu sei dentro. Allora, dopo viene tutto il resto, però prima la colpa è la nostra. Puoi una partita di quel genere, vedi, quando tu giochi Roma Cremonese, no? Sei in vantaggio di 2 gol, cambi tra giocatori, non succede niente. Ma ormai Juventus, allora, chi ha giocato a calcio, io ho giocato, e chi ha giocato a calcio lo sa, quando tu mandi in campo un giocatore a 10 minuti alla fine, ma non uno, ne mandi 3, ciompano tutte le marcature. Prima che rimettono a posto tutte le marcature è finita la partita. Cioè, quello è un errore gravissimo per me, in quella partita. Se tu giochi, già qua a Cremonese, noi, se tu ricordi, sul 2-0 loro sfioravano il 2-1. E se tu fai 2-1 diventa difficile pure quello. Ma perché? A 10 minuti alla fine, se tu puoi cambiare al 15esimo, gli dai tempo mezz'ora, allora marcature se li sistemano, se non corri rischi. Ma una partita di quel genere, così importante, a 10 minuti alla fine, una volta tanto la Roma gioca sempre palla indietro. Quella era la partita che tu dovevi addormentarla per palla indietro, palla via. A Roma si è fatta beccare il contropiede, dai, forza. Però non ci sono dei colpi.
1: Ma la Roma arriva come arriva? Perché Ranieri ha detto una cosa prima di andarsene, no? Ha detto, beh, ma io a Gasperini ho lasciato una squadra che è arrivata a un punto dalla Champions.
0: È vero. Però bisogna capire anche un'altra cosa. Si sapeva, e lo sapevano un po' tutti, che arrivando a Gasperini e smontava tutto. Allora, se smonti tutto, una squadra che... quella era una squadra che ha bisogno solo di alcuni ritocchi, no? Poi c'è un altro discorso a fare, e qui c'è ragione dire Gasperini. Se un invece ti prende e ti hai preso, prendevi subito Molan, probabilmente tu stavi nei quattro.
1: Certo.
0: Allora vedi, alla fine hanno un po' ragione tutti. L'unico torto che c'ha Ranieri, che è una persona serissima, e secondo me adesso lo stanno un po' bistrattando nella maniera sbagliata, è che purtroppo quando una società si trova con un contratto di Gasperini che saltano schizza 6 milioni, ma 6 milioni significa con quello che devo pagare l'Inps e tutto quanto, l'Inps, dico io, diventano 12. Allora c'è un contratto di 2 anni, tu che sei un fair play finanziario non puoi permetterti di pagare un allenatore e mandarlo a casa con 24 milioni, perché quello non si sarebbe mai dimesso. Allora tra i mali qual è? Quello minore, cioè, quello della persona che magari ama la Roma, quello che più che ci sa, per ricordiamoci quando a Genoa Ranieri dopo un 3-0 per primo tempo, 4-3 per Genoa, lì disse qualcosa che mi quadrava, ha fatto signori, questo è il mio mandato, i soldi di noi, arrivederci, grazie.
2: Sì. Beh, ma guarda, quindi, con Ranieri ho avuto la fortuna di giocarci a Catanzaro dopo Roma, quindi oltre alla serietà e la competitività che lui ha, io ci sono rimasto male perché, come lo conosco, e per me è stata una persona che ha preso la Roma dalla melma, perché la prima volta nel 2009-2010 ha rischiato di vincere lo scudetto, e poi era uno che ha giocato non con una squadra come gliel'hanno fatta quasi a Gasperini, sia certo, d'accordo con Gasperini e Massara, perché nessuno ci può insegnare, io sono un uomo di calcio, quindi non è che tu fai la squadra senza che l'allenatore, è un'utopia, no? Poi i tifosi, infatti, sono altra cosa.
0: Secondo me, lui vola di giocatori, probabilmente qualche giocatore ne hanno comprato, però esatto, tu mi insegni che una volta si faceva la lista e numero uno questo, due sei, uno dei quattro, uno esatto, dei tre. Dopo, se io ti prendo, non credo che lui ha detto mi voglio e quelli gli hanno dato la forza.
2: No, ma non si guarda. Questo ambiente lo conoscevo 40 anni fa, ma 40 anni fa era una Roma con un signore che era il mio presidente Viola, il mio capitano Agostino Di Bartolomei e tanti altri che conosci anche tu. Quindi ti posso dire, era un altro calcio. Tu parlavi dello stadio, io ho parlato che la prima soddisfazione che ho avuto dopo il gioco al Tre Fontane sono andato a Trigoria per la prima volta, quindi figurati.
1: Allora, aspettate un attimo, perché c'è qualcuno che vuole fare una sorpresa a Enrico Minozzi, credo che ce l'abbiamo in collegamento. Marco Albani del primo storico bar della Roma Garbatella. Ciao Marco.
4: Ciao Susanna. Come state? Ma tutto bene?
1: Tu appena hai sentito Enrico, tutto bene.
2: Subito, Marco.
4: Ma io voglio salutare quella persona che ci sta a fianco, perché quella persona che ci sta a fianco è il guerriero, il famoso guerriero.
2: Ciao Marco, un abbraccio a tutti gli amici a Garbatella.
4: Voglio rispondere a Mattioli. Noi ci ricordiamo quel 26 maggio, quella famosa coppa che abbiamo vinto. Dove Enrico è venuto da me a festeggiare con quei tantissime persone, se ti ricordi, Riccardo?
2: Sì, c'ero, come ricordi? Sì, me lo ricordo benissimo.
4: Allora noi dobbiamo rispondere a Mattioli che il 26 maggio ce lo ricordiamo molto bene noi.
2: Sì, ma
1: vabbè, tu adesso fai un riferimento a una cosa che loro non hanno sentito, perché Mattioli c'è stato in apertura.
2: Vabbè, ma tu ricordo io, poi abbiamo fatto tre gol derby, però me lo ricordo io.
4: Esatto.
1: Alessio, manchi solo tu, quindi ti conviene fare un salto a Garbatella.
4: Un saluto speciale a Enrico, perché qui Enrico è presente in questo bar. Quindi
0: è vero.
4: Sì, Enrico è il benvenuto sempre, perché è casa sua, come per te Susanna, lo sai che è casa tua.
0: Grazie. Certo, lo so.
1: Grazie, e lo sapete, mi fa tutti. Facciamola diventare pure casa di Alessio.
2: Sì, ce lo portiamo, ce lo no.
4: Ce lo portiamo, ma io proporrei anche, se volete, si potrebbe anche proporre un collegamento, magari ogni tanto, magari di andare in diretta anche da qua
1: con i tifosi, come no
4: con i tifosi,
1: certo adesso che finisce il campionato, che inizia il calciomercato, perché no noi andiamo in onda la mattina, tu sei aperto, quindi
2: per me è bellissimo, perché ho rivisto tanti.
4: Ci dobbiamo ricordare una cosa che a gennaio del 2027 ci saranno i festeggiamenti del Comando Ultra.
2: Esatto, i 100 anni.
4: Curva Sud, e quindi sarà un evento importante il 2027.
0: Io la tessera d'onore me ne sono proprio orgoglioso.
4: E io sono già stato contattato da Pietro Winni, da Antonio Bongi, quindi ci abbiamo già qualcosa di importante.
1: Manca un anno, poi ne parleremo.
4: Vorrei anche il grande guerriero lì fianco a te, lo vorrei con me.
1: Lui viene.
2: Marco, con te vengo al 90%, perché è bello l'ambiente, è bello poi che poi mi ricordi tantissime cose, quindi ho visto tanti tifosi, me ne sono abbracciati tanti. Però tu sei il numero uno,
4: Ma io mi ricordo da piccolo quando mio padre andavamo al Circo Massimo, alla biglietteria Roma, che c'era Cenci, Maurizio, Umberto Esposito, mi ricordo tutti io, eh.

0: E c'era anche un certo Pino Grincoli, non so se te lo ricordi.
1: Io vi invidio perché non mi ricordo niente. Alessio, vieni, mi aiuto.
2: Loro sono due enciclopedie di Roma, quindi.
3: Io tutte le domeniche avevo praticamente i cartoni pieni di giornale della Roma.
4: È impossibile aiutarti.
1: No, niente, non ce la faccio.
2: Ce la fai.
1: Non ce la faccio. Io non mi ricordo niente.
2: Ma lo sai quando sono andato da loro? Quando sono andato da loro, è stato bello. Allora, Marco, ti ricordi quel signore anziano che ci siamo messi quasi, ci siamo commossi lì davanti al bar da te? Perché è lui che mi diede il nickname, il Guerriero, quando sei nai con la Lazio al Maestrelli, e lui me lo ha ricordato. Non so se tu te lo ricordi, che stavo pure con mia moglie. Sì, ma tu
3: no,
2: guarda.
3: Come no, si chiama Paolo Barbato.
2: Paolo Barbato, bravo.
1: Ah, Paolo, come no? Paolo lo conosco pure io.
2: È una storia.
1: Lo conosce pure Alessio.
2: E lui mi diceva, tu sei quello.
3: Anche io,
2: è bellissimo
1: impegnato anche politicamente, Paolo.
2: Sì.
1: Paolo, che saluto, sì. Una persona serissima,
2: il colonnello, bravo, sì,
1: è colonnello. Sì, una persona
3: Roma Club Tevere,
2: sì.
0: Roma Club Tevere,
1: sì. Vabbè ragazzi, dopo questo è stato un piacere, vi saluto tutti.
3: E comunque, come diceva io, questo faccio riferimento a Enrico e al Guerriero, e come diceva il grande Dante, dagli Roma, dagli.
1: Ecco, così mi chiudono la trasmissione. Marco. Grazie a Marco Albani.
3: Un abbraccio a tutti quanti voi.
2: Mario, Marco, saluta la famigliola.
0: Grazie, è una bella famiglia. È una bella famiglia.
3: Oggi con festeggio il compleanno di
0: mia figlia. Auguri.
1: Auguri anche da parte nostra.
3: Grazie
1: anche a Enrico Minozzi. Grazie Enrico, è sempre un piacere.
0: Un abbraccio.
1: Un pezzo di storia della Roma. Grazie Enrico.
0: Un abbraccio a tutti voi. Buona giornata.
2: Ciao,
1: Alessio, niente, non ce l'ho fatta. Quando...
4: No, è stato impossibile, anche perché poi giustamente ricordavano il comando Alta Curva Sud, perché nel 2027 si festeggerà il centenario della Roma, anche il cinquantenario del comando Ultracurva Sud, quindi c'è questo doppio anniversario che vale la pena vivere. E noi eravamo piccolini, Susanna, piccolini, e quindi non ci possiamo ricordare il 77. Io l'82-83 me lo ricordo abbastanza bene, però, quindi...
1: l'82-83 me lo ricordo pure io.
4: Ti
1: chiedo un pronostico. Roma-Fiorentina, solo a te te lo chiedo, perché insomma qui non siamo molto obiettivi. Tu lo fai, ma oppure guarda, sei scaramantico?
4: No, non sono scaramantico. La Roma ha un solo risultato da qui alla
1: deve fine vincere, del deve vincere,
4: okay. La Roma le deve vincere tutte, e come spesso le capita non sarà artefice del suo destino, perché
1: Dipendono dagli altri, poi certo
4: dipende anche dagli altri. Intanto devi pensare a vincerle tutte, sarà quasi impossibile, e poi sperare in qualche inciampo, in qualche passo falso. L'obiettivo primario è comunque blindare il quinto posto, o meglio raggiungerlo e poi blindarlo, perché
1: certo.
4: Poi mercoledì può succedere di tutto, le sentivo prima, ne parlavate, perché ricordiamoci che la Lazio comunque, nel caso dovesse vincere la Coppa Italia, si prenderebbe un posto in Europa League e sarebbe il posto del terzo classificato, quindi
2: salva la stagione.
1: Sì,
4: no, a parte la stagione, qualora dovessimo arrivare noi sesti, e non me lo auguro, sarebbe una grande beffa, quindi prevenire è meglio che curare.
1: E quindi sì, come dici
4: purtroppo,
1: tu.
4: Purtroppo c'è una gran confusione dalle parti di Trigoria, non si sa chi comanda, messo in un concesso che fino ad oggi abbia comandato qualcuno, e visto che avete parlato anche di mercato, non sappiamo neanche chi farà il mercato, e sappiamo che per quanto il campionato debba ancora finire.
1: Sicuro, guarda, sicuro non lo farà Massara, poi dopo per il resto è tutto aperto.
4: Sono i giorni in cui si mettono le basi,
1: quindi si devono sbrigare. Meno che Gasperini voglia fare tutto lui, come un po' voleva fare anche a Palermo. Alessio, grazie!
4: Buona domenica a tutti, grazie a voi.
1: Grazie anche a te. Noi ci fermiamo di corsa, perché poi dobbiamo andare a parlare sia del mondialito che di un'altra cosa che si svolgerà questa settimana. Quindi linea alla regia.
5: Radio. Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola

0: articolo in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: E dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di Khan News, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ash-Sharq al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
0: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
1: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrati all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
0: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
1: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: eccoci, tornati in diretta. Io vi dico subito 331 8200 213, ma ci potete vedere anche sul digitale terrestre canale 403 in tutta Italia. E mi fa molto piacere ospitare oggi un'amica, ma una grande professionista, un innovation manager, presidente del CNA Impresa Donna, Lucia De Grimani. Ciao Lucia.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, grazie mille, per me è un piacere sentirti ed essere insieme a voi in questa domenica caldissima qui a Roma.
0: È una domenica da mare e da mare.
1: Sì, esatto.
0: Allora Lucia, io ti ho chiamato per che cosa? Tu fai tante cose, ma quello di cui andremo a parlare, che si svolgerà mercoledì 6 maggio alle 5 alla Sala del Carroccio al Palazzo

0: palazzo senatorio di Piazza del Campidoglio è un evento unico. Io dico unico perché il CNA apre non solo alle donne iscritte, ma a tutte le donne. Ce lo spieghi?
1: È vero, è verissimo. Allora, Susanna, questo è un evento unico perché effettivamente per la prima volta riusciamo a portare in Campidoglio un evento dedicato non semplicemente all'imprenditoria femminile e alle donne iscritte all'associazione CNA, ma un evento aperto a tutte le donne, le libere professioniste, ma anche semplicemente le casalinghe o semplicemente chi è curioso di sapere qualche cosa in più, non solo del mondo del lavoro, ma di se stessi. In che senso? Questo è un progetto molto particolare. Nasce con l'obiettivo di andare ad affrontare quelle tematiche di cui troppo spesso si parla poco e male, ovvero tutti quei limiti e quei problemi che sono legati alle insicurezze, alle fragilità che accompagnano la vita delle donne da sempre. In che cosa consiste questo evento e di che cosa stiamo parlando? Ovviamente affronteremo i temi dell'imprenditoria e del lavoro, perché oggi ovviamente sono temi importanti se vogliamo garantire l'autonomia delle donne, ma quello che andremo a fare è lavorare su quei limiti che tendenzialmente appartengono alle donne e che sono legati alla cultura patriarcale, a una cultura che non ha agevolato la crescita e l'indipendenza delle donne, ma le ha spinte principalmente a stare rinchiuse o quantomeno relegate in quegli ambiti della cura che le hanno viste protagoniste nell'ultimo mezzo secolo. Quindi noi lavoreremo invece per scoprire quelli che sono i talenti nascosti delle donne, quelli che sono le capacità che possono essere portate nel mercato del lavoro, che nascono proprio nell'ambiente della cura, e soprattutto superare quei limiti che invece ancora oggi non permettono alle donne di essere totalmente performanti quando si affacciano sui mercati globali. La sindrome dell'impostore, la mancata gestione del tempo, la creazione anzi di muri interni e non muri reali legati a deficit personali, bene, questi sono i temi che affronteremo. Non vi spoilerò troppo, ma vi invito a partecipare. Chi ha voglia di venire, l'ingresso è gratuito, libero e aperto a tutti.
0: Chi ci sarà insieme a te, Lucia?
1: Beh, avremo innanzitutto l'assessore Alessandro Onorato che ci darà il benvenuto, ci aprirà le porte del Campidoglio e ci racconterà anche che cosa sta facendo in questo momento con il suo progetto Civico Italia. Avremo diversi assessori che ci daranno il benvenuto insieme a lui. Avremo Ilaria Sergi dell'Enea, la dottoressa Irma Conti della Corte di Cassazione, Manuela Nicolosi, l'arbitra famosissima sulla bocca di tutti in questo momento perché sta facendo veramente una lotta importante per quelle che sono le tematiche di genere, e tantissime altre professioniste e donne del lavoro, del mercato del lavoro, che ci daranno tanti consigli utili per essere più performanti ed efficaci.
0: E io ti faccio anche i complimenti perché ricordiamolo, cioè lo ricordo io, tu sei stata premiata al premio Donne di Roma 2026, che è un evento dedicato al talento, alla visione e al contributo delle donne nello sviluppo di questa città. Quindi,
1: grazie Susanna,
0: poi
1: grazie mille,
0: noi
1: è vero.
0: Magari un giorno ci verrai a trovare e parleremo, perché di queste iniziative bisognerebbe portarle anche nelle scuole, Lucia, perché è proprio da lì che nascono gli uomini e le donne del domani, e quindi far capire non tanto alle donne quanto all'uomo, cioè quanto ai ragazzi, l'importanza della donna, no? E nella sua, la sua figura nel mondo. Ecco, quindi
1: è vero,
0: quello che voi fate
1: Susanna
0: andrebbe allargato molto alle scuole, a un target di ragazzi molto giovani. Intanto però l'appuntamento è per mercoledì, ingresso gratuito, aperto a tutti questa volta, non soltanto alle iscritte del CNA, mercoledì 6 maggio ore 17 alla Sala del Carroccio al Piazza del Campidoglio. Tra l'altro, se non l'avete mai vista, è una cornice spettacolare, vale la pena anche solo per quello.
1: Effettivamente vale la pena fare un giro, è talmente bello.
0: Sì. Lucia, grazie per quello che fai per la nostra città.
1: È un piacere, un caro saluto a tutti e una buona domenica.
0: Grazie mille. Grazie a Lucia De Grimani. Noi dovremmo avere più donne di questo calibro.
2: Anche secondo me sì.

0: Sì, ma le donne,
1: no, magari le donne ci sono anche, ma dargli la possibilità di fare, Lucia, devo dire che è una ragazza, una persona che si dà molto fare per la sua città. In attesa di un altro collegamento, tu mi dicevi delle cose che io non capivo, vai, dille.
0: Stavo vedendo che mi fa piacere vedere Nando Orsi.
1: Non l'avevo visto, Nandino.
0: Tanto di tempo che
1: Ricordiamo che noi con Nando, insomma, sì, non so perché nel post-operatorio non so se ci sarò, ma Nando presenta il libro che abbiamo scritto insieme, infatti, il 15 maggio. E poi sui social troverete tutto. Io non so se potrò esserci, però sicuramente ci sta andando con Gabriele. Allora, abbiamo Eugenio, organizzatore del Mondialito. Ecco, questo è tutto tuo. Ciao Eugenio.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Riccardo, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
0: Ciao Eugenio.
1: Grazie a te per essere con noi.
0: Guarda, lui è diciamo che il motore del Mondialito. Adesso ti dirà quanti anni so, che quest'anno mi sembra che superano i 20 anni, se non ricordo male, ma c'è tutto un progetto dietro. Io gli do una mano volentieri, perché oltre che una persona seria, crediamo insieme nei mondi giovanili, anche se sono, come dicevo pure l'altra volta, colombiani dell'Ecuador, però sono italiani, sono nati in Italia, c'è questo Mondialito. Ma io adesso do la parola a Eugenio.
1: Eugenio, mai come in questo periodo abbiamo bisogno di giovani made in Italy, no? Vai Eugenio.
2: Ma sì, questo, come diceva Riccardo, siamo giunti alla 28ª edizione, che prenderà il via il prossimo 23 maggio per concludersi il 28 giugno, e in questo periodo si affronteranno 24 nazionali composte dai tanti stranieri con i quali ormai condividiamo il territorio, quindi moltissimi ragazzi di seconda generazione che però hanno ovviamente piacere e voglia di mostrare anche un'altra bandiera, insomma, no? La bandiera della loro origine o dei genitori, e quindi è un evento che in realtà travalica poi un po' l'aspetto agonistico, no? Perché ovviamente subentra un discorso di integrazione, di sociale, del famoso stare insieme a prescindere, no? Da colore, razza, religione e quant'altro.
0: No, ma infatti con lui che ci siamo incontrati, ci siamo visti, io sto in mezzo al calcio e voglio vedere se lì riusciremo, ma lo dico perché tanto non è un problema, a pescare qualche giocatore, perché no? Valido, che gli possiamo far fare un salto e farlo integrare ancora di più nel mondo del calcio italiano. Ma loro già stanno facendo una cosa fantastica, che riescono a tenerli uniti in questa integrazione, in questa vita sociale. Ma
1: Eugenio,
0: c'è da fargli complimenti, chiedo, per quello che stanno facendo.
1: Ti chiedo, e mi associo ai complimenti di Riccardo, ti chiedo come è organizzato, quando inizia, quante squadre, spiegaci un po' tutto.
2: Allora, sono 24 i paesi partecipanti. E il primo atto sarà al Salone d'Onore del CONI, dove il 18 maggio si effettueranno, oltre a presentare l'evento, si effettueranno anche i sorteggi per la composizione dei 6 gironi eliminatori. E fatto questo, dal sabato successivo, che è il 23 maggio, ci sarà la giornata inaugurale, e il tutto si disputa all'impianto dei Fiorentini della Rustica, quinto municipio. Quindi il 23 maggio, prima dell'incontro inaugurale, ci sarà una coreografica sfilata di tutti i paesi partecipanti, che avranno anche un bel premio in palio per la miglior coreografia. Quindi si sbizzarriscono fra ballerini, miss, abiti tipici, eccetera, e questo è un momento conviviale molto intenso e molto spettacolare, molto bello, finito il quale si parte appunto con l'incontro inaugurale, che spetta ai campioni uscenti della Colombia contro la squadra che verrà sorteggiata. Certo. Tutte le sere due gare, quindi ogni sera un girone eliminatorio in scena, fino a poi inevitabile selezione con la parte eliminazione diretta, fino al 28 giugno, che si disputerà l'incontro finale per l'assegnazione del 28esimo titolo. Titolo che poi permette ai vincitori di partecipare a quella che è una protesi internazionale, diciamo, del Mondialito. Negli ultimi anni, in virtù delle collaborazioni, gemellaggi che abbiamo effettuato con altre città e con altri paesi, verranno a Roma a metà luglio le squadre vincitrici dei tornei analoghi per stranieri, che si disputano in Polonia, in Spagna, anche Milano, Torino, Trieste, eccetera. Stiamo definendo questa fase, diciamo, internazionale.
0: Quindi diciamo
1: bene,
0: che
1: bene, una bella cosa... organizzazione, certo c'è un gran lavoro dietro. Ricordiamo il 18 maggio al Salone d'Onore del CONI, una location bellissima, ragazzi, se io credo che l'entrata sia gratuita, no? Aspettate tutti, giusto?
2: È assolutamente gratuita, però ovviamente è contingentata, quindi certo. In questione di posti, quindi ci saranno rappresentanti di tutte le squadre, rappresentanti diplomatici delle varie ambasciate, istituzioni, qualche ospite, qualche calciatore che Riccardo conosce, tipo Maurizio Iorio,
0: sì,
2: Max Tonetto.
0: Sarà bello rivederli. Sarà bello
1: come
0: rivederli.
1: Quindi diamo questo appuntamento, ma poi Eugenio, se sei d'accordo, magari noi andremo in diretta anche durante, no? Questo torneo, quindi magari ci riaggiorniamo, così
2: certo.
1: Ci direte i risultati, no?
2: E
1: anche chi si...
0: Ovviamente sei invitato anche tu,
1: certo,
0: al
1: certo.
0: Salone,
1: te lo dico, insomma, certo, ma io ci
0: così
1: sarò,
0: Eugenio
1: certo.
0: Te lo presento anche, una persona
1: certo,
0: fantastica.
1: Certo,
0: quindi...
1: noi di TMV Radio saremo al vostro fianco, così mano a mano poi magari saremo poi anche, no?
0: Sì.
1: Ci sarà tutta, no? Il torneo, poi il vincitore e tutto il resto. Quindi
0: ma io mi
1: noi ci saremo.
0: Guarda, ti comunico che mi hanno dato già l'ok alcuni amici miei, imprenditori, osservatori, di un po' di società in Italia, non ti dico che, poi te lo dirò a voce.
1: Allora, diciamo, osservatori importanti, alzatevi esatto. Dalla sedia, invece di guardare i ragazzi sul computer, andate a guardarli dal vero. Veramente come giocano, come si è, parlateci, perché questo era il calcio e questo dovrebbe ridiventare il calcio, no Eugenio?
2: Eh sì, siamo un po' lontani da quelli che sono, comincia a essere grandino l'età di Riccardo, quindi siamo un po' lontani da quelli,
0: siamo
2: che
0: giovani Eugenio, siamo
1: speriamo,
0: ancora giovani,
1: speriamo
0: dentro.
1: Che ritorni a essere il calcio quello di un tempo che era un po' migliore di quello di oggi,
2: quello
1: fa acqua da tutte le parti.
2: Dei nostri tempi sicuramente non prevedevo, neanche immaginava un'assenza ripetuta dai mondiali.
1: No, non tocchiamo sto tasto.
0: Ma sai, può darsi che questi nostri incontri non sono andati a caso, può darsi anche che possiamo fare la differenza con qualche giovane, con la nostra mentalità, che non è speculazione giovanile, ma è dare la possibilità a questi ragazzi non solo certo. Di integrarsi, ma di regalargli anche un sogno, perché no? Non è che solo in Spagna, in Portogallo o da qualche altra parte si trovano giovani, anche in Italia basta avere le persone giuste, lo staff
1: al posto
0: ottimo.
1: Giusto, le persone certo. Giuste nel momento giusto, al posto giusto, che è il torneo mondialito.
0: No, ma lui guarda,
1: quindi,
0: una...
1: e poi male che vada si saranno divertiti, Eugenio.
0: Ma sì.
1: Avranno giocato e questa è la cosa che ci interessa di
0: ma
1: più.
0: Ma anche perché chi organizza è una persona che ho conosciuto di persona, non solo per bene, anche competitiva, competente, e sappiamo insieme quello che possiamo sviluppare.
1: Eugenio, grazie. Grazie da parte
2: voi,
1: di tutti noi. Un saluto a tutti i ragazzi.
0: Ciao Eugenio,
1: poi
0: buona domenica.
1: La bellezza sono i ragazzi che giocano. Allora, noi
2: grazie,
1: oggi...
2: Buon lavoro.
1: Grazie. Noi oggi vi lasciamo all'apertura di ieri in cui abbiamo parlato della libertà di stampa. Con noi ci doveva essere... Siegfried Ranucci, che però poi il giorno prima la RAI ha pensato bene di scrivergli una lettera dicendo che non poteva più intervenire. Su questo dovremmo proprio aprire un dibattito, perché insomma la vicepresidente della RAI è stata, è stata condannata in via definitiva, e quindi vabbè, ragazzi, ascoltatevi dopo 2 minuti di pubblicità quello che abbiamo detto ieri, perché è veramente interessante, soprattutto se c'è qualcuno tra voi che crede ancora nella libertà di stampa. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona domenica e buon calcio, no?
0: Buon calcio
1: e
0: a tutti, certo.
1: Se dovessero festeggiare l'Inter a San Siro.
0: Complimenti all'Inter in anticipo, io lo dico in anticipo.
1: Ci vedremo i festeggiamenti dalla televisione.
0: Posso fare l'augurio a Zanetti in anticipo, tanto già lo so.
1: Vabbè, sì. Tante volte portano male.
0: No, non credo. Guarda.
1: Grazie a tutti, noi ci vediamo sabato e domenica prossimi, sempre dalle 11 alle 13.
0: Ciao, buona domenica.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Haka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen,

0: staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Haka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Al TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Buffi e Ghibellini. Idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Siamo al 2 maggio, benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini. Allora, come potete capire, siamo in diretta. Allora, vi dico subito, per quelli che non lo sanno, che ieri il Lecce ha vinto con il Pisa e quindi si porta quasi in zona salvezza. Poi vedremo quello che farà la Cremonese con la Lazio, però il Lecce che raggiunge quota 32, la Cremonese a 28 con una partita in meno ovviamente. Andiamo a vedere le altre partite

0: Si giocheranno oggi sabato Udinese-Torino, Como-Napoli, partita interessantissima di cui poi parleremo, Atalanta-Genova, poi domenica Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona, Inter-Parma. E lunedì si chiude la giornata, questa giornata di campionato con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Due partite interessanti, zona salvezza, ma un po' uno scontro diretto quello che è tra la Roma e la Fiorentina, la Roma che deve fare punti obbligatori per raggiungere il quarto posto della Juventus, e chissà cosa farà la Juventus, che comunque ha partite un po' più difficili sul calendario di quelle ro della Roma, perché gioca, è vero, con con il Verona in questa giornata di campionato, poi però affronterà la Fiorentina, affronterà il Torino, affronterà il Lecce. Allora, io volevo subito dirvi una cosa. Noi questa mattina avremmo dovuto avere in collegamento telefonico, perché sta andando a Bari. Sapete che sta facendo il giro un po' dei teatri italiani Siegfried Ranucci, il presentatore di Report. Anzi, prima di affrontare questo discorso, io voglio presentare i miei due compagni di viaggio ormai, che sono Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Susanna, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. E Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Daniele, ciao Susanna, ciao.
0: Allora, noi ci eravamo sentiti in privato, no? Io vi avevo
2: Sì.
0: detto Ranucci avrebbe dovuto partecipare, perché mi faceva piacere un po' anche pubblicizzare questo diario di un trapezista, che è lo spettacolo teatrale inedito scritto da lui, che svela il suo lato intimo e professionale del giornalista di Report. Sta facendo il giro d'Italia anche con consensi elevati. Questa sera sarà a Bari. Avevamo deciso di averlo mentre andava a Bari. Poi cos'è successo? È successo che la RAI ha mandato a Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni che lui ha fatto su Nordio nell'ultima puntata di È sempre carta bianca. La RAI gli ha interdetto di parlare da qualsiasi parte. Io vi leggo la risposta di Ranucci. Lui scrive: prendo atto di quanto riporta l'ANSA, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell'azienda. Tuttavia, non ho timore di affrontare il giudizio del ministro della giustizia, che è anche colui che è custode dell'albo dei giornalisti. Sul resto ci sono cose che hanno un prezzo, altre che hanno un valore, e per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell'umanità. Allora, cosa è successo? Lui ha fatto delle dichiarazioni, la RAI non solo ha interdetto e lo ha richiamato, ma gli ha anche levato l'avvocato nel caso che il ministro della giustizia volesse intraprendere una causa contro Ranucci. Allora, io vi voglio chiedere, voi siete due giornalisti, il giornalista è colui, no? A me lo insegnava Sconcerti, non è il giornalista sportivo o il giornalista di cronaca. Il giornalista è giornalista, poi dopo fa delle cose. Ma quanto vale la libertà di informazione, Gaetano?
2: Ma la libertà di informazione è tutto, cioè senza libertà di informazione non sei un giornalista, sei senza la categoria un salumiere, fai il panino, metti la mortadella, fai il panino, metti la notizia dentro, magari di un'agenzia che ti dà il capo, che ti dà l'ente, che ti dà la politica, e quindi fai il passacarte, senza
0: Fai
2: libertà,
0: copia e incolla, diciamo, come fanno
2: copia e
0: tanti
2: incolla,
0: siti.
2: anzi spesso e volentieri dovresti fare secondo loro. Secondo qualcuno anche il cieco, il sordo, il sordomuto, quello che non vede, che vede solo parzialmente e racconta, la cassa di risonanza per amplificare certe cose pro domo, chi è il padrone del momento e chi no. La libertà è tutto, la libertà è tutto, e quindi penso che comunque, però, devo dirti una cosa, al di là della questione Renuccia adesso di quella che è successo, devo dire che in Italia la libertà di espressione oggi come oggi è assoluta, cioè sostanzialmente tra web e altri mezzi si riesce ad esternare quelle che sono le cose. Il problema è quando sei veramente libero, come ecco per esempio, posso essere libero io adesso e sono pensionato, può essere Daniele che è pensionato, ma non voglio dire che le nostre aziende

0: prima ci condizionavano, è un'altra cosa invece quando sei un dipendente della RAI e quindi ci sono dei canoni da rispettare, però il canone che viene imposto ad Annucci in questa situazione, le modalità, quello che succede e il tipo di trasmissione che lui comunque fa, a prescindere di quello che ha smosso il ministro a fare questo stop e a fare questa inibizione che secondo me gli tornerà come un boomerang, il controllo normalmente ce l'ha, però bisogna essere onesti, corretti e valutare quando c'è invece una violazione e una privazione di un diritto importante. Secondo me questo è il caso assolutamente.
1: Daniele.
2: Ma la libertà di stampa è un pilastro di ogni democrazia, senza libertà di stampa non può esistere democrazia, sappiamo che le dittature la prima cosa che fanno è uccidere la libertà di stampa, la libertà di espressione, quindi questo è un fatto gravissimo. La cosa più grave di questa vicenda di Ranucci, secondo me, non è tanto il fatto che gli impediscano di partecipare alla trasmissione di qualunque emittente, ma è il ritiro della tutela legale, questo è gravissimo perché vuol dire che d'ora in poi Ranucci si dovrà difendere da solo, spendendo soldi da solo, scusate, per vicende che evidentemente possono intaccare, secondo alcuni, l'onorabilità di qualche persona nel corso delle sue trasmissioni. Per cui ecco, io esprimo personalmente la mia assoluta solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché è da tempo al centro di attacchi da ogni lato, praticamente soprattutto da un lato, per la verità, e credo che questo non sia accettabile in un paese civile.
1: No, a me ha fatto fare una riflessione adesso, poi, perché tutto è partito da un richiamo che la Montarulli, presidente della commissione vigilanza RAI, ha chiesto di fare.
2: La Montarulli.
1: Io mi chiedo questo, perché la gente normale, se deve andare a fare un concorso.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: La prima volta nel corso di questa stagione in campionato per 4-0, prestazione positiva rispetto anche a quello che si è visto nella precedente con la Lazio.
5: Sì, ma ripeto, nella partita precedente con la Lazio è stata una partita molto è stata una partita particolare, no? Nel senso che abbiamo avuto il 70% di possesso palla e abbiamo fatto, mi sa, 12 tiri fuori, non abbiamo preso mai lo specchio della porta, è finita 12-0 gli angoli, quindi non è che è stata una partita che ha dominato la Lazio, diciamo che ci siamo fatti male noi. Perché...
6: Gasperini, tante belle notizie in questa partita, secondo tempo di gestione ma nel primo tempo aggressività nel recupero palla, subito la verticalità che tanto piace a lei per esaltare Malen, quella modalità offensiva è particolarmente riuscita stasera e ha fatto la differenza?
7: Sì, il primo tempo molto bene, su tutti gli aspetti anche difensivi, e poi è chiaro che un terminale così importante come Malen migliora poi di conseguenza tutta la qualità del gioco e anche la presenza di Sule, che è mancato per tanto tempo. Stesso Pisilli ha dimostrato ancora una volta la sua duttilità. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, indubbiamente, con diverse occasioni da gol. Secondo tempo forse il primo giorno, prima volta che giocavamo di pomeriggio, poi tutte e due le squadre hanno accusato un po' di fatica, dobbiamo tenerne conto, perché man mano che andiamo avanti nelle ultime partite di campionato, questo è una situazione importante da sfruttare.
8: Gasperini, buon pomeriggio. Io leggo i numeri di Malen da quando è arrivato, 14 presenze, 11 reti e un assist. Io le domando,

0: Si aspettava questo oppure c'è qualcosa in cui questo ragazzo la sta sorprendendo? Se non sono i numeri, magari in qualche atteggiamento, in qualche dettaglio.
1: Come si fa a dire, ti aspettavi i numeri?

0: ti ho detto altre volte, eravamo un po' perché lo conoscevo, insomma, e un po' perché abbiamo giocato un'amichevole ad agosto, che lui è entrato al secondo tempo, e quando i giocatori li vedi dal vivo è meglio che vederli sul video, è una percezione sicuramente migliore. Che facesse bene, che fosse al caso nostro, ero abbastanza convinto, cioè ero convinto.
1: Eccomi, solo velocemente un giudizio, visto che ci siamo sui singoli, su Elanaui, come l'ha visto, se l'ha visto bene, migliorato?
0: No, bene, ha fatto un'ottima gara, ma lui aveva fatto, ho detto prima anche ad altri colleghi, che lui ha fatto nel mese di novembre, dicembre, un po' all'inizio così, poi dopo ha fatto delle ottime partite, poi è andato in Coppa d'Africa, quella manifestazione col Marocco, fino che è andata fino alla finale, che poi è successo un po' di tutto in quella, sicuramente l'ha pagata a livello fisico e l'ha pagata anche a livello emotivo. Ci è voluto un po' più di tempo, ma ho sempre detto che lui è un ragazzo molto sano, molto un ottimo ragazzo, ha sempre lavorato con tranquillità, e sono contento per lui che abbia fatto una bella partita oggi.
2: Buonasera mister, io sempre sui singoli invece le volevo chiedere di Wesley, quanto è stato importante il rientro del brasiliano a livello di energia e intensità, e ricollegandomi a Elanaui, se le dispiace il fatto che verrà, e quanto le dispiace, verrà squalificato, no? per la prossima partita, può interrompere un po' di intensità, di ritmo, ecco.
0: Sì, certo, però speriamo di recuperare con E, questo fa parte del campionato. A un certo punto, quando arrivi nei finali di stagione, le ammonizioni si accumulano, quindi ci sta, però sono contento che abbia fatto una buona partita. Invece mi ha chiesto di... ma Wesley, è chiaro che se noi incominciare, abbiamo avuto purtroppo delle assenze molto prolungate di giocatori importanti, che poi hanno fatto comunque, chi li ha sostituiti bene, hanno fatto la sua parte, hanno sempre dato, però insomma è chiaro che Wesley, Sulé, Dybala, con E sono giocatori forti, no? Sono giocatori importanti, quindi sicuramente poi non è ti mancano una partita o due, quando incominciano Dybala, mi pare il 25 gennaio, oggi quanto abbiamo?
3: 25 aprile,
0: Sulé è stato fuori più di 40 giorni, altri non li abbiamo proprio mai visti, quindi cioè non è la normalità, abbiamo avuto delle situazioni veramente esageratamente lunghe. Poi con Wesley è stato anche sfortunato con quella espulsione a Como, che non c'era, poi è saltato a Lecce, poi è andato col Brasile, si è mezzo infortunato.

0: Non voglio fare...
1: Wow, che pezzo straordinario. Duran Duran e Nile Rodgers uniscono pop music e funk music come loro solo fanno fare. Ma vediamo come se la caveranno la prossima settimana nelle charts. Nel frattempo rimanete con noi, altre fantastiche performance in arrivo.
2: Quindi è
0: È detto Reno, ti viene bene tutto questo per la pubblicità di un profumo che deve, secondo me è anche super buono, cari amici.
2: Non l'ho mai visto in giro.
0: No, c'è un profumo di nicchia, costa anche a cacciarci giù il granone pesante per prenderti quel buon. È buono, chissà come sarà. Solo perché ci sono i Duran Duran, io lo proverei.
2: Dopo andiamo a vedere se riusciamo
0: a trovarlo, poi vi diremo com'è, però. Ora non voglio fare il solito nostalgico, però se tornassimo negli anni 80 saremmo veramente fighi. Cioè negli anni 80 la gente era figa, cioè a livello di abbigliamento. Poi magari è strano perché dici che capelli avevamo, che ero, però in certe situazioni era cool, guarda, era peggio secondo me negli anni 2000, nel periodo degli anni 2000, quando si mettevano quegli
2: Buffalo?
0: Dividiamo i settori, le Buffalo era quella idea da gabber, da un certo tipo, quelli non erano, io ti parlo di gente di un certo livello, cioè gli anni 80 erano belli, eleganti, andavi agli aperitivi vestiti bene, andavi a cena vestito elegante.
2: Diciamo che c'era una cultura del bello anche in ogni occasione.
0: Sì. Oggi non c'era per forza questa body positivity dove per forza sei grossa, vai bene, non ti preoccupare. No, non vai bene, cioè nel senso fisicamente non stai bene, quindi di conseguenza che tu poi possa voler in qualche modo migliorare il tuo corpo o accettarlo, quello è un conto, però non puoi dire che uno sta bene o non sta bene. Quindi negli anni 80 magari c'era una cura diversa, però a prescindere da questo, hai visto il video, no?
2: Sì.
0: Volevano imitare quello che era il periodo degli anni 80 anche con le sonorità e la musica, erano fighi, belli, punto. Bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Yes We Are. Intanto sentite, non so, sotto le ambulanze, ma succede ogni tanto, arrivano anche loro al
2: succede.
0: Mio fianco.
2: Alle ragazze per bene.
0: Va bene, dopo te la metto, già capito, un messaggio subliminale.
2: Proprio subliminale.
0: Che la vuole ascoltare, l'applauso scrosciante dal cielo per Simona Monaco. E io vi do intanto il benvenuto da Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
2: sigla.

0: L'appuntamento da lunedì al venerdì su Nexun Channel con Yes We Are, con Mauro Caputi e Simona Monaco, il canale il 403, quello che state guardando, quindi magari gli amici lo stanno guardando la sera, gli amici lo stanno guardando di giorno, gli amici lo stanno guardando di pomeriggio, gli amici che ci stanno guardando, e dobbiamo ringraziarvi e salutarvi. Perché? Perché ci avete mandato tanti messaggi per il fattore della puntata del gomblotto, dei gomblotti. A quanto pare vi piace tanto, lo so, noi non è che possiamo parlare tutti i giorni di complotti, no. Cioè nel senso, no, possiamo parlare di curiosità, possiamo parlare di più, di chi ne è di più e nemmeno, in generale di varie
1: quindi
0: cose.
1: Quindi non è venerdì oggi.
0: Ma non è venerdì, ma non è che possiamo parlare sempre di complotti, perché sennò poi dopo diventa noioso anche gomblotto.
1: Ma più che noioso, poi veramente poi uno comincia a marciarci dentro e pensarci forse anche troppo, no?
0: Questa cosa. Sì, capito, anche perché poi dopo in effetti tu ci pensi, cioè tu ti fermi e dopo inizi a ragionare su ogni cosa, è un gomblotto, allora è così che funziona, ecco che cosa è successo.
1: Dipende sempre dall'approccio che hai con le cose. Allora, guardare una cosa in una prospettiva diversa è interessante, è un fattore di crescita. Diversamente, se sei sempre della tua opinione, della tua idea, e non accetti, non vuoi neanche ascoltare altre opinioni, altre idee o altre prospettive, rimani proprio nel tuo brodino.

0: Di Galileo, sì,
1: Sì,
0: figo.
1: esatto.
0: Il fatto di non chiamiamolo complotto, non proviamo a non chiamare, altra prospettiva, ti va a vedere le cose in un'altra prospettiva, perché voglio dire, se tu prendi per oro colato tutto quello che dicono quelli che parlano di la verità è questa, attenzione, attenzione, cercate di arrivarci con la vostra testa, cercate sempre di avere la vostra sana idea, ma anche di ascoltare quello che magari altre persone che hanno sentito oppure hanno fatto delle ricerche hanno messo insieme, per
1: Certo,
0: avere
1: certo.
0: anche, invece di fermarci a tipo 180, ne abbiamo 360, quindi avete anche la possibilità di dire guarda un po' da questa prospettiva, però non ci avevo mai pensato, ma guarda, ti dirò.
1: Ma
0: Ma
1: potrebbe anche
0: potrebbe
1: essere.
0: anche essere, non la
1: Esatto.
0: prendo per buona, ma assimilo questo dato, questi dati potrebbe essere interessante. Ma
1: Sì,
0: cioè.
1: no, ma è come tutto del resto, cioè nel senso fare i boccaloni, come si dice dalle mie parti, cioè credere a tutto quello che viene detto è da boccaloni, appunto, cioè nel senso vieni indottrinato a tanto vale
0: Ma
1: che
0: sai che.
1: ora chiedi e informati, cioè come hai detto tu, uno mi dice no perché gli illuminati hanno distrutto il mondo, ok, fammi capire chi sono gli illuminati, no? Sai che
0: Certo,
1: stavi dicendo?
0: sai che io sono una abbastanza credulona, perché dipende dalla fonte. Se me lo dici tu, cioè io ti credo, non è che vado a informare, beh, adesso sì, ogni tanto sì, ma perché mi piace, però se me lo dice mia madre o che ne so, o una fonte che io stimo, io ci credo. Cioè non sbaglio magari, perché nessuno è perfetto, magari anche quella persona che io stimo particolarmente può sbagliarsi, ma io credo quello che dice, perché se dovessi partire dal presupposto che non credo a nessuno quando parla.
1: Sì, no, non è... Allora, ok, però ragioniamo anche su un'altra cosa. Io, da tuo fidanzato o a casa, mariti, mogli, eccetera, per quale motivo, a parte il discorso più cretino, del tradimento, ma per quale motivo dovrei dirti una menzogna o dirti qualche cosa per cui non dovresti crederci? Credo. Perché se io ti dico, guarda che ieri hanno, non lo so quale potrebbe essere, cioè non è che te lo posso dire per mentirti, mentre un altro che magari va in televisione o viene, ti si avvicina perché vuol fare politica o vuol fare qualche cosa, è normale che magari ti racconta, ti può raccontare una verità che non è la verità. Ma che magari devi andare a cioè, che motivo avrei io di
0: No,
1: darti
0: no, infatti, che
1: dietro una...
0: probabilmente invece se poi scopriamo che non è così, è semplicemente perché magari a te non, magari tu non hai verificato la notizia oppure te l'hanno
1: Esatto,
0: venduta in un determinato
1: sì,
0: modo.
1: esatto. O
0: Sì,
1: sono
0: no, ci sta.
1: boccalone io di conseguenza
0: Perché la persona che te l'ha detto è una persona di cui tu ti fidi e stima.
1: è
0: Cioè,
1: dal...
0: sempre lì, magari anche tutti noi dovremmo verificare le
1: E a
0: notizie.
1: noi Sherlock Holmes insegna questo, dalla serie che stiamo vedendo. Se tu hai la conoscenza, quindi se tu hai la cultura, la capacità di aver letto, comunque in generale imparato cose, è difficile che te freghino. Cioè, a me quando hanno fregato, quando sono entrato in un settore non mio, faccio esempio quello della nautica, che non
0: Che
1: conosco,
0: era ancora
1: ero ancora
0: inesperto.
1: posso sapere, posso conoscere, ma questa cosa poi mi ha portato a farmi fregare, perché che purtroppo la gente è una frega, cioè te frega, cerca di, soprattutto quando riguarda dei soldi, cerca di fregarti, e nonostante intelligenze artificiali, nonostante tutto quello, determinate cose le fai solo con l'esperienza,
0: Sì.
1: perché se tu vai a chiedere a ChatGPT, Gemini e quelli che sono delle informazioni, loro ti dicono quelle che sono le cose che gli sono state insegnate in generale. Ma se io ho chiesto a ChatGPT che problema ha la mia macchina, ChatGPT mi ha detto fermati immediatamente perché stai per esplodere. Cioè, probabilmente quella è il finale, quello se non vai avanti, ma no, non è reale.
0: Certo, è chiaro.
1: Perché ti danno lo stesso nella nautica.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF. e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

E allora, dopo Annalisa, rientriamo, ti abbiamo messo la canzone che ti piaceva, hai visto, sei contenta che ti ho messo la canzone, bene, evviva. Allora, Annalisa Maschio, allora, perché abbiamo iniziato a parlare di oggi, io voglio arrivare poi al...

0: tuo mercoledì. Cioè oggi è lunedì, ma mercoledì che cosa succede mercoledì?
1: Cinema.
0: Detto così sembra che non ti lascio mai andare al cinema, che ti tengo chiusa in casa e quindi no, non è vero, non è vero, però è un bel appuntamento che si prende con le sue amiche, giustamente come funziona normalmente che uno va al cinema. Ora, questa volta sarei voluto venire anch'io, però giustamente per lasciare quelli che sono gli spazi.
1: Ma allora, in realtà, avrei, io e le mie amiche siamo tutte vicine. Ti avrei preso un posto un po' più lontano da noi. Cioè,
0: Faccio il filo del nel senso,
1: sì.
0: no.
1: Vai a vedere il cinema per i fatti tuoi. Io vado con le mie amiche. Che
0: Ma
1: poi,
0: vai
1: voglio
0: con le tue
1: dire,
0: amiche,
1: te,
0: vai.
1: è bello all'inizio, poi silenzio perché c'è il film, poi
0: Sì, perché io sono cacacazzi,
1: io
0: esatto.
1: piango, e poi loro ridono. E poi c'è la fine del film, dove comunque in America è una cosa, in Italia sarà un'altra.
0: C'era, no, ma no, no, sai perché non sarà? Perché hanno visto i reel. E quindi faranno la stessa cosa perché gli italiani se non fanno quello che devo fare non lo facciamo
1: Lo so, io ti
0: anche
1: posso dire una cosa, che siamo
0: eccetera.
1: andati a vedere Cime Tempestose
0: Sì.
1: e quando è entrato Jacob
0: Elordi. Le
1: Elordi, femmine,
0: femmine.
1: c'è stata la rivolta delle femmine, impazzite,
0: Le femmine. No, sai che l'altro giorno. Beh, allora, c'è stato anche non so, tu non hai visto la serie, hanno fatto una serie TV con Giacobello,
1: sì, è
0: Euforia,
1: uscita da poco,
0: cioè,
1: no?
0: beh, no, la terza stagione in realtà, però c'è lei, c'è Sydney Sweeney che è il sex symbol, figona, più la figona dei nuovi. E lui è il figone delle nuove generazioni, cioè nel senso oggi paragonando degli attoroni fighi, Jacob Elordi è una e Sydney Sweeney è quell'altra, però un sacco di polemiche per il suo atteggiamento,
1: Di lui o di lei?
0: perché di lei, perché le fanno fare, ma non il suo atteggiamento nel film, perché come al solito la gente polemizza sulla persona. Ma se sta recitando un ruolo, gli è stato dato dalla produzione, gli è stato dato dal regista, gli è stato
1: Certo.
0: dato da chi scrive. È inutile che dice, ma lei ha atteggiamenti che non vanno bene perché fa finta di interpretare una bambina, che interpreta una coniglietta, che interpreta un cosino, che fa la cavalcatina, che si muove in maniera sensuale, fa pensare che poi dopo gli adulti debbano andare a vedere i bambini come oggetti. Casi, praticamente questa qua è in intimo, con le orecchiette da coniglietto, il nasino da coniglietta, e fa finta di cavalcare, capito?
1: Cosa?
0: Che è seduta
1: Non
0: sulla
1: lo so.
0: sedia, ma
1: A me se
0: niente
1: mi,
0: di
1: di a me
0: che.
1: se mi dite orecchiette da coniglio, codina da coniglio, mi viene in mente Bridget Jones.
0: Beh,
1: Te la
0: esatto,
1: ricordi?
0: sì.
1: Alla festa delle puttane dei
0: Capito?
1: preti.
0: Ma perché mi
1: Vabbè.
0: viene la parola?
1: Perché è
0: Si
1: così?
0: chiama proprio così nel
1: Sì,
0: film,
1: è
0: Madonna, che
1: certo.
0: scandalo!
1: Quanto riso, quanto riso.
0: Che scandalo! Comunque niente, non è niente di particolare, no? Però come al solito oggi sui social c'è qualcuno che si deve scandalizzare, mentre al tempo si scandalizzavano non facendomi vedere la scena o cambiando canale. Oggi devono per forza commentare, per forza dirlo. Poi magari a casa fanno del tutto e di più o vanno chissà dove, sia uomini che donne, però poi dopo sui social devono scandalizzare. Ma la domanda che io mi faccio, perché me lo faccio veramente la domanda, che cosa andrai mai a vedere mercoledì?
1: Devo dirlo?
0: E certo. E se no, che cazzo
1: Pensavo
0: domanda
1: avessi una
0: fai
1: sorpresa
0: tu?
1: per noi, eh? E tuttam, metti la
0: Ah, vuoi farlo
1: sorpresa.
0: così? Ok, va bene. Che cosa mai andrai a vedere mercoledì?
2: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
3: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
4: No, signore.
3: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
4: Sì, signore.
3: Dovete alzare la voce, siete disposti a lottare?
4: Sì, signore.
5: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.

0: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
0: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
2: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
3: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso. Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Non vedo l'ora, no, scusa, mi stavo dicendo, vai, vai.
1: Ci sono solo tre cantanti che mi fanno venire i brividi. Michael Jackson, George Michael e Freddie Mercury.
0: Ok.
1: Queste sono tre voci diverse, tre cantanti comiche, ma sono assurdi. E tutti e tre mi provocano reazioni diverse. Devo dirti che Michael Jackson, che ho conosciuto all'età di 14 anni, perché
0: più o meno,
1: amico mio, Michael, l'ho conosciuto tramite una mia carissima amica, che è stata lei a farmi conoscere questa voce, questo cantante, e da lì ovvio ne sono rimasta affascinata, ne sono rimasta colpita. Ho, come tante persone, non sono una che si strappa i capelli per nessuno.
0: Beh,
1: no, non sono una di quelle,
0: porto
1: un amore e un rispetto, e non sento Michael, mi mette una pace.
0: Beh, sicuramente questa è una canzone che ti mette decisamente pace o ti fa star bene. Il video che avete visto intanto è ufficiale, è uscito un paio di giorni fa sul proprio il canale YouTube di Michael Jackson, dedicato a Michael Jackson, è proprio ufficiale, quindi
1: bellissimi.
0: Su di questa canzone
1: sono straordinari ballerini,
0: sì, è veramente molto
1: bello vedere, ed è molto bello saper poter ballare le sue melodie, che non è facile, cioè, voglio dire,
0: no, è che devi essere un bravo ballerino, cioè, è facile imitare le classiche cose. Au, seminate qua, capito? Che...
1: sì, anche Homer Simpson lo sa fare.
0: Esatto, cioè, però ballare è un'altra cosa.
1: Ma
0: il trailer che abbiamo visto prima, appunto, riguarda il film Michael, che Simone andrà a vedere mercoledì, e poi non vedo l'ora di capire che cosa mi dirà. Ora, lo giudicherà in base all'adolescente che era Simona a quegli anni, quando ha conosciuto Michael Jackson, ha amato Michael Jackson, e quindi lo giudicherà a livello emotivo e d'affetto, oppure lo giudicherà in maniera critica e senza avere influenze da nessuna parte, o lo giudicherà in base a quelle che sono appunto le lacrime, chi lo sa. Questo è da tutto da vedere. Ovvio che è uscito il film, qualche critica c'è già stata, un po' di movimenti strani, persone che ovviamente l'hanno fatto, c'è già stata. Intanto l'attore protagonista è Jafar Jackson, che è il nipote di Michael Jackson.
1: Ah, sì? È il figlio di chi?
0: Quante domande fai?
1: Vabbè, aveva un po' di fratelli.
0: È uno dei mille fratelli. Capito?
1: Quindi è figlio di qualche fratello maschio. Lui aveva due sorelle. Janet,
0: Jackson 5 erano 5, cioè 5 Jackson 5.
1: Sì, più due sorelle.
0: Più due sorelle, la Toya e quell'altra, Janet.
1: E Janet. Ma se lui si chiama Jackson in cognome, è figlio di fratelli maschi.
0: Ma anche la Toya Jackson e Janet Jackson. Dici, però poteva aver preso il cognome del padre.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque sarà uno dei fratelli maschi. Vai a capire un po' i numeri o quant'altro. Però, come avete visto, cioè, comunque nel film c'è la presenza del padre, che secondo me è la parte più importante. In realtà è anche il produttore lo stesso di Bohemian Rhapsody.
1: Ah, certo.
0: Se è il produttore. Quindi la polemica che sta venendo fuori attualmente, la polemica che sta venendo fuori attualmente è dovuta dal fatto che i critici dicono non è proprio un biopic, ma è una serie.
1: Jeremy Jackson.
0: Quindi adesso sai chi è?
1: No.
0: E allora? Come se lei conoscesse tutti i Jackson,
1: Jeremy Jackson. Sai che io poi...

0: Ho imparato ad ascoltare anche i Jackson 5, che hanno, non hanno tantissima discografia, però è molto divertente. Due o tre canzoni dei Jackson 5 mi piace sempre
1: Sì,
0: ascoltarle.
1: certo.
0: Ma che cosa mi
1: Dicevi?
0: dici? No. Dicevo a proposito che non sapevo questa cosa, adesso che me l'hai detta, vado al cinema con un pizzico di curiosità in più. C'è stata veramente le critiche ci sono, ci saranno sempre, ma
1: Sì,
0: ti
1: ovvio.
0: dico perché a volte, non tutti, hanno criticato il fatto che non si fosse approfondito il ruolo del padre in questa biografia. Ma per quale motivo? Io ci ho pensato che tutti ormai sappiamo quello che ha fatto il padre di Michael Jackson a Michael Jackson, soprattutto oltre che ai suoi ragazzi. Abbiamo sempre bisogno di odiare qualcuno.
1: Sì, il cattivo c'è, come in Elvis era, come si chiama?
0: Era Tom, mi pare,
1: Sì,
0: la gente, il comandante.
1: comandante.
0: Abbiamo sempre bisogno di odiare qualcuno, ma ne abbiamo un bisogno viscerale. Di odiare qualcuno perché poi probabilmente il sentimento verso il buono è ancora più forte, però abbiamo bisogno di
1: Ma
0: odiare.
1: sai
0: Ma
1: perché
0: scusa,
1: noi
0: ma tanto
1: amiamo.
0: quell'uomo, io lo so, quell'uomo è nei più bassi inferi dell'inferno.
1: Ma allora, sai perché la mente nostra è: noi vogliamo bene a Elvis, vogliamo bene a Freddie Mercury, vogliamo bene a Michael Jackson. Abbiamo vissuto con lui l'adolescenza e quello che è il suo percorso. Quindi vedere una figura genitoriale o una figura che in qualche modo fa del male al nostro Beniamino, è normale che qualcuno da odiare c'è. Però dall'altro lato, se non ci fosse stata quella figura, sarebbe mai diventato Michael Jackson? Sarebbe mai diventato Elvis? Mo, che poi anche lo stesso, vedi, tu si accusa il padre di Britney Spears o il fidanzato di, come si chiama, di Amy Winehouse, i genitori di Amy Winehouse, cioè ogni artista, ogni grande artista ha avuto qualcuno che gli ha fatto del male. Ma credo che sia nella natura umana, nella human nature, nel senso che quando poi va a finire male, va a finire male. Cioè, Ozzy Osbourne si è fatto per 1000 anni, ha avuto la moglie che gli è sempre stato dietro, magari ha fatto alti e bassi, ma lui non si è mai spostato. E dici, cioè, addirittura su Michael Jackson potresti farci una puntata dei complotti, perché su Michael Jackson il complotto era bello forte, cioè si diceva che fosse veramente a rischio di
0: Lo
1: vita
0: sapeva
1: quel
0: anche
1: povero
0: lui,
1: Michael
0: dicono.
1: Jackson.
0: Ma, i complotti verso Michael Jackson sono iniziati con il padre. I complotti verso Michael Jackson. Parliamo di complotti, cioè qualcosa volto a far del male. Il complotto è, cioè a manipolare la realtà, manipolare quello che potrà essere il futuro. Perché chi di noi, se io mi sono sempre chiesta come può un uomo avere questa voce? È sicuramente un uomo delicato, molto magro, una voce d'angelo, però è un uomo. Come fa Michael Jackson ad avere questa voce, ancora una vo chiamata voce bianca? Cioè, come se Michael non si fosse mai sviluppato in un certo senso, perché quando ti sviluppi comunque un tono della tua voce
1: Ma
0: s'abbassa.
1: allora però c'è un pezzo in cui si dice che Michael Jackson avesse un'altra voce, cioè nel senso lui la sua voce da uomo ce l'aveva, poi cantava in falsetto, cantava con
0: Ah,
1: un'altra
0: tipo
1: tonalità.
0: Arisa e Luca
1: Sì,
0: Laurenti.
1: esattamente, ma no, ma se ne parlava perché in alcuni concerti lui cambia la voce, cambia il tono di voce. E lo senti anche quando alcune volte ha risposto al telefono in cui parlava normalmente, poi dopo cantava in altra situazione, ma le cospirazioni vanno oltre a queste cose su Michael Jackson, e sono le cose che poi lo rendono immortale.

0: Era tanto che non guardavo questo video e non ascoltavo questa canzone Supreme di Robbie Williams. Sempre bella, sempre bella. Lui è un altro di quei cantanti che ha faticato tanto, se ne è parlato tanto per arrivare poi a ottenere il suo successo, però evviva Robbie Williams. Sì, sì, interpretava un po' appunto il... Jackie Stewart, credo interpretasse un campione del
1: di automobilista. Di basettoni.
0: Sì, sì, vabbè,
1: vedi, cioè, tu come lo metti, lui sta sempre bene.
0: Sì, sì, è sempre figo. Cari amici, stiamo chiacchierando un pochino sul discorso Michael Jackson. Perché? Perché lei andrà a vedere il film mercoledì, poi quando ritornerà ci dirà com'è, come non è, ci darà un po' di pareri, ma visto che vi piacciono i complotti e Michael Jackson è al centro del complotto, perché, ma soprattutto per la sua morte, perché che cosa succede? Michael Jackson, che era diventato abbastanza potente, esatto, e sarebbe stato ucciso. Perché? Perché criticò pubblicamente la Sony, che è la casa di produzione.
1: E non fu neanche l'unico a farlo.
0: Definendola malvagia, accusandola di avergli sottratto il suo lavoro. Perché? Come funziona? Tu prendi, fai un disco. Ah, te lo produco io. Tu, Simona. Bene, io arrivo, ti do il disco, tu me lo produci, lo fai uscire e via. Bene. Chi l'ha scritto sto disco? Mauro Caputi. I diritti di chi sono? In una clausolina piccola piccola in fondo di Simona. Quindi magari tu sei giovane, sei piccolo, il padre accetta soldi, accetti dei soldi in più, quelli te lo pagano tantissimo, tu vedi 100.000 euro davanti e allora dici, oh, sono 100.000 euro, magari sono 100 milioni se avessi mantenuto le cose tu, no? Quello che è successo a Elvis, tutto quello che, come al solito, le case di produzione cercano di fregarti in qualche modo, perché giustamente fanno i loro interessi. Bene, quindi quello è venuto fuori, lui aveva tutto, aveva perso tutto, ma denunciò lì come l'industria distruggerebbe gli artisti, soprattutto quelli neri, ruberebbe i loro cataloghi e controllerebbe la loro immagine. Quindi se tu sei impostato in quella direzione... devi stare in quel mondo, devi stare con quell'immagine come ti viene imposta, e abbiamo visto, ti ricordi, anche Queen è successo, sì, a tutto quello che è il mondo musicale. Disse ai fan: vogliono uccidermi, quello fu chiaro il messaggio, ripetendolo più volte, e pochi giorni dopo, ahimè, non c'era più, era morto. Michael Jackson cosa fece? E se ne parla, credo che se ne parli anche nel film. Acquistò il catalogo intero del valore di centinaia di milioni di dollari. Lui ne guadagnò tanti, disse che con i soldi mi compro tutto il catalogo. Aveva la musica dei Beatles, la sua, aveva un sacco di musica che poteva lui liberamente poi decidere se darla gratuitamente o non gratuitamente, o farla pagare a chissà quanti soldi, no? Quello che vedi è successo anche adesso con Trump, no? Cioè, dove lui ha utilizzato delle canzoni e gli artisti sono andati là e gli hanno detto: oh, canzone.
1: Sì, anche, cioè, perché non è molto amato.
0: Esatto, non usare la mia canzone. Quello era il...
1: Nessuno vorrebbe essere associato.
0: Allora, alcuni sì, considera che se pensi a Kanye West... che dopo quello che è successo, quello che si è associato tanto a Trump e si è uscito fuori con una maglietta, non mi ricordo quale, a Milano Fashion Week, dove White Lives Matter, che era il contrario di Black Lives Matter, cioè la vita dei neri conta, e lui si mise una maglietta, lui da nero, con la vita dei bianchi conta, cioè proprio contro quello che era successo ora. Né da una parte né dall'altra, però capisci che cazzo che impatto, capisco che tu voglia dare un impatto grande. E anche il discorso, vedi, per esempio, della famosa Michael Jackson vuole diventare bianco, era perché lui aveva la vitiligine, non perché voleva diventare bianco, poveraccio, anche lui, no?
1: Sì. E guarda, io sto pensando a Kanye West, che ne sta veramente adesso delle cagate che fa, dà la colpa al fatto che è bipolare.
0: Sì, adesso fai una cagata, sono bipolare.
1: L'Inghilterra sì, lo ha bandito, tu, e poi anche un altro paese l'ha bandito, non lo vuole. non lo vuole più. Ragazzi, da qualche parte lui deve dire: io devo mangiare, devo in qualche modo sostentare le mie Rolls Royce.
0: Ha perso un sacco, di contratti, ha perso quasi 47 contratti più. Ma io l'Adidas l'ha eliminato, altri l'hanno eliminato.
1: Ma io allora ha perso un sacco quello di che schede, quello sì, però sei veramente fautore della tua rovina.
0: Certo.
1: Cioè, perché se davvero non stai bene e ci può stare, ti fai curare, cioè, perché cioè, non è così. Una volta che individui il problema, la cura c'è, soprattutto per la bipolarità ci sono delle pastiglie apposta per curare questo squilibrio, e quindi voglio dire, non hai nessuna giustificazione, ma nessuna giustificazione.
0: No vabbè, quindi tornando a Michael Jackson, a Michael Jackson, giustamente dopo quello, l'acquisto di queste discografie, quindi avendo tolto potere alla Sony, casualmente, vedi un po', sono iniziate le cause penali, le cause legali, le campagne mediatiche contro di lui, gli hanno lanciato addosso una vagonata.
1: Che poi post mortem i bambini hanno rivelato che sono stati costretti dai loro genitori a dire che Michael ha abusato di loro per avere un sacco di soldi.
0: Da qualche parte qualcuno è arrivato a dire:
1: da qualche parte qualcuno morirà male e andrà all'inferno.
0: Ma tanto sono cose talmente potenti come genere, che tu, torniamo sempre a ripetere il discorso, vedi, per quello entra in gioco il mondo dei complotti, perché anche la musica è una casta. Anche la musica, come il petrolio, come altre situazioni economiche, come il mondo della farmaceutico. Ora, tu immagina se il mondo farmaceutico qualcuno volesse dire: no, non vendiamo più la tachipirina, o quello che è successo, che dei medicinali vengono acquistati per essere rivenduti al triplo. Perché i medicinali salvavita, non te lo puoi permettere, peccato, muori. Cioè, allora tu dici: ma queste persone non hanno una coscienza? A quanto pare no, a quanto pare il dio denaro, o magari quello che è il mondo della finanza, non se ne fregano. Cioè, ti ho detto, ci sono persone che ti fregano magari 2.000 euro, guarda quello, il caso che sta succedendo, che lo hanno parlato le Iene. No, di quello non dico i nomi perché non vorrei poi dopo rischiare qualsiasi roba.
1: Appunto.
0: Esatto, che gioco carte, no, facciamo, datemi i vostri soldi, facciamo una mega scommessa generale e poi vinco, vado a giocare a poker.
1: Sì, perché
0: eccetera,
1: sì, poi la realtà delle cose è sempre quando, cioè, non mi ricordo chi lo disse, la banalità del male, no? È proprio, cioè, ne hanno fatto anche un libro, probabilmente è

0: Un grande scrittore ha coniato proprio questa, che c'è dentro tutto, la banalità del male, ciò significa che questo arzigogola tutti i suoi sproloqui, fatto, tira in ballo anche Gesù, tira in ballo la nostra cristianità, tira in ballo qualsiasi
1: Bello,
0: cosa,
1: tira in ballo Gesù, bellissimo.
0: sì, tutte queste cose,
1: Caro Gesù,
0: perché ha
1: caro
0: sempre un
1: Gesù.
0: ascendente, no, su molte persone, Gesù, la famiglia, eccetera. Ma più banalmente i vostri soldi se li gioca a carte, se li gioca
1: Esatto,
0: al vizio del
1: esatto.
0: gioco, è un ludopatico bugiardo. E quindi questa cosa, raga, non li vedrete mai più i vostri
1: No,
0: soldi.
1: adesso sicuramente poi dopo bisogna
0: Un
1: capire.
0: ludopatico bugiardo è un drogato,
1: È
0: perché poi dopo
1: praticamente
0: è un
1: la
0: drogato.
1: stessa, la
0: Cioè lui
1: stessa
0: si
1: identica
0: è
1: cosa, non cambia
0: inventato tutte
1: nulla.
0: queste meravigliose parole, riesce a essere molto persuasivo, quanto pare, parla di Gesù e di famiglia, che sono i capisaldi per tantissime persone, datemi i soldi perché con questa cosa riesco a farvi. Ma signori miei, c'è gente che gli ha dato tipo 100.000 euro e ne ha presi 30. Marca, ma che cosa, se avete 100.000
1: Bra,
0: euro...
1: esatto, quello mi domando è se tu hai, cioè io avessi 100.000 euro, cioè se li devo investire, piuttosto, allora se mi devo far fregare da qualcuno, almeno mi faccio fregare da
0: Dalle
1: qualcuno,
0: banche.
1: no, sì, appunto dalle banche, o dico, sai, investo tutto in petrolio perché...

0: carte o comunque ci sovvenziona la campagna o altro, invece che
1: lui ha trattato queste brave persone come il suo bancomat personale.
0: Esatto, quello è il problema.
1: Per poi cosa? Per poi mangiarsele, perché ovviamente se le pure mangiati, e giocare. Ciao ragazzi, vi rendete conto che voi vi avete dato questa persona i risparmi di una vita e quello in mezz'ora se li è persi tutti giocando a poker? Non è altro. La banalità del male è che questa persona è un ludopatico bugiardo e non li vedrete mai più.
0: Vacce piano, tu non esiste,
1: io sono fatto nome, potrebbe essere chiunque.
0: Vabbè, certo, potrebbe essere.
1: O perché io, era sul ludopatico o sul bugiardo?
0: Beh, perché
1: cosa?
0: Queste persone poi ti arrivano per caso, finisce, poi ti fanno un bucio di quello, guardate, perché te fregano i soldi pure a te, quindi
1: vabbè, non c'è una lira, quindi comunque sia è così.
0: Va bene, comunque è così, quindi va bene. Il tornando a Michael Jackson, invece
1: sai che mi sono documentata sul fatto che a quanto pare è stato il dottore di Michael Jackson, certo Conrad Murphy, Murray penso, che è stato quello che ha soccorso Michael, si dice che è stato quello che ha ucciso Michael.
0: Esatto.
1: Quindi probabilmente la sua famiglia adesso è fantamiliardaria, perché la Sony ha detto vabbè, devi sacrificarti, tu uccidilo, noi faremo la tua famiglia la famiglia più ricca d'America, ma tu finisci in galera perché questo, ci devi liberare di Michael Jackson. Probabilmente è andata pure così. È stato lui a dire che il padre di Michael Jackson gli somministrava quelle cose per non far crescere Michael, inibitori.
0: Okay.
1: Non c'è in realtà nessuna prova scientifica. Lui lo dice e molti dicono che sia sempre, faccia sempre parte del suo gioco per rimanere a galla in qualche modo, per incuriosire le persone, quindi inventa, essendo stato lui medico personale di Michael Jackson, inventa queste bugie per insomma attirare ancora un po' l'attenzione su di sé. E però non c'è, c'è di vero che Michael aveva grossi problemi di acne da bambino, e allora prendeva queste medicine di solito, che si dice avesse per curarla. Però mi sono sempre chiesta perché Michael fosse così bello e avesse trovato orribile invece il suo viso. Ma viene sempre, questo è realmente, l'ha detto lui a Oprah Winfrey.
0: Oprah
1: nel 1993 fece questa meravigliosa intervista dove denunciò gli abusi del padre, e lo stesso padre, quando è stato chiamato per diciamo replicare su questa cosa, lui ha detto chiaramente sì, io frustavo i miei ragazzi con la cintura, con la cinghia o con un rametto, un ramo di un ramoscello, se sono strapettate. Perché era l'unico modo per tenere a bada 5 ragazzi, no? Farli diventare dei grandi professionisti, e con la mia educazione, col fatto che io li ho educati così, sarò stato anche un padre severo, ma devo tenerli fuori dalle gang.
0: Certo, dai guai. Sì, quindi questo qua è una scusa.
1: Era l'unico modo. Però dall'altra parte c'è veramente l'idea di un padre, come dicevi giustamente tu, c'è la diversità tra il fatto di quest'uomo con la sua severità ha creato quello che è Michael Jackson.
0: Certo.
1: Dallo stesso tempo era un padre crudele, perché a Michael ogni volta che vedeva il padre gli venivano i conati di vomito, lui era terrorizzato, calcolando che era un bambino molto piccolo, quindi vedeva venire frustati i fratelli, cioè per lui questo era comunque un abuso. Parlando
0: punirne uno per farci 100 mela. No, hai ragione.
1: In contrasto, che l'uomo che ha creato la più grande pop star del mondo è stato anche colui che ha segnato irrimediabilmente la sua salute mentale. Perché? Perché lo prendeva anche in giro. Lui era piccolo e aveva il naso a patata, negroide.
0: Sì.
1: E lo chiamava Big Nose, lo chiamava Grande Naso. Però Ragazzi, cioè, come tutti, come anche i cuccioli di cane e di gatto, questa soprattutto di cane, perché è la razza di cui mi intendo più, quando sono piccoli hanno le zampotte grosse, le orecchie grosse, la coda, poi tutto cresce e tutto
0: Si amalgama
1: si
0: nel certo.
1: amalgama. Michael, probabilmente, era piccolo, aveva questo naso a patata, perché era piccolino, quindi aveva questo nasone, probabilmente. Io

0: l'ho sempre trovato delizioso, però vabbè, crescendo poi si è omologato questo naso, cioè lui è cresciuto intorno a questo naso che è rimasto così, certo. E quindi aveva il senso. Cosa ha fatto lui? Lui ha cominciato a rifarsi il naso, quante operazioni chirurgiche,
1: tanto,
0: a un certo punto gli hanno detto, Michael, o la finisci o non hai più cartilagine e ti crolla il naso, cosa che secondo me gli è successo, infatti andava sempre in giro, te lo ricordi?
1: Sì, con una sorta di cerotti, perché? Mascherine.
0: Perché eccetera. A livello di salute mentale il padre lo ha devastato. Lo ha completamente devastato. Basta. Quindi non si piaceva, non si piaceva allo specchio, quindi ha cominciato con queste operazioni al suo viso, e per me era un uomo bellissimo comunque.
1: Beh, sicuramente non era la mamma, non era una brutta donna, il padre questo non lo so, comunque anche Janet, lo stesso Janet Jackson, comunque si è avvicinata molto anche al discorso di plastica del fratello,
0: alla toia molto di più, ma perché dovevano per forza, se volevano mangiare e lavorare, essere più simili possibile al fratello.
1: Certo, sì, perché comunque la canzone Scream, mi ricordo, di Michael Jackson e Janet era molto figa, era molto bella. Era un periodo sicuramente non facile. Mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio. Gonna make you sweat.

I'm doing you.

0: Scatman bis, che mi stavi dicendo fuori onda che è un
1: balbuziente.
0: È un balbuziente, quindi è uno scioglilingua per
1: che il logopedista insegnava a lui per avere il controllo sulla sua lingua, e lui però è un balbuziente.
0: Ma pensa te, bene, questa cosa
1: Scatman
0: che non sapevo.
1: Scatman significa
0: balbuziente, quello che balbetta. Allora ti faccio una domanda, attenzione cari amici, intanto benvenuti, se vi siete appena collegati, siamo appena entrati più o meno nell'ultima mezz'ora di programma. Sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, Yes We Are il programma che state guardando, e Nexun Channel è il canale che appunto vi tiene compagnia a tutte le ore sul 403 in televisione. Allora, la domanda, o meglio il raffronto, perché c'è una parte che viene dal mondo della la critica, no? I critici che sono andati a vedere al cinema e l'hanno criticato in una maniera, poi c'è il pubblico invece. Il pubblico invece l'ha accolto in una maniera completamente diversa, tanto che in alcuni cinema in giro per il mondo, che possa essere la,

0: in America, come si chiama, alle varie premiere, la gente non smetteva, non andava via. Cioè, nel senso, il film è piaciuto così tanto, ma forte anche della colonna sonora e dei titoli di coda che, come sapete, durano tanto e che contengono ovviamente le canzoni di Michael Jackson, la gente per i 20 minuti successivi era all'interno del cinema a ballare e cantare, avevamo già accennato anche
1: L'altro
0: l'altra
1: giorno.
0: volta, no? L'altro giorno. Quindi c'è questo raffronto strano tra la
1: Ma
0: critica e il
1: mi
0: pubblico.
1: piace questa cosa. Dalla serie non me ne frega niente di quello che scrivi, non me ne frega niente se denigri. Noi amiamo Michael Jackson e questo è dimostrare il nostro amore nei suoi confronti. Poi il film, e non il film, uno deve fare anche il suo lavoro, però tendenzialmente poi, cioè, c'è una, uno, devono sempre questi recensionisti stare magari nel sì, nel no, cercare di avere un gusto un pochino più critico e super partes, magari.
0: Sì, probabile,
1: Però
0: certo.
1: è bellissimo quando non te ne frega niente. Ma va bene, fai il tuo lavoro, ma io me lo sono guardata. Io in quel momento ho rivisto la mia giovinezza, ho rivisto quanto ho amato Michael Jackson in quella canzone, quanto questa canzone mi abbia fatto sentir bene. E poi i risultati sono questi. Ma mi piace moltissimo questa cosa. Quando la critica, cerca di, insegnarci come guardare. Guardiamo con la nostra testa e il nostro cuore e avviene
0: Esatto, allora
1: tutt'altro.
0: lì vedi, entriamo però in un meccanismo che però è giusto quello che tu stai dicendo, però fai fare a un attore tutti i video, racconti la storia, sì vabbè ok, poi ci metti tutti i video delle canzoni più famose che ci hanno fatto ballare e poi titoli di coda, mi metti come se fosse un concerto, cioè nel senso, abbiamo parlato di Kanye West è venuto a Milano al Forum da Sago, mi è presente, ha premuto play sulla console messa sul palco e il suo concerto è stato quello, cioè manco in playback, perché lei faceva finta di cantare, ha fatto intro, robe, bu bu bu bu bu, è salito, wah, play, boom, a parte il concerto la gente si è ascoltata un'ora e mezza di concerto registrato dove lui manco ha cantato, ogni tanto saliva sul palco, alzava il braccio, cioè, quindi vinci facile, no?
1: Prendi per il culo la gente, ma la gente ha mai sempre preso per il culo, è qualsiasi
0: Esatto, e
1: cosa.
0: lo stesso al cinema, cioè tu nel senso vai lì, è normale che la gente non si alza se tu mi metti 20 minuti delle più belle canzoni di Michael Jackson, perché me dovrei andare via, me l'ascolto, è bello l'ascoltare. Quindi
1: Allora, la scelta stilistica della produzione, comunque di chi ha messo in piedi questo film, deve essere per forza ben precisa. Non fai un colossale o comunque non crei qualcosa così a caso. Secondo me hanno avuto delle idee, poi non lo so, non ho seguito le varie, come si dice, interviste.
0: certo.
1: Però penso che a volte sembra che Michael Jackson sia morto ieri.
0: Sì,
1: Se
0: mamma. Io
1: ne dice ancora e uno è ancora in testa
0: ero
1: per.
0: appena arrivato in America quando morì Michael Jackson. Io me lo ricordo perché ero appena arrivato in America e allo Staples Center a Los Angeles. Veramente cioè c'era una processione allucinante. Vedo, quindi è vero, sembra morto ieri, però la gente lo ama ancora.
1: Vende ancora tantissimo. È uno forse ancora dei cantanti che vende di più al mondo in assoluto, ne parlavamo non più tardi di un mese fa, che è venuta fuori la classifica dei cantanti che vendono di più. Lui è il primo, è al primo posto, che vende ancora tantissimo, nonostante sia morto nel 2009, se non
0: Sì,
1: ricordo male,
0: 2009,
1: però
0: 2009.
1: sembra ieri. E il fatto di tornare a parlare, a speculare su gli abusi del padre, la Sony, probabilmente hanno voluto creare un film che non dico che fosse la favoletta, ma che racchiudesse delle cose positive,
0: Positive, ok.
1: perché a volte, ripeto, non si ha sempre bisogno di odiare qualcuno. Tutti sappiamo, perché nero su bianco, se andate anche su googolate, vi dice tutto, vi dice cosa ha fatto il padre, vi dice cosa Michael al momento del suo testamento, che lo ha escluso completamente, lasciando come unico erede la madre e un fondo fiduciario ai 3 figli. Tutti
0: A proposito dei tre figli, poi ti faccio la domanda, dimmi.
1: Alcune cose di beneficenza, associazioni di beneficenza e basta.

0: Cioè, ha passato metà della sua vita il padre a essere il
1: fregare i
0: comandante.
1: soldi.
0: In realtà
1: Ok.
0: lui erano, come diceva Michael Jackson, erano il gruppo più conosciuto al mondo, ma loro ricevevano una paghetta mensile o settimanale, ma pochi spicci, che il padre reinvestiva tutto e comunque accumulava tutto. Ovviamente lui faceva una vita da nababbo perché non aveva anche le
1: Veniva dalla
0: percentuali.
1: fabbrica, cioè diceva io non voglio più lavorare in fabbrica di metallo.
0: Veniva dalla fame più nera, permettetemi, e quindi lui no, ovviamente non prendeva la percentuale che prendeva, non prendeva una paghetta, lui prendeva un vero e proprio stipendio da signorone, tant'è che sigari costosi. La sua vita è cambiata completamente e ha portato anche, ma ha accumulato anche una ricchezza che però non era, era gestita da Joe Jackson, ma non era di Joe Jackson. Quando
1: Scusa, domanda, no, ti chiedo perché ti vedo appassionata e lo sai. Ora, qual è il limite tra, cioè, se io sono Joe Jackson, adesso non voglio andare per forza per proteggere Joe Jackson, però, ora, tuo padre, tua madre, mio padre, mia madre ci hanno dato degli insegnamenti, no? Ora, se è lui che ha preso dei figli adolescenti nel bene e nel male, con la cattiveria o non la cattiveria, però ha preso, li ha fatti diventare un'azienda, ok?
0: Sì.
1: Perché non si dovrebbe prendere i suoi
0: Allora, i problemi,
1: guadagni? Cioè è
0: ma lo
1: lui
0: fa.
1: che li ha fatti, se no
0: Sì.
1: sarebbero stati quattro figli scappati di casa in mezzo alle gang a farsi
0: È
1: sparadietro.
0: giusto, ma è giusto così. Probabilmente nella sua testa, più soldi dava ai figli, più questi potevano spenderli in maniera
1: Errata,
0: più sbagliata, perché
1: certo.
0: erano probabilmente, non voglio nemmeno stare io dalla sua parte, però probabilmente ogni pastore conosce le sue pecore, nel senso, so che testa hanno i miei figli, conosco i miei figli, se gli do quel cosino in più, cominciano a comprare cose, fa montarsi la testa ed è la fine, devo
1: Certo.
0: tenerli a stecchetto. Probabilmente è andato così, ovviamente, però da una parte tu dici, cazzo, la fatica la facciamo solo noi, facciamo tutto noi, la testa dei ragazzi,
1: Certo,
0: a noi ci
1: certo.
0: dai gli spicci e tu però ti compri cose, fai, cioè, com'è questa disparità? Se tu senza di noi non saresti nulla, gli figli. Diversamente il padre, no, voi senza di me non sareste nulla.
1: Certo.
0: Quindi c'è una cosa, l'unica cosa che Joe Jackson non ha mai fatto è considerare la diversità tra un figlio e l'altro, cioè l'estrema delicatezza e sensibilità di Michael Jackson, traumi che lui poi si è portato con.
1: Dietro,
0: Lui
1: certo.
0: cosa ha fatto Michael Jackson? Michael Jackson per metà della
1: Chi?
0: sua. Michael
1: Ah,
0: Jackson
1: ok.
0: ha passato metà della sua vita a spendere i soldi che il padre aveva messo da parte, li ha scialacquati, ha speso delle cose più impensabili, comprava in maniera compulsiva, perché comunque nella sua testa quelli non erano, cioè erano soldi suoi, era il suo diritto spenderli così. E l'altra metà della vita a costruire invece qualcosa di interessante. Neverland è stata costruita come se fosse un bambino, lo sappiamo perché ed è
1: Non
0: vero.
1: avendo avuto infanzia, aveva voglia di giocare. Ho gli skate, mi posso permettere di
0: E
1: anche
0: lo
1: lì.
0: stesso, avendo avuto comunque, erano molto ricchi, avendo avuto una vita di privazioni, perché
1: Sì.
0: fino all'84 poi ha licenziato il padre, era sotto scacco del papà, non avevano una lira i ragazzi, e quindi una vita comunque di privazioni, lavorare duro, schioppettate sulle gambe. E poi per non avere niente, ha detto che spendeva cifre folli, proprio come una liberazione
1: Sì, da
0: dalle
1: tutto.
0: privazioni che il padre
1: Ecco, per
0: infliggeva
1: esempio,
0: loro.
1: altra cosa, i fratelli, no? Finito Michael Jackson, finiti anche i fratelli. Cioè, nel senso, Michael Jackson va via dai Jackson 5, rimangono in quattro, Michael Jackson ha la sua carriera, gli altri quattro in qualche modo devono campare. È giusto? Non è giusto?
0: Allora, lui cioè non so spiegarmelo, se lui l'unico cavallo di razza a trainare altri cavalli e la carrozza, cioè a un certo punto lui si è liberato di tutto e di tutti, però onestamente dobbiamo vedere il contesto, se era
1: Certo.
0: amato dai fratelli, se era considerato dai fratelli, se era idolatrato dai fratelli, se era usato dai fratelli, perché senza il piccolo Michael con questa voce celestiale, loro erano erano troppo grandi, non valevano un cavolo, probabilmente belle voci, perché assolutamente infatti, belle voci, ci mancherebbe, però senza di lui loro non sono niente, ed è stato proprio così la storia che ha detto, lui non se l'è presi neanche come musicisti, perché altrimenti non sarebbe mai
1: diventato Michael Jackson,
0: ma sarebbero stati i Jackson 5 da grandi, quindi ha dovuto dare un taglio a tutto.
1: Anche se poteva fare comunque Michael Jackson and Jackson 5, cioè ci sono sempre stati, cioè sì. Come Bruce Springsteen aveva Bruce Springsteen and the band, cioè comunque
0: però sai, lo chiedi a me, io non sono una biografa,
1: però è anche
0: di
1: vero
0: Jackson,
1: che Michael Jackson ha cambiato anche lo stile musicale di Jackson 5, veniva da un periodo storico del funk, del rhythm blues, di quali lui poi è passato negli anni 90, ha proprio cambiato tipologia, cioè se andate sui social c'è il batterista di Michael Jackson che spiega come ha inventato il giro famoso tu, da lì, no?
0: Sì, ma il fatto è poi di Michael Jackson che dice se devi troncare, tronca, con il passato, con tutto quello che lo ha fatto star male, che lo ha ferito, è normale che se ne vada. Cioè, certo. Non saremo mai noi a sapere cosa si dicevano tra fratelli e cosa dicevano i fratelli. Però loro adesso che è morto campano portando in giro, in tour, le sue canzoni. Quindi
1: normale,
0: voglio dire, se hanno fatto la fame, non l'avranno mai fatto.
1: Bene, un po' di musica, poi rientriamo in studio e siamo quasi in chiusura. Yeah. Get your ass up and hurry up.

0: Bene, cari amici, siamo quasi giunti al termine dell'appuntamento con Yes We Are da lunedì al venerdì. Oggi lunedì abbiamo parlato di Michael Jackson, stiamo guardando ancora, ce n'è ovviamente da parlare di Michael Jackson, e se ce n'è da parlare...
1: Probabilmente ce n'è talmente troppo da parlare, che hanno detto, vabbè, facciamo qualcosa di molto carino e confezioniamo una cosa... Dose.
0: Esatto, senza volerne, però poi intanto ne parleremo, accenneremo a qualche cosa ovviamente anche mercoledì, perché sono curioso di sapere poi il tuo parere. Ma siamo giunti al termine, l'applauso scrosciante dal cielo va a Simona Monaco.
1: Perché scroscia dall'alto, mica perché scroscia dal basso.
0: E seguite anche, seguite anche il suo programma Gossip, sempre dal lunedì al venerdì con le sue chiacchiere. Da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: L'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti sono stati mandati a processo per la vicenda delle presunte donazioni ricevute da Silvio Berlusconi. Il valore sarebbe di circa 42 milioni di euro trasferiti attraverso 8 bonifici. A deciderlo la giudice per l'udienza preliminare di Milano, Giulia Marozzi. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo del 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dalla difesa. Una nuova proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine della guerra e negoziati sul controverso programma nucleare iraniano da avviare in una seconda fase è stata presentata dall'Iran agli Stati Uniti tramite i mediatori del Pakistan. Secondo quanto riportato dall'agenzia Axios, che cita un funzionario americano e due fonti informate, nel mezzo dello stallo diplomatico e delle spaccature tra la leadership iraniana sulle eventuali concessioni sul nucleare, la proposta girerebbe il nodo per procedere verso un accordo in modo

0: Più rapido con l'avvio di trattative sul nucleare dopo la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale. Intanto, mentre Israele ha ripreso ad attaccare posizioni di Hezbollah nel sud del Libano, oggi il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in visita a San Pietroburgo. Faremo il possibile per la pace in Medio Oriente, ha detto Putin al ministro iraniano. Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Col Thomas Allen, l'attentatore della cena di gala di sabato di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. Secondo i media americani, la donna che risiede nel Maryland avrebbe detto agli agenti che il fratello aveva un trascorso caratterizzato da dichiarazioni estremiste e l'abitudine di fare commenti politicamente radicali, parlando del desiderio di compiere qualcosa per affrontare quelli che a suo dire erano i problemi del mondo. Secondo il New York Post, Allen avrebbe criticato duramente il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Vance per le sue dichiarazioni in merito al rifiuto di aiutare l'Ucraina ad aprile. Da oggi i parenti delle 41 vittime e dei 115 feriti del rogo di Crans Montana potranno visionare in una sala all'interno del commissariato di Sion il videoshock della tragedia di Capodanno, un montaggio della durata di 8 minuti dall'1:20 all'1:28 ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al disco pub Le Costellazioni. Intanto resta aperto un altro fronte delicato, quello dei costi sanitari addebitati alle famiglie dei feriti. La Svizzera continua a tirare dritto, ribadendo la propria posizione attraverso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, sostenendo che gli accordi internazionali di assistenza reciproca si applicano anche alle vittime del rogo. Dopo mesi di polemiche e proteste, la Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, indicata lo scorso autunno come futura direttrice musicale del teatro. Una scelta che, nel bel mezzo di una crisi già in pieno sviluppo, ha innescato la rottura definitiva con il teatro veneziano, dopo le dichiarazioni della Venezzi ad un quotidiano argentino, nelle quali, parlando delle polemiche interne al teatro, ha affermato che alla Fenice esisterebbero posti tramandati di padre in figlio, parole che hanno decretato la chiusura definitiva con il teatro, dove l'accesso avviene per concorso pubblico, una delegittimazione della stessa istituzione dell'orchestra che il maestro avrebbe dovuto iniziare a dirigere dopo l'estate.
1: Buona domenica a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Vi devo ringraziare tantissimo perché l'ultimo video è stato devastante, nel senso che avete commentato, ma mi rendo conto che sia impossibile non commentare, sia impossibile oggi parlare di calcio, di mercato, cosa che facciamo tutti i giorni. Sì, d'accordo, è vero. Milan-Juventus, sì, d'accordo, è vero, c'è la corsa Champions, bisognerebbe analizzare anche la corsa salvezza. Il Lecce ieri ha perso un'occasione a Verona, tutto quello che volete, gli acquisti, i parametri zero, gli allenatori, avremo tempo, ma hanno fermato il nostro tempo. Lo hanno fermato in modo clamoroso, lo hanno fermato senza un minimo di ritegno. Ci stanno dei complici in tutta questa situazione che adesso è stata scoperchiata, perché il garantismo che deve prevalere sempre non può permetterci di mettere da parte la nausea per tutto quello che è stato detto, visto, fatto nelle ultime 48 ore, che poi è la logica conseguenza di una situazione fin troppo nota, tristemente nota, è passata soltanto adesso agli onori della cronaca. Il garantismo, lo ripeto, significa sempre aspettare, perché non bisogna puntare l'indice e colpevolizzare, ma intanto sono successe 4, 5, 6 cose fondamentali. Adesso mi fa sorridere chi mi chiede: ma adesso chi farà le prossime designazioni? Ma io prenderei un nome qualsiasi dentro il bussolotto. E quando Maurizio Sarri si lamentava e diceva che gli arbitri italiani non sono all'altezza e che avrebbe preferito prendere gli arbitri stranieri è venuto giù il finimondo e aveva completamente ragione, perché di cosa vuoi fidarti? La ricostruzione l'abbiamo fatta ieri, dopo il video che ho pubblicato ieri è venuto fuori di tutto e di più. Finalmente il signor Rocchi si è autosospeso, ma cosa significa autosospendersi nel momento in cui avrebbe già dovuto farlo, per un rendimento da designatore assolutamente inadeguato, sotto il minimo, il vuoto pneumatico, sotto, siamo andati sotto, sotto, proprio sotto la terra, di un qualcosa che nessuno ha voluto fermare, quella macchina della meritocrazia di un designatore scarso che nessuno ha fermato. E poi chiaramente ti potevi aspettare tutto il resto, no? Non ti potevi aspettare tutto il resto, non ti potevi aspettare una parola che già risuona male e rimbomba malissimo a prescindere da quello che accadrà. Frode sportiva, addirittura il coinvolgimento di Gervasoni sullo stesso autobus, sullo stesso pulmino, che ci fa talmente vergognare che non ci rendiamo conto di una cosa: la vicenda è stata sottovalutata, bypassata, ignorata, colpevolmente ignorata. Se ci ritroviamo in questa situazione è perché ci sono stati dei momenti in cui nessuno ha voluto segnalare, ribadire, denunciare con delle inchieste giuste, vere, serie, si occupavano di dire ma sai Allegri è un grande allenatore, ma sai Antonio Conte, come si fa a criticare Antonio Conte, perché hanno fatto i discorsi soltanto di difesa degli amici allenatori come se fosse quello il problema del calcio italiano, come se non ci fossero altre cose 10 miliardi di volte più importanti. Cercare di difendere l'orticello, ma come ti permetti ad attaccare Allegri, come se fosse un discorso di lesa maestà, ma no dai Conte, ma sai Allegri ha vinto, ma cosa mi interessa questo all'interno di altri discorsi che sono stati ignorati colpevolmente, senza alcun tipo di ritegno, di pudore, di necessità di dover dire, ma se noi, oltre a non essere andati per 3 anni di fila ai mondiali, abbiamo un sistema in cui ti fanno le interviste e non ti fanno neanche una domanda giusta, il VAR viene commentato come gli pare, gli arbitri sono scarsi, continua ad allenare, ad arbitrare, c'è uno scandalo ogni 5 minuti, sarà colpa di qualcuno, chiediamo la testa di qualcuno, facciamo 2 o 3 giorni di non stop per fare in modo che non siano pochi imbecilli soltanto ad occuparsi di questa cosa. In nulla. E adesso sono tutti scandalizzati. Io, ripeto, poi entrerò nei meandri di questa cosa quando le denunce, le accuse fatte dal PM entreranno in un discorso concreto per capire come, quando e perché il signor Rocchi, che avrebbe dovuto lasciare il suo ruolo già 6-7 mesi fa e neanche partire, mettere in moto dentro questa stagione, qualcuno avrebbe dovuto fermarlo, nessuno l'ha fatto, bontà sua si è autosospeso perché ha capito di essere come designatore circondato da situazioni che sono soltanto partite di andata. Lui normalmente deve dire: cercherò di dimostrare, sono convinto, sono sereno, dicono tutti così. Ma i danni che ha commesso nelle designazioni, nella gestione, nelle interpretazioni, negli alibi, in tutto quello che ha portato avanti, chi è che lo ha fermato? Quale tipo di campagna mediatica è stata portata avanti? Adesso abbiamo anche Gervasoni e abbiamo una giustizia sportiva inesistente perché troppo lenta, abbiamo un consiglio federale inadeguato, assurdo, con gente che parla ancora di Gravina quando Gravina è andato via e 48 ore dopo chiedeva addirittura di ripensarci perché se non l'avesse deciso lui, poverino, noi non l'avremmo mai messo in discussione. Un asso calciatori assolutamente fuori dal mondo, dei sistemi, dei giochi di under, over, di cose che dovrebbe controllare per dire smettiamola con questa barzelletta nelle categorie inferiori. Un disco tutto dentro, e adesso aspettiamo che parli Rocchi il 30, ma fate una cosa, pulizia, scoperchiate.

0: Chiamate il commissario. Adesso ci sono le condizioni. Prima le condizioni non c'erano. Questo è un Far West che forse al confronto il Far West è un mondo nobile e dorato rispetto a quanto sta accadendo. Dovete andare fino in fondo per la vostra coscienza, per quello che avete omesso, per quanto avete bypassato, per la compartecipazione di chi si preoccupava di fare la difesa dell'allenatore piuttosto che la difesa di un sistema che stava cadendo a pezzi. Adesso è troppo tardi. Adesso fate tutti i fenomeni e dipingete questa storia con stupore. Era tutto evidente nella meritocrazia di un ruolo che non hanno dimostrato mai di meritare, come succede in Italia quando riscaldi una poltrona e dovresti andare a casa perché non sei all'altezza. E parlo sempre del professionista, del presidente, del designatore, del calciatore, dell'allenatore, con la libertà che nessuno può togliere a chi frequenta questo canale. Ma adesso è troppo tardi. Se non scoperchiate e se non andate fino in fondo, se calpesterete gli scrupoli che dovreste avere giganteschi in questo momento per tutto quello che avete combinato e per le situazioni che avete omesso, il punto di non ritorno già c'è, andremo oltre. Ed è una cosa vergognosa, permettetemi quest'ultima considerazione, il fatto che noi finiamo sulle prime pagine per queste porcherie, perché ogni 5 secondi ce n'è una, perché ogni giorno c'è un battesimo sbagliato, calcisticamente parlando, una cresima sbagliata, e prima c'era il presidente dell'AIA, e adesso le cose su Orsato, e prima c'erano i rimborsi spesi, e poi quello è stato sospeso, e poi dopo i rimborsi spesi è tornato ad allenare. Tutte cose allucinanti che nessuno ha avuto il piacere, il potere, il pudore e la dignità di fermare. AIA, AIA con l'H. Faceva male, già, perché sentivamo male. Quei pochi che hanno una spina dorsale sentivano male. Adesso AIA, togliamo l'H perché già faceva male. Mettiamo Associazione Italiana Arbitri. Scoperchiate, pulite, andate in fondo a una verità che è stata celata per troppo tempo. Ci vediamo presto. Buona domenica a tutti.
1: Il fenomeno del Niño è un fenomeno naturale ed è caratterizzato da un anomalo riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale. Non è un fenomeno odierno, non lo scopriamo oggi, ma è un fenomeno che c'è sempre stato e serve a distribuire calore tra l'oceano e l'atmosfera. Avviene ogni 2-7 anni con una grande variabilità. Pur essendo un fenomeno che nasce sul Pacifico, El Niño può avere importanti ripercussioni a livello climatico globale. Soprattutto in un mondo più caldo gli effetti possono essere amplificati. Gli eventi del Niño non sono tutti uguali perché possono essere deboli, moderati o forti, ma quelli che hanno maggiori impatti sono quelli forti o anche molto forti, i cosiddetti eventi di Super El Niño, che sono anche eventi piuttosto rari, e ricordiamo quello per esempio del 97-98 o del 2015-2016. Ma come fa a diventare strong o super El Niño? Per capirlo però bisogna capire effettivamente come funziona il fenomeno del Niño. In condizioni di neutralità gli alisei sospingono verso l'Indonesia e l'Oceania la massa d'acqua più calda. In questa zona si ha molta convezione e dunque precipitazioni. Di contro invece sulle Americhe si sviluppano dei moti discendenti dove la convezione avviene attraverso una serie di fattori che agiscono in contemporanea e che si sommano. In particolare ci deve essere la presenza di una massa d'acqua molto calda, non solo in superficie ma anche nei bassi fondi, dei venti occidentali equatoriali che spingono velocemente questa massa d'acqua calda verso est, una convezione piuttosto rinforzata che indebolisce la struttura della Charlie Walker e quindi gli alisei e ovviamente azzerano anche l'upwelling. Questi fattori non fanno altro che rapidamente accelerare il riscaldamento del Pacifico centro-orientale. Gli effetti del Niño sono più probabili e diretti nelle zone dove il fenomeno si sviluppa, dunque lungo il Pacifico equatoriale. Al di fuori di questa fascia gli effetti sono indiretti e probabilistici.

0: soprattutto lontano, come per esempio è il caso dell'Europa, dove effettivamente questo fenomeno deve scontrarsi con altre dinamiche delle medie latitudini. El Niño tende ad aumentare la temperatura planetaria perché il calore che è immagazzinato nell'oceano di conseguenza passa in atmosfera. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. Vi invito a iscrivervi al nostro canale e vi rimando a tutti i nostri approfondimenti o alle nostre previsioni. Arrivederci.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una settimana che si preannuncia essere incandescente, non tanto per quello che succede in campo, ma per quello che succede fuori. Passiamo però prima al campo, 34esima giornata di campionato che non emette particolari giudizi. L'Inter frena sul campo del Torino, ma è a meno 3 punti dallo scudetto che potrebbe festeggiare già nel prossimo turno di campionato in casa contro il Parma. Il Napoli accorcia le distanze, ma ormai è abbastanza tardi, troppo tardi, però rialza la testa nell'anticipo del venerdì, battendo una Cremonese che a questo punto viene raggiunta in classifica dal Verona, con un passettino che il Verona ha fatto con Lecce, che scavalca in questo momento scavalcandola di un punto la Cremonese dopo il pareggio contro il Verona, cosa che mette ancora in stand-by l'ultimo nome per la retrocessione. Se la giocano Cremonese e Lecce. L'Inter che è lanciatissima verso lo scudetto, il Napoli che prova a blindare a questo punto il secondo posto, perché

0: rosicchia un paio di punti alla Juventus, ma resta staccata a 3 punti PM. Insomma, un caos bello grande, importante, che scuote il mondo del calcio e che giustifica, fa capire anche perché le cose in Italia non è che abbiano funzionato benissimo anche a livello di nazionale. Questo può portare però con ogni probabilità al commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, che poteva arrivare soltanto davanti a gravi irregolarità che potrebbero essere certificate appunto da questa indagine. Resta da capire quale sarà la volontà del Consiglio Nazionale, del Consiglio del Generale del CONI, che però sembra essere incline, così come il governo, al commissariamento. Allora, tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Io direi di partire da questo aspetto, che è più importante.
1: E come dici tu, c'è una volontà evidentemente di riformare il calcio, sulla quale io non sono assolutamente contrario, cioè con un commissariamento, perché rientrare nel filone della normalità con un avvicendamento di presidenti federali veramente poca cosa, e non serve a risolvere il problema alla radice, che è quella appunto di una riforma di tutto il sistema calcio in Italia. Quindi giustissimo. Volendo entrare nel merito, io credo che la frode sportiva è una cosa colossale, quindi di una gravità, e su questo io non mi espongo, dico soltanto aspettiamo i fatti, perché al momento se la frode è stata consumata ci deve essere per forza uno che è stato danneggiato, uno che ha tentato di danneggiare un altro. A due arbitri da soli non è che mi sembrano indicativi di questa frode, a meno che non abbiano, come dire, favorito delle scommesse, o scommesse normali o scommesse clandestine, non lo so, ecco, non mettere mani avanti. Però una cosa la posso dire, che il mondo arbitrale è diventato ormai talmente particolare, perché girano parecchi soldi, cioè nel senso che una volta gli arbitri avevano un mestiere, avevano un lavoro oltre, diciamo, alle partite che in qualche modo dirigevano. E oggi non esiste più. Oggi l'arbitro punta molto sulla carriera arbitrale perché guadagna dei bei soldi. Allora questo purtroppo che cosa crea? Crea delle aspettative. Io ieri sentivo un arbitro che a sua volta, un assistente arbitrale, che aveva fatto delle denunce contro il sistema meritocratico, che non teneva conto, diciamo, di tutti i paletti, eccetera eccetera. Ma è come se diciamo in un'azienda qualsiasi una persona fosse scontenta di come è giudicato dai suoi capi. Ecco, non è che perché è giudicato in una maniera che a lui non piace, bisogna fare l'esposto, bisogna corrispondere a questo esposto, e bisogna in qualche modo inquadrare una meritocrazia che è soggettiva, è assolutamente soggettiva, dipende da diversi fattori. Quindi ecco, io sull'esposto di Rocca sono poco convinto. Rocca contro Rocchi mi sembrano appunto anche dalle parole che vengono scritte in questo esposto dei riferimenti a che cosa? A una irregolarità che Rocchi avrebbe commesso bussando alla porta del VAR, esatto. per fare che cosa? Per evitare un errore. Ben venga. Cioè, io un intervento del genere è non codificato. Poi di che cosa parliamo? Parliamo di rottura di un protocollo, cioè nel protocollo non prevede questo, ma è dall'inizio dell'anno che ci sono delle varianti e variabili ai protocolli, perché ogni volta con questa parola ci riempiamo la bocca ma non andiamo alla sostanza. Ci sono delle cose che vanno corretto in corsa, e se Rocchi è intervenuto per correggere un errore, quindi là io, per esempio, a maggior ragione la truffa non la vedo. Dov'è la truffa?
0: Probabilmente, direttore, dobbiamo immaginare che viene da altre cose che probabilmente emergeranno.
1: Esatto.
0: Quindi soltanto alcuni piccoli spuntini.
1: Però
0: diciamo,
1: questi, appunto, hai ragione, spunti e spuntini. E io dico che questa vicenda qui di Rocchi che bussa alla porta proprio. Non dico non mi scandalizza, ma la trovo giusta, perché ha evitato un errore, perché poi alla fine nella sostanza sappiamo benissimo che c'era un rigore in quell'Udinese-Parma che stava per non essere assegnato, invece con l'intervento di Rocchi è stato assegnato il rigore, quindi si è ovviato un errore. Quindi dico io, là non ci vedo proprio veramente nulla di male, che andiamo a discutere se è quello il regolamento, se è quello il protocollo. Tante volte si è derogato. Allora andiamo a vedere i rigori assegnati per fallo di mano in area, quale uniformità c'è, quale deroga, diciamo, al protocollo, e a quante deroghe ai protocolli sono state fatte. Quindi no, quello mi convince pochissimo.
0: Diverso invece il discorso, direttore, se quello che sta emergendo, quindi noi restiamo nel campo delle ipotesi, ricordando che gli indagati sono solo indagati e non colpevoli.

0: colpevoli, ma questo varrebbe per tutti, mentre in passato abbiamo visto indagati essere trasformati immediatamente in mostri. Vabbè, ma questo è un altro capitolo che magari ci teniamo da parte così, però parlando che si tratta di un'indagine, sarebbe emergendo appunto il fatto di queste riunioni a Milano, dove l'Inter avrebbe scelto eventualmente gli arbitri, ipotesi raccontata dagli organi della stampa, spoilerata dagli organi della stampa, secondo la quale, contro la quale si è esposto Marotta dicendo non abbiamo mai espresso gradimento o non gradimento. In realtà sappiamo che c'è un arbitro Orsato che a un certo punto non ha arbitrato più l'Inter, quindi si è arrivata la richiesta dall'Inter, non si sa perché non è un'ufficialità, però sappiamo che quell'arbitro è stato tra virgolette ricusato, quindi di fatto qualche indice di gradimento forse qualche club lo ha portato avanti. Quindi dobbiamo capire quello che verrà fuori, ricordando anche che anche Andrea Gervasoni, che è il supervisore del VAR, è stato indicato per concorso in frode sportive e quindi anche lui si è autosospeso dal ruolo. Chiaro che, come dicevo direttore, questi sono dei primi indizi, le prime cose che stanno venendo fuori, ma la sensazione è che ci sia dell'altro.
1: Sono assolutamente d'accordo con te e uso molta cautela, perché sinceramente da dopo Calciopoli è stato assolutamente vietato di poter esprimere qualunque parere sul gradimento o meno degli arbitri. Quindi,
0: lo dice la Cassazione.
1: Viene punito come illecito sportivo, è una cosa gravissima. E come illecito sportivo comporta fino a 4 anni di inibizione per i dirigenti e addirittura penalizzazioni in classifica, addirittura un ordito, cioè una organizzazione dietro per una cosa del genere, retrocessione, ultimo posto in classifica, nella classifica della serie inferiore.
0: Ti aggiungo un'altra piccola cosa, direttore, che è fondamentale nelle analisi che ci stiamo facendo, perché secondo il Corriere della Sera il presidente Seferin sarebbe pronto ad escludere le squadre italiane dalle coppe europee e a togliere gli europei 2032 all'Italia in caso di commissariamento della FIGC dopo le dimissioni del suo vice Gravina. Questo sarebbe un'ulteriore bordata al calcio italiano, ci metterebbe letteralmente in ginocchio.
1: Questo però posso dire, mi sembra veramente una colossale schifezza. Cioè, se un calcio sta cercando di risanarsi, allora se tu mi dici perché c'è una zozzeria per quanto riguarda le frodi sportive, bene, ma solo per il fatto che il commissariato, in quanto commissariato, perché sta cercando di fare delle riforme, beh, ma insomma, ma che c'entra la penalizzazione delle squadre italiane e che c'entra l'esclusione dall'europeo? Le solite cose di Seferin, diciamo così. Quindi la considererei poco.
0: E tra l'altro avrebbe come vicepresidente Gravina, quindi dovrebbe anche in quel caso prendere provvedimenti anche in questa nomina. Se tanto mi dà tanto.
1: Esatto, dovrebbe già prenderli i provvedimenti, ma adesso nei confronti di Gravina. Quindi si aggiunge, come dire, incertezza a incertezza. Detto questo, noi dobbiamo essere fermi su una cosa. Se dovesse essere appurata questa frode, quindi se ci dovesse essere stata questa pressione per avere degli arbitri compiacenti, beh, insomma, il reato è gravissimo e comporterebbe ovviamente, non in questa stagione, perché poi è stato consumato nella stagione scorsa in cui poi capisco tutto, ma diciamo anche questo tentativo di frode non è andato a buon fine perché poi lo scudetto l'ha vinto il Napoli, si espliderebbe in questa stagione, quindi con conseguenti penalizzazioni per quanto riguarda l'Inter, se dovesse essere l'Inter appunto la squadra indicata, e con poi assegnazione dello scudetto alla seconda classificata. Quindi insomma è una vicenda diciamo spessa, importante. Va guardata la classifica da adesso alla fine appunto per le conseguenze che può avere, vanno guardate tutte le vicende che riguardano appunto questa vicenda principale con le ripercussioni che può avere, e quindi non è secondario anche avere un'attenzione a queste ultime giornate di campionato per la posizione in classifica che verrà maturata.
0: Io ho tra l'altro, poi magari sbaglio direttore, però io sono uno che pensa sempre anche tante cose, e allora mi ritorno su questa notizia rilanciata dal Corriere della Sera. presidente UEFA Seferin, pronto a escludere le squadre italiane dalle coppe europee e togliere gli europei 2032 all'Italia in caso di commissione.

0: commissariamento della FIGC dopo le dimissioni del suo vice Gravina. Cioè, questo significa, se la commissariate, magari vi escludo e vi faccio un danno a tutti, quindi faccio un danno anche ai club italiani. Se non la commissariate, io non vi faccio questo danno. Continuo a fare il mio ragionamento, direttore. Io credo che i successori, diciamo, di Gravina, o comunque in generale del calcio italiano, che vogliono mantenere forse uno status quo cambiando soltanto i rappresentanti, non vogliono evidentemente il commissariamento. E quindi sia anche un modo per mettere spalle al muro il calcio italiano e dire: guardate che se andate avanti col commissariamento io vi faccio perdere soldi, se invece siete buoni, buonini e lasciate le cose così, io vi salvo. La vedo anche così.
1: Allora, questa intromissione in Schifferin è gravissima, perché se vogliamo spiegarlo, diciamo, agli ascoltatori, sta succedendo questo, che c'è un braccio di ferro politico, ma anche con delle espressioni di campo. Lotito si è espresso in tal senso, Abodi si è espresso in tal senso, mentre i presidenti di Serie A si sono espressi in un altro senso, in cui praticamente Lotito, Abodi e, diciamo, il potere politico al momento al governo è per il commissariamento. De Laurentiis, i presidenti di Serie A eccetera, vorrebbero Malagò e quindi per una continuità. Ora, chiaramente in questi due schieramenti, di fronte a questi due schieramenti, ci sono dei pesi politici che vengono fatti valere. Credo che Schifferin faccia parte di uno di questi pesi politici. Schifferin si esprime evidentemente per una continuità di gestione del calcio senza una straordinarietà. Io credo che indipendentemente dal governo, indipendentemente dai pareri politici, partitici, eccetera, indipendentemente persino allo Tito, che sai quanta, diciamo, simpatia abbia per il personaggio, però io credo che il calcio italiano abbia bisogno di una revisione profonda, abbia bisogno di un commissariamento per cambiare totalmente, diciamo, le situazioni come sono adesso. Bisogna fare delle riforme imprescindibili, per cui Schifferin non può mettere becco in queste riforme. Sono riforme che vanno fatte, sono ineludibili, e quindi questa, diciamo, pressione straniera, esterna, addirittura con delle punizioni che potremmo subire, come se non bastasse già lo stato del nostro calcio, veramente lo trovo fuori luogo.
0: Occhio quindi a questa situazione che si verrà un attimo a definire. Direttore, se venisse invece, e parliamo ovviamente soltanto delle ipotesi, acclarato che l'Inter aveva cercato il gradimento dei propri arbitri, giustamente noi dobbiamo ricordare che proprio dal 2006, visto che poi Marotta ha detto: ah, siamo stupidi perché noi certe gare le abbiamo perse, e peraltro neanche abbiamo vinto lo scudetto dell'anno scorso, ma l'ha vinto il Napoli. Però secondo quello che stabilì la Cassazione proprio dopo il 2006, non è necessario che si concretizzi la scelta dell'arbitro per le partite, che si concretizzi con una vittoria della squadra che le ha scelte, ma basta anche soltanto che venga acclarato e provato che c'era stata una manovra per scegliere i propri arbitri per rappresentare un illecito e quindi per essere danneggiati. Questa è un'altra cosa che dobbiamo specificare.
1: No, assolutamente, ma guardate che il fatto è gravissimo se dovesse essere acclarato. Io per il momento però non vedo indagati dell'Inter, quindi gli indagati sono, quindi se ci sono state queste riunioni, se ci sono state delle intercettazioni ambientali, e al momento non sono, come dire, emerse, no? Cioè nell'accusa o perlomeno nella chiusura delle indagini dopo un anno. Cioè dopo un anno, poi magari nel tempo, nei prossimi giorni possono avvenire una dietro l'altra, oppure possono avvenire nello sviluppo ulteriore delle indagini. Al momento, diciamo, si è aperta una porta, uno squarcio veramente molto, molto problematico, e sul quale bisogna capire di più. Io sinceramente veramente mi astengo dal pronunciarmi, perché potrebbe essere, non dico pericoloso, ma potrebbe essere azzardato assolutamente. Per cui aspettiamo, perché la frode dovrebbe essere quella di aver fatto prevalere un peso di una società nei confronti degli arbitri per poter avere degli arbitri accondiscendenti. Beh, insomma, è un'accusa gravissima che chiaramente falsa un campionato e che richiede delle punizioni esemplari. Però al momento, ribadisco, ci sono due arbitri, Gervasoni e Rocchi, indagati, ma non vedo, diciamo,

0: diciamo la controparte societaria o di squadra che possa aver avuto l'interesse che venga in qualche modo indagata o nei suoi dirigenti o nelle persone che sono state tesserate con questa squadra, con questa società. Al momento la difesa della società è chiara, dice: noi abbiamo mai partecipato, siamo sicuri, siamo tranquilli, lo siamo adesso e lo saremo per il futuro. Va benissimo. Per cui realmente pronunciarsi su una cosa del genere, ho letto anch'io l'articolo del Corriere della Sera, ma pronunciarsi su una cosa del genere al momento veramente troppo attardato. Però che cosa succede? Ecco, io questo pure lo devo dire. Come ho detto dell'esposto, che non mi piace per niente, perché lì stai all'interno di dinamiche di lavoro, gli arbitri non sono dei professionisti, dovrebbero diventare dei professionisti, però praticamente interpretano il loro mestiere come una professione, e soprattutto in quest'epoca diciamo moderna, in questi ultimi anni, e questo non va bene. Non va bene perché le aspettative che loro pongono sul giudizio, sul merito, sulla determinate classifiche è eccessivo rispetto a quello che invece non è il loro status, non sono dei professionisti. Quindi questo è importante, pur guadagnando parecchi soldi. E questo aspetto mi piace poco. La seconda cosa che dico è: attenzione, questo polverone, pur volendo fare tutte le dietrologie sul confronto politico che c'è in atto fra commissariamento e non commissariamento, comunque innesca un polverone tra i tifosi incredibile, perché chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra, avete visto, non ti parlo dei soliti vittimisti, no? Cioè, insomma, è inutile citare tifoserie, ma più che tifoserie, purtroppo colleghi, giornalisti che adesso iniziano a sguazzare, non tutti, perché chiaramente sono fiero di appartenere a questa categoria, ma insomma non è che ne salvi tantissimi, perché quando diciamo il tifo precede la professione, lo sai benissimo che a me questa cosa, certo, non piace, certo. Però io già vedo appunto ambienti sguazzare in delle certezze che non ci sono da nessuna parte. Avevamo il sospetto da anni di questo, sì, si aveva il sospetto prima della Juve, adesso dell'Inter, prima ancora del Milan, insomma la solfa mi sembra sempre la stessa: il potente di turno che è al comando dà fastidio, chi vince dà fastidio, succede sempre a quelli che vincono vedere un pochettino insidiate determinate posizioni, e questo non mi piace. Questo comunque non dico che un giudice dovrebbe prevedere, ma è meglio che si faccia chiarezza subito. Io, guarda, sono assolutamente per far uscire tutto il marcio allo scoperto, qualora dovesse esserci del marcio, ma farlo uscire subito, perché altrimenti si alimentano dei sospetti e delle accuse e delle cose gravissime tra tifosi che non hanno alcun senso.
1: Ti faccio un'altra domanda birichina, direttore. Sarebbe eventualmente, detto che capisco quello che dice, l'approvo, cioè nel senso che poi utilizzare queste vicende semplicemente per farne una questione di tifo, di rivendicazioni, vendette, eccetera, eccetera, sarebbe sbagliato, perché quello che bisogna fare adesso è mantenere la lucidità e raccontare, capire, informarsi, decifrare e capire, far emergere quelle che sono, che è il marcio che evidentemente sembra ci sia, perché sta emergendo. Però la domanda che ti faccio, eventualmente sarebbe una nuova calciopoli o sarebbe nuovamente calciopoli, se hai capito la differenza che voglio evidenziare? Cioè un qualcosa che in realtà non era mai stata guarita, che non era mai stata inquadrata fino in fondo, non era mai stata risolta, o è un qualcosa che è rivenuto fuori, come per esempio ha detto Carraro, che ha detto calciopoli non ha insegnato niente?
0: Allora, guarda, la domanda è birichina, ma è pertinente, assolutamente, perché se viene trovato un coinvolgimento, vabbè, parliamoci chiaramente dell'Inter, no? Che era uscita, come dire, prescritta più che assolta, no? Prescritta,
1: sì.
0: Da quegli avvenimenti.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 899 34 32 81 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cioè, quando c'è una manovra tra più parti, perché paga uno e gli altri spariscono? E soprattutto, che fine ha fatto Chinè, che questa indagine evidentemente l'aveva già affrontata e tra virgolette archiviata, e poi si è rifatto rimandare gli atti da quello che è la Procura della Repubblica di Milano, che poi ha riaperto o comunque teneva aperto da un anno questa indagine?
9: Sono d'accordo e ti aggiungo altro pepe. Ci ricordiamo del PM Santoriello?
1: Certo, certo.
9: Quindi io dico qua, uso veramente le pinze per parlare di questi argomenti, perché a volte c'è anche una commistione, diciamo, da parte del giudicante con il tifo, un tifo espresso contrario, un tifo espresso in forma pubblica in quell'occasione, che costrinse poi un giudice a fare un passo indietro sulla vicenda Prisma.
1: Sì.
9: Allora, quando tu vedi che c'è un coacervo a volte di non dico di interessi, ma di cose che contribuiscono a rendere poco chiare le vicende, beh, bisogna veramente andare con molta attenzione, procedere con molta attenzione. Se addirittura in un giudizio c'è, come dire, l'insopportabile tensione del tifo contro, perché uno può avere il tifo a favore, non c'è niente di male se un giudice tifi per la propria squadra, nulla, ma invece avere il tifo contro, e quando la materia del tuo giudicare è proprio contro quella società, quella squadra, beh, non è bello, no? Non è bello, tant'è vero che ci fu un passo indietro. Quindi anche su questa materia, io per carità non voglio mettere le mani avanti su chi sta giudicando adesso, però anche su questa materia bisogna fare molta attenzione. E per quanto riguarda le parole dell'avvocato, hai ragione a sottolineare la vicenda delle plusvalenze, però hanno anche loro una loro validità, nel senso che al momento, diciamo, la frode deve essere una cosa complessa fra due parti che hanno un interesse. Al momento non ci sono queste due parti, c'è una sola parte, quindi una sola parte che oltretutto è decisiva sicuramente, ma minoritaria, che quella arbitrale.
1: Abbiamo una nota vocale? Vai Giorgio, magari quella di Arturo.
10: Ragazzi, Andrea di Vicenza, Mari, sarò male, ma mi spiegate il perché un presidente dell'UEFA deve intervenire in una cosa che sta...
1: Allora, questa è quella di Andrea, che poi ce l'ha tradotta anche testuale, Giorgio, quindi l'abbiamo già ascoltata, esatto. Non so se ne abbiamo un'altra, altrimenti poi mi dedico al direttore, vai.
11: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, una domanda. Da quello che ho capito, adesso io non è che sono un esperto, quindi sto cercando di capire, è più una domanda che un'affermazione. Quindi, da quello che ho capito, Rocchi avrebbe fatto a modo che ci fossero stati agevolamenti per gli arbitraggi verso l'Inter. Marotta dice che lui è estraneo ai fatti. Quindi, se Marotta è estraneo ai fatti, Rocchi cos'è? Di sua spontanea volontà voleva fare favori all'Inter perché è un tifoso dell'Inter e quindi gli interessava che l'Inter avesse favori arbitrali, oppure c'è molto di più? Cioè, non capisco questa cosa qua. Ci sono anche delle intercettazioni che Marotta o un dirigente dell'Inter ha avuto con Rocchi?
1: Chiaro le domande del nostro amico. Ricordiamo quali sono i tre capi di imputazione contestati nell'avviso di garanzia consegnato a Rocchi, per il quale poi il designatore si è autosospeso. In una si legge che Rocchi, quale designatore arbitrale dell'AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia del 2 aprile 2025, combinava la designazione di Andrea Colombo come direttore di gara per la partita di campionato di Serie A Bologna-Inter, considerato l'arbitro gradito alla sua squadra ospite, cioè l'Inter, impegnata nella lotta dello scudetto ormai alle battute finali della stagione calcistica. Nel secondo caso, capo di imputazione, Rocchi, come scrive il PM, quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan del 2 aprile 2025, combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendola alla direzione della semifinale del torneo per assicurarle poi all'Inter direzioni di gara diverse dal poco gradito Doveri per l'eventuale successiva finale di Coppa Italia per il resto delle partite di campionato di Serie A. E questi sono i due capi di imputazione principali che adesso andiamo ad analizzare. Questo per fare chiarezza. Direttore.
9: Ma a questo va aggiunto una cosa.
1: Sì.
9: Che... è vero, la domanda dell'ascoltatore è legittima, non è che Rocchi può agire di sua sponte per fare un piacere a uno che non gliel'ha chiesto. Diciamo, la pistola fumante deve essere assolutamente o l'intercettazione o, diciamo, un qualche cosa che attesti una pressione
0: da parte di dirigenti, quindi di tesserati,
1: certo, chiunque
0: nei confronti di Rocchi,

0: per avere un certo tipo di arbitraggio. Ecco, questa è la pistola fumante. Al momento non c'è, cioè al momento diciamo non è stata esplicitata, probabilmente, però se fai un'accusa così pesante qualche cosa la devi presentare, qualche cosa deve uscire da qui a qualche ora, a qualche giorno, questo è evidente. Qualora fosse comprovato, venisse comprovato, perché non si può fare che un dirigente ha fatto pressioni, perché guardate, una cosa è, noi le registriamo alla fine di ogni partita, no? Dirigenti infuriati per un arbitraggio, che esprimono indignazione per come arbitrato, per il VAR che non ha visto, per l'arbitro, eccetera, eccetera. E questa è una cosa.
1: Esatto.
0: Che magari Rocchi in seguito a questo tipo di proteste possa aver agito, perché c'erano state le proteste attorno a un arbitro e agito indipendentemente, boh, questo ci può anche stare. Ma ribadisco, se invece viene comprovato che c'è stata una pressione, non mandatemi quell'abito, oppure quell'abito è stato infelice nei nostri confronti, non lo vogliamo più vedere, oppure non ce lo fate vedere per qualche tempo, beh, insomma, questo è illecito, questa è truffa, questa è frode, chiamatela come volete, ma questo oggi viene assolutamente severamente punito. Quindi se dovesse esserci questa prova, beh, diciamo, non c'è scampo né per questi dirigenti né per la società e anche per quanto riguarda le penalizzazioni in classifica.
1: Esatto, e quindi questo chiaramente poi emergerà da tutto quello che sono i fatti che le indagini porteranno ad emergere. Detto questo, direttore, proprio rapidissimamente uno scorso al campionato, partita bruttina quella tra Milan e Juventus, hanno scelto di fare due feriti invece che un morto e quindi si sono tenuti un po' questo punticino a testa?
0: Sì. Diciamo, una volta si diceva il biscottino, consapevole e inconsapevole, io non voglio essere malizioso, per carità, e lo dico veramente a livello di battuta da cabaret, però evidentemente il risultato conveniva a tutte e due, nel senso che entrambe avevano interesse a non farsi così male, la puoi vedere da una parte o dall'altra, alla fine ci sono stati dei fischi per il Milan, soprattutto per Leao. Quindi non è che è stato molto gradito questo tipo di atteggiamento. In assoluto io faccio una riflessione, che noi a volte discutiamo sull'efficacia o meno di certi tipi di gioco, l'efficacia o meno poi di certi tipi di gioco si misurano alla lunga e nella continuità, e questo è vero. Per il Milan è un unicum la partita con la Juve, ovviamente, e diciamo la dimostrazione di questo campionato va a favore di Allegri, perché comunque sta facendo una differenza rispetto all'anno scorso considerevole, credo 15 punti, 14-15 punti, 15 punti in più, quindi gli dà ragione, per cui sarà bellissimo e amabile discutere ancora per altri mesi sulle formule calcistiche, perché tu puoi giocare male come gioca in effetti Allegri e raggiungere lo stesso risultato, e puoi giocare benissimo come sta facendo giocare adesso la Juve Spalletti, e può ancora avere dei margini di miglioramento e non raggiungere quel risultato definitivo. Secondo me la verità è solo una, è che alla fine, diciamo, un certo ostracismo, un gioco basato sull'ostracismo nel calcio, a volte può essere più efficace di chi cerca di costruire una qualità di gioco. E per cui la mia conclusione è questa, che chi cerca di costruire una qualità di gioco diversa, chi cerca delle strade diverse per poter vincere, ci deve mettere un impegno 2, 3, 4, 5 volte superiore rispetto a chi invece come dire, campa la giornata, cioè sulla qualità dei singoli, sul mettere in campo i giocatori singoli, e chiaramente se ne strafrega della bellezza, della qualità del gioco. Io credo, guarda, ecco, nella mia, diciamo, presunzione, chiamiamolo così, io credo che poi alla fine lo spettacolo calcistico che produca una qualità di gioco elevata poi alla lunga produce anche risultati di gioco. Questo lo hanno detto anche le grandi squadre, lo ha detto Guardiola nel tempo, lo ha detto Sacchi nel tempo, lo hanno detto tutti i grandi rivoluzionari del calcio, coloro che hanno apportato delle modifiche importanti nel gioco del calcio, che poi è stata gradita dal pubblico, hanno anche ottenuto dei risultati.
1: Chiaro, direttore, grazie come sempre, direttore De Paola, ci troviamo lunedì.
0: Grazie a voi.
1: Grazie al direttore De Paola. Noi invece ci prendiamo una breve pausa e rientro Lorenzo Di Benedetto. Cambio per 2 settimane per quanto riguarda il palinsesto del lunedì, anticipiamo Mirko Nicolino 12.05, mentre Lapo De Carlo lo avremo il mercoledì, quindi ci troviamo.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci vogliamo concentrare inizialmente nel nostro programma sul caos arbitrale di cui si sta parlando molto in questi ultimi giorni, senza perdere di vista ovviamente il campionato, la lotta scudetto, la lotta Champions. Andiamo però subito a salutare in collegamento con noi Paolo Bertini, ex arbitro internazionale. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Con te poi parleremo anche dell'Arezzo, visto che sei stato dirigente degli Amaranto, che sono saliti in Serie B. Prima però naturalmente volevo un tuo parere, volevo sentire l'idea che ti sei fatto su questo caos arbitrale che sta emergendo.
1: Ma l'idea è ancora vaga, perché ancora non si conoscono bene tutti i passaggi. Per quello che si conosce, la situazione è sempre... causata o originata da qualche, tra virgolette, gola profonda, cioè da qualcuno scontento che uscendo ha prodotto, diciamo, qualche... ha buttato là il sasso nello stagno. Fino a che non ci saranno tutte i documenti, le prove che in qualche modo sono state raccolte durante questo anno e più di indagini, è prematuro esprimere un giudizio. La cosa che viene da dire è che insomma, a distanza di anni siamo di nuovo alle prese con qualcosa che non ha funzionato. Evidentemente Calciopoli forse non è stato colto nel senso giusto. Calciopoli forse poteva essere l'occasione per riformare non tanto e solo la classe arbitrale, quanto eventualmente tutto il sistema, perché è lì che forse c'è un difetto che non torna.
0: Ecco, ma il settore arbitrale è davvero un verminaio, come scrive oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport Stadio?
1: È evidente che non è così, ma è altrettanto evidente che è un ambiente estremamente competitivo, dove oltre a questa, la competizione che c'è all'interno determina anche degli spostamenti economici importanti per i singoli arbitri o assistenti che ne fanno parte. E è altrettanto evidente che nel momento in cui uno è chiamato ad uscire, in qualche modo si inalbera, ecco, per queste decisioni. Quindi le ritengo abbastanza, ci sono sempre state, non hanno avuto nel passato lo stesso tipo di eclatanza, però siccome Calciopoli l'ho vissuta, Calciopoli in buona parte, soprattutto all'inizio, contava proprio sulle gole profonde degli arbitri che in qualche modo erano usciti dai ranghi e che in quel frangente si misero appunto a parlare del sistema che non funzionava secondo loro.
0: Ecco, collegandomi a questo discorso che stavi facendo oggi in un'intervista al Nazione, il giorno, insomma, il quotidiano nazionale, Paolo Casarin dice che girano troppi soldi che in qualche modo, insomma, condizionano anche il mondo arbitrale, bisognerebbe recuperare la passione.
1: È sicuramente vero, mi sento di confermarlo, è un po' quello che ti dicevo prima, quando il permanere all'interno dei ranghi ti porta ad avere dei ritorni economici importanti, è ovvio che in qualche modo si crea una competizione assolutamente da lotta di sopravvivenza, diciamo così, e si è perso questo tipo di messaggio, cioè il fatto dell'associazionismo, il fatto del divertimento in funzione del ritorno economico. Vale la pena solo dire che il disegno che c'era in piedi fino a qualche tempo fa, cioè fino alle dimissioni di Gravina, era proprio quello di ulteriormente professionalizzare e quindi compensare la classe arbitrale, creando appunto quel professionismo di cui che sembrava la panacea di tutti i mali. Io spero ci ripensino, perché francamente non mi sembra la strada corretta.
0: Quindi sono soldi che in qualche modo alimentano ambizioni e veleni. Questo è il senso anche che si può dare a tutto quello che sta succedendo.
1: Che solo in minima parte mi risulta, ragazzi, intendo gli arbitri, solo in minima parte hanno un'attività professionale propria o mantengono un lavoro, in massima parte magari si sono dedicati all'attività arbitrale in maniera quasi esclusiva, e questo ovviamente comporta il fatto che si dipenda da quel tipo di introito. Il fatto di professionalizzare, quindi di rendere la classe arbitrale professionistica, enfatizzerebbe ancora di più questo passaggio. Secondo me non è la strada corretta. Mi sento appunto di condividere l'opinione di Paolo Casarin.
0: Ecco, e il VAR in tutto questo, secondo te, ha cambiato troppo la figura dell'arbitro, finendo per fargli perdere la propria centralità e quindi insomma, si può allargare anche a questo il discorso?
1: Tu sei un buon testimone, nel senso che io credo una delle prime interviste, quando il VAR è stato introdotto, la rilasciai proprio a te dicendo che secondo me il VAR sarebbe stata una medicina peggiore della malattia. Per cui ipotizzavo all'epoca le cose che stanno succedendo adesso. Io ho detto fin da subito che il calcio sarebbe stato profondamente cambiato da questo sistema. Che è vero che avrebbe corretto quelle due, tre, quattro situazioni davvero, diciamo, gravi, cioè quei quattro, tre, quattro errori nell'arco di un campionato davvero indigeribili, ma che al tempo stesso avrebbe introdotto una sterilizzazione del gioco del calcio che lo avrebbe profondamente cambiato. E così è avvenuto soprattutto in Italia, perché in Italia siamo fenomeni nell'andare oltre a quello che è il dettato della norma. In campo internazionale questo tipo di intromissione del VAR è molto più mitigato, e quindi sono riuscito a trovare, come dire, l'anticorpo. Detto questo, è ovvio che insomma, c'è un sistema che evidentemente funziona poco, funziona male, e che episodi che comunque sono da interpretare provocano comunque delle difformità che sono allora ora sì più indigeribili rispetto all'errore in presa diretta nel campo. Ora diventa, ci sono delle interpretazioni che davvero e francamente lasciano perplessi. Prima c'era, come dire, l'interpretazione indiretta che l'arbitro dava, giusta, sbagliata per carità, però era dal campo. Adesso lo si fa in maniera sintetica, in maniera digitale da una stanza, ma non è che si sono eliminati gli errori di interpretazione, e questo francamente è indigeribile, è la cosa che in qualche modo fa un po' arrabbiare gli addetti ai lavori.
0: Quindi oggi, secondo te, il mondo arbitrale ha perso definitivamente credibilità?
1: Il problema della classe arbitrale o dell'Associazione Italiana Arbitri è quello di una dipendenza dal mondo federale troppo forte. È una dipendenza che in qualche modo ne contamina il funzionamento. E quindi secondo me bisognerebbe recuperare un vero principio di associazionismo che in qualche modo è stato perso in questi anni. E in più, ecco, io siccome sono un ottimista, e quindi dai problemi cerco sempre di trovare, come dire, una chiave per un'opportunità, spero che questo episodio, del quale episodio è bene replicare, cioè è bene ribadirlo, non sappiamo ancora i contorni e i confini, quindi finché non sono pubblicate le carte aspettiamo a prendere posizioni troppo estremistiche nell'un senso e nell'altro, però che venga colto come un segnale per il quale anche il mondo federale si metta in discussione e venga messo in discussione. Quindi io in una fase di questo genere, dove ci sono difficoltà tecniche dell'organizzazione della federazione, ovviamente conclamate dalla mancata qualificazione, che si parla di una successione, di una reelezione, di un nuovo presidente, io francamente mi fermerei la macchina e riorganizzerei tutto il mondo del calcio italiano, approfittando appunto anche di questo episodio, commissariando il tutto, mettendo dentro una persona evidentemente con determinate vedute che possa smontare la macchina e rimontarla nella maniera giusta.
0: Questa insomma sarebbe la strada da seguire, quella del commissario.
1: Secondo me è innegabile che ci sia qualche problema, no? Anche nella federazione, e quindi forse questo episodio può essere, come dire, un ulteriore acceleratore per quello che è indispensabile fare. Già a Calciopoli, permettimi questa cosa, visto che ne sono stato coinvolto, mi ha toccato in maniera forte, Calciopoli poteva essere l'occasione per riformare un po' tutto il sistema. Viceversa non è stato così. Il sistema si è assolutamente mantenuto, ha autodifeso. E quindi si sono prese solo alcune persone, evidentemente, che in qualche modo potevano essere, gli è stata addossata tutta la colpa, ma le vere colpe del calcio, cioè le vere mani del calcio, non sono stati curati. Quindi Calciopoli è stata un'occasione persa. Io mi auguro che le mancate qualificazioni che ci sono state, le evidenti, in questi anni ci sono state tanti episodi fra le scommesse, cioè, ci sono state tante cose che potrebbero in qualche modo, che hanno portato in qualche modo a ripensare.

0: anche la federazione. Comunque, ecco, io che mi auguro che messo tutto insieme si arrivi a un punto per il quale qualcuno metta un punto a tutto quanto e dica va bene, adesso si riparte da capo, riformiamo un po' tutto il sistema.
1: C'è chi dice che però sarebbe più opportuno evitare che tutto finisse in mano alla politica. Cosa ne pensi?
0: Questo è l'altro rischio, ma ditemi voi se la politica non è già dentro le stanze federali. Quando, insomma, non mi sembra che questo sia un mondo scevro da contaminazioni politiche, e quindi gioco forza la politica in mano il governo del paese. Io mi auguro che magari nel momento in cui si va a commissariare o si dovesse andare a commissariare la federazione, magari non venga scelta una persona come Rossi che tirò gli scudetti con la fionda. Ma insomma, che si scelga una persona che in qualche modo conosca il mondo sportivo, il mondo del calcio, e in qualche modo riesca a riorganizzare la macchina.
1: Parliamo un po' dell'Arezzo anche, visto che c'è stata la matematica promozione in Serie B per gli Amaranto, la tua gioia, visto che comunque oltre che essere aretino sei stato anche dirigente del settore giovanile dell'Arezzo, una bella cavalcata con Bucchi in panchina.
0: È stato veramente entusiasmante. Negli ultimi periodi, diciamo, c'era stato un calo dovuto ovviamente e probabilmente anche ad una situazione di carattere fisico oltre che psicologico, perché il campionato, insomma, l'Arezzo aveva 12 punti di vantaggio e quindi in qualche modo forse si è ritenuta anzitempo vincitrice del campionato. Però ha avuto la forza di riorganizzare le fila e di vincere le ultime tre partite che l'hanno portata alla vittoria di un campionato in maniera assolutamente meritata. Ricordiamo che l'Arezzo l'ha praticamente condotto dalla prima giornata all'ultima, quindi è evidente che c'è del merito importante dietro e la forza di una squadra davvero rilevante. In più c'è ad Arezzo, dopo la vittoria di questo campionato, anzi questo è un processo che è arrivato negli ultimi anni, c'è la delibera da parte dell'amministrazione della concessione per 99 anni dello stadio di Arezzo e credo a brevissimo si provvederà, già mercoledì ci dovrebbe essere l'appuntamento dal notaio per la formalizzazione di tutto. Si metterà mano e il presidente Manzo metterà mano alla realizzazione del nuovo stadio Città di Arezzo.
1: Ti aspetti,
0: Che è una
1: la
0: roba.
1: costruzione della squadra, non dico competitiva per salire in Serie A, ma insomma per un campionato tranquillo in Serie B?
0: Io penso di sì, anche perché in una fase di ristrutturazione dello stadio, pensare di poter ambire alla vittoria del campionato sarebbe davvero, davvero forzato. Perché ovviamente arriveranno delle problematiche di carattere così squisitamente gestionale che forse poi il calcio è strano da questo modo. Non, il presidente Manzo non ha mai nascosto l'ambizione di arrivare al massimo campionato, quindi probabilmente nel momento in cui sarà tutto pronto non si tirerà indietro dal fare investimenti per allestire una squadra assolutamente competitiva. Per il prossimo anno io mi attendo appunto che siano fatti delle così sono state anche le dichiarazioni del presidente e del direttore Cutolo di fare una squadra che in qualche modo possa mantenere la categoria, consolidando magari e cercando anche qualche profilo giovane sul quale costruire poi negli anni futuri un processo un pochino più ambizioso.
1: Paolo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao, grazie.
1: Adesso occupiamoci del Torino, torniamo a parlare dunque della Serie A, il Torino che ieri è riuscito a pareggiare contro l'Inter in rimonta, era sotto 2-0 e poi la partita è finita 2-2, dunque una squadra, quella di D'Aversa, che continua a dare segnali positivi da quando ha cambiato la guida tecnica. Ne parliamo con il nostro corrispondente sui Granata, Emanuele Pastorella.
2: È un Torino che si gode questo pareggio in rimonta contro l'Inter, contro quelli che con ogni probabilità saranno i futuri campioni d'Italia, ed è un pareggio arrivato veramente in una maniera inaspettata, perché per circa un'ora è stata una sorta di monologo nerazzurro con le reti di Thuram Edibis.

0: con un Torino che sembrava abbastanza in balia dell'avversaria. Poi, tra un calo dell'Inter, i cambi azzeccati di D'Aversa con gli ingressi soprattutto di Zapata e di Ngie che hanno dato davvero una spinta forte ai Granata, è arrivata questa rimonta, prima con Simeone, poi con Vlasic su rigore, che se non altro ha restituito un po' di entusiasmo, un po' di autostima e ha dato un po' un senso a questo finale di stagione che ormai per il Torino ha poco da dire perché dopo il grosso rischio vissuto in zona retrocessione, D'Aversa è riuscito a raddrizzare la barca e la partita contro l'Inter è un po' la fotografia della sua gestione, di una squadra che nonostante mille difficoltà riesce sempre a rialzarsi e contro l'Inter è arrivata l'ennesima conferma di un Toro completamente diverso con un allenatore che però al momento ha il futuro molto in bilico. Lui dice di non pensarci, Cairo, il presidente, non si sbilancia né in un senso né nell'altro, nemmeno il direttore sportivo Gianluca Petrachi dà dei segnali forti e chiari sul futuro. Quindi è davvero un futuro ancora tutto da scrivere, quello del Torino, del suo allenatore, ma anche del Ciolito Simeone, perché contro l'Inter è arrivata la quarta rete consecutiva davanti ai propri tifosi all'Olimpico Grande Torino. Anche per lui c'è un destino in bilico perché si parla tanto di un possibile ritorno in Argentina con il River Plate che sarebbe pronto a fare sul serio. Lui ha risposto che al futuro non ci pensa, che per il momento si tratta soltanto di voci, che lui è comunque concentrato soltanto sul presente e poi per il futuro si vedrà. Per quanto riguarda invece il futuro prossimo della squadra, ormai mancano poche giornate, il gran finale per il Torino però sarà all'ultimissima giornata, quando ci sarà il derby contro la Juventus. A livello di classifica per i Granata conterà poco o nulla, ma a livello di motivazioni, a livello ambientale, c'è davvero la voglia di provare a dare un senso alla stagione cercando una vittoria contro la Juventus che dal 95 ad oggi è arrivata in una sola occasione.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Il Quirinale ha inviato una lettera formale al Ministero della Giustizia per chiarire i contorni della grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. La richiesta nasce da recenti inchieste giornalistiche che sollevano dubbi

0: Spiegare la reale situazione del minore è al centro della vicenda. Via Renula ha già avviato le verifiche in collaborazione con la Procura Generale di Milano. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è giunto oggi a San Pietroburgo per un cruciale incontro diplomatico con Vladimir Putin. La notizia diffusa dall'agenzia IRNA conferma il colloquio volto a discutere le tensioni attuali e le prospettive di cooperazione tra Teheran e Mosca. L'incontro avviene in un momento d'estrema delicatezza, con le diplomazie impegnate a gestire le ripercussioni delle recenti escalation nel Golfo. Il Cremlino ha confermato la disponibilità del presidente russo a confrontarsi direttamente con il capo della diplomazia iraniana sullo scacchiere medio orientale. Il presidente libanese Joseph Aoun ha lanciato un duro monito contro Hezbollah, definendo tradimento il trascinare il paese in guerra per interessi stranieri. In una dichiarazione ufficiale ha ribadito che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto, garantendo che non accetterà alcun accordo umiliante per la nazione. Le parole del capo dello Stato segnano una chiara presa di posizione contro l'ala armata sostenuta dall'Iran, responsabile, secondo leader libanese, d'avere minato la stabilità interna. Intanto, mentre negoziati tra Iran e Stati Uniti restano in stallo, il traffico marittimo nello stretto di Hormuz rimane debole, con una parziale ma inconsistente ripresa soggetta all'evoluzione dello scenario. Se la guerra finisse oggi, l'impatto varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga già sino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica. Queste le parole di Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, in audizione su Documento di Finanza Pubblica alle Commissioni Bilancio Riunite di Camera e Senato. A Milano la GUP Giulia Marozzi ha inviato a giudizio Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle ingenti somme ricevute da Silvio Berlusconi. L'inchiesta, inizialmente partita da Firenze e poi trasmessa a Milano per competenza territoriale, contesta la violazione degli obblighi di comunicazione patrimoniale previsti dalla normativa antimafia. Si parla di flussi di denaro che avrebbero superato i 40 milioni di euro, in parte coperti da prescrizione, che la Procura intende chiarire nel dettaglio processuale. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale Meneghino. È andato in scena l'ultimo atto al Teatro La Fenice di Venezia. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha ufficializzato la risoluzione del rapporto con Beatrice Venezzi a causa di gravi divergenze. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore alla stampa argentina hanno creato un clima di totale incompatibilità con l'orchestra veneziana. La Fondazione ha sottolineato la necessità di tutelare l'istituzione da affermazioni ritenute gravemente delegittimanti e offensive per i lavoratori. Il segretario della CGIL Venezia ha definito la decisione un atto inevitabile per ripristinare la necessaria serenità professionale. L'inchiesta giudiziaria che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi entra nel vivo, confermando il coinvolgimento di diversi soggetti legati al sistema arbitrale. Gli inquirenti hanno proceduto con l'iscrizione nel registro degli indagati di vari profili tecnici e sportivi, concentrandosi sulla regolarità di alcune direzioni di gara della stagione 2025. Un dato rilevante che emerge dagli atti è l'assoluta estraneità di qualsiasi dirigente dell'Inter alle contestazioni mosse dalla Procura. Mentre il mondo del calcio attende l'esito di queste indagini, la Federcalcio monitora la situazione per evitare contraccolpi sulla serenità del finale di campionato e dei vertici arbitrali.
1: Il cemento e il calcestruzzo non sono soltanto materia costruttiva, ma una forma di linguaggio. Si esprimono nelle geometrie che orientano lo spazio urbano, nelle superfici che trattengono la luce, nei segni lasciati dal tempo e dall'uso quotidiano. Per riscoprire questi materiali, IIC, l'industria italiana del cemento, la rivista che dal 1929 racconta il cemento attraverso le opere, in collaborazione con Federbeton, la federazione che rappresenta il settore del cemento e del calcestruzzo, torna al fuori salone con un incontro dedicato. La conversazione si è snodata tra progettazione, materiali, sostenibilità e cultura dell'immagine, ponendo al centro alcune delle questioni oggi più rilevanti nel dibattito architettonico: l'evoluzione del linguaggio delle città, il valore del riuso, il ruolo del cemento e del calcestruzzo nel progetto.
2: Siamo qui al Salone Immobile per rappresentare quanto i nostri materiali saranno protagonisti anche del futuro cambiamento, della rigenerazione urbana, in un'ottica che è la sfida del nostro tempo di maggiore sostenibilità e circolarità. Con i nostri materiali, che hanno un alto contenuto di innovazione e di ricerca, possiamo dare delle soluzioni

0: pratiche a quello che sono, che è l'attualità del nostro tempo, quindi migliorare la sostenibilità, la circolarità. Con i nostri calcestruzzi drenanti riduciamo l'impermeabilizzazione dei suoli e grazie al nostro colore chiaro, naturale e anche alla nostra materialità riusciamo a ridurre fenomeni come l'isola di calore e fornire un maggior comfort dell'abitato, che questo è uno dei nostri principali compiti.
1: L'appuntamento è stato anche l'occasione per lanciare la terza edizione di Scala di Grigi, il concorso fotografico promosso da IIC e Federbeton, quest'anno dedicato a linguaggi urbani.
2: Quell'immagine grigia, povera del cemento bisogna dimenticarsela, perché invece il cemento contemporaneo è un cemento bellissimo, è un cemento ricco, denso, forte, vero, e proprio su questo... Questa immagine del cemento abbiamo lanciato la nuova edizione del concorso che si chiama Scala di Grigi e che è dedicato al linguaggio urbano. E quindi proprio se siete appassionati del cemento faccia a vista, del cemento che si vede nella città, che fa bella la città, questo è il concorso che fa per voi. Ci aspettiamo molte fotografie, soprattutto dai ragazzi che sono sempre più appassionati di brutalismo ovviamente raffinato come può essere il brutalismo italiano.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. L'alta pressione sarà ancora dominante sul nostro territorio nella giornata di martedì, ma inizierà ad essere disturbata da questa perturbazione che transiterà sull'arco alpino. Guardate infatti come aumenteranno gradualmente le nubi, comunque sul centro-sud ampi spazi di cielo sereno. Precipitazioni che dunque interesseranno Alpi e Prealpi e nella seconda parte del giorno qualche fenomeno rischierà di essere localmente a carattere temporalesco, rappresentato infatti dal colore fucsia. Nel corso della giornata di martedì dunque in definitiva sarà una giornata in prevalenza stabile soleggiata sulle regioni centro-meridionali, al nord invece aumenterà gradualmente l'instabilità su Alpi e Prealpi con qualche fenomeno in parziale sconfinamento specialmente sul nord-ovest, temperature massime che perderanno qualche grado, stabili invece altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

0: Poche emozioni, nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica sera. Chi sorride di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all'obiettivo Champions League portandosi a più 6 dal quinto posto occupato da Como e Roma. L'avvio è soporifero, con la prima occasione solo al 35esimo per Rabiot, neutralizzata da Di Gregorio. Poco dopo un gol di Thuram viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa la chance migliore è per Salmakers, che colpisce la traversa al quinto. Il finale è bloccato, con le due squadre che paiono accontentarsi dello 0-0. Il Milan resta terzo con 3 lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta. All'Olimpico Grande Torino, l'Inter di Chivu rallenta la corsa verso lo scudetto. Il 2-2 finale matura in 20 minuti di fuoco dopo un netto controllo nerazzurro per oltre un tempo. Le reti di Thuram al 23esimo e Bissek al 61esimo sembravano avere chiuso i giochi, ma il Torino si sveglia grazie ai cambi di D'Aversa. Al 70esimo Simeone accorcia le distanze con uno scavetto, poi al 78esimo Vlasic trasforma il rigore del pareggio dopo il fallo di mano di Carlos Augusto rilevato dal VAR. Nonostante lo stop, domenica prossima a San Siro alle 20.45 contro il Parma, l'Inter avrà la possibilità di festeggiare matematicamente il titolo in caso di vittoria. Questo pareggio intanto certifica la salvezza del Torino. E prima del match contro il Torino ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Siamo meravigliati, ha detto, dalle dichiarazioni dei comunicati usciti. Abbiamo agito con correttezza. Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sono certo che rimarremo estranei alla vicenda. Marotta ha ricordato le decisioni avverse subite lo scorso anno, come rigore non concesso su Bissek contro la Roma, ribadendo la volontà del club di isolarsi dalle polemiche per concentrarsi sulla conquista del meritato scudetto. La dirigenza nerazzurra ostenta dunque assoluta serenità rispetto agli sviluppi giudiziari che stanno coinvolgendo i vertici arbitrali. Intanto l'inchiesta milanese s'allarga. Oltre a Rocchi e Gervasoni è indagato anche Daniele Paterna. Giovedì 30 aprile Rocchi è chiamato a comparire davanti al PM Ascione, filtra l'intenzione dell'ex designatore di avvalersi della facoltà di non rispondere. La situazione è critica per la FIGC, con il ministro Abodi che ha avvertito non potranno non esserci conseguenze. Si valuta l'ipotesi di un commissariamento, sebbene esperti di diritto sportivo come Mattia Grassani ritengano la procedura improbabile e priva di presupposti. Il rischio paventato da ambienti UEFA è drammatico. Un commissariamento potrebbe portare alla revoca degli europei 2032 e all'esclusione delle italiane dalle coppe. Tennis, Lorenzo Musetti approda agli ottavi a Madrid superando l'olandese Griekspoor per 6-4-7-5. Il canarino si dichiara soddisfatto della solidità mostrata e sfiderà ora il ceco Jiří Lehka. Dall'altra parte Jannik Sinner ha ritrovato il suo miglior tennis battendo il qualificato Möller per 6-2-6-3. Il numero uno al mondo, che ha definito il match più compatto rispetto all'esordio, affronterà negli ottavi il britannico Cameron Norrie. Sinner insegue un primato storico. In caso di trionfo a Madrid diventerebbe il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, superando i record di Djokovic e Nadal. MotoGP, Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, quarta prova del mondiale. Il pilota del team Ducati Gresini precede l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che consolida la sua leadership in campionato, e il connazionale Fabio Di Gianantonio. Ai piedi del podio chiude Jorge Martin. Giornata nera per le Ducati ufficiali. Marc Marquez cade al secondo giro, mentre Francesco Bagnaia è costretto a ritiro per un problema tecnico a metà gara. La top ten è completata da Ogura, Fernandez, Zarco, Bastianini, Aldeguer e Acosta, in un weekend che conferma l'altissima competitività delle scuderie italiane in terra spagnola. Ciclismo, Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogna-Liegi, centrando il quarto successo nella Doven. Il fuoriclasse sloveno ha sferrato l'attacco decisivo sulla Redou, restando in fuga con il giovane Paul Sexa, poi staccato definitivamente. Pogacar conquista così la sua terza classica monumento stagionale, confermandosi in uno stato di forma straordinario. Dopo la caduta inizio corsa, che aveva spaccato il gruppo, il lavoro della White Team Emirates è stato fondamentale per ricucire lo strappo e permettere al campione del mondo di involarsi verso il traguardo.
1: Avviso ai naviganti. Scherzo. Avviso a tutti i veri calciofili. Non fidatevi dei moralisti che stanno arrivando a frotte per condannare la VAR. Gli imbrogli vareschi, il povero Rocchi che probabilmente risulterà, come capita spesso, essere innocente, ma intanto viene buttato ai cani, E così probabilmente succederà dell'Inter, che in questo momento viene trattata come la Juve di Calciopoli. Non fidatevi dei moralisti, perché sono quelli che hanno preteso, voluto, desiderato la VAR, che hanno continuato a dire che finalmente giustizia, finalmente chiarezza, finalmente indipendenza da quelle che potevano essere le levate di ingegno degli imbroglioni che ci sono sempre, e invece ci hanno ridotto in questa maniera. Perché, beh, forse se mi seguite da qualche tempo sapete che detesto la VAR non per una questione di gusto, ma per una questione di principio, perché tutti si dimenticano la famosa frase: chi controllerà i controllori? Cioè, hanno preteso di venderci uno strumento che dava sicurezza sul trattamento arbitrale perfetto nel mondo del calcio, ecco, ma anche un po' imperfetto, ma non come spesso e volentieri abbiamo visto. Casi famosi di rigori sbagliati, rigori non dati, tante cose. La discussione della VAR è diventata più abbondante di quella del processo di Biscardi. Quindi non fidatevi di quelli che in questo momento dicono sarà fatta giustizia, sarà fatta solo di nuovo confusione alla faccia del povero calcio, che una volta ci divertiva e adesso ci assilla di problemi non sportivi.

0: Amici di Trebi Meteo, ben trovati a questo aggiornamento con la TG di Trebi. La nuova settimana è iniziata ancora con tempo in prevalenza stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte sul Mediterraneo. Lo vediamo bene dalla satellite che ci mostra l'Italia ancora sgombra da nuvolosità significativa, c'è qualche velatura in transito, qualche addensamento nuvoloso sul canale di Sardegna, canale di Sicilia, ma non interessa ancora le nostre zone. Poi nel corso dei prossimi giorni però qualcosa comincerà a cambiare, lo vediamo bene da questa grafica riassuntiva, l'anticiclone tende a defilarsi più verso sud, arrivano correnti un po'
1: simili. E io riporto la cronaca che avete letto anche voi, poi però c'è un po' di schiena dritta che dobbiamo utilizzare e soprattutto, siccome io vi devo sempre ringraziare perché su questo canale siete in tantissimi, avete raggiunto cifre esorbitanti, il merito non è il mio ma è il vostro, vi prego di perdere 5 minuti, 3 minuti dopo questo video per contare tutti i video che sono stati fatti sul concetto e sul sistema arbitrale da ribaltare, da commissionare, da mandare a casa il designatore che gode, ha goduto spesso di una buonissima stampa e ovviamente quelli che fanno finta di nulla o che avevano fatto finta di nulla adesso tornano in campo, perché è normale che adesso siamo dinanzi all'indifendibilità. Ripeto, non mi riferisco a quanto ha fatto il PM, che è già di per sé grave, perché aspetto i vari passaggi, ma è tutto il resto che vi deve adesso tornare in mente. Io non potrò mai avere sconti per Gravina, né prima, né durante, né dopo, perché il peggior direttore, presidente federale e direttore del calcio italiano della storia ha bypassato, trascurato, non affrontato questo argomento quando evidentemente il signor Rocchi andava rimosso dall'incarico. Adesso, tra l'altro, mentre vi sto parlando, lui dice le sue parole che io devo rispettare, io sono innocente, farò chiarezza, ma non è questo il punto. Il punto è l'inadeguatezza del sistema e quello che viene fuori ogni 10 minuti, e prima c'era il presidente e poi adesso abbiamo letto delle cose su Orsato e adesso il discorso relativo a Rocchi, a Bodhi, che dice è molto grave, certo è molto grave, ma lo sapevamo. Se ci fosse stato un sistema federale, un palazzo giusto, in grado di intervenire, di entrare a pie pari in tackle scivolato, l'avrebbero sollevato per i suoi errori e non per tutto quello che sta accadendo adesso e che avrà bisogno di un ulteriore supplemento. Rocchi è la conferma di quanto il calcio sia malato da sempre e di quanto non ci sia stato l'interesse dinanzi a errori evidenti, reiterati, senza che ci fosse una tregua ogni settimana sempre. E per questo mi viene da sorridere quando poi lui andava con il compitino a Open VAR senza che nessuno facesse la domanda, chi conduceva la trasmissione deve dire scusi Rocchi, lei si presenta oggi che tutto va bene, ma posso farle una domanda? Visto che poi sono tutti bravi a fare i fenomeni e a giudicare le trasmissioni degli altri, quando poi però c'hai il sì, in modo che preferisco sorvolare, quando poi c'è però Rocchi che arriva soltanto se le cose sono andate bene. Perché questo è il sistema. Se le cose sono andate bene, c'è Rocchi che dice ma i miei arbitri, ragazzi, i miei arbitri sono stati straordinari questa volta a percorso netto. Gravina che diceva l'errore del VAR 40, 42, 4%, 3%, gli arbitri italiani. Ricordatevele queste cose. Non è che siccome adesso Gravina è andato via, tutto quello che ha lasciato in eredità annessi e connessi i personaggi del calcio a lui collegati, tutte queste cose dobbiamo far finta di nulla. Io non cambio dalla sera alla mattina, devo essere coerente, non posso essere quello che cambia una faccia da un momento all'altro. È la logica conseguenza di quanto noi ci meritiamo. È la logica conseguenza dove Rocchi doveva essere a casa, Altro che dov'è Rocchi, doveva già essere a casa, avrebbero dovuto sollevarlo dall'incarico, avrebbero dovuto, ho parlato anche di commissariamento dell'AIA, perché contrariamente a chi chiede il commissariamento della FIGC, dal mio punto di vista erano già accadute delle cose extracampo su gente al vertice che avrebbe dovuto portare questo discorso al commissariamento e nessuno è intervenuto. Adesso siete

meravigliati, adesso che fai? 5.000 tweet al minuto, adesso che fai? Tocchi l'argomento che è stato colpevolmente bypassato senza alcun tipo di... Scusa, ho una domanda da fare, ma non è che questi arbitri siano guidati da un designatore scarso, scarso, scarso, la parola scarso va scandita in piena libertà, esattamente come abbiamo avuto il presidente federale più scarso e peggiore. Sempre dei dirigenti parlo, degli uomini non parlo mai, non mi permetto, sempre. Perché non è stato questo argomento toccato? Perché adesso diventa soltanto una lotta di campanile? Perché chiaramente il PM ha fatto venire fuori delle cose pesanti, virgolettate, su società accostate, e che se questa cosa la devi mettere o la metti tutta o non è che la fai la sintesi di quanto dice il PM. E ripeto, su questi argomenti io adesso non posso entrare, devo essere garantista, ma nessuno ha garantito e ha dato garanzie al calcio italiano negli ultimi anni su una cosa che stava andando a rotoli. In ogni caso, io penso che un ministro dello sport, anziché dire molto grave, sì, è molto grave, lo sa pure se attraverso casa, la strada di fronte casa, dentro il mio amico che mi taglia la mortadella tutti i giorni, con tutto il rispetto, anche per lui è molto grave. Tutti sanno che è molto grave, ma perché adesso intanto in attesa di giudizio, per demeriti sul campo non lo sospendiamo perché è scarso, figlio del sistema scarso che abbiamo avuto negli ultimi anni. Perché non facciamo queste cose? Perché mandiamo la palla dall'altra parte? Io ho fatto 25 video sugli arbitri, mi hanno pure scritto, mi hanno fatto scrivere, ho dovuto rispondere perché mi hanno fatto scrivere ufficialmente. E non ci sono problemi a dirlo, e io ho risposto che non mi permetterei mai di parlare delle persone, ma parlo degli arbitri, che possa avere la libertà di dire che gli arbitri per me sono scarsi. Poi Alfredo sta dicendo una sciocchezza, nel senso che per te l'arbitro è il migliore, ma per me è scarso. Dov'è Rocchi? Dov'era Rocchi? Che faceva Rocchi in tutti questi anni? Perché nessuno l'ha fermato? Perché non gli hanno detto non sei capace, non sei all'altezza? E adesso si sono svegliati tutti perché c'è questa cosa in corso che, ripeto, devo rispettare sulle evoluzioni senza fare il fenomeno o tirare delle somme che non posso tirare. Quello che ho letto e che avete letto fa rabbrividire di più. Ma mi fa rabbrividire ancora di più che la vicenda arbitrale è stata messa in stand-by per anni senza cambiare, perché c'era la volontà di non cambiare, c'era la volontà di andare avanti così, c'era la volontà di non fermarsi fin quando arriva qualcuno e qualcosa che ti fa fermare perché bisogna approfondire determinate cose. Ma il più scarso andava fermato dal peggiore presidente della storia. Adesso noi paghiamo le conseguenze. Non so come andrà a finire, ma se dovesse finire in un determinato modo, poi devono andare tutti a casa. Perché mi vengono in mente brutte storie di 15 o 20 anni fa e devono andare tutti a casa, dal primo all'ultimo, tutti quelli che dopo hanno voluto difendere la poltrona dopo quanto è accaduto con Gravina. Fatemi sapere dove Rocchi. Buon proseguimento e grazie a tutti. Un abbraccio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su.
1: Il consorzio Conart, società consortile responsabile.

0: Mobilità Limitata acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per Radiospazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia Hi-Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia Hi-Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 46 dipendenti a circa 70. Un percorso che passerà anche dalla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo completamente green, elemento distintivo della nuova fase di crescita. Parallelamente partirà un piano di assunzioni mirato, con figure tecniche altamente specializzate e fondamentali.

0: per sostenere l'espansione. Fondata nel 2013 come startup ingegneristica, Sofia ha già completato oltre 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenze e, allo stesso tempo, la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario, Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
1: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde nel Varesotto, investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
2: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale Innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'ufficio di piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso della Badia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento. Villa Campiotti sarà ristrutturata e trasformata in un ostello per pellegrini ed escursionisti lungo la via Francisca del Lucomagno, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'accessibilità. A Arcisate, infine, la rigenerazione dell'ex Maglificio Moderno darà vita a un vero e proprio campus dell'innovazione, un hub dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, pensato per trattenere talenti e creare nuove opportunità. In tutto sono 18 i progetti previsti dalla strategia, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro tra fondi regionali ed europei. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, soprattutto per i giovani, spesso costretti a lasciare queste aree per mancanza di opportunità. Accanto agli interventi infrastrutturali, un ruolo centrale è affidato all'innovazione d'impresa, alla digitalizzazione e al potenziamento delle connessioni sia fisiche che digitali per rendere il territorio più accessibile e integrato. Un modello quindi che guarda al futuro senza perdere l'identità dei territori e che prova a trasformare le aree interne da criticità a vera opportunità di crescita.
3: Innovazione, attrattività, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei territori e sia aree naturali che aree, diciamo, storiche, e vanno tutti nella direzione, migliore connessione fra i vari siti, vanno tutti in quella direzione che è la più logica, quella che debba essere in grado di rendere più attrattivi i territori, che renda più semplice la vita, che renda prima e più da vicino i servizi ai cittadini. Mi sembra che tutti i territori, e questo in modo particolare, siano dati da fare. Abbiamo studiato sicuramente dei progetti che iniziano a agevolare la vita dei loro cittadini.
4: Una dotazione di 14 milioni per i progetti sono importanti, ma è molto importante anche dal punto di vista del metodo, perché la strategia viene costruita proprio dai territori, non c'è un'imposizione da parte della Lombardia o da Milano. In questo caso la regione accompagna, affianca i territori e cerca di valorizzare le differenze, le peculiarità, le caratteristiche, ma utilizzando un termine usato in modo positivo, soprattutto gli amministratori, cioè coloro i quali questi territori li conoscono, li vivono tutti i giorni. Ecco, questo metodo è sicuramente più faticoso, ma indubbiamente molto, molto più efficace nelle misure.
5: La Regione, avendo allargato le aree interne anche a questo territorio, ha consentito anche ai territori delle nostre due comunità montane di poter mettere a terra dei progetti, e devo dire sono dei progetti di qualità. Bisogna riconoscere che i comuni, le comunità montane, le istituzioni del territorio hanno risposto mettendo a terra progetti di qualità. E questo è anche un messaggio per l'Europa, l'Europa che in questo momento, programmando il prossimo bilancio europeo, pensa che la competitività si faccia dall'alto, toglie risorse alle politiche di coesione, cioè ai fondi con cui abbiamo finanziato questi progetti, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, per metterli in un grande fondo sulla competitività gestito da Bruxelles, casomai in collaborazione con i governi. Ecco, noi rispondiamo invece dicendo che la competitività si fa dal basso e che questi progetti fatti con i territori delle aree interne sono l'esempio concreto di come si possono usare bene le risorse europee.
6: La cooperazione con Regione Lombardia per noi è fondamentale. Strategie aree interne che dal nostro punto di vista si va a materializzare nella realizzazione di un hub territoriale per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale dei nostri ragazzi, perché c'è tanto tanto bisogno di formazione professionale specializzata e c'è bisogno anche tanto di innovazione tecnologica per stare al passo con i tempi, unitamente a quello che è un altro obiettivo fondamentale per il nostro territorio, quello di continuare a rappresentare una destinazione turistica appetibile in maniera tale che questo territorio possa continuare comunque a vivere sfruttando la meraviglia delle proprie risorse che potete tranquillamente vedere alle mie spalle.
1: Tarn Umbria Regeneration cresce e si consolida, 46 imprese e un modello sostenibile che diventa riferimento regionale, un progetto che unisce industria, innovazione e sostenibilità. Vediamo il prossimo servizio.
7: Si amplia e si consolida il network di imprese di Tarn Umbria Regeneration, il progetto promosso da Confindustria Umbria per valorizzare il contributo dell'industria allo sviluppo sostenibile del territorio. Nato nel 2018 da un gruppo di 8 aziende del distretto Terni Narni, oggi Tarn è diventato una vera e propria comunità industriale composto da 46 imprese, tra piccole, medie e grandi, con quasi 12.000 dipendenti, un fatturato complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, un percorso di crescita che ha portato anche a un risultato significativo. Tarn è stato il primo distretto industriale in Italia a ottenere la certificazione ISO 37101, riconoscimento internazionale che attesta un modello integrato di sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale. Negli ultimi anni il progetto ha compiuto un'evoluzione importante, passando da esperienza territoriale a modello regionale, con la nascita di nuovi distretti a Perugia nell'area Eugubino-Gualdese, accanto al nucleo originario di Terni Narni. Alla base c'è un approccio di comunità in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che punta sulla condivisione delle buone pratiche, sul monitoraggio costante delle performance ambientali, sociali e di governance. I risultati emersi nell'ultimo incontro annuale ospitato a Terni confermano una crescita significativa delle azioni legate alla sostenibilità. Si rafforzano in particolare gli interventi sull'efficienza energetica, con una diffusione sempre più ampia di impianti fotovoltaici, sistemi di cogenerazione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, accompagnati da tecnologie innovative per il controllo dei consumi. Parallelamente si consolidano le pratiche di economia circolare con la riduzione delle materie prime, il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffuse inoltre l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali, con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità di genere e al benessere dei lavoratori. Un esempio di come l'industria possa diventare motore di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sulle imprese, ma sull'intero sistema economico e sociale umbro.
8: È un progetto straordinario che nasce nel 2018 su Terni e Narni attraverso l'associazione di 8 aziende importanti che si sono unite per mettere a terra tutta una serie di buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana, che ha portato a uno sviluppo importante a carattere regionale fino ad arrivare oggi a 46 aziende. Il progetto nasce con la volontà forte di ribaltare quel paradigma, diciamo, di altri tempi in cui l'industria è vista come una realtà che inquina, brutta e cattiva, che invece è proprio dall'industria che riparte la volontà di agire a favore del territorio, mettendo a terra appunto delle pratiche di rigenerazione e di sostenibilità importanti.
1: Il 70% dei siciliani vive lungo coste sempre più vulnerabili. A Ortigia il confronto sul piano del mare e sulle strategie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
9: Il futuro delle coste italiane passa da una parola chiave, prevenzione. Secondo la comunità scientifica, nei prossimi 70-80 anni una parte significativa della fascia costiera potrebbe essere sommersa a causa degli effetti sempre più evidenti

0: Del cambiamento climatico, un tema centrale al convegno che si è svolto ad Ortigia, promosso dall'area marina protetta del Plemirio, insieme al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e agli Ordini degli Ingegneri di Catania e Siracusa. In Sicilia il 70% della popolazione vive lungo la costa, un'area dove si concentrano città, infrastrutture, turismo e attività produttive, ma anche fragilità ambientali e rischi crescenti. Il Mediterraneo, un tempo percepito come uno spazio stabile, è oggi sempre più complesso e imprevedibile. Eventi climatici estremi e innalzamento del livello del mare impongono un cambio di paradigma, non intervenire più in emergenza, ma pianificare in anticipo. Al centro del confronto la necessità di una gestione integrata dalle zone costiere, capace di mettere in dialogo sviluppo economico, tutela ambientale e bisogni sociali. Accanto agli aspetti tecnici però emerge un nodo decisivo, il coinvolgimento delle comunità locali. Senza partecipazione e consapevolezza, nessuna strategia può essere davvero efficace. Per questo il confronto tra istituzioni, mondo scientifico e territori diventa fondamentale, con l'obiettivo di trasformare analisi e studi in azioni concrete.
1: Le nostre coste sono veramente una fascia di territorio particolarmente fragile, estremamente antropizzate e sono assolutamente da tutelare come un gioiello perché sono ricche, piene di biodiversità. Quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista del futuro, sono delle aree importantissime. Il convegno di oggi è altrettanto importante e io ringrazio gli organizzatori e di avere coinvolto il Consorzio Plemirio in questo momento perché dobbiamo accendere e puntare i nostri riflettori sulle coste. Finora l'uomo, noi umani, le coste le abbiamo saccheggiate. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto finora. Da oggi in poi dobbiamo stare attenti, tutelarle e, come ho già detto prima, probabilmente fare un passo indietro e lasciare che la natura si, come dire, dia il suo meglio nel dialogo tra il mare e la terra.
2: Torniamo in Umbria, Perugia. Sono state premiate le eccellenze dell'olio italiano con la 34esima edizione dell'Ercole Olivario, un riconoscimento che valorizza qualità, biodiversità e tradizione del Made in Italy.
3: Le eccellenze dell'olio italiano tornano protagoniste a Perugia, dove al Teatro Pavone si è svolta la premiazione della 34esima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato ai migliori oli extravergini d'Italia. Un appuntamento storico per il settore organizzato da Unioncamere insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e numerosi partner istituzionali e scientifici che da oltre 30 anni valorizza la qualità e la biodiversità della produzione olivicola italiana. In gara le migliori etichette del paese, suddivise tra oli extravergini e produzioni certificate DOP e IGP. In totale sono state premiate 12 etichette, espressione dei territori più vocati e della ricchezza di oltre 500 varietà di olive coltivate in Italia. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riflessione sul ruolo strategico dell'olivicoltura, non solo come settore produttivo, ma come elemento identitario del paesaggio e della cultura agroalimentare nazionale. Accanto ai premi principali sono state assegnate 7 menzioni speciali, tra cui quelle dedicate all'olio biologico e alle monocultivar, a testimonianza dell'attenzione crescente verso sostenibilità, qualità certificata e valorizzazione delle specialità territoriali. L'Ercole Olivario si conferma così un punto di riferimento per il comparto capace di promuovere il Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali e di sostenere le imprese nella sfida della competitività. Un concorso che non premia solo i migliori prodotti, ma racconta un intero sistema fatto di tradizione, innovazione e tutela del territorio.
4: Quest'anno siamo alla 34esima edizione dell'Ercole Olivario. Ecco, direi che io presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18esima edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'ASLER a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo, ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio

0: del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Spedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
2: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
3: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo tre locali qua a Napoli dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja oppure in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
4: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Euforia. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire, beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
5: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene seguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: La prima volta nel corso di questa stagione in campionato per 4-0, prestazione positiva rispetto anche a quello che si è visto nella precedente con la Lazio.
2: Sì, ma ripeto, nella partita precedente con la Lazio è stata una partita molto è stata una partita particolare, no? Nel senso che abbiamo avuto il 70% di possesso palla e abbiamo fatto, mi sa, 12 tiri fuori, non abbiamo preso mai lo specchio della porta, è finita 12-0 con gli angoli, quindi non è che è stata una partita che ha dominato la Lazio, diciamo che ci siamo fatti male noi, perché la partita a livello numerico la palla ce l'avevamo noi, solo che quando ce l'avevano gli altri ripartivano in contropiede e ci hanno fatto male. Oggi siamo stati molto più attenti, anche nella pressione siamo stati più feroci rispetto a quello che avevamo fatto con la Lazio, e abbiamo disputato sicuramente una buonissima partita. Avevamo bisogno di questi tre punti, i ragazzi sapevano quanto erano fondamentali questi tre punti, perché sono tre punti che ti consolidano la parte alta della classifica e nella zona Champions. Prendi il secondo posto aspettando le partite degli altri, seduto in poltrona, e poi ripeto, i ragazzi meritano di finire nel migliore dei modi, perché noi sappiamo il lavoro che c'è dietro, noi sappiamo, nessuno può sapere il lavoro che noi abbiamo fatto in questi due anni, e tante volte a me dispiace perché quando ci sono delle battute d'arresto, pareggio, una sconfitta, sembra che debba cadere il mondo, e io lo vedo veramente in maniera molto, molto eccessiva. Da una parte mi dispiace, dall'altra capisco che Napoli in due anni ha alzato il livello di ambizione, che se non vince lo scudetto è un fallimento. Non penso che questo c'è stato mai a Napoli, questo tipo di situazione. In soli due anni abbiamo cambiato totalmente, no? la geografia. Ripeto, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di finire quanto è nel miglior possibile il campionato, cercando di regalare ai nostri tifosi sempre il meglio, e sapendo, ripeto, che abbiamo rifatto quello che è stato fatto in passato da gente del nome e cognome Diego Armando Maradona, perché non ve lo dimenticate. Dal periodo di Diego Armando Maradona il Napoli non vinceva scudetto e Supercoppa. Questo, ecco, dovrebbe un attimo ogni tanto che ce lo ricordassimo un po' tutti, e non solo i tifosi, ecco.
3: Da questa parte, mister.
4: Sì, eccomi, buonasera. Vorrei chiedere, nell'emergenza McTominay l'avete provato mediano, ma può essere questa la sua posizione, come dire, non dico definitiva, quella in cui però può fare di più la differenza?
2: Scusa, nell'emergenza, ma McTominay ha fatto quasi tutto il campionato in quella posizione, cioè, ma mi state dimenticando, perché voi vi dimenticate, c'è stato tre mesi che siamo stati con due centrocampisti disponibili, uno era McTominay e l'altro è Lobotka. Quindi ha giocato in questa posizione quasi sempre McTominay, e quando non c'era McTominay giocava Elmas, perché ripeto, a volte io rimango basito, ecco, perché abbiamo memoria corta. Quando abbiamo giocato con 12-13 giocatori solamente, McTominay ha giocato in quella posizione. Abbiamo dovuto forzare una situazione perché tanti dicevano ma McTominay in quella posizione poi viene sacrificato perché non può fare gol. Invece secondo me quella posizione sua, perché è un centrocampista box to box, ha lavorato tantissimo insieme a Lobotka nella costruzione ed è migliorato tanto. Ed è un giocatore che giocando in quella posizione arriva a fare spenti nelle aree avversarie e può diventare devastante. Se gioca davanti da tre quarti, da trequartista, da uno dei due numeri 10, è inevitabile che gli spazi sono di meno e lui ha caratteristiche diverse, non ha l'uno contro uno, ha bisogno di campo, ha bisogno di gambe, però ripeto, non è che abbiamo trovato oggi, abbiamo scoperto l'acqua calda abbiamo già scoperta in passato, quella posizione che secondo me lui rende al meglio come situazione.
5: Mister, oggi De Bruyne ha segnato il suo primo gol su azione e il centesimo nei cinque principali campionati europei. Spesso ha parlato di futuro anche per il Napoli. Le chiedo, pensando anche al rammarico di non averlo avuto per tanti mesi durante questa stagione, se Napoli ha bisogno di ripartire da un giocatore come De Bruyne.
2: Ma guarda, adesso pensiamo al presente, perché il presente è la prossima partita contro il Como. Siamo secondi in classifica, cerchiamo di finire nel migliore dei modi. Ho detto ai ragazzi, meritate di finire nel migliore dei modi. E dobbiamo, ripeto, fare attenzione perché abbiamo i fucili puntati addosso, cosa che non vedo fatte su altre squadre che magari ci stanno anche dietro e che sembra che stiano facendo dei campionati straordinari. Eppure fino adesso siamo solo noi ad aver alzato un trofeo, giusto per la precisione. Ci sarà l'Inter che probabilmente ha la possibilità anche di alzare due trofei e l'anno scorso l'ha alzato il Bologna insieme a noi. Eppure leggo e sento di grandi stagioni di altre squadre, stagioni straordinarie di punti, dico sì, ma forse noi sbagliamo comunicazione. Secondo me la comunicazione è una comunicazione nostra che dovrebbe cercare di buttare più, come fanno gli altri, più cose positive ci sta.
3: Grazie a tutti.
2: Grazie.
6: Gasperini, tante belle notizie in questa partita.

0: che è difensivi, e poi è chiaro che un terminale così importante come Malen migliora poi di conseguenza tutta la qualità del gioco e anche la presenza di Sulè che è mancato per tanto tempo. Stesso Pisili ha dimostrato ancora una volta la sua duttilità. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, indubbiamente, con diverse occasioni da gol. Secondo tempo, forse il primo giorno, prima volta che giocavamo di pomeriggio, poi tutte e due le squadre hanno accusato un po' di fatica, dobbiamo tenerne conto, perché man mano che andiamo avanti nelle ultime partite di campionato, questo è una situazione importante da sfruttare.
1: Gasperini, buon pomeriggio.
0: Diciamo.
1: Io leggo i numeri di Malen da quando è arrivato, 14 presenze, 11 reti e un assist. Io le domando, si aspettava questo oppure c'è qualcosa in cui questo ragazzo la sta sorprendendo? Se non sono i numeri, magari in qualche atteggiamento, in qualche dettaglio.
0: Come si fa a dire, ti aspettavi i numeri, non è che puoi sapere i numeri, che lui fosse un giocatore ideale, beh, quello sì, non c'era da parte mia nessun dubbio e neanche sul ruolo, già detto altre volte, l'avevamo un po' perché lo conoscevo, insomma, e un po' perché abbiamo giocato un'amichevole ad agosto, che lui è entrato al secondo tempo. Quando i giocatori li vedi dal vivo è meglio che vederli sul video, è una percezione sicuramente migliore. Che facesse bene, che fosse a caso nostro, ero abbastanza convinto, cioè ero convinto.
2: Solo velocemente un giudizio, visto che ci siamo sui singoli, su Elanaoui, come l'ha visto, se l'ha visto
0: Bene, bene.
2: migliorato?
0: No, bene, ha fatto un'ottima gara, ma lui aveva fatto, l'ho detto prima anche ad altri colleghi, che lui ha fatto nel mese di novembre, dicembre, un po' all'inizio così, poi dopo ha fatto delle ottime partite, poi è andato in Coppa d'Africa, quella manifestazione col Marocco che è andata fino alla finale, che poi è successo un po' di tutto, sicuramente l'ha pagata a livello fisico e l'ha pagata anche a livello emotivo. Ci è voluto un po' più di tempo, ma ho sempre detto che lui è un ragazzo molto sano, un ottimo ragazzo. Ha sempre lavorato con tranquillità. Sono contento per lui che abbia fatto una bella partita oggi.
3: Buonasera, mister. Io, sempre sui singoli, invece le volevo chiedere di Wesley quanto è stato importante il rientro del brasiliano a livello di energia e intensità. E ricollegandomi a Elanaoui, se le dispiace il fatto che verrà, e quanto le dispiace verrà squalificato, no? Per la prossima partita, può interrompere un po' di intensità, di ritmo, ecco.
0: Eh sì, certo, però speriamo di recuperare con e questo fa parte del campionato. A un certo punto, quando arrivi nei finali di stagione, le ammonizioni si accumulano, quindi ci sta. Però sono contento che abbia fatto una buona partita. Invece mi ha chiesto di. Ma Wesley, è chiaro che se noi incominciamo, abbiamo avuto purtroppo delle assenze molto prolungate di giocatori importanti. Poi hanno fatto comunque, chi li ha sostituiti bene, hanno fatto la sua parte, hanno sempre dato, però insomma è chiaro che Wesley, Sulè, Dybala, Koné sono giocatori forti, no? Sono giocatori importanti, quindi sicuramente poi non è che ti mancano una partita o due, quando incominciano Dybala, mi pare il 25 gennaio, oggi quanto abbiamo?
4: Il
0: sì.
4: 25 aprile c'è liberazione.
0: Sulè è stato fuori più di 40 giorni, altri non li abbiamo proprio mai visti, quindi cioè non è la normalità, abbiamo avuto delle situazioni veramente esageratamente lunghe. Poi come Wesley è stato anche sfortunato con quella espulsione a Como, che non c'era, poi è saltato a Lecce, poi è andato col Brasile, si è mezzo infortunato, insomma non è stata una cosa. Se si accumulano un po' di assenze di questi giocatori così, è chiaro che poi anche. Però la squadra non ha mai mollato, ha sempre giocato anche le partite che abbiamo fatto con l'Atalanta, per me sono state ottime partite in precedenza, con la Juve, con tutti bene. Noi abbiamo pagato un po' con la doppia trasferta di Genoa e Como. Lì però c'è stato anche non tanto

0: fortuna.
1: Mister, ha parlato di infortuni, abbiamo visto il rientro di Wesley, abbiamo visto la prestazione di Malen.
0: Ma
1: Lei.
0: quello di Wesley però è un infortunio
1: Sì,
0: minimo,
1: minimo. Però
0: no?
1: alla fine
0: Cioè
1: poi
0: lui, il
1: incidono
0: problema non
1: questi
0: sono stati gli
1: infortuni.
0: infortuni muscolari, che un
1: No,
0: po'
1: quelli
0: Wesley e un po'
1: traumatici,
0: Coné,
1: sì, quelli minimi
0: Angelino,
1: traumatici.
0: Ferguson, Dobby, Dybala,
1: Sì.
0: Sulé, El-Shaarawy, cioè non sono infortuni muscolari, non giusto per anche dare a Cesare quel che è di Cesare,
1: Sì, no,
0: no?
1: però delicatamente volevo dire che insomma il rientro di Wesley fa capire anche il livello di un giocatore rispetto a un altro, magari anche sulla corsia mancina. Quando lei ha parlato, no, di target di acquisto, Malen, Wesley, cioè è questi tipi di giocatori la Roma deve andare ad ambire per il prossimo mercato per alzare l'asticella e rendere la Roma ancora più competitiva.
0: Questo ci sarà tempo poi dopo a mercato finito, magari nella prossima stagione di mercato, insomma, per vedere. Mi rendo conto che le problematiche di mercato non sono facili, però io ho delle idee su come alzare possibilmente il livello della Roma e la forza della Roma. E poi ognuno ha i suoi concetti. Se però ho delle responsabilità sull'aspetto tecnico e nient'altro, è giusto anche che abbia della credibilità e quindi che venga soddisfatto sulle richieste.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una settimana che si preannuncia essere incandescente, non tanto per quello che succede in campo, ma per quello che succede fuori. Passiamo però prima al campo, 34esima giornata di campionato che non emette particolari giudizi. L'Inter frena sul campo del Torino, ma è a meno 3 punti dallo scudetto che potrebbe festeggiare già nel prossimo turno di campionato in casa contro il Parma. Il Napoli accorcia le distanze, ma ormai è abbastanza tardi, troppo tardi, però rialza la testa nell'anticipo del venerdì, battendo una Cremonese che a questo punto viene raggiunta in classifica dal Verona, con un passettino che il Verona ha fatto con Lecce, che scavalca in questo momento, scavalcandola di un punto la Cremonese dopo il pareggio contro il Verona, cosa che mette ancora in stand by l'ultimo nome per la retrocessione. Se la giocano Cremonese e Lecce. L'Inter che è lanciatissima verso lo scudetto, il Napoli che prova a blindare a questo punto il secondo posto, perché Milan e Juventus decidono di non farsi male, meglio due feriti che un morto. Finisce 0-0 al Meazza in San Siro, risultato esattamente uguale a quello dell'andata all'Allianz Stadium. Il Como batte il Genoa per 2-0 e rosicchia un paio di punti alla Juventus, ma resta staccata a tre punti, almeno tre punti dai bianconeri, così come la Roma, che invece di punti di distanza ne ha praticamente 4, perché sono sempre 3 sulla classifica, ma considerati gli scontri diretti sono 4, quindi continua la rincorsa verso la Champions. Però la Juventus adesso ha un calendario un po' più agevole, nel quale cercherà di cementare e chiudere ogni tipo di discorso per quanto riguarda la Champions League. Oggi si scende in campo perché ci sono le sfide tra Lazio, Udinese e Atalanta e Cagliari Atalanta, che definiranno poi un po' anche quelli che possono essere la rincorsa all'ultimo posto nelle prossime coppe, cioè alla Conference League. Il sesto posto appunto della Roma con 61 punti, Atalanta e Lazio cercheranno di fare più punti possibili. Per la Lazio ovviamente è una stagione che si limita esclusivamente a quella che sarà la finale di Coppa Italia proprio contro l'Inter, mentre l'Atalanta cercherà di rosicchiare qualche punticino. Detto questo, però, è soltanto diventato lo sfondo il calcio italiano, il campionato italiano, perché l'inchiesta arbitri entra nel vivo e sarà una settimana decisiva tra incontri, approfondimenti, indagini e tutto quello che sta venendo fuori, perché la famosa indagine che ha scosso il mondo del calcio in realtà è partita già da un anno e adesso stanno cominciando a venire fuori i primi aspetti che hanno portato intanto all'autosospensione del designatore Rocchi, che a questo punto attende, dopo aver detto che confida nella magistratura, quelli che possono essere i confronti che ci saranno giovedì davanti al PM. Insomma, un caos bello, grande, importante, che scuote il mondo del calcio e che giustifica, fa capire anche perché le cose in Italia non è che abbiano funzionato benissimo anche a livello di nazionale. Questo può portare però con ogni probabilità al commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, che poteva arrivare soltanto davanti a gravi irregolarità che potrebbero essere certificate appunto da questa indagine. Resta da capire quale sarà la volontà del Consiglio Nazionale, del Consiglio del Generale del CONI, che però sembra essere incline, così come il governo, al commissariamento. Allora, tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Io direi di partire da questo aspetto, che è più importante.
2: E come dici tu, c'è una volontà evidentemente di riformare il calcio, sulla quale io non sono assolutamente contrario, cioè con un commissariamento, perché rientrare nel filone della normalità con un avvicendamento di presidenti federali veramente è poca cosa e non serve a risolvere il problema alla radice, che è quella appunto di una riforma di tutto il sistema calcio in Italia. Quindi giustissimo. Volendo entrare nel merito, io credo che la frode sportiva è una cosa colossale, quindi di una gravità, e su questo io non mi espongo, dico soltanto aspettiamo i fatti, perché al momento se la frode è stata consumata ci deve essere per forza uno che è stato danneggiato o uno che ha tentato di danneggiare un altro. A due arbitri da soli non è che mi sembrano indicativi di questa frode, a meno che non abbiano favorito delle scommesse, o scommesse normali o scommesse clandestine, non lo so, ecco, non,

0: non metto le mani avanti, però una cosa la posso dire, che il mondo arbitrale è diventato ormai talmente particolare perché girano parecchi soldi, cioè nel senso che una volta gli arbitri avevano un mestiere, avevano un lavoro oltre, diciamo, alle partite che in qualche modo dirigevano, e oggi non esiste più. Oggi l'arbitro punta molto sulla carriera arbitrale perché guadagna dei bei soldi. Allora questo purtroppo che cosa crea? Crea delle aspettative. Io ieri sentivo un arbitro che a sua volta, un assistente arbitrale, che aveva fatto delle denunce contro il sistema meritocratico, che non teneva conto, diciamo, di tutti i paletti, eccetera eccetera. Ma è come se diciamo in un'azienda qualsiasi, una persona fosse scontenta di come è giudicato dai suoi capi. Ecco, non è che perché è giudicato in una maniera che a lui non piace, bisogna fare l'esposto, bisogna corrispondere a questo esposto e bisogna in qualche modo inquadrare una meritocrazia che è soggettiva, è assolutamente soggettiva, dipende da diversi fattori. Quindi ecco, io sull'esposto di Rocca sono proprio poco convinto. Rocca contro Rocchi, mi sembrano appunto anche diciamo dalle parole che vengono scritte in questo esposto dei riferimenti a che cosa? A una irregolarità che Rocchi avrebbe commesso bussando alla porta del VAR, esatto. per fare che cosa? Per evitare un errore. Ben venga. Cioè, io un intervento del genere non codificato, poi di che cosa parliamo? Parliamo di rottura di un protocollo, cioè nel protocollo non prevede questo, ma è dall'inizio dell'anno che ci sono delle varianti e variabili ai protocolli, perché ogni volta con questa parola ci riempiamo la bocca ma non andiamo alla sostanza. Ci sono delle cose che vanno corretto in corsa, e se Rocchi è intervenuto per correggere un errore, quindi là io per esempio a maggior ragione la truffa non la vedo. Dov'è la truffa?
1: Probabilmente, direttore, dobbiamo immaginare che viene da altre cose che probabilmente, esatto, emergeranno.
0: Esatto, esatto,
1: quindi sì, questi sì, sono questo, soltanto alcuni piccoli spuntini.
0: Però
1: diciamo,
0: questi, appunto, hai ragione, spunti e spuntini. E io dico che questa vicenda qui di Rocchi che bussa alla porta proprio. Non dico non mi scandalizza, ma la trovo giusta perché ha evitato un errore, perché poi alla fine nella sostanza sappiamo benissimo che c'era un rigore in quell'Udinese-Parma che stava per non essere assegnato, invece con l'intervento di Rocchi è stato assegnato il rigore, quindi si è ovviato un errore. Quindi dico io là non ci vedo proprio veramente nulla di male, che andiamo a discutere se è quello il regolamento, se è quello il protocollo. Tante volte si è derogato, allora andiamo a vedere i rigori assegnati per fallo di mano in area, quale uniformità c'è, quale deroga, diciamo, al protocollo e a quante deroghe ai protocolli sono state fatte. Quindi no, quello mi convince pochissimo.
1: Diverso resto... invece il discorso, direttore, se quello che sta emergendo, quindi noi restiamo nel campo delle ipotesi, ricordando che gli indagati sono solo indagati e non colpevoli, ma questo varrebbe per tutti, mentre in passato abbiamo visto indagati essere trasformati immediatamente in mostri. Vabbè, ma questo è un altro capitolo che magari ci teniamo da parte così, però parlando che si tratta di un'indagine, sarebbe emergendo appunto il fatto di queste riunioni a Milano, dove l'Inter avrebbe scelto eventualmente gli arbitri, ipotesi raccontata dagli organi della stampa, spoilerata dagli organi della stampa, secondo la quale, contro la quale si è esposto Marotta dicendo non abbiamo mai espresso gradimento o non gradimento. In realtà sappiamo che c'è un arbitro Orsato che a un certo punto non ha arbitrato più l'Inter, quindi si è arrivata la richiesta dall'Inter, non si sa perché non è un'ufficialità, però sappiamo che quell'arbitro è stato tra virgolette ricusato, quindi di fatto qualche indice di gradimento forse qualche club lo ha portato avanti. Quindi dobbiamo capire quello che verrà fuori, ricordando anche che anche Andrea Gervasoni, che è il supervisore del VAR, è stato indicato per concorso in frode sportive e quindi anche lui si è autosospeso dal ruolo. Chiaro che, come dicevo, direttore, questi sono dei primi indizi, le prime cose che stanno venendo fuori, ma la sensazione è che ci sia dell'altro.
0: Sono assolutamente d'accordo con te e uso molta cautela, perché sinceramente da dopo Calciopoli è stato assolutamente vietato di poter esprimere qualunque parere sul gradimento o meno degli arbitri. Quindi
1: lo dice la Cassazione.
0: Viene punito come illecito sportivo, è una cosa gravissima. E come illecito sportivo comporta fino a 4 anni di inibizione per i dirigenti e addirittura penalizzazioni in classifica se c'è addirittura un ordito, cioè una organizzazione dietro per una cosa del genere, retrocessione è ultimo posto in classifica, nella classifica della serie inferiore.
1: Ti aggiungo un'altra piccola cosa, direttore, che è fondamentale nelle analisi che ci stiamo facendo, perché secondo il Corriere della Sera il presidente Seferin sarebbe pronto ad escludere le squadre italiane dalle coppe europee e a togliere gli europei 2032 all'Italia in caso di commissariamento della FIGC dopo le dimissioni del suo vice Gravina. Questo sarebbe un'ulteriore bordata al calcio italiano, ci metterebbe letteralmente in ginocchio.
0: Questo però è posso dire, mi sembra veramente una colossale schifezza. Cioè, se un calcio sta cercando di risanarsi, allora se tu mi dici perché c'è una zozzeria per quanto riguarda le frodi sportive, bene, ma solo per il fatto che il commissariato, in quanto commissariato, perché sta cercando di fare delle riforme, beh, ma insomma, ma che c'entra la penalizzazione delle squadre italiane e che c'entra l'esclusione dall'europeo? Le solite cose di Čeferin, diciamo così. Quindi la considererei poco.
1: Che tra l'altro avrebbe come vicepresidente Gravina, quindi dovrebbe anche in quel caso prendere provvedimenti anche in questa nomina. Se tanto mi dà tanto.
0: Esatto, dovrebbe già prendere i provvedimenti, ma adesso nei confronti di Gravina. Quindi si aggiunge, come dire, incertezza. Detto questo, noi dobbiamo essere fermi su una cosa. Se dovesse essere appurata questa frode, quindi se ci dovesse essere stata questa pressione per avere degli arbitri compiacenti, il reato è gravissimo e comporterebbe ovviamente, non in questa stagione, perché poi è stato consumato nella stagione scorsa in cui poi capisco tutto, ma diciamo anche questo tentativo di frode non è andato a buon fine perché poi lo scudetto l'ha vinto il Napoli, si espliderebbe in questa stagione, quindi con conseguenti penalizzazioni per quanto riguarda l'Inter, se dovesse essere l'Inter appunto la squadra indicata, e con poi assegnazione dello scudetto alla seconda classificata. Quindi insomma è una vicenda diciamo spessa, importante. Va guardata la classifica da adesso alla fine, appunto per le conseguenze che può avere, vanno guardate tutte le vicende che riguardano appunto questa vicenda principale con le ripercussioni che può avere, e quindi non è secondario anche avere un'attenzione a queste ultime giornate di campionato per la posizione in classifica che verrà maturata.
1: Io ho, tra l'altro, poi magari sbaglio direttore, però io sono uno che pensa sempre anche tante cose, e allora mi ritorno su questa notizia rilanciata dal Corriere della Sera. Presidente UEFA Seferin, pronto a escludere le squadre italiane dalle coppe europee e togliere gli europei 2032 all'Italia in caso di commissariamento della FIGC dopo le dimissioni del suo vice Gravina. Cioè, questo significa, se la commissariate magari vi escludo e vi faccio un danno a tutti, quindi faccio un danno anche ai club italiani. Se non la commissariate, io non vi faccio questo danno. Continuo a fare il mio ragionamento, direttore. Io credo che i successori, diciamo, di Gravina o comunque in generale del calcio italiano, che vogliono mantenere forse uno status quo cambiando soltanto i rappresentanti, non vogliono evidentemente il commissariamento. E quindi sia anche un modo per mettere spalle al muro il calcio italiano e dire: guardate che se andate avanti col commissariamento io vi faccio perdere soldi, se invece siete buoni, buonini e lasciate le cose così, io vi salvo. La vedo anche così.
0: Allora, questa intromissione di Čeferin è gravissima, perché se vogliamo spiegarlo, diciamo, agli ascoltatori, sta succedendo questo, che c'è un braccio di ferro politico, ma anche con delle espressioni di campo. Lotito si è espresso in tal senso, Abodi si è espresso in tal senso, mentre i presidenti di Serie A si sono espressi in un altro senso, in cui praticamente Lotito, Abodi e diciamo il potere politico al momento al governo è per il commissariamento. De Laurentiis, i presidenti di Serie A eccetera, vorrebbero Malagò e quindi per una continuità. Ora, chiaramente in questi due schieramenti, di fronte a questi due schieramenti, ci sono dei pesi politici che vengono fatti valere.
2: credo che Ceferin faccia parte di

0: uno di questi pesi politici. Cefani si è...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Detto da anni di questo, sì, si aveva il sospetto prima della Juve, adesso dell'Inter, prima ancora del Milan. Insomma, la solfa mi sembra sempre la stessa. Il potente di turno che è al comando dà fastidio. Chi vince dà fastidio, succede sempre a quelli che vincono vedere un pochettino insidiate determinate posizioni. E questo non mi piace, e questo comunque non dico che un giudice dovrebbe prevedere, ma è meglio che si faccia chiarezza subito. Io, guarda, sono assolutamente per far uscire tutto il marcio allo scoperto, qualora dovesse esserci del marcio, ma farlo uscire subito, perché altrimenti si alimentano dei sospetti e delle accuse e delle cose gravissime tra tifosi che non hanno alcun senso.
7: Ti faccio un'altra domanda birichina, direttore. Sarebbe eventualmente, detto che capisco quello che dice, l'approvo, cioè nel senso che poi utilizzare queste vicende semplicemente per farne una questione di tifo, di rivendicazioni, vendette, eccetera, eccetera, sarebbe sbagliato, perché quello che bisogna fare adesso è mantenere la lucidità e raccontare, capire, informarsi, decifrare e capire, far emergere quelle che sono, che è il marcio che evidentemente sembra ci sia, perché sta emergendo. Però la domanda che ti faccio, eventualmente sarebbe una nuova calciopoli o sarebbe nuovamente calciopoli, se hai capito la differenza che voglio evidenziare? Cioè un qualcosa che in realtà non era mai stata guarita, che non era mai stata inquadrata fino in fondo, non era mai stata risolta, o è un qualcosa che è rivenuto fuori, come per esempio ha detto Carraro, che ha detto calciopoli non ha insegnato niente?
6: Allora, guarda, la domanda è birichina ma è pertinente, assolutamente, perché se viene trovata un coinvolgimento, parliamoci chiaramente, dell'Inter, no? Che era uscita prescritta più che assolta, no? Prescritta,
7: sì, sì.
6: Da quegli avvenimenti
7: che la vedevano coinvolta.
6: Beh, insomma, è legittimo, è legittimo in qualche modo, non dico avere delle recriminazioni, ma andare a guardare a quello scudetto assegnato ancora con maggior più sospetto di prima. Questo è evidente. Io credo che lo scudetto del 2006 sia una ferita per il calcio, non per la Juve, sia una ferita per il calcio, perché quello scudetto non andava assegnato. A maggior ragione se tu mi dici, guarda, ma se dovesse essere comprovato del marcio, soprattutto nei confronti di una società che sembrava la società dei puri e che invece in questi giorni è sotto i riflettori, e ribadisco, al netto del garantismo che io assegno a chiunque, quindi aspettiamo all'ultimo giorno di indagine, l'ultimo giorno di grado di giudizio prima di esprimere pareri del genere, ma siccome la ridda di ipotesi che si fanno tra i tifosi è molto molto ampia, un ragionamento anche sul passato retrospettivo va fatto, e io ribadisco, torno allora con questo ragionamento a rimettere in discussione quello scudetto assegnato a tavolino, perché a quel punto io mi aspetto che se dovesse essere veramente certificata,
7: certo,
6: una frode sportiva con una matrice precisa, secondo me vanno allora rivisti tutti i fatti, perché evidentemente una determinata società non può sentirsi estranea e pulita tra virgolette rispetto ad altre che sono state infangate pesantemente.
7: Esatto, e quindi qua ci sarebbe veramente da mettere mani a fondo in quelle che sono le situazioni una volta certificate. Ci sono anche delle note vocali, Giorgio, ascoltale con attenzione e le mandiamo, perché poi l'argomento è delicato. Intanto ci scrive Andrea da Vicenza: queste interferenze in un eventuale processo non ancora iniziato da parte della presidenza UEFA, ribadisco, è solo un mio pensiero, mi fa pensare più che al bene del calcio italiano, nel quale sei

0: non dovrebbe intromettersi né tantomeno fare pressione da una parte e dall'altra. Mi fa pensare che l'importante nel calcio siano gli interessi di pochi e si abbia paura che si scoperchi veramente il vaso di Pandora, abilmente sigillato e sotterrato dal 2006, dando in pasto alla solita vittima a sacrificare. Ciao e buona giornata a tutti. Che ti senti per rispondere ad Andrea?
1: No, ha ragione. Cioè, guarda, è un sospetto legittimo, ma come si permette Čeferin? Cioè, poi mi sembra sempre un pochettino, come dire, che ci siano gli amici degli amici, si sta insieme fino a quando non si litiga. A me non piaceva nemmeno il rapporto, lo dico francamente, fra Čeferin e Agnelli. Insomma, come se ci fosse veramente un coacervo di interessi particolari e nessuno pensasse al bene, diciamo, supremo, che è quello della lealtà, della sportività, dell'assegnazione di certe cose, veramente seguendo un rigore e un atteggiamento che non deve prestarsi mai al sospetto della cricca. In questo momento il calcio italiano ha bisogno di riforme. Čeferin dovrebbe essere il primo a spingere per queste riforme, non minacciare perché non c'è la continuità. Ma in questo momento l'ultima cosa che il calcio italiano può avere rispetto a tre esclusioni da mondiali, a due presidenti federali che sono saltati, è la continuità. Ci deve essere proprio discontinuità in quel senso, altrimenti diciamo siamo punti a capo. Viene un nuovo presidente federale che accontenta questo, accontenta quell'altro, mette a posto questo, poi praticamente in un plebiscito di poche persone sono tutti legati a lui per mantenere la poltrona e sono tutti che esultano e gli danno il 98%. Ma se ha il 98% dei voti e viene comunque bocciato, perché il calcio italiano è bocciato, bisogna prendere atto di questo, cioè che è un movimento calcistico che va riformato. E non è che si devono tenere, invece si devono puntellare queste poltrone e queste persone. Per cui ha perfettamente ragione questo signore che è intervenuto. Si ha la sensazione della cricca.
0: Ti faccio un'altra domanda prima di sentire le note vocali. Due punti virgolette, queste sono le parole del legale di Gianluca Rocchi, no? L'avvocato Antonio Davirro. Sono contestazioni che non si riescono a capire perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato. Io in realtà sì, quando hanno fatto un processo nel 2022 che si chiama Prisma alla Juventus sulle plusvalenze e dove ha pagato la Juventus, ma le altre sostanzialmente sono tutte quante state assolte, l'ultima è il Sassuolo dalla Procura di Modena, se non ricordo male, che ha detto che non c'era illecito, non c'era stato nessun tipo di vantaggio, di manovra scorretta. Cioè, quando c'è una manovra tra più parti, perché paga uno e gli altri spariscono? E soprattutto, che fine ha fatto Kinè, che questa indagine evidentemente l'aveva già affrontata e tra virgolette archiviata, e poi si è rifatto rimandare gli atti da quello che è la Procura della Repubblica di Milano, che poi ha riaperto, o comunque teneva aperto da un anno, questa indagine?
1: Sono d'accordo e ti aggiungo altro pepe. Ci ricordiamo del PM Santoriello?
0: Certo, certo.
1: Quindi io dico qua, io uso veramente le pinze per parlare di questi argomenti, perché a volte c'è anche una commistione, diciamo, da parte del giudicante con il tifo, un tifo espresso contrario, un tifo espresso in forma pubblica in quell'occasione, che costrinse poi un giudice a fare un passo indietro sulla vicenda Prisma.
0: Sì.
1: Allora, quando tu vedi che c'è un coacervo a volte di non dico di interessi, ma di cose che contribuiscono a rendere poco chiare le vicende, beh, bisogna veramente andare con molta attenzione, procedere con molta attenzione. Se addirittura in un giudizio c'è, come dire, l'insopportabile tensione del tifo contro, perché uno può avere il tifo a favore, non c'è niente di male se un giudice tifi per la propria squadra, nulla, ma invece avere il tifo contro, e quando la materia del tuo giudicare è proprio contro quella società, quella squadra, beh, non è bello, no? Non è bello, tant'è vero che appunto ci fu un passo indietro. Quindi anche su questa materia, io per carità non voglio mettere le mani avanti su chi sta giudicando adesso, però anche su questa materia bisogna fare molta attenzione. E per quanto riguarda le parole dell'avvocato, hai ragione a sottolineare la vicenda

0: delle plusvalenze, però hanno anche loro una loro validità, nel senso che al momento, diciamo, la frode deve essere una cosa complessa fra due parti che hanno un interesse. Al momento non ci sono queste due parti, c'è una sola parte, quindi una sola parte che oltretutto è decisiva sicuramente, ma minoritaria, che quella arbitrale.
1: Abbiamo una nota vocale? Vai Giorgio, magari quella di Arturo.
2: Ragazzi, Andrea di Vicenza, Mari, sarò io a pensar male, ma mi spiegate il perché un presidente dell'UEFA deve intervenire in una cosa che sta...
1: Allora, questa è quella di Andrea, che poi ce l'ha tradotta anche testuale, Giorgio, quindi l'abbiamo già ascoltata, non so se ne abbiamo un'altra, altrimenti poi mi dedico al direttore, vai.
3: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, una domanda. Da quello che ho capito, adesso io non è che sono un esperto, quindi sto cercando di capire, è più una domanda che un'affermazione. Quindi, da quello che ho capito, Rocchi avrebbe fatto a modo che ci fossero stati agevolamenti per gli arbitraggi verso l'Inter. Marotta dice che lui è strano ai fatti, quindi se Marotta è strano ai fatti, Rocchi cos'è? Di sua spontanea volontà voleva fare favori all'Inter perché è un tifoso dell'Inter e quindi gli interessava che l'Inter avesse favori arbitrali, oppure c'è molto di più? Cioè, non capisco questa cosa qua. Ci sono anche delle intercettazioni che Marotta o un dirigente dell'Inter ha avuto con Rocchi?
1: Chiaro le domande del nostro amico. Ricordiamo quali sono i tre capi di imputazione contestati nell'avviso di garanzia consegnato a Rocchi, per il quale poi il designatore si è autosospeso. In una si legge che Rocchi, quale designatore arbitrale dell'AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia del 2 aprile 2025, combinava la designazione di Andrea Colombo come direttore di gara per la partita di campionato di Serie A Bologna-Inter, considerato l'arbitro gradito alla sua squadra ospite, cioè l'Inter, impegnata nella lotta dello scudetto ormai alle battute finali della stagione calcistica. Nel secondo caso, capo di imputazione, Rocchi, come scrive il PM, quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan del 2 aprile 2025, combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendola alla direzione della semifinale del torneo per assicurarle poi all'Inter direzioni di gara diverse dal poco gradito Doveri per l'eventuale successiva finale di Coppa Italia per il resto delle partite di campionato di Serie A. E questi sono i due capi di imputazione principali che adesso andiamo ad analizzare. Questo per fare chiarezza, direttore.
0: Ma a questo va aggiunto una cosa.
1: Sì.
0: Che è vero, la domanda dell'ascoltatore è legittima, non è che Rocchi può agire di sua sponte per fare un piacere a uno che non gliel'ha chiesto. Diciamo, la pistola fumante deve essere assolutamente o l'intercettazione o, diciamo, un qualche cosa che attesti una pressione da parte di dirigenti, quindi di tesserati,
1: certo,
0: nei confronti di Rocchi, per avere un certo tipo di arbitraggio. Ecco, questa è la pistola fumante. Al momento non c'è, cioè al momento, diciamo, non è stata esplicitata, probabilmente, però se fai un'accusa così pesante qualche cosa la devi presentare, qualche cosa deve uscire da qui a qualche ora, a qualche giorno, questo è evidente. Qualora fosse comprovato,
1: fare due feriti invece che un morto, e quindi si sono tenuti un po' questo punticino a testa.
0: Sì. Diciamo, una volta si diceva il biscottino, consapevole o inconsapevole, io non voglio essere malizioso, per carità, e lo dico veramente a livello di battuta da cabaret, però evidentemente il risultato conveniva a tutte e due, nel senso che entrambe avevano interesse a non farsi così male, la puoi vedere da una parte o dall'altra, alla fine ci sono stati dei fischi per il Milan, soprattutto per Leao. Quindi non è che è stato molto gradito questo tipo di atteggiamento. In assoluto io faccio una riflessione, che noi a volte discutiamo sull'efficacia o meno di certi tipi di gioco. L'efficacia o meno poi di certi tipi di gioco si misurano alla lunga e nella continuità, e questo è vero. Per il Milan è un unicum la partita con la Juve, ovviamente, e diciamo la dimostrazione di questo campionato va a favore di Allegri, perché comunque sta facendo una differenza rispetto all'anno scorso, considerevole, credo 15 punti in più, quindi gli dà ragione, per cui sarà bellissimo è amabile discutere ancora per altri

0: mesi sulle formule calcistiche, perché tu puoi giocare male, come gioca in effetti Allegri, e raggiungere lo stesso risultato, e puoi giocare benissimo come sta facendo giocare adesso la Juve Spalletti, e può ancora fare, avere dei margini di miglioramento e non raggiungere quel risultato definitivo. Secondo me la verità è solo una, è che alla fine, diciamo, un certo ostracismo, un gioco basato sull'ostracismo nel calcio, a volte può essere più efficace di chi cerca di costruire una qualità di gioco. E per cui la mia conclusione è questa, che chi cerca di costruire una qualità di gioco diversa, chi cerca delle strade diverse per poter vincere, ci deve mettere un impegno 2, 3, 4, 5 volte superiore rispetto a chi invece come dire, campa la giornata, cioè sulla qualità dei singoli, sul mettere in campo i giocatori singoli, e chiaramente se ne strafrega della bellezza, della qualità del gioco. Io credo, guarda, ecco, nella mia, diciamo, presunzione, chiamiamola così, io credo che poi alla fine lo spettacolo calcistico che produca una qualità di gioco elevata poi alla lunga produce anche risultati di gioco. Questo lo hanno detto anche le grandi squadre, lo ha detto Guardiola nel tempo, lo ha detto Sacchi nel tempo, lo hanno detto tutti i grandi rivoluzionari del calcio, coloro che hanno apportato delle modifiche importanti nel gioco del calcio e che poi è stata gradita dal pubblico, hanno anche ottenuto dei risultati.
1: Chiaro, direttore, grazie come sempre, direttore De Paola, ci troviamo lunedì.
0: Grazie a voi.
1: Grazie al direttore De Paola. Noi invece ci prendiamo una breve pausa e rientro Lorenzo Di Benedetto. Cambio per 2 settimane per quanto riguarda il palinsesto del lunedì, anticipiamo Mirko Nicolino 12.05, mentre l'Apo De Carlo lo avremo il mercoledì, quindi ci troviamo tra poco con Di Benedetto, Mirko Nicolino, Len Valneghi in chiusura. Vi aspetto.

0: off Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Volpe, piena di The Fox.
2: Sai chi vi ascolta?
3: Sì.
4: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a voi tutti che ci seguite dalla radio.
4: Bene. Siamo a posto anche gli amici, sono di voi sul canale 61. Poi dopo il corso del pomeriggio vedo anche una novità che riguarda il 4 di maggio. Allora, ci sono tutti? Chiedo il regime, mi dà calma. Senti, caro Stefano. Io ieri sera abbiamo visto un'altra partita di Champions che è finita in parità. Poi che bello, perché due le partite sono spese, cioè ci sentiamo la di ritorno molto aperte per decidere chi andrà.
5: Avevamo intuito che sarebbe stata una partita diversa da quello scintillante 5-4 Sapari e Bayern, insomma è stata una partita orribile con un atletico Madrid nel secondo tempo che ha spinto, poi dopo con il Tony Alvarez ha sofferto un po', ma chi era l'arbitro un po'...
4: Ieri ha fatto di rigore questa partita è andata. Tutti e due rigori, pure il terzo.
5: Il terzo è stato il primo in... anche per la Poi anche quello della... Ma quello dell'Atletico ci sta di tutto. Anche se sbatte sulla croce, sì, sulla mano.
4: Dai, i cosiddetti rigorini, dai. Vabbè. Allora, aspetta, poniamo subito il parterre di oggi. Nicola Carini, ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Ben trovato Nick. Daniele Garbo, ben trovato.
7: Ciao Daniele. Arrivati a voi, buon pomeriggio ragazzi.
4: Massimo Bonanni, ciao. Pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, pomeriggio a tutti.
4: Ben trovati a tutti. Allora, sentite, voglio subito chiedervi, abbiamo visto in serate due partite completamente diverse, interpretazioni di calcio differenti, da una parte gol e qualità, dall'altra invece sempre intensità, perché poi a me comunque più, cioè, devo dire la verità, no? A livello dell'altra, emozionante ma tensa comunque come partita. Che parte state, Stefano?
5: Cioè, da che parte
4: siamo? Due geni calcio.
5: Cioè, la domanda deve essere più... Sei divertito più tra Bayern e Parigi? Bayern perché hai visto Simeone, so, si sta spaccando in due un po', ma una partita finisce 5-4, ha detto Simeone, ha detto parte cavolo, ha detto un'altra parola, ho preso quel gol, qualcosa non andava verso giusto. Ma sai, sono due teorie di pensiero. Una che dice che una partita di calcio, 5-4, è una partita ricca di imperfezioni, quindi voglio dire non è corretta, no? Cioè qualcosa è saltato, quindi sì, grande spettacolo, però insomma le partite di calcio sono... Poi abbiamo visto un altro tipo di partita, noi avevamo preannunciato, sarebbe stata diversa naturalmente, più tattica, una partita più giocata sull'organizzazione, su...
4: Più tattica,
5: non tecnica. Quindi il discorso è questo qui. Io non mi sono divertito più a vedere.
4: Mi stai più da quella parte?
5: Sì, più da quella parte. Se vuoi una risposta,
4: il calcio se vuoi andare in quella direzione.
5: Proposta in quella direzione, okay. Lì abbiamo visto anche nel nostro campionato il Genoa di Rossi, il Sassuolo di Grosso, in realtà che si sforzano di avere coraggio, di avere un qualcosa diverso. Poi ti puoi salvare in mille modi, puoi fare un campionato indipendentemente dalle ambizioni che vedi di avere. E ti fissi all'inizio dell'anno, tu puoi fare un altro tipo di calcio, ma non significa andare all'arrembaggio senza criterio, significa far divertire la gente, perché poi per spegnere questo entusiasmo ci vuole poco, anzi le cose che succedono, non abbiamo campioni, ripartiamo magari dagli allenatori che hanno più coraggio, ecco qua,
4: ne dobbiamo
5: usare il prodotto.
4: Ne dobbiamo un po' però. Allora Bonanni, Bonanni, da che parte stai?
9: Lo sappiamo, non è che lo devo dire, insomma sicuramente è stato meglio vedere, lo più bello vedere Paris Saint-Germain Monaco, che
4: è emozionante, che è, dire.
5: Bravo.
9: È stato più bello vedere la Juve o una partita da 4-3.
4: Secondo me manco 5 minuti della partita di ieri sera, perché ieri sera è vero che è in parità, è vero che è stata una partita, però almeno c'era un po' di tensione.
5: Marco, possiamo dire così, che Atletico Madrid, Arsenal più per addetti ai lavori, per tutti, per addetti ai lavori e per gli spettatori, quindi scegli.
4: Massimo,
5: non è facile, non è
9: ti confermo quello che ho detto prima, insomma, sicuramente è stata la parte
4: di Parigi. Sì. Garbo, che parte stai? Qual è quello che... dai.
7: La domanda è semplice, se ti è divertito più il pubblico del Parco dei Principi o quello del Metropolitano Madrid? più il pubblico Parigi, ovviamente.
4: Quelli che hanno vinto, però, quelli che hanno perso, quelli vinto sono tiriti.
7: Sì, no, dico 9 con tecnici straordinari, perché io dico che sono stati dei tecnici che da noi in Italia non siamo più abituati a vedere. Quella partita di sera è stata una partita diversa, molto intensa, ritmo comunque buono, e partita di calcio anche questa, due modi diversi di interpretare il calcio, è sempre calcio, ma è sempre il del nostro calcio.
4: Sì, sono d'accordo. Nick!
2: Io sono l'ultimo che deve parlare, perché naturalmente per me basta che non siamo partiti dalla Serie A, per me è venuto migliore, quindi è una città difficile dal punto di vista, perché quello che sono trovato quest'anno, francamente, quando vedo i passaggi di fila sta a posto, quindi ti dico da questo punto di vista, no, ragazzi,
4: ma tante partite però dovremmo non solo Trentino,
5: è troppo vero, però Nick, se tu cosa è vero nei confronti della Viola,
2: uno che può annoiare,
5: ma penso un po' altri, però.
4: Ma dico, l'hai viste le partite sabato scorso, l'hai viste?
5: Mamma
4: così
5: mia,
4: però stavi sveglio, c'è una dai.
2: Lo so, infatti, però magari ogni tanto una partita diversa si può vedere, però aveva tutti degli scherzi, ma io penso che si sia divertito, la gente che non tifa per Bayern e per il Saint Germain si deve vedere quella partita lì, il risultato secondo me non si sta un po' più di risultato, e si guarda Atletico Madrid, Arsenal, perché è una partita più tardi, una partita diversa, allora, comunque senza, però secondo me dal punto di vista tattico diversa,
4: Un po' diversa, no? Alla fine voglio dire, la partita che tutti abbiamo visto, quella spettacolare, ha portato una squadra che ha vinto, che ha perso, mentre l'altra ha portato un pareggio, quindi alla fine
2: sì.
4: Come,
5: no, questo è una cosa che cioè, le emozioni
4: forse l'emozione
5: è quello, ha detto ben, giustamente prima Massimo.
4: Ma la vostra squadra del cuore, la vorreste giocare in che modo?
5: Allora,
4: La vostra squadra del cuore, no? Chiamiamo anche agli ascoltatori.

0: vorrebbero provare a giocare più sì. come Paris Saint Germain Barcellona o come Arsenal.
1: Beh, insomma, non è che Atletico Madrid adesso fanno, è un orrore, no, voglio dire, ti puoi anche
0: l'orrore di la Juve, insomma.
1: Sono altri. Però se tu dici io ho l'aumento del Paris Saint Germain, il sabato, la domenica, il tempo. La stessa cosa per il Barcellona, per il Bayern. Il City Ratti quest'anno, insomma, voglio dire, ogni partita è uno show. Però hai la probabilità che tu puoi uscire dallo stadio rimancato e ha detto vabbè, ho speso bene i miei soldi.
0: Certo.
1: No?
0: Tu Garbo che dici? Per vedere giocare il Padova, come lo si vede giocare?
1: Daniele, una storia tante, Daniele.
2: La mia squadra è che domani si sarà impegnata in uno spareggio col Pescara, l'Italia di Serie C, vorrei giocare come la partita di Parigi, senza dubbio, perché puoi anche perdere, se vai al campo hai un biglietto e ti diverti alla fine, il caso deve essere anche spettacolo, secondo me, quindi meglio così, sicuramente meglio partita, che soprattutto perché ho fatto vedere dei gesti tecnici, come dicevo prima, finali, secondo me, c'era il momento tecnico di Montolivo era molto interessante, perché Riccardo continua a dire ho visto cose che non vedevo da tempo, dei gesti incredibili che da noi non si vedono, quella è la cosa più bella del calcio, no? Togli l'inventi il gesto tecnico, il gol che ha fatto Luis Diaz facendo la fila e poi andando a destra mettendola sotto l'incrocio, sono cose tattiche, ogni tanto vediamo che in Italia in realtà, ma sempre meno, insomma.
0: Per esempio, dice, io da tifoso, astroascoltatore, vorrei essere l'Arsenal, sembra il giusto compromesso tra tecnica e tattica, quindi un compromesso.
1: Sto sorridendo, non so se letta l'intervista.
0: Di chi?
1: Di Cagno.
0: Sì,
1: no, guarda, è veramente uno spunto. No, noi diciamo con tutto il rispetto a Lukaku e Leao, noi mentre insomma abbiamo visto i fuochi d'artificio altrove, poi aggiunto, stiamo parlando di Lewandowski, 38 anni, ricorda i giocatori di Cina, il mio quartiere, Corticciolo di Roma, al Bar Corallo, ammazza quanto forte, nel senso che ci stiamo abituando un po' alla mediocrità, insomma, non possiamo essere in disaccordo con questa tesi, poi da chi viene, però insomma ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Poi ci sono quelli di strenui pensatori, ma che Globetrotter, è lo spettacolo. Però noi dobbiamo dare un contributo al cambiamento. Non siamo la parte forse debole, no? Dobbiamo aspettare chi deve dare un impulso al cambiamento, non abbiamo campioni. Però cominciamo a pensare in maniera se il calcio è cambiato sotto certi punti di vista, io direi di sì. Cioè il portiere non con le mani e imposta con i piedi,
0: no, perché quasi proprio.
1: Vabbè, lascia perdere, sono importanti vedere, ma è sbagliato, no, il portiere prima parlare, ma ok, ma
0: sì,
1: perché
0: oggi,
1: no, ma perché tutti gli allenatori chiedono, ma è bravo con i piedi, mi hanno raccontato questo, poi non lo so, Massimo è bravo con i piedi, allora, sì, però con i piedi bisogna lavorare, c'è un fenomeno, donna, ma noia che non so, anche con i piedi, esatto, però sia un fenomeno, quindi pareggi, ma uguale, poi ci lavoriamo, però la caratteristica principale è il difensore, ma se è impostato, è uno che anche può fare mediano, metodista davanti, il centrale di centrocampo, poi si mette a bassa, cioè i piedi, insomma, non è che dice ma è bravo Marcello, sì, e poi ci lavora, cioè è cambiato anche questo nelle scelte, nelle squadre, quindi ci sarà un motivo, il calcio sta cambiando, poi è sempre lo stesso, si gioca 11 contro 11, ma perché la pensano così?

0: sì, che è una squadra che magari quando
1: come pregassi il Como, ragazzi, è un mix Como,
2: sì,
0: sì, sì, anche se a volte il Como secondo me esagera nel leggio,
1: però è un palleggio veloce, rapido, non è un palleggio di quelli che dormi perché fanno, sì, giro, no, palla
0: esatto,
1: un po' troppo, nei questi giri palla
2: da barcorallo,
1: mamma mia, guarda lì, sì, è ta ta ta ta ta ta, cioè, vabbè, gira la palla, guarda come gira, gira la palla invece allora fai gira la palla, gira qui, gira la palla, gira la palla, è più, c'è proprio più di ritmo, scusami Nick,
0: no è quello, d'accordo, no, sai, non credo che poi qui è vero, no? Poi si fa il dito su Allegri perché viene preso, no, come esempio negativo.
1: No, è esempio negativo, il calcio è quello.
0: Sì, però è anche vero che secondo me c'è stato anche un cambiamento Allegri, perché quando Juventus, la sua prima Juventus, ho visto fare delle grandi partite, ora sinceramente.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Nell'ultimo triennio non le ho viste queste partite, vabbè, forse si è abbassato anche il livello qualitativo della squadra, probabilmente. Però ecco, magari mi aspetto un po' anche un'evoluzione di Allegri in quel senso. Invece lui è rimasto magari forse ancora molto legato alle sue idee, questo toglie che a livello gestionale, però non piace nemmeno quelli che hanno solo un'idea e la applica a prescindere da tutti, perché secondo me non è un reato che fa che a volte si sia alle caratteristiche dell'avversario,
1: no,
0: per creargli un problema,
1: certo. Buon anni, tu come ti vede giocare la Lazio?
3: Bene.
1: Bene, che vuol dire? Ben troppo generale, bene.
3: Mi piacerebbe
1: io la domanda rispondici bene, che vuol dire?
3: Allora, io non sono molto per i 5-4.
1: Scopriamo le verità, allora. Io l'ho sempre visto più
2: cadenacciato. Esci fuori.
3: Non amo i 4, ma non amo nemmeno gli 0-0.
1: E che vuoi?
3: Una via di mezzo.
1: Fammi un esempio, scusami. Un esempio.
3: Non ci sono esempi, mi piace
1: un equilibrio, ecco.
3: Sì, mi piace l'allenatore sicuramente.
1: Qual è il tuo allenatore preferito adesso, allora?
3: Ad oggi mi piace, ma ce ne sono tanti che mi piacciono. Io ripeto, a me piace l'idea De Zerbi, però è un'idea che può piacere in parte, insomma. Mi piace, tipo, Fabregas, però anche lì non c'è equilibrio, quindi...
1: C'è equilibrio?
3: No, secondo me no.
1: Ma perché dici? No? Ma no. C'è la una delle migliori difese e segnano?
3: Non c'è niente.
1: Come c'è niente?
3: No, a mio avviso non c'è equilibrio, non c'è moltissimo equilibrio.
1: Ma che dici che non c'è? Questa cosa non mi trovo d'accordo. Perché dici? No. Ha preso 28 gol, cioè, mi sembra la una migliore difesa del campionato.
3: Lascia perdere, io però vedo c'è altre cose, le cose, c'ha la miglior difesa, la seconda miglior difesa, la miglior difesa del campionato, però è un modo.
2: Beh, però Spazio, però,
3: un modo che non amo.
2: Non ho capito, ma Dicas e Paz hanno fatto 24 gol in due. C'è un'armonia tra fase offensiva e difensiva, allora con i numeri. Cioè questo equilibrio tu. Sono mancato equilibrio che non vedi, dove viene?
1: C'è Massimo, caduto, attaccate al tempo, rispondo.
2: Verso l'equilibrio.
1: Dimmi un attimo. Miele, salvaci oggi, che è una giornata.
2: No, l'ha apprezzata, no, Daniele. Sono quelle battute che non arrivano un po' tanto, però Daniele che è acuto.
1: Va bene, dai, staremo a vedere quando è il primo. Vai, ma
4: quando diceva che oggi chiedono, ma il potere sa fare coi piedi, mi viene in mente un episodio di un po' di anni fa, forse nel 1990, anni che veniva fra Padova e Juventus di Trattoni, e a un certo punto nell'intervallo, no, era prima della partita, sotto la sala stampa del stadio Appiani, vedo che hanno scritto fitto a Patroni Calderini, era stato il suo giocatore. Stanno a parlare un quarto d'ora di finita, perché a fine partita vado da Nano e gli dico, cosa ti chiedeva? Dice, no, mi chiedeva, siccome la Juve sta per comprare Divio, per fare palo all'epoca, mi chiedeva se Divio faceva la fascia se sapeva tenderle. Poi, qualche giorno, dopo qualche giorno, la Juventus però, dal di Divio, è vero.

0: vero.
1: Lo difendeva l'altra cava, insomma. Hai capito? No, sentite, voglio riportare anche un passaggio dell'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta Sport Simone Inzaghi. Nick, parto da te. Lui dice a un certo punto, verso il finale dell'intervista, gli chiedono praticamente a proposito di Azzurro come spiega il flop mondiale, no? Parte dicendo che i problemi esistono, non vanno sottolati, bisogna ripartire dalle basi facendo un salto in avanti in termini di mentalità. Il calcio dice deve raggiungere i risultati attraverso il coraggio e la proposta, non pensando alla vittoria a tutti i costi, a scapito della qualità del gioco.
0: Condivido.
1: Hai capito, Nick?
2: Sì, io su questo concetto sono veramente d'accordo, perché comunque...
1: Attenta, ne frega niente, dice basta che vince, pure se fai una reazione.
2: No, ma lo dicendo tutti questo, cioè il problema è che lo dicono tutti quelli che giocano a calcio, lo dicono da vita. E questo non è un problema di chi dice, è un problema che non l'ha fatto. Cioè, perché parli... Cioè, io vedo Stefano, Massimo, Tannabaggio, andiamo da Trelli, se andiamo a prendere tutte le generazioni di calciatori dal ventenne all'ottenne, tutti si rinderanno nella stessa maniera. Se tutti dicono questa cosa, perché nessuno annulla in Italia? Perché lì c'è un altro problema, secondo me è stato sollevato anche tematica in questo periodo, cioè che l'allenatore del 2014 fa un campionato,
1: esatto.
2: Magari lo fa dopo lavoro, prende pochi soldi, lo fa per divertimento, ma lui deve fare un risultato.
1: Sì, ma forse è sbagliato dalle giovani questa mentalità. Poi
2: quando sale di categoria, questo, cioè, non bisogna. Allora, se uno lo fa dopo lavori in società dilettantistica, normale non ci possono essere, mancano i soldi da tutte parti. Però se uno sacrifica del suo tempo per educare e per crescere dei giocatori, almeno che gli è concesso che non debba dare risultati, perché sennò veramente quell'età lì
1: ma voglio dire, sì è vero, magari Massimo che sei giovane ce lo può,
0: esatto,
1: dire qualcosa,
0: Massimo.
1: Massimo dice così, mi vede i risultati, è colpa vostra.
3: Allora, non so se avevamo già parlato di questa cosa, ci sono molto delle criticità, ci sono delle criticità importanti che tutti parlano di progetti di crescita sui ragazzi, quando vi assicuro spesso e volentieri non è così, perché anche nel nostro piccolo quest'anno io ho visto delle società hanno mandato via, su 4 squadre hanno andato via 2 volte gli allenatori, quindi un allenatore mandato via, chiamato un allenatore, mandato via, preso un terzo, questo è tra l'altro, però torniamo sempre ai soliti discorsi. Io credo che in Italia, è sempre detto, non ci sia pazienza, non ci sia cultura del lavoro, ma non ci sia pazienza.
1: La cultura della vittoria.
3: C'è la cultura del lavoro sul campo, ma non c'è pazienza. Quindi tu dai per scontato che lavori le cose in campo e il lavoro sicuramente ti porterà alla vittoria. Non è così, bisogna capire quali sono le idee, le prospettive. Magari una vita può essere, ci faccio un esempio, noi questo abbiamo fatto giocare nella nostra serie D fissi, sono delle regole, abbiamo fatto giocare fissi ragazzi sotto A, che non era un obbligo a giocare, perché? Perché era la vita, l'allenatore ha reputato gli altri bravi, così li abbiamo cresciuti noi, quindi diciamo che la vittoria di un allenatore, se anche non aveva vinto il campionato, ma la sua vittoria è stata quella di costruire questi ragazzi e averli dati poi nel mondo dei grandi, tutti per poterli guardare.
1: Vabbè. Pure questo, magari avere un po' di coraggio in questo senso non guasterebbe. Daniele, vuoi aggiungere cosa?
4: No, sono assolutamente d'accordo soprattutto con quello che ha detto Marco, i settori giovanili sono la base di tutto, insomma, quindi se non cambiamo la mentalità, non fiducia ai giovani, io dico da tempo, il calcio farà molta fatica a sollevarsi.
1: Senti Nick, prima di salutarti, ieri noi abbiamo avuto il rettore del Corriere dello Sport qui e ci ha detto che addirittura potrebbe rimanere Vanoli alla Fiorentina.
2: No, io credo che Ivan gli abbia proprio detto al 99. 9% per sì. Manoli. Sai, bisogna capire se è strategia oppure no. Io qualche dubbio in più ce l'ho, però giustamente un direttore di un giornale sente il massimo dirigente argentino a livello sportivo, sì, cosa appena riportarla.
1: Sì.
2: Poi naturalmente,
1: ma posso dire, se tu ritieni grosso l'attore giusto per una piazza come Firenze?
2: Ma io reputo che Grosso sia un bravo allenatore, non so se è oggi l'allenatore che può permettersi alla Fiorentina di fare marcia, ecco, questo sì, però per me Grosso l'ha mostrato di essere bravo. Sinceramente credo che, lo dico proprio in maniera molto spontanea, credo che Sonarda ha preso anche le critiche Vanoli ultimamente, cioè nel senso che lui, se non è bravissimo a comunicare,
1: lo stai confermando pure tu, insomma, dai.
2: Io non lo sto confermando perché non ho le informazioni, Cadroni.
1: No,
2: preparati, sì, posso da tanto tempo, ma io lo scentellino sempre direttore preparati, perché ci sto molto attento, che lui è molto furbo, quindi
1: mi porta fuori. No, vuoi sentire Stefano?
2: Stavo dicendo che secondo me viene anche fin troppo sottovalutato
1: il lavoro di Vanoli.
2: Poi ha fatto Vanoli, ecco, poi magari non entusiasma nessuno, anzi, però non si può nemmeno dire che non abbia fatto un buon lavoro.
1: Grosso sarebbe giusto al posto giusto a Firenze?
0: È senza dubbio un ottimo attore, però secondo me per Firenze, insomma, quello che si è vissuto anche quest'anno, poi meriterebbe la conferma. Però insomma le strade si prepareranno, perché non puoi permettere lui di ripartire con Vanoli in caso le cose non devono andare bene, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me, se vuoi un me da parte mia,
1: sì,
0: si è messo Sarri.
1: Sarri Fiorentino,
0: sì.
1: Garbo, posso, sarebbe giusto sì o no?
4: Non lo so, anch'io un team di Grosso, perché stavo andando molto bene a suolo, perché è stato, secondo me, straordinario, molto superiore alle aspettative. Detto questo, sono d'accordo con Stefano, si parla da tempo, no, di Sarri, da che Sarri vada alla Fiorentina, alla Lazio credo che sia finito il ciclo, che credo che alla fine sia andrà tutto, e quindi credo che alla fine sia molto probabile, ma che l'ipotesi sia alla Fiorentina sia praticabile.
2: Lo sai Marco, che naturalmente tutta Firenze lo vorrebbe, no, Sarri, chiaramente sì, è un plebiscito, lui ci verrebbe di qua, tutta Firenze lo vorrebbe. Sarri lo chiamano il comandante, no?
1: Sì.
2: Lui non è uno che vuole comandare, però ha talmente un appeal sulla gente che poi finisce ad essere un grande comandante, e bisogna vedere in una società ci sono troppi comandanti o meno.
1: E certo, anche questo è vero, sono troppi a comandare, se va mai giù.
2: Perché quello che voglio dire è che il servizio dice una cosa, dice sulla Fiorentina, e gli si va tutti dietro. Perché uno di noi, perché un Fiorentino, perché uno ha la Fiorentina nel cuore.
1: Cosa temo proprio.
2: E questo naturalmente può comportare una società.
1: Io vedrei bene. Buon anno. E poi chiudiamo, facciamo i pronti.
4: Sarri a Firenze?
1: No, io sono partito su Grosso e l'uomo giusto, perché molti danno Grosso davanti sul corso Fiorentina.
4: Questo Fabio ha fatto benissimo.
1: Non rimane al Sassuolo sul prossimo anno, quindi andrà a allenare, se fa uno step, poi va non lo so, ma non rimane lì.
4: E Fabio ha fatto benissimo, fuori discussione. Non lo so Fiorentina cosa vorrà fare, d'accordo con quelli che ha detto Stefano, cioè nel suo partire con un nome come Vanoli al momento non credo possa infiammare piazza, e il nome di Fabio Rosso potrebbe essere un nome allettante, però secondo me dal nome allenatore magari si sono capite tantissime cose, quindi Sarri potrebbe essere un allenatore,
1: io sono un pischietto, allora va bene, sì. Ragazzo Sarri. No vabbè, figurati, allora vabbè, dammi i pronostici, perché oggi è come se fosse un po' venerdì, e quindi allora siamo pronti. Buon anno, siamo davanti Orlando a un punto, io mi sono staccato, sono a punti dalla vita, poi c'è Ceccarini, De Paola, Braglia, Palomeni, insomma. Allora, Nick,
2: Como Napoli 2-1.
1: Sassuolo-Milan.
2: Sassuolo-Milan 1-1.
1: Juventus-Verona
2: 4-1.
1: Bonanni con Napoli
3: 1-1.
1: Sassuolo-Milan
3: 1-1.
1: Juve-Verona
3: 3-0.
1: Garbo con Napoli
3: 2-2.
1: Sassuolo-Milan
3: 1-1.
1: Juventus Verona
3: 3-0.
1: Pallomeni Napoli
0: 2-1.
1: Sassuolo
0: 2-1.
1: Juventus Verona
0: 5-0.
1: Poker della Juve. La cinquina, allora 5-0 sarebbe veramente
0: pokerismo.
1: Pokerismo, pokerismo, la manina della Juventus in Pallomeni. Vabbè, ci fermiamo qua e saluto Nicolò Ceccanini. A lunedì, Nica.
2: Ciao,
1: mentre ci fermiamo ritroviamo Garbo e Bonanni tra pochissimo.

0: Allora, siamo tornati anche con voi nel pomeriggio di Macana 331-00213. Vabbè, c'è chi sa qui, però. Pronostici, ragazzi, ma prendetela veramente a ridere, non me, cioè, anti-milanisti, il Milan che... Ma poi c'è uno che è proprio una roba, cioè, sembra quando senti questi pronostici che si gioca e gli è un veleno dentro, io non va veramente, fatta una vita, ma dai, su, ma fai una risata insieme a noi. No, no, c'è Benedetto, c'è un errore. Allora, va bene, ci sono tutti, Lorenzo Di Benedetto l'abbiamo chiamato, eccolo, Lorenzo.
1: Chi sentiva? Sentiva Ceccarini, volevano chiamare
0: uno che è intervenuto l'altro giorno, volevano chiamare, vabbè, ciao Lorenzo.
2: Lorenzo,
0: ciao, ecco, ragazzi, ciao Garbo, Daniele Garbo, ciao Dani.
3: Ciao Daniele.
0: Anche come sempre Massimo,
3: ciao, Massimo.
0: No, noi ci stiamo, facevamo questo durante la pausa, anche il discorso di quando poi gli allenatori siano importanti per migliorare
3: ma Massimo lo sa benissimo, ma facciamo un esempio pratico, cioè Lindholm era un allenatore di questo, durante la settimana tecnica individuale come facevano, come probabilmente fanno l'osso e mare con Massimo, non lo so, che è il suo di tutti, cioè affina tecnica, quindi flessibilità, no? Il palleggio che è antipatico è proprio fondamentale,
0: certo.
3: Cioè stiamo parlando di due professioni di campioni, poi magari era Falcao
0: che c'era bisogno,
3: punti, questi fenomeni, e poi c'era Lodi della situazione, Emilio, gli mando un grande abbraccio,
0: abbiamo
3: che aveva Mimmo straordinario, che aveva di difficoltà insomma con i fondamentali, ma non c'era grandissima, una velocità pazzesca, sarebbe stato modernino perché c'era,
0: però tecnicamente non era,
3: faticava, E il Barone dice, mo pazienza, vai, quindi migliore. Però quando la Roma è arrivata in finale Coppa dei Campioni, ha sfiorato lo scudetto, Juventus, cioè, addestratore, allenatore, passione, ci deve stare tutto, diciamo, nel testo, no, allenatore, se no facciamo tutti come, voglio dire, allenatore, là, è bellissimo. Invece deve migliorare i giocatori, no?
0: Sì,
3: era un'intuizione, ma guarda, non va tanto lontano, vado da parte di Lorenzo, Vanoli, Vanoli è diventato Parisi, l'ha messo lì, è diventato un giocatore importante, che rientra col sinistro, cioè un allenatore, nelle scelte, nelle collocazioni dei calciatori, nel migliorare tecnicamente un calciatore, nell'individuare il ruolo, un altro esempio, Fregas, da Cugna, era un esterno offensivo, gli ha detto un giorno, sai che c'è? Oggi mi giochi in campo. Cioè, non dobbiamo far abbagliare dal Como, quindi poi, no, dobbiamo in profondità. Che ha fatto questo? Che ha fatto questo? De Rossi che ha fatto quest'altro? Cioè, ognuno, diciamo, ambito.
0: Hanno migliorato tutti i giocatori.
3: Esatto, alcuni giocatori, Kivu e altri, stesso Allegri, magari, non lo so. Però Bardaghi lo fa giocare. Insomma, non dobbiamo guardare sempre. Poi certamente si dedica di più a una fase, diciamo così, dell'istruttore, dell'addestramento, la passione, cioè unire tante caratteristiche, tante componenti, diciamo, un'unica missione, che è quella di vincere, di portare i risultati.
0: Beh, tutti,
3: perché poi per quello.
0: Lorenzo, stavo un po' facendo anche il discorso prima, visto che queste due semifinali ci hanno un po' proposto due situazioni di calcio utenti, poi ci hanno diviso, no? Spettacolo, tecnica, dall'altro insomma un po' più intensità, concretezza, però due, diciamo, si sta facendo anche il corso di quanto poi siano tanti gli allenatori nel migliorare i singoli.
1: Sì, sono d'accordo, anche se lì c'è una qualità clamorosa,
0: certo.
1: Tutti effettivi, sia quelli che sono scesi in campo sia dal primo minuto che poi subentrando, che quelli che non sono entrati. Cioè ci sono dei giocatori che non sono entrati in campo in Monaco, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, che giocherebbero titolari probabilmente in 17 squadre su 20 in Serie A, quindi questo ci fa dire quanta qualità ci fosse in quelle due squadre. E sono filosofi diversi, cioè lo sappiamo, no? Prima della partita, ora non ci avevamo un 5-4 ovviamente, però prima della partita sapevamo che avremmo visto tanto spettacolo, ma perché di fatto l'avevamo visto anche nei turni precedenti, che Bayern Monaco e Real Madrid sono state partite clamorose, decise da un arbitro che è stato protagonista e quindi alla fine ha rovinato 80 minuti di calcio fantastico, e così come il Paris Saint-Germain che aveva di fatto demolito con un doppio 2-0 il Liverpool giocando un gran calcio. Dall'altra parte ci sono filosofie diverse, la filosofia di Simeone che pur avendo cambiato la sua filosofia
0: nel corso
1: del video, però comunque le sue idee iniziali ce l'ha sempre, e dall'altra parte Arteta invece lui è tornato un po' indietro, perché prima era spettacolare, adesso è più concreto, e ci dobbiamo mettere comunque anche adesso il periodo complicatissimo dell'Arsenal, che era sta convinto di aver vinto il campionato, invece molto vicino. Però la cosa bella, lo sapete qual è? Poi chiudo, che ho fatto un monologo. Voglio chi vincerà la finale, perché chiunque passerà lascia una filosofia all'altra.
0: Esatto, bello, bellissimo. Vediamo. Vabbè, questa cosa, perché poi è vero, ci sono idee diverse che io tutte e due vogliono vincere, ci vado a fare. Sì, Daniele, vengo da te, prima stavamo citato Lidl come quello che lavorava sulla tecnica. Sai, adesso se di questo
3: sono tanti.
0: Non è un altro che secondo me ora di calciatori è stato Zeman. Uno dei migliori calciatori, cioè gli allenatori che migliorano i calciatori. Poi lascia perdere la posta di gioco che non si brada, però li ha migliorati parecchi calciatori. Credo che l'allenatore deve anche questo compito, no? Non soltanto l'aspetto tecnico, tattico, eccetera.
2: Assolutamente sì, insomma, se no, con i soldi che guadagnano gli allenatori, cosa stanno a fare? La formazione, insomma, devono contribuire a migliorare i giocatori. A proposito di giocatori che sono stati, diciamo, reinventati, citerei un esempio in Italia, un esempio più clamoroso forse, Andrea Pirlo.
3: Mazzone
2: è bravo, che lui giocava tre quarti, Mazzone lo inventò, era di fede, e c'è fortuna sua e dell'Italia, per l'Italia mondiali vince con un grande Andrea Pirlo.
3: Zambrotta. Sì. Faceva la dieta ad uno dei frutificatori più forti del mondo.
2: Esatto. Assolutamente, gli allenatori incidono moltissimo, insomma, assolutamente. E poi tornare alla partita della sera, una partita che tutti abbiamo ammirato, insomma, gli stessi allenatori sono detti entusiasti di quella partita. Ma era
0: tutti però, non tutti, qualcuno...
2: No, gli allenatori delle due,
0: delle due squadre.
2: Lui, ma poi la finale...
0: Da noi ha convinto che

0: qualcuno ha definito Ciro.
1: Cioè, allora, qualcuno ha detto che in squadra italiana su 5 non avrebbe mai preso gol. Bene, teniamoci pure questo. Ma di questo,
0: io non ho sensazione che segnava la squadra italiana.
1: Sì, appunto, esatto. Io ho la sensazione che la finale sia stata quella fra Saint Germain e Bayern. Ma non è detto, perché abbiamo praticamente succede delle finali, partite che può accadere di tutto. Ricorderete in tempi recenti la finale vinta da Chelsea, che era il favorito contro il City, Guardiola, no? Ricordate? In una finale secca succede di tutto. Però mi sembra che questi due tre giochi non cambi di altro e abbiano, dal punto di vista tecnico, le cose che le altre due squadre che possono andare in finale non abbiano, ecco.
0: Poi, ma tu sei d'accordo sul miglioramento tecnico degli attori che influiscono sul giocatore? Penso che
2: assolutamente sì. Io mi ricordo gli allenamenti che facevo io da ragazzo con le palle ritmiche, ve le ricordate?
3: Sì, come no.
2: Adesso non si usa più, adesso non si fanno tantissime cose, però ditemi voi, magari mi sbaglio, non ricordo a memoria, a parte qualche piccolissimo caso, non ricordo che negli anni 90 di partite importanti finivano 4-5-4, 3-2, cioè erano tutte partite comunque diverse. Si faceva, io ricordo una finale che nastava a Bucarest 4-0, no?
3: Sì.
2: Milan Barcellona 4-0. Purtroppo tutte le altre partite sono tutte state partite. Cioè, una volta per fare 4-5 con un'altra squadra era molto complicato.
0: Ma io penso che cambia questo anche un po' l'evoluzione o involuzione fra voi del ruolo del difensore, cioè ha cambiato molto il difensore,
3: anche adesso l'altra, però di impostare da parte,
0: impostate
4: di vedere in una certa maniera lo fai, e la scelta magari di farlo 10 volte o 4 volte, sì, alcune abusano un po' questa costruzione a basso e c'è i risultati, sì. Ci possono essere questo tipo di risultati, sia il Parì che il Bayern hanno rinunciato a questo tipo di principi. Io vedo le partite, non lo so, Massimo, Daniele e Lorenzo, che ne pensiate, quasi tutti cominciano con la costruzione a basso perché è l'illusione del pressing, e quindi se tu lo riesci a dare c'è un'altra azione da parte, ben importa in 10 secondi, cioè c'è un cavolo, un motivo dominante, adesso sono tutti impazziti, poi ovviamente c'hai quello che c'ha piede
0: più no, delicato
4: raffinato,
0: che invece,
4: oppure per esempio l'allenatore
0: Caccione
4: che si impunta, cioè, no, facciamo, si capito, con quali piedi, con i giocatori, con quali cervello, ci sono quelli che sono giocatori.
0: La voglia di un lido mi dà la pace, io no. Sento che ci arriva il pallone.
2: È difficile ad oggi trovare una squadra che rinvia, fa la famosa puntata, no?
0: Vabbè, per tanto se lo potrebbe pure fare, insomma, per un po'
4: il Napoli e l'Como hanno questo schema.
0: Ecco, a proposito, Como-Napoli, bella partita.
4: C'hanno due Asen dalla porta. Milinko e Savic e fanno tanto questa gettata lunga.
0: Sì. Dici, Daniele?
1: No, anche Maignan era
4: poi. Bravo, sì.
0: Però, Lorenzo, anche da te, questa è un po' una partita come Napoli. Metto un po' il discorso sul futuro, no? Per esempio, Cote ancora qui, non sappiamo che farà. Fabregas e Tolle, insomma, che qualche solo potrebbe prendere, come ad esempio Nicolas, poi c'è da conquistare l'Europa, mette un po' in ballo anche il futuro, no, in questa partita.
5: Ma guarda, la partita in sé, il futuro lo mette secondo me poco in ballo, perché c'è, cioè, sotto il Napoli, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como nella Champions League, e a prescindere da quello che sarà il risultato Como se vorrà andare via o resterà, se vorrà stare, insomma, non credo che sarà una partita partiacqua per il Napoli.
0: Se dovessimo fare una visione, ragazzi, del futuro di Cone, secondo voi?
5: Cioè, va via.
0: Per te va via? Ma dove va? Sì. Va a allenare la nazionale?
5: Sai, la nazionale è complicato sapere, perché poi ci saranno le guerre anche per il CT. Cioè,
0: certo.
5: Cosa pensiamo, che non ci saranno le guerre per il CT? Ma chi sarà comunque
0: presidente?
5: Commissariamento l'abbiamo scartata, quindi cioè, a meno che non c'è tante cose clamorose, l'ha detto il presidente del CONI, non lo so,
0: c'è sì.
5: Io. E quindi, in base a chi sarà poi presidente, farà campagna elettorale, tra virgolette, quando su uno allenatore anziché un altro, e quindi vediamo insomma quello che verrà fuori, però

0: tempi sono stretti, perché certo, la elezione del presidente c'è a fine giugno, le società insomma vorrebbero farlo prima, però secondo me a prescindere da
1: quello che tu dici, secondo me andrà bene. Daniele, anche tu hai questa sensazione? Perché leggevo giorni fa di un rapporto che non è proprio, dopo le ultime dichiarazioni del presidente, hanno riportato che insomma non l'ha presa benissimo.
2: Sì, è vero, però io credo che molto dipenda dall'incontro che ci sarà presto, che sono tra le due, nel senso sì, che Conte potrebbe anche voler andare via, ma potrebbe anche essere tentato di rimanere.
1: Ma che dove va? Cioè, un altro club in Italia in questo momento? Boh.
2: È quello di... allora, dove va, nel senso che non è sicuro in nazionale, per i motivi diceva Lorenzo poco, quindi nessuno di partire il posto in nazionale. In Italia non vedo dove possa andare, francamente, perché mi sembra che le selle siano tutte occupate. All'estero
1: non lo credo. Almeno Allegri non va in nazionale, è libera al Milan, va conto.
2: Sì, vabbè, ma nessuno va logico, quindi
1: no, no, così, un giochino, ecco.
2: Allora dipende molto da dell'Audenti. Se l'Audenti vuole cambiare, votare pagina, allora propone un ridimensionamento delle ambizioni, un ridimensionamento del monte ingaggi, e non propone una campagna qui all'altezza dei voleri, dei desideri di Conte, allora a quel punto li si può lasciare con una fretta di mare da litigare assolutamente.
1: Certo.
2: Se invece il presidente dirà una squadra competitiva, punti e cosa fare lo scudetto, sia creativa anche in Europa, adesso c'è una campagna qui approvata da Conte, secondo me potrebbe rimanere.
1: Mm-hmm. Massimo?
3: Non lo so se può rimanere o meno, obiettivamente non lo so, io credo che lui sia rimasto lo scorso anno e non credo che lui rimarrà un altro anno, magari sbaglierò, però non so dove può andare, non so se può essere...
1: Non rimane per scelta sua, secondo te, oppure che potrebbe essere lo stesso quasi in breve al presidente?
3: Ma lo so, diciamo che ultimamente ho sentito un'intervista di Renzi in cui diceva, parlava no, proprio di Conte, diceva, ah Conte me lo voglio sapere subito quello che vuoi fare,
1: sì,
3: non voglio alla fine l'anno scorso.
1: Sì.
3: Poi secondo me ho buttato in avanti le mani, io ho la sensazione che lui magari voglia fare o abbia capito che a Napoli questo non si può fare, e probabilmente si sta guardando intorno. Ora non so quanto può essere giusto per il mister, sicuramente il ricordo che ho di lui nella nazionale è un ricordo che obiettivamente è ottimo per quello che ho visto che una nazionale come se fosse la quota di club, che giocano una nazionale con i principi, con delle idee precise importanti, senza fare grandi segge, ha cercato di ricavare un po' tutto il lavoro in un periodo determinato, quindi credo che possa essere un allenatore anche da nazionale, bisogna capire quello che vuole lui, e non è che se va in nazionale il corso economico deve stare in secondo piano.
4: Stefano, non so se sono siano cambiate cose, io credo che Napoli rimane
1: Napoli, la scelta è questa, secondo me
4: non questo Napoli poi con alcune modifiche, con i giocatori che ha avuto poco per niente questa, no, io se la posso giocare a rivincere il campionato per mano, quindi o rimane Napoli o va via la nazionale,
1: no, ma che poi
4: c'è un altro di contratto,
1: sì,
4: Lorenzo lo manda,
0: però attenzione,
4: ma me non lo manderebbe via.
1: In che senso, Lorenzo? Attenzione.
0: Nel senso che De Laurentiis, secondo me un cambiamento lo può fare. Il Napoli deve abbassare i costi tanto, cioè non ci dimentichiamo che il Napoli
4: anche
0: è
4: questo
0: stato complicato, è stato complicato a saldo zero quest'inverno, cioè sono cose da non sottovalutare, per abbassare i costi, e la prima cosa per abbassare i costi è per l'allenatore, perché se hai i conti devi fare la squadra come vuole lui, non ci litighi, quindi attenzione a De Laurentiis, che secondo me dicendo mi faccia sapere se vuole andare in nazionale, io lo lico, cioè ce lo ricordiamo che facevo Spalletti, che non era più l'allenatore del Napoli, Spalletti allenare il Napoli, gli fece la guerra per farla andare in nazionale, e ora guarda

0: si vuole andare, ce l'ho. Quindi attenzione, giochi delle tre carte.
1: Ma poi sai cos'è? No, sai cos'è? Allora aggiungo a tutto questo che dici tu, che anche diciamo così, l'avere in un certo senso è stato il primo a candidare Malagò della Ventis, eh? È stato il primo in un certo senso, è stato il nome di,
2: cioè,
1: Malagò.
2: Tutti dicono la coppiata da Malagò, ma io non so trovare la cosa Malagò Conte.
1: Esatto, esatto, esatto, anche io non l'ho trovato. C'è un altro, mi dicono 3312003 per Versa, vai, sentiamolo, via.
3: Come può anche restare a Napoli, ma sì, prima le campagne acquisti ci sono un altro paio di sepela che deve affrontare la società. Il primo è la struttura del centro sportivo, perché dove Napoli è già in affitto prolungato, perché lascia lo scorso anno, quindi dove andrà non si ancora, e due è la questione degli infortuni. Solo dopo aver, diciamo, affrontato queste due problematiche, che Ponte maggiormente sono importanti, allora si pensa alla campagna di acquisti e può rimanere. Grazie.
1: Io sai cos'è su questa discussione che ha fatto? È che secondo me De Laurenti quest'anno è rimasto un po' deluso da Champions, cioè, lui vorrebbe un Napoli un po' più europeo, con una squadra che deve acquisire più di autorevolezza lì. Vuole provare quest'anno, secondo me lui questa cosa deve essere arrivata ai trentesimi, così, cioè, qualcosa lasciato in questo, non lo so, e questo è il mio pensiero, poi per carità, perché credo Lorenzo l'obiettivo è quello di fare qualcosa di uno da Lorenzo,
2: questo sì, ben figurare,
1: ben
2: non
1: figurare.
2: È che la squadra
1: no, vince, lo so, no, ben no, figurare, no,
2: deve
1: no,
2: arrivare no, per gradi, per anni, per
1: sì, sì, sì, però,
0: ma lui l'ha detto, cioè Lorenzo l'ha detto chiaramente, che sì, l'obiettivo finale è quello di vincere la Champions. È chiaro, nel momento in cui prendi in un anno un giocatore straordinario come McTominay, che di fatto ti vince lo scudetto, e poi l'anno dopo, quando stanzi tutti quei soldi, fai un po' nell'acqua praticamente su tutto, perché gli acquisti di quest'anno sono stati un disastro totale, un flop totale, da Lang a Lucca, ma anche Mikovic, Savic, 20 milioni, Meret, per quello, Lukema non è all'altezza, i 40 milioni di buongiorno l'anno prima, cioè, non ti puoi permettere di sbagliare così tanti acquisti. Quindi, però secondo me si è stoppata qui la crescita del Napoli, perché tutti noi ci aspettavamo quest'anno un Napoli molto più forte dell'anno scorso, e invece sì, al netto degli infortuni non è stato così. In estate partirà Isa, che ha il contratto per il 2027 e non rinnova, e quindi c'è da sostituire anche lui. C'è lo step da fare, tantissimi step da fare, ma l'obiettivo finale di Laurentiis è quello di dire: il Napoli ha vinto due scudetti la carriera, ma nella sua storia, mal che va, ho fatto pari da solo, e adesso però non mi devo spingere più in là.
1: Secondo me è vero questo, come disegno, come ambizione, come ambizione ci sta. Siete, prima di salutare lo blocco, ho letto giorni fa che le quotazioni di Palino stanno un po' scendendo all'Atalanta, stanno salendo di Motta.
2: Ho letto io.
1: Sì? È sbagliato, come mai? Adesso Latino
2: era fino a un mezzo fa, eravamo tutti quanti, anche qui era un corpo,
1: Benedetto dire, l'ultimo perché...
2: Palladino, sì, Palladino, tranne Lorenzo.
1: Sì, adesso...
2: Adesso che
1: la sentenza
2: succede,
1: la facciamo fare a Lorenzo.
2: Sì, la sentenza è sempre
1: sì,
2: no, però secondo me è un buon allenatore. Però anche la dichiarazione, insomma,
1: così e così.
2: No, avremmo meritato, insomma,
1: ma Motta
2: ci hanno avuto Rocci, ci è mancato il fatto, insomma, la carriera è perso, sì, magari, però è perso, insomma, un po' con la Lazio, insomma,
1: Lazio andate e ritorno,
2: è stata una buona, quindi con anche il Champions League che è rimediato, sì, ma finale, sto aspetta, preparando il
1: treno, aspetta, ma vediamo
2: che ti devo dire. Perché Cassi, la famiglia Percassi di calcio, mastica,
1: senta, Banni, che dici? Bisogna continuare pure magari andare su un profumo in Motta?
4: Io credo che Raffaele abbia fatto bene, ora sta andando un po' meno bene, sì. non si aspettavano l'eliminazione in Coppa Italia, secondo me, e diciamo che più la sconfitta di Cagliari ha cominciato a far venire dubbi, ma io non penso

0: il percorso abbia fatto Paladino Atalanta sia così da mettere in discussione. Credo che l'Atalanta, se fosse partita con Paladino, sarebbe stata le parti alte della classifica. O ditemi voi se sbaglio, insomma, quando Atalanta Paladino era molto
1: bravissimo. Sì, abbiamo sempre sottolineato il grande lavoro che ha fatto.
0: Quindi, secondo me,
1: era tredicesima.
0: Secondo me
2: deve rimanere, deve rimanere.
0: Secondo me non va messo in questione.
2: Aspetta, che adesso Garbo.
3: Ha lavorato bene, è arrivato da alimentare sezione Juve, ha riportato l'Atalanta su in classifica, se non è riuscito ad agganciare la zona Champions e primo pure la zona Europa. Qualche atteggiamento, qualche cosa non mi dice del tutto di Paladino, questa è una valutazione della società, francamente. Io non so cosa dire, ecco, continuare con Paladino o Premota, che comunque alla Juventus non ha fatto mirabilia, tanto intendersi, ecco.
2: Di Benedetto.
4: Eccomi. No, dai, cerco di stare abbastanza tranquillo. No, allora, Paladino ha fatto bene, siamo d'accordo, benissimo, ha fatto bene per qualche mese. Negli ultimi mesi ha vinto due partite. Due partite in due mesi, quindi i conti sono in fondo. È facile, no, dire ma ha fatto bene. Certo, ha fatto bene anche Fiorentina, perché ha fatto 24 punti in giornate, vinse 8 di fila Latino. Cioè, grazie a quelli ha campato di vendita per tutta la stagione, arrivando poi al sesto posto, cioè, per il cidio della Lazio all'ultima giornata.
1: Ha vendmiato, ha fatto la vendemmia.
4: No, cioè, Paladino ha fatto bene per un periodo dall'Atalanta, ci mancherebbe altro. Ha fatto un'impresa col Borussia Dortmund, ribaltando con un 4-1, 1-0 preso in Germania, senza ombra di dubbio. In Champions League ha perso con l'Athletic Bilbao e con l'Union Saint-Gilloise, va bene?
1: Si è segnato tutto, è implacabile.
2: Ma c'è tutta una
1: agenda, un archivio.
2: Una roba incredibile.
1: C'è sto Paladino.
4: Esatto. Quindi andata corrente alterna. Poi voi lo sapete, ho detto io l'altra volta sul fatto di Juric, no? Paladino fosse arrivato a inizio stagione, io non sono convinto che avrebbe iniziato subito il corso bene, perché lo scotto Gasperi qualcuno lo doveva
2: pesante,
4: l'ha pagato Juric.
2: Sì.
4: Che è all'altezza dell'Atalanta, siamo tutti d'accordo, ma quello sotto lì qualcuno lo doveva pagare, quindi secondo me l'avrebbe pagato Paladino. E poi si fanno i conti alla fine, vediamo come Paladino arriverà, ma se Paladino arriva settimo è per i meriti suoi, ma è anche per niente che c'è dietro, perché il Bologna è un lato, perché la Lazio ha avuto un sacco di problemi, la Fiorentina quest'anno ha preso bene di lottare per retrocedere, di lottare per le coppe, quindi arrivi settimo, ma è l'ultimo posto delle squadre serie che hanno fatto benissimo.
2: Intanto Minallo è interrogatorio di Vasoni, quindi
4: pensavo l'avessero rapito.
2: Si è terminato, sta col suo avvocato che sta proposando, non possiamo di prendere qualcosa dopo. Va bene, allora sì, arriva, c'ho tutto qui che crollo sempre. Allora, va bene, mi devo fermare. Io allora saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo,
2: un abbraccio.
0: Ciao ragazzi,
2: un abbraccio. Buon primo maggio, Massimo Maggio. Buon primo maggio anche a Daniele Garbo. Daniele.
1: Ovviamente sì, ciao Daniele.
0: Ciao.
2: Allora, nel salutare Lorenzo Benedetto, c'era un messaggio che stai arrivando simpaticissimo che volevo riportare. Allora, dice: comunque, queste ube, comunque una cena con il trio di Benedetto in Palloni Bezzi sarebbe il mio sogno, anche se non so se fisico, non fanno mai 0-0, poco sesso, palla,
1: e
2: ma
1: via.
2: Gioco verticale, capito?
1: Stai
2: ube. va bene, ok Renzo,
1: ciao Renzo,
2: settimana, presto,
4: ciao, ciao.
2: Adesso attendiamo naturalmente anche questo contributo che arriva, ripeto, terminato l'interrogatorio di Gervasoni, abbiamo visto l'uscita, noi ci vediamo tra poco e torniamo.

0: E siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã, Michele Stefano in Palomenico.
1: Marco, di nuovo pomeriggio.
0: Ricordiamo che è terminato l'intervento di Gervasoni, legale, ascoltato lungo sulla partita appunto in questione, poi anche solo su, c'è stata anche una domanda su Inter-Roma. Vediamo, perché non abbiamo, non credo che lui abbia lasciato dichiarazione, però abbiamo i nostri lì, vediamo se ci manderanno qualcosa in meno. È stato interrogato a lungo su Serenitana-Modena, che era la partita, veramente Stefano, in questione che riguardava Gervasoni.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo avanti.
2: Va il lupo,
0: Chi è? Ah, vabbè. Posso darli? Posso dare? Allora, Massimo Rondo, buon pomeriggio.
1: Ciao, Massimo.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Braglia, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Paolo, ciao da Massimo. Saluto
4: ciao,
2: a Simone,
4: ciao, direttore,
2: a tutti voi.
0: Senti Paolo, voglio con te fare un attimo un velocissimo punto. Stiamo passando insomma i giorni. Oggi questo interrogatorio ancora non abbiamo risposto, soltanto il legale di Gervasoni Concito. Che diciamo così situazione sta vedendo con l'evolversi dei giorni,
2: Ma guarda, mi sembra una cosa che sta montata mediamente ad arte, mettendo il nome dell'Inter in pro, man mano che, come dire, l'onda si ritira verso il mare, sulla sabbia restano, diciamo, che cosa, una bella interna, restano solo arbitri coinvolti. Vorrei capire l'ode dove potrebbe, come dire, in qualche modo chiarire, perché il dato deve essere qualche squadra che ha avuto penalizzazione, almeno il comportamento, ecco, io posso pensare questo, il comportamento di alcuni abiti che hanno infranto i regolamenti, o perlomeno l'ortodossia forte all'interno delle comunicazioni fra VAR, AVA e tutto quello che è, diciamo, non ha dovuto far intravedere questo tipo di reato. Però ribadisco, mi sembra anche da certi malumori che sono stati registrati nella Procurano, in cui, diciamo, è emerso che bisognava chiarire appunto quali erano gli indagati, senza lasciare tutto all'onere del sospetto. E dopo questo chiarimento io so questa vicenda sfiorire totalmente sui giornali. Il che significa appunto che
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Buongiorno cari amici, benvenuti, oh, buonanotte al solito, buonanotte, buona serata. È difficile perché ci mandate in onda diverse volte al giorno e quindi può succedere, come sapete, che mi trovate la mattina alle 8 o mi trovate alla sera molto tardi. Quindi facciamo così, non vi saluterò più, vi darò semplicemente benvenuti, benvenuti nel mio salottino, benvenuti nel salottino di Gosvip. In questa nuova settimana ci sono tante cose che ho preparato o che sto preparando. Mi piace molto l'idea di scoprire cose che diamo per scontato perché è da sempre che le usiamo, ma in realtà non conosciamo, come nelle parole spesso, non conosciamo l'etimologia della parola. E lo stesso delle cose che usiamo comunemente. Ora, adesso sapete che ormai è raro ormai scrivere a biro, scrivere a mano, a mano libera. Io lo faccio ancora e mi stupisco, giuro, di avere ancora una bella scrittura, perché ormai siamo tutti digitalizzati, sia col cellulare che con i computer, e ormai scriviamo tutti così. Ripeto, è raro trovare il modo, che tra l'altro è molto raro anche e soprattutto nelle donne, perché ormai ci sono delle ragazze, ci sono delle donne che sono carrozzate proprio, con delle unghie talmente lunghe che mi chiedo come potrebbero mai tenere in mano una biro, una semplicissima biro bic. Comunque, e viene forse molto più comodo tenerla in mano per schiacciare, avete presente, no? Quelle con il gommino, schiacciare per digitare un pensiero. Allora ho detto, ma va bene, io amo ancora scrivere, mi piace scrivere a mano, a volte riesco a mettere giù un pensiero meglio scritto, ancora in corsivo, che neanche digitalizzato, perché la scrittura mi dà il tempo necessario per riflettere a quello che sto scrivendo. Mi rendo conto che a volte la mente va molto più veloce della mano, perché siamo molto più veloci a digitalizzare che neanche a scrivere, sia in stampatello che in corsivo. Quindi sono un po' in difficoltà in questo, nel senso che vorrei andare più veloce, ma sapete bene che se vai veloce scrivendo viene fuori una schifezza. Sì, cioè, salto proprio fisicamente delle lettere, ma è tutta solamente questione di ritornare a scrivere. E mi piace questa cosa, mi piace. Vi ricordate quando scrivevamo tanto? Perché poi ci sono la scrittura, che calca. E lì ti stanchi tantissimo, lì fai fatica arrivare alla fine di un tema piuttosto che di un pensiero, perché proprio devi premere e c'è invece che è una scrittura un po' più leggera, intendo proprio fisicamente, cioè proprio di non premere sul foglio. E mi piaceva tantissimo quando il mio diario si sollevava tanto, tanto era scritto fitto, che aveva queste pagine che diventavano quasi croccanti, non so spiegarvi, ed era bellissimo, scritto fitto fitto. Ancora ce l'ho un'agenda? Voi avete ancora un'agenda dove scrivete le vostre cose? Io sì, tantissimo, ho un'agenda verde, due ne anzi, ne ho tutte e due verdi, verde scuro, dove da una parte scrivo le ricette e soprattutto le ricette trasformate. Cioè, le ricette quelle tradizionali, le ricette quelle con il glutine, le trasformo senza glutine, con i grammi, le cose. E dall'altra parte magari scrivo pensieri o cose da fare e metto in fila i pensieri, non che ne abbia comunque bisogno, però vi assicuro che se noi mettiamo nero su bianco scritto il pensiero e le cose che dobbiamo fare, probabilmente sarebbe tutto molto più chiaro. Quando avete tante cose da fare, scriverle vi aiuta, perché voi le avete pensate in un modo, ma quando poi andate a rileggerle, probabilmente dite: no, non va bene così, perché questo qua, il numero 4, devo farlo subito dopo questo, e quindi non va bene qui, lo metto al secondo posto. Solo scrivendo è tutto più chiaro. Ah, io adoro questa cosa, l'adoro tantissimo. Mi rendo conto a volte di essere presa un po' anche dalla pigrizia, tipo, non trovo neanche una birra, vabbè, allora lo scrivo sul cellulare, ma non è la stessa cosa, davvero non è la stessa cosa. Io mi sono guardata in giro e ho trovato tipo 8 simboli che si usano quotidianamente, ma ormai non sappiamo, forse lo sapevo alle elementari.
no, di un paio di cose, il resto no, non me lo ricordo neanche più, soprattutto per esempio che si usano sovente tutti i giorni, ma non sai da dove arrivano. Per esempio la chiocciolina di et, ok, quindi la chiocciolina che usiamo per comporre un indirizzo email, dice è il simbolo chiocciolina, quindi et, non nacque con internet. Nel 1536 un mercante fiorentino, Francesco Lapi, la usò in una lettera commerciale da Siviglia per indicare l'anfora, unità di misura del vino. Per secoli visse solo nei registri dei mercanti europei, ma come abbreviazioni di peso e prezzo. Nel 1971 Ray Temlis

la scelse per la prima email perché era l'unico tasto della tastiera che non compariva in nessun nome, con nessun, in nessun nome proprio. Ha senso, ha senso. Quindi nasce da un italiano come abbreviazione di peso e prezzo. E nel 71 Roy Temblison la scelse come nella prima mail perché nessun nome poteva avere dentro la chiocciolina. È straordinario, è bellissima questa cosa. Vedete, io non lo sapevo, voi lo sapevate? Io no. E commerciale che spesso e volentieri, per esempio sugli home banking piuttosto che altre, su altre piattaforme, non la leggono, quindi dobbiamo scrivere proprio la e normale. La e commerciale, per esempio, è la fusione delle lettere e t in latino, è la parola et. E i romani la usavano in corsivo dal primo secolo d.C. per scrivere più in fretta. Nell'undicesimo secolo era ancora considerata la 27esima lettera dell'alfabeto inglese. I bambini a scuola recitavano l'alfabeto e finivano con la X, con la Y, con la Z, and per se and. È straordinario. Quella frase storpiata nel tempo divenne la parola ampersand. Ampersand. Allora, io la uso quando devo fare, per esempio, devo fare un collegamento. Se l'ultima parola, ed è così, spessissimo così, l'ultima lettera della prima parola è una consonante, e la prima parola dell'altro, tipo un nome, è sempre una consonante, una vocale, scusatemi. L'ultima è una vocale e la prima è una vocale. Per unire le due cose, non mettere e, ma metto and. È bellissimo, io lo trovo molto elegante. La Croce Rossa. Quanti di voi non sanno da dove arriva la Croce Rossa, quella che vediamo nei soccorsi? La Croce Rossa non ha origine medica, è la bandiera svizzera con i colori invertiti, bianco su rosso. Diventa rosso su bianco, scusate, bianco su rosso diventa rosso su bianco. La scelta fu fatta nel 1863 a Ginevra per rendere omaggio alla neutralità svizzera, paese in cui fu fondata la Croce Rossa. La Turchia si rifiutò di usarla, la vide come simbolo cristiano. Da quel rifiuto nacque la mezzaluna rossa turca. Vabbè, ma noi la Turchia è uno stato meraviglioso, lo sappiamo tutti, è veramente bellissima, una terra meravigliosa, per catto i turchi, perché è così. Teschio con le tibie. Avete presente il teschio con le tibie? È un classico dei veleni, è un classico dove troviamo le pozioni magiche, quello che ti avverte che quello che c'è dentro è pericoloso, pericolo di morte. Allora, nasce il teschio con le tibie, non è nato sui veleni. Nel Medioevo era un simbolo funerario sulle tombe. Memento mori. Ricordo della morte, i pirati adottarono nel XII secolo per il loro Jolly Roger. Nell'Ottocento farmacisti e chimici iniziarono a usarlo per segnalare le sostanze tossiche. Nel 1829 lo stato di New York fu il primo a renderlo obbligatorio sulle etichette dei veleni. Che carino, non nasce così, però per noi è questo. Bandiera dei pirati, che comunque, se tu hai all'occhio, ormai è qualcosa che ti segnala pericolo, e quindi è diciamo che di più, se vuoi, di qualsiasi altro simbolo, di quello stai attento, o di quello sai sicuramente a cosa appartieni o per quale motivo devi stare attento. RX. L'avete presente RX? La sigla sulle ricette mediche non è un'abbreviazione moderna, viene dal latino recepite, viene dal latino
recipe, imperativo di prendi, l'ordine che il medico dava al farmacista nel Medioevo per preparare un rimedio. Alcuni storici la collegano all'occhio di Horus, il simbolo egizio di guarigione per la sua forma. La certezza

Sulla mappa del tesoro non esisteva. Nessun pirata nella storia usò mai una mappa con una X per segnalare il bottino. I pirati spendevano l'oro quasi subito, la

latitudine e longitudine, vedi che mi arriva. La latitudine, a seconda di come ci sono questi dati, come vengono scritti questi dati, se voi unite il parallelo, le meridiane, tutta una serie di cose, riuscite a scoprire non solo dove si può trovare una nave, ma anche un tesoro. Quindi effettivamente mettere una X dal momento in cui comunque i pirati, appena trovate il tesoro, se lo spendevano tutto, è abbastanza stupido. Invece è geniale quello che ha fatto questo tizio, questo scrittore. Allora, io penso che ci sia sempre qualcosa di che ci portiamo appresso, che è bello scoprirlo, nel senso che hai la possibilità di non di dire allora, queste quattro nozioni che abbiamo imparato insieme, perché nemmeno io lo sapevo, non me lo ricordavo assolutamente, sia decisamente molto carino, soprattutto la X per quanto riguarda l'isola dei tesori, che non esiste, ma se l'ha inventato uno scrittore ed è meraviglioso, perché ce l'ha ancora ora, quando dobbiamo giocare anche con i nostri figli, facciamo la mappa del tesoro, perché lì è nascosto il tesoro, e allora metti la X, ma a te te pare, ma non lo so, io trovo che sia comunque geniale. Andando oltre, ci sono state anche, e in Italia ci sono state decisamente diverse, diciamo così, controversie per quanto riguarda le invenzioni rubate ai loro creatori, che io credo che ci sia, e che sia la cosa più meschina al mondo. È vero che se io ho inventato qualcosa e qualcuno me la ruba, sono sempre io comunque che l'ho inventata, io so come nasce, io so il mio processo mentale che ha portato alla realizzazione di determinate cose. Quindi se anche l'invenzione che ho presentato mi viene rubato, mi viene rubato il brevetto, per quanto tempo la puoi usare? Io ne posso costruire, mi posso inventarne altre, a meno che, come a volte è successo, la delusione è talmente cocente, talmente feroce, che ci sono uomini che non si sono mai ripresi da questa cosa. Però, per esempio, il gioco del Tetris, Alexei, questo qua è russo, mi sa, Pajitov, creò il Tetris nel 1984 su un computer sovietico senza schermo grafico. Il gioco divenne subito un fenomeno, ma la Russia considerava ogni invenzione dei suoi cittadini proprietà dello Stato. Via, tutto suo. Del resto è proprio l'ideologia che è così. Quindi adesso mi verrebbe da dire, è il comunismo che è così, cioè questo è l'emblema proprio più di tutti, di una semplicità aberrante quasi. Io faccio qualcosa, costruisco qualcosa che mi potrebbe far diventare fantamiliardario, ma è dello Stato e quindi comunque è proprietà di tutti. Benissimo, tu ti fai e tu hai l'idea, hai l'ingegno, però è lo Stato che ti arricchisce, ma perché non lo Stato poi non è che ha dato modo a tutti di contribuire al guadagno di questa cosa? Assolutamente no. Pensateci, il telefono è stato veramente una cosa che spesso se ne parla ancora. Spesso se ne parla ancora, soprattutto in quei telefilm, serie TV, ok? Dove sono fatte o come il protagonista, in questo caso, tipo Antonio Meucci, che dice: costruì il primo prototipo a Cuba nel 1854. Consegnò i disegni alla Western Union Telegraph per trovare finanziatori. Nel 1876 Alexander Graham Bell, ex dipendente della stessa società, brevettò un dispositivo identico. I disegni di Meucci erano stati smarriti. È così. Però ora si sa, voglio dire, anche riqualificare questo nome, date a Cesare quel che è di Cesare, non se ne parla mai, vero? Però così, a me queste cose però mi mandano un po', mi fanno un po' arrabbiare, queste cose mi fanno parecchio, parecchio fastidio. La corrente alternata. Nikola Tesla,
Questo tra l'altro fa parte del programma del venerdì con

Yes, we are fa parte dei complotti. Adesso vi dico, Nikola Tesla inventò il sistema che permette di trasportare l'elettricità su lunghe distanze. Senza di esso le città non si sarebbero mai illuminate. Edison, che aveva investito tutto su un sistema diverso e inferiore, chiese a Tesla di migliorare i suoi generatori, poi rifiutò di pagargli i 50.000 dollari promessi. Capite che c'è sempre qualcuno che fa il furbo, da sempre. Il problema sta che, per esempio, Nikola Tesla aveva anche progettato un'elettricità gratuita per tutti. Ma secondo voi potrebbe mai essere possibile una cosa del genere, soprattutto in Italia, che abbiamo veramente più operatori di gas e luce che neanche sentimenti? E quindi figuriamoci se potrebbe mai essere, scusate, mi sono ho pestato un filo, potrebbe mai essere una cosa di questo genere. No, non è possibile perché dal momento in cui io so perfettamente che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti, anzi, in realtà durante il ventennio, ci è stato inculcato che dovevamo comprare casa, che l'italiano doveva per forza avere radici, che dovevamo, parlo al plurale, che il bene più prezioso sarebbe stato la casa. Nessuno ha mai pensato per una frazione di secondo che era semplicemente un modo per rimpinguare le casse delle banche. Non ci ha mai pensato nessuno all'epoca e quindi tutti a comprare casa, tutti a indebitarsi che ne so, dal 30 fino per i seguenti 30-40 anni e così lo stanno facendo ancora e così c'è gente che ancora questa testa che dice io almeno ho qualcosa, una casa. Allora, io sapete che da come sto parlando ovviamente non sono d'accordo sull'acquistare una casa, però dall'altro canto ringrazio i miei genitori che lo hanno fatto, per l'amor del cielo. Io una casa non la voglio comprare. Quando le persone dicono paghiamo l'affitto, sono soldi buttati via, no, io non la penso assolutamente così, perché dipende innanzitutto che tipo di casa abiti. Se abiti in un tugurio o in un posto dei ratti, allora sono soldi buttati via. Ma se puoi abitare in un contesto pulito, in un contesto dove abitato bene, diciamo, dove non hai infiltrazioni di muffa, dove hai una casa bella grande, la possibilità di essere magari un pochino in centro, vuoi stare un po' decentrato, è quello che tu ti permetti, che poi ti puoi permettere di pagare d'affitto, che effettivamente ti può far scegliere la casa. Ma tu che ci vivi dentro la puoi migliorare. Quando voi dite i soldi per l'affitto sono soldi buttati, allora anche i soldi per qualsiasi tipo di abbonamento, i soldi per Sky sono soldi buttati, i soldi per Netflix sono soldi buttati. Voi pagate un servizio, io pago un servizio, casa mia non mi interessa comprarla, pago un servizio, ho scelto una casa molto grande, una casa con un bel balcone e quindi pago il giusto, perché pago il giusto, però è un servizio. Vivere in una casa salubre, vivere in una casa esposta al sole, quindi riesco a godere delle tutte le luci fino al tramonto. Riesco a vivere, sono abbastanza in centro, ho un posto macchina, io sto benissimo, pago un servizio, la casa è un servizio. Per quale motivo io dovrei acquistare una casa? Ma non mi interessa, a meno che ovviamente non sia un investimento da fare in una casettina in montagna, una casettina al mare, dove quando sono stanca, so che la posso rivendere quando voglio. È più difficile in un contesto urbano. Cioè, se ci fate caso, è pieno di cartelli vendesi, vendesi, vendesi. Perché non vendono? Per quale motivo io dovrei andarmi a imprigionare? Poi ognuno fa libero di fare quello che vuole. Questo è il mio modestissimo pensiero. Io vivo molto serenamente con il fatto di sapere che domani non voglio più vivere in questa casa. Cambio. Dov'è il problema? Vado a vivere in un altro appartamento oppure in una villa bifamiliare, che ne so io. Ho la possibilità di scegliere, probabilmente nella mia testa è perché mettere radici non è una cosa che ha mai fatto per me. Quindi non mi interessa arricchire le banche, sono proprio contro questa cosa. Sono.

cosa che mi spaventa tantissimo, beh, proprio forse perché ho visto i miei genitori fare un sacco di sacrifici. Ok, hanno fatto dei sacrifici, ma ne è valsa la pena perché loro adesso hanno una casa, una bella casa, il loro nel loro contesto, con il giardino e tutto. Probabilmente era anche un'epoca un pochino diversa la loro, non lo so, non lo so. Io infatti ogni volta mi capita, quando c'è da fare i conti proprio, dico, ma la gente come fa a risparmiare? Cioè io le invidio tantissimo con uno stipendio di 1200-1300 euro, facciamo la base proprio della povertà. 1400 euro, questa è la base della povertà, eh. La soglia della povertà è stiamo sui 1300-1400 al giorno d'oggi con i rincari che ci sono. Mi chiedo, come fate a risparmiare? Cioè dovete rinunciare a un sacco di cose, perché già l'affitto, e l'affitto equivale a un mutuo, quindi non stiamo lì tanto a 50arla. Poi ci sono le bollette. Quando una famiglia, noi mediamente spendiamo 60, facciamo un per eccesso, 60 euro di gas e intorno ai 130 di corrente. Qui al sud spendiamo più di corrente che neanche di gas, perché il gas serve per l'acqua calda, per lavarsi e perché altro? Ah, per cucinare. E per cucinare, vabbè, certo, io cucino, ovvio, però non mi viene in mente. E per cucinare. E poi la corrente serve per tutto, la corrente serve per i capelli, la corrente serve quando accendi il forno, perché in questo caso è elettrico, non è a gas, la corrente serve per un sacco di cose, servirà per moltissime altre cose quando arriverà quel caldo fotonico dove io dovrò accendere i condizionatori. E cosa succede? È fatta a fasce. Ok, la fascia 1 è quella, la fascia 2, zero proprio, ti spellano vivi. La fascia 3 è quella che va dalle 23 alle 8 del mattino, se non ricordo male, ed è quella un po' più calmierata, quella dove puoi a manetta rinfrescare casa, ma alle 23 tendenzialmente o sei fuori casa perché fa caldo, o se sei in casa cominci già un'oretta prima ad accendere il condizionatore. Quell'oretta prima che va dalle 22 alle 23 è uno stipendio. Quindi come si fa? La spesa. La spesa, abbiamo fatto proprio il conteggio. Siamo in due, noi, vabbè, due con due cani e un gatto. Non è che sono piccoli, cioè sono di razza contenuta. Ma spendiamo in media dalle 300 alle 400 euro al mese, senza gli extra. Come si fa? Cioè, come è possibile? Cioè, ci vogliono sicuramente due stipendi, ma è sicuro che ci vogliano due stipendi. E poi devi per forza fare delle rinunce. Se mensilmente vuoi mettere da parte 100 euro, ti viene male però, se metti via, come lo sapete, sono proprio i conticini, 100 euro al mese sono 1200 euro che metti via all'anno, che ci fai? Devi veramente metterti nell'ottica di mettere via il più possibile. Per esempio, mi ricordo che qualche anno fa mia sorella e mio cognato mettevano via 20 euro a testa, quindi 40 euro alla settimana in una sorta di porcellino. Quando lo hanno aperto, quindi parliamo di da settembre alle vacanze, quindi neanche un anno solare, però sono tanti, e se ci riflettete, 40 euro alla settimana sono tanti soldini, sono tanti veramente, per me sono tantissimi. Hanno fatto praticamente le vacanze, erano in 5. Hanno fatto le vacanze mangiando gratuitamente, nel senso che hanno pagato quello che dovevano pagare, ma mangiando con i soldi che hanno risparmiato, sempre loro ovviamente, sono potuti andare a mangiare fuori praticamente tutte le sere, in cinque. Vale la pena, sì, vale la pena fare questo genere di sacrificio. Non sempre, io, non ce io personalmente non credo di poterlo mai fare 20 euro la settimana, però se siamo in due. Però, boh, non lo so, per me sono tantissimi soldi, forse non ne vale neanche la pena, perché noi siamo in due, cosa vai a risparmiare così tanto? Però ha senso. Per esempio, voi avete modo di poter risparmiare qualcosa, tipo avete delle monetine in tasca, dove le mettete? Spendete anche quelle per il caffè, magari, perché ormai è tutto digitalizzato, ormai si paga tutto con la carta e gira poca moneta, anche se in realtà la moneta serve sempre. Ma è qualcosa che secondo me il contante non dovrà mai sparire. Lo dicevo prima da commerciante, da partita IVA, e lo dico anche adesso.

0: non dovrebbe assolutamente sparire, perché ci sono dei meccanismi che vanno coccolati, contemplati e nutriti con i contanti. Non sto dicendo in nero. Non sto dicendo che uno debba per forza il contante uguale nero, perché non è tracciabile. A parte che ognuno fa quel cavolo che ne ha voglia, però l'idea anche di dare la mancia, l'idea di dare quella monetina a quel tizio che ne so, sta mendicando con il cane, e io trovo che sia la cosa più vile in assoluto, perché se mendica da solo io non lo cago di pezza. Se vedo che mendica con il cane, io do l'eurino, un obolo, ma per il cane. In Italia è vietato. In Italia è vietato, ma cosa vuoi fare? Glielo vuoi dire? Scusa, guarda che sta, è contro la legge mendicare con il cane. Non lo fai, non lo fai, gli dai l'eurino. Che fai? Cioè, non, sono una debole sotto questo punto di vista. Se si tratta di animali, sono una debole. Comunque, parlando d'altro, il contante è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Vai a prendere una stupidaggine, cosa fai? Paghi con la carta? Cioè, ma qualcuno ha idea del commerciante, dell'artigiano, quanto devi pagare alle banche? Se anche solamente il noleggio del posto, quello gli costa 11 euro, quando sono dei ladri. Ok, 11 euro. Dopodiché ogni transazione ha un costo. Se io pago anche 3 caffè, 4 caffè, sono comunque sanzionati. Perché non gli dai 4 euro? Cioè, non mi fai più felice. Quindi, per un certo periodo di tempo, per esempio, io e Mauro abbiamo messo 1 euro e 2 euro massimo, cioè scusate, minimo 50 centesimi nel porcellino. Non abbiamo messo via tantissimo perché è durata qualche mese, però se non ricordo male 370 euro li abbiamo raccattati, io li ho raccattati perché lui ci voleva mettere anche dentro 10 centesimi e non si fa, o 1 euro o due o al massimo 50 centesimi, 370 euro in forse 2 o 3 mesi, perché non è che li hai sempre a portata, oppure può succedere che tu abbia il resto. Però se ci riflettete, 370 euro sono tantissimi soldi. Per me sono tantissimi soldi. E con quei soldi non mi ricordo cosa abbiamo fatto. Probabilmente in uno ci abbiamo pagato una bolletta, perché d'inverno, parlo del nord, quando eravamo al nord ci arrivavano di quegli schiaffoni di bolletta del gas che lo so solo io. Mentre da qui, parliamo di 60 euro di 2 mesi di gas e qualcosa come 130 euro di luce. Ma è abbastanza, parliamo sempre di 2 mesi. Non è tantissimo di corrente, comunque al nord spendiamo decisamente molto, molto, molto di più, ma anche con uno stipendio base fai fatica a mettere su. Io ammiro chi riesce, ma non credo che ci sia. Voi riuscite a mettere da parte qualcosa? Voi riuscite ad avere, veramente essere senza pensieri e poter dire sì, metto via questi soldini, sì, riesco a mettere questo mese, riesco. Io non ci riesco, anche se faccio la brava, io non ci riesco. C'è sempre qualcosa. Adesso c'è poi anche la toilettatura dei cani, poco che ti costa, sono 40 euro. Caspita, sono 40 euro, sono tanti. Vabbè, io e il mio salutino e i miei sproloqui, ci vediamo domani. Domani parleremo di cibo, domani parleremo di ricette, scusate la voce. Vi auguro una bellissima giornata. Ditemi se riuscite a risparmiare. Ditemi se riuscite a risparmiare, per favore, e come, che accetto qualsiasi tipo di consiglio. Un bacio grande.
1: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. dalla cultura.

0: Cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per l'aerospazio campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia Hi-Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia Hi-Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 46 dipendenti a circa 70. Un percorso che passerà anche dalla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo completamente green, elemento distintivo della nuova fase di crescita. Parallelamente partirà un piano di assunzioni mirato con figure tecniche altamente specializzate e fondamentali per sostenere l'espansione. Fondata nel 2013 come startup ingegneristica, Sofia ha già completato oltre 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenze e allo stesso tempo la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario, Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
0: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde. Nel Varesotto investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
2: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso dell'Abbadia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento. Villa Campiotti sarà ristrutturata e trasformata in un ostello per pellegrini ed escursionisti lungo la via Francisca del Lucomagno, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'accessibilità. A Arcisate, infine, la rigenerazione dell'ex Maglificio Moderno darà vita a un vero e proprio campus dell'innovazione, un hub dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, pensato per trattenere talenti e creare nuove opportunità. In tutto sono 18 i progetti previsti dalla strategia, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro tra fondi regionali ed europei. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, soprattutto per i giovani, spesso costretti a lasciare queste aree per mancanza di opportunità. Accanto agli interventi infrastrutturali, un ruolo centrale è affidato all'innovazione d'impresa, alla digitalizzazione e al potenziamento delle connessioni sia fisiche che digitali per rendere il territorio più accessibile e integrato. Un modello quindi che guarda al futuro senza perdere l'identità dei territori e che prova a trasformare le aree interne da criticità a vera opportunità di crescita.
3: Innovazione, attrattività, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei territori e sia aree naturali che aree, diciamo, storiche, e vanno tutti nella direzione, migliore connessione fra i vari siti, vanno tutti nella quella direzione che è la più logica, quella che debba essere in grado di rendere più attrattivi i territori, che renda più semplice la vita, che renda prima e più da vicino i servizi ai cittadini. Mi sembra che tutti i territori, e questo in modo particolare, siano dati da fare. Abbiamo studiato sicuramente dei progetti che iniziano a agevolare la vita dei loro cittadini.
4: Una dotazione di 14 milioni per i progetti sono importanti, ma è molto importante anche dal punto di vista del metodo, perché la strategia viene costruita proprio dai territori, non c'è un'imposizione da parte della Lombardia o da Milano. In questo caso la regione accompagna, affianca i territori e cerca di valorizzare le differenze, le peculiarità, le caratteristiche, ma utilizzando un termine usato in modo positivo, soprattutto di amministratori, cioè coloro i quali questi territori li conoscono, li vivono tutti i giorni. Ecco, questo metodo è sicuramente più faticoso, ma indubbiamente molto, molto più efficace nelle misure.
5: La Regione, avendo allargato le aree interne anche a questo territorio, ha consentito anche ai territori delle nostre due comunità montane di poter mettere a terra dei progetti, e devo dire sono dei progetti di qualità. Bisogna riconoscere che i comuni, le comunità montane, le istituzioni del territorio hanno risposto mettendo a terra progetti di qualità, e questo è anche un messaggio per l'Europa. L'Europa che in questo momento, programmando il prossimo bilancio europeo, pensa che la competitività si faccia dall'alto, toglie risorse alle politiche di coesione, cioè ai fondi con cui abbiamo finanziato questi progetti, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, per metterli in un grande fondo sulla competitività gestito da Bruxelles, casomai in collaborazione con i governi. Ecco, noi rispondiamo invece dicendo che la competitività si fa dal basso e che questi progetti fatti con i territori delle aree interne sono l'esempio concreto di come si possono usare bene le risorse europee.
6: La cooperazione con Regione Lombardia per noi è fondamentale. Strategia aree interne che dal nostro punto di vista si va a materializzare nella realizzazione di un hub territoriale per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale dei nostri ragazzi, perché c'è tanto tanto bisogno di formazione professionale specializzata, e c'è bisogno anche tanto di innovazione tecnologica per stare al passo con i tempi, unitamente a quello che è un altro obiettivo fondamentale per il nostro territorio, quello di continuare a rappresentare una destinazione turistica appetibile, in maniera tale che questo territorio possa continuare comunque a vivere sfruttando la meraviglia delle proprie risorse che potete tranquillamente vedere alle mie spalle.
0: Tarn Umbria Regeneration cresce e si consolida, 46 imprese e un modello sostenibile che diventa riferimento regionale, un progetto che unisce industria, innovazione e sostenibilità. Vediamo il prossimo servizio.
7: Si amplia.
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
9: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
10: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
11: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
12: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
13: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
14: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
15: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
16: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
17: Indietro e lasciare che la natura si, come dire, dia il suo meglio nel dialogo tra il mare e la terra.
0: Torniamo in Umbria. A Perugia sono state premiate le eccellenze dell'olio italiano con la 34esima edizione dell'Ercole Olivario, un riconoscimento che valorizza qualità, biodiversità e tradizione del Made in Italy.
18: Le eccellenze dell'olio italiano tornano protagoniste a Perugia, dove al Teatro Pavone si è svolta la premiazione della 34esima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato ai migliori oli extravergini d'Italia. Un appuntamento storico per il settore organizzato da Unioncamere insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e numerosi partner istituzionali e scientifici che da oltre 30 anni valorizza la

0: qualità e la biodiversità della produzione olivicola italiana. In gara le migliori etichette del paese, suddivise tra olio extravergine e produzioni certificate DOP e IGP. In totale sono state premiate 12 etichette, espressione dei territori più vocati e della ricchezza di oltre 500 varietà di olive coltivate in Italia. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riflessione sul ruolo strategico dell'olivicoltura, non solo come settore produttivo, ma come elemento identitario del paesaggio e della cultura agroalimentare nazionale. Accanto ai premi principali sono state assegnate 7 menzioni speciali, tra cui quelle dedicate all'olio biologico e alle monocultivar, a testimonianza dell'attenzione crescente verso sostenibilità, qualità certificata e valorizzazione delle specialità territoriali. L'Ercole Olivario si conferma così un punto di riferimento per il comparto, capace di promuovere il Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali e di sostenere le imprese nella sfida della competitività, un concorso che non preme solo i migliori prodotti, ma racconta un intero sistema fatto di tradizione, innovazione e tutela del territorio.
1: Quest'anno siamo alla 34esima edizione dell'Ercole Olivario. Ecco, direi che io ho presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18esima edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'Asler a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Spedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
3: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
4: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo 3 locali qua a Napoli, dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione, però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja, oppure in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
5: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Roforio. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire, beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
6: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene eseguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo. Al buon vivere anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Napoli, al distretto aerospaziale della Campania. La scorsa settimana sono stati firmati due accordi tra Leonardo e le aziende OMPM e Sapa nell'ambito del programma Crescere Insieme, un'intesa che rafforza la filiera elicotteristica campana tra consolidamento delle competenze aeronautiche e nuove sinergie. Vediamo.
1: È un segnale industriale chiaro quello che arriva da Napoli per il comparto aerospaziale campano. Nella sede del distretto aerospaziale della Campania, città della scienza, Leonardo ha siglato due accordi strategici la scorsa settimana con le aziende OMPM e Sapa nell'ambito del programma Crescere Insieme, grazie al supporto operativo di coordinamento del DAC. Un passaggio che rafforza la filiera elicotteristica, che punta a integrare competenze diverse all'interno di un sistema industriale sempre più strutturato. All'incontro hanno preso parte Luigi Carrino, presidente del DAC, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, e Fulvio Bonavitaco, l'assessore regionale alle attività produttive. Le due intese si muovono su direttrici complementari. OMPM, realtà di Angri già attiva nell'aeronautica, consolida il proprio posizionamento nel settore, mentre Sapa, azienda di Arpaia, specializzata nell'automotive, entra nel comparto aerospaziale, trasferendo competenze industriali e tecnologiche maturate in altri ambiti produttivi. Entrambe lavoreranno con Leonardo su progettazione, sviluppo e certificazione di componenti destinati agli elicotteri civili del gruppo, con ricadute attese anche sull'indotto e sulla rete dei

0: subfornitori. Sul piano industriale, OMPM realizzerà componenti per gli elicotteri AV-139, mentre Sapa svilupperà pannelli per l'elettronica di bordo e sistemi di sicurezza per i modelli AV-139 e AV-169, segnando un passaggio strategico per l'azienda sannita. Gli accordi, dunque, rappresentano ora una base concreta per ulteriori sviluppi industriali e per il coinvolgimento di nuove imprese, confermando così la campagna come uno degli snodi più dinamici dell'aerospazio nazionale.
1: E oggi non è solamente un incontro, non è un convegno teorico. Oggi abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto abbiamo firmato i primi due contratti di fornitura tecnologicamente avanzata di aziende della Campania per Leonardo Elicotteri. Da oggi in poi possiamo dire che queste due aziende, insieme alla fonderia di Leonardo Elicotteri e ad altre aziende che si stanno aggiungendo sul programma Crescere Insieme, ci consentono di costituire in Campania una consistente gamba elicotteristica dell'aerospazio. E a questo punto davvero possiamo dire che la Campania ha tutto ciò che l'aeronautica e lo spazio mette sul campo: aerei commerciali, aerei di aviazione generale, droni, strumenti per la manutenzione e la trasformazione, spazio e vettori. È sicuramente la regione più ricca di iniziative industriali, più forte nella ricerca scientifica e soprattutto si è dotata di un modello di collaborazione forte e stabile qual è il distretto aerospaziale della Campania.
2: I fiumi come via principale dell'inquinamento verso il mare. A Roma nasce infatti Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico dedicato alla tutela del Tevere e degli ecosistemi costieri, realizzato dalla Fondazione Mare Vivo allo Scalo dei Pinedo.
3: I fiumi sono le principali vie attraverso cui l'inquinamento raggiunge il mare, veri e propri nastri di trasporto che convogliano rifiuti e microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i corsi d'acqua significa quindi agire all'origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa consapevolezza nasce Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico realizzato dalla Fondazione Mare Vivo a Roma presso lo Scalo dei Pinedo lungo il Tevere, un centro innovativo dedicato al monitoraggio, alla ricerca e alla sensibilizzazione ambientale, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza in azione concreta. La struttura ha aperto le porte alla cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale del Mare e ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, sviluppato in collaborazione con il CNR nell'ambito della National Biodiversity Future Center, finanziato dal PNRR. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il ministro dell'Università della Ricerca, Anna Maria Bernini, e con un videomessaggio il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin conferma del valore strategico dell'iniziativa.
4: Apprezzo molto l'impegno e il lavoro svolto per avviare questo nuovo polo dedicato alla tutela del Tevere e del sistema marino costiero. La vostra attività a difesa delle acque per la promozione di un'efficace educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità è un esempio della strada da seguire, da percorrere per la cura della nostra casa comune. A maggior ragione in un paese come l'Italia, che con i suoi 8.300 km di costa, la sua posizione nel Mediterraneo, i suoi fiumi, i suoi laghi, ha bisogno di una costante protezione dall'inquinamento.
3: Il progetto punta a coinvolgere attivamente studenti, ricercatori e cittadini in attività di citizen science, laboratori e campagne di monitoraggio, trasformando il fiume in uno spazio di conoscenza e partecipazione. Mare Vivo Floating Hub si inserisce in un più ampio percorso di tutela ambientale, già avviato sul territorio tra barriere a chiappa rifiuti e interventi di riqualificazione urbana, contribuendo a rafforzare il ruolo della capitale nella rete nazionale dedicata alla biodiversità. La struttura, costruita con materiali sostenibili e dotata di pannelli fotovoltaici, è energeticamente autonoma e fa parte della prima comunità energetica rinnovabile sul Tevere, un fiume di energia, un progetto che unisce ricerca, innovazione e sostenibilità con l'ambizione di trasformare il fiume da veicolo di inquinamento a laboratorio di tutela ambientale, modello replicabile per altri territori.
2: Come rilanciare le aree interne e contrastarne lo spopolamento? Se ne è discusso al campus universitario di Fisciano, nel Salernitano, nel convegno Aree interne da criticità a opportunità promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale.

0: un confronto tra università, istituzioni e professionisti per costruire nuove strategie di sviluppo dei territori.
1: Come contrastare la desertificazione delle aree interne e trasformarla in opportunità di sviluppo? Se ne è discusso al convegno Aree Interne da Criticità e Opportunità promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale al campus di Fisciano. Un confronto tra università, istituzioni e professionisti per individuare nuove strategie di rilancio puntando su sostenibilità, turismo ed eccellenze locali. Obiettivo: trasformare le fragilità in leve concrete di crescita attraverso progetti innovativi integrati. Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche dati sullo spopolamento del capoluogo. Luoghi della Campania si sono persi circa 64.000 residenti tra il 2019 e il 2026, con un calo complessivo del 5,26%, numeri che confermano l'urgenza di interventi strutturali per restituire centralità e futuro ai territori interni.
2: Intanto un bel momento di confronto voluto dal professore Siga, dall'Appennino Meridionale, per ragionare delle criticità, analizzando quelli che sono i punti di partenza, anche le prospettive e le potenzialità delle aree interne. Abbiamo avuto modo di ribadire che siamo consapevoli che la regione Campania ha un unicum straordinario a livello mondiale, che sono delle aree costiere straordinarie, destinazioni importanti, già conosciute e note ai flussi turistici, ma anche un'opportunità strategica di investimento sulle aree interne. L'insieme di questa valorizzazione, soprattutto dal punto di vista del turismo, è necessaria mettendo insieme pubblico e privato, creando su aree vaste sinergie e sintonia con le amministrazioni locali e con i privati, con le associazioni di categoria, per fare un investimento che porti una parte di questi flussi turistici anche verso le aree interne.
3: Oggi è un gran giorno per l'Osservatorio Appennino perché questo convegno sulle aree interne, da criticità ad opportunità, chiude il cerchio di anni e anni di ricerca svolte dall'Osservatorio. L'Osservatorio ad esempio ha sviluppato ricerche importantissime sugli ulivi secolari in Irpinia, che poi confluite in un percorso turistico, sul tartufo. Da 3 anni lavoro a tempo pieno sul tartufo. L'idea di fondo è che occorre impegnarsi per le aree interne, evitarne lo spopolamento, ma lo spopolamento si evita esclusivamente mettendo a disposizione strutture, garantendo viabilità e consentendo attività che ai giovani permetta di restare. Perché questo avvenga occorre connettere eccellenze del territorio, innanzitutto gastronomiche, e eccellenze culturali, e ce ne sono tante, e soprattutto fruibilità turistica senza overtourism, ma con un turismo sempre più di eccellenza e di qualità.
4: Siamo in un momento importante per la nostra regione, che sta ripartendo con tutta una serie di iniziative, ma siamo anche in un momento importante per tutto l'ambiente che ci circonda anche a livello europeo. Ripartirà la programmazione dei fondi strutturali europei, ripartirà la programmazione della PAC. E in questo senso effettivamente noi siamo interessati a partecipare come osservatorio a una serie di iniziative, a fare anche da ombrello per tutta una serie di organizzazioni che sono state anche invitate, che hanno partecipato molto fattivamente a questo incontro. Da un lato quindi abbiamo potuto già sentire molte proposte interessanti che ci provengono dal territorio, dall'altro potremo anche capire nel nostro Ateneo Salernitano quali sono le realtà che si muovono in vicinanza col turismo, in vicinanza con lo sviluppo delle aree interne, e quindi speriamo che da tutto questo possa nascere anche un tavolo più permanente di discussione su questa tematica, che possa unire certamente le iniziative dell'osservatorio con iniziative che hanno a che vedere col turismo e con lo sviluppo delle aree interne.
0: Corinaldo si prepara alla 13ª edizione della Festa dei Folli, in programma dal prossimo 24 al 26 aprile, un evento che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività e partecipazione tra spettacoli, attività e iniziative per tutte le età.
5: Per la 13ª edizione, Corinaldo si trasforma ancora una volta in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione con la Festa dei Folli, in programma dal 24 al 26 aprile. Non solo spettacolo, ma un vero rito comunitario che attraversa piazze e vicoli del centro storico, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività pensate per tutte le età, tra gioco, cultura e scoperta. Dalla mostra mercato, colori di primavera, agli spazi di di gioco libero come Where is Valerio, fino al carosello a pedali. Ogni angolo del borgo diventa occasione di incontro e condivisione all'insegna della creatività e della sostenibilità. A ispirare la festa sono le storie dei matti di Corinaldo, figure tra leggenda e realtà che rappresentano un modo originale di leggere il territorio, tra ironia e libertà di pensiero. Accanto alle attività ludiche, spazio anche ad approfondimenti culturali e ambientali.

0: locali con incontri, talk e iniziative dedicate alla sostenibilità come un pianeta da salvare e il confronto sul futuro dei festival. Non manca il legame con il paesaggio grazie a passeggiate e percorsi tra le colline marchigiane che completano un'esperienza capace di unire natura, cultura e socialità. La Festa dei Folli si conferma così un evento che va oltre l'intrattenimento, diventando un modello di comunità attiva dove partecipazione e territorio crescono insieme.
1: Sono centinaia di giocattoli donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati ai minori. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e dei rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, una iniziativa per rendere più accoglienti gli ambienti destinati ai bambini.
2: Centinaia di giocattoli sono stati donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati all'accoglienza dei minori durante gli incontri con i genitori detenuti. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco d'Aragona, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del settore. I giochi sono stati raccolti durante le festività natalizie con l'iniziativa Giocattolo Sospeso, promossa dal presidente Attilio Fontana in collaborazione con Asso Giocattoli, grazie alla partecipazione dei cittadini. Destinatari dell'iniziativa sono i figli delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria con obiettivo di rendere più accoglienti e adeguati gli spazi dedicati agli incontri familiari. Un intervento che mette al centro i diritti dei minori e il valore della relazione affettiva, riconosciuto scendo nel gioco uno strumento fondamentale per favorire comunicazione, benessere emotivo e continuità del legame tra genitori e figli anche in contesti difficili.
3: Abbiamo voluto promuovere un'iniziativa dal grande valore sociale, dal grande valore umano. L'abbiamo fatto in collaborazione con gli istituti penitenziari, quindi con anche l'associazione Bambini Senza Sbarre, Asso Giocattoli, un lavoro che abbiamo portato avanti insieme corale attraverso questa bellissima iniziativa della Giocattolo Sospeso per portare un momento di gioia, un sorriso anche all'interno delle carceri, ai bambini che stanno crescendo in un contesto difficile, ma come ogni bambino è importante che gli venga garantita un'infanzia che abbia al centro il tema dell'attenzione, della cura, dell'amore, e quindi stiamo lavorando in questo percorso cercando di andare anche a rafforzare i legami familiari, supportando la genitorialità ma soprattutto mettendo al centro i bambini. Quindi oggi il nostro intervento come Regione Lombardia è portare quel momento di gioia, di sorriso anche in contesti molto complessi, per essere al loro fianco e per portare anche un segnale di attenzione all'interno degli istituti penitenziari.
4: L'importanza dell'iniziativa è quella comunque di rendere un sorriso a tutti, quindi dare un gioco a tutti, perché il gioco veramente è essenza della vita e della gioventù, perché il gioco è inclusività, comunque è crescita, è formazione, tiene la mente allenata, quindi è fondamentale.
5: Qual è l'importanza di avere al fianco in questa iniziativa un partner come Regione Lombardia?
4: Beh, è fondamentale, perché dovete pensare che questa iniziativa è nata qui 5 anni fa e adesso copriamo tutta l'Italia, tutte e 20 le regioni, con oltre 500 punti di raccolta.
6: Questo è un progetto importante perché dà attenzione a un'infanzia con cui noi lavoriamo da 25 anni, ormai da quando l'associazione è stata fondata, ed è un'infanzia che vive

0: investe anche molti fondi sul tema in area penitenziaria, in questa che viene chiamata il welfare di prossimità, dove noi possiamo sostenere le famiglie e i bambini su questo tema che è la rottura della relazione familiare, che è fondamentale per la crescita psicoaffettiva dei bambini.
1: E chiudiamo con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Napoli, nel quartiere di Posillipo, apre Cantina Smargiasta, nuovo locale che unisce pizza napoletana e cultura del vino. Alla guida Valentino Gagliotta, ex campione di wrestling, tornato protagonista anche nel 2025.
2: Combattente sul tappeto, artigiano dell'impasto. E questa la doppia anima dell'ex campione italiano di wrestling Valentino Gagliotta, che dopo aver lavorato per anni nello storico locale Rosiello e successivamente da Ziteresa, porta a Posillipo un nuovo progetto. Cantina Smargiassa non è solo una pizzeria, ma una vera e propria cantina dedicata agli amanti del buon bere.
3: Noi cerchiamo di coccolare in primis proprio le persone di via Petrarca. Poi, se da Napoli ci vogliono venire a trovare, noi siamo ben lieti di fargli assaggiare le nostre proposte, che sono non comuni. C'è innovazione sia nell'impasto proprio della pizza, perché io applico un prefermento del 100% biga, quindi vado a dissolvere tutte le proteine nell'impasto, quindi ci sarà un'alta digeribilità e un'alta fragranza. Poi faccio la pizza nel ruotino, dove c'è qualche pizzaiolo a Napoli che l'ha fatto, però diciamo io la propongo già da 2-3 anni nelle varie location dove mi trovavo, diciamo, ed è una pizza che si sposa perfettamente con il vino, il prosecco, perché è una pizza talmente leggera che è proprio che non ti dà il senso di gonfiore e quindi ti fa stare bene. È stato il mio primo sport, è uno sport che tuttora pratico, ma di tanto in tanto, perché ovviamente gli impegni lavorativi sono tanti, e è uno sport che mi lega per tutto quello che ho fatto per cercare di primeggiare in Italia, e oggi sto cercando di primeggiare con la pizza.
4: È un'idea che è stata un po' corale tra i vari soci, e era quella proprio di abbinare a delle pizze classiche e anche abbinamenti un po' più particolari delle bevande, che possono essere o i cocktail o il vino, sia bianco, rosso o rosé, e per dare appunto una spinta in più. Inoltre il nostro abile pizzaiolo propone, oltre alle pizze, anche la pizza nel ruotino, che ha la particolarità di essere più fragrante e con ingredienti messi a crudo.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti ancora racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa, come ben sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Gol e spettacolo nelle sfide tra Cagliari, Atalanta e Lazio-Udinese per quanto riguarda la 34esima giornata di campionato, che intanto va agli archivi. Gol e spettacolo, dicevamo, ma che sentenziano. Intanto la vittoria del Cagliari sull'Atalanta con un super Mendy che in 8 minuti fa 2 gol al suo esordio assoluto in Serie A con la maglia del Cagliari. La doppietta però di risposta dell'Atalanta è affidata a Gianluca Scamacca, poi arriva la rete di Borrelli, anche lui è entrato da pochi minuti, e il 3-2 che si configura da qui alla fine della gara con un Cagliari che tiene duro e porta a casa una vittoria importante, e l'Atalanta che insomma va incontro ancora a una sconfitta e si vede la zona Conference League più lontana, la zona Europa più lontana. Tra Lazio e Udinese va in scena una bellissima partita, ricca di emozioni, di colpi di scena fino all'ultimo secondo e di gol, uno più bello dell'altro, finisce poi alla fine per 3-3, dunque anche in questo caso un pareggio che racconta poco. L'Atalanta in questo momento si trova a 54 punti, che sono 7 punti lontani dalla zona Conference, che farà adesso occupata dalla Roma, quindi lontanissima dall'Europa, mancano come sapete 4 partite al termine della stagione. La Lazio con 48 punti raggiunge praticamente il Bologna, appunto all'ottavo posto, scavalcandola per la migliore differenza reti. 48 punti per la Lazio, mentre l'Udinese stabile a 44 punti prova a conquistare un punto importante, anzi 3 punti importanti, il Cagliari per la salvezza, che ormai conquista perché ha 36 punti in questo momento, si trova esattamente a 6 punti di distanza dal quart'ultimo posto, che è quello occupato dal Lecce con quota 29, Lecce che si gioca ufficialmente quindi la salvezza con la Cremonese. Oggi è giornata anche di Champions League, semifinale di andata tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, altra gara spettacolare, bellissima, che ci auguriamo, ci immaginiamo sarà bellissima e spettacolare, ma ancora una volta mancano le rappresentanti italiane, che chiaramente non ci saranno più da qui alla fine della stagione. Secondo Seferin potrebbero non esserci nemmeno il prossimo anno, sapete quello che ha detto tramite le parole del Corriere della Sera, poi c'è stato l'eco anche di Gabriele Gravina nel pomeriggio di ieri, ricordando che un commissariamento eventuale della Federcalcio significherebbe togliere l'autonomia dello sport al calcio con l'ingerenza politica, ma sappiamo che tutto questo potrebbe essere possibile laddove inchieste importanti, situazioni spiacevoli possano dare la carta al CONI per intervenire e chiedere il commissariamento, e questo è uno dei due aspetti che si va a vivere in questi giorni, quindi con l'inchiesta arbitri che potrebbe mettere nelle mani appunto del CONI la carta per intervenire dal punto di vista del commissariamento, bonificare il tutto, cancellare tutto quello che c'è all'interno dei vertici e ripianificare la ricostruzione passando attraverso quelle che possono essere delle necessarie riforme, nonché appunto la ricostruzione del sistema calcio. Sistema calcio che potrebbe avere ulteriori scossoni nella giornata di oggi, perché si attende, nell'attesa intanto del primo interrogatorio di giovedì dal PM di Rocchi e Gervasoni, chiaramente se si presenteranno, il primo è più difficile, il secondo ci sta pensando, si andrà incontro a un primo atto per definire quella che è appunto l'inchiesta arbitri, questa accusa di frode sportiva nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore dell'AIA. L'AIA, il cui presidente Antonio Zappi, è in attesa oggi di conoscere il suo destino, proprio per capire se a questo punto a essere commissariata potrebbe essere proprio l'AIA, e quindi occhio anche a quest'altro tipo di commissariamento che potrebbe andare in essere, perché intanto si aspetta quello che è il verdetto finale per la questione appunto Zappi, una risoluzione totale. Oggi il designatore per il mese più complicato spera nel ribaltone Zappi, ma per adesso non abbiamo news che dovrebbero arrivare in giornata. Detto questo, torniamo ancora sull'inchiesta arbitri in attesa di metterci in contatto con Luca Marchetti, Sky Sport, come sempre come ogni martedì, ritornando un po' sulla inchiesta arbitri. E ieri è arrivata la nota da parte in un dispaccio del

dell'ANSA, no? Dalla parte della Procura di Milano, che ci ha tenuto a precisare che l'Inter non è un club indagato, così come non ci sarebbero club indagati, ma si tratta di una questione prettamente interna alla classe arbitrale. Questo chiaramente poi è stato ribadito all'interno di un articolo uscito sull'ANSA che ha precisato questo aspetto, e quindi chiaramente adesso bisogna attendere gli sviluppi di questa indagine, perché chi non è indagato per adesso sono i club, per adesso, perché poi se l'indagine dovesse andare avanti e dal confronto con il designatore Rocchi dovessero emergere i famosi nomi delle persone eventualmente incontrate in quelle riunioni a San Siro, ecco che potrebbero aprirsi anche altre possibili indagini, ma per adesso ci si sofferma su questo aspetto che ha fatto infuriare o comunque stranire il legale difensore di Gianluca Rocchi, perché chiaramente ha detto: beh, insomma, se il mio assistito è indagato per frode sportiva, allora vorrei capire con chi, visto che poi sembra che ci sia stato soltanto lui. È un'inchiesta, dice il legale di Rocchi, quantomeno anomala, e quindi insomma si cercherà di capire. Quindi a questo punto, alla domanda che gli è stata posta su quello che potrebbe essere il verdetto giovedì, o comunque la presentazione giovedì per quanto riguarda la presentazione davanti al PM, l'avvocato ha detto: per adesso resta tutto così, quindi è più probabile che poi Rocchi non si vada a presentare piuttosto che andare a presentare e a dare delle risposte, perché sarebbe, come sapete, come abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri, una sorta di incontro al buio, tutto da definire. Ancora non ho news, vero, dalla regia, quindi per adesso ancora non abbiamo il nostro collegamento con Luca Marchetti Sky Sport. Io vi ricordo che naturalmente potete mandare tutte le vostre domande e approfondimenti alla nostra messaggistica, che verranno poi rigirati a Luca durante l'editoriale che tra poco affronteremo insieme. Ma intanto, tornando anche un attimino su quelli che sono i risultati di ieri, andiamo a ridare un'occhiata a quella che è la classifica aggiornata, la 34esima giornata, rispetto alla passata stagione, per capire chi ha più punti e quanti punti in più, perché per adesso l'Inter conquista più 8, Inter che come sapete è un passo dallo scudetto, a tre passi, ma nel senso che gli bastano 3 punti in casa contro il Parma per festeggiare lo scudetto nel prossimo turno di campionato. Il Napoli invece scivola a meno 5 rispetto alla passata stagione, il Milan acquisisce un più 13, ma nonostante questo deve ancora guardarsi un po' alle spalle per quanto riguarda la zona Champions, anche se è comunque nelle mani della squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus conquista 2 punti, quindi dopo l'arrivo di Spalletti, che ha rimesso mano ai progetti fallimentari firmati Thiago Motta e Igor Tudor, fa risalire la Juventus, che rispetto alla passata stagione si trova in una posizione più comoda, nel senso che ha il destino della propria Champions tra le proprie mani, nonostante il pareggio di San Siro e la vittoria contestuale di Como e Roma. A proposito di Como, fa registrare un più 19 Fabregas rispetto alla passata stagione, della squadra inarrivabile per punti conquistati rispetto alla passata stagione, quindi una squadra che di fatto è cresciuta di più, complice sicuramente anche un mercato molto importante, molto dispendioso, e il secondo anno di lavoro di Fabregas, che ha portato comunque dei risultati estremamente importanti. Un più 1 anche per la Roma, che però resta a 61 punti in questo momento in zona conference, e come abbiamo raccontato prima a 7 punti di distanza dall'Atalanta, quindi la zona Europa riguarda oramai, lo possiamo dire, oltre all'Inter che andrà in Champions da vincitrice dello scudetto, Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma. Saranno queste le squadre che si giocheranno i posti in Champions, Europa League e Conference per quanto riguarda il prossimo anno. Milan, Juventus e Napoli per adesso in Champions League, occhio però al ritorno di Como e Roma, che per adesso si contendono anche un posto per l'Europa League e l'ultimo posto, quello relativo alla Conference, perché l'Atalanta, dopo la sconfitta di ieri a Cagliari per 3-2, nonostante avesse ripreso la partita con la doppietta di Scamacca, si trova a 54 punti, ben 11 in meno rispetto alla scorsa stagione. La Lazio, che pareggia in casa con l'Udinese, si trova a 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, si trova praticamente in una zona di nulla di fatto, ma ricordiamo che la Lazio però ha un appuntamento importante, che è la finale di Coppa Italia proprio contro l'Inter, dove può cercare di risollevare la stagione, magari alzando un trofeo importante che potrebbe riaprirle anche le porte per l'Europa. Bologna a meno 13, la squadra che magari ha sorpreso di più in negativo dopo un avvio di stagione che la vedeva rilanciarsi praticamente tra il gruppone di testa, addirittura si pensava potesse essere un po' la nuova Atalanta con
un'ambizione ad arrivare in Champions League, invece il Bologna si trova adesso a meno 13 punti, anche qui totalmente fuori da ogni tipo di gioco, eliminata anche dall'Europa League, dall'Aston Villa.

0: come sapete molto bene, eliminata dalla Coppa Italia, non ci sono più obiettivi alla squadra di Vincenzo Italiano, che può quindi programmare il futuro con o senza Vincenzo Italiano. Anche di questo parleremo naturalmente in sede di calciomercato, per capire se ci saranno avvicendamenti delle panchine inevitabili, soprattutto quando comincerà e con chi, con quale tassello comincerà quello che potrebbe essere considerato una sorta di effetto domino. Sassuolo l'anno scorso era in Serie B, invece l'Udinese fa registrare un più 3 rispetto alla passata stagione, una stagione dove l'Udinese si è tolta delle belle soddisfazioni, dobbiamo dire. Ma insomma, questo è il quadro per quanto riguarda la classifica aggiornata, la 34esima giornata rispetto a quella che era la 34esima giornata della passata stagione. Torniamo però ad affrontare tutti i temi anticipati in questo incipit di trasmissione con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, qua c'è da fare un pochettino di ordine, più che altro di ripercorrere tutte le tappe di quello che sta accadendo. Io lo dividerei, se sei d'accordo, un po' in due aspetti, perché c'è un aspetto che riguarda l'eventuale commissariamento della Federcalcio, che può passare magari attraverso un'inchiesta come quella degli arbitri, che può essere la famosa carta che il CONI potrebbe utilizzare per dire ok, posso intervenire e commissariare, altrimenti non potrebbe farlo. Chiaramente però questa inchiesta deve andare avanti e deve dare delle risposte, perché per adesso parliamo di indagini, per adesso si è detto tanto ma si è definito poco, ci saranno i primi incroci davanti al PM da parte di Gianluca Rocchi, che è stato accusato di frode sportiva nell'avviso di garanzia che gli è stato recapitato, così come Gervasoni, quindi l'indagine andrà avanti. Ti chiedo come prima domanda: basta questa indagine che si sta ancora svolgendo e che chissà che tempi avrà per permettere eventualmente al CONI e alla politica di intervenire e di dire ok, ci sono le motivazioni giuste per poter chiedere il commissariamento della federazione della FIGC, detto che oggi è una data importante anche per quello che potrebbe essere il commissariamento dell'AIA?
1: Beh, intanto sai benissimo che oggi non è che può essere assolto Zappi,
0: No.
1: Zappi o viene definitivamente sospeso oppure si deve rifare il processo da capo, perché oggi è come se fosse la Cassazione dello sport.
0: Esatto.
1: Non si entra nel merito, si entra soltanto sulla forma. Esatto. Con cui si è arrivati a questo giudizio, quindi comunque al massimo si dilatano ulteriormente i tempi per capire se l'ex presidente arbitrale deve continuare o meno a fare questo suo lavoro.
0: O se non si dilatassero, si può intervenire con un commissariamento, visto che adesso manca anche il designatore, manca che si è autosospeso, manca anche il responsabile VAR che si è autosospeso.
1: Sì, ma il commissariamento, come tu sai, era già in idea, in nuce dal presidente Gravina. Per esserci la fattispecie per il commissariamento della FIGC, ci deve essere una sorta di ingovernabilità. E siamo diventati un po' tutti esperti in queste ultime 48 ore, 72, rispetto a queste dinamiche tecniche. Perché? Perché il CONI può commissariare una federazione, come avete letto oggi però anche sui giornali, è stato interessante capire il punto di vista di uno dei membri della giunta del CONI, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, intervistato da Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport. Mi sembra che ci sia una grande prudenza giustamente da parte del CONI, perché il commissariamento di una federazione non è un atto così particolarmente semplice. Vengono commissariate le federazioni quando ci sono dei gravi impedimenti che impediscono appunto il regolare svolgimento delle attività. Ora, mi sembra che la situazione sia critica, obiettivamente, all'interno della FIGC, i risultati non sono arrivati e questo sicuramente è addebitabile al Presidente, ma ci sono anche le elezioni, ci sono state delle dimissioni, quindi no, è una presa di coscienza da parte del Presidente Gravina, per cui adesso le componenti del calcio sceglieranno chi potrebbe essere la loro nuova guida. Sai benissimo, perché questo non è stato mai nascosto dal governo, che invece il governo vorrebbe avere il commissariamento, perché ritiene che chi finora ha gestito il calcio, perché oggi Gravina gestisce il mondo del calcio, o lo ha gestito finora, è stato il presidente finora, grazie al voto delle componenti. Certo. Quindi la considerazione che fa il governo è se queste componenti
0: quasi all'unanimità.
1: Serve una strada completamente diversa. Questo è il punto di vista del governo, che punta e contestualmente non deve essere messa in discussione da chi, tra virgolette, la subisce. Quindi capisci che

0: ci deve essere, e questo, a questo stanno pensando oggi al CONI, una serie di condizioni che mettono al sicuro questa scelta, perché deve essere una scelta fatta in un momento, al di là del fatto che chi si oppone magari ci sarà sempre, no? Perché certo, voglio dire, la Federazione Italiana Gioco Calcio è una delle federazioni, se non la più importante in questo momento in seno al CONI, sicuramente quella che ha il maggior numero di iscritti. Cioè, non stiamo parlando del commissariamento di una cosa banale. L'ultima volta che è stata commissariata la FIGC, ti ricorderai benissimo, fu in occasione di Calciopoli, con Rossi, poi dopo ci fu il commissariamento con Fabricini, commissario speciale fu Costa Curta, eccetera eccetera,
1: sì.
0: No? Dove si arrivò allora,
1: e lì era inevitabile,
0: fu Fabricini e con Costa Curta, e portarono all'assunzione di Roberto Mancini. Queste sono state le due che ricordo io, no? Sì, di commissariamenti, sì, della FIGC, momenti estremamente delicati della vita della federazione. In questo momento c'è un'indagine in corso. Per il momento, per quello che noi siamo a conoscenza, perché è presumibile ritenere che possano esserci, noi non lo possiamo sapere oggi, altri elementi in carico al PM della Procura di Milano Ascione, però rispetto a quello che noi sappiamo oggi, l'inchiesta è circoscritta al mondo arbitrale.
1: Al mondo arbitrale, certo.
0: Ci sono 5 indagati, tutti del mondo arbitrale, 4 per frode sportiva, 1 per falsa testimonianza.
1: Che comunque non è poco, ma sarebbe circoscritta al mondo arbitrale, ieri poi, tra l'altro, fonti, come ha raccontato Lanza, fonti molto vicine, comunque interne, della Procura di Milano, si è tenuta a precisare, sì, davanti anche un po' alla sommossa popolare che si è creata, interpretazioni varie eccetera eccetera, non ci sono club che sono indagati, l'Inter non è indagata, nessun dirigente dell'Inter è indagata. Poi però ci sono adesso
0: al
1: le
0: momento.
1: Parole al momento, bravo, perché al momento ci sono anche le parole della giusta, secondo me legittime, del legale di Gianluca Rocchi, che dice sì, ok, e allora come si è manifestata questa frode sportiva, come si è costruita, e quindi bisogna dare delle risposte, anche perché vado a rileggere i primi due capi di imputazione, in particolare consegnati poi con l'avviso di garanzia a Gianluca Rocchi. In uno si parla di Rocchi quale designatore arbitrale dell'AIA in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di Coppa Italia, combinava la designazione del direttore di gara per la partita di campionato Serie A Bologna-Inter. Nel secondo capo di accusa, Rocchi quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia combinava o schermava le designazioni del direttore di gara doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo, onde assicurare poi all'Inter direzioni di gare diverse al poco gradito, virgolette, doveri. È chiaro che l'incontro che è fissato per giovedì dal PM di Gianluca Rocchi è un incontro dal buio, come sappiamo, e che Gianluca Rocchi potrebbe dire ok, io vengo ma mi valgo della facoltà di non rispondere, oppure io non vengo, mentre sappiamo che Gervasoni vorrebbe comunque presentarsi. E la grande domanda è: con chi si è configurata questa frode sportiva?
0: Questo no, al momento non lo sa nessuno, cioè, o facciamo i maghi.
1: No, certo, però è questa la cosa, no? Che alla gente in generale che ci scrive, o comunque allo stesso legale di Rocchi
0: Allora, da quello che ho capito io, Rocchi dovrebbe andare a parlare. Se non ho letto male, c'erano delle dichiarazioni proprio del suo avvocato ieri sera che dicevano che la decisione di Rocchi era quella comunque di presentarsi in procura, poi che si avvalesse o meno della facoltà di non rispondere lì non lo so, questo chiaramente, come non possiamo sapere se già ci sono sono già stati individuati gli elementi con cui Rocchi ha parlato, oppure se, come presumibile invece, possano ancora non essere stati individuati. Quindi io nel frattempo disegno uno scenario e poi cerco di capire se questo scenario che io ho ipotizzato possa essere, come dire, verificabile o meno.
1: Certo.
0: Però in questo momento ci sono alcune domande, sono diverse domande di cui oggi non conosciamo, non possiamo conoscere la risposta.
1: Però possiamo presumere, Luca, scusami se intervengo, che da questi capi di imputazione nelle mani del PM Ascione ci sia qualcosa di più rispetto a quello che poi è stato fatto emergere?
0: Non lo so, veramente non lo so, non lo possiamo sapere, non lo possiamo ipotizzare, nessuno di noi può avere la certezza che
1: ovviamente
0: ci siano o che non ci siano e altri elementi,
1: esatto,
0: o che ci sia il coinvolgimento per il momento non sotto forma di indagati, di club o chissà cos'altro, oppure che non ci sia e non ci sarà mai.
1: Certo.
0: Noi non lo possiamo sapere, non possiamo neanche sapere che piega prenderanno le indagini, perché magari si sta indagando, chiaramente alcune

0: volte succede che le situazioni vengono scoperte e poi successivamente noi possiamo parlare di quello che sappiamo finora, di quello che è successo finora rispetto a quelle che sono le indicazioni che in maniera diretta o indiretta, quindi attraverso noi o nostri colleghi, abbiamo saputo, è che finora le indagini condotte e coordinate dal pubblico ministero Ascione non hanno comportato indagati in club o da altre parti che non siano arbitri, e che i capi di imputazione sono quelli che abbiamo letto in questi giorni nei confronti di Rocchi, frode sportiva, Gervasoni e gli altri due, Varre Avar, e di Paterna per quanto riguarda invece la falsa testimonianza, certo, perché lui ha negato nel colloquio con Ascione la presenza di Rocchi a Lissone in occasione di Parma Udinese. Da quello che abbiamo capito in questi giorni, sicuramente finora si è indagato sul mondo arbitrale, sulle dinamiche che ci sono non solo nelle designazioni ma anche nelle promozioni e nelle dismissioni, si è dato ascolto e si è interrogato, oggi leggevamo su Repubblica, almeno una trentina, certo, di arbitri, guardalini o assistenti, come si chiamano adesso, comunque appartenenti al mondo arbitrale, che come sai lamentano una gestione completamente anomala di come veniva appunto organizzato il lavoro all'interno dell'AIA.
1: Dopodiché,
0: se ci fosse confusione, noi l'avevamo sì, in qualche modo annusata, capito soltanto dagli errori, certo, no? Perché erano certo, tanti, sembrava che non ci fosse, bravissimo, una guida, una linea. Questa è una cosa che sicuramente verrà fuori, indipendentemente da che piega prenderà l'inchiesta nei prossimi giorni. Questa è una cosa già conclamata, che poi possa interessare o meno, che possa avere un interesse vasto o meno, questo indifferente. Le inchieste della magistratura possono anche andare su cose che non hanno un interesse così vasto a livello pubblico, certo. Se c'è una situazione che non rispetta la legge, per cui ci sono state delle prevaricazioni presunte o che devono essere verificate, ci sono degli esposti, tu sai benissimo che alla base c'è una carriera arbitrale che deve essere portata avanti secondo determinate regole, certo, e ci sono state delle denunce più o meno credibili o più o meno mediatiche nel corso di questi anni da parte di ex ormai arbitri che sono andati via, e sono andati via sbattendo la porta, e quindi denunciando a loro avviso alcune storture che c'erano all'interno della classe arbitrale. Alcune di queste sono state in qualche modo
1: raccontate, come quella di Cavillucci che parlava di Olof, sì, dialogo, però, diretto.
0: Assolutamente, assolutamente. Alcune sono state anche, come dire, oggetto di indagine da parte della Procura Federale, altre no. Alcune hanno fatto storcere il naso, alcune lo fanno storcere ancora. Io, se andiamo a riguardare la storia dell'AIA degli ultimi 3 o 4 anni, sembra un film, una serie TV. Sì. Cioè, abbiamo avuto l'ex presidente Trentalange che si è dimesso perché un membro della CAN era uno spacciatore internazionale.
1: Esatto.
0: Si è dimesso perché doveva esserci il controllo sui membri appunto della CAN, salvo poi essere assolto per questa responsabilità che invece non avrebbe dovuto avere. Nel frattempo però c'è stata l'elezione del presidente arbitrale ed è stato eletto Zappi, che a sua volta oggi è sotto indagine, e Zappi era uno degli uomini di Trentalange, e poi c'era Rocchi che nel frattempo era designatore sia prima che dopo, quindi con due presidenti diversi, insomma, cioè, di situazioni
1: anomale ce ne sono tante,
0: politica sportiva eccetera eccetera all'interno, da parlare, se vuoi ce n'è quanto te ne pare a te,
1: certo, no? Si comincia ora e si finisce
0: più. Da qui a dire che però da un errore o da un cattivo funzionamento nasce una frode sportiva, e credo sia proprio oggetto dell'indagine.
1: Esatto, e l'indagine, come sanno tutti, come possono immaginare tutti, può poi portare all'iscrizione al libro degli indagati anche altri elementi, certo, società o personaggi, nel momento in cui per esempio si parte da dichiarazioni al PM da parte di Rocchi, banalmente, certo, gli fanno una domanda e dicono con chi dialogavi, certo, con Tizio Caio Sempronio, certo, Tizio Caio Sempronio entrano nel registro degli indagati, quindi
0: per quello che ho detto per ora, esatto, perché noi, esatto, non possiamo sapere che piega prenderanno le indagini,
1: esattamente,
0: stanno lavorando,
1: esattamente, no? Contestualmente però si è capito che questa situazione, così torno al discorso iniziale, può essere considerata sufficientemente importante per essere impugnata dal CONI, secondo te?
0: Non te lo so dire, non ne ho la più pallida idea, nel senso che io penso che oggi non lo sappia neanche Buonfiglio. Non è che non voglio risponderti.
1: No, certo, però è perché chiaramente non sapendo quali sono tutti gli elementi. Certo, è una situazione estremamente grave, diciamo. Perché in questo momento, Luca, se noi vogliamo guardare
0: è grave all'interno del mondo arbitrale.
1: Sì, però se vogliamo guardare un po' tutta la situazione dal di fuori, in questo momento
0: io posso dirti la sillogismo che posso fare è avuta sott'occhio per tutto questo tempo, non sei riuscito a fare niente, non sei in grado di gestire una parte importantissima del gioco, no? Perché l'arbitro, se non c'è l'arbitro non si gioca, abbiamo sempre detto, no?
1: Sì, sì.
0: Detto questo, però c'è un'elezione.
1: Certo. Però
0: e quindi un cambio ci sarà. Quindi oggi la federazione riesce a tenersi in piedi? Cioè io credo che la domanda sia questa. Poi la risposta io non ce l'ho. Che poi ci sia una spinta ovviamente per il commissariamento, io questo qui lo sai benissimo, cioè non è stata nascosta da nessuno.
1: E c'è anche una spinta per il non commissariamento, poi uno si deve domandare perché. Ed è arrivata addirittura da chi è l'ultimo preposto a dover parlare in tal senso, cioè parlo di Seferin, che ieri sulle pagine Corriere della Sera è emerso che lui abbia detto: se si va al commissariamento tolgo l'assegnazione dell'Europeo 2032.
0: Allora,
1: che tra l'altro
0: su questa cosa qui credo che ci sia stata un po' di confusione, ti dico la verità. Se il commissariamento dovesse essere un commissariamento esterno al mondo dello sport, allora quello che dice Seferin si può fare, posto che ritengo che questa situazione sia stata smentita, questa conversazione, questa telefonata non sia stata confermata dalla UEFA, ma al di là di questo, nel merito di questa situazione, se il commissariamento arriva, per come stiamo raccontando, per una decisione da parte del CONI, non cambierebbe assolutamente nulla. Okay?
1: Certo.
0: Se invece arriva per un intervento esterno al mondo dello sport, quindi se viene messa in discussione l'autonomia del mondo dello sport, allora uno degli scenari potrebbe essere quello che è stato esposto in questa presunta telefonata.
1: E di qui le parole poi a seguire il pomeriggio di Gravina, ieri pomeriggio, che ha ribadito come un eventuale commissariamento della Federazione Gioco Calcio metterebbe in discussione l'autonomia dello sport stesso. Però poi uno guarda le cose
0: viene dal mondo esterno, cioè se il CONI oggi decide che la FIGC deve essere commissariata e arriva anche l'ok, quindi come dicevamo prima, da parte della giunta, e in caso di eventuali ricorsi, questi ricorsi non vengono, non c'è nessun motivo per dire non si fa all'europeo, capito che voglio dire?
1: No, cioè, certo, io non posso intervenire all'esterno perché chiaramente è una questione interna.
0: No, può anche succedere,
1: lo dice anche la Corte di Giustizia Europea, che è stata chiara sulla questione Superlega, ci sono ordini giuridici che non possono essere minacciati
0: sono
1: o comunque controllati da FIFA.
0: Se dovesse succedere, no? Uno dice vabbè, è successo, quindi allora a quel punto io ti dico ciao.
1: Certo.
0: Nel senso, domani mattina non puoi escludere che possa succedere, non possiamo escludere nulla, no? Ma non perché succederà, attenzione,
1: no.
0: È solamente un caso di squadra. Domani mattina non lo può fare perché c'è l'autonomia dello sport, ma lo fa lo stesso il governo, che mette un uomo a capo della FIGC e dice no, adesso, da oggi in poi si fa come dico io.
1: Esattamente.
0: Che dobbiamo fare. A quel punto allora l'Italia
1: certo.
0: non è questo il discorso.
1: Non esiste però più l'Italia a quel punto, non esiste l'Italia del calcio.
0: No,
1: diciamo,
0: certo, però oggi noi non possiamo sapere, cioè, chiaramente non succederà.
1: No, va bene, se arriva a questo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com Rosetti Ascensori.

0: dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Se questi comportamenti sono corretti o meno, certo. Sono giusti o meno, sono legali o meno. Certo, non è che sto parlando di Guantanamo, sto parlando di situazioni di meritocrazia all'interno della classe arbitrale che da alcuni vengono messe in discussione. Poi magari invece è tutto regolare, no? Perché poi c'è una certa trasparenza. Bisogna dire che nel corso degli anni, come diceva oggi Gavillucci, anche non mi ricordo se sul Corriere della Sera o su Repubblica, ci sono state alcune situazioni che hanno portato dei cambiamenti in positivo. Le generazioni successive, Gavillucci dice: io non ne ho approfittato, ma magari qualcun altro sì, della mia storia, no? Io non ne ho approfittato, ma qualcun altro sì, perché sono cambiate alcune situazioni. Al di là di questo, oggi il presidente che non c'è perché i risultati non sono arrivati e il presidente si è dimesso, però tutto il resto della federazione, considerando che si sta andando ad elezioni, devo dirti la verità visto da fuori,
4: sì.
3: Funziona, non è che la Serie A ha smesso di giocare, ci sono dei problemi organizzativi per la Serie C, poi ci sono i soliti problemi. Ci sono delle squadre che falliranno.
4: Funziona o sopravvive, secondo te?
3: No, ma sai, cioè, stiamo parlando di una federazione che devi guardarla nel suo insieme, ci sono alcune cose che sono meno rilevanti all'interno del numero, ma più importanti. La Serie A, no, costituisce una piccola fetta, ma è chiaramente la locomotiva economica del sistema. Ci sono alcune cose che funzionano meno, non si può far funzionare tutto perfettamente, certo, sicuramente non è che ci vuole un secondo per rimettere a posto, però io ragiono così. In un sistema di elezioni è chiaro che se c'è un cambiamento, vediamo che tipo di cambiamento dovrà portare. Credo che la domanda legittima che si stanno facendo in tanti e che ci possiamo certamente fare anche noi è: visto che votano sempre le stesse componenti che hanno comportato questo tipo di situazione,
4: cambiare la torta di peso voto,
3: come facciamo a cambiare le cose se poi le proporzioni sono sempre le stesse e se gli attori che votano sono sempre quelli?
4: Esatto.
3: Perché alla fine tu sai benissimo che si vota per delegati, no?
4: Certo, diventa un po' come le presidenziali in America. Io vado allo stato più grande, prendo più voti e va bene così.
3: Poi c'è il classico Ohio, no?
4: Che esatto, che è il lago della bilancia.
3: Esatto. Per far vincere la destra o la sinistra.
4: Vinco lì, ho vinto le elezioni. Vinco in Lega Nazionale Dilettanti, ho vinto le elezioni.
3: No, beh, l'Ohio è molto più piccolo della LNP.
4: Sì, questo sì, però.
3: No, però, per dire. Però il discorso è anche all'interno delle varie componenti, non è che sono cambiati i vertici. Abete è rimasto Abete, Marani è rimasto Marani, Bedin è arrivato da poco, ma comunque è rimasto Bedin. Nella Serie A c'è Simonelli, è rimasto Simonelli, c'è Olivieri negli arbitri e c'è Calcagno nei giocatori. Cioè, sono gli stessi che hanno votato Gravina. E sono gli stessi che conducono quella parte, quella componente lì che negli ultimi anni è stata a fianco del presidente con il 98.2 o un 92.8 dei voti. Perché poi è vero che ognuno dei presidenti può votare in autonomia, però generalmente si vota per categoria. Poi dopo ci sono delle situazioni diverse, in Serie A soprattutto, ci sono delle fughe diverse, sono delle posizioni diverse, però generalmente si vota per categoria. Ecco perché si dice che la Lega di Serie A ha il 18%, perché poi la Lega di Serie A, se oggi decide di appoggiare Malagò, per 19 club su 20 appoggia Malagò, quindi quel 18% non ce l'avrai tutto quanto, ce l'avrai il 17.2, ma cioè è come se avessi 18, no?

0: Certo.
1: Quindi è questo l'interrogativo che oggi si pone soprattutto alla politica e dice: se noi dobbiamo pensare di dover riformare il calcio affidandoci sempre al solito schema, è come quando io e te parliamo tante volte del cambio degli allenatori, sì, e diciamo sì, magari può cambiare perché se c'è Tizio invece che Caio magari cambiano i sistemi di allenamento e la convinzione che dai, però poi alla fine a lungo andare il valore della rosa quello è, e certo, quindi quel risultato puoi raggiungere. Se una rosa è costruita per andare in Champions non è che potrai vincere il campionato, di sicuro puoi retrocedere se fai un lavoro fatto male, no?
0: Sì.
1: Però se fai un lavoro fatto bene deve succedere un miracolo per farti vincere il campionato. Io credo che questo sia il ragionamento alla base, no? Soprattutto, ripeto, della politica. Se rimangono le stesse proporzioni e gli stessi attori, come facciamo a cambiare il calcio? Detto questo, però, in tutta sincerità,
0: sì,
1: noi abbiamo parlato dei presidenti delle varie rappresentanze all'interno del Consiglio federale, e poi dopo alla fine di tutto, però, alla base, il voto tra virgolette popolare lo fanno i presidenti, e i presidenti quelli sono,
0: lo so.
1: Cioè sono i presidenti che indirizzano poi il voto della Serie A, e quindi per esempio Simonelli, o i presidenti di B e quindi Bedin, o i presidenti di C e quindi Marani, nel senso che sono i protagonisti del calcio. Quindi anche qui poi bisognerebbe capire che tipo di peso potrebbero avere i vari presidenti e quelli che fanno più opinion making, opinion leader all'interno del mondo variegatissimo della nostra federazione o delle varie leghe.
0: Vedi come parte da lontano.
1: Che ci sono anche questi. Eh beh, certo, certo, c'è anche questo tipo di situazione, perché non è facile mai trovare una sintesi. Ci sono anche degli attori stranieri all'interno della nostra Lega di Serie A che, ribadisco, è il motore economico del nostro movimento. Quindi che dire di fare, e sai benissimo che dei piccoli spostamenti possono determinare delle grandi variazioni. Io faccio degli esempi, sì, su cui la politica è intervenuta nel corso degli anni, o dei cambiamenti di regole federali, no? Perché noi parliamo di grandi modifiche, e va bene, ci sta, la Serie A 18, la Serie B a 18, non lo so, inventati te qualche cosa, okay, dei playoff o non playoff, che sono cose quasi marginali, mi verrebbe da dirti, no? Ma per decidere se deve giocare un giovane di serie per forza in Serie A o in Serie B non serve la rivoluzione del mondo, no? Basta mettersi d'accordo, non è stato mai fatto. Ma io ti dico ancora di più, ti ricorderai il decreto crescita?
0: Sì.
1: Il decreto crescita fu una tassazione che viene dal governo per favorire il rientro di italiani eccellenti dall'estero, viene recepita dal mondo del calcio e ha cambiato o no il nostro... la nostra facciata come movimento calcistico? Io ti dico di sì,
0: sì,
1: perché sono arrivati,
0: sì, perché sono
1: più favorevolmente degli stranieri.
0: Sì, è stato un po' come il decreto per rifare le facciate dei palazzi, no? Io ti do un bonus, tu puoi far rientrare più facilmente determinati campioni, allora fai degli investimenti, riporti la qualità, diciamo.
1: No, è diverso ancora. Perché, a parte che questa è la cosa dei quantieri, ci porta lontanissimo,
0: sì, sì, sì,
1: sono state delle truffe per centinaia di miliardi di euro.
0: Sì, vabbè, poi là apriamo un'altra pagina, che siamo in Italia, Luca, non ce lo dimentichiamo.
1: No, io ti dico che sono arrivati in Italia, favorendo di questo decreto crescita, tanti stranieri che non erano chiaramente campioni, perché costavano meno. Quindi tu con una legge normale, che magari puntava anche a fare dell'Italia un posto migliore, il rientro appunto di alcuni cervelli e o evitare la fuga, no, di alcune.
0: Tu dici è stato utilizzato invece per portare
1: per
0: altre,
1: comprare chiunque,
0: esatto, un per po' come quando la legge Bosman ha aperto la porta alla libera frontiera,
1: perché lo straniero costava di tassazione la metà dell'italiano, quindi chi compri tu?
0: Esatto, vado a prendere lo straniero
1: e poi ti potevi permettere dei giocatori leggermente più forti, almeno sulla carta, perché a parità di spesa all'ordo avevo uno stipendio netto da poter dare allo straniero più alto di quello che invece potevo dare all'italiano, o all'italiano o a chi giocava in Italia.
0: Certo.
1: Quindi sicuramente influito. Parliamo del vincolo. L'abolizione del vincolo ha messo a soqquadro, è una cosa piccolissima, ha messo a soqquadro l'intero sistema di formazione in Italia. Perché oggi l'investimento sui giovani è molto più rischioso che 3 anni fa, perché oggi tu puoi andare via praticamente a zero e ti viene riconosciuto soltanto un piccolo compenso economico, che prima invece dovevi avere perché

0: tu volevi scegliere un giovane, lo trattavi tanto quanto un professionista.
1: Professionista, e quindi potevi crescerlo di più.
0: Questo
1: perché...
0: ha portato a una grande rivoluzione anche mentale, perché oggi una società piccola o grande che sia deve fare un investimento sui giovani, quando magari il talento...
1: Poi se ne può andare senza farti arricchire per il lavoro.
0: Okay. Facciamo degli esempi, al Borussia Dortmund, come è successo all'Atalanta,
1: sì,
0: o al Barcellona, perché devo rimanere qui da te?
1: Esatto.
0: Quindi sono piccole cose che rivoluzionano un sistema, e quindi alle volte anche involontariamente,
1: sì, sì,
0: perché la scelta di rinunciare al vincolo era stata dettata sicuramente da delle situazioni, non è che volevano creare questo terremoto. Quindi, come vedi, ho fatto due piccoli esempi di due cose che magari non riguardavano necessariamente il calcio, perché chiaramente il discorso sul decreto crescita non è che riguardava, perché non è che l'hanno fatto per il calcio, l'hanno fatto per l'Italia in generale, e che però hanno avuto delle ripercussioni molto ampie, quindi quasi vitali, direi, no? Quindi non è la scelta dell'allenatore, poi ci sono delle scelte di metodo che devono essere fatte, ma su quelle io credo che se oggi noi facciamo un sondaggio fra addetti ai lavori, chiunque ti dice che le riforme servono e ti dice che dobbiamo ripartire dai settori giovanili, quindi chiunque va a fare, sì, il presidente della, sì, federazione lo
1: parte
0: fa
1: da qui, certo.
0: Ma certo,
1: certo.
0: Sarebbe un pazzo quello che non lo farebbe,
1: certo,
0: no?
1: Certo, certo.
0: Non verrebbe eletto,
1: certo, certo,
0: se votasse il popolo.
1: Certo, certo.
0: Il problema,
1: certo,
0: è che magari questo tema qui dei settori giovanili non se lo pone nessuno oggi.
1: E invece è il primo su cui mettere mani. No, no, però...
0: La federazione deve pensare anche al discorso nazionale.
1: No, deve pensare soprattutto a quello, perché poi tutto il resto, come vedi, insomma, in qualche modo poi si riprende anche con i giusti movimenti, però la nazionale deve essere un po' la base dopo tre mondiali in cui non hai partecipato.
0: Quindi, come vedi, ci sono tanti fronti aperti.
1: Tanti, no? Punti di partenza e tanti fronti aperti, chiaramente. Quindi serve ristrutturare un po' tante cose prima di andare alle nuove elezioni. È chiaro che il commissariamento renderebbe tutto ancora più complicato, immagino.
0: Sicuramente, non lo so.
1: Allungherebbe magari, forse un po' i tempi. Forse servirebbe, ma dipende da come lo fai e che tempi ti dai, naturalmente, per la rinascita, per la ricostruzione, partendo da questi aspetti. Luca, è stata una chiacchierata sempre come al solito interessante, che noi rifaremo martedì prossimo, quindi tieniti sempre pronto.
0: Un abbraccio.
1: Poi passiamo anche alla facciata dei palazzi.
0: Del campo.
1: Parliamo anche della facciata dei palazzi, tutte queste cose qua. Ciao, ciao. Un abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Breve pausa per noi, poi arriva Lorenzo Di Benedetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Amiche ed amici di Stadium in TV, ben ritrovati. Siamo alla puntata numero 79 e proseguiamo come sempre a raccontare storie, gare, personaggi dello sport di base, in particolare dello sport caro al Centro Sportivo Italiano. Con le immagini anche oggi spazieremo in tutta Italia. Cominciamo dal basso, dal sud Italia e dalla Puglia. A Bari si parla infatti di un nuovo importante progetto inclusivo in vista della stagione estiva che sia per tutti più sportiva.
1: Si avvicina l'estate e la Puglia torna a

0: essere meta amata da visitatori e turisti. Ecco allora Più Mare per Tutti, il progetto promosso dalla Regione Puglia e dalla Centro Sportivo Italiano per rendere le spiagge accessibili con strutture inclusive per i più piccoli, laboratori sportivi, monitorando i servizi. Il CSI Bari, da anni impegnato nel campo dello sport e di promozione sociale, metterà in campo una rete di servizi e attività inclusive, accessi facilitati agli spazi, utilizzo di carrozzine e sand and sea per la fruizione del mare, attività sportive integrate tra normodotati e persone con disabilità grazie al supporto di operatori, educatori, psicologi e facilitatori qualificati. Sempre a Bari, sabato 18 aprile al Pala La Forgia, l'avvio delle attività con l'Open Day promosso dal CSI Bari, patrocinato dalla Regione Puglia e dal CIP Puglia. L'iniziativa ha voluto essere un punto di partenza, un laboratorio vivo dove costruire nuove opportunità per futuri atleti, con la presenza di tecnici competenti, operatori e professionisti della riabilitazione che creano connessioni tra sport, scuola e ambito sanitario. Ginnastica, giochi, la corsa per non vedenti, la corsa in carrozzina, la corsa con frame running e i lanci dell'atletica con la presenza di atleti campioni paralimpici di atletica leggera. Testimonial dell'evento è stato il campione mondiale di frame running Carlo Calcagni.
1: E rimaniamo in Puglia per scoprire assieme com'è andata quest'anno la rassegna Bari Danza sul palco del Teatro Showil di Bari dal 17 al 19 aprile. Oltre 1000 i partecipanti che si sono sfidati, giovani danzatori provenienti non solo dalla regione ospitante ma da altre come Basilicata, Abruzzo, Piemonte, Lazio, Lombardia e Calabria. Anche per il 2026, nella sua 30ª edizione, il Festival Bari Danza si è confermato un modo per rendere la danza il palcoscenico ideale per tutti noi. La barese Serena Sant'Orsola è stata insignita dal titolo di Best Dancer 2026. I premi della critica se li sono invece aggiudicati la bresciana Sirmione Dance, Mary J. Style di Manfredonia e Dance Company di Molfetta. E adesso spostiamoci rapidamente verso il Salento ed il Barocco per una breve esibizione di artistica leccese.
2: Il Palazzetto dello Sport di Tricase ha accolto sabato 25 aprile uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva del CSI Lecce, la seconda prova del campionato provinciale di ginnastica artistica CSI Lecce, valida anche come fase regionale. In pedana numerose realtà del territorio, Deianira, Delfino, Ginnica Sport, Zen Shin, Sport Mania e Ginnastica Salento, che hanno con i loro esercizi raccontato la vitalità della ginnastica artistica nel Tacco d'Italia, con un forte radicamento educativo e sociale. La seconda gara stagionale dopo quella di Lizzanello del 1 marzo ha segnato un record storico, ben 184 ginnaste partecipanti, il numero più alto mai registrato. Un risultato che certifica il grande lavoro svolto sul territorio negli ultimi anni e la crescente attrattività della ginnastica artistica, capace di coinvolgere sempre più giovani. Soddisfatta la presidente del CSI Lecce, Sabina Tondo, per aver portato a Tricase un evento di qualità generando nuove opportunità per i giovani. Determinanti per molte i risultati ottenuti nella gara del 25 aprile per l'accesso al campionato nazionale CSI, in programma a Lignano Sabbia d'Oro nel prossimo mese di giugno.
1: E proseguiamo a motore spento ma scaldando gli pneumatici e i cuscinetti. Perché? Perché è partito il campionato nazionale di Speed Down CSI.
3: Romagna, terra di sole, di mare e di Speed Down. Più che mai carichi, team e piloti del gruppo romagnolo Carioli che in una soleggiata domenica il 26 aprile hanno ospitato a Castrocaro la prima gara valida per ottenere i punti qualificazione al campionato nazionale CSI 2026. 53 gli equipaggi che si sono sfidati sui tornanti romagnoli della città termale. Battesimo del kart per il piccolo Ricky Gambioli, concentrato e attento in partenza agli ultimi consigli del tutor. Prima gara anche per i giovani Filippo Vannoni nella categoria C4, la vittoria è andata a Mayrunner Carlines, seguito dall'amico Spitaler Gerald, piloti altoatesini che hanno lasciato il terzo posto a Giulio Soldati di Forlì. Per i C7, gradino più alto per la coppia piemontese dei Marchi Barbero, seguita da

0: padroni di casa Migliani Migliani. Nei C8 la vittoria di Spartaco Targhetti, il pilota bresciano adottato dalla squadra emiliana Carrettolo, seguito da Fabio Lussignoli e Luca Pellegrini. Mentre nei kart tradizionali della categoria N5K, gradino più alto per Enrico Grossi, seguito da Fabiano Dinelli, pilota lucchese, e Marco Bedini dell'Umbria. Nei folk trionfa Gabriele Rosi, seguito da Gianni Danieli. Nei C9 prima vittoria per la piccola Arianna Cavalieri, corsa solitaria per Federico Lussignoli in Drift Track Junior, così come per Simone Grossi tra i senior. Le Gravity Bike hanno visto Domenico Frega primo al traguardo, seguito da Maxime.
1: Perché tu puoi essere migliore di quello che sei. E mi prendo la responsabilità che non mi vuole di questo. E con i giocatori succede la stessa cosa. Dopo vedono il risultato, vedono che migliore, se vince, e allora ci vuole da bene. Poi partiamo e ricominciamo. E questo è il mio.
2: Grazie a questi miglioramenti i bambini potranno concentrarsi sull'apprendimento, rimanere in salute e costruire un futuro migliore. Oltre alla donazione di materiale sportivo, l'obiettivo più ambizioso, afferma il presidente volese Paolo Busato, è quello di proporre campi di volontariato nella regione del Chaco, affiancando la popolazione locale nell'organizzazione di centri estivi, dopo scuola e attività di avviamento allo sport per bambini e ragazzi.
3: E adesso andiamo in Sardegna dal CSI Sassari. Sabato 4 aprile si è infatti giocato a Osilo la seconda edizione del torneo di Pasqua organizzato dalla Polisportiva Malaspina. Torneo dedicato alla categoria Mini a 9, ha impegnato anche le squadre Futsal Sissi, Santa Maria Bambina Sassari e Atletico Uri. Venerdì 3 aprile ospiti dell'impianto della Polisportiva Alessio Mannoni a Porto Pozzo, Santa Teresa di Gallura, si è disputata la finale del girone Gallura del campionato di calcio 5 Open CSI tra la squadra di Lungoni, Santa Teresa di Gallura e Arzachena 2015. La partita è terminata 6-5 in favore di quest'ultimi, ma parlando di calcio non possiamo non andare anche in questa puntata a curiosare come è andata l'ultima settimana della Philadelphia Junior Cup.
4: In casa Atalanta, lunedì 13 aprile, la Dea ha ospitato l'incontro con il campione

0: motore di coesione sociale.
1: E durante la partita, durante quel gioco, ci parliamo tanto, siamo là in una sfida, e poi dopo quello è come se vi conoscete da tanto tempo, no? E ho trovato questo anche ogni squadra che sono andato, sempre inizi, arrivi là un po' timido, poi dopo la prima, seconda sessione già siete un po' amici già, perché il calcio ci unisce tanto, e è qualcosa che abbiamo in comune, no? Quindi sì, no, tanti amici adesso dal calcio, che li posso chiamare fratelli.
0: Da Bergamo a Milano c'è stata per i giovani atleti CSI dell'Oratorio Sant'Ildefonso e la parrocchia Santa Maria del Rosario l'entrata a casa Milan. Riflettori puntati sul portiere rosso-nero Pietro Terracciano. Il rispetto e l'inclusione sono temi centrali del progetto, affrontati durante l'incontro di sensibilizzazione, oltre che dal campione rossonero, anche da Rocco Giorgianni, Senior Manager Public Affairs Sustainability di AC Milan. Alessandra Maltempi, dell'Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Calcio Serie A, e Fabio Pini, responsabile nazionale arbitri del CSI e coordinatore dell'attività sportiva del CSI Milano.
2: Quando ripenso alle persone che mi hanno aiutato sul serio, penso sempre sempre a mio padre, c'è poco da fare, perché comunque forse è stata l'unica persona che ha veramente creduto in me all'inizio, forse anche più di me stesso, quindi l'esempio, posso fare un esempio di quando magari facevo chilometri per andare a giocare, magari a provare a giocare in Puglia in Serie D, e lì mi dicevano che non ero all'altezza, quindi poi mi ricordo questa scena di mio padre che andò a dire a lui: un giorno voi lo vedrete in Serie A.
0: Philadelphia Junior Cup accorcia le distanze tra lo sport di base e lo sport di vertice, con gli atleti che entrano anche negli stadi della Serie A e nei live con walkabout a loro dedicati, come quello del 18 aprile riservato all'Oratorio San Giuseppe di Udine e l'Oratorio San Giacomo di Fagagna, accolti al Blue Energy Stadium dall'Udinese Calcio, prima della gara casalinga con il Parma. Sia confrontandosi sul campo dei pre-gara dei match del massimo campionato, come accaduto domenica 19 aprile a Lozzini, quando la Cremonese ha ospitato la partita tra l'Oratorio San Sebastiano e l'Oratorio Sant'Ilario nel pre-gara di Cremonese-Torino. Pochi ricorderanno il risultato finale 4-3 del San Sebastiano sui giovani dell'Oratorio Sant'Ilario, ma in ciascuno di loro resterà il ricordo di aver vissuto un'esperienza unica e irripetibile.
3: Ed ora apriamo una parentesi ciclistica, il secondo traguardo nazionale CSI a Frosinone, esattamente a Pico, dove c'è stata la Gran Fondo di Mountain Bike.
4: Il Parco Nazionale dei Monti Aurunci, in una giornata di sole primaverile, ha fatto da cornice al secondo traguardo nazionale delle bici targate CSI. Il decennale della Marathon dei Lupi domenica 19 aprile era valida sui 31 km del percorso Gran Fondo come campionato nazionale Gran Fondo CSI Mountain Bike ed ha assegnato 12 maglie tricolori. All'evento organizzato dalla SDMTB Pico hanno partecipato atleti delle Marche, Abruzzo, dalla Campania e naturalmente principalmente dal Lazio. Il più veloce di giornata è stato il neocampione della categoria Elite Sport Matteo Fuceia della MT Bike Cassino, che ha preceduto Mario Baris della Ecstasy Mountain Bike e Vincenzo Della Rocca della Croccanti Racing Team, entrambi poi premiati sul podio con la maglia tricolore scudettata arancio-blu come campioni nella categoria M2 e M4. Tra le donne il miglior tempo è stato fatto registrare da Cristina Spagnolo, Team Bike Like MTB Castelli Romani. 329 i concorrenti, di cui 170 schierati sul percorso Gran Fondo in una corsa per il titolo nazionale Gran Fondo CSI Mountain Bike. Oltre 100 gli iscritti alla marathon. Presenti all'evento il sindaco di Pico, Pierluigi Lepore, il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il presidente del CSI Frosinone e responsabile CTN Ciclismo Biagio Nicola Saccoccio, il responsabile regionale MTB CSI Lazio Luca Narducci, con la guida ed il cronometraggio svolto dalla Commissione Ciclismo Regionale.
3: E restiamo ancora in sella, in bicicletta, pedalando in direzione della Romagna, dove ha preso il via il ricco programma di raduni mountain bike.

0: Bike Terra e Fango, Adriatic Coast, promosso dal CSI Emilia Romagna per tutti gli appassionati di mountain bike sulla riviera adriatica romagnola, con un paio di escursioni anche nelle Marche. Mediamente saranno 250 atleti ad ogni appuntamento. Durante i raduni vengono garantiti diversi ristori dove ci si riposa assaggiando tipici prodotti enogastronomici locali. Sabato 25 aprile si è pedalato nella Vuelta di San Carlo di Cesena, mentre il 10 maggio si andrà sulle tracce di San Leo nel Riminese. Il 17 maggio a Budrio di Longiano ci sarà infine la Bosch to Bosch Mountain Bike Experience, e dai panorami romagnoli ai teatri e ai palcoscenici emiliani, a Modena siamo andati in viva voce.
1: Quanto pesa davvero uno sguardo? Che cosa resta di noi se inseguiamo una perfezione che non esiste? E se proprio lì, nelle nostre imperfezioni, si nascondesse la nostra forza più autentica? Quante storie restano in silenzio dietro uno schermo sempre acceso? Siamo pronti ad ascoltare davvero la voce del nostro corpo? Queste sono solo alcune delle domande che sono nate in questi mesi per progettare a Modena una nuova edizione di In Viva Voce, lo spettacolo andato in scena il 21 aprile al Teatro Storchi, portando in teatro i giovani in un grande gioco di squadra tra Gazzetta di Modena, CSI Centro Sportivo Italiano di Modena e le scuole della provincia. Gli studenti hanno scelto di affrontare il tema del corpo, inteso come identità e ponte tra la propria interiorità e l'alterità. Sul palco sono saliti ragazzi di diversi istituti superiori modenesi, con la danza protagonista. 400 i ragazzi e le ragazze coinvolte a vario titolo nel progetto inserito nel ricco calendario di Modena, capitale italiana del volontariato 2026, che ha sposato e promosso il progetto proprio nell'ottica delle connessioni tra giovani generazioni.
0: E nel nostro specialissimo Giro d'Italia CSI non potevamo non fare visita a Genova, dove è stata la festa grande per gli 80 anni di vita del Comitato nella città della Lanterna.
2: Una storia che corre ancora fra memoria, sport e futuro. È questo lo slogan con il quale il CSI di Genova, mercoledì 22 aprile, presso la Sala Convegni di Sport e Salute, ha festeggiato in città l'ottantesimo anniversario di fondazione. Attualmente le società affiliate al Comitato Territoriale sono 147, con 24.400 tesserati, numeri importanti che rappresentano la tappa di un percorso che ha anche le capacità di rinnovarsi. Abbiamo voluto ricordare le persone che ci hanno condotto fino a questo traguardo e ringraziare coloro che oggi fanno parte della nostra famiglia. Il nostro sguardo, ha spiegato Enrico Carmagnani, presidente CSI Genova, non può che essere rivolto però soprattutto al futuro, ai giovani che entrano a far parte del comitato portando nuova linfa, e a tutti gli uomini e le donne che condividono i nostri progetti.
0: Immancabile e imperdibile l'appuntamento in Toscana, dove imperversa il villaggio del CSI in Tour.
3: Nella meravigliosa Siena, sabato 18 aprile, ha fatto tappa il villaggio itinerante del CSI in Tour. Gioco, attività motoria, sensibilità civica e tradizione. La Fortezza Medicea è stata il palcoscenico di una tappa speciale del progetto, parte delle 40 tappe pensate per promuovere lo sport e i sani stili di vita in tutta la Toscana. Negli spazi allestiti del villaggio dello sport itinerante, grandi e piccoli hanno potuto partecipare attivamente e mettersi in gioco. Emozionante vedere come lo sport diventi un mezzo e uno spazio di unione e condivisione tra genitori e bambini, che si sono cimentati insieme nelle attività proposte. A rendere ancora più piacevole l'esperienza, la merenda sana offerta ai piccoli partecipanti dal main sponsor Esselunga. Grazie alla collaborazione con la Vigilanza Antincendi Boschivi Siena e le forze di protezione civile, nel villaggio CSI è stata proposta anche una dimostrazione di spegnimento di fiammelle, che ha simulato in modo sicuro e ludico l'utilizzo di attrezzature antincendio, un'attività che ha unito gioco e movimento alla sensibilizzazione civica, promuovendo sicurezza e corretti stili di vita. La fortezza Medicea è stata

0: È stata inoltre il punto di arrivo del raduno dell'evento Mettiamoci in Moto, promosso dalle 17 contrade senesi con motociclisti che insieme alle loro famiglie hanno partecipato alle attività proposte dal CSI e dalla VAB di Siena.
1: E infine, sempre un po' di corsa, andiamo a Vicenza per un meeting specialissimo, vediamolo.
0: Sabato 11 aprile sul campo sportivo di Dueville a Vicenza si è svolta l'ottava edizione del trofeo superabile organizzata da Atletica 2000, gruppo sportivo all'interno della grande famiglia cessina della polisportiva Atletica 2000. L'iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazze e ragazzi con disabilità provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Belluno, Gorizia e Trento. Numerose le società sportive presenti, molte delle quali specificamente dedicate all'atletica leggera. Le gare hanno incluso prove di velocità e di mezzo fondo. Sulle pedane si sono svolte anche le prove di lancio della pallina, salto in lungo, lancio del vortex e getto del peso per le categorie più grandi. La manifestazione è animata da Manuel Barbieri, da anni allenatore impegnato nel lavoro con atleti con disabilità, ha visto la partecipazione in particolare di due realtà vicentine, il CSI Colli Iberici e Atletica 2000 con la Polisportiva Dueville. Il trofeo superabile da quest'anno è diventato una gara ufficiale del CSI di Vicenza.
1: E prima dei saluti finali prendete tutti nota dei prossimi eventi nazionali nel cartellone del Centro Sportivo Italiano.
2: Tutto è pronto in terra pugliese per il campionato nazionale di cicloturismo per società del CSI. Nei dintorni di San Severo, tra il Tavoliere delle Puglie di Gargano, si correrà domenica 3 maggio infatti la ottava ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, gara valida per l'assegnazione del titolo nazionale di cicloturismo su strada del CSI. Nella stessa domenica in Sicilia, a San Giuseppe Jato, la Marathon Valle Jato assegna sui pedali le maglie tricolori ai campioni di Marathon MTB CSI. La prova di fondo su lunga distanza si sviluppa su 64 km con un dislivello positivo cumulato di 2300 metri. La Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto attende nelle Marche dal 7 al 10 maggio i pongisti finalisti del campionato nazionale di tennis tavolo. Le gare si svolgeranno presso il palazzetto dello sport Bernardo Speca. Spazio infine alle danze tricolori, sabato 9 e domenica 10 a Campi Bisenzio, presso l'Auditorium Fiorentino di Spazio Reale San Donnino. Si svolgerà la quarta edizione del concorso nazionale di danza sportiva del Centro Sportivo Italiano. Opere d'arte saranno le oltre 200 coreografie in programma, con centinaia fra ballerine e danzatori impegnati sul palco.
1: Ed eccoci al traguardo anche di questa ricchissima puntata, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima, ci vediamo a maggio!

0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon mercoledì a tutti, e mentre noi in Italia ci ritroviamo coinvolti ancora una volta in uno scandalo, in un'inchiesta, in una situazione torbida da districare, da risolvere, da capire probabilmente, anzi sicuramente con un commissariamento almeno per quanto riguarda l'AIA, senza presidente federale, in mezzo a tanti dubbi, incertezze sul futuro, ieri abbiamo assistito al calcio, perché poi in realtà parliamo di calcio, dello stesso sport che noi viviamo in un modo, sia sul campo sia fuori dal campo, e in Europa vivono in un altro modo, ovviamente altre risorse, altre qualità, altre situazioni, tutto diverso, e si è visto in campo ieri nella semifinale di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, risultato finale 5-4 che racconta ed è stato il vero e proprio manifesto del calcio moderno, un calcio che è totalmente cambiato sul campo, ovviamente quando ci sono la qualità dei giocatori, la qualità degli allenatori, quando si attacca senza pensare a non prenderle, quando si cerca di fare il gol in più dell'avversario, quando non si molla anche quando sei in svantaggio di 3 gol in casa di quelli che sono i campioni in carica della Champions League, ovvero il Paris Saint-Germain, che a un certo punto sul 5-2 sentiva già il profumo della finale, la seconda consecutiva dopo il 5-0 imposto all'Inter nella passata stagione. Poi il Bayern Monaco però ricorda a tutti che bisogna passare sui Panzer, che sarà complicato per conquistare quella finale, quindi rimonta 2 gol, lascia aperta la porta per la finale. Sarà straordinario vedere quello che accadrà domani, così come sarà molto intrigante vedere stasera la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal, con premesse diverse naturalmente, ma anche qui una partita che può raccontare grandissime emozioni. Per quanto riguarda il nostro campionato, appuntamento a venerdì con Pisa-Lecce. Intanto, per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, Lecce che ha le ultime chance, possibilità per poter alzare la testa, e poi ultime battute per cercare di definire le posizioni Champions, Europa League, Conference, perché lo scudetto si assegnerà probabilmente già, anzi sicuramente domenica prossima. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Oggi come editorialista ho convocato il super Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, buongiorno.
2: Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Sbagliato orario, buongiorno. Però ti ho convocato.
2: No, non ti preoccupare. No, ti ascoltavo con attenzione e pensavo che 48 ore prima avevo assistito alla partita tra Milan e Juventus.
1: Altro manifesto.
2: Che hanno cercato prima di tutto di

0: di non rischiare niente, mentre ieri, no, lo raccontavi tu, ognuno cercava sempre di attaccare, alla fine quel 5-4 veramente è lo spot del calcio che uno vorrebbe sempre vedere, no? Io credo che a guardare quella partita, se vai in tribuna centrale allo Stadio dei Principi ci vogliono 1.000 euro. E quindi sono ben spesi, perché a volte spendi dei soldi e poi ti rendi conto che lo spettacolo non è degno di quell'investimento economico che hai fatto, e quindi purtroppo non riusciamo qui in Italia. Se tu consideri che delle prime 7 in classifica solo il Como gioca con la difesa a 4,
1: sì, è vero.
0: 4. Solo il Como, per il resto tutti a 3,
1: che poi a 5 sai bene che è 5
0: al di là dell'Inter, che comunque ha dei giocatori adatti per quel modulo, che sono nati con Simone Inzaghi e poi ha proseguito il lavoro Chivu. Per il resto sono tutti sparagnini, compreso il Napoli. Napoli venerdì scorso ha trovato una Cremonese che ha voluto giocare, no? Giampaolo lo conosciamo, è uno che non guarda l'avversario ma guarda al gioco. Purtroppo non lo può fare con la Cremonese, perché comunque c'erano enormi differenze proprio qualitative tra il Napoli e la Cremonese. Però lo spettacolo latita, non solo lo spettacolo ma anche lo dicevi tu, cioè, si è venuta a creare una situazione che non avremmo mai voluto leggere, sentire e ascoltare. Adesso è vero o non è vero, saremo garantisti fino alla fine, però dopo la terza volta che non vai al mondiale e dopo situazioni arbitrali sistematicamente contestate, arriva una batosta del genere e ti rendi conto che qui non funziona niente.
1: Tra l'altro, Salvatore, penso che una lacrimuccia ti sarà scesa nel vedere un certo Kvaratskhelia che, insomma, no, quando è arrivato a Napoli nessuno lo conosceva, poi abbiamo imparato a conoscerlo, paragoni di tanti livelli, di altissimi livelli, George Best, no?
0: Diceva, no, ma c'è rimasto nel cuore, no? Io sorridevo. Io partecipo a trasmissioni sportive, lo sai, non qui in Campania, a Napoli, e sorridevo quando qualcuno diceva: vabbè, ma adesso i difensori hanno imparato a conoscerlo, fa sempre la stessa cosa, allora il primo anno va bene, ragazzi, quando uno è un campione, e vanno fatti i complimenti in questo caso a Giuntoli, anche se si erano create tutte le condizioni astrali per poter acquistare dalla Dinamo Batumi questo ragazzo del 2001 a 10 milioni di euro. Cioè, ti rendi conto, se tu pensi che Noah Lang 20-30, Lucca 32, e poi si è andato a prendere un giocatore, sono intuizioni che sì, causa la guerra in Russia, il ragazzo se ne ritornò alla Dinamo Batumi, è giunto lì, riuscì a portarlo in azzurro, così come fece con Kim Min-jae. E quindi ti rendi conto di qual è la forza di questo calciatore che ci è rimasto nel cuore.
1: Invece noi, come dicevo sempre nell'Incipit, Salvatore, ci troviamo avviluppati ancora una volta nelle ombre di un'inchiesta. In questo caso si parla di accuse importanti, frode sportiva per Gianluca Rocchi. La storia l'hai seguita, conosci tutti gli aggiornamenti, sì, sì, compreso quello di ieri, quando, insomma, è arrivata la conferma che nella pancia di San Siro quel famoso cercare di schermare gli arbitri, Rocchi lo faceva con altri arbitri o comunque all'interno del mondo AIA, per andare a trovare gli arbitri, insomma, che fossero di gradimento all'Inter. Ma ancora una volta ieri è arrivata l'ulteriore conferma che la persona con cui avrebbe parlato non era né un dirigente dell'Inter, ma semplicemente una persona, era qualcuno all'interno del mondo AIA. Chiaramente noi da giornalisti, lo sai, facciamo cronaca, ci atteniamo ai fatti, gli indagati non sono colpevoli, le indagini non sono sentenze, fin quando poi non arrivano appunto le sentenze, le colpe, e lì possiamo esprimere un nostro parere. Però di tutta questa inchiesta cosa ti resta in questo momento in testa? Come dubbio, come certezza, come paura?
0: Ma tanta amarezza, perché non è vero, non è vero, ma se è vero, ma anche il fatto che sia uscito, caro Vincenzo, allora significa che 20 anni fa Calciopoli non ha insegnato niente.

0: la verità è che all'interno di questo sistema arbitrale c'è una guerra intestina per la carriera, cioè non c'è mai stato un fronte comune, ognuno va avanti per la sua strada perché ci tiene alla carriera. Ma se tu pensi, però scusami se,
1: sì,
0: se faccio un excursus, D'Onofrio, procuratore generale dell'AIA, che nel 2022 viene arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, 5 anni e 8 mesi. Zappi, che costringe i designatori di C e D a dimettersi per inserire i suoi uomini, e adesso arriva questo e viene inibito. Adesso arriva questo scossone di Rocchi con Gervasoni, che era al VAR, con quel, secondo alcune indagini, inchieste, che addirittura si faceva, c'era il i messaggi con i segni, no?
1: Sì,
0: qualcuno
1: sì.
0: ha scherzato, il gioco giù, no? Che per i più giovani non se lo ricorderanno, ma noi almeno io me lo ricordo bene, tu sei molto più giovane. E quindi ti rendi conto che poi alla fine già i tifosi già sono arrabbiati, perché tutti quelli che stanno sui social, qualsiasi cosa accade, io non ce li ho, ma anche su quelli della televisione dove lavoro, della radio, mi attaccano, perché se dicono figurarsi adesso che cosa può succedere nei confronti di una classe arbitrale che, secondo l'accusa del PM Ascione, che poi è napoletano, c'è la possibilità che qualche partita sia stata indirizzata. Di sicuro Paterna, convocato dai giudici, dai magistrati, non ci ha fatto una bella figura con una falsa testimonianza, perché poi c'erano i video che confermavano quel suo, il fatto che si sia girato verso la vetrata e abbia detto a rigore. Cioè, sono tutte situazioni che noi già stavamo belli. Cioè, ci voleva solo questo però può essere, caro Vincenzo, l'opportunità, l'occasione per fare tabula rasa e per ripartire con sacri principi sportivi, perché che l'Inter adesso non c'entra niente, ma che l'Inter sia più forte di tutti lo dimostra in campo, perché io devo dire devo scegliere un arbitro poco gradito all'Inter, che poi è il più bravo per me, al di là adesso di qualche errore, doveri di Roma, lo devo designare per la semifinale, così non lo faccio ad arbitrare, che poi alla fine l'Inter ha perso sia lo scudetto che la Coppa Italia.
1: Sì, infatti. Quindi, però sai benissimo che poi i reati eventualmente dovessero essere appurati in qualche modo, si configurano non con il risultato finale, ma con la preparazione eventuale.
0: Assolutamente. Ma Vincenzo, ma io non credo che una procura così importante come quella di Milano si sia inventato tutto, cioè abbia creato un polverone per chissà quale motivo. Di sicuro Chiné non ci ha fatto una bella figura.
1: Beh, no, ha chiesto subito, ha rimandato tutti indietro. Quindi, insomma. Però ecco, no, la domanda che ti faccio, se tu dovessi
0: archiviato, e poi quando è successo, diciamo, il caos, il caso, è scoppiato il caso, ha detto no, ma io sono pronto però a riaprire certo. Tutto.
1: Prima invece. No, però ti faccio mettere.
0: Perché a livello sportivo,
1: sì.
0: A livello sportivo mi diceva Marco Di Lello, napoletano, che ha fatto parte della Procura Federale, abbiamo avuto ospite in trasmissione da noi, ha detto che nel calcio, cioè nella Procura Sportiva, può sempre riaprire il fascicolo senza alcun problema,
1: certo.
0: Mentre in quella giudiziaria ordinaria hai più difficoltà, in quella sportiva ci metti poco a riaprire di nuovo il fascicolo.
1: Certo. E ti faccio mettere un attimo nei panni del legale di Rocchi, no? Perché sappiamo che era convocato per domani, ma Rocchi non si presenterà, perché lui dice non ho il fascicolo, devo difendere il mio assistito sulla base di che cosa, soprattutto se si parla di aver combinato, schermato arbitraggi per una squadra che però non è indagata, perché non ci sono indagati né per quanto riguarda l'Inter né per quanto riguarda i dirigenti, appunto, dell'Inter in generale. fossi tu il legale di Rocchi.

0: Avresti agito nello stesso modo? Ti sarebbero venute le stesse perplessità? Saresti andato lo stesso?
1: Visto il caos, il terremoto che è successo, il fatto che Rocchi non si presenti davanti ai magistrati, alla procura di Milano, aumenta il dubbio. Cioè, ti ripeto, qui c'è un mondo di tifosi che per l'ennesima volta è costretta a vivere delle situazioni ambigue. Cioè, scusami se poi passo da palo in frasco.
0: No,
1: pure questa trasmissione open bar su DAZN del martedì, a te ti ha mai convinto?
0: Mai, anzi, tant'è che noi immaginavamo che potevano arrivare poi a chiuderla, come di fatto sarà così, perché ci si è resi conto che è diventato più che altro un boomerang, perché non chiariva niente, era un continuo trovare spiegazioni ad errori evidenti, e non era mai colpa di nessuno, andava sempre bene tutto, quindi insomma, onestamente, sì. Alimentava.
1: Io per esempio anche, non me ne voglia Dino Tommasi, ma anche questa designazione ad interim, cioè di Dino Tommasi, a me neanche mi convince, perché era quello che andava spesso e più di tutti a open bar e non ci chiariva mai niente, perché comunque c'era molta opacità in quello che facevano. E quindi, perché poi, Vincenzo, questi arbitri italiani bravi, ogni volta che vanno all'estero ad arbitrare in Champions o in competizioni internazionali, arbitrano bene. E allora il problema ce l'abbiamo in Italia, in questa lotta interna, intestina, dove ognuno vuole sopraffare l'altro per comandare, ma naturalmente per guadagnare, perché poi alla fine la carriera è avanti, sono quelle, è quello il succo del problema.
0: Ci sono dei nostri amici che si sono espressi anche un po' sulla partita di ieri, voglio condividere con te i loro pensieri. C'è per esempio Stefano da Londra che dice: non è il modulo ma la mentalità, preferire mediani per recuperare i palloni a mediani che giocano la palla fa la differenza. Qualcun altro invece dice: in realtà quando si segnano tanti gol sono da considerare anche i tanti errori, probabilmente le difese, non è il risultato che fa la differenza ma la qualità degli interpreti in campo. E mi trovo abbastanza d'accordo.
1: Ma pure il manico, consentimi, perché sì. Paris Saint-Germain ha sempre avuto dei campioni ma non ha mai avuto i risultati che stava avendo con Luis Enrique, quindi non me ne voglia l'ascoltatore, però il manico vale tanto, e credo che lo spagnolo abbia dato un indirizzo ben preciso ad un club che comprava come le figurine che comprano i ragazzi per fare la migliore squadra, invece poi alla fine ci voleva l'idea, il sistema tattico per poter vincere. E Paris Saint-Germain, al di là, vinceva solo il suo campionato, ma in Europa faceva brutte figure.
0: Esatto. Detto questo, io ti porto anche un po' in casa Napoli adesso e ti chiedo, insomma, la stagione va verso la fine, il Napoli si è assicurato intanto un posto in Champions League dopo aver sognato un aggancio che comunque era improbabile, era difficile, poi di fatto è stato impossibile. La Champions, come dicevi, è al sicuro, adesso si proverà a conservare il secondo posto, non che cambi molto secondo, terzo, quarto, ma comunque un posto in Champions è la cosa più importante, e dopo si tireranno le somme. Si tirano le somme in casa Napoli, e quali sono le tue percezioni? Chi resta, chi va, chi torna, su cosa si investe, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato?
1: Allora, secondo me alla base di questo incontro che ci sarà si dovranno valutare due cose fondamentali. La prima è l'emergenza infortuni, il perché di 40-43 infortuni in una stagione che secondo me non è mai capitato. Non credo sia solo sfortuna, credo sia anche un metodo di lavoro o la bellezza di 10 calciatori over 30, e lo sai che dopo i 30 anni normalmente se non fai il calciatore sei giovanissimo, ma nel mondo calcistico dopo i 30 stai diventando vecchio, e quindi certa fisicità non regge più. Come seconda, non meno grave della prima situazione, è il mercato che è fallito. Perché
0: quindi Manna paga? Si parlava anche di un manno in ottica Roma.
1: Non credo che paghi manna, perché io non credo che in questa società si muova qualcosa se non lo decide Conte. Quindi non voglio, io sono un pro Conte, sono un contiano, e però ad esempio alcuni modi di comunicare dell'allenatore non mi sono piaciuti, ha attaccato tutti, però non ha mai ammesso qualche errore tattico, come quello di voler a tutti i costi col Parma e con la Lazio insistere con i Fab Four, con Anguissa che era fuori forma, e poi ha pagato dazio con la Cremonese. Abbiamo visto, al di là adesso dell'avversario, che McTominay è sposato per quel ruolo, così come Allison a sinistra che spacca le partite. Lui ha voluto insistere sempre con gli stessi uomini, così come non capisco perché Bochem, ha pagato 32 milioni di euro, abbia dovuto sempre aspettare il suo momento, anche quando Di Lorenzo si è fatto male, preferendo tre Mancini piuttosto che dare un ruolo all'olandese, per non parlare di Noah Lang, di Luca, di Marianucci, di calciatori che comunque sono costati tanto. Anche la scelta di Milinkovic-Savic, tra Dimania, Milinkovic-Savic tra le pali, anche cioè, hai fatto fuori Meret, ma Milinkovic, al di là, voglio dire, di rigori, che è stato il più bravo, però tutto questo salto di qualità non te lo ha fatto fare. Come, che ti posso dire, fa Mamagnan, poi il giovane Motta trovato a terra da Maurizio Sarri, che io poi conosco la storia del ragazzo Motta, che non giocava manco alla Reggiana. Quindi poi gli devi dare le possibilità, le opportunità di esprimersi, quando poi avevi il Caprile tuo che hai svenduto e
0: sta facendo delle ottime cose,
1: e l'anno prossimo ti devi, quindi ci sono
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: La valutazione che si faranno, si tireranno le somme e il presidente gli dirà

0: riguarda San Antonio, non è che possiamo spendere tutto quello che abbiamo speso l'anno scorso, e quindi è naturale che un allenatore da 8 milioni e mezzo di euro, se non ha un'altra squadra o se non andrà in nazionale, non è che se ne andrà così facilmente. Si dovrà capire, di sicuro De Laurentiis, e te lo dico con per certezza di causa, non è che sta fermo, ha cominciato a fare un po' di telefonate all'estero, a Farioli, a Maresca.
1: Non è che, c'è anche italiano ancora?
0: No, questo non te lo so dire, sai, perché poi le ultime prestazioni
1: non lo hanno proprio esaltato, diciamo.
0: Non l'hanno proprio più esaltato. Secondo me uno che sta nella sua lista è Daniele De Rossi e Fabio Grosso.
1: Sì, anche Fabio Grosso, esatto.
0: Sono calciatori
1: anche
0: che...
1: Anche perché l'obiettivo rispetto a quello che dicevi prima tu è anche quello eventualmente di andare a ridurre i costi, no? Chiaramente Conte e il suo staff
0: Lui e il suo staff costano 20 milioni di euro.
1: Appunto.
0: Lui deve abbassare il monte ingaggi. Togli Lukaku, che comunque credo che abbia chiuso la sua esperienza napoletana, e sono altri 6 milioni di euro più 12, cioè è un altro bel risparmio. Bisogna capire De Bruyne cosa deciderà di fare, eppure è un costo. Poi ci sono calciatori in scadenza di contratto come Juan Jesus, Spinazzola, che Anguissa, che non è più sicuro di restare, ma lo stesso Lobot, Cameret. Sarà una bella estate calda per il nostro direttore sportivo.
1: Tra l'altro, insomma, è chiaro che a massima devi cercare di mantenere comunque alta la qualità, quindi i nomi che hai fatto per quanto riguarda gli allenatori sono tutti estremamente intriganti. È chiaro che poi anche i progetti tecnici si adatteranno a quelli che saranno gli allenatori. Io però, visto che parlavi di Lukaku, ti voglio chiedere come finirà questa storia.
0: Non ha deluso, ti devo dire la verità, perché sinceramente ha deluso anche Conte, no? Lo ha detto in conferenza stampa dopo la Cremonese. Mi aspettavo che una volta che è arrivato a Castelvolturno bussasse al mio ufficio, ma non ha mai bussato nessuno, e negli ultimi anni ci siamo detti che comunque Conte e Lukaku avevano trovato un amore calcistico simbiotico, no? Se lo portava ovunque. Io capisco, per amor del cielo, la depressione per la morte del papà, dell'infortunio del 14 agosto, ma ragazzo mio, tu sei un over 30, sei un ragazzino, e se uno che guadagna 6 milioni di euro all'anno non è che puoi rispondere sui social, cioè prima, cioè quando hai scelto di rimanere ad Anversa dopo aver salutato il ritiro della nazionale belga, e poi rispondere a Conte che la questione personale non è egoismo ma è fondamentale. Cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Neanche i bambini dell'asilo. Cioè, questo non è il tuo allenatore, che fai? Decidi perché ti vuoi preparare il mondiale, ma che ci vuole? Dopo la nazionale vieni, dici: senti mister, io non ce la faccio, devo recuperare perché ho questo problema, e te ne torni. Invece no, non si capisce questa presa di posizione, sinceramente mi ha deluso.
1: No, sono molto d'accordo con te, devo dire, e poi conoscendo l'ambiente napoletano, avendo una famiglia interamente tifosa del Napoli, devo dire che in tanti sono estremamente delusi. L'ultima domanda te la voglio fare su un allenatore che conosci altrettanto bene, e ti chiedo, visto che ha trovato il rinnovo con la Juventus, parliamo di Luciano Spalletti, l'anno prossimo che Juventus ti aspetti con uno Spalletti che...
0: Ma sinceramente io parlando è un po' di che non parlo con te, no?
1: Sì.
0: Con le persone che parlo dico che già quest'anno, al di là della sfida col Milan, ha dimostrato il suo valore. L'anno prossimo io credo che la Juve sarà una delle prime candidate alla vittoria del tricolore, perché Spalletti è uno che non ama cominciare in corsa, però l'occasione di andare alla Juve era ghiotta e ci è riuscito, mostra il bel calcio, e quello è quello che ci piace a noi. Cioè, Spalletti qui, al di là adesso di un aspetto personale che non è molto, cioè non fa simpatia, ecco. Però è bravo, ragazzi. Noi dopo Sarri il calcio, cioè, lo abbiamo visto con lui, e il fatto di poter riavere Sarri eventualmente di nuovo qua sarebbe un ritorno al passato, perché comunque, diciamocela, Conte è un risultatista, è uno che alla fine il risultato te lo porta sempre, ma non è

0: eccelle in questi due anni ormai. Di Napoli non è, sì, dopo Bologna di quest'anno ha trovato con Neres e Højlund la chiave giusta per poter esprimere un buon calcio, ma quel calcio lì non l'abbiamo mai più visto.
1: Grazie Salvatore Cagliazza, come grazie sempre, un grande abbraccio.
0: Grazie, buona Salvatore. Giornata, grazie a voi.
1: Buona giornata Salvatore Cagliazza, io vi dico che finisce qui lo spazio editoriale, ma di restare collegati perché tra pochissimo comincia l'autocalcio, il primo ospite sarà Ivan Cardia. Alle 12.05 abbiamo l'Apo De Carlo che, come sapete, per le prossime due settimane ci ha chiesto di spostarsi al mercoledì, quindi mercoledì appuntamento fisso per questa e la prossima settimana con l'Apo De Carlo, dopodiché altri approfondimenti, quindi restate incollati su TMV Radio, tra poco.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Alta tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv dopo l'abbordaggio della Global Flotilla avvenuto in acque internazionali al largo delle coste di Creta. La marina israeliana ha intercettato 22 imbarcazioni dirette a Gaza, portando all'arresto di 175 attivisti, tra cui figurano 24 cittadini italiani. La premier Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per il sequestro in alto mare, chiedendo l'immediata liberazione dei nostri connazionali portati nel porto di Ashdod. Mentre le opposizioni chiedono un'informativa urgente in Senato, i legali degli attivisti denunciano un atto di pirateria avvenuto a centinaia di miglia dalle coste palestinesi. Il governo monitora con la Farnesina l'incolumità dei fermati, mentre in diverse città italiane sono già partite mobilitazioni di protesta. Il presidente statunitense Donald Trump ha duramente bacchettato su Truth il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di inefficacia nella gestione della crisi tra Russia e Ucraina. Trump ha invitato il leader tedesco a dedicarsi maggiormente alla pacificazione del conflitto europeo e alla risoluzione dei problemi interni della Germania, dall'energia all'immigrazione. Secondo il tycoon, Merz dovrebbe smettere di interferire con le strategie americane volte a eliminare la minaccia nucleare iraniana tramite il blocco navale. La replica arriva dopo i dissapori degli ultimi giorni sulla gestione delle rotte energetiche e sulla pressione esercitata su Teheran. Il Quirinale ha inviato una lettera formale al Ministero della Giustizia per chiarire i contorni della grazia concessa a Nicole Minetti. La richiesta nasce da recenti inchieste giornalistiche che sollevano dubbi sulla veridicità delle motivazioni umanitarie presentate a sostegno della domanda di clemenza. Il Colle, sottolineando di non disporre di strumenti investigativi propri, ha sollecitato accertamenti urgenti per verificare la reale situazione del minore al centro della vicenda. Via Renula ha già avviato le verifiche in collaborazione con la Procura Generale di Milano, con i primi esiti attesi entro le prossime 24 ore. Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia sostiene che Andrea Sempi uccise Chiara Poggi a seguito di un rifiuto di natura sessuale. Secondo gli inquirenti, il giovane, all'epoca 19enne, avrebbe reagito violentemente a un approccio respinto nella villetta di Via dei Ciliegi. I legali dell'indagato hanno definito fantasmagorica la ricostruzione dell'accusa, ribadendo la totale mancanza di prove sociali o frequentazioni tra i due ragazzi. Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio la prossima settimana, continua a dichiarare

0: Si è estraneo ai fatti e sorpreso dalla nuova ipotesi di reato. La procura si prepara intanto a depositare la richiesta di revisione del processo che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi. La Corte d'Appello dell'Aquila ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dai coniugi Nathan Trevaglio e Catherine Birmingham per il ricongiungimento con i figli. I tre minori rimarranno nella casa famiglia protetta di Vasto, dove si trovano dallo scorso novembre per ordine del Tribunale per i minorenni. I magistrati hanno ribadito che la priorità assoluta resta il diritto dei bambini alla scolarizzazione e alla crescita in un ambiente sociale idoneo. Nonostante i progressi dichiarati dai legali della coppia, le perizie tecniche continuano ad evidenziare un'incapacità genitoriale legata allo stile di vita isolato condotto nel bosco. Durante l'ultima udienza generale, Papa Leone XIV ha lanciato un accorato appello alla solidarietà globale, ricordando che milioni di persone soffrono ancora la fame nel mondo. Il pontefice ha esortato i leader delle nazioni più ricche a non dimenticare le periferie esistenziali e le aree devastate dai conflitti e dal cambiamento climatico. Il Santo Padre ha sottolineato che la carenza di cibo è spesso frutto di ingiustizie distributive e di sprechi intollerabili, chiedendo un impegno civico che vada oltre la carità. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso all'unanimità di mantenere i tassi di interesse invariati al 2%, nonostante le forti incertezze geopolitiche. La Presidente, Christine Lagarde, ha spiegato che, sebbene si sia discusso d'un rialzo, l'attuale scenario impone prudenza a causa delle pressioni sulle catene di fornitura energetica. Intanto, sul fronte interno, il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sollevato il tema della sospensione di alcuni vincoli del patto di stabilità per le spese strategiche. Il governo italiano chiede maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese colpite da rincari energetici causati dai conflitti in Medio Oriente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione nazionale sul tema della sicurezza lavorativa durante la sua visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera. Il Capo dello Stato ha definito le morti bianche una piaga inaccettabile che non accenna a diminuire nonostante le misure di prevenzione adottate sinora. Il monito arriva alla vigilia del 1° maggio, sollecitando un impegno corale per garantire dignità e protezione a ogni lavoratore.
1: 2 giorni fa, la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ha riproposto all'attenzione delle pubbliche opinioni una piaga che non accenna a sanarsi. Un richiamo che in verità giunge dalle dolenti note di ogni giorno. Le cronache ci restituiscono pressoché quotidianamente notizie di lavoratrici e di lavoratori che perdono la vita o rimangono infortunati nello svolgimento delle loro attività. La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere che non consente rinunce o distinguo. Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre 1000 le vite spezzate ogni anno. Nel ricordarle, rinnovando vicinanza alle famiglie delle vittime, va ribadito che si tratta di un tributo inaccettabile. La lotta alle incurie, alle illegalità, alle imprudenze deve coinvolgere tutti, imprenditori, lavoratori, istituzioni, società. Sono le cronache a intimarci che ciò che facciamo non è ancora abbastanza per tutelare la salute di chi lavora.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì 1° maggio. Comincia questo lungo weekend il 1° di maggio all'insegna del bel tempo, perché guardate, l'alta pressione torna a impossessarsi dell'Italia, però da segnalare un po' di vento. Intanto controlliamo la nuvolosità e come vedete le nubi lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e decise in giornata, qualche annuvolamento interessa le nostre isole maggiori. Come precipitazioni sulla Sicilia potrebbe verificarsi nel pomeriggio qualche locale acquazzone tra Bassa Calabria e Sicilia, però fenomeni di passaggio in un contesto, ripeto, che vede anche ampie zone di sereno. Quindi in definitiva un bel venerdì 1° maggio con l'unica variabile appunto un po' di instabilità sulle estreme regioni meridionali, Bassa Calabria e Sicilia, però anche un venerdì 1° maggio con parecchio vento da nord-est e quindi temperature non altissime. Le massime difficilmente andranno oltre i 20-22 gradi, ma in alcune zone, soprattutto sull'Adriatico, rimarremo sotto i 20 gradi. Tra sabato e domenica comunque temperature in rialzo. Per i dettagli sulle vostre zone per l'intero weekend c'è l'app gratuita di 3

Champions League, finisce 1-1 la semifinale d'andata tra Atletico Madrid e Arsenal al Wanda Metropolitano in una sfida decisa interamente dagli 11 metri. L'Arsenal passa in vantaggio al 42esimo con uno svedese infallibile, Gyökeres, che trasforma il penalty concesso per un fallo di Anko. Nelle riprese i colchoneros reagiscono, trovano il pareggio all'ottavo con Julian Alvarez, autore di una prestazione maiuscola fino all'infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo al 32esimo. Nonostante una traversa colpita da Griezmann e un terzo rigore inizialmente assegnato all'Arsenal e poi revocato dal VAR, il punteggio resta inchiodato sul pari grazie alle prodezze di Raya. Tutto rimandato tra 6 giorni a Londra, dove le due squadre si giocheranno l'accesso alla finalissima. A quasi un anno dall'addio all'Inter, Simone Inzaghi torna a parlare in un'intervista alla Gazzetta dello Sport a tutto campo, partendo dall'inchiesta sulle presunte influenze arbitrali. L'attuale tecnico della Lilal si è detto scioccato dalle indiscrezioni, ribaltando la narrativa. Secondo Inzaghi, proprio l'Inter sarebbe stata la parte lesa nella scorsa stagione, perdendo punti decisivi tra campionato e Supercoppa a causa di sviste arbitrali. È sorprendente, dice, essere tirati dentro una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti. Inzaghi ha poi chiarito i motivi del suo addio ai nerazzurri, spiegando che la decisione è maturata solo dopo la finale di Champions persa a Monaco e negando che la scelta sia stata dettata solo dai soldi. Svolta nel settore arbitrale con le prime designazioni ufficiali firmate da Dino Tommasi, l'ex fischietto, nominato designatore ad interim dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi a causa dell'inchiesta milanese, ha scelto Kevin Bonaccina di Bergamo per la delicata Inter-Parma di domenica a San Siro, match che potrebbe consegnare ufficialmente lo scudetto alla squadra di Chivu. Ad assistere Bonaccina, Preti e Palermo, con Marini e Di Paolo Alvar. Il programma della 35esima giornata si aprirà venerdì con Pisa-Lecce affidata a guida. Tra le altre big spiccano Maresca per Sassuolo-Milan, Airoldi per Juventus-Verona, Zufferli per il posticipo di lunedì tra Roma e Fiorentina. Una prova del fuoco per la nuova gestione arbitrale chiamata a garantire la massima regolarità in un finale di stagione caldissimo. Il mercato della Juventus si infiamma con la telefonata di Luciano Spalletti a Bernardo Silva. L'allenatore bianconero ha voluto parlare personalmente con il fuoriclasse portoghese in scadenza di contratto con il Manchester City per illustrargli la centralità del suo ruolo nel nuovo progetto tattico della vecchia signora. Silva, che vanta 25 trofei vinti con la maglia dei Citizens, è tentato dall'esperienza italiana nonostante la concorrenza del Barcellona e le offerte faraoniche provenienti dall'Arabia. La Juventus confida nel fascino del club e nella garanzia tecnica di Spalletti per chiudere quello che sarebbe il colpo a parametro zero più importante dell'estate. Il campionato di Serie B più avvincente di sempre arriva agli ultimi 180 minuti con verdetti ancora tutti da scrivere, tranne che per Palermo e Catanzaro già certe dei playoff. In vetta il Venezia di Stroppa, 78 punti, è grande favorito per la promozione diretta. Con il miglior attacco e un possesso palla record, ai lagunari manca una sola vittoria per brindare l'aritmetica. Il primo match point venerdì alle 15 sul campo dello Spezia, ultimo in classifica, prima della chiusura casalinga contro il Palermo. Alle spalle dei veneti Monza e Frosinone, entrambe 75, sperano in un passo falso per tentare il sorpasso, con il Mantova nel ruolo di arbitro del destino, dovendo affrontare entrambe le inseguitrici nei due turni conclusivi. Tennis, Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Mutua Madrid Open e si appresta a affrontare venerdì la semifinale contro il giovane talento francese Arthur Fils, il numero uno del mondo. Arriva a questo appuntamento dopo aver regolato nei quarti la wild card spagnola Rafael Yoder con il punteggio di 6-2 e 7-6, dimostrando una tenuta mentale granitica, soprattutto nel tie-break finale. Fils, dal canto suo, ha strappato il pass per la semifinale, eliminando il ceco Jiří Lehka con un solido 6-3-6-4, confermando una crescita tecnica importante sulla terra battuta della Caia Magica. Il weekend del Gran Premio di Miami si apre sotto il segno dell'incertezza meteo e delle grandi aspettative per la Ferrari. Il team principal Frédéric Vasseur ha spronato la squadra a massimizzare il lavoro nell'unica sessione di prove libere disponibile, fondamentale per mettere a punto il nuovo pacchetto aerodinamico introdotto sull'SF26. Con previsioni che parlano di possibili forti temporali e fulmini durante la sessione di qualifica, la capacità d'adattamento sarà la chiave per conquistare le prime file. La rossa punta a sfruttare l'agilità della monoposto nei tratti guidati del circuito della Florida, cercando di arginare lo strapotere

delle Mercedes di Antonelli e Russell. L'inchiesta che sta scuotendo i vertici dell'AIA continua a generare reazioni contrastanti nel mondo delle istituzioni sportive. Con Ezio Simonelli, presidente Lega

0: modo di vedere, come poi ho anche avuto modo di dichiarare, noi fino a quando non ci sarà qualcuno che ci spiegherà il perché e cosa è successo, siamo ancora alla finestra, non credo che anche voi giornalisti siete molto alla finestra, cioè ad oggi non sappiamo le carte che sono in mano ai PM, ad oggi non abbiamo, diciamo, nessuna notizia da commentare e rimaniamo come sempre garantisti, e quindi siamo dalla parte, insomma, delle associazioni, siamo parte della Camera, e poi se ci dovessero essere delle cose che ci danno l'evidenza che sono state commesse le irregolarità, chi ha commesso le irregolarità pagherà. In questo momento io non ne ho evidenza di queste irregolarità.
1: Vi auguro un eccellente mercoledì, spero che sia già eccellente questo mercoledì, penultimo giorno di aprile. Ieri ci siamo lustrati gli occhi, e ieri sera ho scritto che è come se fossimo usciti dal Louvre, la Gioconda e non solo, una partita sensazionale. Noi parliamo di commissariamento, di Zappi, di Rocchi, di Gervasoni, di tutte queste storie che molto spesso non ci fanno sorridere, anzi, e gli altri fanno calcio, gli altri sono in settima marcia e noi in ottava, e noi al massimo produciamo una seconda barra terza marcia. Mi avete scritto in tanti, soprattutto quelli che hanno acquistato il biglietto domenica scorsa per Milan-Juve, vi capisco. Dovreste chiedere il 30% del rimborso. Se io sono il produttore di un film o un regista e vengo pagato tantissimo, non posso poi dire ma l'importante era andare in onda, o comunque era andare al cinema, o comunque era la programmazione per la visione del film. No, devo dare un prodotto di una certa qualità. Mi fa sorridere anche il concetto di chi dice ma le difese, quelli che devono sempre trovare il pelo dell'uovo. Ma giocavano talmente a velocità supersonica, la tecnica sopraffina, che le difese non avevano neanche il tempo di respirare, di pensare, di ragionare, erano troppo più veloci gli altri. Le difese non c'entrano, fanno un altro sport. Stasera vedremo l'Atletico, ma quello che abbiamo visto ieri meriterebbe il pagamento del biglietto, prima un supplemento durante, perché all'intervallo dovrebbero venire a dirti: mi dai altri 30 euro per quello che hai visto nel primo tempo, e possibilmente anche alla fine, mentre stai uscendo, hai mai visto uno spettacolo del genere? Mi dai altri 20 euro? Io credo che potresti anche dare tutti questi soldi, anche perché quella è una partita che resta nella storia della Champions, c'è chi dice tra le prime tre, c'è chi dice al primo posto, io dico datemi queste partite, liberateci da tutte queste problematiche assurde, da queste cose italiane, da Olivieri che parla ancora, da queste storie infinite, dal Consiglio federale che non si è ancora dimesso in blocco, e dovrebbero cambiare questa legge. Quale legge? Se il Presidente si dimette, in automatico devono andare via tutti. Via! Dice, ma che via, fai parte di quel giro. Hai bucato anche tu, sei responsabile quanto il Presidente, hai avallato determinate cose, dovete andare via tutti. Invece Olivieri parla, l'altro parla, poi c'è il presidente dell'associazione calciatori che non parla quando dovrebbe, per tutelare i suoi assistiti, per tutelare delle riforme o delle scelte assurde come quella di far giocare gli under. Importante che sia un under che mi porti dei soldi. E come li tuteli i tuoi calciatori? Soltanto alzando la voce quando leggi qualcosa sui social, non ti va bene qualcos'altro? Lì li dovresti tutelare. E poi, questo è un tema centrale ormai da giorni, all'AIA, Associazione Italiana Arbitri, è rimasto soltanto l'usciere. E non c'è solo l'usciere, che la mattina non vede più arrivare nessuno e probabilmente molto presto se ne andrà via anche lui. Che non è un paradosso, è la verità, perché abbiamo dovuto ascoltare le lacrime di Zappi, presidente dell'AIA, che ieri è stato definitivamente fatto fuori, chiedo scusa per questo termine, ma è un termine che rende l'idea, nel senso che la squalifica fa in modo che Zappi non sia più il presidente dell'AIA. Abbiamo ascoltato

il suo pistolotto prima della sentenza, tutti dicono così. Io non ho niente da dire sul fatto, sono innocente, poi ha scritto una lettera, poi ha scritto un papiro, poi avrà acquistato qualche spazio pubblicitario, può fare quello che gli pare, magari due pagine su un giornale. Ma io volevo chiedere a lui, nel momento in cui è diventato presidente e sinceramente non sapevamo chi fosse, chi è Zappi? Non è stato una, non me lo ricordo da arbitro di grande livello, non mi ricordo altre cose sue, me lo ricordo che all'improvviso plana su una poltrona presidente dell'AIA 2024 dicembre, adesso non c'è più, siamo quasi a maggio, ma cosa ha fatto? Ve lo dico io, è stato il testimone oculare da presidente, quindi indifendibile, del più grande disastro della storia arbitrale da quando ci sono gli arbitri. E ti dobbiamo pure chiedere scusa, io non entro nei meandri, alla vicenda, alla giustizia e tutto quanto, ma hai fatto zero da presidente, non hai fatto nulla, 0,0. È il momento più triste per gli arbitri, mi scrivete in tanti anche giovani arbitri e non posso pubblicare tutte le cose che mi scrivete, ma me ne scrivete tanti e vi capisco, è difficile. Una volta c'era l'entusiasmo per abbracciare questo nuovo ruolo, adesso c'è lo sfacelo, il disagio, lo capisco. È il tuo presidente che in un anno e passa nulla ha fatto, non ha detto una parola a Rocchi che doveva essere rimosso dall'incarico, tecnicamente, parlo di vicende tecniche, in tempi non sospetti e adesso che facciamo? Quasi dobbiamo chiedere scusa. Ma tu dovresti chiedere scusa al calcio italiano per i disastri che ha fatto l'AIA. E tu di quell'AIA sei stato fino a poco fa presidente, quindi avanti un altro. È arrivato l'usciere, potrebbe fare anche lui open bar, anche perché se va col foglietto e non fanno domande e non c'è una domanda e chi ha la trasmissione accetta questo ciclostile senza fare mezza domanda, giornalisticamente parlando, è rimasto soltanto l'usciere. Quando andrà via l'usciere, con tutto il rispetto, lo dico per i vicepresidenti e per tutti quelli che volete, quando andrà via l'usciere faremo un altro carosello dedicato all'AIA. Un paio di cose volevo aggiungere in questo video per quanto riguarda il giro delle panchine, ne ho parlato ieri sera a Sport Italia, ho raccontato la vicenda Napoli che sarà importante un incontro, ho raccontato alcuni retroscena su Palladino che 2 mesi fa era un allenatore felice e ricambiato. Soprattutto dalla società, adesso c'è un po' di delusione, un po' di malcontento che parte dalla società. Evidentemente Palladino ha memorizzato questa cosa, ha un contratto fino al 2027, ma si stava parlando di un rinnovo per non attraversare l'ultima stagione o la seconda stagione, che poi è stata una stagione, la prima iniziata in ritardo per le note vicissitudini e perché Palladino è subentrato in corsa, ma siamo fermi e qualsiasi soluzione oggi è possibile. Anche che Palladino vada via, rispetto a 2 mesi fa è cambiato il mondo. Il Bologna vorrebbe Italiano, Italiano ha dei dubbi, vi confermo quanto anticipato sul Sassuolo, se dovesse andare via Grosso che piace alla Fiorentina e non solo, ci potrebbe essere questa opzione legata ad Abate che piace moltissimo al Sassuolo, avete letto tutti i discorsi collegati ad Alisson, notizie che vi ho anticipate, che ho fatto dei video. E vedremo poi la definitiva quadratura. Mario Ghila, vi ricorderete già dallo scorso dicembre il Milan che stava già cercando di avanzare all'interno di rapporti difficili tra Lotito e Tare, ma anche qui vedremo e capiremo. Dobbiamo stare attenti alla Juventus, perché la Juventus si sta avvicinando lento pede all'obiettivo, alla conquista della Champions. E il discorso portieri, i discorsi centrocampisti, i parametri zero, le evoluzioni che ci saranno, ho parlato anche della Juve che ha studiato Mario Ghila, vedremo tante cose anche qui. Quello che vi posso dire è che se non dovesse restare Vlahovic, chiaramente arriverebbero due attaccanti. Se dovesse restare Vlahovic, ed è tutta da chiarire questa vicenda, ne arriverebbe almeno uno forte. Avete memorizzato i discorsi legati alle riflessioni su Lewandowski, andata e ritorno.

0: Colomboigny è sempre un pezzo da 90 nella testa della Juventus. Quello che ho aggiunto ieri è che è stato fatto un sondaggio per Nicolas Jackson, che lascia il Bayern a fine stagione, torna al Chelsea per andare, forse anche in prestito, vediamo, dipenderà dalle offerte. È un nome che la Juve valuterà, poi, ripeto, siamo ancora a fine aprile. Ci sarà tempo, anche se molte cose stanno accadendo. Salutatemi l'usciere dell'Associazione Italiana Arbitri e portategli la mia solidarietà, magari fatemi sapere. Un caro saluto a tutti, a presto, ciao!
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare attraverso anche una serie di interviste che vi proponiamo sul campionato, sull'attualità calcistica in generale. Partiamo ascoltando le parole di Giancarlo Antognoni, autentico simbolo della Fiorentina, campione del mondo del 1982, che si è soffermato appunto sul campionato in generale per poi affrontare anche altre questioni.
1: Giancarlo, uno sguardo generale al campionato che sta per concludersi, che campionato è stato?
2: Ah, ma come sempre un bel campionato un po' per tutte le squadre. Chiaro, chi vince ha sempre ragione. Le altre, vabbè, sono varie competizioni, che Champions League, Europa League, Conference. Chi ha raggiunto questi obiettivi credo che abbia ottenuto il risultato che forse si era prefisso. Mentre le altre, insomma, hanno sofferto un pochino.
1: Che sensazioni, che emozioni hai provato ieri vedendo Paris Saint-Germain Bayern Monaco?
2: Ho visto una partita molto bella innanzitutto. Chiaro che se uno pensa che la partita finisce 5-4, i critici dicono non è possibile che una squadra come il Bayern prenda 5 gol. E allora, per, diciamo, i tecnici sicuramente avranno visto una partita un po' diversa a livello tattico, però è stata una bella partita che la gente ha apprezzato, anche perché in campo c'erano giocatori forse migliori d'Europa e non solo d'Europa, ma a livello quasi mondiale. E quindi abbiamo assistito a una bellissima partita, solo il risultato è stato un po' troppo, diciamo, esagerato per una partita di calcio.
1: Quindi è una questione di calciatori, quando si parla anche del nostro calcio?
2: No, con calciatori, mentalità, come uno affronta la partita. Oggi credo che per fare un bel gioco devi cercare di vincere la partita, poi dopo la puoi anche perdere, però credo che la prerogativa migliore sia quella di un allenatore che va in campo per vincere. Penso che tutti gli allenatori vanno in campo per vincere, però forse dobbiamo cambiare un po' questa mentalità.
3: Torno sul campionato italiano, torno sulla lotta a retrocessione, la Fiorentina, cioè Firenze può stare tranquilla, la Fiorentina il prossimo anno giocherà in Serie A e quindi si può festeggiare il centenario in maniera serena.
2: Penso di sì, per come si era messa all'inizio sicuramente. Non è un bel centenario da festeggiare, però visto che poi ha ottenuto questa salvezza che all'inizio nessuno pensava assolutamente, e quindi penso che i fiorentini oggi, non dico che sono contenti perché sarebbe un eufemismo, è chiaro che ripensano già al campionato prossimo.
3: Si guarda al futuro, al campionato prossimo, si parla di Fabio Grosso, un allenatore giovane, campione del mondo, visto che, insomma, cosa ne pensi, Giancarlo?
2: No, ma io non penso, che poi devo pensare? Io sono un esterno, non posso dare un giudizio su un allenatore, anche se ha fatto bene a Sassuolo, però sai, ognuno poi ha il suo pensiero in testa, quindi abbiamo avuto delle esperienze precedenti con la Fiorentina, di Italiano, Palladino, Grosso stesso, se sarà della Fiorentina, che sicuramente è uno dei migliori allenatori emergenti, però non so se la Fiorentina ha bisogno di altre persone.
1: Ecco, pensa che continuare con Vanoli sarebbe giusto visto il risultato ottenuto, la salvezza?
2: No, Vanoli ha fatto il massimo, penso, visto che insomma in 17 partite ha fatto 28 punti, non gli può dire nulla, assolutamente. Poi se piace o non piace, questo è un giudizio che c'è ogni anno a Firenze, forse, se un allenatore piace o non piace, però sicuramente i risultati determinano sempre anche il giudizio su un allenatore.
1: L'ultima da parte mia, Paratici può fare la differenza secondo te?
2: Ma per me sono i giocatori che fanno la differenza, mai però è un direttore sportivo, sicuramente può migliorare la squadra, però non è che va in campo lui.
3: L'ultima per me, allora, a questo punto, siccome i giocatori sono quelli che fanno la differenza quasi sempre, insomma, Fagioli è il punto fermo da cui ripartire?
2: Ha fatto bene, quindi è un giocatore che sicuramente la Fiorentina prende in considerazione ed è giusto che venga riconfermato. Poi non spetta a me dire queste cose, io ho altri pensieri in questo momento, quindi devo pensare alla nazionale. Quindi penso alla nazionale. Fagioli sicuramente ha fatto bene e da quello che ho letto sicuramente merita la riconferma.
1: Nazionale maggiore?
2: Per ora è maggiore, per due partite è maggiore, poi vediamo, se si ritorna all'Under 21 va bene lo stesso perché è sempre una bella nazionale.
0: Adesso invece ascoltiamo le considerazioni sul Como da parte del DS dei Lariani, Carlo Alberto Ludi, che è intervenuto a margine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta e ha parlato naturalmente anche del cosiddetto modello Como.
4: Marina, celebriamo un po' i giovani, voi siete una squadra esperta ma anche giovane, tra l'altro una puntualizzazione anche sui vostri giovani della primavera perché insomma state facendo un grande campionato, è un Como che crede ai giovani.
5: Sì, assolutamente, penso che la prima squadra sia una manifestazione appunto di come il talento, il giovane talento possa performare anche in Serie A. Purtroppo non abbiamo giovani italiani ancora nella prima squadra, ma questo è un progetto a medio-lungo termine, speriamo, pensiamo, dobbiamo avere nel futuro. Nel frattempo in primavera stanno lavorando molto bene, siamo molto vicini a un obiettivo che ci siamo prefissati, quello della primavera 1, ma oltre a questo penso che ragazzi come Pisati, Baralla stanno crescendo molto e speriamo possano essere il futuro della prima squadra.
4: Quanto è di insegnamento quello che state facendo con la prima squadra per i vostri giovani, come ha detto lei, anche per il vostro futuro? Perché insomma la critica che vi viene sempre fatta è non italiani, in realtà sappiamo che ci state investendo sopra.
5: Sì, non è solo questa la critica, è un modello. Però no, siamo orgogliosi del lavoro, noi quello che facciamo pensiamo che abbia senso, abbiamo investito tanto nel settore giovanile su italiani di talento che possono essere allineati metodologicamente con quello che vuole proporre SESC, in modo tale che i ragazzi possano trovare un percorso coerente con le loro qualità fino alla prima squadra. Questo è il disegno che abbiamo in mente e speriamo che quello che stiamo facendo in prima squadra sia di motivazione per i ragazzi. Noi vogliamo che la prima squadra sia un punto d'arrivo reale, vogliamo che il Como si possa essere un sogno per i nostri ragazzi e penso che stiamo lavorando in quella direzione.
4: Ma anche l'Europa è qualcosa che date anche ai vostri giovani, ora a prescindere dall'Europa che arriverà, però insomma c'è la soddisfazione quest'anno di aver fatto un percorso importante, ancora siete in linea.
5: Speriamo che arrivi, sono altre 4 partite, dobbiamo vendere cara la pelle, siamo ambiziosi, lo siamo fino alla fine. Io quando testimonio la mia ambizione faccio sempre riferimento al finale della scorsa stagione, quando paradossalmente non avevamo nulla da giocarci ma siamo arrivati decimi vincendo 6 partite di fila. Però l'Europa, se qualora arrivasse, è semplicemente un altro step di crescita di questa proprietà, che è estremamente ambiziosa. E sarà un'altra ulteriore sfida. Sappiamo che sarà molto difficile per la composizione in questo momento che abbiamo, sia a livello strutturale che tecnico, però siamo pronti ad accettarla e anzi siamo pronti ad affrontare a viso aperto.
4: C'è una partita col Napoli, come ci arriva la squadra?
5: Con grande energia, abbiamo disputato un'ottima gara secondo Sesc a Genoa. Non era facile dopo la semifinale di Coppa Italia, che ci ha ferito, logicamente, giustamente, però abbiamo ricaricato le batterie, la squadra è stata molto matura nella

0: raccontare una bella battaglia a Genova con grande qualità, grande intensità. Abbiamo portato a casa 3 punti e ora abbiamo una sfida che logicamente contro una delle più forti, che ci motiva, che motiva tutta la piazza come è stato già in altre partite, e pensiamo che sia un'altra bellissima giornata di sport per Como.
1: Direttore, ci sono tante voci di mercato anche sul conto di Fabregas per il futuro, vedete ancora nel progetto con lui in panchina?
0: Sì, è bellissimo, perché aspettavo che arrivasse marzo-aprile ed è arrivato anche quest'anno, e a marzo-aprile si accende questo dibattito su Fabregas e su Nico, e quindi no, noi siamo sereni, siamo focalizzati su queste partite, siamo super allineati con Cesc, non possiamo prevedere il futuro, non lo potevamo prevedere neanche l'anno scorso, ma eravamo sicuri che rimanessero con noi, e io sono ancora certo che potremmo continuare il percorso insieme.
2: Direttore, a proposito di Nico Paz, come sta? Insomma, gli ultimi giorni?
0: No, sta molto bene, abbiamo fatto tutti gli esami subito post durante la partita in via precauzionale, visto che comunque c'era stata una botta alla testa, e però no, ha escluso tutto, quindi si sta allenando bene, positivo, tutto a posto.
3: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Italia Under 19, è stata l'occasione anche per allargare il discorso sul tema giovani.
4: Però quasi spesso, come ogni anno, ci vediamo anche perché non giocano. Ci aiuti un attimo lei a mettere anche un punto a questa questione.
5: Beh, intanto sono giornate importanti, complimenti all'Atalanta e alla Juve che raggiungono questo prestigioso questa prestigiosa finale di Coppa Italia. È un modo per confrontarci, il nostro sistema nazionale giovanile italiano funziona, lo dicono i risultati, ma lo dice il clima e la collaborazione che si crea con i club. Poi sicuramente non è il momento di fare dei processi per quel che riguarda il discorso dei giovani, è il momento di fare delle riflessioni. Le cose positive ci sono, vanno mantenute, e analizzare, non generalizzare, quelli che sono aspetti da migliorare. E nella fattispecie, allora, nei contenuti tecnici c'è una frase che mi piace: per andare avanti bisogna tornare un po' indietro, e mi riferisco alla tecnica. Quindi nelle categorie più piccole, meno tattica e più tecnica, condivido il pensiero di tanti che stanno dicendo nell'ultimo periodo. E poi bisogna avere veramente un po' più di coraggio nel fare giocare i nostri giovani, perché i giovani ci sono, siamo troppo vincolati in certi momenti dal risultato, io lo capisco perché sono stato anche su panchine di prime squadre, ho allenato anche i club, e in quei momenti lì serve proprio la società, serve il dirigente che tranquillizza l'allenatore con questo coraggio di far giocare i nostri giovani che li abbiamo.
6: Io mi riaggancio a quello che è successo a Firenze, allora, visto che mi ha dato l'assist, che ha dato un po' il là per questa discussione, ovvero Riccardo Braschi che non entra in campo. Io utilizzo questo per chiederle allora qual è il confine fra il rischio nel far giocare un giovane e poi il beneficio che una squadra ne potrebbe trarre, nell'immediato proprio.
5: Beh, io lo utilizzo come esempio, ma non posso addentrarmi nelle vicende del club, tantomeno del collega, perché Paolo Vanoli, oltre che essere un amico, è un bravo professionista e ha fatto un grande percorso. Sui giovani bisogna fare un po' di attenzione, nel senso che quando partecipano alla prima squadra hanno sempre un grandissimo entusiasmo, possono prendere i segreti, tra virgolette, dei campioni, dei giocatori, quando non giocano oziano un po'. E nel tornare nelle categorie sotto, come può essere la primavera, a volte si dice non sono più performanti. Questo è un aspetto in cui bisogna lavorare sull'aspetto morale, sull'aspetto emotivo, sia come allenatori ma molto come dirigente e filosofia delle società. Poi il minutaggio fa bene a tutti, perché comunque valorizzi anche i ragazzi.
1: Le chiedo allora se le seconde squadre possono essere una chiave vincente o anche le categorie inferiori, la Serie C, la Serie B.
5: Sulle seconde squadre ero super favorevole quando non c'erano, la Juve è stata la prima, ora siamo in 4, secondo me andrebbe fatto proprio il campionato delle seconde squadre. C'è meno tensione, c'è meno assillo al risultato, come possono essere anche nelle altre categorie, ed è un passaggio fondamentale per i nostri giovani.
2: Mister, lei lavora anche con tanti visioni, anche tanti italiani di seconda generazione che spesso poi fanno fatica a diventare azzurri per tempo. Ritiene che si debba fare dei passi avanti anche da quel punto di vista?
5: Noi abbiamo un'aura scouting che funziona molto bene come Club Italia nel seguire i nostri campionati giovanili. L'area scouting è stata implementata all'estero, questo è un aspetto molto importante, e più visioniamo, più vediamo, meglio è, ma sì, in effetti è una cosa a cui bisogna concentrarsi molto, perché tanti di questi giocatori potrebbero essere un valore aggiunto non solo per la nazionale ma anche per il nostro calcio.
4: Pesa un po' sulle spalle di questi giovani ragazzi che anche le allena, che ci sono in giro,

0: arrivare in futuro sia prendere l'eredità di una maglia azzurra che fatica di col piano di sopra, oppure questi ragazzi continuano il loro percorso, possono essere sereni nel loro percorso?
1: Io posso dare la testimonianza di questi 6 anni di nazionale tra under 19 e under 20. E parto con una fotografia finale. Quando i ragazzi si salutano, che finiscono lo stage, l'amichevole o la competizione internazionale, si salutano con un affetto e un abbraccio incredibile, ognuno torna al proprio club. Quindi non è un sentire il peso, ma è l'orgoglio e la responsabilità di vivere la nazionale. Fanno un bel percorso, se poi questo percorso continua fino alla nazionale A, tanto meglio. Se viene interrotto, probabilmente perché le loro prestazioni settimanali possono avere qualche difficoltà, ma vi assicuro che questo percorso è assolutamente sereno e propositivo.
2: Mister, che Italia ci aspettiamo all'Europeo a luglio? E le chiedo anche, visto che lei ne ha già vinto uno di Europeo, come si vincono gli Europei alla fine e anche come si vincono le grandi competizioni in azzurro?
1: Se devo parlare della vittoria, io ho una frase che dico spesso ai ragazzi che alleno, ma anche agli studenti di scienze motorie: la vittoria non ha categoria. Quindi quando si vince c'è una grande gioia. È stata bellissima quando era dell'Under 19, ma bisogna sempre avere l'abilità di azzerare, tenerla come esperienza positiva. Relativamente al prossimo Europeo in Galles, non era per niente scontato arrivarci, perché abbiamo fatto dei percorsi piuttosto impegnativi, vedi l'ultimo a Catanzaro, dove abbiamo vinto un girone insidioso e con merito. C'è sempre l'insidia giugno, perché i ragazzi interrompono l'attività, ci sono gli esami di maturità, quindi sarà nostro compito portarli all'Europeo nel miglior modo possibile, fargli fare l'esperienza, che sarà un'esperienza sicuramente bella, e l'Italia giocherà da Italia, ovvero suderemo molto la maglia, non per questioni climatiche, ma perché siamo abituati proprio come gruppo, come interpretazione agonistica, e perché vogliamo giocare un Europeo importante.
3: Adesso qualche considerazione sulla Fiorentina insieme ad un allenatore di grande esperienza come Giancarlo Camolese.
4: Con Giancarlo Camolese un'analisi sulla Fiorentina, si guarda già al futuro. Che Fiorentina ti immagini per la prossima stagione?
5: Firenze è una piazza importante, ha una tifoseria molto appassionata. È chiaro che la lezione, tra virgolette, sportiva di quest'anno credo che servirà per ripartire con ancora più forza. Sono stati cambiati, è stato cambiato il direttore, ci sono delle figure nuove. Adesso bisogna costruire una Fiorentina che sia all'altezza di quello che i tifosi desiderano.
4: Ecco, da allenatore di grande esperienza ti chiedo un giudizio su 3 tecnici: Vanoli, Grosso, che sembra essere un candidato forte per la panchina della prossima stagione, e anche Sarri.
5: Eccellenti, tutti e tre colleghi bravissimi, nel senso che hanno dimostrato, ognuno col suo carattere, ognuno con la sua personalità. Io credo che dipenda molto dalle idee che ha la società, dagli obiettivi che si pone, dalle scelte che molto probabilmente farà Paratici e dal tipo di gioco che vorranno far vedere alla tifoseria. Quindi sono 3 allenatori che sicuramente hanno idee, con caratteri diversi, che secondo me comunque a Firenze ci starebbero bene tutti e tre.
4: Ecco, ma a tuo parere, per rivedere una Fiorentina competitiva da Europa ci vorrà un programma pluriennale, oppure già nel prossimo anno la Fiorentina può essere competitiva dopo che, insomma, si è salvata con una certa fatica in questa stagione?
5: Ma credo che questo sarà uno stimolo importante per tutti i calciatori, no? Anche per quelli, soprattutto per quelli che rimarranno. Poi, come sempre succede, ci sarà qualcuno che magari ha richieste, ci sarà qualcuno che per tante ragioni cambierà casacca, però quelli che rimarranno non vorranno assolutamente ripetere le sofferenze di questa stagione, perché quando sei lì che lotti per salvarti è veramente dura. E questo sarà uno stimolo in più. Poi è chiaro che il tecnico, chi sarà il tecnico, Paolo Vanoli oppure non so cosa cambierà la Fiorentina, dovrà dire la sua e indirizzare quello che può essere la nuova Fiorentina, anche come sistema di gioco, perché poi è chiaro che in base anche a quello che si sceglie ci saranno poi determinati giocatori che potranno essere più importanti di altri, oppure tenuti, oppure lasciati andare via.
4: L'ultima, can sì, can no per la prossima stagione. A Firenze si discute molto intorno a questo attaccante che in questa stagione per problemi fisici soprattutto non è riuscito a dare il suo apporto, e poi soprattutto

0: Insomma, si discute molto anche sul fatto che abbia spinto molto per la nazionale e poi è tornato alla Fiorentina e non ha più praticamente giocato.
1: Ma io penso che le squadre, soprattutto in Serie A, gli attaccanti possano fare la differenza. Ken qui a Firenze lo conoscete benissimo, ha fatto una grande stagione, quest'anno ha avuto i suoi problemi, però poi quando si riparte si azzera tutto, dipende molto da lui, la piazza la conosce, l'ha voluto. Adesso è chiaro, Firenze è una piazza critica, no? Cioè, a me ne ricordo un'altra che insomma ma questo fa parte anche della bellezza, cioè per un giocatore giocare in un ambiente che sia molto stimolante. È chiaro che chi rimane sa che deve fare un altro tipo di campionato, a cominciare dagli attaccanti e da tutti quelli che magari quest'anno per tante ragioni hanno dato qualcosa in meno.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Bentornati cari amici di Gossip, bentornati a una nuova puntata, bentornati su canale 403, Nexon Channel, bentornati al mio salottino. Allora, io avevo voglia di parlarvi anche di... Ma scusate, scusate i miei capelli, lo so che sembro pettinata con un gatto selvatico, però è così. Sì, io... Chi, i più ormai lo sanno cosa è successo ai miei capelli in questi mesi, da quando sono qui, ma tutto parte da una parrucchiera nella mia città che mi ha praticamente incenerito i capelli e quindi è tutto un disagio. Quindi secondo me i capelli nuovi che stanno crescendo sono molto folti sopra, quindi si stanno rinforzando perché li nutro e tutta una serie di complicanze e divertimenti vari, e quindi sono molto gonfi sotto perché stanno arrivando i nuovi capelli, si stanno risanando, però sotto sono ancora un po' debolini e quindi sotto sono un po' vuoti, ma sopra c'è una testa, una capa tanta, quindi non me ne faccio più un problema, l'importante è che stiano sani, che siano belli, che siano il colore che voglio, che stiano... E quindi ho questa, diciamo così, non mi importa come sono i miei capelli, come sono, sembro veramente pettinata con i dardi, con i petardi, scusate, ma è così, vabbè, non fa niente, tanto... sono simpatica lo stesso, vero? Perché io sono desolata, no, io non ho neanche il tempo di dire vai farti la parrucchiera, fatti tutta liscia, ma non, ho anche paura di fare questa cosa, nel senso che comunque il ferro, una cosa, è vero che metto le gocce di miele, tutte e oli, 5 oli, 18 oli sulle punte, però comunque sia non è il caso ora che io faccia delle anche delle pieghe selvagge. Volevo parlarvi, comunque parlando di questo, buongiorno, benvenuti, volevo parlarvi di questi trucchi psicologici che i supermercati adottano per farci spendere di più, e ne voglio assolutamente parlare perché è una notizia utile, è qualcosa che da quando la so io sto sempre comunque molto attenta, indipendentemente dal fatto che io, come molte di noi, mi servono determinate cose. Quindi faccio la lista della spesa, ho anche imparato a fotografare la lista della spesa. Prima con l'avvento dei cellulari è molto più semplice, non scrivo sulle note perché non mi viene in mente di andare a guardare, più facilmente mi ricordo di averla fotografata. Ma una volta, quando scrivevo, avendo io una memoria fotografica piuttosto ben sviluppata, ricordavo perfettamente la lista della spesa perché l'avevo scritta e quindi mi ricordavo quello che c'era scritto, quindi anche se la dimenticavo a casa, cosa che è successo davvero molto spesso, cosa che succede a tantissime persone, non faceva niente, qualcosa dimenticavo sempre, comunque, probabilmente qualcosa di importante, tipo il sale, ma riuscivo comunque a ricostruirla. Con l'avvento dei cellulari, io scrivo la lista della spesa, poi dico, aspetta un attimo, visto che comunque il cellulare è sempre a fianco a noi, faccio la fotografia, così nel caso me la dimentico a casa, so che vado nella galleria e trovo la lista della spesa. Quindi non ha importanza quello che i supermercati possono adottare per farci spendere di più. Se quelli sono i soldi che possiamo spendere, perché comunque più o meno noi abbiamo tutti un budget, sappiamo quello che possiamo e dobbiamo spendere, e se le cose da comprare sono quelle, certo c'è la lista della spesa e poi ci sono sempre gli extra, perché gli extra sono la cosa più fantastica, e lì dove, come dei rapaci, arrivano le grandi marche. Perché? Perché quando vai, che ne so, in un supermercato piuttosto che un altro, se sono i tuoi supermercati di riferimento, sai perfettamente dove tengono le occasioni. La Coppel in un modo, qua c'è il 365 che è il Famila su al nord, dove hai lo scaffale delle occasioni, piuttosto che è sempre qualcosa che sta già scadendo o manca pochi giorni, se non il giorno stesso, e ha un prezzo assolutamente imbattibile. Io non sono contraria a queste cose, ogni tanto Mauro ci guarda dentro, soprattutto quando eravamo su, che lui ama guardare nelle offerte al 50%, e io, abituata comunque a casa, che non guardiamo sicuramente a risparmiare quando c'è un prodotto di qualità, mi sono ritrovata a dire, ma sa che ha ragione, perché è un prodotto di qualità che comunque ha scadenza. Abbiamo già trattato l'argomento delle scadenze, vi ricordate? Abbiamo detto che scade preferibilmente il oppure scade il. Se scade il, abbiamo forse un giorno o due di tempo, soprattutto se è roba molto fresca, se è cibo fresco. Se invece è da consumare preferibilmente entro il, a seconda di cos'è, usiamo il buon senso. Se è della pasta, la pasta non scade. Non si sciupa. Se è della farina è già un pochino più delicata. Perché? Perché la farina comunque contiene enzimi e questi enzimi possono richiamare con la fermentazione arrivano queste farfalline, bruchetti, eccetera, eccetera. Anche se è perfettamente chiusa, ci avete mai fatto caso quando poi l'aprite vedete delle ragnateline. Queste ragnateline sono gli enzimi che fermentando creano queste creature, perché non c'è modo di un vermetto di entrare dentro. Succede questo. Allora, a livello biologico e chimico non lo so spiegare, non mi interessa neanche, so che avviene questo procedimento. Quindi, soprattutto nelle farine molto preziose, molto poco raffinate, avviene questa cosa. E quindi sì. Diciamo che è ancora commestibile, però io non è che mi fiderei molto. Tendenzialmente lo yogurt ha una severa scadenza. Mia nonna mi ha insegnato, amore, scade il primo maggio, hai ancora 10 giorni di tempo però per mangiarlo. Come? Ma nonna, non è possibile. Sì, perché la ragione deve avere la meglio su quello che è a volte quello che c'è scritto. Mi spiego, se c'è scritto scade il 1º maggio e siamo al 5 maggio, io apro lo yogurt e lo assaggio, ma basta veramente una puntina. Se sulla punta della lingua lo sentite acido, è ovvio che è da buttare. Se invece è ancora buono, lo si può mangiare perché ci sono degli yogurt, non perché abbiano chissà quali conservanti, ma semplicemente perché per legge devono avere una scadenza, cioè preferire.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 80.

0: 0210. Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Sulla verdura in busta starei un po' attenta, perché è sempre, cioè, la vedete, la mette con gli occhi che sta, è moscetta o si sta, o sta marcendo. Se anche scontata me la date a 50 centesimi, se me la mangio anche la sera stessa, però mi dà un po' fastidio, onestamente. Cioè, non è che, cioè, se è così straccioni da non avere quell'euro da dire me la compro fresca, adesso va bene tutto, va bene risparmiare, sono per il risparmio e non mi piace assolutamente, come sapete, buttare via niente, anzi, questo è il numero, se avete voglia di consigli su come organizzare una cena, su come non buttare via degli avanzi, io sono cintura nera di zero sprechi, perché veramente ho qualsiasi cosa, adesso per esempio è il periodo dei piselli, delle fave no, perché so che c'è tantissima gente che è allergica alle fave, tant'è che se entrate nei supermercati, prima di arrivare al negozio d'ortofrutta c'è un cartello con scritto vendita fave, o comunque ci sono le fave, perché chi è allergico alle fave lo sente nell'aria, è qualcosa di devastante, è come quelli che sono allergici alle noccioline, alla frutta secca, che se qualcuno ha aperto il sacchettino e lo mangia e questo ci passa di fianco, è capace che abbia uno shock anafilattico, ve lo giuro, è successo. Quindi per le fave, quando qualcuno è allergico alle fave, la cosa è gravissima. Quindi mettono questo avviso. È il periodo dei piselli. Io adoro, io non vedevo l'ora che arrivassero i piselli, perché per me i piselli sono le perle verdi della natura. Sono come nel mare ci sono le perle, noi abbiamo le perle della terra, li adoro, hanno un sapore buonissimo, sono un pochino più tosti da cuocere, perché chi vi dice che bastano 5 minuti per farli lessare, no, ci vuole qualcosina di più. È vero mantenere il buon sapore, ma quando sono troppo, come dire, duri, mi dà molto fastidio, mi dà veramente molto fastidio. Io tendenzialmente nel periodo dei piselli, che dura 1 o 2 mesi, cioè va da aprile, maggio, forse a giugno già non ce ne sono più. I baccelli, una volta che li avete lavati e li mettete nell'acqua, ma la stessa acqua che dove fate bollire i piselli è brodo, lo salate e diventa brodo vegetale. È ovvio che dentro ci potete mettere anche una carota, una cipolla, ma sapete che sapore pazzesco, e non buttate via niente. C'è chi, attenzione, proprio può fare degli esperimenti. L'esperimento sarebbe quello di nell'acqua dove avete fatto bollire i pisellini, poi fate cuocere, e ce ne vuole un pochino più di tempo, il baccello lavato possibilmente, e soprattutto se è bio, se non è trattato, fate finché non diventa morbido. Questo baccello, poi, avete presente quella, come si chiama quella cosa, che trita che fa la passata, insomma, quella manuale che aveva la nonna, ok? Se fate passare i baccelli dentro a questo marchingegno a manuale, che non mi viene in mente come si chiama, la polpa è squisita, e quindi proprio tutto quello che poi rimane, come i gusci per fare la bisque, ne abbiamo parlato quest'inverno, poi si può buttare, potete darlo ai maiali, che ne sai, però quello che poi ne rimane, perché comunque anche i baccelli dei piselli sono carnosi e sono buonissimi, e viene fuori un purè, è vero che se ne trae veramente poco, però è sufficiente quando dovete fare questo, che ne so, io ho fatto risi e bisi qualche tempo fa con i piselli, quelli appena raccolti. Se avessi fatto questa cosa, e non l'ho fatta bollire, ho usato l'acqua per fare il brodo vegetale, per Risi e Bisi, non ho fatto bollire le bucce, perché nel senso non le ho setacciate, quello che rimaneva lo potevo mettere e avrebbe esaltato di più ancora il sapore del pisellino, ed è una cosa fantastica, solamente che non l'ho setacciato. Quando tendenzialmente ho tantissime idee di quello che fare, ma se non le metto una in fila all'altra, cioè, devo organizzarmi. A volte penso che vorrei una cucina da 200 metri quadri solo per me. Magari poi sarebbe tutto in disordine, però almeno avrei la postazione per fare questo, la postazione per fare quell'altro. Sarebbe stupendo. Però ho una cucinina molto piccola, bellissima, carinissima, molto anni 70, carina, ma è veramente un bugigattolo e quindi faccio fatica a realizzare cose. C'è anche mi passa proprio la poesia e ne faccio tante altre. Però queste cosine qua, perché poi cosa fai quando hai macini la buccia? Devi toglierla, poi quell'affare lì non hai un comì che ti dice: ok, dai, ci penso io, tu vai avanti e io ti pulisco la cucina. Vedete, è una cosa fantastica. Invece no, sei tu che prendi la polpa, poi prendi, pulisci, mettilo a lavare, intanto quell'altra roba va, funziona. Non funziona così. Sarebbe bellissimo avere, ecco, e che cosa mi manca? Una figlia o un figlio che mi aiuti in cucina, che sia quella parte che fa la bassa manovalanza, però impara a cucinare, e anche da queste cose, come ho imparato io a cucinare, perché non sono nata, nessuno nasce imparato, dove si impara a cucinare, e guardando anche con gli occhi. Ho imparato dai miei maestri, ho imparato da mio padre, e tante cose, però hai sempre, magari hai bisogno di qualcuno che ti tiene sempre la cucina pulita, allora lì fai come Merlino che tira in ballo tutto con la bacchetta magica. Sarebbe veramente, veramente molto bello, ma non è così. Vabbè. Ma poi anche, e questa è una promessa di quasi un quarto d'ora, mi piacerebbe tanto dirvi di cosa ne penso del film di Michael che sono andata a vedere. Quindi sono un po' così, sono un po' indecisa del cosa parlarvi. Sono un pochino indecisa perché ho proprio bisogno di esternare un sentimento. Forse è meglio che parli prima di questo, poi della spesa. Che dite? O vi interessa prima la spesa? Vi interessa prima la spesa? No, sarò brevissima. Allora, come sapete, mercoledì sono andata a vedere Michael. La sala c'era abbastanza gente, ma in concomitanza quel giorno è uscito anche Il Diavolo Veste Prada, che c'è stata un sacco di gente, un sacchissimo di gente. L'ho vista io. Io amo tantissimo Tucci, mi piace da matti. Mi piace proprio, cioè, lui e lei, Meryl Streep, per me sono qualcosa che meravigliosi, sono meravigliosi, e io vado a vederli solo per quello, e andrò a vedere Il Diavolo Veste Prada. Ma parliamo di Michael. Allora, Michael è stato un film molto carino, molto bello. Gli ho dato 10 subito, ma proprio per amore. Ma scendo un attimino, scendo e gli do comunque un 9. 10 no, no, non gli ho dato 10, ma gli ho dato 9. Allora, ci sono delle inesattezze, per forza per il cinema, tipo che non ha licenziato veramente il padre con un fax. Anche il suo avvocato, l'attore che fa il suo avvocato, è quello che ha impersonificato il figlio di Goody, insomma, l'amico, il migliore amico di Maverick in Top Gun, che poi muore. Il figlio in Maverick è quell'attore fantastico che mi ritrovo a fare l'avvocato di Michael. Io adoro quell'attore perché è molto versatile, oltre che essere un bel ragazzo, un po' pienotto, perché è un po' pienotto, però è veramente un bravissimo attore. Insomma, sto ragazzo pare che licenzi Joseph Jackson con un fax, cosa che non avviene così. Semplicemente la verità è che assume un altro manager e viene destituito questo padre. Nel film fanno vedere che lo prende a cinghiate, più lui che neanche i fratelli. Non si vede che i fratelli vengono toccati da Michael, dal padre. Si vede spesso che lui viene preso a cinghiate dal papà, in un monologo, il brevissimo monologo della madre, gli dice: non hai saputo farti amare da tuo figlio non ti ama, ok? Perché c'è una scena dove Michael abbraccia il.

quello che sta ai mix, ragazzi, aiutatemi. Insomma, quel personaggio che fa sbocciare Michael a livello proprio professionale, lo abbraccia, il padre guarda che, come non, lui non è mai stato abbracciato, ma non gliene frega niente. Tutto ciò che si vede, si evince nel film è l'attaccamento al denaro. Che non ne ha mai abbastanza. È un personaggio molto subdolo, che impone a Michael determinate scelte con la scusa di cosa ne sarà dei tuoi fratelli, ma in sé la madre, umana, dice: i suoi fratelli troveranno la loro strada, Michael deve trovare la sua. E è finita l'era delle cinghiate e dei pugni. Parla di pugni addirittura. Io non so come sia possibile arrivare a tanto. C'è una scena che si apre nella no loro nuova villa con due o tre Rolls Royce, autisti che puliscono le macchine, due donne di servizio, insomma diventano molto ricchi, ma lui ne ha sempre, ne ha bisogno sempre di più soldi. Perché? Perché costa mantenere il livello di puccettonaggine nel quale è arrivato. Sembra un pappone in realtà. Sì, io mi sto perdendo molto nella descrizione di quest'uomo perché proprio lo detesto, però dal canto suo devo osservare il fatto che se non fosse stato così spietato, allora lui non ha rispettato Michael nella sua, non lo conosceva suo figlio, conosceva probabilmente, in sé sapeva cosa doveva fare per la sua famiglia, ma per se stesso anche, utilizzando i figli come ancora di salvataggio per uscire da una vita miserabile. Ma mi sta anche bene. Mauro fa una considerazione molto intelligente, dice: se non fosse stato per un padre di questo genere, secondo te Michael sarebbe quello che è? Perché tutte le privazioni, il mondo che si è creato nella sua solitudine, quindi una volta che ha avuto denaro a sufficienza, ricordiamoci che c'è proprio un passaggio dove lui, anche nella sua cameretta, nel vecchio quartiere, lui legge Peter Pan. E Peter Pan, cioè Neverland, è da lì che nasce. E questo stesso libro di Peter Pan è quello che si porta dietro fino all'età adulta. È sempre quel libro. Se riempie la casa di giochi, riempie la casa di animali, che gli animali sono i suoi amici. Perché lui dice: ma mamma, sua madre gli dice: ma perché Michael non hai amici? Perché non, io sarei felice se tu frequentassi dei ragazzi, delle persone. E lui dice: mamma, ma io non sono come gli altri. Quando io mi interfaccio con le persone come me, cioè con i miei coetanei, mi fissano o mi chiedono autografi. Non posso avere una relazione di amicizia con chi ha una sorta di venerazione. Ed è comprensibile. Quindi i suoi amici sono la cosa più sincera che lui ha, e sono gli animali. C'è la scena che ha spaccato, è quando arriva Bubble. Bubble è un piccolo scimpanzé che lui ha comprato e ha portato via da degli esperimenti scientifici. E Bubble esiste ancora. Bubble adesso ha 46 anni, e Jafar, che è suo nipote, che ha impersonificato Michael nel film, è andato a trovarlo, perché ora Bubble è in un santuario. Sta bene, perché sta bene. Io penso che in un qualche modo, e quando vedete il film, è diverso questo ragazzo da suo zio, però in determinati movimenti, in determinate espressioni, io ho visto Michael, e questa cosa l'hanno vista anche la sua famiglia, cioè i suoi zii, suo padre. Ha detto: c'è stato un momento in cui tu non eri più tu, ma noi vedevamo Michael, ed è stato stupendo, stupendo. Allora, Jafar ha una fisicità molto simile allo zio. Un pochino diversa, nel senso che lui ha le chiappette un po' più piene, le cosce un po' più tornite. Queste cose non è che le puoi affettare, cioè, quello è, ed è quasi stato anche molto piacevole vedere questa cosa, perché Michael non aveva forme, cioè, era senza chiappe, magro magro, alto alto, mentre Jafar aveva comunque ha una fisicità diversa. Però oltre a quello è stato una esibizione straordinaria nei passi, nei balletti. Allora, lui non ha mai cantato veramente le canzoni, diversamente da quel biopic di o biopic di

Freddie Mercury nei Queen, quello lui l'ha cantato. Quello lui ha cantato veramente alcune strofe e alcune canzoni. Quelle ovviamente a Wembley non è stato lui, ma era la voce di Freddie. Però è stato straordinario lo stesso. E lo stesso anche Jafar non ha cantato tutte le canzoni, anche perché quando è partita e tutti noi al cinema abbiamo ascoltato e abbiamo riconosciuto subito che era la vera voce di Michael, ci è venuta a me è venuta la pelle d'oca. È stato veramente bello, sì, ok, anche la figlia non lo vuole vedere perché è stata una speculazione. Hollywood è nata per far soldi, ragazzi, non è nata per beneficenza. Quindi ha incassato cifre assurde, ok, quello che speravano. È stato un film fiabesco, è stato un film piuttosto romantico. Alla fine ti dice la storia continua. Perché ovviamente si interrompe nel 1988 con l'esibizione di Michael che presenta Who's Bad, il concerto poi in tutto il mondo che porta di Bad, e finisce così la cosa, ma sappiamo perfettamente che Michael non finisce nell'88, lì è quando inizia l'apice e poi ci rimane per tutta la vita, perché poi sono arrivate canzoni straordinarie che tra l'altro chiederò a Mauro di mettere più spesso in Yes We Are, perché trovo che abbiamo bisogno di ascoltare di più questa musica, perché lui quello che voleva fare, e lo ripete, lui voleva che la musica cambiasse il mondo. Quindi i testi delle sue canzoni non sono mai feroci, i testi delle sue canzoni sono sempre portati a una speranza e alla positività. La Beat It, che io sono andata al cinema cantando perché mi è rimasta nella testa, l'ha fatta ascoltare Mauro in Yes We Are, cioè è una cosa che ti entra in testa il ritmo, ti entra in testa tutto. Quando ho visto come è stata creata, cioè di Michael che vede al telegiornale queste bande che si contendono un quartiere, chiede alla sua guardia del corpo di intercedere attraverso le sue amicizie e fa trovare questi ragazzi tutti insieme in un capannone e chiede a questi ragazzi di ballare con lui. Quindi avete idea? Sicuramente alcuni sapevano già ballare, perché è insito, no? In chi conosce il ritmo, di chi sta al ritmo, di chi comunque ama la musica. E infatti la cosa bellissima è che quando io ho visto Beat It la prima volta, ho detto: Madonna, ma questi ballerini sono proprio brutti, cioè, nel senso, sono proprio una faccia da galeotti. Ho detto: ma che strano, perché allora, adesso come adesso, tutti i ballerini hanno un viso molto bello, sono molto curati. All'epoca, giustamente no, però, ragazzi, ce n'è uno che avrà avuto una cinquantina o sessantina d'anni con i baffoni, tutte le rughe, o se li portava gran male, se ne aveva 30. Però Michael ha insegnato a tutti i passi e tutti hanno avuto un ruolo, perché lui dice: ok, voi siete bravi, voi sapete ballare, ma io vi voglio tutti nel mio video. Infatti, se ricordate, il video è di una banda e dell'altra banda che si incontrano, che fingono una lotta, poi arriva Michael e ballano tutti insieme. E questo è il segno della pace, è il segno che la musica, capisci? Capite che ha questo modo di essere non mai provocatorio, ma di essere solidale, di portare le persone a riscoprire una coscienza che fa bene a tutti. Cioè, lui, la persona con la quale ero al cinema, la Paola, mi dice: ma lui era davvero così gentile con tutti? E ho detto: sì, perché con Mauro, e non lo ringrazierò mai abbastanza, abbiamo visto il documentario su Michael Jackson. Nella preparazione di, non mi ricordo quale, quello che sarebbe stato il suo ultimo spettacolo, che a giugno, sarebbe partito a giugno, ma a maggio me l'hanno ucciso. Lui era così. Quando hanno fatto vedere la preparazione di questo grandissimo concerto mondiale, lui era educato e gentile con tutti, con i ballerini, con il cameraman, con il regista, era gentile con tutti. A cosa serviva urlare?
a cosa serviva. Lui forse probabilmente era una di quelle persone che quando diceva una cosa, anche se il suo tono di voce era pacato, gentile,

dire una cosa, ma ne ho detta un'altra, nel senso che la gentilezza viene dall'educazione, ma l'educazione, la gentilezza non deve per forza arrivare dalla ricchezza, non perché uno è ricco e dobbiamo educarci alla gentilezza, perché io sono sicura che più della bellezza, perché la bellezza in realtà non è un merito, uno può nascere geneticamente bello, può nascere geneticamente così così, però la gentilezza in qualche modo ci rende belli. La bellezza ci rende speciali. Lo so che è difficile, perché il mondo è pieno di stronzi, e scusatemi la parola, però quanto è bello andare a dormire e avere la coscienza pulita e sapere che non hai fatto nulla di male, hai avuto un pensiero gentile, ma fosse anche il messaggio a una persona che sappiamo magari essere in difficoltà, oppure che sta passando un momento, oppure che c'ha, che ne so, qualsiasi cosa, e chiedergli tutto bene, come va questa cosa? E non è per essere impicciosi, ma essere gentili. La gentilezza più della bellezza salverà il mondo. Io ne sono veramente, veramente sicura. Quindi andate a vedere Michael, perché vi lascerà felici, vi lascerà il cuore più leggero, a parte la sua musica. Davvero vi fa bene, vi fa bene. Se volete vedere qualcosa che può farvi bene al cuore e può essere un esempio, fatelo. Fatelo, andate a vederlo con i vostri figli, andatelo a vedere con i vostri nipoti se non sanno chi è Michael Jackson, perché io vi assicuro che è qualcosa che fa veramente bene a tutti, ed è bene ricordare che davvero essere gentili è un passepartout. Io vi saluto, ci vediamo domani. Domani parleremo quasi sicuramente, ah sì, quella cosa della spesa, ma lo sapete che sono prolissa, però questa cosa della spesa, i trucchi psicologici che usano i supermercati, questo sicuramente ne parleremo. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e a presto.

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della Procura di Pavia e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, che nelle scorse ore hanno notificato a Sempio un invito a comparire il prossimo 6 maggio, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Un abbordaggio nella notte in acque internazionali a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta sulla rotta per Gaza, ma molto lontano dalla destinazione. La nuova spedizione umanitaria era diretta verso la striscia di Gaza per sfidare il blocco navale e l'assedio all'enclave palestinese devastata da oltre 2 anni di bombardamenti e carestia. 175 gli attivisti fermati, tra cui 24 italiani. Ferma la condanna del governo italiano, che chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo. Mentre gli Stati Uniti attendono la proposta di pace rivista di Teheran, il presidente Trump valuta nuove mosse militari per sbloccare lo stallo dei negoziati. La tempesta sta arrivando, niente può fermare ciò che sta arrivando, ha scritto oggi su Truth il presidente degli Stati Uniti, che oggi stesso riceverà un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un'escalation, mentre secondo fonti vicine alla mediazione Teheran potrebbe presentare una nuova proposta di pace entro domani. Il lavoro è presidio della società ed espressione della libertà della persona e dignità, l'obiettivo di una nuova e piena occupazione è il messaggio dei costituenti, che hanno voluto che la Repubblica fosse fondata sul lavoro per sottolineare che la Repubblica sarebbe stato il tempo delle opportunità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando la festa del lavoro a Pontedera. Tra i tanti punti toccati dal Capo dello Stato nel suo intervento, i giovani, l'immigrazione, la coesione

0: sociale, l'industria, l'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato si è soffermato in particolare sulle morti bianche, una piaga, ha detto, che non accenna a sanarsi. Per Mattarella la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. I morti sul lavoro, ha detto il capo dello Stato, sono un tributo inaccettabile. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica con 180 sì e 97 no. La risoluzione impegna tra l'altro il Governo ad attivare interlocuzioni presso l'Unione Europea volte al riconoscimento dell'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia. Serve un principio di realismo per capire i dati oggettivi del Paese e non per scaricare su altri, come il fatto che si sia rinunciato al nucleare o l'alto debito, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera, che ha aggiunto:
1: chi ignora questo dato ignora la realtà e non si può fare politica ignorando la realtà. Un paese indebitato, l'onorevole Giorgetti l'ha ricordato, non è totalmente libero.
0: Come era nelle attese, la Banca Centrale Europea mantiene i tassi di interesse fermi. Il tasso sui depositi resta così al 2%. Quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15 e quello sui prestiti marginali al 2,40. Ma l'Euro Tower, nella nota finale del Consiglio, sottolinea come i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati a causa del conflitto in Medio Oriente. Per la BCE, più a lungo continuerà la guerra, più a lungo i prezzi dell'energia resteranno elevati, maggiore sarà il probabile impatto sulle misure più ampie dell'inflazione sull'economia.
2: Amici di Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi e partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano in effetti una perturbazione sull'Italia prevista, è arrivata dal nord Europa e oltre a portare delle piogge accompagnata anche da un rinforzo del vento e dall'arrivo di aria più fredda, quindi le temperature stanno diminuendo nel nostro paese. Cosa accadrà tra venerdì e sabato? In realtà un'alta pressione tornerà in qualche modo ad allungarsi verso il nostro paese, spingendo via le nuvole e favorendo un miglioramento del tempo, anche se sempre con un po' di vento freddino da nord-est. Più nel dettaglio vediamo l'Italia con questo venerdì ancora qualche macchiolina azzurra qua giù, tra la Calabria, la bassa Calabria e la Sicilia, lì potremmo avere ancora qualche piovasco, ma nel resto del paese situazione in netto miglioramento, sempre però dicevamo con un po' di vento. In effetti il vento risulta protagonista nelle prossime ore e questo venerdì 1 maggio, vento che soffierà soprattutto nelle regioni centro-meridionali e tra l'altro è vento che arriva da nord-est e quindi porta in effetti aria più fredda. Controlliamo infatti anche quest'altra grafica, ci dice la temperatura dell'aria a 1500 metri di quota. Servono a noi queste mappe, servono a noi meteorologi per capire come si muovono le masse d'aria. Italia colorata di verde, temperature un po' più basse rispetto ai giorni scorsi, ma nel weekend torna a colorarsi di giallo e arancione, quindi nel weekend anche le temperature tornano a salire. Però per il momento valori relativamente contenuti, Questo giovedì abbiamo massime sotto i 20 gradi al nord e sull'Adriatico, venerdì 1 maggio riprendono in parte a salire, però sempre sull'Adriatico e al sud ancora valori non altissimi. Nel weekend invece guadagniamo qualche grado in più. Per finire facciamo un riassunto di cosa ci attende nel lungo weekend del 1 di maggio. Questo venerdì, tempo che torna a essere bello, a parte un po' di variabilità, dicevamo, bassa Calabria e Sicilia, il vento che però si farà ancora sentire e temperature per lo più tra 18 e 22 gradi. Sabato, tempo bello, ancora un po' di vento al sud, ma in attenuazione, le temperature guadagnano qualche grado. Domenica torna qualche nuvola al centro-nord, ma senza grandi conseguenze e con clima mite in tutta Italia. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Buona giornata a tutti e alcune considerazioni inevitabili per capire lo stato dell'arte, lo stato delle cose, il degrado e la rovina calcistica che, come quando succede purtroppo nelle cose molto molto molto più gravi, cade un ponte, fa dei danni alle persone, se ne parla per 3 giorni, dopodiché

torniamo punto da capo. Quindi con le dovute proporzioni tra cose di quello spessore ed altri, siamo in un mondo in cui arriviamo al riepilogo della stagione. Nel girone I di Serie D stanno accadendo delle cose, dal mio punto di vista, inenarrabili, ma che comunque dovrebbero avere una lente di ingrandimento, perché non si può arrivare alla fine dei campionati, come fa spesso la Lega Pro, con questa situazione di società che spariscono, nessuno ne parla. Ma il bello di tutta questa storia è che quando tu hai sbagliato in Italia, ma hai sbagliato clamorosamente, hai fallito in modo clamoroso, hai dimostrato di essere il peggiore presidente della storia, in questo paese dove vivono e vigono e prevalgono i sentimenti dell'invidia e della gelosia e del non aver mai colpa, in questo senso Gravina è in prima fila. Perché ieri è stato invitato da una grandissima giornalista come Lilli Gruber in una trasmissione molto seguita e molto prestigiosa come 8:30 sulla 7. E ha fatto uno sproloquio senza un contraddittorio. Ma è normale, se io stasera entro a Piazza Affari per fare uno speciale borsa, dico una serie di sciocchezze, oppure se scelgo il mio interlocutore che mastica poco di calcio, con tutto il rispetto per la professionalità, è normale che tu possa fare uno sproloquio e non abbia un contraddittorio. Il bello di Gravina è che anche a freddo non si rende conto della situazione in cui ci ha portato, facendoci precipitare non nello scantinato, oltre, negli inferi, nell'inimmaginabile del calcio, in quello che non ci saremmo meritate, che nessun tipo di presidente in passato ci aveva regalato. Il bello di questa storia, aggiungo, è che per un paio di volte Gravina è stato invitato in TV a Sport Italia per un colloquio pacifico, per alcune domande. Avevamo preso il bigliettino, avrei preso il bigliettino per un paio di domande, per un confronto, per metterci la faccia ancor prima della clamorosa eliminazione del tonfo. Ma lui ha sempre evitato, ha declinato, non si è presentato e poi ha scelto il ring per fare il suo sproloquio senza un contraddittorio. Anzi, mi dispiace, ho visto anche un certo compiacimento all'interno, come se stesse dicendo delle robe assolutamente plausibili, che mi sembra la stessa cosa di Open VAR. Questo l'avrei chiamato invece Open VAR. Open VAR dicono: ma sai, io non posso fare le domande perché chi sono io? Sono una conduttrice, un conduttore, ma se c'hai lì il tuo diretto interessato, non è importante che la gente si faccia un'idea da casa, è molto più importante che la gente capisca che stai facendo delle domande non prendendo la lista della spesa. E il giornalismo di una volta funzionava così, adesso è improvvisazione, superficialità e giudizi sulle cose degli altri. Impara a migliorare le tue e poi puoi dare un giudizio sugli altri, ma se c'hai l'epicentro in studio e non ci sono delle domande giuste, non è il problema di dire chi sono io. I discorsi in duplex, in collaborazione, io nella mia vita non le ho mai fatte. Perché non ho mai fatto cose del genere? Perché ci vuole la libertà. Io non devo collaborare con nessuno, io devo essere libero di esprimere il mio giudizio, devo essere capace di fare delle domande che siano giornalistiche, altrimenti se me la cavo con un "io non posso, chi sono io per farlo, eventualmente lo fa un altro", devo fare un'altra cosa. La prossima volta, torniamo a Gravina, dovrebbe auto-intervistarsi piuttosto che andare da una fantastica giornalista come Lilli Gruber. Dovrebbe mettersi un microfono, lo specchio di fronte, una sagoma, si fa le domande e si dà le risposte in automatico e la manda a reti unificate, come succede per il saluto di fine anno del Presidente della Repubblica, il saluto e le considerazioni del Presidente Gravina, che dice: io non ho sbagliato, io ho fatto bene. È una vergogna parlare degli arbitri, è uno schifo quello che sto leggendo, è uno schifo quello che sta accadendo, e invece è tutto regolare quello che ha fatto lui, che ha ammazzato, tra virgolette, il calcio italiano. Siamo a questi livelli e per questo motivo io, se dovessi scrivere uno statuto, un nuovo vademecum, metterei che all'interno del Consiglio federale, nel momento in cui il Presidente
si dimette o viene sollevato dall'incarico o scade il mandato, in automatico devono cascare tutti i componenti del Consiglio federale. È una legge che devi fare, è una regola che devi mettere scritta e passarla agli atti in archivio, perché altrimenti noi continuiamo a farci prendere in giro, oppure lui pensa

foste al bar, ma vi sembra logico che Gravina dica durante quell'intervista: è uno schifo quello che sto leggendo sugli arbitri, e sono stati infangati, infamati ancora prima? Forse Gravina non ha capito una cosa che avrebbe dovuto memorizzare. A noi interessa questa inchiesta con la giustizia che in un senso o nell'altro farà chiarezza, ma a me fa già schifo vedere che un arbitro si presenti in caserma. E non entro nei meandri perché aspetto di capire cosa decideranno, ma mi fa già schifo, chiedo scusa per il termine, vedere l'arbitro che si presenta in caserma. Mi ricorda delle cose di altri tempi che mi fanno ribrezzo a prescindere, ma a me e a voi credo che nessuno interessi dare un giudizio su cose extracampo. Gravina avrebbe dovuto dire, piuttosto che dire provo ribrezzo, è assurdo il fango che stanno lanciando sugli arbitri, cosa non ha fatto su un sistema arbitrale che ha avuto come presidente dell'AIA anche gente condannata per droga e che l'altro presidente è stato sospeso e quindi decade e che il capo del VAR sta per essere interrogato, anzi è stato interrogato e che l'altro si parla di falsa testimonianza. A me dell'extracampo interessa poco, mi interessa il campo ed è stato un disastro che nessuno ha fermato. Abbiamo visto arbitri regolarmente promossi e non all'altezza, abbiamo visto arbitri confermati e incapaci. E Gravina che stava lì, questa come altre cose, le ha lasciate scivolare in cavalleria e adesso tra un po' vuole che gli si chieda scusa. Uno porta il pallone, l'altro porta l'arbitro. Sarebbe stato giusto che nessuno, o non avere una situazione con qualcuno che debba portare l'arbitro il pallone, rispondere a un invito, facciamo due o tre domande, mi dimostri di esserci e non vai dopo dove fai uno sproloquio e nessuno alza il contraddittorio. Ennesima occasione persa da parte di chi pensa che gli altri siano degli stupidi, ennesima occasione persa da parte di chi le domande non le vuole ascoltare perché è stato abituato in questi anni a non ascoltare domande. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento e un caloroso abbraccio a tutti. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio, oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori, non ci sarà Rocchi come sapete dal PM, c'è invece Gervasoni che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia, è stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci, vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta. E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata rispetto al lavoro della magistratura, risponderò senza problemi. Quindi...

0: poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede. Oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate che arriveranno in questo momento da Gervasoni, accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol, sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo, e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio si porta avanti, e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, giornata importante, cominciamo dalle parole di Gervasoni, molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò. Suo avvocato, noi siamo qui per un episodio, non c'è Rocchi come già sai, la tua impressione di quello che può succedere oggi o comunque a partire da oggi?
1: Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande, vediamo insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatorio insomma si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi, e di conseguenza siamo agli inizi, Vincenzo. Poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto, mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale, la vedo molto in questa maniera, al momento diciamo non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale, vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo diciamo ancora gli strumenti per poter prendere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
0: Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie, quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati, e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri, che avrai sentito sicuramente, non so se sì. Ti senti di commentarle, perché comunque anche lì...
1: Ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento, di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per tre volte consecutivi, due riguardano questa gestione che è stata 8 anni, onestamente come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove che le giustificazioni, lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere diciamo che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima, ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione, sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo, diciamo, siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Insomma, è questo diciamo la cosa molto che fa arrabbiare.
0: Direi proprio di sì. Poi tra l'altro devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio è andato bene, abbiamo vinto l'europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti, ma da chi è apprezzato onestamente? Cioè poi se ce l'abbiamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada per seguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una ristrutturazione totale?
1: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di ingresso della politica in questa situazione qui mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero fare delle occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi preferisco diciamo più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti, però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio. E quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione, e quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa diciamo così intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
0: Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid Arsenal? Che partita è stata?
1: Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, è stata una partita diversa, decisa diciamo così da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente. Poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno. Adesso rimane tutto in bilico in questa partita, ma come nell'altra partita. Quindi questo secondo me sta a significare che, a prescindere poi dalla strategia che hanno scelto diciamo queste quattro squadre e anche diciamo il modo di interpretare la partita che è diverso, ma alla fine sono due partite che rimangono in bilico, quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa, cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io avevo un po' così insomma, nel senso le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
0: E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo. Vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice: io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
1: Ma io ti devo dire la verità che su 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nella propria idea di calcio, si mette lì, comincia a tum tum tum questo calcio, perché dice tanto io arrivo comunque a segnare il gol, perché quello è l'obiettivo. Dall'altra parte c'è una squadra che secondo me non si sarebbe mai chiusa dietro a fare le barricate, perché non ce l'ha nel DNA. E aggiunge a tutto questo, non è stata una partita fallosa, perché il Bayern Monaco magari sotto di tre gol poteva cominciare a nervosirsi e fare falli. Dall'altra parte non c'è stata nessuna perdita di tempo. È un modo diverso, ripeto, di interpretare il calcio. Io, se tu mi dici: Marco, quale ti piace di più? Io ti dico questo. Però non è che quell'altro diciamo è da buttare via, è un'interpretazione diversa. Poi questa qui mi sembra più spettacolare, mi sembra più attraente, ti tiene lì, c'è il pathos, c'è la giocata, c'è le squadre che vogliono, si vogliono sopraffare in tutti i modi, anche facendo degli errori.
2: Io ti dico, mi piace più questo tipo di calcio, però è una mia scelta personale, non è che l'altra fa schifo, è un modo diverso di interpretare la partita. Mi emoziona meno, ecco, per dirtela così.
0: Ti chiede un nostro amico, dite

0: Riportate al direttore Piccari che ci vogliono anche le difese forti, che ne pensa? Poi un altro nostro amico Marco dice un 5-4 è divertente solo se non sei tifoso di una delle due squadre protagoniste.
1: Ma perché l'1-1 di ieri è divertente perché uno non è tifoso, che cambia sull'1-1 di ieri all'essere meno tifoso di quelle due squadre? Cambia niente. Il Paris Saint-Germain è la squadra che ha vinto la Champions, seppure segnando in più e che subendo, cioè, a me sembra questo discorso delle difese quando giochi con dei grandi giocatori come quelli che ci sono tra Bayern. Io sono convinto che chi va in finale delle due, le altre due si devono preoccupare molto a livello difensivo, perché c'è il reparto, c'è una squadra che ha dei movimenti e dei giocatori offensivi che non è facile. Ieri ci facevano la lezione di come si marcava Olise, sentivo degli interventi da noi, no, ma perché devi fare raddoppio la diagonale? Valla a prendere uno come Olise adesso, valla a prendere, fammi vedere come si marca, e chiedevo agli ascoltatori. È facile stare seduti in poltrona e giudicare così, eh?
0: Sì, è chiaro. Poi io ho fatto una domanda ieri a Mirko che faccio anche a te. Se tu mi dovessi indicare, facciamo tre, dai, tre difensori che tu dici questi sono i difensori centrali più forti che ci sono e mi ricordano i grandi difensori del passato, chi indicheresti?
1: In questo momento tu dici nel calcio generale, in generale proprio, totale, considerando tutte le squadre?
0: Sì, sì, tutte le squadre, il mondo proprio. Guarda, dietro la tua titubanza c'è già la risposta sostanzialmente,
1: no,
0: perché
1: no,
0: non ce ne sono più di difesa. Cioè, se tu vuoi indicare un attaccante, dici Haaland, dici Gyökeres, dici Jamal, ne puoi citare Julian Alvarez, ne puoi citare quanti vuoi tu. Di difensori invece se ne vedono già un pochettino di meno.
1: Sì,
0: questo racconta
1: vero,
0: che
1: però,
0: il campo
1: è
0: cambiato.
1: Però per esempio Marquinhos è un gran difensore, io lo prenderei subito se fosse diciamo,
0: poi?
1: Se ci fosse questa possibilità. Marquinhos mi sembra uno che sta nel Paris Saint Germain, dall'altra parte pure nel Bayern Monaco mi sembra che ci siano difensori scarti, però ragazzi, perché se non vogliamo dire che questa partita che dove sono stati segnati 9 gol ci stanno difensori diciamo che non sono capaci a difendere, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, io credo che lì ci sia un po' di tutto da considerare, c'è sicuramente degli errori, ma ci sono anche la qualità dei giocatori, l'interpretazione della partita di voler segnare un gol più dell'avversario. Io partirei da questo presupposto, insomma stiamo parlando di una squadra che è campione d'Europa in carica, e quando arrivi in quel modo a vincere vuol dire che c'hai anche difensori forti.
0: Se non dovesse per esempio arrivare in finale il Paris Saint Germain, quanto si dovrebbe mangiare le mani dopo il 5-2 che è stato rimontato il 5-4?
1: Dovrebbero mangiarsi mai, Vincenzo, queste sono due squadre che devono andare in finale.
0: Sì, sì, questa è la finale anticipata.
1: Questa è una finale anticipata, sono forti. Se perde col Bayern Monaco, che ci può stare il ritorno, perché la partita è apertissima, hai perso comunque contro una squadra forte. Io non lo so, non credo che si possa recriminare molto. Qualcuno potrebbe dire, però se stavi attento. Però c'è il Bayern Monaco dall'altra parte, che fai? Ti chiudi? Cioè il discorso è questo, io faccio rigiro allora l'osservazione. Se il Paris Saint Germain si chiudeva in difesa, pensate che non prendeva più gol l'altra sera? O forse l'avrebbe preso comunque? Anche perché qualche gol è stato anche in mischia su palla buttata in mezzo con le marcature, cioè. Onestamente a me mi risulta difficile dare una ricetta per dire quello che può essere giusto per arrivare a ottenere il risultato. È un antico dibattito questo, nel senso che noi l'abbiamo fatto per anni, insomma,
0: sì,
1: alla fine,
0: bufere su bufere.
1: È un vecchio dibattito dove ci si divide pensando che ci sia una ricetta per poter vincere la partita. Perdonatemi, ieri sera ad esempio c'è stato un calcio di rigore dove ad esempio, per me non era rigore, però lì c'è un errore del difensore che lascia l'attaccante filare davanti e lì ti metti in una condizione che vai a fare l'errore, e poi arriva magari un minimo contatto, l'arbitro fischia il rigore, ma lì c'è un errore del difensore. Quindi siamo sempre lì, nei gol secondo me c'è sempre un errore oltre alla giocata.
0: Quindi si lavora meno sulla fase difensiva, meno sulla crescita tecnica del difensore e molto di più invece su quella che è la propulsione, chiamiamola così, offensiva, in ossequio tra virgolette a quello che è il calcio comunque moderno che chiede.
1: Sì, secondo me sì, Vincenzo, perché lo stesso Simeone ha cambiato molto, se vai a vedere, non è più quella, Simeone qualche

0: tempo fa veramente era una squadra che metteva il pullman davanti alla porta, e aspettava l'occasione. Io ho visto un Atletico Madrid che non c'ha più questa interpretazione così esasperata, quindi io penso che bisognerebbe andare un po' più nella direzione di proporre un po' di più, ecco, di provare, di osare un po' di più, però sai, ognuno sceglie la propria strategia, dai.
1: Allora ti leggo invece le parole dell'ex difensore Antonio Cabrini Bianconi, che è stato intervistato da Repubblica oggi, che è tornato sulla partita del Bayern Monaco, del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Per molti è un bello spot per il calcio moderno, dice. Io non ci vedo chissà quale innovazione, ma una catena di episodi in cui qualcuno ha fatto la cosa giusta e altri hanno sbagliato. Ai miei tempi fare nove gol in una partita era alquanto improbabile. Poi aggiunge anche un po', facendo la differenza ovviamente tra il calcio che ha vissuto lui e quello che invece si vede oggi, che naturalmente ha vissuto tanti cambiamenti, no? Una volta era difficile che i marcatori lasciassero scappare gli attaccanti, anche più rapidi, ma difendere come un tempo oggi è impossibile, avremmo preso tutti un sacco di cartellini, attaccanti compresi, e le partite sarebbero durate un'eternità per le continue verifiche al video. Mi fermo per ora su questo passaggio qua e ti chiedo, è anche il cambio delle regole che ha accompagnato un cambio un po' di atteggiamento in campo delle squadre?
0: Sì, sì, ma guarda che la vita del difensore è più difficile adesso. Io spesso mi capita di parlare con i difensori degli anni 80, 70, 80, ti dicono: noi avremmo preso un sacco di cartellini, forse avremmo giocato 5 minuti in questo calcio. È vero, sicuramente il ruolo del difensore adesso è messo un po' in difficoltà, ma lo vedi anche come deve marcare dentro l'area, in centro, cioè, deve mettere le mani dietro, deve stare attento. Delle volte sembra un giocatore di subbuteo. Sinceramente sta anche fatto di contatto, di fisicità. Io su questa cosa sono sempre stato un po' restio, però è chiaro che si va in un'evoluzione, si va in una strada diversa, eppure il difensore si deve adeguare,
1: compreso, diciamo.
0: Però vorrei ricordare a Cabrini che c'è una partita del secolo che è finita 4-3 con tanti contatti nei tempi supplementari. Vorrei ricordare anche un Italia-Brasile 3-2 spettacolare, cioè onestamente se andiamo indietro anche nel passato ci sono state partite con un po' di gol, dai.
1: Sì, sì, quello sicuramente, però era più una rarità rispetto alla normalità che adesso si sta abbracciando in questi tempi dove...
0: Se tu pensi che il Bayern Monaco ha fatto un sacco di gol nella Bundesliga quest'anno, avendo, mi sembra, la seconda migliore difesa, quindi si va in una direzione differente, dai.
1: Torna anche sul calcio, il calcio verticale è più divertente, dice Cabrini, si è recuperata l'idea di conquistare velocemente l'area avversaria. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Premier League per questo. Poi in conclusione dice: non mi piace per niente, a proposito della parola catenaccio, comunque si dice, l'Italia era abituata a fare catenaccio, a me non piace per niente, è una caricatura che non tiene conto della qualità tecnica e dell'impegno che avevano le nostre difese. Chiaramente porta anche un po' acqua al suo mulino, però ritorniamo a quei discorsi che facevamo prima, cioè un tempo c'erano anche più difensori di qualità, adesso ce ne sono davvero pochi.
0: Sì, sì, sì, no, ma su questo, ti ripeto, c'è stata un'evoluzione di questo ruolo, che ha cambiato, che è dovuto cambiare anche in base praticamente a quello che è stato un po' il concetto di calcio, che è diverso. Quindi io sono poi d'accordo con Cabrini quando dice che il calcio verticale è molto più bello, il calcio della rapidità di arrivare in porta e non fare praticamente 200.000 passaggi. E questo forse lo stiamo vedendo in parecchie situazioni, che è un po' più cambiato, ci sono squadre, anche allenatori che prima magari praticavano un po' più il possesso palla, adesso lo hanno un po' allentato andando un po' più in verticale, lo stesso Guardiola ha un po' cambiato questa filosofia rispetto a come è partito, mentre qualcuno invece rimane ancora a quel tipo di calcio e sinceramente è un po' noioso. A me piace più l'idea di andare subito in verticale, Vincenzo, e andare subito a cercare il gol, e qui si sta ritornando magari ad una concezione di calcio dove qualcuno lo praticava qualche anno fa ed era forse un po' troppo avanti con i tempi. Adesso magari in questo calcio sarebbe stato un po' più adeguato, ecco.
1: Allora, abbiamo scatenato i nostri amici, ci sono già delle note audio che possiamo andare ad ascoltare. C'è subito un messaggio di un altro nostro amico che dice: secondo voi però se fosse stata la finale anziché la semifinale di andata, domanda che giro subito a te perché la trovo intrigante, sarebbe finita 5-4?
0: Ma non lo so, se finiva 5-4, però io sono convinto che si sarebbero affrontate veramente con questo tipo di idea, cioè di sopraffare l'avversario. Sono due squadre che hanno una facilità di arrivare in porta che è clamoroso, ragazzi. Vediamo anche questo lato qui. Hanno dei giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro

0: corrono, sono rapidi, si muovono tutti insieme, se vai a vedere grandi movimenti senza palla, secondo me si sarebbero affrontati sempre con l'obiettivo di provare a fare gol. Poi è chiaro che la finale magari può portare una maggiore, diciamo così, rigidità da questo punto di vista, perché ti giochi tantissimo.
1: Allora, prima di sentirci una nota audio, c'è una domanda tecnica a quale non posso che far rispondere al nostro direttore, che tanto lo racconterà anche durante Maracanã, perché ci chiedono della programmazione di domani, 1° maggio.
0: Ah sì, la programmazione di domani, Vincenzo, grazie dell'opportunità. Intanto domani noi manderemo, diciamo così, un po' in replica la giornata, diciamo, la giornata di oggi. Ci prendiamo così una pausa per poi ritornare nei prossimi giorni. Ci sarà anche però Storia di Calcio alle 18.30 come sempre, e tra l'altro una bella Storia di Calcio realizzata da Francesco Tringali, quindi andrà domani alle 18.30 sulla nostra app. Però diciamo così, la programmazione di domani prevede un po' le repliche, ecco, quindi ci siamo presi una giornata anche noi, ecco.
1: Quindi so, però avrete tanti contenuti da poter andare a vedere mentre vivete la vostra giornata di piena libertà, andando a fare bagordie in giro, divertitevi, godetevi e tenete sempre un occhio e un orecchio a TMV Radio. Note vocali, vai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, una domanda a te e al direttore.
1: Wow.
2: Però te... So come la pensi, tra virgolette. Direttore carissimo, un suo giudizio. La procura è quella di Milano, dove sappiamo c'è un'abbastanza, se non nutrita, componente di gente interista. In teoria uno non dovrebbe proprio pensare a questo concetto maligno dietro. Però i fatti e le dimostrazioni della politica in generale, a partire da Russa, sono tutte che l'Inter è intoccabile. Un suo pensiero su questo situazione? Dobbiamo fidarci? Non lo so. Saluti Marco Moretta.
1: Intanto, visto che mi ha chiamato in causa anche a me, io dico dobbiamo fidarci sempre delle istituzioni, certo. Lasciare che le indagini facciano il loro corso e poi capire dopo, perché è un attimo a costruire castelli di carta e poi dopo alla fine pagano ingiustamente personaggi, situazioni eccetera, quindi bisogna avere fiducia, è l'unica cosa che ci resta da fare. Aggiungo però una lettura che è arrivata da un portale che si chiama Il Dubbio News, che diceva che parla appunto di quello di cui l'agenzia ANSA ha già parlato, che l'agenzia ANSA, che è diventato un po' il punto di riferimento, no, di questa indagine, ha raccontato anche i giorni scorsi che c'era tensione all'interno della procura, sostanzialmente perché il capo della procura Viola non sarebbe stato invocato e informato della convocazione di Rocchi da Ascione, che invece aveva già agito in questo caso. E quindi la domanda che magari molti si possono porre, un'ulteriore domanda rispetto a quelle che già ci siamo posti, è perché eventualmente?
0: Esatto, però sul resto sono d'accordo con quello che hai detto.
1: Sempre che, perché noi ragioniamo anche qua per ipotesi, magari i contrasti nascono da altro, però pare che nasca soprattutto dal fatto che Viola non era stato informato da Ascione della convocazione di Rocchi.
0: Di Rocchi. Per il resto, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, io sinceramente ho sempre la fiducia, se a prescindere, però sinceramente al momento io mi limito a quello che è uscito, cioè, siccome non c'è un club indagato, un tesserato di un club, io che... È inutile parlare di squadre, parliamo di quello che è uscito fuori e è emerso in questo momento. Punto, fine.
1: Altro nota vocale, vai Giorgio.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Secondo me anche il calcio moderno ormai si basa molto di più su quella che è la tattica offensiva, o comunque su un calcio offensivo, e per quanto riguarda invece la fase difensiva si lavora molto sulla riconquista palla e mettere poi giocatori che siano in grado di fare l'uno contro uno. Le squadre straniere, soprattutto rispetto a quelle italiane, badano poco alla tattica difensiva, ed è proprio questo che mi fa arrabbiare, perché se tramite riforme o tramite altre cose noi avessimo portato il calcio italiano al livello che è quello europeo adesso, noi saremmo ancora più forti, perché noi abbiamo anche la tattica difensiva rispetto agli altri.
1: Che ne pensi della lettura di Andrea?
0: No, ci sta, però io credo che abbiamo perso... Noi abbiamo un problema, oltre a questo che magari possiamo così evidenziare, ma abbiamo anche un problema di ritmo, di intensità, Vincenzo, non,

0: questo non lo sottovalutiamo come problema. Il nostro calcio va più piano, c'è poco da fare, e quindi questo secondo me è un tema che è un problema che va affrontato. C'è meno intensità, si gioca meno proprio a livello di tempo, ci sono più interruzioni, c'è un atteggiamento in campo molte volte che va, diciamo così, a spezzare il gioco con sceneggiate dei calciatori, con un modo, diciamo, di se sto in vantaggio perdo tempo. Secondo me questo è un altro tema, un'altra situazione che mette il nostro calcio in difficoltà. Se vai in Europa e vedi che vanno tutti più forti di te, ma ti parlo proprio di intensità, di velocità.
1: E di velocità del pallone. Tra l'altro, poi sembra di tornare indietro nel tempo. Ricordi chi è che parlava di velocità del pallone? Era un certo Leroy, Michel Platini, quando gli si diceva, eppure quando esci dal campo sembra che non sudi, lui diceva perché non devo correre io, devo correre il pallone. E all'epoca c'erano sì giocatori di grande qualità che sapevano farlo correre il pallone, no? Quindi poi tempi moderni, tempi passati, poi si torna sempre lì, la qualità passa dai piedi.
0: No, la qualità è importante, secondo me la qualità è chiaro che ti aiuta tantissimo, poi ci deve essere anche un'organizzazione, un'idea di come praticamente fa viaggiare questo pallone. Non so, io la cosa che vedo spesso, Vincenzo, è che quando vedi queste partite qui vedi tanto movimento senza palla dei calciatori, proprio il movimento continuo, e quindi c'hai sempre la possibilità di trovare una soluzione. Se sei statico, fermo, fai fatica, aspetti la giocata del singolo, così non è che... Per me noi in questo momento siamo anche indietro come concezione di calcio, cioè proprio dovremmo fare uno step, e secondo me qui dovrebbero essere gli allenatori a fare qualche cosa in questo senso, a fare, diciamo, uno step. Stanno, io non so se tu la pensi come me, ma se devo dire una squadra che mi ha fatto vedere qualcosa di a livello di calcio è il Como. Poi ci metto l'Inter perché comunque ha prodotto tanto a livello offensivo. Il resto, sinceramente, io ho visto veramente poco. Ho visto uno Spalletti che quando è arrivato ha dato alla Juventus un indirizzo diverso, e spero che possa continuare su questa strada il prossimo anno, magari con l'inserimento di qualche giocatore che possa servire a lui.
1: Non abbiamo, credo, altre note vocali, chiedo a Giorgio. No, perfetto, abbiamo un'ultima testuale che poi giro a Marco, e così poi dopo ci salutiamo e annunciamo anche quelli che sarà il programma di Maracana di questo pomeriggio. Perché altra domanda che ci chiedono, se hai, cioè più che domande è una riflessione, se hai dei difensori forti poi magari sul 5-2 non prendevi più gol, questo non lo possiamo sapere, vale un senso nell'altro, però il Paris Saint Germain il difensore forte ce l'ha in teoria perché è Marquinhos, e nonostante questo si è trovato di fronte una squadra come il Bayern Monaco che comunque non molla mai, e questo va anche riconosciuto, no? Sostanzialmente
0: sì, ma guarda che poi i difensori forti vengono messi pure in difficoltà dai giocatori tecnici, quindi l'altra sera ne abbiamo visti veramente tanti, ecco.
1: Esatto. Però è un dibattito che resterà sempre aperto e che trovo molto interessante, quindi poi avremo modo sicuramente di affrontarlo, e lo farai anche a Maracanà. Di che si parla già a Maracanà?
0: Ma è chiaro che su questo si ritorna, perché abbiamo le due partite come comparazione, poi Vincenzo cominceremo a dare uno sguardo anche alla giornata di campionato, perché comunque ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere tra Champions e salvezza, quindi daremo un'occhiata al campionato e analizzeremo un po' di situazioni che riguarderanno la giornata che arriva.
1: Bene, così allora non mancate l'appuntamento di Maracanã a partire dalle 13. Grazie a Marco Piccari, ciao.
0: Grazie,
1: Marco.
0: Vincenzo, tra poco, ciao.
1: Termina qui il nostro editoriale del giovedì, noi ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi non ci sarà Luca Calamai, ma avremo alle 12.05, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, Fabrizio Ponciroli, visto che salterebbe l'editoriale di domani per i motivi che ha raccontato Marco Piccari, e quindi lo recuperiamo in un collegamento alle 12.05. Lunga chiacchierata con lui, poi Camillo De Michelis, Casa Juve, per le ultime sul mercato, e torniamo anche sull'Under 20 che ieri ha perso contro l'Atalanta, che ha trionfato in Coppa Italia di categoria ai calci di rigore, partita che andava avanti per 1-0, poi è finita 1-1 con l'Atalanta che trova il pareggio proprio al fotofinish, si va ai rigori e lì l'Atalanta è perfetta, la Juventus meno, e quindi l'Atalanta alza la Coppa Italia per categoria. Poi con Ale Valnegri ovviamente torniamo sulla gara di Champions League invece di ieri sera, e facciamo un po' anche la presentazione di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Tornati in diretta, ieri ve l'avevo promesso, infatti oggi ci siamo dalle 11 all'una, Guelfi e Ghibellini. Io sono Susanna Marcellini, accanto a me come tutte le domeniche Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, questa 35esima giornata di campionato che cosa ci ha detto? Che il Pisa ha perso con Lecce, anzi il Lecce ha vinto con il Pisa. Udinese-Torino, ha vinto l'Udinese per 2-0. Como-Napoli non sono andati oltre lo 0-0, quindi un punto per uno, palla al centro, così si diceva una
2: sì,
1: volta.
2: Sì, una volta sì, palla al centro.
1: Atalanta-Genova anche non sono andati oltre lo 0-0. E oggi il campionato potrebbe dire qualcosa, perché in Inter-Parma basta un pareggio e l'Inter è campione d'Italia a San Siro.
2: Credo che non ci sia, anche per gli amici del Parma, però credo che l'Inter è... Oggi alza un altro tricolore, sono convinto, perché insomma,
1: no, alza il primo tricolore,
2: un altro.
1: Beh, l'altro anno era del Napoli, lo ship al Napoli, ragazzi.
2: Mi conto più quelli dell'Inter.
1: E quindi, insomma, almeno il campionato l'abbiamo messo per i pochi che credevano. Che credevano che il Napoli avesse delle possibilità, lo abbiamo messo insomma da una parte e ci concentriamo sul quarto posto. A proposito di concentrazione, se siete in macchina fermatevi un attimo, vi do il numero 331 8200213, prendete carta e penna oppure il cellulare 331 8200213, ma vi dico, scaricatevi l'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette. Perché? Perché è leggera, ci potete portare con voi e noi non vi chiediamo nulla, quindi la vostra privacy è salva.
2: Oh, vogliamo però, pure vista l'occasione, fare i complimenti alla Roma femminile che con due giornate di anticipo
1: stavo dicendo che noi siamo
2: hanno vinto
1: visibili,
2: il terzo scudetto su 4 anni che ci
1: ecco,
2: sono.
1: Adesso io do un aiutino a Gasperini. Però stavo dicendo che siamo visibili anche sul 403 del digitale terrestre in tutta Italia, quindi sì, un plauso alle ragazze della Roma femminile che hanno vinto il terzo scudetto. Allora io direi, non so se i miei ospiti sono d'accordo con me, diamo un suggerimento a Gasperini, perché non ti porti le ragazze,
2: la Giuliana e la Greci, gli mando subito, gli mandiamo subito.
1: Magari in Champions ci arrivavi, non so cosa ne pensano oggi Mario Mattioli. Ciao Mario.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Gasperini, è difficile darne, soprattutto in questo momento. Non che lui sia allergico, ma se darglieli occorre darglieli in separata sede. Quando si è magari attorno a un tavolo
1: dice non accetta consigli, lo so,
3: per una cena, per un pranzo, tutti in allegria, allora parlando di più di meno si possono anche verificare le idee reciproche e lì viene fuori magari qualche idea diversa. Scherzosamente se ne può anche parlare, ma dal punto di vista proprio serio lui dice beh, viene a fare questo mestiere come altri dicono.
1: Sono tutti permalosi, Mario, si prendono tutti troppo sul serio.
3: Ma sai, sul serio, ma io mi rimando, ho sempre detto, quando mi chiedono che dovrebbe fare, anche io dico, ma veramente è un signore che percepisce 3, 4, 5...
1: Dovrebbe allenare, punto.
3: Ci pensa da lui, ci pensa da lui nella maniera migliore, perché con tutto il denaro che prende dovrebbe avere anche la preparazione e l'equilibrio è necessario per risolvere le problematiche che via via si pongono e si propongono in una gestione sportiva.
1: Allora presentiamo anche il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno a tutti e buona domenica.
1: Ci grazie. Igor Barbazza. Ciao Igor.
5: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
1: No, grazie a te che quando ti chiamiamo sei sempre pronto e questo mi fa molto piacere.

0: Allora, oggi l'Inter se pareggia campione d'Italia, così sta pratica ce la siamo tolta, no? L'abbiamo messa lì un po' come la Roma femminile, hanno vinto con 2-3 giornate d'anticipo.
1: Sì, 2-2.
0: Ecco, quindi un plauso anche a loro, perché c'è da dire.
1: Cioè, mia moglie mi prende in giro, capito?
0: Vabbè, però lei ci ha sempre creduto e chapeau. Allora, invece io con voi vorrei affrontare, a parte la lotta per il quarto posto, Igor, la Juventus, Juventus-Roma, ma poi volevo affrontare con tutti e tre un quesito un po' più grande, no? Perché mi sta molto a cuore il futuro del nostro calcio. Allora, io ieri ne parlavo con Renato Miele, che non so se avete. Renato Miele è l'ex calciatore della Lazio, ha fatto tante cose, oggi è un avvocato penalista, si è presentato per le elezioni federali. Ovviamente lui sa che dovrebbe essere portato da uno schieramento, ma ancora non si è esposto, perché la sua logica è: se io decido di entrare a far parte di uno schieramento, vuol dire che in Italia vogliamo cambiare poco, no? E quindi lui dice: io ho delle idee, ho fatto tanto per il calcio, mi piacerebbe portare almeno un programma e che qualcuno lo leggesse. Dovremmo aprire queste elezioni federali con modalità diverse, vista la situazione drammatica del nostro calcio italiano. Mario, parto da te.
2: Diverso. È chiaro che non puoi accettare candidature di chi sia, devi fare
0: una selezione,
2: un
0: certo.
2: Regolamento, un regolamento per queste elezioni, per cui chi ha particolari caratteristiche, particolari termini per proporsi, ben venga, anche senza schieramenti, se ne ha la possibilità. Però chiaramente non si può prendere chi sia come candidato, come è successo, come a volte succede nelle elezioni amministrative o politiche. Mm-hmm. E vedi il signor Pincovallo con le file che arrivano in qualche modo, che è meglio non dire, e poi a me fa perdere tempo e fa perdere un po' di tutto. Sì, io sono favorevole alle nuove proposte, che abbiano però un senso. Mm-hmm. Che abbiano un senso e non siano lì per far perdere tempo, per far perdere idee e tutto quanto quello che ne deriva. Renato Miele, certo, lo conosco da una vita, è una persona equilibrata, è un colpitore di calcio. Probabilmente avrebbe anche la possibilità di cambiare quelle due o tre cose, non ce ne sono tante a livello federale.
0: Sì, infatti lo dice anche lui.
2: Da cambiare, non ce ne sono tante, certo. Quello che mi preoccupa maggiormente in una nuova gestione è trovare l'accordo tra la Lega. In Lega è lì che si giocherà la partita vera per eventuali novità o cambiamenti nel nostro calcio, nelle regolamentazioni del nostro calcio. E la Lega, professionisti, che ragazzi, tocchi un argomento bollente, e come c'è un mezzo euro di differenza in meno, scatta la rivoluzione. Per cui, sai, io quando parlo di Lega professionisti, l'immagine che ho davanti è sempre una, e soltanto una, di un presidente, per cui tutto il resto è noia, come diceva il Califfo. Per cui io vedo soltanto De Laurentiis, il quale, che se ne dica, la vita che ha preso il Napoli dalla C2 e l'ha portata allo scudetto, alza la voce in termini molto spesso anche da rivedere, però a modo suo giusti, per cui è lui che è il vero, secondo me, dominus di questa eventuale innovazione. Senza il suo consenso non si muove paglia.
0: Ok, Alessandro.
3: Ma diciamo che intanto tirerei fuori, no, qualsiasi discorso di commissariamento, perché questo significherebbe far entrare la politica poi nel mondo del calcio, e in questo momento la politica non riesce a risolvere i problemi degli italiani, figuriamoci se potrà riuscire a risolvere i problemi del calcio italiano. Ecco, io credo che adesso è fondamentale comunque rinnovare profondamente, quindi anche attuando una sorta di rivoluzione. Io ho pensato, Susanna, ne parlavamo anche qualche giorno fa, no? Magari non so come perché chiaramente lì poi bisognerà anche un po' rivedere quelli che sono i regolamenti, ma poi comunque esistono anche le figure dei consulenti esterni. Ecco, io vedrei bene, diciamo, riguardo alla leadership della Federazione Italiana di Gioco Calcio, magari in mano

0: quasi tutti i campionati, quelli che erano più importanti. Ormai è dietro anche al campionato, alla Ligue 1 francese, quindi questo significa che chiaramente il calcio deve essere rilanciato anche come industria, quindi ecco, un manager vedrebbe bene affiancato da due consulenti che potrebbero essere uno di aspetto, diciamo, legale, come potrebbe essere un eventuale Renato Miele, ma lo butto lì perché l'abbiamo appena citato, e poi un ex campione di calcio, sai, uno di quelli che possa mettere un po' d'accordo tutti, uno di quei personaggi al di sopra di ogni, diciamo, di ogni polemica, al di sopra di ogni situazione. Ecco, io vedrei una situazione del genere, una sorta di diligence, di governance che possa, diciamo, fare le riforme, possa rilanciare il calcio italiano a tutti gli effetti.
1: Igor.
2: Diceva Albertini, questa figura.
0: Sì.
1: Damiano Tommasi, cioè se ne è parlato di loro, Maldini
0: No.
1: anche, perché no?
0: Però Damiano Tommasi gli è stata chiesta una cosa del genere un po' di tempo fa, ma lui adesso preferisce rimanere a Verona a fare il sindaco, quindi non ha alcuna intenzione di lasciare la poltrona di primo cittadino scaligero per rientrare nel mondo del calcio, almeno per il momento.
1: Igor.
3: Per quanto mi riguarda, credo che figure come Albertini, come Maldini, diano anche una certa credibilità al tutto, quindi io personalmente spingerei verso questa direzione, magari giustamente come diceva Alessandro, affiancati da avvocati, quindi io Miele personalmente non lo conosco, però sai, un avvocato penalista comunque è uno che nella legge ci sguazza. Affiancarlo a una figura di spicco che ha dato tanto alla nazione, quindi ripeto, insisto, un uomo come Maldini, che è anche molto affascinante, molto carismatico, secondo me potrebbe essere un connubio perfetto. Ecco. Quindi le competenze calcistiche dell'uno, e comunque non dimentichiamoci che è stato anche a fare il manager nel Milan, in un Milan in grande difficoltà, ma ha portato dei risultati, visto che poi non solo ha vinto, ma addirittura alcuni giocatori sono rimasti al Milan anche negli anni dopo, quindi ti fa capire che il calcio lo conosce, lo respira, lo vive, ha una grande tradizione alle spalle, è un vincente, affiancato, ripeto, insisto, a un uomo di legge, secondo me potrebbe essere un connubio perfetto. E poi ragazzi, sono persone giovani, in altri paesi certi manager con l'età, sento di Malagò e quant'altro, sono già in pensione da anni, qui in Italia invece si va sempre sull'usato sicuro e garantito, ecco, con tutto rispetto per Malagò, ci mancherebbe che insomma tanto ha dato, tanto ha fatto, però io personalmente sarei per figure nuove, nuovo sprint, anche Chiellini per dirti è un uomo che mi piacerebbe, oggi io me lo tengo stretto alla Juve, però sono quelli, no? Cioè quei giocatori che hanno vissuto il calcio in un certo modo, sempre con intelligenza, uomini di cultura. Quindi io andrei verso quella direzione là, sinceramente.
4: Beto, anche se inseriremo pure, se non so se siete d'accordo, oltre a questi nomi, magari, anche Baggio, perché poi quei
1: Ma
4: settori
1: Baggio non lo
4: giovanili.
1: vuole fare, io sento
4: No,
1: sempre
4: no, no,
1: solo su
4: no. Baggio, Baggio,
1: Baggio, ma Baggio non lo vuole
4: attenzione, se
1: fare.
4: Baggio ha un discorso, come era, non è che il libro che ha fatto, abbiamo fatto tutti insieme con i settori giovanili, se ti fanno ragionare, lavorare in un certo modo, allora ci si va. Ma siccome già hanno detto chi ci ha
1: Ma l'ha detto
4: preceduto,
1: Mario prima, il
4: le
1: problema
4: cose.
1: è la Lega, te le fa
4: Sì,
1: fare le
4: ma la
1: riforme e
4: Lega
1: Baggio lo
4: non
1: sa
4: è.
1: più di
4: Allora,
1: tutti.
4: o si fa un cambiamento o continueremo a prendere schiaffi da tutte le parti. È inutile che stiamo poi a parlare, ce la prendiamo quello o quell'altro. O si fa un cambiamento, si va sul Made in Italy, meno stranieri e Made in Italy, o se no, io vi rifaccio la stessa domanda. Ma noi con i settori giovanili professionisti che ci siamo a fare? Scusate.
0: Infatti. Sì,
1: Ma
0: no,
1: Mario, che ci stanno a fare i settori giovanili?
4: esatto.
2: Ma è una domanda che già qualche anno in molti ci poniamo, peraltro il discorso è in misura minore, ma è lo stesso. Io riporto le parole di un dirigente, di un grosso dirigente di una squadra professionistica italiana, che così parlando proprio a ruota libera mi dice: Mario, sai, io faccio una caricata. Ha usato un termine che dal punto di vista può essere giudicato, vabbè, non lo dico, faccio una caricata di 7, 8, 9 ragazzi che vengono da altri continenti, diciamo così, no? Per non turbare nessuno. Di questi metto a giocare un po' di qua, un po' di là. Se uno o due riesco a li metto in qualche serie A amica. Oltre che alla mia, mi fanno tre partite in Serie A, entrando anche magari a 20 minuti dalla fine. Ecco lì che di quei 200-300 mila euro che ho speso per portarli in Italia, già me li rivendo a 4-5 milioni. E
1: Cioè, vi rendete
2: ho
1: conto?
2: già fatto
4: Questo ci serve.
2: l'affare, questo con i ragazzi italiani.

0: italiani ovviamente non la puoi fare, perché hanno tutti qua un padre, una madre, una famiglia, perché dicono non è che si gioca. Per cui il calcio italiano, anche giovanile, costerebbe un po' di più, però avrebbe bisogno soprattutto di allenatori, di gestori, di educatori veri, non da signori che con tanta buona volontà e tanto di cappello fanno tutta la giornata altre mansioni, impiegati, operai, professionisti, tutto quello che vogliamo, e poi il pomeriggio, la sera, si fanno due ore di calcio giovanile per aiutare i bimbi a fare calcio, ma lì si vogliono dei professionisti dappertutto, anche dal punto di vista educativo, cosa che noi non siamo lontani anni luce proprio mentalmente da una cosa di questo genere. È molto vicina la Spagna, che è maestra in questo, è abbastanza vicina all'Inghilterra, la Germania, insomma, noi siamo un po' lontani perché vogliamo tutto subito, vogliamo il denaro e la stella polare di ognuno, per cui è facile, no? Capire perché non si riesce a rivoluzionare il calcio. E Baggio ce l'ho avvicinato, gli dite guarda, diventa elettrico, perché quei giorni che lui ha passato quando presentò il programma, io mi ricordo, perché con Baggio ho sempre avuto un rapporto professionale molto, molto profondo, molto diretto tra l'altro, lui era, per dirlo in termini corretti, era incazzato come una biscia,
1: sì,
0: perché ho detto cazzo, abbiamo lavorato per fare questa roba qua e anche me la reggono e mi pigliano per il sedere. Per cui è stato vero che poi lui lo ricorderete, no? Disse grazie, è stato un piacere rivederci. Quando parlo di modifiche, ragazzi, a me viene in mente la Lega è un osso duro, perché in Lega, come dicevo prima e lo ripeto, qualsiasi euro può spostare una decisione dall'altra.
1: E questo è il brutto, perché purtroppo, come tu hai già detto Mario, fa parte solo il denaro, ma io te ne posso dire tanti, perché ne ho visti tanti, li ho lanciati, li ho messi in A in B. L'ultimo, dico, ecco, stavo leggendo di Marin, se non so se te lo ricordi, è l'ex portiere della prima da Roma, che la Roma non ci ha creduto, parametro zero, oggi gioca al Paris Saint Germain, ha avuto anche l'occasione di mettersi in mostra, ma è uno dei tanti, perché ce ne abbiamo tanti. Però, come hai detto benissimo, il Lega è duro, però bisogna avere il coraggio, perché qui se non si fanno sempre i cambiamenti, perché uno ha paura, uno ha il soccolo duro, allora o ci si va muro contro muro, a questo punto qui devi uscire fuori qualcosa, perché non possiamo ancora non andare ai mondiali, avere dei giocatori che sono bravi, però siamo pieni di stranieri e non riusciamo mai a portare il nostro materiale, anche perché un giocatore italiano costa meno alle società. Però questo io è un'utopia, perché poi i procuratori, se no mi chiamano 12 volte al giorno poi se dico questo, allora bisogna prendere lo straniero, le cose, ma insomma io ammetto tutto. Però io questo settore giovanile ormai da 35 anni ne ho visti di giocatori validi, buoni, che poi hanno trovato le loro soddisfazioni all'estero, e questo a me fa male, perché io lavoro in Italia e devo poi preparare per l'estero. Alla fine sono andato anch'io a fare delle esperienze a Monaco e a Portogallo con lo Sport di Lisbona, che hanno tutta un'altra mentalità, hanno tutto un modo di sviluppare i mondi giovanili, loro lo fanno per trovare i loro campioncini, cosa che noi non facciamo, siamo proprio lontani, hai detto bene, anni luce.
2: Allora,
0: scusa,
2: vai,
0: una cosa.
2: Vai,
0: per il rinnovamento che ci vuole, nonostante poi difficoltà che trovi, e che io ribadisco, anch'io sarei contrario al commissariamento.
1: Ah, certo.
0: Ma escludendo l'inserimento della politica, ci vorrebbe proprio un commissario per cambiare l'andamento del nostro calcio e cominciare da quello giovanile, perché altrimenti se vai per proposte non passi.
1: Passi. Spero che la politica non entri però nello sport, perché altrimenti si rovina pure questo.
0: Però la politica adesso, ragazzi, non pensiamo soltanto alla politica, ai voti, a quella,
1: perché
0: la politica è come stiamo vedendo, no? Certo. Se oggi strepa un fiume e dice la parte A, è strepato un fiume, la parte B dice no, non è vero niente, è soltanto un ruscello, hanno lasciato aperto il rubinetto e fatto un po' d'acqua, basta chiuderlo.
2: È drammatico.
0: appunto, ragazzi, non
1: è... Eppure abbiamo un ministro dello sport che è di settore, perché era il presidente della Giacombia, era il presidente della Lega Serie B, quindi è uno anche che ha un po' di competenze, però no, io non ho trovato ancora uno scambio di idee sui settori giovanili. Ci siamo in

0: contrario abbiamo parlato, però poi chiacchiera a vuoto, perché lì poi è un altro mare peggio della Lega per portare proposte, cose, quindi diventa tutto difficile, guarda, veramente tutto difficile. Io sono un po' amareggiato perché con tanto staff che gira in Italia ci prendono proprio, scusate il termine, delle arrabbiature.
1: Scusate
0: toste.
1: Il termine, mi raccomando.
0: No, ho detto no. Beh,
1: no, invece prima di... vabbè, ve lo chiedo magari in chiusura, un ricordo di Alex De Nardi, però sì, prima poi volevo chiedervi, secondo voi il quarto posto, aperto, chiuso, la Juventus, la Roma, Igor, parto da te, c'è Juventus-Verona.
2: Insomma, sulla carta direi che è una sfida a tinte bianco-nere, nel senso che le cose sono già fatte, la Juventus ha bisogno di 3 punti, Verona probabilmente andrà a visitare la Mole Antonelliana, non so cosa...
1: Poi c'è Lecce-Juventus, insomma la Juventus non è che abbia un calendario così difficile, no?
2: Andare a Lecce di questi tempi comunque non è che mi fido molto, perché bisogna vedere cosa fa la Cremonese, e quindi sai, lì è un po' più difficile, a parte che insomma siamo arrivati di sgoccioli, quindi però allo stesso tempo oggi credo che sia una partita dove la Juventus deve fare assolutamente la Juventus, il Verona, ripeto, molto probabilmente, poi il calcio è bello perché può succedere di tutto,
1: certo.
2: Il Verona probabilmente viene in trasferta a farsi una magnata e poi torna a casa, cioè non capisco cos'altro potrebbe chiedere di più il Verona da questo campionato. Però sai, non mi fido molto, perché sono proprio queste le partite tranello, magari scendi in campo con una sorta di rilassatezza, non sarebbe professionale.
1: Io quando sento così mi ricordo sempre Roma-Lecce, che insomma Lecce era già retrocesso, no?
2: Certo, ma no, ma infatti io premetto sempre che il calcio è bello proprio perché può succedere di tutto.
1: Certo.
2: È anche vero che l'Inter oggi può vincere lo scudetto, poi però va avanti questa problematica legata agli alberi, agli arbitri, e magari l'Inter
3: non
2: riesce a dire
3: non parliamo più dell'Inter, non ne posso più, ragazzi.
1: No,
3: sono tre mesi che ci domanda, ma ormai l'Inter ha vinto, ma sì che ha vinto la scudetta.
2: L'Inter ha vinto il campionato a ottobre, quando il Napoli ha iniziato a infortunarsi, io ho detto l'Inter ha vinto lo scudetto, punto.
0: Ma voi pensate che l'Inter si può prendere pure la soddisfazione della Coppa Italia, secondo voi?
1: Beh, ma certo.
4: Ah sì,
1: Poi no, contro la
2: Lazio. Io non è che vi fido molto della Lazio,
1: No, nel senso che però non è così improbabile.
0: La Lazio gioca
1: a casa senza tifosi. Credo più o meno.
2: Però ragazzi, la Lazio gioca all'Olimpico primo. Esatto. Comunque il fattore campo influisce sempre.
1: Ma i tifosi entrano, Alessandro, i tifosi ci saranno.
2: Susanna, scusa, la Lazio cos'ha da perdere? Esatto. Ragazzi, la Lazio cos'ha da perdere?
1: Ah, niente.
0: Lazio salva il campionato, salva tutto.
2: Uno come Sarri, no? Scusate, uno come Sarri che non ha mercato, si lamenta che non gli fanno il mercato, a gennaio sembrava, poi niente.
1: Vince la Coppa Italia, ha vinto lui.
2: No, ma voglio dire, secondo me Sarri ha fatto un gran campionato.
1: Ricordo di Alex Zanardi, Mario, comincio proprio da te.
3: Ma con Alex io, al di là degli incontri sporadici fatti quando lui era in piena attività automobilistica, che purtroppo soprattutto poi la presa in America negli ultimi tempi, io l'ho frequentato dopo l'incidente famoso, l'ho incontrato un giorno casualmente a Venezia, a Jesolo, dove lui aveva la barca assieme alla famiglia. L'ho visto da lontano che arrivava e ho visto con quanta agilità salisse sulla barca, che non è facile, no?
1: Certo.
3: Avendo lui, perché sono avvicinato, insomma, ed era appena uscito praticamente dall'ospedale dove gli avevano applicato le protesi, e parlando è venuto fuori, insomma, per farla breve, e lei stava, ha fatto: guarda, adesso te stai facendo, però mi devi promettere, perché abbiamo passato 2 o 3 giorni lì, mi devi promettere che all'inizio, quando riprendo io la trasmissione con il campionato, vieni come ospite, ti faccio venire a prendere tutto quello che vuoi fare. No, io sono autonomo perfettamente, ti vedrai e vedrò. E venne in studio, lui camminava con le zampette, quelle abbastanza da equilibrio, e fece quella famosa battuta che mi fa piacere, che viene poi riportata, quando lo invitai a tirarsi in piedi, ad alzarsi, la prima volta si è alzato, una mia trasmissione, dai.

0: alzato fatica, devo dire, reggendosi chiaramente sulle stampelle, e una volta in verticale gli ho fatto: beh, Alex, come va? E lui mi guardò con quegli occhi straordinari che se è impossibile dimenticare, con quello sguardo, mi disse: mi tremano un po' le gambe. Io ti dico adesso che all'epoca mi tremano le gambe, e poi mi disse: beh sì, è per l'emozione, no? Per l'equilibrio instabile, e per l'emozione, perché rimane passi noi in piedi dopo quello che mi è successo, è una sensazione del tutto nuova praticamente. E da lì abbiamo cominciato una frequentazione sporadica, ovviamente, perché poi lui girava come un matto tra Olimpiadi, Mondiali, eccetera, quando ha scoperto lo sport paralimpico. E l'ultima volta ci siamo sentiti prima di Natale, ma non stava bene. Non stava già bene, perché poi quell'altro accidente che c'è avuto, lì non si è più ripreso. Non si è più ripreso, perché è stata, noi pensiamo a quello che ha combinato, a come è quello che è diventato, per una stupidaggine, non ce l'ha più fatta a riprendersi, perché i danni che ci aveva erano pesanti. Però è un uomo che rimane nella mente di chi l'ha conosciuto. Io dico sempre quello sguardo che lui aveva nel darti fiducia, perché quando si parlava e magari veniva fuori un tuo problema, e lui ti guardava con quegli occhi profondi, ti diceva: ma si risolve tutto con calma, con questo viso buono. Porca miseria, ragazzi. Bravo.
1: Igor.
0: Bella persona.
1: Hai un ricordo, insomma, io dico sempre resilienza, secondo me è la parola che più
2: No, guarda, inizio con una semplice banale curiosità. Mattioli ha parlato di Jesolo, io in questo momento sono steso in un lettino a Jesolo, quindi pensa un po'.
3: Sta a far bagno.
1: Capito?
2: Senti, e invece per quanto riguarda Zanardi, io sono sincero, non l'ho mai conosciuto personalmente, però in questi giorni, in queste ore, mi sono appassionato a leggere tutte quelle pagine che dedicano un pensiero ad Alex, citando le sue frasi, quelle più importanti, quelle più toccanti, e devo dire che è stato un grand'uomo, ecco. Sono quelle persone che nella vita sarebbe bello conoscere, e rende tutto più semplice quando hai dei pensieri che sei convinto che siano grandi, enormi, eccetera. Poi hai a che fare con queste persone, con quella personalità, con quel carisma, con quell'intelligenza, con quella sensibilità, con quella cultura, e ti rendi conto che alla fine parliamo sempre di bazzecole. Quindi, ripeto, ci vorrebbero più Zanardi in questa società, soprattutto per i giovani, per le nuove generazioni, perché un uomo così, purtroppo, come dico sempre, se ne va troppo presto, ecco. 59 anni, sei ancora
1: presto, sì.
2: Un ragazzetto, e potevi ancora insegnare tanto, ecco. Poi ho visto l'intreccio con Bebe Dio.
0: Ho avuto quell'incidente con quel camion lì, con il suo land bike, sì, purtroppo non è stato più lui, perché fino a giorno, un'ora prima, non era un uomo, era un pezzo di marmo proprio, un animale, come lo chiamavo io, aveva una forza fisica accompagnata alla forza mentale che poche volte ho riscontrato. E poi l'avete visto, no? Si era quadrato come una bestia, un grande, ragazzi.
1: Alessandro,
4: ma diciamo che Zanardi ci lascia quella sua voglia di sorridere proprio alla vita, no? Un esempio di forza che va oltre lo sport, no? Lui ha trasformato ogni traguardo in un nuovo inizio, e ci ha ricordato spesso che i limiti esistono solo per essere superati. Ecco, lui è stato uno di quelli che, diciamo, va preso e rimarrà uno di quelli che va preso come esempio quando a volte, no, nella vita, in qualsiasi situazione può creare lo scoramento, oddio non ce la faccio, che magari uno deve superare un ostacolo, una qualsiasi situazione. Ecco, basti pensare a gente come Alex Zanardi per capire che ogni ostacolo può benissimo essere oltrepassato.
3: Io l'ho incontrato a Padova, abbiamo incontrato a Padova, io di lui ricordo, a parte prescindere il sorriso, quella grande voglia di vivere, la grande voglia di lottare, la grande voglia di non arrendersi mai, perché poi si è messo a fare un'altra cosa, ci ha regalato soddisfazioni. Io mi ricordo quel bel sorriso, quella sua grande umanità, quella sua grande voglia di trasmettere agli altri che la vita non finisce mai. Quindi

0: Lui è stato un esempio. Io ai miei ragazzi giovani gli racconto sempre qualcosa di questi aneddoti, anche perché voglio nella loro mente si focalizzano che la vita è un dono talmente prezioso, bello, che dobbiamo difenderla sempre. Ma lui bisogna dirgli solo grazie. Io mi ricordo e ricorderò sempre quel suo sorriso, quella sua voglia di stare sempre in mezzo alla gente, di trasmettere. Poi soprattutto mando un abbraccio a Nicolò e alla moglie che li ho conosciuti. Ma purtroppo questo è un momento triste. Un uomo di sport, un uomo molto grande di umanità e soprattutto un esempio per tutti gli sportivi.
1: Eh già, allora io ringrazio Mario Mattioli, grazie Mario, buona domenica.
2: Buon calcio.
1: A tutti, grazie. Ciao. Igor, buona domenica e buon mare, da quanto ho capito.
0: Sta al mare.
1: Non so se è già caduto.
0: No, sta in acqua,
1: Igor.
0: Sta in acqua. Igor, no, credo
1: che sia già caduto, però noi lo salutiamo. Grazie Alessandro.
3: Grazie a te Susanna, grazie.
1: Noi ci vediamo dopo, ciao, a Caffè Scorretto.
0: Ciao Ale,
1: buona domenica. Un giorno coinvolgiamo anche Riccardo, eh?
0: Sì, ma col caffè però pure.
1: Col caffè anche, certo, ci colleghiamo, tu fai il caffè.
0: Io faccio.
1: Certo. Grazie Ale, noi ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo e parliamo della Roma.
0: Ok.

0: Eccoci in diretta. Stavamo dicendo che ci piacerebbe tanto andare a vedere qualche partita di tennis.
1: Bisogna chiamare Sinner, oggi lo vediamo alle 4.
0: Quindi. Sì. Beh, io oggi ho una giornata complicata, ragazzi. Aiutatemi, perché ho una comunione a Fiano Romano. Anzi, saluto i miei cugini Domenico, Silvia. Però il problema sarà rientrare a casa questa sera.
1: Ti do
0: perché
1: così,
0: credo più o meno che ci sia un po' di traffico. Perché voi vi siete fatti tutti il weekend lungo fuori e quindi
1: sono 7 milioni di persone che si sono mossi.
0: Ecco, no, speriamo bene, anche perché io lascio il cane a casa. Allora, un gradito ritorno, quello di Alessio Di Francesco. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Devo dire, giornalista, opinionista, redattore anche. Io dico sempre, Ale, che chi sa fare redazione ha un punto in più, confermi?
2: Una grande palestra.
0: Vero. Allora Ale, dall'altra parte c'è anche Enrico Minozzi, qui altro che un pezzo.
2: Buongiorno.
0: Di storia, un pezzo di storia della Roma.
2: Un maestro e un pioniere della televisione sportiva, lo vogliamo dire.
0: Sì. Enrico!
3: Buongiorno, io volevo dire che Di Francesco è un po' come i medici, no? Se non hai fatto pronto soccorso non sei medico.
0: È vero, i più bravi sono quelli che hanno fatto la gavetta nel pronto soccorso.
1: Come sempre.
0: È vero. In studio con noi anche Riccardo Proietti. Allora, Enrico, adesso arriviamo anche a Roma-Fiorentina, tutto quello che succede dentro la Roma, ma io da Alessio volevo le ultimissime sullo stadio. Riusciremo a Roma a vedere lo stadio della Roma? No, perché io sono giovane. No, cioè sono giovane, oddio.
1: Sei una ragazzina.
0: Enrico,
3: mi posso permettere, Susanna? Allora, tu devi pensare, scusa un attimo.
0: Vai.
3: Io 40 anni fa, no? Più di 40, 42, con Viola e con gli architetti andammo, con alcuni architetti andammo in un studio di architettura a Via Laurentina, perché all'epoca c'era già tutto lo stadio fatto, bello in marmo, preparato, portato, perché doveva essere fatto dove c'è adesso l'Italia, nella parte alta della Meliana.
0: Ok,
3: sono più di 40 anni.
0: Ecco, bene, Alessio,
2: Enrico non ci crederà, io sono proprio qua in questo momento.
0: Lui, perché tu vivi là.
2: Sì, io vivo da queste parti, però è lo stadio Aleggia intorno a questa zona, non molto lontano da qui sarebbe dovuto sorgere lo stadio di Tor di Valle. Io voglio ricordare, perché spesso poi la memoria è corta, io voglio ricordare che per Tor di Valle mancava solo una firmetta,

0: Quindi era fatta, si sarebbe potuto partire con i lavori, diciamo.
1: Ok, e invece adesso?
0: Adesso tu hai fatto una domanda a un nostro comune amico, la domanda la ripeto anche a me stesso, si farà allo stadio della Roma, il nostro comune amico risponderebbe chi può dirlo.
1: Ho capito, ma a forza di chi può dirlo ci facciamo vecchi.
0: Lo so, ma insomma Enrico ti ha raccontato un fatto di 40 anni fa, 30 anni dopo ci siamo andati molto vicino, diciamo che è un corso, un procedimento.
2: Scusa, la vergogna è stata quando hanno detto che non potevano portare giù la tribuna perché era monumento nazionale, ma non c'era scritto il cascata da solo, ma dai.
0: Sì, vabbè, ma diciamo Tor di Valle non... Il problema di Tor di Valle non è stato quello, era stato ampiamente superata quella problematica.
2: No,
0: non
2: i problemi erano una parte che partiva da Magliana e dall'altra parte di Roma, insomma, scusate se mi ricordo bene. Perché,
0: ma quello è un problema che se ci fai caso anche delle recenti battute di Carlo Verdone sull'ubicazione del, ci auguriamo, prossimo stadio della Roma a Pietralata, ci saranno comunque, perché Roma è una città talmente vasta che certo, qualcuno vai a scontentare. Però io te lo dico, abito in questo quadrante, no? E sì, qualora ci dovesse essere, dovesse sorgere, ce lo auguriamo tutti, lo stadio della Roma a Pietralata, è evidente che comunque con il servizio di trasporto pubblico già esistente, perché qui sotto passa la Roma più vicino, io in una mezz'oretta sarei allo stadio della Roma.
2: Certo, io posso dire una cosa, che io
0: scendendo a circa 400 metri, quindi non avrei problema nemmeno a parcheggiare la macchina, a farmi il chilometro e mezzo, due chilometri che mi faccio tutte le volte a piedi, che mi faccio tutte le volte andare allo stadio. Diciamo che il progetto è ambizioso, ancora dobbiamo capire bene come poi sarà armonizzato con tutto quello che sta sorgendo a Pietralata, perché poi a Pietralata ci hanno raccontato che sarebbe sotto lo stadio della Roma per rilanciare il quartiere, ma il quartiere insomma mi pare che sta vivendo un momento e vivrà un momento di trasformazione a prescindere da quello che sarà lo stadio della Roma, quindi tante le opere che dovranno sorgere l'attorno, alcune sono già sorte, il primo intervento, quello principale, quello della nuova stazione di Bustina, che insomma ha portato nuova linfa al quartiere, e che dire, il procedimento diciamo sta andando avanti, o starebbe andando avanti, dopo l'approvazione all'inizio di marzo in consiglio comunale della cosiddetta conferma del pubblico interesse, ci si aspettava di lì a poco l'apertura della conferenza di servizi. Io predicavo cautela, probabilmente ho avuto ragione, perché al momento non ci sono novità, se non che proseguono i lavori, gli scavi archeologici, almeno in una parte dell'area di Pietralata, anche quelli prima di riprenderli ci ha voluto un po' di tempo. Si aspetta il commissario ormai è nominato da prima di Pasqua, ma non mi pare che per lo stadio della Roma da questo punto di vista ci siano grandissimi passi avanti, almeno per ciò che concerne l'opera del commissario. Ricordiamo, il commissario serve perché lo stadio della Roma fa parte di quella dozzina di stadi, forse qualcuno in più, che si candidano per entrare a far parte della cinquina che poi saranno scelti per ospitare gli europei del 2032. Dal mio punto di vista lo stadio della Roma a Pietralata non ce la farà mai a rientrare in questa cinquina, e probabilmente non ne interessa neanche così tanto, si sfrutterà l'opera del commissario per portare avanti il progetto e i vantaggi del commissario, ma poi se non dovesse rientrare il Rai 5, insomma quello che porterà di buono il commissario sarà tanto di guadagnato. Diciamo che chi mi conosce, io predico sempre cautela, intanto perché i tifosi si illudono, i tifosi sono fatti per illudersi, a maggior ragione i tifosi della Roma, dei quali io faccio parte. Però sullo stadio, ripeto, sembrava che dovesse sorgere il giorno dopo. Purtroppo per fare questo tipo di opere in Italia e a Roma in particolare ci vuole tanto tempo.
2: Ma guarda, soprattutto a Roma, perché in altre parti con un anno fanno, a Roma.
0: Beh, no, a Roma che è così. Un anno, però Ma diciamo, tutti fanno l'esempio dello Juventus Stadium. Lo Juventus Stadium è sorto in un posto dove c'era già uno stadio che è stato abbastanza e fatto un po' piccolo.
1: Sì, ma quindi, abbiamo detto
0: quindi l'esempio diciamo non è propriamente calzante.
1: Vabbè, fatemi sentire, aspetta Ale, perché prego. Voglio sentire anche te, ma anche Enrico, su tutto quello che è successo nella Roma, Gasperini, Ranieri. Enrico, sì, tu che hai un po' più di anni di noi, non te la prenderai?
2: No, che mancherebbe altro.
1: Che è successo questa Roma? Cioè, adesso c'è Roma Fiorentina, potrà arrivare al quarto posto oppure puntiamo al quinto?
2: Allora guarda, si sono dette tante cose. Si sono dette di certi arbitraggi, si sono dette di certe situazioni, si è detto che la società non ha messo a disposizione, si è detto di tutto e di più. C'è un pizzico di ragione, è stata da tutte le parti, però io credo che noi dobbiamo recitare, soprattutto Gasperini, in mea culpa, perché se tu vinci la partita con la Juventus da 10 minuti alla fine, 3-1, 3-3, vinci quella partita, tu sei dentro. Allora, dopo viene tutto il resto, però prima la colpa è la nostra.
3: Ma
2: non capiamo, perché tu non puoi solo una partita di quel genere, vedi, quando tu giochi Roma Cremonese, no? Sei in vantaggio di due gol,
1: devi vincerla.
2: Cambi tre giocatori, non succede niente. Ma Roma Juventus, allora, chi ha giocato a calcio, io ho giocato e chi ha giocato a calcio lo sa, quando tu mandi in campo un giocatore a 10 minuti alla fine, ma non uno, ne mandi tre, ciompano tutte le marcature, prima che rimettono a posto tutte le marcature è finita la partita. Cioè, quello è un errore gravissimo per me, in quella partita. Se tu giochi, già qua a Cremonese, noi, se tu ricordi, sul 2-0 loro sfioravano il 2-1, e se tu fai 2-1 diventa difficile pure quello. Ma perché a 10 minuti alla fine sputtu può cambiare al quindicesimo, gli do tempo mezz'ora, allora marcature se risistemano, se non corri rischi. Ma una partita di quel genere, così importante, a 10 minuti alla fine, una volta tanto la Roma gioca sempre palla indietro, quella era la partita che tu dovevi addormentarla per palla indietro, palla via, a Roma si è fatta beccare il contropiede, dai, forza. Non ci sono dei colpi.
1: Ma la Roma arriva come arriva? Perché Ranieri ha detto una cosa prima di andarsene, no? Ha detto, beh, ma io a Gasperini gli ho lasciato una squadra che è arrivata a un punto dalla Champions.
2: È vero. Però bisogna capire anche un'altra cosa. Si sapeva, e lo sapevano un po' tutti, che arrivando Gasperini e smontava tutto. Allora, se smonti tutto, una squadra che... quella era una squadra che ha bisogno solo di alcuni ritocchi, no? Poi c'è un altro discorso da fare, e qui c'è ragione per dire Gasperini. Se non invece si prende... e che hai preso, prendevi subito Malan, probabilmente tu stavi nei quattro.
1: Certo.
2: Allora vedi, alla fine hanno un po' ragione tutti. L'unico torto che c'ha Ranieri, che è una persona serissima, e secondo me adesso lo stanno un po' bistrattando nella maniera sbagliata, è che purtroppo quando una società si trova con un contratto dei Gasperini che sta tirando schizzo a 6 milioni, ma 6 milioni significa, con quello che devono pagare l'Ips e tutto quanto, l'Ips dico io, diventano 12. Allora c'è un contratto di 2 anni, tu che hai un fair play finanziario, non puoi permetterti di pagare un allenatore e mandarlo a casa con 24 milioni, perché quello non si sarebbe mai dimesso. Allora tra i mali qual è? Quello minore. Quello della persona che magari ama la Roma, quello che più che ci sape, ricordiamoci quando a Genoa Ranieri, dopo un 3-0 per primo tempo, 4-3 per Genoa, lì disse qualcosa che mi quadrava, ha fatto signori, questo è il mio mandato, i soldi di noi, arrivederci, grazie.
3: Beh, ma guarda, con Ranieri ho avuto la fortuna di giocarci a Catanzaro dopo Roma, quindi oltre alla serietà e la competitività che lui ha. Io ci sono rimasto male perché, come lo conosco, e per me è stata una persona che ha preso la Roma dalla melma, perché la prima volta nel 2009-2010 ha rischiato di vincere lo scudetto, e poi era uno che ha giocato non con una squadra come gliel'hanno fatta quasi a Gasperini, sia d'accordo con Gasperini e Massara, perché nessuno ci può insegnare, io sono un uomo di calcio, quindi non è che tu fai la squadra senza che l'allenatore è un'utopia, no? Poi i tifosi sono altra cosa.
2: Secondo me lui voleva i giocatori, probabilmente qualche giocatore ne hanno comprato, però esatto. tu mi insegni che una volta si faceva la lista, il numero uno questo, due, tre, uno di questi quattro, uno di questi tre. No, che Dopo, se io ti prendo, non credo che lui ha detto mi voglio e quelli gli hanno dato la forza.
3: No, ma non si guarda. Questo ambiente lo conoscevo 40 anni fa, ma 40 anni fa era una Roma con un signore che era il mio presidente Viola, il mio capitano Agostino Di Bartolomei e tanti altri che conosci anche tu. Quindi ti posso dire, era un altro calcio. Tu parlavi dello stadio, io ho parlato che la prima soddisfazione che ho avuto dopo giocare al Tre Fontane sono andato a Trigoria per la prima volta, quindi figurati.
1: Allora, aspettatevi un attimo perché c'è qualcuno che vuole fare una sorpresa a Enrico Minozzi, credo che ce l'abbiamo in collegamento.
3: Chi è?
1: Marco Albani del primo storico Marco, del primo Dio. Storico bar della Roma Garbatella. Ciao Marco.
4: Ciao Susanna, come state? Ma... tutto bene?
1: Tu appena hai sentito Gianrico, tutto bene?
3: Subito Marco.
4: Ma io voglio salutare quella persona che ci sta a fianco, perché quella persona che ci sta a fianco è il guerriero, il famoso guerriero.
3: Ciao Marco, un abbraccio a tutti gli amici da Garbatella.
4: Voglio rispondere a Mattioli. Noi ci ricordiamo quel 26 maggio, quella famosa coppa che abbiamo vinto. Dove Enrico è venuto da me a festeggiare con quei tantissime persone, se ti ricordi Riccardo?
3: Sì, c'ero, me lo ricordo benissimo.
4: E allora noi dobbiamo rispondere a Mattioli che il 26 maggio ce lo ricordiamo molto bene noi.
3: Sì, ma...
1: vabbè, tu adesso fai un riferimento a una cosa che loro non hanno sentito perché Mattioli c'è stato in apertura.
3: Vabbè, ma tu ricordo io, poi abbiamo fatto 3 gol derby, però me lo ricordo io.
4: Esatto.
1: Alessio, manchi solo tu, quindi ti conviene fare un salto speciale, a Garbatella.
4: Un saluto speciale a Enrico, perché qui Enrico è presente in questo bar. Quindi
2: è vero.
4: Qui Enrico è il benvenuto sempre perché è casa sua, come per te Susanna, lo sai che è casa tua.
1: Grazie.
2: Lo so.
1: Grazie,
4: e lo sapete
1: mi fa
4: tutti.
1: Facciamola diventare pure casa di Alessio.
3: Sì, ce lo portiamo, ce lo no.
4: Ce lo portiamo, ma io proporrei anche, se volete, si potrebbe anche proporre un collegamento, magari ogni tanto, magari... di andare in diretta anche da qua
1: con i tifosi, come no
4: con i tifosi,
1: certo adesso che finisce il campionato, che inizia il calciomercato, perché no noi andiamo in onda la mattina, tu sei aperto e quindi
3: per me è bellissimo perché ho rivisto tanti.
4: Dobbiamo ricordare una cosa che a gennaio del 2027 ci saranno i festeggiamenti del Comando Ultra.
3: Esatto, i 100 anni.
4: Curva Sud, e quindi sarà un evento importante il 2027.
2: Io la tessera d'onore ne sono proprio orgoglioso.
4: E io sono già stato contattato da Pietro Winni, da Antonio Bongi, quindi ci abbiamo già qualcosa di importante.
2: Cioè, gli guerrieri,
1: va bene, insomma, manca un anno, poi ne parleremo.
4: Vorrei anche il grande guerriero lì fianco a te, lo vorrei con me.
1: Lui viene.
3: Marco, con te vengo al 90%, perché è bello l'ambiente, è bello poi che poi mi ricordi tantissime cose, quindi ho visto tanti tifosi, me ne sono abbracciati tanti. Però tu sei il numero uno,
4: Ma io mi ricordo da piccolo quando mio padre andavamo al Circo Massimo, a Biglietteria Roma, che c'era Cenci, Maurizio, Umberto Esposito, mi ricordo tutti io.
2: E c'era anche un certo Pino Grincoli, non so se tu ricordi.
1: Io mi invidio perché non mi ricordo niente. Alessio, vieni in mio aiuto.
3: Loro sono due enciclopedie di Roma, quindi.
4: Io tutte le domeniche avevo praticamente i cartoni pieni di giornale della Roma.
0: È impossibile aiutarti.
1: No, niente, non ce la faccio.
3: Ce la fai.
1: Non ce la faccio. Non mi ricordo niente.
3: Ma lo sai quando sono andato da loro? È stato bello. Allora, Marco, ti ricordi quel signore anziano che ci siamo messi quasi, ci siamo commossi lì davanti al bar da te? Perché è lui che mi diede il nickname il guerriero quando sei nai con la Lazio al Maestrelli, e lui me lo ha ricordato. Non so se tu te lo ricordi, che stavo pure con mia moglie. Sì,
4: si chiama Paolo Barbato.
3: Bravo.
1: Paolo lo conosco pure io.
3: È una storia.
1: Lo conosce pure Alessio.
3: E lui mi diceva, tu sei quello.
2: Anche...
3: è bellissimo.
1: Impegnato anche politicamente.
3: Paolo,
1: che saluto, una persona serissima.
3: Il colonnello, bravo.
1: Sì, una persona serissima.
4: Roma Club Tevere.
3: Sì.
2: Roma Club Tevere.
1: Sì, sì. Vabbè ragazzi, dopo questo è stato un piacere, vi saluto tutti.
4: E comunque, come diceva, io questo faccio riferimento a Enrico, e al guerriero, e come diceva il grande Dante, dagli Roma, dagli.
1: Ecco, così mi chiudono la trasmissione. Marco. Grazie a Marco Albani.
4: Un abbraccio a tutti quanti.

0: Grazie a voi.
1: Mario, Marco, saluta la famigliola.
2: Grazie, è una bella famiglia, è una bella famiglia.
0: Oggi con festeggio il compleanno di mia figlia.
2: Auguri.
3: Auguri anche da parte nostra.
0: Grazie.
3: Grazie anche a Enrico Minozzi. Grazie Enrico, è sempre un piacere.
2: Un abbraccio.
3: Un pezzo di storia della Roma. Grazie Enrico.
2: Un abbraccio a tutti voi. Buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Enrico.
3: Alessio, niente, non ce l'ho fatta. Quando?
4: No, è stato impossibile, anche perché poi giustamente ricordavano il comando Ulta Gruppa Sud, perché nel 2027 si festeggerà il centenario della Roma, sì, ma sì, anche il cinquantenario del comando Ultra Curva Sud, quindi c'è questo doppio anniversario che vale la pena vivere. E noi eravamo piccolini, Susanna, piccolini, sì, quindi sì, non ci possiamo ricordare il 77, io l'82-83 me lo ricordo abbastanza bene, però, quindi...
3: l'82-83 me lo ricordo pure io.
4: Ti
3: chiedo un pronostico. Roma-Fiorentina, solo a te lo chiedo, perché insomma qui non siamo molto obiettivi. Tu lo fai sei scaramantico?
4: No, non sono scaramantico. La Roma ha un solo risultato da qui alla
3: deve
4: fine
3: deve vincere,
4: okay. La Roma le deve vincere tutte, e come spesso le capita non sarà artefice del suo destino, perché
3: Dipendono dagli altri, poi certo
4: dipende anche dagli altri. Intanto devi pensare a vincerle tutte, sarà quasi impossibile, e poi sperare in qualche inciampo, in qualche passo falso. L'obiettivo primario è comunque blindare il quinto posto, o meglio raggiungerlo e poi blindarlo, perché
3: certo.
4: Poi mercoledì può succedere di tutto, che sentivo prima ne parlavate, perché ricordiamoci che la Lazio comunque, nel caso dovesse vincere la Coppa Italia, si prenderebbe un posto in Europa League e sarebbe il posto del terzo classificato, quindi...
1: Salva la stagione.
4: A parte la stagione, qualora dovessimo arrivare noi sesti, e non me lo auguro, sarebbe una grande beffa, quindi prevenire è meglio che curare.
3: E quindi sì, come dice
4: purtroppo, tu. Purtroppo c'è una gran confusione dalle parti di Trigoria, non si sa chi comanda, ammesso e non concesso che fino a oggi abbia comandato qualcuno, e visto che avete parlato anche di mercato, non sappiamo neanche chi farà il mercato, e sappiamo che per quanto il campionato debba ancora finire.
3: Sicuro, guarda, sicuro non lo farà Massara, poi dopo per il resto è tutto aperto.
4: Questi sono i giorni in cui si mettono le basi,
3: quindi devono sbrigare. Meno che Gasperini voglia fare tutto lui, come un po' voleva fare anche a Palermo. Alessio, grazie!
4: Buona domenica a tutti, grazie a voi.
3: Anche a te. Noi ci fermiamo di corsa, perché poi dobbiamo andare a parlare sia del mondialito che di un'altra cosa che si svolgerà questa settimana. Quindi linea alla regia.

0: eccoci, tornati in diretta. Io vi dico subito 331 8200 213, ma ci potete vedere anche sul digitale terrestre canale 403 in tutta Italia. E mi fa molto piacere ospitare oggi un'amica, ma una grande professionista, un innovation manager, presidente del CNA Impresa Donna, Lucia De Grimani. Ciao Lucia.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, grazie mille, per me è un piacere sentirti ed essere insieme a voi in questa domenica caldissima qui a Roma.
0: È una domenica da mare e da mare.
1: Sì, esatto.
0: Allora Lucia, io ti ho chiamato perché cosa? Tu fai tante cose, ma quello di cui andremo a parlare, che si svolgerà mercoledì 6 maggio alle 5 alla Sala del Carroccio al Palazzo Senatorio di Piazza del Campidoglio, è un evento unico. Io dico unico perché il CNA apre non solo alle donne iscritte, ma a tutte le donne. Ce lo spieghi?
1: È vero, è verissimo. Allora Susanna, questo è un evento unico perché effettivamente per la prima volta riusciamo a portare in Campidoglio un evento dedicato non semplicemente all'imprenditoria femminile e alle donne iscritte all'associazione

0: stazione CNA, ma un evento aperto a tutte le donne, le libere professioniste, ma anche semplicemente le casalinghe o semplicemente chi è curioso di sapere qualche cosa in più, non solo del mondo del lavoro, ma di se stessi. In che senso? Questo è un progetto molto particolare. Nasce con l'obiettivo di andare ad affrontare quelle tematiche di cui troppo spesso si parla poco e male, ovvero tutti quei limiti e quei problemi che sono legati alle insicurezze, alle fragilità che accompagnano la vita delle donne da sempre. In che cosa consiste questo evento e di che cosa stiamo parlando? Ovviamente affronteremo i temi dell'imprenditoria e del lavoro, perché oggi ovviamente sono temi importanti se vogliamo garantire l'autonomia delle donne, ma quello che andremo a fare è lavorare su quei limiti che tendenzialmente appartengono alle donne e che sono legati alla cultura patriarcale, a una cultura che non ha agevolato la crescita e l'indipendenza delle donne, ma le ha spinte principalmente a stare rinchiuse o quantomeno relegate in quegli ambiti della cura che le hanno viste protagoniste nell'ultimo mezzo secolo. Quindi noi lavoreremo invece per scoprire quelli che sono i talenti nascosti delle donne, quelli che sono le capacità che possono essere portate nel mercato del lavoro, che nascono proprio nell'ambiente della cura, e soprattutto superare quei limiti che invece ancora oggi non permettono alle donne di essere totalmente performanti quando si affacciano sui mercati globali. La sindrome dell'impostore, la mancata gestione del tempo, la creazione anzi di muri interni e non muri reali legati a deficit personali, bene, questi sono i temi che affronteremo. Non vi spoilerò troppo, ma vi invito a partecipare. Chi ha voglia di venire, l'ingresso è gratuito, libero e aperto a tutti.
1: Chi ci sarà insieme a te, Lucia?
0: Beh, avremo innanzitutto l'assessore Alessandro Onorato, che ci darà il benvenuto, ci aprirà le porte del Campidoglio e ci racconterà anche che cosa sta facendo in questo momento con il suo progetto Civico Italia. Avremo diversi assessori che ci daranno il benvenuto insieme a lui. Avremo Ilaria Sergi dell'Enea, la dottoressa Irma Conti della Corte di Cassazione, Manuela Nicolosi, l'arbitra famosissima sulla bocca di tutti in questo momento, perché sta facendo veramente una lotta importante per quelle che sono le tematiche di genere, e tantissime altre professioniste e donne del lavoro, del mercato del lavoro, che ci daranno tanti consigli utili per essere più performanti ed efficaci.
1: E io ti faccio anche i complimenti, perché ricordiamolo, cioè lo ricordo io, tu sei stata premiata al premio Donne di Roma 2026, che è un evento dedicato al talento, alla visione e al contributo delle donne nello sviluppo di questa città. Quindi
0: grazie Susanna,
1: poi
0: grazie mille,
1: noi
0: è vero.
1: Magari un giorno ci verrai a trovare e parleremo, perché di queste iniziative bisognerebbe portarle anche nelle scuole, Lucia, perché è proprio da lì che nascono gli uomini e le donne del domani, e quindi far capire non tanto alle donne quanto all'uomo, cioè quanto ai ragazzi, l'importanza della donna, no? E nella sua, la sua figura nel mondo. Ecco, quindi quello che voi fate andrebbe allargato molto alle scuole, a un target di ragazzi molto giovani. Intanto però l'appuntamento è per mercoledì, ingresso gratuito, aperto a tutti questa volta, non soltanto alle iscritte del CNA, mercoledì 6 maggio ore 17 alla Sala del Carroccio al Piazza del Campidoglio. Tra l'altro, se non l'avete mai vista, è una cornice spettacolare, vale la pena anche solo per quello.
0: Effettivamente vale la pena fare un giro, è talmente bello.
1: Sì. Lucia,
0: Susanna,
1: grazie per quello che fai per la nostra città.
0: È un piacere, un caro saluto a tutti e una buona domenica.
1: Grazie mille. Grazie a Lucia De Grimani. Noi dovremmo avere più donne di questo calibro.
2: Anche secondo me sì, ma le donne,
1: No, magari le donne ci sono anche, ma dargli la possibilità di fare Lucia, devo dire che è una ragazza, una persona che si dà molto da fare per la sua città. In attesa di un altro collegamento, tu mi dicevi delle cose che io non capivo, vai, dille.
2: No, no, stavo vedendo che mi fa piacere vedere Nando Orsi.
1: Ah, tanto, no, non l'avevo visto, Nandino.
2: Tanto di tempo che
1: ricordiamo,
2: non lo vedo,
1: che noi con Nando, insomma, sì, io non so perché nel post-operatorio non so se ci sarò, ma Nando presenta il libro che abbiamo scritto insieme il 15 maggio. E poi sui social troverete certo. Tutto. Io non so se potrò esserci, però sicuramente ci sta andando con Gabriele. Allora, abbiamo Eugenio, organizzatore del Mondialito. Ecco, questo è tutto tuo.
2: No, lui.
1: Ciao Eugenio.
3: Buongiorno a voi, buongiorno Riccardo, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
2: Ciao Eugenio.
1: Grazie a te per essere con noi.
2: Guarda, lui è diciamo che il motore del Mondialito. Adesso ti dirà quanti anni so, che quest'anno mi sembra che superano i 20 anni, se non ricordo male, ma c'è tutto un progetto dietro. Io gli do una mano volentieri, perché oltre che è una persona seria, crediamo insieme nei mondi giovanili, anche se sono, come dicevo pure l'altra volta, colombiani dell'Ecuador, però sono italiani, sono nati in Italia, c'è questo Mondialito. Ma io adesso do la parola a Eugenio.
1: Eugenio, mai
2: sa,
1: come in questo periodo abbiamo bisogno
2: di giovani
1: made in Italy, yeah. No? Vai Eugenio.
3: Ma sì, questo, come dice Riccardo, siamo giunti alla 28ª edizione, che prenderà il via il prossimo 23 maggio per concludersi il 28 giugno, e in questo periodo si affronteranno 24 nazionali composte dai tanti stranieri con i quali ormai condividiamo il territorio, quindi moltissimi ragazzi di seconda generazione che però hanno ovviamente piacere e voglia di mostrare anche un'altra bandiera, insomma, no? La bandiera della loro origine o dei genitori. E quindi è un evento che in realtà travalica poi un po' l'aspetto agonistico, no? Perché ovviamente subentra un discorso di integrazione, di sociale, del famoso stare insieme a prescindere, no? Da colore, razza, religione e quant'altro.
2: No, ma infatti con lui che ci siamo incontrati, ci siamo visti, io sto in mezzo al calcio e voglio vedere se lì riusciremo, ma lo dico perché tanto non è un problema, a pescare qualche giocatore, perché no? Valido, che gli possiamo far fare un salto e farlo integrare ancora di più nel mondo del calcio italiano. Ma loro già stanno facendo una cosa fantastica, che riescono a tenerli uniti in questa integrazione, in questa vita sociale. Ma
1: Eugenio,
2: c'è da fargli complimenti, chiedo, per quello che stanno facendo.
1: Ti chiedo, e mi associo ai complimenti di Riccardo, ti chiedo come è organizzato, quando inizia, quante squadre, spiegaci un po' tutto.
3: Allora, sono 24 i paesi partecipanti. E il primo atto sarà al Salone d'Onore del CONI, dove il 18 maggio si effettueranno, oltre a presentare l'evento, si effettueranno anche i sorteggi per la composizione dei 6 gironi eliminatori. E fatto questo, dal sabato successivo, che è il 23 maggio, ci sarà la giornata inaugurale, e il tutto si disputa all'impianto dei fiorentini della Rustica, quinto municipio. Quindi il 23 maggio, prima dell'incontro inaugurale, ci sarà una coreografica sfilata di tutti i paesi partecipanti, che avranno anche un bel premio in palio per la miglior coreografia. Quindi si sbizzarriscono fra ballerini, miss, abiti tipici, eccetera, e questo è un momento conviviale molto intenso e molto spettacolare, molto bello, finito il quale si parte appunto con l'incontro inaugurale, che spetta ai campioni uscenti della Colombia contro la squadra che verrà sorteggiata.
1: Certo.
3: Tutte le sere due gare, quindi ogni sera un girone eliminatorio in scena, fino a poi inevitabile selezione con la parte eliminazione diretta, fino al 28 giugno, che si disputerà l'incontro finale per l'assegnazione del 28esimo titolo. Titolo che poi permette ai vincitori di partecipare a quella che è una protesi internazionale, diciamo, del Mondialito. Negli ultimi anni, in virtù delle collaborazioni, gemellaggi che abbiamo effettuato con altre città e con altri paesi, verranno a Roma a metà luglio le squadre vincitrici dei tornei analoghi per stranieri, che si disputano in Polonia, in Spagna, nonché Milano, Torino, Trieste, eccetera. Stiamo definendo questa fase, diciamo, internazionale.
2: Quindi diciamo
1: bene, una bella cosa... organizzazione, certo c'è un gran lavoro dietro. Ricordiamo il 18 maggio al Salone d'Onore del CONI, una location bellissima, ragazzi, se, cioè, io credo che l'entrata sia gratuita, no? Aspettate tutti, giusto?
3: È assolutamente gratuita, però ovviamente è contingentata in questione di posti, quindi ci saranno rappresentanti di tutte le squadre, rappresentanti diplomatici delle varie ambasciate,
1: bella,
3: istituzioni, qualche ospite, qualche calciatore che Riccardo conosce.

0: tipo Maurizio Iorio,
1: sì,
0: Marco Tonetto.
1: Sarà bello rivederli. Sarà bello
2: come
1: rivederli.
2: No, come no. E quindi diamo questo appuntamento, ma poi Eugenio, se sei d'accordo, magari noi andremo in diretta anche durante, no? Questo torneo, quindi magari ci riaggiorniamo,
0: certo.
2: Ci direte i risultati, no? E,
0: sì, sì,
2: e anche chi si...
1: Ovviamente sei invitato anche tu,
2: certo,
1: al
2: certo.
1: Salone, te
2: no,
1: lo dico,
2: no,
1: insomma,
2: certo, certo, ma io ci
1: così
2: sarò,
1: Eugenio
2: certo.
1: Te lo presento anche, una persona
2: certo,
1: fantastica.
2: Certo, certo,
1: quindi...
2: noi di TMV Radio saremo al vostro fianco, così mano a mano poi... magari saremo poi anche, no?
1: Sì.
2: Ci sarà tutta, no, il torneo, poi il vincitore e tutto il resto. Quindi
1: ma io mi
2: noi ci saremo.
1: Guarda, ti comunico che mi hanno dato già l'ok alcuni amici miei, no, imprenditori, osservatori di un po' di società in Italia, non ti dico che, poi te lo dico a voce.
2: Allora, diciamo, osservatori importanti, alzatevi esatto. Dalla sedia, invece di guardare i ragazzi sul computer, andate a guardarli dal vero. Veramente come giocano, come si è, parlateci, perché questo era il calcio e questo dovrebbe ridiventare il calcio, no Eugenio?
0: Eh sì, siamo un po' lontani da quelli che sono, comincia a essere grandino l'età di Riccardo, quindi siamo un po' lontani da quelli,
1: siamo
0: che
1: giovani Eugenio, siamo
2: speriamo,
1: ancora giovani,
2: speriamo
1: dentro.
2: Che ritorni a essere il calcio quello di un tempo che era un po' migliore di quello di oggi,
0: quello
2: fa acqua
0: tempi.
2: Da tutte le parti,
0: quello dei nostri tempi sicuramente non prevedevo, neanche immaginava un'assenza ripetuta dai mondiali,
2: no, non tocchiamo sto tanto.
1: Ma sai, può darsi che questi
2: veramente...
1: nostri incontri non sono andati a caso, può darsi anche che possiamo fare la differenza con qualche giovane, con la nostra mentalità che non è speculazione giovanile, ma è dare la possibilità a questi ragazzi non solo di integrarsi, ma di regalargli anche un sogno, perché no? Non è che solo in Spagna, in Portogallo o da qualche altra parte si trovano giovani, anche in Italia basta avere le persone giuste, lo staff è
2: al posto
1: ottimo.
2: Giusto, le persone certo. Giuste, nel momento giusto, al posto giusto, che è il torneo mondialito.
1: No, ma lui guarda quindi, una...
2: E poi male che vada si saranno divertiti, Eugenio.
1: Ma sì.
2: Avranno giocato e questa è la cosa che ci interessa di più.
1: Ma anche
2: più.
1: Perché chi organizza è una persona che ho conosciuto di persona, non solo per bene, anche competitiva, competente, e sappiamo insieme quello che possiamo sviluppare.
2: Eugenio, grazie. Grazie da parte di tutti noi. Un saluto a tutti i ragazzi.
1: Ciao Eugenio, buona domenica.
2: La bellezza sono i ragazzi che giocano. Allora, noi
0: grazie,
2: oggi.
0: Buon lavoro.
2: Grazie. Noi oggi vi lasciamo all'apertura di ieri in cui abbiamo parlato della libertà di stampa. Con noi ci doveva essere Siegfried Ranucci, che però poi il giorno prima la RAI ha pensato bene di scrivergli una lettera dicendo che non poteva più intervenire. Su questo dovremmo proprio aprire un dibattito, perché insomma la vicepresidente della RAI

0: interessante, soprattutto se c'è qualcuno tra voi che crede ancora nella libertà di stampa. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona domenica e buon calcio, no?
1: Buon calcio
0: e
1: a tutti, certo.
0: Se dovessero festeggiare l'Inter a San Siro.
1: Complimenti all'Inter in anticipo, io lo dico in anticipo.
0: Ci vedremo i festeggiamenti dalla televisione.
1: Posso fare l'augurio a Zanetti in anticipo, tanto già lo so.
0: Vabbè, sì. Guarda, tante volte portano male.
1: No,
0: meglio
1: no, non
0: farle.
1: credo. Guarda.
0: Grazie a tutti, noi ci vediamo sabato e domenica prossimi, sempre dalle 11 alle 13.
1: Ciao, buona domenica.
2: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per Radiospazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia Hi-Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia Hi-Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 46 dipendenti a circa 70. Un percorso che passerà anche dalla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo completamente green, elemento distintivo della nuova fase di crescita. Parallelamente partirà un piano di assunzioni mirato, con figure tecniche altamente specializzate e fondamentali per sostenere l'espansione. Fondata nel 2013 come startup ingegneristica, Sofia ha già completato oltre 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenze e, allo stesso tempo, la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario, Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
0: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde nel Varesotto, investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
2: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso della Badia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento. Villa Campiotti sarà ristrutturata e trasformata in un ostello per pellegrini ed escursionisti lungo la via Francisca.

0: del Lucomagno, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'accessibilità. Arcisate, infine, la rigenerazione dell'ex Maglificio Moderno darà vita a un vero e proprio campus dell'innovazione, un hub dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, pensato per trattenere talenti e creare nuove opportunità. In tutto sono 18 i progetti previsti dalla strategia, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro tra fondi regionali ed europei. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, soprattutto per i giovani, spesso costretti a lasciare queste aree per mancanza di opportunità. Accanto agli interventi infrastrutturali, un ruolo centrale è affidato all'innovazione d'impresa, alla digitalizzazione e al potenziamento delle connessioni sia fisiche che digitali per rendere il territorio più accessibile e integrato. Un modello quindi che guarda al futuro senza perdere l'identità dei territori e che prova a trasformare le aree interne da criticità a vera opportunità di crescita.
1: Innovazione, attrattività, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei territori e sia aree naturali che aree, diciamo, storiche, e vanno tutti nella direzione, migliore connessione fra i vari siti, vanno tutti in quella direzione che è la più logica, quella che debba essere in grado di rendere più attrattivi i territori, che renda più semplice la vita, che renda prima e più da vicino i servizi ai cittadini. Mi sembra che tutti i territori, e questo in modo particolare, siano dati da fare. Abbiamo studiato sicuramente dei progetti che iniziano a agevolare la vita dei loro cittadini.
2: Una dotazione di 14 milioni per i progetti sono importanti, ma è molto importante anche dal punto di vista del metodo, perché la strategia viene costruita proprio dai territori, non c'è un'imposizione da parte della Lombardia o da Milano. In questo caso la regione accompagna, affianca i territori e cerca di valorizzare le differenze, le peculiarità, le caratteristiche, ma utilizzando un termine usato in modo positivo, soprattutto gli amministratori, cioè coloro i quali questi territori li conoscono, li vivono tutti i giorni. Ecco, questo metodo è sicuramente più faticoso, ma indubbiamente molto, molto più efficace nelle misure.
3: La Regione, avendo allargato le aree interne anche a questo territorio, ha consentito anche ai territori delle nostre due comunità montane di poter mettere a terra dei progetti, e devo dire sono dei progetti di qualità. Bisogna riconoscere che i comuni, le comunità montane, le istituzioni del territorio hanno risposto mettendo a terra progetti di qualità. E questo è anche un messaggio per l'Europa, l'Europa che in questo momento, programmando il prossimo bilancio europeo, pensa che la competitività si faccia dall'alto, toglie risorse alle politiche di coesione, cioè ai fondi con cui abbiamo finanziato questi progetti, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, per metterli in un grande fondo sulla competitività gestito da Bruxelles, casomai in collaborazione con i governi. Ecco, noi rispondiamo invece dicendo che la competitività si fa dal basso e che questi progetti fatti con i territori delle aree interne sono l'esempio concreto di come si possono usare bene le risorse europee.
4: La cooperazione con Regione Lombardia per noi è fondamentale. Strategie aree interne che dal nostro punto di vista si va a materializzare nella realizzazione di un hub territoriale per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale dei nostri ragazzi, perché c'è tanto tanto bisogno di formazione professionale specializzata e c'è bisogno anche tanto di innovazione tecnologica per stare al passo con i tempi, unitamente a quello che è un altro obiettivo fondamentale per il nostro territorio.
5: Il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffuse, inoltre, l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità di genere, al benessere dei lavoratori. Un esempio di come l'industria possa diventare motore di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sulle imprese, ma sull'intero sistema economico e sociale umbro.
6: È un progetto straordinario che nasce nel 2018 su Terni e Narni attraverso l'associazione di 8 aziende importanti. che si sono unite per mettere a terra tutta una serie di buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana, che ha portato a un

0: uno sviluppo importante a carattere regionale fino ad arrivare oggi a 46 aziende. Il progetto nasce con la volontà forte di ribaltare quel paradigma, diciamo, di altri tempi in cui l'industria è vista come una realtà che inquina, brutta e cattiva, che invece è proprio dall'industria che riparte la volontà di agire a favore del territorio, mettendo a terra appunto delle pratiche di rigenerazione e di sostenibilità importanti.
1: Il 70% dei siciliani vive lungo coste sempre più vulnerabili a Ortigia. Il confronto sul piano del mare e sulle strategie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
2: Il futuro delle coste italiane passa da una parola chiave: prevenzione. Secondo la comunità scientifica, nei prossimi 70-80 anni una parte significativa della fascia costiera potrebbe essere sommersa a causa degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Un tema centrale al convegno che si è svolto ad Ortigia, promosso dall'area marina protetta del Plemirio, insieme al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e agli Ordini degli Ingegneri di Catania e Siracusa. In Sicilia il 70% della popolazione vive lungo la costa, un'area dove si concentrano città, infrastrutture, turismo e attività produttive, ma anche fragilità ambientali e rischi crescenti. Il Mediterraneo, un tempo percepito come uno spazio stabile, è oggi sempre più complesso e imprevedibile. Eventi climatici estremi e innalzamento del livello del mare impongono un cambio di paradigma: non intervenire più in emergenza, ma pianificare in anticipo. Al centro del confronto la necessità di una gestione integrata dalle zone costiere, capace di mettere in dialogo sviluppo economico, tutela ambientale e bisogni sociali. Accanto agli aspetti tecnici però emerge un nodo decisivo: il coinvolgimento delle comunità locali. Senza partecipazione e consapevolezza nessuna strategia può essere davvero efficace. Per questo il confronto tra istituzioni, mondo scientifico e territori diventa fondamentale, con l'obiettivo di trasformare analisi e studi in azioni concrete.
3: Le nostre coste sono veramente una fascia di territorio particolarmente fragile, estremamente antropizzate, e sono assolutamente da tutelare come un gioiello, perché sono ricche, piene di biodiversità. Quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista del futuro, sono delle aree importantissime. Il convegno di oggi è altrettanto importante, e io ringrazio gli organizzatori e di avere coinvolto il Consorzio Plemirio in questo momento, perché dobbiamo accendere e puntare i nostri riflettori sulle coste. Finora l'uomo, noi umani, le coste le abbiamo saccheggiate. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto finora. Da oggi in poi dobbiamo stare attenti, tutelarle e, come ho già detto prima, probabilmente fare un passo indietro e lasciare che la natura dia il suo meglio nel dialogo tra il mare e la terra.
1: Torniamo in Umbria. A Perugia sono state premiate le eccellenze dell'olio italiano con la 34esima edizione dell'Ercole Olivario, un riconoscimento che valorizza qualità, biodiversità e tradizione del Made in Italy.
4: Le eccellenze dell'olio italiano tornano protagoniste a Perugia, dove al Teatro Pavone si è svolta la premiazione della 34esima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato ai migliori oli extravergini d'Italia. Un appuntamento storico per il settore, organizzato da Unioncamere insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e numerosi partner istituzionali e scientifici, che da oltre 30 anni valorizza la qualità e la biodiversità della produzione olivicola italiana. In gara le migliori etichette del paese, suddivise tra oli extravergini e produzioni certificate DOP e IGP. In totale sono state premiate 12 etichette, espressione dei territori più vocati e della ricchezza di oltre 500 varietà di olive coltivate in Italia. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riflessione sul ruolo strategico dell'olivicoltura, non solo come settore produttivo, ma come elemento identitario del paesaggio e della cultura agroalimentare nazionale. Accanto ai premi principali sono state assegnate 7 menzioni speciali, tra cui quelle dedicate all'olio biologico e alle monocultivar, a testimonianza

0: dell'Ercole Olivario. Ecco, direi che io presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18ª edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'Asler a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo, ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Espedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
2: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
3: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo tre locali qua a Napoli dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja oppure in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
4: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Foria. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire, beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
5: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene seguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

Bentornati cari amici di Gosvip, bentornati a una nuova puntata, bentornati su canale 403 Nexum Channel, bentornati nel mio salottino. Allora, io avevo voglia di parlarvi anche di... Ma scusate, scusate i miei capelli, lo so che sembro pettinata con un gatto selvatico, però è

Sì, io. Chi, i più ormai lo sanno cosa è successo ai miei capelli in questi mesi, da quando sono qui, ma tutto parte da una parrucchiera nella mia città che mi ha praticamente incenerito i capelli e quindi è tutto un disagio. Quindi secondo me i capelli nuovi che stanno crescendo sono molto folti sopra, quindi si stanno rinforzando perché li nutro e tutta una serie di complicanze e divertimenti vari. E quindi sono molto gonfi sotto perché stanno arrivando i nuovi capelli, si stanno risanando, però sotto sono ancora un po' debolini e quindi sotto sono un po' vuoti, ma sopra c'è una testa, una capa tanta, quindi non me ne faccio più un problema, l'importante è che stiano sane, che siano belli, che siano il colore che voglio, che stiano. E quindi ho questa, diciamo così, non mi importa come sono i miei capelli, come sono, sembro veramente pettinata con i dardi, con i petardi, scusate, ma è così. Vabbè, non fa niente, tanto, sono simpatica lo stesso, vero? Perché io sono desolata. No, io non ho neanche il tempo di dire: ah, vai, farti la parrucchiera, fatti tutta liscia. Ma non, ho anche paura di fare questa cosa, nel senso che comunque il ferro, una cosa, è vero che metto le gocce di miele, tutte e oli, 5 oli, 18 oli sulle punte, però comunque sia, non è il caso ora che io faccia delle anche de, de, de, de, de, de, de, come si chiama, delle pieghe selvagge. Volevo parlarvi, comunque parlando di questo, buongiorno, benvenuti. Volevo parlarvi di questi trucchi psicologici che i supermercati adottano per farci spendere di più. E ne voglio assolutamente parlare perché è una notizia utile, è qualcosa che da quando la so io sto sempre comunque molto attenta, indipendentemente dal fatto che io, come molte di noi, mi servono determinate cose. Quindi faccio la lista della spesa, ho anche imparato a fotografare la lista della spesa. Prima, con l'avvento dei cellulari è molto più semplice, no? Non scrivo sulle note perché non mi viene in mente di andare a guardare. Più facilmente mi ricordo di averla fotografata. Ma una volta, quando scrivevo, avendo io una memoria fotografica piuttosto ben sviluppata, ricordavo perfettamente la lista della spesa perché l'avevo scritta e quindi mi ricordavo quello che c'era scritto, quindi anche se la dimenticavo a casa, cosa che è successa davvero molto spesso, cosa che succede a tantissime persone, non faceva niente, qualcosa dimenticavo sempre comunque, probabilmente qualcosa di importante tipo il sale, ma riuscivo comunque a ricostruirla. Con l'avvento dei cellulari, io scrivo la lista della spesa, poi dico: aspetta un attimo, visto che comunque il cellulare è sempre a fianco a noi, faccio la fotografia, così nel caso me la dimentico a casa, so che vado nella galleria e trovo la lista della spesa. Quindi non ha importanza quello che i supermercati, possono adottare per farci spendere di più. Se quelli sono i soldi che possiamo spendere, perché comunque più o meno noi abbiamo tutti un budget, sappiamo quello che possiamo e dobbiamo spendere. E se le cose da comprare sono quelle, certo, c'è la lista della spesa e poi ci sono sempre gli extra. Perché gli extra sono la cosa più fantastica ed è lì dove, come dei rapaci, arrivano le grandi marche. Perché? Perché quando vai, che ne so, in un supermercato piuttosto che un altro, se sono i tuoi supermercati di riferimento, sai perfettamente dove tengono le occasioni. La Coppel in un modo, qua c'è il 365 che è il Famila su al nord, dove hai lo scaffale delle occasioni, piuttosto che è sempre qualcosa che sta già scadendo o manca pochi giorni, se non il giorno stesso, e ha un prezzo assolutamente imbattibile. Io non sono contraria a queste cose. Ogni tanto Mauro ci guarda dentro, soprattutto quando eravamo su, che lui ama guardare nelle offerte al 50%, e io, abituata comunque a casa, che non guardiamo sicuramente a risparmiare quando c'è un prodotto di qualità, mi sono ritrovata a dire: ma sa che ha ragione, perché è un prodotto di qualità che comunque ha scadenza. Abbiamo già trattato l'argomento delle scadenze, vi ricordate? Abbiamo detto che scade preferibilmente il, oppure scade il. Se scade il, abbiamo forse un giorno o due di tempo, soprattutto se è roba molto fresca, se è cibo fresco. Se invece è da consumare preferibilmente entro il, a seconda di cos'è, usiamo il buon senso. Se è della pasta, la pasta non scade.
Non si sciupa. Se è della farina è già un pochino più delicata. Perché? Perché la farina comunque contiene enzimi e questi enzimi possono richiamare, con la fermentazione arrivano queste farfalline, bruchetti, eccetera, eccetera. Anche se è perfettamente chiusa, ci avete mai fatto caso quando poi l'aprite e vedete delle ragnateline? Queste ragnateline sono gli enzimi che fermentando creano queste creature, perché non c'è modo di un vermetto di entrare dentro. Succede questo. Allora, a livello biologico e chimico non lo so spiegare, non mi interessa neanche, so che avviene questo procedimento. Quindi, soprattutto nelle farine molto preziose, molto poco raffinate, avviene questa cosa. E quindi sì. Diciamo che è ancora commestibile, però io non è che mi fiderei molto. Tendenzialmente lo yogurt ha una severa scadenza. Mia nonna mi ha insegnato: amore, scade il primo maggio, hai ancora 10 giorni di tempo però per mangiarlo. Come? Ma nonna, non è possibile. Sì, perché la ragione deve avere la meglio su quello che è a volte quello che c'è scritto. Mi spiego, se c'è scritto scade il 1º maggio e siamo al 5 maggio, io apro lo yogurt e lo assaggio, ma basta veramente una puntina. Se sulla punta della lingua lo sentite acido, è ovvio che è da buttare. Se invece è ancora buono, lo si può mangiare, perché ci sono degli yogurt, non perché abbiano chissà quali conservanti, ma semplicemente perché per legge devono avere una scadenza, cioè preferibilmente entro il o scade il. Quello devono fare per legge ogni prodotto, anche quello che non scade mai. Per esempio, comprai in un supermercato le freselle senza glutine. Le ho comprate così per scherzo. Poi siamo ritornati perché erano buonissime e ci siamo comprati due cartoni, due cartoncini. Due cartoncini ce ne saranno stati dentro 10 confezioni, in ogni confezione ce n'erano, se non sbaglio, 8 o 6 freselle, non me lo ricordo. Le ho comprate nel 2023, sono scadute ovviamente, ma dico santo cielo, a meno che non abbiano dentro veramente i vermi, sono buonissime e io ancora le sto mangiando, che non è che mangi freselle tutti i giorni, però già le freselle sapete che è pane duro. Che male mi potrà mai fare? Cioè, ma che cosa, a meno che non sia guasto a livello proprio visivo, che vedete dei vermi, che vedete rosicchiato da questi biscetti, piuttosto che non lo muffa, cosa che non è possibile sul pane fermo. Io la mangio lo stesso, e sono ancora qui, vive vegeta, ci vuole buon senso. E quindi quando sapete pescare nelle offerte, sapete che quello che sta scadendo, allora sulla verdura in busta io starei un pochino attenta. Sulla verdura in busta starei un po' attenta perché è sempre, cioè, la vedete con gli occhi che sta, è moscetta o sta marcendo, se anche è scontata me la date a 50 centesimi. Se me la mangio anche la sera stessa, però mi dà un po' fastidio, onestamente. Cioè, non è che, cioè, se è così straccioni da non avere quell'euro da dire me la compro fresca, adesso va bene tutto, va bene risparmiare, sono per il risparmio e non mi piace assolutamente, come sapete, buttare via niente. Anzi, questo è il numero. Se avete voglia di consigli su come organizzare una cena, su come non buttare via degli avanzi, io sono cintura nera di zero sprechi, perché veramente ho qualsiasi cosa. Adesso, per esempio, è il periodo dei delle fave no, perché so che c'è tantissima gente che è allergica alle fave, tant'è che se entrate nei supermercati, prima di arrivare al negozio d'ortofrutta c'è un cartello con scritto vendita fave o comunque ci sono le fave, perché chi è allergico alle fave lo sente nell'aria, è qualcosa di devastante, è come quelli che sono allergici alle noccioline, alla frutta secca, che se qualcuno ha aperto il sacchettino e lo mangia e questo ci passa di fianco, è capace che abbia uno shock anafilattico, ve lo giuro, è successo. Quindi per le fave, quando qualcuno è allergico alle fave, la cosa è gravissima. Quindi mettono questo avviso. È il periodo dei piselli. Io adoro, io non vedevo l'ora che arrivassero i piselli, perché per me i piselli sono le perle verdi della natura. Sono come nel mare ci sono le perle, noi abbiamo le perle della terra, le adoro, hanno un sapore buonissimo.

Sono un pochino più tosti da cuocere perché chi vi dice che bastano 5 minuti per farli lessare, no, no, ci vuole qualcosina di più. È vero mantenere il buon sapore, ma quando sono troppo, come dire, duri, mi dà molto fastidio, mi dà veramente molto fastidio. Io tendenzialmente nel periodo dei piselli che dura 1 o 2 mesi. Cioè, va da aprile, maggio, forse a giugno già non ce ne sono più. I baccelli, una volta che li avete lavati e li mettete nell'acqua, ma la stessa acqua che fate, dove fate bollire i piselli è brodo, lo salate e diventa brodo vegetale. È ovvio che dentro ci potete mettere anche una carota, una cipolla, ma sapete che sapore pazzesco! E non buttate via niente. C'è chi, attenzione, proprio. Può fare degli esperimenti. L'esperimento sarebbe quello di nell'acqua dove avete fatto bollire i pisellini, poi fate cuocere e ce ne vuole un pochino più di tempo, il baccello lavato possibilmente e soprattutto se è bio, se non è trattato, fate finché non diventa morbido morbido, questo baccello poi avete presente quella, come si chiama quella cosa? Che trita che fa la passata, insomma, quella manuale che aveva la nonna, ok? Se fate passare i baccelli dentro a questo marchingegno a manuale che non mi viene in mente come si chiama, la polpa è squisita. E quindi proprio tutto quello che poi rimane, come i gusci per fare la bisque, ne abbiamo parlato quest'inverno, poi questo poi si può buttare, potete darlo ai maiali, che ne sai, però quello che poi ne rimane, perché comunque anche i baccelli dei piselli sono carnosi e sono buonissimi. E viene fuori un purè, è vero che se ne trae veramente poco, però è sufficiente quando dovete fare questo, che ne so, io ho fatto risi e bisi qualche tempo fa con i piselli, quelli appena raccolti. Se avessi fatto questa cosa, io non l'ho fatta, l'ho fatta bollire, ho usato l'acqua per fare il brodo vegetale. Per risi e bisi, non ho fatto bollire le bucce perché nel senso non le ho setacciate. Quello che rimaneva lo potevo mettere e avrebbe esaltato di più ancora il sapore del pisellino ed è una cosa fantastica. Solamente che non l'ho setacciato quando tendenzialmente ho tantissime idee di quello che fare, ma se non le metto una in fila all'altra. Cioè, devo organizzarmi. A volte penso che vorrei una cucina da 200 metri quadri solo per me. Magari poi sarebbe tutto in disordine, però almeno avrei la postazione per fare questo, la postazione per fare quell'altro. Sarebbe stupendo. Però ho una cucinina molto piccola, bellissima, carinissima, molto anni 70, carina, ma è veramente un bugigattolo e quindi faccio fatica a realizzare cose. C'è cioè, anche mi passa proprio la poesia e ne faccio tante altre, però queste cosine qua. Perché poi cosa fai quando macini la buccia? Devi toglierla, poi quell'affare lì non hai un comì che ti dice ok, dai, ci penso io, tu vai avanti e io ti pulisco la cucina. È una cosa fantastica. Invece no, sei tu che prendi la polpa, poi prendi, pulisci, mettilo a lavare, intanto quell'altra roba va, funziona. Non funziona così. Sarebbe bellissimo avere, ecco, e che cosa mi manca? Una figlia. Ho un figlio che mi aiuti in cucina, che sia quella parte che fa la bassa manovalanza, però impara a cucinare e anche da queste cose, come ho imparato io a cucinare, perché non sono nata, nessuno nasce imparato, dove si impara a cucinare e guardando anche con gli occhi. Ho imparato dai miei maestri, ho imparato da mio padre. Tante cose, però hai sempre magari hai bisogno di qualcuno che ti tiene sempre la cucina pulita. Allora lì fai come Merlino che tira in ballo tutto con la bacchetta magica. Sarebbe veramente, veramente molto bello, ma non è così. Vabbè. Ma poi anche, e questa è una promessa di quasi un quarto d'ora, mi piacerebbe tanto dirvi cosa ne penso del film di Michael che sono andata a vedere. Quindi sono un po' così. Sono un po' indecisa del cosa parlarvi, sono un pochino indecisa perché ho proprio bisogno di esternare un sentimento. Forse è meglio che parli prima di questo, poi della spesa. Che dite? O vi interessa prima la spesa?
Mi interessa prima la spesa? No, sarò brevissima. Allora, come sapete, mercoledì

Sono andata a vedere Michael. La sala c'era abbastanza gente, ma in concomitanza quel giorno è uscito anche Il Diavolo Veste Prada, che c'è stata un sacco di gente, un sacchissimo di gente. L'ho vista io. Io amo tantissimo Tucci, mi piace da matti, mi piace. Proprio, cioè, lui e lei, Meryl Streep, per me sono qualcosa che meravigliosi, sono meravigliosi. E andrei, io vado a vederli solo per quello e andrò a vedere Il Diavolo Veste Prada. Ma parliamo di Michael. Allora, Michael è stato un film molto carino, molto bello. Gli ho dato 10 subito, ma proprio per amore. Ma scendo un attimino, scendo e gli do comunque un 9. 10 no, no, non gli ho dato 10, ma gli ho dato 9. Allora, ci sono delle inesattezze, ma per forza per il cinema, tipo che non ha licenziato veramente il padre con un fax, anche il suo avvocato, l'attore che fa il suo avvocato è quello che ha impersonificato il figlio di Goody, insomma, l'amico, il migliore amico di Maverick in Top Gun, che poi muore. Il figlio in Maverick è quell'attore fantastico che mi ritrovo a fare l'avvocato di Michael. Io adoro quell'attore perché è molto versatile, oltre che essere un bel ragazzo, un po' pienotto, perché è un po' pienotto, però è veramente un bravissimo attore. Insomma, sto ragazzo. Pare che licenzi Joseph Jackson con un fax, cosa che non avviene così. Semplicemente la verità è che assume un altro manager e viene destituito questo padre. Nel film fanno vedere che lo prende a cinghiate più lui che neanche i fratelli. Non si vede che i fratelli vengono toccati da Michael, dal padre. Si vede spesso che lui viene preso a cinghiate dal papà, in un monologo, il brevissimo monologo della madre, gli dice: non hai saputo farti amare da tuo figlio non ti ama, ok? Perché c'è una scena dove Michael abbraccia quello che sta ai mix, ragazzi, aiutatemi. Insomma, quel personaggio che fa sbocciare Michael a livello proprio professionale, lo abbraccia, il padre guarda come. Non, lui non è mai stato abbracciato, ma non gliene frega niente. Tutto ciò che si vede, si evince nel film è l'attaccamento al denaro, che non ne ha mai abbastanza. È un personaggio molto subdolo, impone a Michael determinate scelte con la scusa di cosa ne sarà dei tuoi fratelli, ma in sé la madre, umana, dice. I suoi fratelli troveranno la loro strada, Michael deve trovare la sua. E è finita l'era delle cinghiate e dei pugni. Parla di pugni addirittura. Io non so come sia possibile arrivare a tanto. C'è una scena che si apre nella no loro nuova villa con due o tre Rolls Royce, autisti che puliscono le macchine, due donne di servizio, insomma, diventano molto ricchi, ma lui ne ha sempre, ne ha bisogno sempre di più soldi perché costa mantenere il livello di puccettonaggine nel quale è arrivato. Sembra un pappone in realtà. Sì, io mi sto perdendo molto nella descrizione di questo uomo perché proprio lo detesto. Però, dal canto suo, devo osservare il fatto che se non fosse stato così spietato, allora lui non ha rispettato Michael nella sua. Non lo conosceva suo figlio, conosceva probabilmente in sé, sapeva cosa doveva fare per la sua famiglia, ma per se stesso anche, utilizzando i figli come ancora di salvataggio per uscire da una vita miserabile. Ma mi sta anche bene. Mauro fa una considerazione molto intelligente, dice, se non fosse stato per un padre di questo genere, secondo te Michael sarebbe quello che è? Perché tutte le privazioni, il mondo che si è creato nella sua solitudine, quindi una volta che ha avuto denaro a sufficienza, ricordiamoci che c'è proprio un passaggio dove lui, anche nella sua cameretta, nel vecchio quartiere, lui legge Peter Pan. E Peter Pan, cioè Neverland, è da lì che nasce. E questo stesso libro di Peter Pan è quello che si porta
dietro fino alla, all'età adulta, è sempre quel lì.

cerebro riempie la casa di giochi, riempie la casa di animali, che gli animali sono i suoi amici, perché lui dice, mamma, sua madre gli dice, ma perché Michael non hai amici? Perché non, io sarei felice se tu frequentassi dei ragazzi, delle persone. E lui dice, mamma, ma io non sono come gli altri. Quando io mi interfaccio con le persone come me, cioè con i miei coetanei, mi fissano o mi chiedono autografi. Non posso avere una relazione di amicizia con chi ha una sorta di venerazione. Ed è comprensibile. Quindi i suoi amici sono la cosa più sincera che lui ha e sono gli animali. C'è la scena che ha spaccato, è quando arriva Bubble. Bubble è un piccolo scimpanzé che lui ha comprato e ha portato via da degli esperimenti scientifici. E Bubble esiste ancora. Bubble adesso ha 46 anni e Jafar, che è suo nipote, che ha impersonificato Michael nel film, è andato a trovarlo perché ora Bubble è in un santuario. Sta bene, perché sta bene. Io penso che in un qualche modo, e quando vedete il film, è diverso questo ragazzo da suo zio, però in determinati movimenti, in determinate espressioni, io ho visto Michael e questa cosa l'hanno vista anche la sua famiglia, cioè i suoi zii, suo padre, ha detto, c'è stato un momento in cui tu non eri più tu, ma noi vedevamo Michael ed è stato stupendo, stupendo. Allora, Jafar ha una fisicità molto simile allo zio. Un pochino diversa, nel senso che lui ha le chiappette un po' più piene, le cosce un po' più tornite, queste cose non è che le puoi affettare, cioè, quello è, ed è quasi stato anche molto piacevole vedere questa cosa, perché Michael non aveva forme, cioè, era senza chiappe, magro magro, alto alto, mentre Jafar aveva comunque una fisicità diversa, però oltre a quello è stato una esibizione straordinaria nei passi, nei balletti. Allora, lui non ha mai cantato veramente le canzoni, diversamente da quel biopic di o biopic di Freddie Mercury nei Queen. Quello lui l'ha cantato. Quello lui ha cantato veramente alcune strofe e alcune canzoni. Quelle ovviamente a Wembley non è stato lui. Ma era la voce di Freddy, però è stato straordinario lo stesso. E lo stesso anche Jafar non ha cantato tutte le canzoni, anche perché quando è partita e tutti noi al cinema abbiamo ascoltato e abbiamo riconosciuto subito che era la vera voce di Michael, ci è venuta a me è venuta la pelle d'oca. È stato veramente bello. Sì, ok, anche la figlia non lo vuole vedere perché è stata una speculazione. Hollywood è nata per far soldi, ragazzi, non è nata per beneficenza. Quindi ha incassato cifre assurde, ok, quello che speravano. È stato un film fiabesco, è stato un film piuttosto romantico. Alla fine ti dice la storia continua. Perché ovviamente si interrompe nel 1988 con l'esibizione di Michael che presenta Who's Bad, e il concerto poi in tutto il mondo che porta di Bad, e finisce così la cosa, ma sappiamo perfettamente che Michael non finisce nell'88, lì è quando inizia l'apice e poi ci rimane per tutta la vita, perché poi sono arrivate canzoni straordinarie che tra l'altro chiederò a Mauro di mettere più spesso in Yes We Are, perché trovo che abbiamo bisogno di ascoltare di più questa musica, perché lui quello che voleva fare, e lo ripete, lui voleva che la musica cambiasse il mondo, quindi i testi delle sue canzoni non sono mai feroci, i testi delle sue canzoni sono sempre portati a una speranza e la positività. Beat It, che io sono andata al cinema cantando perché mi è rimasta nella testa, l'ha fatta ascoltare Mauro in Yes We Are, cioè è una cosa che ti entra in testa il ritmo, ti entra in testa tutto. Quando ho visto come è stata creata, cioè di Michael che vede al telegiornale queste bande che si contendono un quartiere,
chiede alla sua guardia del corpo di intercedere attraverso le sue amicizie e fa trovare questi ragazzi tutti insieme in un capannone e chiede a questi ragazzi di ballare con lui. Quindi avete idea? Sicuramente alcuni sapevano già ballare, perché è insito, no? In chi conosce il ritmo, di chi sta al ritmo, di chi comunque ama la musica. E infatti la cosa bellissima è che quando io ho visto Birit la prima volta, ho detto: Madonna, ma questi ballerini sono proprio brutti. Cioè, ma nel senso, sono proprio una faccia da galeotti. Ho detto: Ma che strano, perché allora, adesso come adesso tutti i ballerini hanno un viso molto bello, sono molto curati. All'epoca, giustamente no. Però, ragazzi, ce n'è uno che avrà avuto una cinquantina o sessantina d'anni con i baffoni, tutte le rughe, o se li portava gran male, se ne aveva 30. Però Michael ha insegnato a tutti i passi e tutti hanno avuto un ruolo, perché lui dice: Ok, voi siete bravi, voi sapete ballare, ma io vi voglio tutti nel mio video. Infatti, se ricordate, il video è di una banda e dell'altra banda che si incontrano, che fingono una lotta, poi arriva Michael e ballano tutti insieme. E questo è il segno della pace, è il segno che la musica, capisci? Capite che ha questo modo di essere non mai provocatorio, ma di essere solidale, di portare le persone a riscoprire una coscienza che fa bene a tutti. Cioè, lui, la persona con la quale ero al cinema, la Paola, mi dice: Ma lui era davvero così gentile con tutti? E ho detto: Sì, perché con Mauro, e non lo ringrazierò mai abbastanza, abbiamo visto il documentario su Michael Jackson, nella preparazione di non mi ricordo quale, quello che sarebbe stato il suo ultimo spettacolo, che a giugno, sarebbe partito a giugno, ma a maggio me l'hanno ucciso. Lui era così. Quando hanno fatto vedere la preparazione di questo grandissimo concerto mondiale, lui era educato e gentile con tutti, con i ballerini, con il cameraman, con il regista, era gentile con tutti. A cosa serviva urlare? A cosa serviva? Lui forse probabilmente era una di quelle persone che quando diceva una cosa, anche se il suo tono di voce era pacato, gentile, sottile, cioè zitti tutti e ubbidite. È così, la gentilezza viene da un cuore nobile, la gentilezza viene da, non necessariamente dall'educazione, no, forse no, la gentilezza viene dall'educazione, sì, stavo dicendo una cavolata, stavo dicendo il contrario, perché avevo in mente di dire una cosa ma ne ho detta un'altra, nel senso che la gentilezza viene dall'educazione. Ma l'educazione, la gentilezza non deve per forza arrivare dalla ricchezza, non perché uno è ricco e dobbiamo educarci alla gentilezza, perché io sono sicura che più della bellezza, perché la bellezza in realtà non è un merito, uno può nascere geneticamente bello, può nascere geneticamente così così, però la gentilezza in qualche modo ci rende belli, la bellezza ci rende speciali. Lo so che è difficile perché il mondo è pieno di stronzi, e scusatemi la parola, però

Quindi andate a vedere Michael perché vi lascerà felici, vi lascerà il cuore più leggero, a parte la sua musica, davvero vi fa bene. Vi fa bene, se volete vedere qualcosa che può farvi bene al cuore e può essere un esempio, fatelo. Fatelo, andate a vederlo con i vostri figli, andatelo a vedere con i vostri nipoti se non sanno chi è Michael Jackson, perché io vi assicuro che è qualcosa che fa veramente bene a tutti ed è bene ricordare che davvero essere gentili è un passepartout. Io vi saluto, ci vediamo domani. Domani parleremo quasi sicuramente. Ah sì, quella cosa della spesa. Ma lo sapete che sono prolissa, però questa cosa della spesa, i trucchi psicologici che usano i supermercati, questo sicuramente ne parleremo. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e a presto.

0: Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della Procura di Pavia e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, che nelle scorse ore hanno notificato a Sempio un invito a comparire il prossimo 6 maggio, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Un abbordaggio nella notte in acque internazionali a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta sulla rotta per Gaza, ma molto lontano dalla destinazione. La nuova spedizione umanitaria era diretta verso la striscia di Gaza per sfidare il blocco navale e l'assedio all'enclave palestinese devastata da oltre 2 anni di bombardamenti e carestia. 175 gli attivisti fermati, tra cui 24 italiani. Ferma la condanna del governo italiano, che chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo. Mentre gli Stati Uniti attendono la proposta di pace rivista di Teheran, il presidente Trump valuta nuove mosse militari per sbloccare lo stallo dei negoziati. La tempesta sta arrivando, niente può fermare ciò che sta arrivando, ha scritto oggi su Truth il presidente degli Stati Uniti, che oggi stesso riceverà un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un'escalation, mentre secondo fonti vicine alla mediazione Teheran potrebbe presentare una nuova proposta di pace entro domani. Il lavoro è presidio della società ed espressione della libertà della persona e dignità, l'obiettivo di una nuova e piena occupazione è il messaggio dei costituenti, che hanno voluto che la Repubblica fosse fondata sul lavoro per sottolineare che la Repubblica sarebbe stato il tempo delle opportunità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando la festa del lavoro a Pontedera. Tra i tanti punti toccati dal Capo dello Stato nel suo intervento, i giovani, l'immigrazione, la coesione sociale, l'industria, l'intelligenza artificiale, il Capo dello Stato si è soffermato in particolare sulle morti bianche, una piaga ha detto che non accenna a sanarsi. Per Mattarella la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. I morti sul lavoro, ha detto il Capo dello Stato, sono un tributo inaccettabile. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica con 180 sì e 97 no. La riserva più a lunghi prezzi dell'energia resteranno elevati, maggiore sarà il probabile impatto sulle misure più ampie dell'inflazione e sull'economia.
1: Amici di Trevi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trevi, e partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano in effetti una perturbazione sull'Italia prevista. È arrivata

0: portata dal nord Europa e oltre a portare delle piogge accompagnata anche da un rinforzo del vento e dall'arrivo di aria più fredda, quindi le temperature stanno diminuendo nel nostro paese. Cosa accadrà tra venerdì e sabato? In realtà un'alta pressione tornerà in qualche modo ad allungarsi verso il nostro paese, spingendo via le nuvole e favorendo un miglioramento del tempo, anche se sempre con un po' di vento freddino da nord-est. Più nel dettaglio vediamo l'Italia, con questo venerdì ancora qualche macchiolina azzurra qua giù, tra la Calabria, la bassa Calabria e la Sicilia, lì potremmo avere ancora qualche piovasco, ma nel resto del paese situazione in netto miglioramento, sempre però dicevamo con un po' di vento. In effetti il vento risulta protagonista nelle prossime ore e questo venerdì 1 maggio. Vento che soffierà soprattutto nelle regioni centro-meridionali e tra l'altro è vento che arriva da nord-est e quindi porta in effetti aria più fredda. Controlliamo infatti anche quest'altra grafica, ci dice la temperatura dell'aria a 1500 metri di quota. Queste mappe servono a noi meteorologi per capire come si muovono le masse d'aria. Italia colorata di verde, temperature un po' più basse rispetto ai giorni scorsi, ma nel weekend torna a colorarsi di giallo e arancione, quindi nel weekend anche le temperature tornano a salire. Però per il momento valori relativamente contenuti. Questo giovedì abbiamo massime sotto i 20 gradi al nord e sull'Adriatico, venerdì 1 maggio riprendono in parte a salire, però sempre sull'Adriatico e al sud ancora valori non altissimi. Nel weekend invece guadagniamo qualche grado in più. Per finire facciamo un riassunto di cosa ci attende nel lungo weekend del 1 di maggio. Questo venerdì, tempo che torna a essere bello, a parte un po' di variabilità, dicevamo, bassa Calabria e Sicilia, il vento che però si farà ancora sentire e temperature per lo più tra 18 e 22 gradi. Sabato, tempo bello, ancora un po' di vento al sud, ma in attenuazione, le temperature guadagnano qualche grado. Domenica torna qualche nuvola al centro-nord, ma senza grandi conseguenze e con clima mite in tutta Italia. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buona giornata a tutti e alcune considerazioni inevitabili per capire lo stato dell'arte, lo stato delle cose, il degrado e la rovina calcistica che, come quando succede purtroppo nelle cose

Arriviamo al riepilogo della stagione. Nel girone I di Serie D stanno accadendo delle cose, dal mio punto di vista, inenarrabili, ma che comunque dovrebbero avere una lente di ingrandimento, perché non si può arrivare alla fine dei campionati, come fa spesso la Lega Pro, con questa situazione di società che spariscono e nessuno ne parla. Ma il bello di tutta questa storia è che quando tu hai sbagliato in Italia, ma hai sbagliato clamorosamente, hai fallito in modo clamoroso, hai dimostrato di essere il peggiore presidente della storia, in questo paese dove vivono e vigono e prevalgono i sentimenti dell'invidia e della gelosia e del non aver mai colpa, in questo senso Gravina è in prima fila. Perché ieri è stato invitato da una grandissima giornalista come Lili Gruber in una trasmissione molto seguita e molto prestigiosa come 8:30 sulla 7, e ha fatto uno sproloquio senza un contraddittorio. Ma è normale, se io stasera entro a Piazza Affari per fare uno speciale borsa, dico una serie di sciocchezze, oppure se scelgo il mio interlocutore che mastica poco di calcio, con tutto il rispetto per la professionalità, è normale che tu possa fare uno sproloquio e non abbia un contraddittorio. Il bello di Gravina è che anche a freddo non si rende conto della situazione in cui ci ha portato, facendoci precipitare non nello scantinato, oltre, negli inferi, nell'inimmaginabile del calcio, in quello che non ci saremmo meritati e che nessun tipo di presidente in passato ci aveva regalato. Il bello di questa storia, aggiungo, è che per un paio di volte Gravina è stato invitato in TV a Sport Italia per un colloquio pacifico, per alcune domande. Avevamo preso il bigliettino, avrei preso il bigliettino per un paio di domande, per un confronto, per metterci la faccia ancor prima della clamorosa eliminazione del tonfo, ma lui ha sempre evitato, ha declinato, non si è presentato e poi ha scelto il ring per fare il suo sproloquio senza un contraddittorio, anzi. Mi dispiace, ho visto anche un certo compiacimento all'interno, come se stesse dicendo delle robe assolutamente plausibili, che mi sembra la stessa cosa di Open VAR. Questo lo avrei chiamato invece Open Bar. Open VAR dicono, ma sai, io non posso fare le domande perché chi sono io? Sono una conduttrice, un conduttore. Se c'hai lì il tuo diretto interessato, non è importante che la gente si faccia un'idea da casa, è molto più importante che la gente capisca che stai facendo delle domande non prendendo la lista della spesa. E il giornalismo di una volta funzionava così, adesso è improvvisazione, superficialità e giudizi sulle cose degli altri. Impara a migliorare le tue e poi puoi dare un giudizio sugli altri, ma se c'hai l'epicentro in studio e non ci sono delle domande giuste, non è il problema di dire chi sono io. I discorsi in duplex, in collaborazione, io nella mia vita non li ho mai fatti. Perché non ho fatto cose del genere? Perché ci vuole la libertà. Io non devo collaborare con nessuno, io devo essere libero di esprimere il mio giudizio, devo essere capace di fare delle domande che siano giornalistiche, altrimenti se me la cavo con un io non posso, chi sono io per farlo, eventualmente lo fa un altro, devo fare un'altra cosa. La prossima volta, torniamo a Gravina, dovrebbe auto-intervistarsi, piuttosto che andare da una fantastica giornalista come Lili Gruber, dovrebbe mettersi un microfono, lo specchio di fronte, una sagoma, si fa le domande e si dà le risposte in automatico e la manda a reti unificate, come succede per il saluto di fine anno del Presidente della Repubblica, il saluto e le considerazioni del Presidente Gravina, che dice: io non ho sbagliato, io ho fatto bene, è una vergogna parlare degli arbitri, è uno schifo quello che sto leggendo, è uno schifo quello che sta accadendo, e invece è tutto regolare quello che ha fatto lui, che ha ammazzato, tra virgolette, il calcio italiano. Siamo a questi livelli e per questo motivo io, se dovessi scrivere uno statuto, un nuovo vademecum, metterei che all'interno del Consiglio federale, nel momento in cui il Presidente si dimette o viene sollevato dall'incarico o scade il mandato, in automatico devono cascare tutti i componenti del Consiglio federale.

è una legge che devi fare, è una regola che devi mettere scritta e passarla agli atti in archivio, perché altrimenti noi continuiamo a farci prendere in giro, oppure lui pensa di prendere in giro Vita Natural Durante senza un contraddittorio. La prossima volta vieni, facciamo due domande, nulla di particolare, ma almeno ti mostri di rispondere a delle domande che ti fanno in automatico su argomenti pregnanti, senza parlare di cose in generale e soprattutto senza avere un microfono in assenza di contraddittorio. Vi lascio dicendo un'altra cosa, che questo è veramente open bar con Bologna, come se foste al bar. Ma vi sembra logico che Gravina dica durante quell'intervista è uno schifo quello che sto leggendo sugli arbitri? I sono stati infangati, infamati ancora prima. Forse Gravina non ha capito una cosa che avrebbe dovuto memorizzare. A noi interessa questa inchiesta con la giustizia che in un senso o nell'altro farà chiarezza, ma a me fa già schifo vedere che un arbitro si presenti in caserma. E non entro nei meandri perché aspetto di capire cosa decideranno, ma mi fa già schifo, chiedo scusa per il termine, vedere l'arbitro che si presenta in caserma. Mi ricorda delle cose di altri tempi che mi fanno ribrezzo a prescindere, ma a me e a voi credo che nessuno interessi dare un giudizio su cose extracampo. Gravina avrebbe dovuto dire, piuttosto che dire proprio ribrezzo, è assurdo il fango che stanno lanciando sugli arbitri, cosa non ha fatto su un sistema arbitrale che ha avuto come presidente dell'AIA anche gente condannata per droga, e che l'altro presidente è stato sospeso e quindi decade, e che il capo del VAR sta per essere interrogato, anzi è stato interrogato, e che l'altro si parla di falsa testimonianza. A me dell'extra campo interessa poco, mi interessa il campo, ed è stato un disastro che nessuno ha fermato. Abbiamo visto arbitri regolarmente promossi e non all'altezza, abbiamo visto arbitri confermati e incapaci, e Gravina che stava lì, questa come altre cose le ha lasciate scivolare in cavalleria, e adesso tra un po' vuole che gli si chieda scusa. Uno porta il pallone e l'altro porta l'arbitro. Sarebbe stato giusto che nessuno o non avere una situazione con qualcuno che debba portare l'arbitro il pallone, rispondere a un invito, facciamo due o tre domande, mi dimostri di esserci, e non vai dove fai uno sproloquio e nessuno alza il contraddittorio. Ennesima occasione persa da parte di chi pensa che gli altri siano degli stupidi, ennesima occasione persa da parte di chi le domande non le vuole ascoltare, perché è stato abituato in questi anni a non ascoltare domande. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento e un caloroso abbraccio a tutti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio, oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori, non ci sarà Rocchi come sapete dal PM, c'è invece Gervasoni che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia, è stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci, vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta. E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata rispetto al lavoro della magistratura, risponderò senza problemi, quindi poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede, oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate che arriveranno in questo momento da Gervasoni, accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol, sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo, e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio si porta avanti, e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornata importante, cominciamo dalle parole di Gervasoni, molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò, suo avvocato, noi siamo qui per un episodio, non c'è Rocchi come già sai, la tua impressione di quello che può succedere oggi o comunque a partire da oggi?
2: Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande e vediamo, insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatore, insomma, si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi, e di conseguenza siamo agli inizi, Vincenzo. Poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto, mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale, la vedo molto in questa maniera, al momento diciamo non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale, vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo, diciamo, ancora gli strumenti per poter prendere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
1: Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie, quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati, e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri, che avrai sentito sicuramente, non so se ti senti di commentarle, perché comunque anche lì,
2: ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per 3 volte consecutivi, 2 riguardano questa gestione che è stata 8 anni, onestamente come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove che le giustificazioni, lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere, diciamo, che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima, ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione, sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo. Siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Insomma, è questo, diciamo, la cosa molto che fa arrabbiare.
1: Direi proprio di sì. Poi, tra l'altro, devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio è andato bene, abbiamo vinto l'europeo, il nostro movimento è apprezzato da tu, ma da chi è apprezzato, onestamente? Cioè, poi se ce l'abbiamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada da perseguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una ristrutturazione totale?
2: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di ingresso della politica.